0: svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà lutto cittadino, i funerali di Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale, sui campi di Serie A. Un minuto di silenzio per ricordare uno dei protagonisti del calcio italiano. Fu leader dell'Inter di Elenio Herrera e dell'Italia che vinse gli europei nel 1968. Sport calcio Serie A, finisce 2-2 il big match tra Roma e Inter, con i nerazzurri che hanno recuperato due gol. Vittoria in trasferta per la Lazio, 2-0 a Venezia, e Cagliari 1-0 con l'Udinese. Pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Oggi Fiorentina, Napoli, Parma, Genoa, Frosinone, Como, Juventus, Atalanta e Milan, Lecce. Vallei maschile, gli europei. Oggi l'Italia si gioca l'accesso ai quarti contro la Danimarca. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

Russian. Rules the nation. With Russian.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Si intensifica lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti arrivano a bersagliare Riyadh e intanto mandano un messaggio all'Italia. E su Aspides, la titolare della politica estera europea, Callas, risponde al ministro Crosetto.
3: Aspides va rafforzata, così l'alta rappresentante

0: importante della politica estera dell'Unione. Kaja Kallas risponde in una lettera al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles il potenziamento della missione a tutela dei mercantili dagli Houthi. Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri nell'operazione, riferiscono fonti europee. Nel clima teso che avvolge l'Arabia Saudita e i suoi mari, i ribelli filo-iraniani restano protagonisti, ma dopo l'attacco alla base saudita di Taif, in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano, gli stessi Houthi hanno chiarito la loro posizione. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo ribelle. In Italia i vertici delle forze armate valutano come garantire la sicurezza dei militari. In Medio Oriente non è esclusa la ricollocazione e l'Arabia Saudita resta un bersaglio dei filo-iraniani, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante vicino all'aeroporto, centrati impianti petroliferi a Yanbu, attacchi con missili balistici e droni rivendicati dagli Houthi. Riyadh, dopo ore di silenzio, ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
1: Nella notte, raid russo nella regione di Kiev, due bambini e una donna sono rimasti uccisi. Ecofin informale di Dublino, il commissario europeo all'economia Dombrovskis apre la posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione del bollo auto nel 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Germania, oggi si vota in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino dopo il crollo in Sassonia, dove gli estremisti di destra dell'AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Urne aperte anche in Russia fino ad oggi, dove si vota per la Duma, affluenza al 40% finora. Monito di Putin all'Europa: sia amica o risponderemo. Stati Uniti, Donald Trump torna sull'intelligenza artificiale con due messaggi su Truth, annuncia la creazione di una AI Force e la nomina di uno zar, una sorta di superministro dedicato solo a questo tema. Poi lancia un sondaggio per trovare un nuovo nome ed è ancora polemica sul divieto di ingresso alla Casa Bianca ai reporter delle testate non gradite al presidente. Il corrispondente.
2: I giornalisti di CNN, MS Now e Politico si sono presentati come sempre alla Casa Bianca, ma il loro badge era disattivato, impossibile entrare. È dunque ufficialmente in vigore la messa al bando delle tre testate dalla residenza del presidente, decisione annunciata da Trump. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, aveva detto, sono fake news. Ora anche l'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca chiede di eliminare subito il veto che viola, dicono, il primo emendamento della Costituzione, quello che tutela la libertà d'espressione. Trump in passato ha zittito i giornalisti in malo modo in diverse occasioni. Altre volte ha definito da traditori la loro copertura della guerra all'Iran. Poi c'è il capitolo delle cause giudiziarie, come quella miliardaria contro l'inglese BBC, che da parte sua ha però ammesso il montaggio errato di un discorso di Trump. Già l'anno scorso il presidente escluse Associated Press dallo studio Ovale perché l'agenzia giornalistica, fu la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Lo scontro in tribunale è ancora in corso e adesso, oltre alle polemiche, si aggiungeranno altri ricorsi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: In Italia, con la cronaca, si indaga sui contatti del 13enne che ha accoltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. Spunta un video in cui si sente il ragazzino dire "poi guardate il TG" mentre si prepara all'aggressione. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire, forse tra i gruppi crime che frequentava su internet. Esaminato anche il telefono della madre, con la sua carta di credito il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha difeso l'insegnante bloccando il compagno. Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ma restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda.
3: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano.
4: Abbiamo trovati.
3: Le due sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro a San Cataldo nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia, intorno alle 17 arriva la

0: segnalazione di una donna ai volontari della protezione civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
1: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
2: 7:40, così.
1: Dove?
2: Dentro il negozio mio.
1: Cosa stavano facendo?
2: Niente, solo salutato e andato via.
0: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli, tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola domani nella chiesa di Sant'Ambrogio, Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, figlio di Valentino, storico capitano del grande Torino caduto nella tragedia di Superga. Sandro Mazzola può vantare nel suo palmarès 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola si è osservato e si osserverà anche nella giornata di oggi, prima del calcio d'inizio delle partite. Nel big match dell'Olimpico, l'Inter ha pareggiato in rimonta contro la Roma 2-2, vittoria della Lazio a Venezia 2-0 con i lagunari ancora a 0 punti. Successo anche del Cagliari a Udine 1-0 con rete di Daniel Maldini. Pareggio del Torino in rimonta 1-1 a Bologna. Oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, ribelli Houthi dello Yemen che l'altro giorno hanno colpito la capitale saudita Riyadh avvertono Roma: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Così il portavoce degli Houthi dopo l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate del nostro paese valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione dei contingenti. Il ministro della difesa Crosetto incassa il sì dell'alta rappresentante degli esteri dell'UE Callas per ampliare Aspides e ricorda che l'Italia non è in guerra. Le elezioni legislative in Russia: dopo due giorni di voto oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi online per il rinnovo della Duma. Secondo la Commissione Elettorale Centrale, a Mosca il sistema è stato bersaglio di un potente attacco informatico, ma le operazioni non si sono interrotte. La consultazione si chiuderà nella giornata di oggi.

0: e oggi si vota in due regioni tedesche, Mecklenburg-Pomeriana e Berlino Città. Dopo l'esploit dell'AfD nell'Under Sassonia-Anhalt, l'appuntamento elettorale è fondamentale per la CDU del cancelliere Merz. Giornata di appuntamenti importanti per la politica in Italia. Matteo Salvini chiuderà la Pontida numero 38 al grido di Lega Forte e Unita da Nord a Sud. A Orvieto Vannacci chiude la kermesse di Futuro Nazionale all'insegna della reimmigrazione e dell'apertura al centrodestra, mentre dalla manifestazione Fenix all'Euro di Roma, chiuderà Giorgia Meloni, arrivano i no di Fratelli d'Italia al generale. A Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al Campo Largo. I voti online confermano il no al riarmo ripetuto da Giuseppe Conte. D'accordo AWS, mentre la segretaria PD Schlein, che nel pomeriggio partecipa a eventi tra Parma e Bologna, assicura troveremo un accordo e rilancia la difesa comune europea. E Matteo Renzi ammonisce, se non ci dividiamo, Meloni va a casa. Ma sentiamo i nostri inviati a Pontita e a Milano per Nova.
1: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
2: La risposta a chi chiede un cambio di passo arriva appena Matteo Salvini sale sul palco. La scelta nazionale non è in discussione, ma è montarsi la testa con il vento in poppa, dice il segretario ai giovani della Lega, ma è mollare quando c'è da rimboccarsi le maniche. Quasi una fotografia degli ultimi anni di segreteria, di cui il vicepremier rivendica il controllo dei confini e i passi avanti sull'autonomia. Capita di avere alti e bassi, dice arrivando il ministro Roberto Calderoli, ma Salvini ha vinto un congresso. La Lega però deve tornare a fare la Lega, il controcanto del capogruppo Massimiliano Romeo, tra coloro che chiedono una gestione più collegiale. L'accento di dirigenti e militanti oggi è però tutto sull'unità e sul ricordo di Bossi nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni. Vicino al Pratone, simbolo della Lega, viene piantato un ulivo innaffiato con l'acqua del Po. Grazie Umberto, le parole con cui Salvini conclude il suo intervento, ha ridato voce e orgoglio a un popolo. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
3: Parte da Milano, capitale economica del paese, sottolinea Giuseppe Conte, la campagna elettorale programmatica dei 5 Stelle. Si vota online fino alle 14 di domenica. I 20 punti del programma, tra cui il reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del 2018. C'è il voto ai 16enni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte chiuderà Nova nel pomeriggio a risultati acquisiti, ma ha promesso: non galleggerò e non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa.
4: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
3: Poi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo, senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande della platea 5 Stelle, comunità la chiama Conte, per Alessandro Di Battista. Dibba.
4: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.
3: Con Adriano Totaro, da Milano, Vasco Pirri, GR1.
0: E sono tre le vittime di un attacco russo con droni nella regione di Kiev. Si tratta di una donna e due bambini, ferita un'altra persona. E domani si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è lutto cittadino, i funerali di Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Sui campi di Serie A un minuto di silenzio per ricordare uno dei protagonisti del calcio italiano. Fu il leader dell'Inter di Elenio Herrera e dell'Italia che vinse gli europei nel 1968. E sport, calcio, la Serie A finisce 2-2 il big match tra Roma e Inter, con i nerazzurri che hanno recuperato due gol. Vittoria in trasferta per Lazio 2-0 a Venezia, e Cagliari 1-0 con l'Udinese. 1-1 tra Bologna e Torino. Oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta, Milan-Lecce. Volley maschile, gli europei. Oggi si gioca l'Italia contro la Danimarca per gli ottavi. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Thank you.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

Hey, yo, Tim, man, this the jump off right here, man.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Si intensifica lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti arrivano a bersagliare Riyadh e intanto mandano un messaggio all'Italia. E su Aspides, la titolare della politica estera europea Callas risponde al ministro Crosetto.
3: Aspides va rafforzata, così l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, risponde in una lettera al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles il potenziamento della missione a tutela dei mercantili dagli Houthi. Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri nell'operazione, riferiscono fonti europee. Nel clima teso che avvolge l'Arabia Saudita e i suoi mari, i ribelli filo-iraniani restano protagonisti, ma dopo l'attacco alla base saudita di Taif, in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano, gli stessi Houthi hanno chiarito la loro posizione. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo ribelle. In Italia i vertici delle forze armate valutano come garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione, e l'Arabia Saudita resta un bersaglio dei filo-iraniani, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante vicino all'aeroporto, centrati impianti petroliferi a Yanbu, attacchi con missili balistici e droni rivendicati dagli Houthi. Riyadh, dopo ore di silenzio, ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nella notte allerta aerea a Kiev in diverse regioni, in serata un raid russo nell'oblast della capitale ucraina ha ucciso due bambini e una donna. In Russia ha intercettati decine di droni di Kiev verso Mosca. Ecco, fin informato.

0: Male di Dublino, il commissario europeo all'economia Dombrovskis apre la posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione del bollo auto nel 2027 con i fondi provenienti dei prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Germania, oggi si vota in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino dopo il crollo in Sassonia, dove gli estremisti di destra dell'AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Urne aperte anche in Russia fino ad oggi, dove si vota per la Duma, affluenza finora al 40%. Monito di Putin all'Europa: sia amica o risponderemo. La situazione a Gaza è ingiustificabile, così Ed Sheeran sul palco di Filadelfia. È la prima volta che la popstar britannica parla di Medio Oriente dopo le polemiche degli ultimi giorni per l'allontanamento dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto delle dichiarazioni pro-Palestina. In Italia, con la cronaca, si indaga sui contatti del 13enne che ha accoltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. Spunta un video in cui si sente il ragazzino dire "poi guardate il TG" mentre si prepara all'aggressione. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire, forse tra i gruppi crime che frequentava su internet. Esaminato anche il telefono della madre con la sua carta di credito, il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente congolese che ha difeso l'insegnante bloccando il compagno. Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ma restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda.
1: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano.
2: Abbiamo trovati.
1: Le due sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro, a San Cataldo, nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia. Intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della protezione civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
3: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
4: 7:40, così.
3: Dove?
4: Dentro un negozio mio.
3: Cosa stavano facendo?
4: Niente, solo salutato e andato via.
1: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli, tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, domani nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, figlio di Valentino, storico capitano del Grande Torino caduto nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola può vantare nel suo palmarès 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. E un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola si è osservato e si osserverà anche nella giornata di oggi, prima del calcio d'inizio delle partite. Nel big match dell'Olimpico, l'Inter ha pareggiato in rimonta contro la Roma 2-2, vittoria della Lazio a Venezia 2-0 con il Lagunare ancora a 0 punti. Successo anche del Cagliari a Udine 1-0, rete di Daniel Maldini, pareggio del Torino in rimonta 1-1 a Bologna. Oggi in campo Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen che l'altro giorno hanno colpito la capitale saudita Riyadh avvertono Roma: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Così il portavoce degli Houthi dopo l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate del nostro paese valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente. Non è esclusa la ricollocazione dei contingenti. E il ministro della difesa Crosetto incassa il sì dell'alta rappresentante per gli esteri dell'UE Callas per ampliare l'operazione SPIDES e ricorda che l'Italia non è in guerra. Conti pubblici sotto l'attenzione dell'Unione Europea, l'abolizione del bollo auto per il 2027 da finanziare con una rimodulazione di fondi PNRR. Se ne è parlato a margine dell'Ecofin in Irlanda. L'inviato.
3: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis: c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice. Il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR1 Dublino.
2: E al termine del vertice informale in Irlanda, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla questione energia. A Dublino ci sono state sul tavolo molte questioni fondamentali per l'Italia e l'Europa, ha spiegato sul profilo social del Dicastero, ma serve maggiore realismo e velocità nelle risposte alla crisi energetica causata dai conflitti internazionali. La cronaca: la professoressa accoltellata a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti sospettano che il ragazzo possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete. Aveva anche filmato la preparazione dell'attacco.

0: il video circola in rete.
1: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del tredicenne nei bagni della scuola. Prima si infila nei pantaloni i coltelli acquistati online con le carte di credito dei genitori, poi impugna lo spray al peperoncino e annuncia l'aggressione con una frase postata in chat: ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
2: Violento io non potrei mai dirlo.
1: La donna si dice pronta a perdonarlo e ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
2: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
1: Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile per la sua giovane età, rischia comunque di finire in comunità o l'affido ai servizi sociali. Simone Zazzera, GR1.
0: A San Cataldo, vicino Caltanissetta, ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse. L'altra sera erano in un negozio di abbigliamento di cinesi, ora sotto sequestro, dove sarebbero rimaste per 21 ore. Stanno bene, ma il procuratore Salvatore De Luca parla di circostanze ancora poco chiare. Sentito a lungo il padre, che in mattinata aveva denunciato la sparizione, le piccole e i 4 fratelli sono restati con lui dopo la separazione dalla madre. E l'esercito americano in nottata ha colpito un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi e ucciso 4 persone. Per Washington si trattava di narcotrafficanti e stavano trasportando un carico di droga. Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà lutto cittadino, i funerali di Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale, sui campi di Serie A. Un minuto di silenzio per ricordare uno dei protagonisti del calcio italiano. Fu leader dell'Inter, di Lenio Herrera e dell'Italia, che vinse gli europei nel 1968. Sport, calcio, la Serie A. L'Olimpico finisce 2-2, big match tra Roma e Inter con i nerazzurri che sono andati sotto i 2 gol. Vittoria in trasferta per la Lazio, 2-0 a Venezia, e il Cagliari 1-0 con l'Udinese. Pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta, Milan-Lecce. Volley maschile, gli europei. Oggi l'Italia si gioca l'accesso ai quarti contro la Danimarca. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16:30 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
2: Eh sì, ben mezz'ora prima. Nuova stagione, inizio ore 15:30.
3: E magari subito tanta buona musica.
2: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
3: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
2: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
1: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
2: Simona Arrigoni
3: e Claudio De Tommasi da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.
4: Meteoradio. Benvenuti al consueto appuntamento di Rai Meteo dedicato alle previsioni del tempo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Colonnello, ultima domenica d'estate, cosa dobbiamo aspettarci e quali le condizioni del tempo sui nostri mari anche?

0: situazione che per i mari centro-settentrionali, quindi parliamo dal Tirreno, dal Medio Adriatico a risalire poi verso l'Alto Adriatico e verso il Mar Ligure, la situazione è decisamente all'insegna di poche nubi, più che altro è il sole che dominerà la giornata. Situazione differente per i mari meridionali, dove insiste ancora la nuvolosità che ha portato le piogge temporali di giorni scorsi. Parliamo soprattutto del Basso Adriatico, dello Ionio, dei mari intorno alle nostre due isole maggiori, dove saranno presenti anche temporali, quindi attenzione, questo in modo particolare tra il Basso Tirreno, il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, con una ventilazione che da meridionale inizia a divenire settentrionale, soprattutto di maestrale, questo in modo particolare in corrispondenza della Sardegna e poi sul Mar Adriatico.
1: E infine, cosa ci riserva il futuro? Quale sarà la tendenza per i prossimi giorni? Avremo ancora giornate calde e temperature oltre media?
0: Una situazione che tende a cambiare. Migliora sì il tempo anche laddove abbiamo avuto le piogge, quindi parliamo soprattutto dell'Italia centro-meridionale, delle isole maggiori, dei mari circostanti questa parte del nostro territorio. Però all'inizio della nostra settimana arriverà aria un po' più fresca sulle regioni adriatiche, con venti settentrionali che aumentano di intensità. I venti settentrionali significano temperature non troppo elevate, ma venti settentrionali così marcati significa anche moto ondoso dei mari decisamente importanti, fino a localmente agitato per quel che riguarda l'Adriatico e lo Ionio in modo particolare. E parliamo soprattutto della giornata di martedì e poi quella di mercoledì. Da un punto di vista dello stato del cielo, poco da dire, sì, un po' di nuvolosità, magari qualche debole piovigine sull'Adriatico e sui mari meridionali, ma nulla di più. La cosa più importante sarà rappresentata dal vento e dallo stato dei mari.
1: Bene, ringraziamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per questo prezioso aggiornamento. Da Gabriella Iuvone di Rai Meteo, grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di una piacevole domenica.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti temono una rapida escalation dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale è stata colpita ieri per la prima volta. Facciamo il punto qui in studio con Cecilia Rinaldi.
4: Nel cuore della notte italiana, il presidente Trump ha deciso di accorciare il suo fine settimana nella residenza di campagna di Camp David ed è immediatamente tornato a Washington. Poche ore prima, l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito ai raid degli Houthi. Nella nota viene chiesto ai connazionali di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Insomma, ha destato seria preoccupazione il fatto che ieri per la prima volta gli Houthi yemeniti hanno colpito Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. Centrato un deposito di carburante all'aeroporto internazionale di Riyadh con disagi e ritardi nei voli. Finora gli Houthi non si erano mai spinti così a fondo. Da giorni l'Arabia Saudita chiede a Washington di intervenire nello scontro, ma Trump si è sempre tenuto un passo indietro, assicurando all'alleato l'assistenza dell'intelligence, ma senza passare a un coinvolgimento diretto. E intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con voi, non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita.
3: Grazie Cecilia Rinaldini. Caldo anche il fronte russo-ucraino. Nella notte allerta aerea a Kiev e in diverse regioni. In serata un raid russo nell'oblast della capitale ucraina ha ucciso due bambini e una donna. In Russia intercettati decine di droni di Kiev verso Mosca. A Dublino ora, dove ha parlato d'Italia il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis al termine dell'Ecofin informale. Dombrovskis ha aperto la posizione del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sull'uso dei fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR per la copertura finanziaria dell'esenzione del bollo per le moto e le auto di piccola e media cilindrata. Per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità, detto Dombrovskis. La cronaca ora: si lavora a individuare eventuali istigatori del tredicenne che ha coltellato la professoressa in una scuola di Roma. I carabinieri hanno eseguito la copia forense del suo cellulare e verificato l'uso della carta di credito dei genitori

0: utilizzata per acquistare i coltelli al setaccio, contatti, chat e attività online del ragazzo per ricostruire le ore precedenti all'aggressione. Sotto esame anche il profilo social del tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. Della vicenda è stata informata la procura per i minorenni di Roma. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è stato sequestrato il negozio gestito da cinesi in cui sono state rintracciate ieri pomeriggio le due sorelline sparite la sera precedente. Il procuratore ha disposto accertamenti di natura tecnico-scientifica per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare della vicenda. Le bambine di 8 e 12 anni sono in buone condizioni. Meteo, Italia spaccata in due, temperature in aumento al centro-nord, maltempo invece nelle regioni del sud. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
1: Rovesce temporali, localmente anche di forte intensità, lungo le coste del Medio-Basso Adriatico, del Basso Tirreno, della Sardegna orientale, della Sicilia occidentale, in estensione ai rimanenti settori del meridione e localmente del Basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali in lieve calo.
0: Domani l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Oggi un minuto di silenzio su tutti i campi. La musica, l'annuncio è arrivato con un post social. La regina del pop duetterà con la star britannica Charlie XCX in Danzeteria After Hours, nuova versione di uno dei brani del suo ultimo album Confession 2.
2: You wanna talk about Madonna and Charlie?
0: Madonna aveva dato indizi sulla collaborazione in un video la settimana scorsa e in estate Charlie aveva rivelato di aver fatto una piccola vacanza a Parigi con lei. A giugno le due erano state viste insieme a una sfilata proprio nella capitale francese. Prossimo GR, come di consueto alle 7, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
3: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
4: Fuori legge.
3: Ritorna Tale Quale Show.
4: Fiesta, che fantastica, fantastica, fiesta.
3: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio.
4: Serenata, ma serenata.
3: Nuovi, fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
5: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
6: Le notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
6: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
9: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
6: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

Radio 1, un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16:30 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
2: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto all'appuntamento con il culto evangelico. Questa mattina la nostra puntata si apre con una predicazione del pastore Luca Baratto sul Salmo 15, che ci invita a vivere una spiritualità radicata nella giustizia. Dopo la predicazione il nostro programma proseguirà con il notiziario evangelico e con la rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
1: Signore, tu da sempre cammini con noi, sei al nostro fianco per rialzarci nelle nostre cadute, ci precedi per indicarci la via. Illumini la nostra strada e aggiungi sempre nuovi compagni e nuove compagne di viaggio. Signore, con il tuo spirito rinnova le nostre vie e le nostre vite. Nel nome di Gesù.

0: Ascoltiamo il Salmo 15.
1: O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso.

Non si può veramente rendere il proprio culto a Dio se non si pongono a fondamento della propria vita la giustizia e la compassione. Non ci si può dire dei veri testimoni dell'Evangelo se nelle nostre scelte non si forma l'immagine di un Dio che ha cura delle sue creature e vuole che vivano in pace ed armonia. Oppure, per usare un linguaggio che ritroviamo nel Nuovo Testamento, non si può amare Dio se non si ama anche il proprio fratello. Così si potrebbe riassumere il messaggio del Salmo 15, un salmo che liturgicamente appartiene alle raccolte dei canti di pellegrinaggio. I pellegrini, giunti a Gerusalemme da terre lontane, raggiungono finalmente il santuario e all'ingresso trovano un custode che li interroga sulle ragioni della loro visita, chiede loro con quale spirito accedono al luogo santo. O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Chiede il custode del tempio. E la risposta dei pellegrini spiega qual è l'intento della loro visita: rendere lode a un Dio che ama la giustizia e la misericordia. Questo è il centro della loro adorazione, questa è la loro spiritualità. Il Salmo 15 descrive il centro autentico della spiritualità biblica, praticare la giustizia. Non ci propone un elenco di virtù in base al quale la persona che le possiede, chi è giusto e puro, chi dice la verità e non calunnia il suo vicino, chi non vende il prossimo per denaro e non danneggia l'innocente, è degna di entrare nel Tempio. Se fosse così, Davide, il re Davide a cui è attribuito questo salmo, sarebbe il primo a non potervi entrare, a rimanere fuori, lui che mandò a morire Uria per prendersi sua moglie Bezzabea. Non è neppure l'elenco delle virtù delle persone per bene, rispettabili, rinchiuse nella loro corazza di integrità, come il fariseo della parabola che disprezza il pubblicano peccatore. «Grazie, Signore», dice ad alta voce, «perché non sono come lui». A chi si rinchiude nella propria integrità basta un passo troppo lungo per gloriarsi di sé e un solo passo incerto per cadere nella polvere e perdere tutta la propria credibilità. I pellegrini che entrano nel Tempio non sono lì per dire, come il fariseo, quanto sono bravi e giusti rispetto ai peccatori. Sono lì invece per rendere un culto a Dio che non si limiti al momento della liturgia e della ritualità nel Tempio, ma che continua e comprende la loro intera vita. La nostra vita, dicono, è questa: non approfittarsi del prossimo, non nuocergli con la menzogna, ma sostenerlo con l'onestà, la giustizia e la sincerità, non portargli via il futuro opprimendolo con i debiti o facendosi corrompere. Questa è la nostra spiritualità, questa la nostra devozione, questa la direzione del nostro cammino. Non dicono questa è la nostra fede, perché la fede è solo in Dio e per un cristiano è in Dio attraverso Gesù Cristo, ma dicono questa è la nostra spiritualità, il modo in cui intendiamo abitare il mondo, percorrere il cammino della nostra vita. Chi percorre la via della giustizia e della compassione dimora nel Tempio, alla presenza di Dio, anche se è fisicamente distante da esso, perché fa della sua vita intera un culto. Lo dice bene l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12, nei primi due versetti. «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio». È un tema che riecheggia nei testi dei profeti, secondo cui il vero culto a Dio è la giustizia, è sostenere il diritto della vedova, dell'orfano e dello straniero. Un concetto che riecheggia anche nelle parole di Gesù. Non chiunque dice Signore, Signore, ma chi compie la volontà del Padre, quello rende il vero culto a Dio. Praticare la giustizia è l'autentica spiritualità di chi crede nel Dio di Israele e di Gesù Cristo. Questo è quanto ci ricorda il Salmo 15, opportunamente, perché il culto, che è il centro della vita del credente, può facilmente diventare un luogo di ipocrisia e ambiguità.

di idolatria addirittura. La liturgia può diventare un surrogato del cambiamento personale, un luogo in cui si fa confusione tra le esigenze della religione e la volontà di Dio. La giustizia è la nostra vera devozione. Diciamolo, ripetiamolo con forza. Non la ritualità formale, la pietà codificata nelle cui pieghe i potenti di questo mondo, fingendo di onorare Dio, trovano invece il modo di onorare se stessi. Quella ritualità che nel passato e purtroppo ancora oggi ha permesso e permette a tanti uomini di chiesa di benedire i cannoni delle guerre. Quella ritualità che elargisce grazia a buon mercato, fasulla, a coscienze che non si vogliono far turbare dai drammi del mondo. Quella spiritualità idolatrica che permette a boss mafiosi e camorristi di esigere la devozione della gente che terrorizzano e asservano. La giustizia è la nostra vera devozione. Ogni rito cristiano, ogni culto reso a Dio, l'intera nostra vita sia una festa di giustizia, una festa di accoglienza, di guarigione e riconciliazione. Dia vita a una comunità come quella di Gesù, che sa davvero onorare gli ultimi. Sia questa la nostra spiritualità, nel nome di Gesù.

0: Signore, da sempre le tue figlie e i tuoi figli sono donne e uomini in cammino. Aiutaci ad essere accoglienti verso i nostri compagni di strada, a saper portare i pesi gli uni delle altre. Donaci coraggio quando ci perdiamo d'animo, mostraci il sentiero davanti a noi, tu che sei la via, la verità e la vita. Fa dell'intera nostra esistenza un culto di lode e di gioia e donaci di saper discernere sempre ciò che tu ci chiedi. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando un'email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico e in regia Patrizio Gotti. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico. Promuovere la coesione sociale, le comunità di fede e le elezioni regionali in Germania. Gli evangelici in Italia e nel mondo. In occasione delle elezioni regionali che interessano la capitale tedesca, le chiese evangeliche e cattolica di Berlino hanno diffuso un documento congiunto nel quale invitano gli elettori a sostenere quelle forze politiche che promuovono la coesione e non quelli che mettono in conflitto gruppi diversi di persone. L'appello non fa riferimento a nessuna sigla politica, ma fa seguito alla vittoria dell'Alternative für Deutschland, AfD, nelle recenti elezioni in Sassonia Anhalt. In Mecklenburg-Pomerania, altro land in cui oggi si vota, è stato diffuso un comunicato simile sottoscritto da diverse comunità di fede, tra cui quelle ebraiche e musulmane. Ci schieriamo insieme per la dignità di tutte le persone e per una società pacifica, si legge nel testo che invita a dare il proprio voto a chi si impegna senza riserve per la dignità di ogni singola persona e la protezione delle minoranze. Alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film Un Bon Petit Soldat, diretto da Stéphane Brisé, ha vinto il premio della giuria Interfilm per la promozione del dialogo interreligioso. Nella pellicola, si legge nelle motivazioni del premio, la protagonista è assorbita dal suo lavoro in una compagnia assicurativa e comunica con il figlio solo attraverso il cellulare. Il film funziona da specchio per l'ipocrisia di una cultura aziendale che predica inclusione, umanità e gioia, mentre

0: premia solo competizione, produttività e profitto. Interfilm è l'ombrello europeo delle associazioni cinematografiche protestanti. Della giuria ha fatto parte anche la valdese Chiara Clini, designata dall'associazione protestante cinema Roberto Sbaffi. Altro importante incontro europeo si terrà a Durazzo in Albania, dove dal 23 al 26 settembre si incontreranno i membri del Consiglio della Federazione Battista Europea, che comprende anche le unioni del Medio Oriente. Saranno 4 giorni di culto, studio biblico, sessioni plenarie, seminari, incontri e momenti di fraternità pensati per rafforzare le relazioni tra le diverse realtà battiste. Tra i circa 120 partecipanti saranno presenti anche il pastore Alessandro Spanu, presidente dell'Unione Battista d'Italia, la pastora Cristina Arcidiacono, presidente del Comitato dell'Istituto Teologico Battista di Amsterdam, e il pastore Nicola Laricchio, segretario del Dipartimento delle Chiese Internazionali dell'Unione Battista d'Italia. Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 su Rai 3 a 1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Arghillà, dove ricomincia la speranza. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio, che conclude la nostra puntata di oggi.
1: Tra le parole. Rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
2: Stanno giocando con le nostre vite, così Jacob Coxon, un ricercatore che ha lavorato sul potenziamento dell'intelligenza artificiale di Anthropic, annuncia le proprie dimissioni dall'azienda.
3: We still need humans at the moment.
2: Ho lavorato anche per OpenAI, dice. Le persone che sviluppano l'IA credono che potrebbe ucciderci. Preoccupazioni condivise anche da Ivan Ubinger, responsabile scientifico per Anthropic. C'è una probabilità superiore al 10% che l'IA possa uccidere tutti gli esseri umani nel prossimo decennio, scrive. Il vero pericolo, dicono i ricercatori, potrebbe emergere qualora l'IA diventasse stabilmente in grado di migliorarsi da sé, senza tener conto di ciò che serve agli umani. Un campanello d'allarme è già risuonato qualche tempo fa, quando OpenAI ha scoperto che alcuni algoritmi in allenamento avevano hackerato un'altra azienda sfuggendo ai controlli e ai limiti programmati. In pratica l'IA non ha ascoltato l'uomo. Scenari cinematografici che diventano reali, peraltro in un contesto economico di grande competizione, in cui nessuno dei giganti dell'high-tech intende arretrare nonostante i rischi da affrontare.
4: Benvenuti alla rubrica Tra le parole di intelligenza artificiale. Sentiamo parlare ogni giorno e, come abbiamo ascoltato nel servizio giornalistico del TG1 Rai curato da Chiara Romanello, i titoli di questi giorni sono stati davvero allarmanti. L'annuncio che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo sull'umanità è tuttavia, secondo numerosi esperti, pura fantascienza. La Commissione Studio per i problemi etici posti dalla scienza delle chiese battiste e metodiste valdesi ha recentemente messo a disposizione online un documento dal titolo Intelligenza artificiale, note per una riflessione etica teologica in prospettiva protestante, che affronta appunto il tema. Questo lavoro lo abbiamo presentato a Culto Radio insieme alla coordinatrice della commissione, la pastora Elenia Goss, alla quale questa volta chiediamo di partire dalla fine, ma non quella escatologica e teologica che richiama l'Armageddon, ma quella paventata dai titoli giornalistici di questi giorni.
5: Questo tipo di intelligenza artificiale a cui si delegano le decisioni solleva la questione del funzionamento del kill switch, cioè della possibilità umana di un controllo e la possibilità che l'essere umano interrompa un percorso iniziato dall'intelligenza artificiale. Ora, se questo kill switch non dovesse funzionare, allora effettivamente l'intelligenza artificiale può rappresentare un rischio e una minaccia. Naturalmente, di fronte a dichiarazioni di questo tipo occorre innanzitutto approfondire il tema, studiarlo, e ribadisco ancora una volta l'importanza dell'approfondire e del comprendere criticamente questa rivoluzione che stiamo attraversando e nella quale siamo immersi.
4: Ma davvero questo interruttore di sicurezza citato da Goss potrebbe non funzionare? Lo chiediamo a chi opera quotidianamente con le nuove tecnologie, Sandro Rosso, consulente e manager specializzato in intelligenza artificiale e innovazione digitale. Buongiorno Rosso e buona domenica.
3: Buongiorno.
4: Ecco Rosso, ci rivolgiamo a lei perché ci interessa l'opinione di

0: chi tutti i giorni lavora in questo campo conosce il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Secondo lei, mettendo da parte le lodi e i vantaggi infiniti dell'intelligenza artificiale sempre più pervasiva e risolutiva, le chiedo, l'intelligenza artificiale porta con sé anche dei rischi?
1: Certamente comporta dei rischi, come sempre stato per tutte le tecnologie. Certo che sostenere che possa sopraffare l'umanità è un'esagerazione e sicuramente svia dai problemi reali. Quello che è importante capire è che l'AI non ha capacità cognitiva, non è dotata di un'autocoscienza e non cercherà di ribellarsi all'uomo semplicemente perché non ha interesse a farlo. Per tutti questi motivi non può comportarsi in modo diverso da come è stata addestrata, e il punto è proprio questo, come è stata addestrata. Però proprio per questo motivo direi che quello che gli ascoltatori di questa trasmissione chiamerebbero libero arbitrio, ecco, questo non c'è, non esiste e non può esistere, ma non solo oggi, ma anche per molte generazioni a venire.
0: Però le chiedo, come dimostra anche il documento della Commissione di Studio per i Problemi Etici delle Chiese Valdesi, Battiste e Metodiste, è bene conoscere queste nuove tecnologie proprio per non farsi sopraffare anche da paure ingiustificate.
1: Conoscere i principi basi ci permette di distinguere quelli che sono i veri rischi dalle butade, mi permetta, di chi ha bisogno più che altro di raccogliere visibilità per la sua prossima startup, mentre invece i rischi ce ne sono assolutamente, che sono quelli legati al mondo del lavoro, all'impatto che ha sulla nostra società, ma in generale anche il modo in cui può trasfigurare la realtà, più dei social media, così come ad esempio l'impatto che sta avendo sul mondo dell'istruzione, per non parlare di tutti quelli che sono i rischi legati alle disuguaglianze che l'AI, come tutte le tecnologie di frontiera, genera, perché quello che viene fatto dai big della tecnologia è prendere i nostri dati e utilizzarli per fornire il prossimo servizio.
0: Una tecnologia che è già realtà nella vita di tante chiese e che rende necessario preparare strumenti di formazione e di informazione per consentire alle chiese stesse di fare scelte e di non subire un processo in piena evoluzione. Ed è per questo che la Facoltà Valdese di Teologia, insieme alla Comunione Mondiale delle Chiese Riformate, proporrà il 6 e il 7 ottobre un incontro dal titolo Teologia, Ministero Ecclesiastico ed Etica nell'epoca dell'intelligenza artificiale, un simposio ecumenico, il terzo, che si terrà presso l'Aula Magna della Facoltà Valdese in via Pietro Cossa 40 a Roma. Saranno due giornate di confronto ecumenico con teologi, pastori e studiosi di diverse tradizioni cristiane che arriveranno anche dal mondo intero. Tra le parole ha raggiunto la professoressa Francesca Nuzzolese, docente di teologia pratica presso la Facoltà Valdese di Roma, che introdurrà e condurrà il convegno.
2: L'idea di questo convegno è nata dalla bella collaborazione che abbiamo da tanto tempo con l'ufficio ecumenico della World Communion of Reformed Churches di Roma, e ci è sembrato naturale affrontare un tema così complesso proprio attraverso il dialogo, cioè mettendo intorno allo stesso tavolo colleghi e colleghe, voci, prospettive teologiche provenienti da diversi contesti del mondo cristiano. Non ci aspettiamo ovviamente di arrivare a risposte univoche, ma soprattutto di aiutarci reciprocamente a fare domande migliori, ad allargare lo sguardo, ad approfondire insieme ciò che questa trasformazione significa per le nostre chiese, per la nostra società e per la formazione teologica che questo anno ci porta. Ci tenevamo anche a ricordare che questo convegno sarà disponibile anche in streaming. La nostra comunità è sempre aperta a tutto il mondo e ci fa piacere sapere che ci saranno tanti e tante che ci seguiranno.
0: Ringraziando Francesca Nuzzolese, Ilenia Goss, Sandro Rosso per il tempo prezioso che ci hanno dedicato e le risposte date per lanciare il convegno Teologia, Ministero Ecclesiastico ed Etica nell'epoca dell'intelligenza artificiale, che si terrà a Roma il 6 e il 7 ottobre, lo ricordiamo, presso la Facoltà Valdese di Teologia. Vi ricordiamo che l'appuntamento con Culto Evangelico è per domenica prossima su Rai Radio 1 alle 6.35 e che la nostra rubrica Tra le parole tornerà la terza domenica del prossimo mese. Da Elisa Baglieri e da Luca Baratto, curatore del programma, e da Gianmario Giglio al microfono, l'augurio a tutte e a tutti voi di una buona domenica.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound. Alla

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Ore 7.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Gli Houthi colpiscono Riyadh in Arabia, allerta dell'ambasciata americana a Gerusalemme. Trump rientra a Washington. I ribelli yemeniti avvertono l'Italia: non siamo in guerra con voi, ma i vostri jet sono lì. Allarme aereo su Kiev, popolazione nei rifugi. Negli attacchi di ieri morta una madre e due figli. A Dnipro, raid su un centro commerciale, 5 feriti. Droni ucraini contro Mosca. Ragazzi, guardate il telegiornale. Frase shock del tredicenne in diretta social mentre si prepara prima di accoltellare la sua insegnante, l'ombra di un istigatore nelle chat. Tra Roma e Inter ride la Lazio. Pari spettacolo all'Olimpico tra Gasperini e Chievo. Gattuso espugna Venezia e aggancia il duo di testa. Buongiorno e buona domenica da Colomba San Palmieri. Dopo giorni di scontri incrociati, gli Houthi yemeniti per la prima volta colpiscono direttamente Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. Washington avverte, possibile una rapida escalation. Trump accorcia il suo weekend in campagna e vola a Washington. Ci aggiorna in diretta in studio con me Cecilia Rinaldi.
6: Cancellati gli impegni in agenda, Trump lascia il Maryland e si precipita alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato dirama un avviso per i cittadini statunitensi in Medio Oriente, avvertendo che il conflitto rischia di degenerare rapidamente, e l'ambasciata statunitense a Gerusalemme chiede ai connazionali in Israele di mantenere un livello di vigilanza più elevato. Con l'attacco di ieri rivendicato dagli Houthi yemeniti su un deposito di carburante del colosso petrolifero saudita Aramco vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, è stata superata una nuova soglia nelle ostilità. Finora gli Houthi non si erano mai spinti a bersagliare la capitale dell'Arabia Saudita. Houthi, che da giorni hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, bloccando le esportazioni saudite di greggio che già non potevano passare per lo stretto di Hormuz. Scontri, attacchi reciproci, bombardamenti sono andati avanti con centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati yemeniti. L'Arabia Saudita ha più volte invocato l'intervento diretto dell'alleato Trump, che però ha sempre rifiutato.
5: Grazie Cecilia. Altro fronte caldo, quello russo-ucraino. Nella notte 5 feriti a Dnipro per una serie di raid russi, colpito un centro commerciale. Allarme aereo a Kiev. La popolazione è stata invitata a nascondersi nei rifugi. Ieri morta una madre e due figli per un bombardamento che ha danneggiato alcuni edifici. Ma anche nella capitale russa, Mosca, c'è da segnalare un massiccio attacco, questa volta con i droni lanciati dall'Ucraina. In Germania ora, oggi elezioni regionali in due Länder. Nel Mecklenburg-Pomerania la sfida è tra l'ultradestra di AfD, fresca di vittoria elettorale, e i socialisti di SPD, mentre il partito del cancelliere Merz, la CDU, rischia di non superare la soglia di sbarramento. A Berlino, invece, è sfida tra la CDU e la Linke, la sinistra. In Italia, giornata di appuntamenti importanti per la politica, con i leader dei partiti che cominciano a definire programmi e priorità in vista delle prossime elezioni.
7: Se ci sono mormorii, restano tali sul pratone leghista che mantiene la sua aura, i suoi richiami a Bossi.

0: il mantra anti-immigrazione, mentre Matteo Salvini, che oggi chiuderà la Pontida numero 38, saluta il movimento giovanile e disegna la prospettiva.
1: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
0: Oggi a Orvieto Vannacci chiude la kermesse di Futuro Nazionale all'insegna della remigrazione e dell'apertura al centrodestra, noi alleati naturali, ripete, mentre dalla manifestazione Fenix all'Euro di Roma, chiuderà oggi Giorgia Meloni, arrivano i no di Fratelli d'Italia al generale, la promessa, che fanno anche Forza Italia e Lupi, di andare avanti sul taglio delle tasse. A Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al campo largo e i voti online confermano il no alle armi a Kiev. Giuseppe Conte.
2: Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra.
0: Tema spinoso per i Dem, nonostante la segretaria Schlein assicuri troveremo un accordo, e Verdi Sinistra la pensa come i 5 Stelle. Se non ci dividiamo, Meloni va a casa, ammonisce Matteo Renzi. Noemi Giunta, GR1.
3: E il caro energia è tra i temi più dibattuti tra i partiti. Siamo pronti ad intervenire per ridurre i costi di luce e gas per famiglie ed imprese, anche a costo di forzare la mano con l'Europa, lo assicura in un'intervista a Repubblica il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Questo eterno negoziato con Bruxelles va superato, ha rimarcato il ministro, aggiungendo che l'Italia è pronta anche a rischiare una procedura di infrazione per difendere l'interesse nazionale. Sul tema rinnovabili, poi, Pichetto Fratin conferma che l'Italia è in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea. E dalla Commissione Europea intanto arriva un'apertura alla posizione dell'Italia sull'utilizzo dei fondi provenienti da prestiti che finanziano il PNRR per la copertura dell'esenzione del bollo per le auto e moto di piccola e media cilindrata per il 2027. Ad annunciarlo il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis al termine dell'Ecofin. L'inviato.
4: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis, c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice, il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine la Arme Ocse. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR1 Dublino.
3: La cronaca con la vicenda della professoressa accoltellata a Roma da un suo studente di 13 anni. Il Tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile, il ragazzino rischia l'affido ai servizi sociali o il collocamento in una comunità. Sul fronte investigativo, all'analisi degli inquirenti, il video postato poco prima dell'aggressione che fa ipotizzare premeditazione del gesto e l'istigazione esterna.
5: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del tredicenne nei bagni della scuola. Prima si infila nei pantaloni i coltelli, acquistati online con le carte di credito dei genitori, poi impugna lo spray al peperoncino e annuncia l'aggressione con una frase postata in chat. Ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto, per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
6: Violento io non potrei mai dirlo, è un ragazzo che sembra quasi angelico.
5: La donna si dice pronta a perdonarlo.
7: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei.
5: Ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
6: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
5: Simone Zazzera, GR1.
3: Sono state ritrovate e stanno bene le 2 sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo, provincia di Caltanissetta, ma sulla vicenda restano ancora diversi punti da chiarire.
8: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano.
9: Li abbiamo trovati.
8: Le 2 sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento

0: gestito da cittadini cinesi, in pieno centro a San Cataldo nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia. Intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della Protezione Civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei Carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
1: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
2: 7:40, così.
1: Dove?
2: Dentro il negozio mio.
1: Cosa stavano facendo?
2: Niente, sono salutato e andato via.
0: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli, tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Meteo, Italia divisa in 2, temperature in aumento al centro-nord, maltempo nelle regioni meridionali. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Rovesce temporali, localmente anche di forte intensità, lungo le coste del medio-basso Adriatico, del basso Tirreno, della Sardegna orientale, della Sicilia occidentale, in estensione ai rimanenti settori del meridione e localmente del basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali in lieve calo.
3: C'è un'ansia social che contagia i ragazzi, la FOMO, caratterizzata dal timore di essere esclusi e dal bisogno compulsivo di controllare i profili dei coetanei.
5: Le esistenze degli altri attraverso la lente deformante dei social appaiono a molti adolescenti più desiderabili della propria. Selfie in spiaggia, aperitivi al tramonto, istantanee patinate da filtri e ritocchi che diventano fotogrammi di vite perfette e invidiabili. Così nasce la FOMO, Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori, una forma di ansia sociale. Laura Dalla Ragione, psichiatra, la definisce la paura di essere cancellati.
6: Quindi cominciano a controllare ossessivamente le pagine dei compagni, degli amici per vedere se ci sono delle cose dalle quali sono stati esclusi. Nei maschi è molto frequente. Le femmine hanno più capacità relazionali tra di loro di fare gruppo.
5: In che modo i social impattano sul disagio giovanile? Lo causano o lo amplificano?
6: I social non sono la causa di tutto quello che sta succedendo, ma sicuramente attivano dei meccanismi di confronto, di competizione che sono molto ansiogeni.
5: Cosa devono fare i genitori?
6: Una forma di esempio. Anche gli adulti devono cominciare a limitare l'uso dei mezzi tecnologici e parlare e stare vicino ai figli.
5: Francesca Fornario, GR1.
3: Si chiude oggi a Pordenone la 27esima edizione del Festival del Libro. Tra le protagoniste l'attrice e regista Laura Morante, che ha presentato una nuova raccolta di racconti ambientata nella Roma degli anni 60. L'inviata.
7: 10 storie pop e una voce narrante, quella di Arrigo, che racconta le storie dei suoi amici in un quartiere popolare di Roma, dal 1960 al 69. Ogni capitolo ha il nome di una hit di quel periodo, Laura Morante.
8: Ho scelto il decennio delle illusioni, un decennio dove c'è il boom economico, succedono tante cose, eccetera. Io ho raccontato una borgata romana, in quegli anni molti non avevano il telefono a casa, la televisione magari stava al bar, non tutti ce l'avevano. Poi a un certo punto si arriva alla bomba di Piazza Fontana e lì finiscono tutte le illusioni. È chiaro che è una data anche simbolica.
7: Da dove arrivano le storie di questi ragazzi?
8: Non lo so neanche io. Io ho vissuto in un quartiere popolare che era San Lorenzo. Non ho ambientato la storia a San Lorenzo perché è troppo cambiata. È cambiata anche Centocelle, però in qualche modo rimane un quartiere autentico.
7: Qual è il suo stato d'animo quando scrive?
8: Finché scrivo un po' nell'inconsapevolezza è anche bello, anche divertente.
7: Scrive con la musica.
8: Devo avere il silenzio per ascoltare la voce di Arrigo. Arrigo per me è un personaggio reale.
7: Pordenone, Marcella Sullo, GR1.
3: Domani l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino, e oggi un minuto di silenzio su tutti i campi. E sui campi oggi si giocano gli anticipi della 5ª giornata di Serie A, ma sono tanti gli appuntamenti sportivi. Cominciamo comunque proprio dal calcio.
9: La Lazio espugna Venezia ed è prima con Roma e Inter. Al penso il migliore è Mandas, che para un rigore a Yeboah ed è insuperabile sulle altre conclusioni dei lagunari. Nella ripresa lo 0-2 di Zaccagni su rigore e Noslin inguaiano Stroppa. Capitolini a 13 punti come Roma e Inter, che nella gara delle 18 hanno dato vita a uno spettacolare 2-2, prima frazione

0: di marca giallorossa con la doppietta di Coné. Dopo l'intervallo a salvare i campioni d'Italia ci pensa Lautaro con due gol, uno di sinistro e l'altro di destro. Continua il momento magico del Cagliari. I sardi vincono a Udine grazie a Daniel Maldini e guardano la vetta appena un gradino sotto. Al Dallara finisce 1-1 tra Bologna e Torino. A Bernardeschi replica Kulenovic. Oggi si parte con Fiorentina-Napoli alle 12.30. Alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18 Juventus-Atalanta. Alle 20.45 Milan-Lecce. Basket alle 17 la finale della Supercoppa italiana. A giocarsela saranno Milano e Venezia. MotoGP. Martin vince la sprint e torna in testa al mondiale. Alle 14 la gara lunga. Volley alle 21.05 gli ottavi dell'Europeo. A Torino l'Italia sfida la Danimarca. Francesco Albanese, GR1.
1: E siamo alla musica, una nuova collaborazione per la regina del pop internazionale. You wanna talk about Madonna and Charlie? Madonna ha annunciato su un post social che duetterà con la star britannica Charlie XCX in Danzeteria After Hours, nuova versione di uno dei brani del suo ultimo album Confession 2. Lady Veronica Ciccone aveva già dato indizi ai suoi fan in un video la settimana scorsa, mentre in estate Charlie a sua volta aveva rivelato di aver fatto una piccola vacanza a Parigi proprio con lei. E sulle note di Madonna noi ci lasciamo, l'appuntamento come di consueto con il GR è alle 8, sono le 7.15, buon proseguimento di ascolto di giornata.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: I podcast di Radio 1.
7: Ci siamo conosciuti a cavallo del confine. Il confine è poroso, specialmente per i soldi.
8: Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto.
9: È stata la telefonata di un magistrato svizzero a comunicare agli agenti che Licio Gelli si trovava in una banca del centro della città ieri pomeriggio.
7: Conto protezione, purtroppo in Svizzera il Ticino è stato molto protetto.
10: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
11: Attenzione!
10: 30 aprile 1993, fuori dall'hotel Raphael, alloggio romano di Bettino Craxi. Quella pioggia di monetine è l'immagine della fine della Prima Repubblica, una storia che ancora una volta lega Italia e Svizzera.
12: Ci siamo conosciuti tanti anni fa, preistoria quasi.
7: Parliamo degli anni 70, degli anni 80, ci siamo conosciuti a cavallo del confine. Il confine è poroso, specialmente per i soldi. no? Per i soldi tra una capitale del boom italiano, Milano, certo, e quello che si diceva un po' il braccio finanziario che è Lugano.
10: Abbiamo fatto incontrare Paolo Bernasconi, fino all'85 procuratore pubblico a Lugano, e Gerardo Colombo, fino al 2007 magistrato. Cosa unisce questi due magistrati? Nomi e inchieste. Per esempio Licio Gelli, il capo della loggia P2.
12: Era il 17 marzo del 1981 quando abbiamo scoperto le carte della P2, di cui Gelli era il capo.
10: Ma come si arriva?

0: si interessava a un piano di salvataggio di Sindona. Tutti questi elementi ci avevano indotto a perquisire tutti i domicili, tutte le residenze, tutti i recapiti conosciuti. Tra questi c'era anche Castiglion Fibocchi.
1: E ora un po' di immaginazione. Siete due magistrati, scoprite l'elenco degli iscritti ad un'organizzazione che progetta di abbattere la democrazia del vostro paese. E scoprite anche che tra gli iscritti ci sono i più alti rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero invece difenderla. È giustificato avere paura.
0: C'era il nome dei tre ministri. Del ministro della giustizia abbiamo trovato la domanda autografa in originale di iscrizione alla loggia. E poi c'era tutta la catena di comando del Corriere della Sera, il proprietario, l'amministratore delegato, il direttore del giornale. C'erano i vertici dei servizi segreti, il servizio civile, il servizio militare, il CESIS, che era l'organo di coordinamento e controllo dei servizi, c'erano una quarantina di parlamentari, c'era il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, c'erano una dozzina di magistrati, c'erano giornalisti, c'erano prefetti, c'erano funzionari dello Stato, c'erano dirigenti bancari di altissimo livello.
2: Avete avuto paura?
0: Abbiamo avuto paura che i servizi venissero a riprendersi le carte. Quello sì, noi temevamo, tanto che abbiamo fotocopiato le carte più importanti, erano 300 fogli circa, quelle proprio essenziali, perché poi ce n'erano tante altre, però quelle da non perdere assolutamente. Il tempo era poco, quindi abbiamo fotocopiato questi fogli e li abbiamo nascosti nell'amplissimo archivio dell'ufficio istruzione, in un fascicolo, in un faldone, che conteneva le carte di altre indagini. E erano condotte da un altro giudice istruttore, da Piero Forno, che insomma non c'entrava niente con noi, non sarebbero mai state trovate.
1: Scoperto l'elenco della P2, Licio Gelli scappa in Svizzera, ma lì, indovinate un po' chi trova? Indovinato, Paolo Bernasconi.
3: È stata la telefonata di un magistrato svizzero a comunicare agli agenti che Licio Gelli si trovava in una banca del centro della città ieri pomeriggio alle 3 per verificare un conto di 170 miliardi di lire.
4: Un giorno vengo a sapere che Licio Gelli si sarebbe presentato all'UBS a Ginevra per ritirare 100 milioni. Chiamo Ginevra, i quali per cominciare mi dice: ma faccio una rogatoria. Dico: no, ma guarda che io sono in Svizzera anche io come lei, no? E va bene. E dicendo: ma chi è questo tale? Dico: ma dall'Italia avevo un ordine di cattura. Dico: dovete fermarlo, no? Ma cosa viene a fare? L'UBS, eccetera, eccetera, no? E in effetti lì gli bloccano 100 milioni, da qui nasce una storia enorme, poi collegata alle indagini sul Banco Ambrosiano, Calvi e via dicendo.
1: Ma Licio Gelli era ancora potente. Resterà nella prigione svizzera meno di un anno, corromperà le guardie e fuggirà verso il Sud America. Ai ricordi di Paolo Bernasconi e Gerardo Colombo compare anche il nome di Giorgio Ambrosoli, incaricato dallo Stato italiano di risanare quel letamaio. Morirà proprio per questo. Il mandante del suo omicidio, ha stabilito la giustizia italiana, è proprio Michele Sindona.
4: Ho iniziato quasi sempre le mie lezioni, un centinaio di studenti l'ultimo anno, leggendo la breve lettera che Ambrosoli scrisse a sua moglie quando assunse l'incarico di commissario liquidatore della banca, no?
5: Anna carissima, è il 25 febbraio 1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della banca privata italiana, atto che ovviamente non soddisferà molti e che ha costato una bella fatica.
6: Non ho timori per me, perché non vedo possibili altro che pressioni per farmi sostituire. Ma è certo che il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non tranquillizza affatto. È indubbio che in ogni caso
5: pagherò a molto caro prezzo l'incarico.
6: Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese.
5: Ricordi la nostra giovinezza, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti.

0: bene, a 40 anni di colpo ho fatto politica, è in nome dello Stato e non per un partito.
1: Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo. E ho sempre operato, ne ho la piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici. Perché tutti quelli che hanno, per mio merito, avuto quanto loro spettava, non sono certo riconoscenti, perché credono di aver avuto solo quello che a loro spettava. E hanno ragione. Anche se non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo. I nemici comunque non aiutano. E cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria. E purtroppo quando devi firmare centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesserie.
0: Qualunque cosa succeda, comunque tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, nel senso trascendente che io ho, verso il paese, che si chiami Italia o si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro.
1: Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere. Costi quello che costi. Giorgio.
2: Abbiamo capito che molte grandi inchieste giudiziarie si sono intrecciate tra Svizzera e Italia, spesso ma non sempre in modo collaborativo. Per esempio, il conto protezione.
3: Il conto protezione purtroppo in Svizzera, in Ticino, è stato molto protetto.
4: Partiamo dall'inizio, allora noi scopriamo le carte della P2 e oltre a tutte le carte che riguardavano l'organizzazione della loggia, quindi i nomi degli iscritti piuttosto che non le circolari e i giuramenti qua là su e giù, c'erano anche una trentina, poco più di 30 buste sigillate dallo stesso Gelli, ognuna delle quali conteneva una notizia di reato. Tra queste buste ce n'erano due che facevano riferimento al conto protezione. Una aveva il numero del conto, c'era, mi sembra proprio su quel foglio, l'indicazione onorevole, o sulla busta, onorevole Claudio Martelli. Nell'altra busta c'era un foglietto dattiloscritto con l'informazione che sul conto erano arrivati per Bettino Craxi, che era il segretario del Partito Socialista Italiano, complessivamente cos'erano? Milioni di dollari in due rate, mi sembra che fossero 7, però potrei sbagliare. Allora noi chiediamo subito alla magistratura svizzera le carte del conto. Cosa succede? Che lì ci vuole tempo, però succede che nel frattempo la Procura di Roma solleva il conflitto di competenza con Milano, la Cassazione decide che le carte devono andare a Roma. Noi eravamo in contatti, oltre che con Paolo, anche con il giudice istruttore, perché era quello che poi doveva decidere, no? E il giudice istruttore Luisoni, lui ci diceva: ma guardate, noi le carte ce le abbiamo pronte, però sembra proprio che i vostri colleghi romani non le vogliano.
5: E non le hanno mai volute?
4: Non le hanno mai volute.
2: Quindi anche i magistrati a volte sono costretti al gioco dell'oca. Le loro indagini finiscono sulla casella che li rimanda al punto di partenza. Ma il tempo è galantuomo.
6: Arrivano dalla Svizzera novità per le inchieste della Procura di Milano. Sulla base di documenti in mano alla magistratura elvetica si profila un collegamento tra il famoso conto protezione legato al crack del vecchio Banco Ambrosiano e alla P2 e l'inchiesta sulle tangenti.
4: Passano gli anni, arriviamo a Mani Pulite. In Mani Pulite viene coinvolto un architetto, l'architetto Larini, che era coinvolto nelle tangenti che riceveva Craxi. Viene interrogato, risponde.

0: su quelle cose lì, e poi quasi come dire, beh, insomma, già che sono qui, adesso vi spiego io la storia del conto protezione. Il conto protezione, dice, non era né di Craxi né di Martelli, però aveva a che fare con me, perché era un conto di transito che serviva proprio a dare copertura a questi versamenti che dovevano essere molto molto riservati.
1: Insomma, anni dopo, nel mezzo di Tangentopoli, è l'architetto Larini a raccontare in prima persona a Gherardo Colombo come sono andate davvero le cose con il conto protezione.
0: Un giorno eravamo in Piazza Missori a Milano, Martelli, Craxi ed io. E a un certo punto Craxi mi dice: scusa, ma tu non è che hai un conto corrente in Svizzera? E io gli chiedo: scusa, ma perché? Ce l'hai o non ce l'hai? Ma perché me lo chiedi? Ma perché mi stanno arrivando dei finanziamenti molto molto riservati, e allora non posso metterli nei conti del partito, quindi li postigerei, se ce l'hai, nel tuo conto. E io gli ho dato gli estremi del conto e sono arrivati tutti questi soldi che mi hanno anche impressionato per quanti erano. Ecco, i colleghi romani si sono accontentati della carta della banca e della comunicazione della banca, e non hanno chiesto di ricevere, anzi si sono sostanzialmente opposti a ricevere la documentazione bancaria che avrebbe fatto vedere tutto questo.
2: Prossima fermata, Chiasso. L'attraversamento del confine è consentito unicamente con documenti di viaggio validi e in assenza di merce o denaro contante da dichiarare.
1: Il confine tra Svizzera e Italia non era un ostacolo per i malfattori, ma lo era per i magistrati. Paolo Bernasconi e Gherardo Colombo hanno provato a superare quell'ostacolo e hanno condotto le inchieste più importanti degli ultimi anni. Con che bilancio?
0: E però la corruzione è continuata. È continuata a tanti livelli. Poi noi abbiamo il problema della connessione, dell'intreccio che esiste tra aspetti di corruzione e aspetti di criminalità organizzata. Per cui, caspita, è necessario tenere molto molto alta l'attenzione su questi aspetti, perché poi ci rimettono tutti i cittadini.
3: Smantellare il sistema sicuramente no, perché ancora negli ultimi anni abbiamo avuto 40 banche indagate perché hanno accettato i fondi dell'enorme corruzione legata alla azienda petrolifera parastatale del Brasile, Petrobras. Però detto questo, grazie al lavoro di questi magistrati, Milano, Parigi, Bruxelles, qualcosina anche noi, eccetera, eccetera, e si è arrivati per esempio un passo colossale alla Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e il commercio internazionale, che ha stabilito, in conseguenza del quale gli stati hanno introdotto la punibilità di chi corrompe non soltanto il funzionario a casa propria, ma anche il funzionario straniero. E questo toccava specialmente la Svizzera. E poi abbiamo un progresso colossale, è stato per la Svizzera, per l'Italia, per tutti i paesi, è stata la punibilità del riciclaggio.
1: Follow the money. Seguendo il percorso dei soldi, Paolo Bernasconi e Gherardo Colombo, dalle due sponde del confine italo-svizzero, hanno agguantato faccendieri, truffatori, golpisti e naturalmente un bel gruzzolo di danè. Quasi per gioco abbiamo chiesto ad entrambi se hanno fatto un calcolo di quanti soldi hanno recuperato per la collettività.
0: Io lo so abbastanza, perché sono stati tanti. Investigando sui fondi neri del gruppo IRI, di due società del gruppo IRI, a me è successo di trovare decine di miliardi di lire in una sotto forma di CCT, certificati di credito del tesoro, in una cassetta di sicurezza della banca del credito commerciale a Milano in piazza Cordusio, se mi ricordo bene 140 e passa miliardi, che ho consegnato a Prodi, che era il presidente dell'IRI, tutto contento lui, perché quando ho visto questa somma mi ha detto con questi metto a posto il bilancio dell'Alfa Romeo, perché l'Alfa Romeo era in grave perdita. Però devo dire che l'IRI ha fatto delle resistenze a ricevere il denaro.

0: io ho dovuto sostanzialmente intimare al presidente dell'IRI di venire a prendere il denaro.
1: Ricordo che in Canton Ticino un giorno, grazie a una perquisizione abbastanza complessa e dove evidentemente andavo un po' a rischio, no? Altrimenti se il magistrato non rischia qualcosa non cambi mestiere, e avevamo scoperto una frode fiscale così colossale, e l'avvocato dell'azienda venne il giorno dopo e mi dice: noi paghiamo, metto sul tavolo, vado al fisco ticinese, metto sul tavolo la somma. E quell'anno il bilancio del Canton Ticino, che era in rosso da alcuni anni, e quell'anno è uscito dalle cifre rosse, sì, è andato alle cifre nere, no?
2: Per questa puntata di Follow the Money, un particolare ringraziamento a Gherardo Colombo, già magistrato del Pool Mani Pulite, e agli attori Anna Begni e Alessandro Castellucci dell'associazione Macro Maudì per il brano del loro spettacolo La forza di un no, la storia di Giorgio Ambrosoli.
3: Follow the Money è un podcast original Rai Play Sound di Danilo De Biasio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
7: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:38 minuti e 44 secondi. Domenica 20 settembre caratterizzata da flussi veicolari regolari condizionati dalla nebbia sulla Torano-Pescara e c'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per allerta gialla su Calabria, Sardegna e Sicilia. Oggi gli spostamenti come ogni domenica sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Andiamo sulla 9, Lenate Como Chiasso, per segnalarvi un incidente tra Turate e Lomazzo verso Como, congestionato lo svincolo di Turate. Raggiungiamo l'area laziale, esattamente alla diramazione di Roma Nord, abbiamo una segnalazione di un incidente

0: incidente indicato tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il raccordo anulare, e sul raccordo anulare la corsia chiusa proprio alla diramazione di Roma Nord per un incidente verso la Salaria. E sulla Roma Teramo segnalazione di un incidente tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma. Raggiungiamo la Puglia esattamente sul raccordo Taranto Grottaglie per segnalarvi dei rallentamenti per un incidente proprio allo svincolo di Taranto in direzione di Grottaglie. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una piacevole domenica, guidate con prudenza e arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.
2: I podcast di Radio 1.
3: Ha confessato dicendo che aveva fatto il carceriere, che la poveretta era deceduta.
4: Se diciamo andò storto è come se dicessimo colpa del destino, colpa del caso. Non è stato così. C'è stata una tempistica della disfatta della giustizia.
3: Per la banda dei sequestratori è un lavoro molto complesso, molto e molto pericoloso. Ce n'è uno molto più facile. Il traffico è stupefacente.
5: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
6: Dichiara Calabro Giuseppe e Latella Demetrio colpevoli del delitto di omicidio volontario aggravato e ritenute le aggravanti contestate li condanna alla pena dell'ergastolo.
5: Dopo oltre 50 anni, a febbraio 2026, è arrivata la sentenza per due dei sequestratori di Cristina Mazzotti, la ragazza rapita vicino a Como e uccisa da un cocktail di medicinali. Per il protagonista del nostro podcast, Paolo Bernasconi, che nel 75 era procuratore pubblico di Lugano, non era la prima inchiesta per sequestro di persona, ma forse è quella che ha lasciato il segno.
3: Povera ragazza, la Cristina Mazzotti, credo 18enne, rapita, incarcerata in una buca sottoterra, in condizioni tali per cui ha perso la vita.
5: 30 giugno 1975. Cristina Mazzotti aveva appena compiuto 18 anni quando venne rapita. I mandanti erano uomini dell''Ndrangheta, ma la custodia venne affidata a malavitosi locali. Per un mese seppellirono la giovane in una buca alta 1,45 m, larga 1,5 m, lunga meno di 3 metri, chiusa da una lastra di cemento. Poteva respirare solo grazie ad un tubo di plastica di 5 cm. Nutrita poco e male, Cristina Mazzotti fu sedata giornalmente con Valium, alternato a farmaci eccitanti quando doveva scrivere le richieste di riscatto ai suoi familiari. Resisterà un mese. Cristina era già morta quando il padre trovò i soldi, 1 miliardo, per versare il riscatto.
7: The winner is Italy for Amacore.
8: Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato.
9: To end the war and bring peace with honor in Vietnam.
5: Il ritiro statunitense in Vietnam, l'omicidio Pasolini, l'Oscar a Fellini. Ma il 1975 è anche l'anno in cui l''Ndrangheta calabrese è in piena espansione, prospera dove ci sono i soldi e nel nord Italia ce n'è una montagna. Il rapimento avviene nel Comasco, dove Cristina Mazzotti era andata a festeggiare la promozione in terza liceo. Il finale tragico è in provincia di Novara, dove il corpo di Cristina viene gettato in una discarica, come fosse un rifiuto non più utile.
3: Perché ce ne siamo occupati? Questa è una storia interessante. Le grandi banche ci rubavano i migliori commissari della polizia di sicurezza. Gli offrivano probabilmente lo stipendio 3, 4, 5 volte. Naturalmente erano persone che avevano lavorato 20 anni in polizia, per cui la testa non gli cambiava più, no? E uno di loro venne da me e mi disse: sono procuratore, so che insomma state cercando, vedendo, eccetera. E ho detto: ma perché allora il segreto bancario era una vacca sacra, no? E quindi io mi sono messo nei panni di quello e ho detto: senta, o capisco che lei ha qualcosa da farmi capire, ma che non me lo può dire, che facciamo? Facciamo il ponte. Allora c'è un fiume tra me e lei, c'è il fiume che è il segreto bancario, no? Lei di sua iniziativa non può dirmi, no? Lei sta di qua, io sto di là, e mettiamo una pietra di qua, una pietra di là, io le faccio una domanda e lei mi dice sì o no. Allora dico: si tratta di una vicenda che è successa in Italia? Sì. E mettiamo una pietruzza di qua. Si tratta di una vicenda che riguarda il Sottoceneri, Lugano o

0: o Chiasso che riguarda, no, riguarda Lugano, e poi metti le pietre tutte qua, insomma fai sto gioco per una mezz'oretta, alla fin fine ci troviamo in cima al ponte, no? Cioè lui mi ha fatto capire che si trattava di un contrabbandiere che aveva dei soldi di un grave sequestro. Quale sequestro? Il sequestro di cui parlano tutti i giornali, sì. Presso quale banca? È una piccola agenzia a Ponte Tresa, due sole persone, faccio venire il gestore di questa piccola agenzia e lui parla. E lui dice sì sì, è venuto il tale a far che cosa? È cambiato lire per lire. Come lire per lire? Non lire in franchi, no, lire per lire. E perché le idee che aveva erano sporche, erano quelle segnate. Andiamo a prendere questo ragazzo, era un, come si dice, un balordo, un contrabbandiere, no? Ticinese, uno svizzero, non abbiamo mai fatto distinzioni fra delinquente di che paese e colore della pelle, no? Se delinquente mi identifica dal passaporto, e quindi diciamo sempre se uno svizzero, italiano o di dove viene. E quello l'ha confessato dicendo che aveva fatto il carceriere, che la poveretta era deceduta, gli stenti, soffocata, eccetera, eccetera. Poi la perizia, ha fatto l'autopsia, poi ha rivelato tutto, e ha anche detto dove. Ha anche detto dove c'era il corpo, dove si va a cercare. Naturalmente tutto si faceva di volata e non per rogatoria, no? Di volata con i carabinieri italiani. E quindi il giorno dopo si andò nella discarica di Gagliate, dove lui disse: io ho messo una bambolina per ricordarmi il posto, perché se non mi avessero dato i soldi quelli della banda, io avrei detto guardate che io so dove l'ho messa, so solo io, potrei portare, pensate un po' il tipo di mentalità. E va bene, questo è stato evidentemente quella vicenda più tremenda di cui ci ricordiamo tutti. Poi ci sono stati altri casi, ma questa è stata pesante, molto pesante.
1: Ma non è il primo rapimento italiano di cui si è occupato. Poco prima Paolo Bernasconi si è imbattuto in un'altra tipologia di sequestro, in un mix di politica e criminalità organizzata.
0: Un giorno un vigile urbano incontra qui a Lugano per la strada, vede tre giovani, credo che erano due ragazzi e una ragazza, abbastanza giovani, che si comportano in modo un po' strano. Cosa fate? No, sì, la cioccolata, eccetera, insomma. Andato nell'occhio al punto che li hanno portati al posto di polizia. Al posto di polizia si sono imbranati ancora di più nel dare le risposte, e a un certo punto uno di questi dice: io non dico più niente, sono prigioniero politico. E quindi prigioniero politico, allora abbiamo un po' indagato dove siete stati, siamo riusciti a sapere perché li hanno fermati in un certo posto dove c'era un unico ufficio di cambio, siamo andati all'ufficio cambio, hanno cambiato dei soldi, hanno cambiato lire, eccetera, eccetera. Le lire erano segnalate, perché a quell'epoca là la Banca d'Italia prendeva nota dei numeri di serie, e quindi la famiglia che faceva un pagamento per un riscatto utilizzava le banconote, come si diceva allora, segnalate sporche, no? Voilà. Quindi abbiamo immediatamente saputo che queste erano le lire, una parte del provento del riscatto pagato per, scusate dico i nomi perché stavo sui giornali, perché mi spiace sempre ripetere dei nomi di persone, il sequestro Sarogno.
1: Carlo Sarogno, tutta la sua vita è stata una fenomenale contraddizione tipica degli anni 70. Famiglia ricchissima, suo padre aveva un'azienda con qualche scheletro nell'armadio, armi chimiche, coloranti pericolosi, malattie professionali per chi ci lavorava. Carlo Sarogno voleva liberarsi da questo fardello, faceva il volontario tra i figli degli immigrati, militava in gruppi dell'estrema sinistra.
0: Questo gruppo, che era un primo gruppo, diciamo così, di lotta armata, no? Aveva al suo interno anche il figlio Sarogno, che era il figlio di una famiglia molto abbiente, per cui a un certo punto si sono detti: beh, facciamo rapimento al nostro amico, no? Lo sequestriamo e la famiglia ha pagato, no?
1: Anche questo sequestro, iniziato nella notte del 14 aprile 1975, finisce male. Il rapito muore perché esagerano con il narcotizzante. I sequestratori nascondono il cadavere e solo dopo anni, nel 1979, uno di loro negozierà un trattamento di favore in cambio dell'indicazione del luogo della sepoltura. A rendere il caso Sarogno degno di Shakespeare, c'è la scoperta che il basista era un compagno di lotta di Carlo Sarogno, che lo ha venduto alla criminalità comune per poi sparsare.

0: vestirsi il bottino.
1: Prossima fermata, Chiasso.
0: C'è un altro rapimento in quella zona di confine che merita di essere raccontato. Emanuele Riboli, 17 anni, figlio di un piccolo artigiano di Bugugiate, in provincia di Varese. Il 14 ottobre 1974 Emanuele non rientra dalla scuola serale. La mattina dopo arriva la prima richiesta, 1 miliardo di lire, un'enormità. Ma la famiglia riesce a raccogliere quasi tutto il riscatto. Però Emanuele non tornerà mai. Ammazzato con il veleno da topi e dato in pasto ai maiali. Solo molti anni dopo si aprirà il processo, ma il passaggio dal vecchio al nuovo codice penale ha impedito la condanna dei sequestratori. E, caso unico, il pubblico ministero di allora chiederà scusa alla famiglia Riboli.
2: Mi diedero il numero di telefono della casa di Bugugiate, dove abitavano i Riboli, e dissi: buongiorno, mi chiamo Francesco Maisto, in corso, come voi sapete, il processo contro il processo denominato Isola Felice, e io vi devo chiedere scusa, quasi un perdono, per quello che lo Stato non ha fatto nel corso di questi decenni. È umiliante, è un fatto grave, però dovrò fare necessariamente questa richiesta.
0: Francesco Maisto si ricorda bene anche la risposta del padre di Emanuele Riboli.
2: Il padre ha sempre ripetuto questa espressione, che non so se dico bene, se pronuncio bene in lombardo, le na carognada, è una carognata, cioè una carognata il processo. Però poi fecero sapere attraverso il difensore, che c'era la parte civile costituita, che questo era stato l'unico atto di riconoscimento da parte dello Stato. Me ne occupai nel 1999, quando erano passati 25 anni da quando fu sequestrato e poi ucciso Emanuele Riboli. Dalla parte emotiva del cuore pensavo, che cosa avrebbe potuto pensare e quali sarebbero state le emozioni del papà, della sorella di Emanuele Riboli, della mamma, ascoltare alla radio, ascoltare per televisione che un rappresentante della pubblica accusa avrebbe chiesto l'assoluzione, il non dovesse procedere per la prescrizione. Da qui la decisione, forse inconsueta, di esprimere a queste persone questo rammarico e chiedere scusa per questa richiesta veramente strabiliante.
0: A vedere alla moviola le indagini sul sequestro del 17enne di Bugugiate, Francesco Maisto parla di disfatta della giustizia. L'epilogo è una degna conclusione di quella disfatta. I genitori di Emanuele Riboli fanno come ordinano gli investigatori. Riempiono di carta straccia la borsa del riscatto. Però un'auto dei carabinieri sbaglia manovra, i sequestratori si accorgono del raggiro e il boss, Giacomo Zagari, decreterà la morte dell'ostaggio.
2: Antonio Zagari, cioè il collaboratore di giustizia, figlio del capo della banda, dell'Andrina, riferisce che il padre disse: è giusto che il ragazzo sia morto, perché una volta morto non soffre più, mentre il padre per tutta la vita soffrirà e dirà: sono un bastardo, per 4 soldi ho fatto ammazzare mio figlio. È come se il figlio lo avesse ucciso lui.
0: Lungo tutti gli anni 70 ci sono stati circa 500 sequestri di persona, più di 100 in Lombardia. Ci sono stati periodi in cui nella sola Milano ce n'erano una decina in contemporanea. Alcuni duravano poche ore e si chiudevano nel silenzio. In 66 casi il sequestro è finito con l'uccisione del rapito. Gruppi politici spregiudicati e criminalità hanno avuto un ruolo nella partita dei sequestri di persona, ma il ruolo predominante è stato dell''Ndrangheta, che secondo l'ex procuratore di Catanzaro Gratteri, con quell'attività si è intascata l'equivalente di 400 milioni di euro. Un mare di soldi da destinare ad altre attività criminali, come ci conferma dal suo osservatorio di Lugano l'ex procuratore Paolo Bernasconi.
3: I fenomeni criminali sono fenomeni legati all'andamento della società e quindi abbiamo sempre un complesso, abbiamo sempre tanti fattori che contribuiscono. Tra di noi si è sempre detto, ma un fattore importante è che

0: cos'è? Organizzare un sequestro di persona, mantenere l'ostaggio sequestrato, organizzare la consegna del denaro, organizzare il contatto con la famiglia, specialmente poi quando in Italia, ricordo uno dei procuratori Pomarici introdusse il sistema, adesso blocchiamo il denaro della famiglia per impedire che si paghi, come sistema di contrasto, no? Ecco, era estremamente difficile, è molto difficile dal punto di vista, scusate, organizzativo, logistico per la banda dei sequestratori, è un lavoro molto complesso, molto e molto pericoloso, no? È molto pericoloso. Ce n'è uno molto più facile, il traffico di stupefacenti, no? E quindi molto probabilmente tutti costoro si sono, tra virgolette, riciclati nel traffico di stupefacenti.
1: Col senno di poi, direste che ha funzionato, era efficace il blocco dei beni delle famiglie dei sequestrati?
0: Non oso esprimermi, è troppo difficile. Perché? Perché i fattori che incidono sull'andamento dei fenomeni criminali sono sempre tanti, sono complessi. Certo, sicuramente è stato un sistema di contrasto molto doloroso per le famiglie, ma che ha obbligato la criminalità a traghettare verso il narcotraffico. Molto più semplice.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Hey. Yeah, I look for drama. Yeah, I'm chasing karma. Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
10: Acqualete.
9: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
16: Fidarsi è bene. Fidarsi di Orocash è meglio. Perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza. Perché le quotazioni sono sempre aggiornate. Perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti.
17: Tutti per Orocash.
18: Le nostre scelte dicono molto.

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Escalation Houthi, Riad nel mirino, allerta dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Trump torna in anticipo a Washington da Camp David. Capitali sotto tiro, massiccio attacco di droni ucraini su Mosca, colpita una raffineria. Sirene antiaereo a Kiev, negli attacchi di ieri morti una madre e due figli. Gli appuntamenti della politica. Giorgia Meloni sul palco della kermesse di Gioventù Nazionale. Salvini a Pontida. Si vince solo se uniti. Conte a Milano, no al riarmo. Eventi anche per Schlein e Vannacci. La prof accoltellata, l'ombra di un istigatore nelle chat. In un video il tredicenne si prepara prima di colpire l'insegnante. La sua frase shock, poi guardate il telegiornale. Ho visto passi di danza che voi umani. Un ballerino si esibisce con un gruppo di robot in uno show americano. Musica di Lady Gaga, movimenti fluidi e pubblico entusiasta. La storia del Novecento attraverso la storia di una famiglia ungherese. A Pordenone legge il caso letterario Nello Biderman, I Lazar, romanzo d'esordio, subito un successo. Inarrestabile Madonna, nuova collaborazione con Charlie XCX, album nei primi posti delle classifiche e meno 23 anni dopo si esibirà sul palco degli MTV Video Music Awards. La regina del pop è candidata in 11 categorie. L'abbraccio dei tifosi, ricordi degli amici, l'omaggio del calcio a Sandro Mazzola. Oggi minuto di silenzio su tutti i campi, domani i funerali a Milano. E per la sua Inter finisce in pareggio il match con la Roma all'Olimpico. Capoliste raggiunte in vetta dalla Lazio. È il giorno di Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta. MotoGP, basket e volley. Grande domenica di sport, tutta da seguire qui su Radio 1. Buongiorno da Colomba San Palmieri. Una rapida escalation delle ostilità in Medio Oriente. A temerlo gli Stati Uniti dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale è stata colpita ieri per la prima volta. A dare il senso della gravità della situazione è la decisione di Trump di accorciare il suo fine settimana in campagna e volare rapidamente a Washington. Il punto con Cecilia Rinaldini, qui in studio con me. Cecilia.
4: L'escalation è evidente. Trump cancella l'agenda del weekend a Camp David e torna alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato emette un allarme sicurezza per i propri connazionali in Medio Oriente. Anche l'ambasciata statunitense in Israele dirama un'allerta. A preoccupare la degenerazione del conflitto che all'inizio è partito tra gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, e le forze governative yemenite appoggiate dall'Arabia Saudita, a sua volta alleata degli Stati Uniti. Gli Houthi hanno sbaragliato i lealisti e preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. L'esercito saudita è intervenuto con bombardamenti e scontri e gli Houthi hanno iniziato a colpire in Arabia Saudita, ma non si erano mai spinti ad attaccare la capitale, fino a ieri, quando hanno centrato un deposito di carburante vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh che è andato a fuoco. La difesa saudita afferma di aver abbattuto un missile balistico lanciato sulla capitale. Gli Houthi rivendicano attacchi anche su altre città come ritorsione rispetto ai raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen. Trump, più volte invocato dall'alleato saudita, ha sempre detto no a un coinvolgimento diretto delle forze armate statunitensi.
3: E a proposito del fatto che gli Houthi hanno colpito, lo avete sentito, anche un velivolo italiano, una base saudita, ieri la loro posizione è stata chiarita da un portavoce. Non siamo in guerra con Roma, ha detto, ma i jet italiani aiutano la guerra di Riyadh. Intanto la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea Callas risponde positivamente alla richiesta del ministro Crosetto di rafforzare la missione a Spides nel Mar Rosso per scortare le navi commerciali difendendole dagli attacchi dei ribelli yemeniti. Altro fronte caldo, quello russo-ucraino, con l'ennesima

0: Note di attacchi reciproci. All'alba, allarme aereo a Kiev e messaggio per gli abitanti.
1: Situazione di pericolo a causa di droni. È il messaggio comparso su Telegram ai cittadini di Kiev, invitati a recarsi nei rifugi. Allarme aereo anche in altre regioni. A Dnipro, colpito un centro commerciale. Nell'incendio, ferite 5 persone. Ieri, una madre e i suoi 2 figli sono morti in un raid nella regione di Kiev. Anche sul fronte opposto, un massiccio attacco di droni ucraini contro la regione di Mosca, nelle prime ore di stamani, ha provocato la morte di 2 persone, una donna e un anziano, e danni a una raffineria. In un'altra zona, lo schianto di un drone su un palazzo ha costretto alla fuga 400 persone. Un attacco senza precedenti con 1.600 droni per disturbare le elezioni, ha detto il sindaco di Mosca. Terzo giorno di votazioni dall'esito scontato, la riconferma di Putin. Alba Arcuri, GR1.
0: In Germania il voto regionale a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, l'estrema destra dell'AfD in continua ascesa secondo i sondaggi. Il voto sarà un test decisivo per il futuro del cancelliere cristiano democratico Merz, la corrispondente.
2: La gente vuole il cambiamento e dopo la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un'enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. Erich Holm è il candidato presidente di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Per i sondaggi dovrebbe più che raddoppiare i consensi, dal 17% di 5 anni fa potrebbe arrivare al 37%. Tanto che la leadership nazionale del partito già predice l'addio del cancelliere Merz. In una regione in cui la crescita economica è maggiore che altrove, tuttavia, AfD si contende il primato con i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. La candidata di punta, Elif Feralp, giurista di origini turche, ha incentrato la campagna elettorale sugli affitti ormai insostenibili. Se vincesse lei, il partito del cancelliere uscisse anche dalla maggioranza che governa Berlino, si potrebbe aprire una crisi a livello nazionale. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Giornata di appuntamenti importanti per la politica, che sembra dare il via ufficiale all'anno delle elezioni. Salvini chiuderà la Pontida numero 38. Ad Orvieto, Vannacci chiude invece la kermesse di Futuro Nazionale, all'insegna della remigrazione e dell'apertura al centrodestra. Noi, alleati naturali, ripete sui social. Mentre dalla manifestazione Phoenix all'Eur di Roma chiuderà Giorgia Meloni. Arrivano i no di Fratelli d'Italia all'ex generale. No ribadito dal presidente del Senato La Russa, intervistato da La Stampa. Nel centro-sinistra, a Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al Campo Largo. Tema spinoso resta il no alle armi. La segretaria Schlein, che partecipa ad eventi tra Parma e Bologna, assicura: troveremo un accordo, ma AVS è in linea con Conte e Renzi rilancia. Se non ci dividiamo, Meloni va a casa. Fin qui dunque le forze in campo, ma andiamo a Pontida e a Milano per Nova con i nostri inviati.
3: Mai montarsi la testa con il vento in poppa, mai mollare quando c'è da rimboccarsi le maniche. Le parole che Matteo Salvini rivolge ai giovani del suo partito sembrano quasi una fotografia degli ultimi anni di segreteria. Il vicepremier rivendica quanto fatto per il controllo dei confini, i progressi sull'autonomia, ma tenere banco tra gli stand sono anche le richieste di chi vorrebbe un cambio di passo. La Lega deve tornare a fare la Lega, sintetizza il capogruppo Massimiliano Romeo tra coloro che chiedono una gestione più collegiale. Matteo Salvini risponde appena salito sul palco:
4: la Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
3: Tradotto, la scelta nazionale non è in discussione. Poi il ricordo di Bossi nel giorno in cui il fondatore avrebbe compiuto 85 anni. Grazie Umberto, hai ridato voce e orgoglio a un popolo. Vicino al pratone Roberto Calderoli pianta un ulivo in memoria del fondatore, poi lo innaffia con l'acqua del Po. L'ampolla è la stessa di 30 anni fa. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
5: Si vota online fino alle ore 14 i 20 punti del programma, tra cui il reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del primo governo 5 Stelle. C'è il voto ai sedicenni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop all'invio alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elif Schlein. Conte chiuderà Nova questo pomeriggio a risultati acquisiti, ma ha promesso: non galleggerò e non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa.
6: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano

0: pace. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
1: Quindi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo, senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande della platea 5 Stelle, comunità la chiama Conte, per Alessandro Di Battista, Dibba.
0: Dibba per noi! Siamo con te, Ale!
1: Con Adriano Totaro da Milano, Vasco Pirri, GR1.
2: Altro tema centrale nel confronto politico è il caro energia. Su luce e gas siamo pronti ad intervenire anche senza il via libera dell'Europa. Così il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin in un'intervista a Repubblica, precisando che la priorità è quella di difendere cittadini ed imprese dai rincari. Intanto da Bruxelles arriva una prima apertura all'utilizzo del PNRR per finanziare il taglio del bollo auto.
3: C'è un margine possibile per l'utilizzo della liquidità legata al PNRR, a dirlo è il commissario europeo agli affari economici Dombrovskis, offrendo un sostanziale via libera all'ipotesi del ministro dell'economia Giorgetti di utilizzare i risparmi del recovery per finanziare la sospensione del bollo auto. Le risorse, ha precisato Dombrovskis, sono legate alle performance e non al costo delle riforme realizzate, quindi l'eventuale esubero potrebbe rientrare nelle disponibilità del governo. Un chiarimento che arriva mentre Roma si guarda a una partita ancora più importante. Il 22 settembre l'Istat diffonderà il dato sul deficit PIL. Se dovesse scendere sotto il fatidico 3% per l'Italia si aprirebbe l'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Un passaggio tutt'altro che simbolico, perché oltre alla maggiore credibilità sui mercati permetterebbe di usare la clausola di salvaguardia sull'energia con margini più ampi. L'emergenza rincari però si aggrava e l'Italia è pronta a intervenire anche senza l'ok di Bruxelles per difendere famiglie e imprese. È quanto ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha ricordato come gli eterni negoziati con l'Europa stiano bloccando riforme indispensabili a ridurre i costi di luce e gas in maniera strutturale. Francesca Capannolo, GR1.
2: Le 8 e 11 minuti su Rai Radio 1, la cronaca ora con la vicenda della professoressa accoltellata a scuola da un suo studente di 13 anni a Roma. Gli inquirenti sospettano che il ragazzino possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete.
4: I carabinieri cercano le 5 persone che hanno seguito l'accoltellamento in diretta Telegram grazie alla telecamera che il 13enne aveva fissato al casco. Le immagini mostrano la sua preparazione nei bagni della scuola, i coltelli acquistati online con la carta di credito dei genitori infilati nei pantaloni e lo spray al peperoncino usato per stordire la vittima. L'ipotesi è che qualcuno conosciuto in rete possa aver fomentato la sua rabbia nei confronti dell'insegnante, al punto da convincerlo ad agire, filmando l'aggressione per diffondere il video su siti suprematisti che si nutrono di violenza. Un'azione pianificata, annunciata via social con un post 5 ore prima e poi a pochi minuti dall'agguato la frase "ragazzi, guardate il telegiornale" dopo, affidata a una chat frequentata da giovanissimi, raggiunta da 3 fendenti alla spalla. Isabella Marsilio si dice comunque pronta a perdonarlo.
5: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei.
4: Poi ringrazia lo studente congolese che, bloccando l'aggressore, le ha salvato la vita.
6: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
4: Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile per la sua giovane età, il 13enne rischia comunque l'affido ai servizi sociali o il collocamento in comunità. Simone Zazzera, GR1.
2: Quanto accaduto a Roma non è purtroppo l'unico caso in tempi recenti di una grave aggressione a un docente. Giovani che sembrano sempre più affascinati dalla violenza, fenomeno segnalato anche dall'Intelligence nell'ultima relazione inviata al Parlamento. Su questo argomento abbiamo intervistato Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'Università di Milano.
7: Si moltiplicano gli episodi di violenza nelle scuole, da febbraio a maggio decine le armi trovate. Quali le cause di questa intensificazione?
8: Fondamentalmente una desensibilizzazione alla violenza, cioè non hanno più la percezione di quanto grave è quello che si apprestano a fare, e anche una normalizzazione che ha riguardato la loro cultura, il loro ambiente di vita e probabilmente una non percezione etica di quanto male c'è dentro un gesto così violento che poi per la legge è un reato.
7: Quanto pesa internet?
8: Vedono spesso agita una violenza che serve a vincere un gioco sparatutto, a fornire status al prepotente di una serie TV, e quindi non riescono proprio a significarla per quello che è nella vita degli esseri umani.
7: Alberto Pellai, cosa possono fare le famiglie e la scuola?
8: Molta educazione emotiva, educazione alla legalità e credo anche abituare i ragazzi fin da piccolissimi a stare nel mondo reale, nella comunità locale e molto meno nelle communities.
7: Flaminia Gullo, GR1.
2: È stato sequestrato il negozio gestito dai cinesi a San Cataldo, provincia di Caltanissetta, dove sono state ritrovate ieri pomeriggio le 2 sorelline scomparse la sera precedente. Il procuratore in seno di

0: disposto accertamenti tecnici per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze che restano ancora poco chiare. Le bambine, 8 e 12 anni, sono state ritrovate in buone condizioni di salute. E parliamo ora di meteo, con l'Italia divisa in due, temperature in aumento al centro-nord, maltempo nelle regioni meridionali. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
1: Rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, lungo le coste del Medio-Basso Adriatico, del Basso Tirreno, della Sardegna orientale, della Sicilia occidentale, in estensione ai rimanenti settori del meridione e localmente del Basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali, in lieve calo.
0: L'addio a Sandro Mazzola, domani i funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Oggi un minuto di silenzio su tutti i campi in memoria della leggenda dell'Inter e della Nazionale.
2: Sandro Mazzola all'Inter una vita intera, giocatore, dirigente, tifoso, anche figlio, come ricordava con la voce affaticata nell'ultima intervista al sito internet del club.
3: È la mamma di un giovane, ricordo soprattutto i primi anni quando ero un titolare, però venivo convocato per fare gli allenamenti con i grandi.
2: I grandi, la grande Inter di Elenio Herrera, prima il grande Torino del papà Valentino Mazzola, morto a Superga e Sandro aveva solo 6 anni, è riuscito a essere all'altezza di quella storia. Lui attaccante veloce, tocco elegante, dribbling micidiale, i baffi, tratto distintivo, 17 anni da giocatore dell'Inter, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, la prima nella storia del club. Nel 1964 la sua doppietta viene nella 3-1 sulla Real Madrid di Di Stefano e Puskas, l'enciclopedia del calcio in una sola partita, e poi la nazionale. Il dualismo proverbiale con Rivera non può riassumere 70 presenze e 22 gol. L'europeo vinto nel 1968, la sconfitta contro il Brasile ai mondiali del 70. Sandro Mazzola, storia del calcio nella cultura popolare. Daniele Fortuna, GR1.
0: I robot umanoidi in finale ad America's Got Talent, uno show a passo di danza che ha entusiasmato pubblico e giuria.
4: I come from Sichuan, China.
5: Wu Yufei, 26 anni, è un magnifico ballerino, nonché un promettente ingegnere. Non a caso, sul palco del famoso America's Got Talent, ha danzato in perfetta sintonia con un gruppo di robot umanoidi sulla musica di Lady Gaga. Movimenti fluidi, salti mortali all'unisono, gesti precisi hanno lasciato a bocca aperta pubblico e giuria. Lo stesso Wu ha confessato il suo stupore per la velocità con cui questi umanoidi di ultima generazione, che combinano intelligenza artificiale e robotica avanzata, imparano passi che agli umani costano molto tempo e fatica. Ma non sempre la collaborazione uomo-macchina funziona. Pochi giorni fa è diventato virale un video che mostrava un tecnico di un laboratorio cinese quasi colpito dai calci violenti di un robot fuori controllo durante un collaudo. Un gesto inquietante che ci ricorda come i sorprendenti androidi che vincono i talent e superano i record olimpici non sempre sono in grado di condividere i nostri stessi spazi, garantendo la sicurezza delle persone. Eleonora Belviso, GR1.
0: Ed Sheeran torna sul palco dopo l'ondata di polemiche che lo ha travolto in seguito all'allontanamento dal suo tour del rapper Macklemore per aver fatto delle dichiarazioni pro-Palestina.
6: What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Quello che sta avvenendo a Gaza è catastrofico ed ingiustificabile, ha detto a Filadelfia, aggiungendo poi: non sono complice di questa situazione. La pop star britannica in questa settimana ha perso milioni di fan sui social, è stato abbandonato da altri musicisti del suo tour e ha visto il prezzo dei biglietti dei concerti americani crollare di quasi il 50%. È il caso letterario internazionale del momento, I Lazar, romanzo d'esordio di Nelio Biderman, appena uscito, ha conquistato la vetta della classifica italiana. Lo scrittore svizzero, 23 anni, narra la storia di una famiglia ungherese che attraverso il Novecento, la nostra inviata lo ha incontrato nel corso della rassegna letteraria Pordenone Legge.
7: Come è nato questo romanzo e soprattutto come è nata la sua passione? Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura. È l'unico modo e anche per me è stato così. Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava? È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia, per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura.
8: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
7: Ho cominciato

0: quando avevo 16 anni, l'ho finito a 22, l'ho ripreso in mano tante volte. Sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi alla fine.
1: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro. Cosa rappresenta per lei?
0: Un simbolo, ma anche qualcosa di molto reale. Da un lato un riparo dal mondo, ma dall'altro anche qualcosa di spaventoso, una minaccia.

0: questa sera alle 21.30 su Rai 1.
1: Stando insieme a te, ho finito per diventare come te.
2: Non muori neanche se ti ammazzano.
3: Giovannino Guareschi è stato uno dei più importanti scrittori, giornalisti, umoristi e caricaturisti italiani del Novecento, noto per aver creato i personaggi di Don Camillo e Peppone, interpretati da Fernandella e Gino Cervi, il parroco e il sindaco del comune di Brescello nella Bassa Padana.
4: Ricordate, nel segreto della cabina elettorale Dio vi vede e Stalin no.
3: Le sue storie hanno descritto con ironia e profondità l'Italia del dopoguerra, divisa tra cattolici e comunisti. Il film, in onda questa sera, racconta gli alti e bassi della vita dello scrittore emiliano, tra i più venduti al mondo, con oltre 20 milioni di copie. Don Camillo e Peppone nacquero dalla penna di Guareschi nei racconti pubblicati sulle pagine del settimanale Candido nel 1946. Le due anime convivono e fanno parte dello stesso piccolo mondo. Giuseppe Zeno e Giovannino Guareschi.
5: Noi Guareschi abbiamo imparato a conoscerlo attraverso i suoi personaggi. Lui era Don Camillo, Peppone, il Cristo, la voce della sua coscienza, quella coscienza risolutiva, no? Che doveva porre fine a qualsiasi contrasto.
3: Maurelia Carafa, GR1.
0: La regina del pop aprirà gli MTV Video Music Awards 2026 in programma il 28 settembre a Los Angeles. Madonna torna dopo 23 anni su quel palco, dopo un'esibizione rimasta nella storia. Con Britney Spears e Christina Aguilera. Era il 2003, insieme cantarono Hollywood vestite da spose, con un bacio finale tutto al femminile che fece scandalo. Oggi Madonna arriva forte del grande successo di Confessions 2, il suo ultimo album che ha scalato le classifiche mondiali. Per lei, tra l'altro, un record personale di 11 candidature, tra le quali quelle per video dell'anno, artista dell'anno e canzone dell'anno. Sono le 8:22, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Fabio Cardinali e Giovanni De Palma. La linea ora va allo sport, da Colomba San Palmieri e tutta la redazione una buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
6: R1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese. È finito in parità il big match dell'Olimpico che metteva di fronte le due migliori squadre fino a questo momento del torneo. Uno spot per il calcio, la sfida tra Roma e Inter, che ha reso onore alla memoria di Sandro Mazzola, scomparso poche ore prima.
8: La Roma in pieno dominio nel primo tempo, la doppietta di Manu Koné, il 2-0, sembra veramente un buon viatico per la formazione giallorossa, poi un'altra doppietta. Nella ripresa Lautaro Martinez, il solito gol incassato di giallorossi all'inizio di secondo tempo, questa l'analisi di Giampiero Gasperini.
9: Ma secondo me è stata una partita molto, molto bella e anche molto combattuta, dove il risultato è finito un pari, poteva finire una vittoria per noi, una vittoria per l'Inter. È stato altalenante nelle occasioni, ma noi comunque dobbiamo guardare il nostro percorso. Usciamo da questa partita sicuramente un po' rammaricati, perché quando è chiaro, quando sei in vantaggio 2-0 poi venire raggiunto ti dispiace, però globalmente abbiamo fatto una gran bella partita.
8: Certo, la fortuna gioca un ruolo importante, la girata sul 2-1 di Malen, la parata di faccia di Martinez assolutamente involontaria e il pari nerazzurro. Christian Chivu comincia ad analizzare ciò che è accaduto e ciò che non gli è piaciuto.
10: La Roma è partita forte, ma d'altronde lo sapevamo perché è una squadra forte
11: e non dovevano sorprenderci. Però di buono abbiamo fatto secondo tempo, dove probabilmente dovevamo farlo sin dall'inizio.
8: Roma e Inter sicuramente in questo momento le squadre migliori del campionato, ora però una sosta di 3 settimane, vedremo se e cosa cambierà. Stadio Olimpico, collaborazione tecnica di Francesco Ciafardini. Francesco Repice, GR1.
7: E ad approfittare del pareggio dell'Olimpico è la Lazio, ora in vetta con Roma Inter. A Venezia la squadra di Gattuso prima soffre, poi vince l'inviato.
12: La Lazio si regala una notte in vetta alla classifica con le corazzate Roma e Inter. La squadra di Gattuso espugna il Penso, soffrendo nel primo tempo, salvata dalle palate di un grande Mandas, compreso un rigore neutralizzato a Yeboah, e nella ripresa segna con Zaccagni, che di rigore torna al gol dopo 10 mesi, e Noslin, inzuccata su cross di Nuno Tavares. Biancocelesti ha quota 13 punti in 5 giornate, mai era successo nella loro storia, e in vetta alla graduatoria, con Gattuso che fa il pompiere. Non abbiamo ancora fatto niente, ripete, ma si gode un gruppo coeso, compatto, disponibile.
13: È un gruppo che ha voglia di lavorare, è un gruppo che arriva col sorriso al campo, e fanno fatica, e l'accettano, e devo dire che è bello.

0: lavorare con loro, per questo che io i meriti lo do a loro.
1: Il rovescio della medaglia è un Venezia comunque pimpante che nel primo tempo, oltre al rigore parato, costruisce tante occasioni ma che ancora una volta esce sconfitto. Unica squadra della Serie A a quota zero, il rammarico di Giovanni Stroppa si mescola all'orgoglio per una prestazione, episodi a parte, più che all'altezza.
2: Semplifico molto, il migliore in campo oggi è stato il portiere della Lazio. Quindi noi siamo arrivati a tirare in porta, il portiere ha parato, non c'è altro discorso da fare.
1: Venezia con Lorenzo Cavaglià, Manuel Codignoni, GR1.
3: Nel frattempo continua il momento magico del Cagliari, i sardi vincono a Udine grazie a Daniel Maldini e guardano la vetta appena un gradino sotto le capoliste. Al Dall'Ara finisce 1-1 tra Bologna e Torino e Bernadeschi replica a Kulenovic aiutato da un'indecisione di Skorupski che guasta il debutto di Palladino. Oggi si parte con Fiorentina-Napoli alle 12.30, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce, tutto in diretta su Radio 1. Basket alle 17, la finale della Supercoppa italiana, a giocarsela saranno Milano e Venezia, l'inviato.
4: La nuova stagione riparte esattamente come si era conclusa quella appena trascorsa, ovvero con la finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Stavolta non ci sarà in palio lo scudetto, ma la Supercoppa, trofeo detenuto dalla squadra di Peppe Poeta, che non ha avuto difficoltà nel battere la Virtus Bologna 80-71. Gara dominata da Milano, apparsa più avanti rispetto agli storici rivali, ma le Bologna in entrambi i lati del campo, solo 23 punti segnati dalla Virtus nel primo tempo contro i 40 di Milano e 1 su 13 da 3. Olimpia che ha toccato anche il più 19 come massimo vantaggio. Per i campioni d'Italia bene il centro Wright, autore di 20 punti. In precedenza Venezia aveva superato in rimonta i padroni di casa di Tortona 98-90. La Reyer, dopo aver incassato 56 punti nel primo tempo, ha messo a posto la difesa, uscendo alla distanza, spinta dai 19 punti di Watson e dai 16 di Wilcher. Milano e Venezia si affronteranno per la seconda volta nella finale di Supercoppa. L'unico precedente sorrise all'Olimpia nel 2017 a Forlì. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
3: MotoGP, Martin vince la sprint e torna in testa al mondiale. Alle 14, la gara lunga.
5: I problemi di sindrome compartimentale di domenica scorsa a Misano sembrano lontanissimi e quindi, forse, anche l'ipotesi operazione. In attesa di decidere, Jorge Martin ha realizzato il sabato perfetto in Stiria, pole e vittoria sprint per tornare solitario in testa al mondiale. In Austria il madrileno ha conquistato la prima vittoria nell'anno da rookie e 4 pole, come nessun altro tracciato. Non sorprende allora il recupero folle che lo ha portato al successo, perché le prime 3 curve sono state una sfida di staccate ed errori, con Acosta che ne è uscito in testa davanti a Marc Marquez e Bezzecchi e Jorge addirittura ottavo dopo 2 lunghi, ma da lì ha rimontato a ritmo insostenibile per tutti tranne che per Pedro, che però quando era in testa con 2,5 secondi di vantaggio si è steso al terz'ultimo giro. Martinetor vince e vola più 3 su Marc e più 39 sul Bez. Il podio sprint è anche quello iridato e per oggi oltre a loro 3 sarà nuovamente della partita anche una Costa più affamato e veloce che mai. Luca Cesaretti, GR1.
3: Infine il volley alle 21.05, gli ottavi del l'europeo maschile, a Torino l'Italia sfida la Danimarca ed è tutto per lo sport.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
9: Tutti per Eurocash.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
12: Acqualete!
13: Acqualete.
11: What up?
13: Ottima mossa per le tue ossa.
14: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Pordenone legge chiusura con il presidente Mattarella, stasera ad attenderlo anche un presidio Electrolux. Trieste, sessantenne travolto sulla rampa di casa dall'auto elettrica su cui sedeva il figlio di 16 anni. I sabotaggi informatici vi racconto perché si colpiscono le strutture sanitarie, intervista con un ex hacker. Donatori di sangue, 2000 riconoscimenti al congresso provinciale della FDS, questa mattina a Talmassons. Il castello di Colloredo diventa uno dei simboli della ricostruzione, riaperta anche l'ala Nievo. Calcio, Udinese battuta in casa dal Cagliari, fatale, un pasticcio difensivo. 8:31 minuti, buongiorno, buona domenica da Giampaolo Mauro. Uno sguardo al tempo in apertura, abbiamo cielo da sereno, poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 7, a Trieste 19 gradi, mare calmo con temperature di 24 gradi e mezzo. A Gorizia 14 gradi, a Udine 16, a Pordenone 15 e mezzo, nell'area montana a Tolmezzo 11, a Tarvisio 8, a Sappada 7 e 5 decimi, a Forni di Sopra 12, sul Piancavallo 11, così come sull'Ussari e sullo Zoncolan. Sulla costa a Grado e a Lignano 19, temperatura del mare 23 e mezzo in entrambe le località. Secondo l'ARPA regionale, oggi avremo cielo da sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio variabile per nubi stratificate, temperature sopra la norma del periodo. E la giornata conclusiva per Pordenone Legge, una giornata se possibile ancora più densa di incontri e grandi nomi da Michel Houellebecq, Vera Politkovskaya, da Leila Slimani a Massimo Grammellini, da Luca Carboni a Massimo Recalcati. E stasera l'intervento del capo dello Stato, il presidente Mattarella, ormai un amico del festival, ma è la prima volta in presenza per un presidente della Repubblica. L'attesa è palpabile soprattutto per quanto dirà.
1: Il sipario calerà questa sera al Teatro Verdi con la consegna del premio ambasciatore della libertà a Vera Politkovskaya, figlia di Anna, la giornalista assassinata 20 anni fa nella Russia di Putin. Lo stesso premio sarà consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo accoglieranno all'esterno 30 rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL con uno striscione che ricorda la loro lotta. Electrolux, non si spegne, sarà scritto. Dentro il Presidente Mattarella terrà un discorso, grande attesa per quello che dirà. Per esempio, se ci saranno riferimenti allo stesso caso Electrolux. In passato il capo dello Stato aveva già inviato messaggi al festival mettendo al centro l'importanza della cultura e della lettura, definita lo scorso anno un patrimonio personale che accresce il valore di tutta la comunità, un antidoto che sollecita giudizi e spirito critico contro l'indifferenza. La presenza di Mattarella è stata favorita dalla conoscenza di vecchia data con il presidente della Fondazione Pordenone Legge e di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, che più volte ha ricordato che l'allora deputato siciliano è stato suo vicino di banco nel folto gruppo della Democrazia Cristiana ai tempi della Prima Repubblica. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca nera, gravissimo incidente ieri pomeriggio a Trieste in via Vaglieri, nella periferia est, zona Kolonkovets. Un sessantenne è stato travolto sulla rampa di casa dall'auto nuova nella quale sedeva il figlio di 16 anni, invitato a bordo proprio dallo stesso padre. L'uomo è stato ricoverato in rianimazione.
2: Mostra l'auto nuova al figlio di 16 anni che sale, per sbaglio schiaccia l'acceleratore. L'auto, già precedentemente impostata in retromarcia, corre giù dalla rampa e la portiera rimasta aperta travolge il padre di 60 anni, ferendolo gravemente. L'auto ha proseguito la sua corsa, ha sfondato una cancellata e si è capottata, finendo su un'altra vettura del vicino di casa. Il sessantenne è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Cattinara, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, si trova ricoverato in rianimazione. Sul posto sono intervenute automediche e ambulanza del 118, è intervenuta la polizia locale per i rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia salito dal lato passeggeri su un mezzo, sembra si tratti di un'auto elettrica o ibrida, su invito del padre e abbia schiacciato inavvertitamente l'acceleratore invece del freno. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È tornata a pieno regime l'attività del Policlinico triestino dopo il recente attacco informatico. Ma perché gli hacker scelgono come bersaglio le strutture sanitarie? Perché sono redditizie, ci ha spiegato un esperto di sicurezza digitale con un passato da sabotatore.
3: L'attacco informatico al Policlinico triestino, rivendicato da Inc. Ransom, riporta al centro la vulnerabilità dei nostri sistemi. Per capire chi c'è dietro questi attacchi e perché proprio strutture sanitarie siano diventati bersagli così appetibili,

0: Abbiamo parlato con chi quel mondo lo conosce dall'interno. Radovan Cerneaiu in rete nei suoi anni da hacker è riconosciuto come Team Code. L'ex hacker romeno è diventato famoso giovanissimo per le incursioni nei sistemi informatici di obiettivi come NASA e Pentagono. Oggi è passato dall'altra parte e lavora nella sicurezza informatica. Radovan ci ha risposto con lunghi e dettagliati messaggi che vi traduciamo.
1: Gli ospedali hanno molti sistemi esposti a internet e la sicurezza deve essere controllata e aggiornata continuamente. Questo non lo si fa. Le strutture sanitarie sono bersagli redditizi. Se non viene pagato il riscatto, i dati sanitari rubati possono essere utilizzati per altri ricatti, pubblicati o venduti sui mercati clandestini. Gli aggressori lo sanno e sfruttano questa urgenza nella trattativa per il riscatto. Individuazione del bersaglio, accesso, persistenza, movimento laterale, esfiltrazione, cifratura ed estorsione vengono collegati in un processo efficiente.
0: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Porto Vecchio di Trieste, WWF e Legambiente presenteranno ricorso al TAR contro il provvedimento regionale che ha deliberato di non effettuare la valutazione di impatto ambientale per Corus Life Trieste, il progetto di partenariato pubblico-privato della società Costim. Lo ha annunciato il comitato Porto Chiaro. La procedura di impatto ambientale viene definita inficiata da un'arbitraria e illegittima suddivisione in parti relativa ai diversi interventi previsti in Porto Vecchio e vengono denunciate tra l'altro omesse analisi riguardanti le bonifiche, lo stato idrogeologico dei terreni e le vulnerabilità del sito. Tre arresti negli ultimi giorni a Trieste dopo truffe agli anziani, un crimine odioso, un fronte che vedrà ancora il nostro massimo impegno, ha detto nel suo primo incontro con la stampa il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, Giampaolo Greco.
3: In un mondo in cui i contatti diventano sempre più invisibili, impalpabili, la presenza dell'arma continuerà a essere costantemente e fisicamente presente sul territorio.
4: Una grande attenzione anche nei confronti di un reato molto diffuso e che attanaglia la società, quello delle truffe agli anziani.
3: Questo è un fenomeno che noi contrasteremo e cercheremo anche di prevenire in ogni modo. Innanzitutto ferisce fasce deboli della popolazione e secondo sfrutta la fiducia che la popolazione ripone e continua a riporre nell'arma dei carabinieri, perché spesso si presentano come falsi carabinieri.
4: Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Talmassons sono attesi oltre 2.000 partecipanti al congresso provinciale dell'Associazione Friulana Donatori Sangue, sodalizio che conta 51.000 iscritti, è l'edizione numero 67. Il ritrovo è scattato alle 8 nella piazza del municipio e i lavori si svolgeranno questa mattina nella tenso struttura di via Tomadini, dove sono pronti i riconoscimenti per oltre 2.200 donatori. Dopo mezzo secolo ha riaperto l'ala Nievo del castello di Colloredo di Monte Albano. La fortezza era stata gravemente danneggiata dal terremoto, lunga e meticolosa la ricostruzione.
5: Ricostruzione che dopo mezzo secolo rappresenta oggi un'eredità immateriale di inestimabile valore, ha sottolineato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, ricordando l'impegno della gente comune e degli amministratori dell'epoca e di quelli che si sono succeduti. Roberto Molinaro, sindaco di Colloredo di Monte Albano dal 1980 al 2004.
6: La prima cosa che ricordo è l'intervento qui dell'allora presidente della regione Comelli il 10 giugno del 1982, quando di fatto prese in carico, diciamo, la questione del recupero del castello di Colloredo, che con le norme che già c'erano non si riusciva a fare.
5: Ma il castello di Colloredo è anche un luogo profondamente legato alla letteratura friulana e italiana e nell'Ottocento ospitò Ippolito Nievo, che proprio qui lavorò alle Confessioni di un italiano. La parte restaurata per ora rimarrà aperta al pubblico in attesa che si definisca tra l'amministrazione comunale, la comunità collinare, la regione e la destinazione finale. Per la sindaca Renza Baiutti si punterà su cultura, turismo ed economia, senza mai tralasciare la fruizione pubblica. Colloredo di Monte Albano, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Gli spettacoli: si apre la stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste alle 18, il primo di due concerti allestiti in collaborazione con il Faro della Musica della Società dei Concerti, il successivo in programma giovedì sempre nell'ambito del festival. Stasera l'orchestra della Fondazione Lirica, diretta da Francesco Lanzillotta, eseguirà musiche di Ezio Bosso, una parte della monumentale sinfonia Oceans, Ravel, il concerto in sol maggiore con Benedetto Lupo al pianoforte e Shostakovich, la sinfonia numero 5. Prima dell'inizio del concerto, alle 16.45, nel ridotto del Teatro Verdi, si terrà l'incontro a ingresso libero Note d'Artista,

0: un'occasione speciale per il pubblico per incontrare i protagonisti. Ancora musica, a Udine al Teatro San Giorgio si apre la quinta edizione di Mozart e dintorni, rassegna itinerante in quattro tappe, il primo appuntamento alle 20:45 dedicato al rapporto tra Mozart e il boemo Miss Livi Vecek. Sul palco l'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi, e la violoncellista Marianna Sinagra. Teatro amatoriale, si alza il sipario dell'Associazione Armonia, che stasera a Trieste alle 18 nel Teatrino Basaglia di San Giovanni presenterà la stagione con l'esibizione di un coro e uno spettacolo proposto dai giovanissimi della compagnia Viva i Fioi. Tra gli appuntamenti culturali, Invisible Cities fa tappa a Tor Viscosa. Alle 11 la performance Costruiamo una città con la partenza da Via del Lavoro. A Trieste, alla mostra L'arte triestina al femminile al magazzino 26 del Porto Vecchio, alle 18:30 in sala Luttazzi un approfondimento sui rapporti artistici e affettivi tra Leonor Fini e Konstantin Jelenski, la proiezione di un video inedito con il dialogo fra la curatrice Marianna Acerboni e il docente Piotr Bilosz. Lo sport calcio, un pasticcio difensivo da parte dell'Udinese nel secondo tempo ha regalato al Cagliari il successo per 1-0 allo Stadio Friuli, gol di Daniel Maldini, Sardi da alta classifica, bianconeri in crisi, tante occasioni ma la palla non entra. Per Rugnaic la grana di un nuovo infortunio a Davis, buono invece il rientro di Zaniolo nonostante le 4 settimane di stop, ascoltiamolo.
1: Un mese nel calcio di adesso è tanto, e per ritrovare la condizione ho bisogno di minuti, però come dice il mister, step by step. Le previsioni erano di fare 45-60 minuti, sfortunatamente abbiamo avuto un cambio all'inizio con Keenan, Davis, e quindi lo slot dovevamo usare per forza quello al fine del primo tempo e niente, è stato fatto, però sono felice di essere tornato in campo.
2: Nonostante il gioco espresso, siete alla terza sconfitta di fila, vi preoccupa un po'?
1: La sconfitta non fa mai bene, ora c'è la sosta, bisogna un attimo rimettere insieme i pezzi e riunirci. Quei giocatori che vanno in nazionale quando torneranno dovranno farsi trovare pronti.
2: E tra quelli che tornano in nazionale ci sei tu?
1: Tutto l'anno scorso ho manifestato sempre la voglia e il desiderio, e l'obiettivo mio era quello di tornare a vestire la maglia azzurra. Il prestigio di vestire la maglia dell'Italia è un prestigio che non hanno tutti e niente, sono orgoglioso di questa chiamata, non vedo l'ora di essere il Coverciano.
3: Udine, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Negli altri anticipi del massimo campionato, nel giorno dell'addio a Sandro Mazzola, pareggio 2-2 fra Roma e Inter nello scontro al vertice dell'Olimpico, vittoria della Lazio 2-0 sul campo del Venezia, pari fra Bologna e Torino 1-1, Roma, Inter e Lazio al comando con 13 punti, poi il Cagliari con 12, l'Udinese con 4 e 13esima, nel prossimo turno il 12 ottobre dopo la lunga sosta giocherà sul campo del Torino a pari punti con i friulani. Oggi si gioca in Serie D, nel menù delle 15, Brian Lignano Union Clodiense, Este Chiallin Smuzzane, Mortegliano Campodarsego e Triestina Bassano. Basket, la Gesteco Cividale insegue la sua seconda Supercoppa di A2 consecutiva, stasera Ravenna la finale contro Rimini, i Ducali venerdì, lo ricordiamo, hanno battuto la Virtus Bologna dopo un supplementare. È il giorno della maratonina di Udine che scatterà alle 9:30 da Via Vittoria per concludersi in Piazza del Lionello al termine dei canonici 21 km e 97 metri, percorso tutto nuovo che toccherà anche il comune di Tavagnacco e che promette di essere velocissimo.
4: Ritirati gli ultimi pettorali, inizia a riempirsi l'area di Piazza Primo Maggio per la 26ª maratonina città di Udine, partenza alle 9:30 dalla vicina Via della Vittoria. Sono oltre 1500 i runner iscritti, tra loro anche una 70ina di medici, infermieri e dirigenti ospedalieri per il primo campionato italiano di mezza maratona degli operatori sanitari. Messaggio per le famiglie per promuovere l'importanza del movimento e dei corretti stili di vita come fattori di salute e prevenzione. Paolo Bordon, presidente della Maratonina Udinese.
5: Mai come quest'anno ha tanti numeri, tutti in crescita, e quindi ci fa molto piacere questo connubio sport e salute.
6: Perché il percorso è velocissimo?
5: Percorso noi crediamo che sia molto veloce, abbiamo ovviamente come ogni anno degli atleti top runner che credo potranno apprezzare questo percorso, ma anche gli atleti diciamo amatoriali avranno la possibilità di confrontarsi ai massimi livelli.
4: Alle 10:35 la partenza della 10 km ludico motori alla Straudine, premiazioni dalle 11:15 sotto la loggia del Lionello. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E sul Carso Triestino, nell'area della Foiba di Basovizza, si disputa la corsa del ricordo. Alle 9:30 parte la non competitiva, alle 10 la gara per gli agonisti. Una classica cittadina Trieste ormai l'arrampicata santa lungo la severa salita di Scala Santa da

0: Milano all'Obelisco, 2000 metri con pendenza media del 16% e punte del 22%, concorrenti a piedi o in bici, strada chiusa dalle 9.30 e il via alle 10. Barcolana da quest'anno è anche tennis, primo appuntamento oggi con il torneo Barcolana Match Point a Cordenons sui campi dell'Eurosporting. Prata di Pordenone celebra lo sport e le sue società sportive. Tra gli ospiti della festa in programma dalle 16.30 al Palaprata ci sarà il commissario tecnico della Nazionale Femminile di Ciclismo su Pista, Diego Bragato. All'Associazione Sportiva Udinese triplo appuntamento nella palestra e sede di Via Lodi. Alla mattina dalle 9 si svolge la festa dello sport integrato, aperta alle persone con disabilità. Nel pomeriggio l'Open Day ASU. A fare da ponte tra i due eventi sarà il networking sulla disabilità, momento di confronto che riunirà istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo, accademico, imprenditoriale e del terzo settore.
1: Rassegna stampa.
0: Uno sguardo ai giornali di oggi, partiamo dal Gazzettino. L'ora di Mattarella, il test decisivo, il titolo di apertura dei fascicoli locali. Il capo dello Stato arriverà oggi ad Aviano e dopo il corteo presidenziale chiuderà a teatro il festival Pordenone Legge. Fotonotizia sul calcio, Miller Cabasele, che pasticcio, Udinese sconfitta in casa e da Colloredo di Montalbano rinasce l'Ala Nievo a 50 anni dal terremoto. In evidenza anche il tema infrastrutture con l'annuncio della giunta regionale, oltre 5 milioni, anzi sono quasi 6, per lavori sulle strade della provincia di Udine. Il Piccolo, sull'edizione di Trieste, l'apertura per lo sconcertante incidente su una rampa nella periferia est, una rampa casalinga, travolge il papà in cortile, un SUV automatico scatta in retromarcia, sedicenne alla guida, gravissimo genitore. In un'intervista con il presidente della Fondazione CRT Panice, la proposta per il Salone degli Incanti diventi la nuova piazza sul mare dei triestini. Sull'edizione di Gorizia la questione ambientale in apertura. Un bacino salva Isonzo. Questa è la proposta del sindaco Ziberna in una lettera al ministro Pichetto Fratin. E poi da Monfalcone, ciminiera A2A da demolire, 600 operai al lavoro per la metamorfosi della centrale. Il Messaggero Veneto punta sui controlli con l'autovelox che tornano dopo la stretta del ministero. 71 i dispositivi già riattivati e questo è il titolo di apertura. Su tutte le edizioni in prima pagina anche l'Arachiri dell'Udinese, mentre le fotonotizie richiamano i servizi sul castello di Colloredo sull'edizione di Udine e su Pordenone Legge, città blindata e iniziative sold out, gran finale con il presidente Mattarella. Fin qui la rassegna stampa, ancora qualche appuntamento prima di chiudere. Due comunità ricordano oggi la pagina di solidarietà di 50 anni fa in occasione del terremoto, quando 200 bambini di Buia furono accolti e ospitati a Marano Lagunare. Una serie di iniziative in programma a Marano, questa mattina messa e sfilata verso la vecchia pescheria. A Cordenons, una marcia contro la violenza di genere, ricavato andrà all'associazione Street for Life a sostegno dei 6 minori orfani di femminicidio del Friuli Venezia Giulia. Partenza alle 9.30 da Piazza della Vittoria. A Udine, in Piazza Libertà, la sfilata di moda ieri, oggi e domani, il fascino Siamo Noi, organizzata dal comitato locale dell'associazione Donne Operate al Seno, l'inizio alle 18. Le montagne di Cimolais faranno da cornice alla 21ª edizione di Una montagna di gusti, fiera dedicata ai prodotti tipici delle Dolomiti. Infine, centinaia di figuranti a Torre di Pordenone per la seconda giornata della manifestazione medievale. Uno sguardo ai programmi regionali a partire dalla radio. Alle 9.15 andrà in onda su questa rete la 12ª puntata del racconto sceneggiato Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta del jazz di Furio Bordon. In TV alle 9.15 su Rai 3 trasmetteremo il documentario Come possiamo vivere insieme, un omaggio a Roberto Pirzio Biroli di Silvia Zeitlinger. Tra testimonianze, filmati d'archivio e documenti storici, il filmato descrive le vicende legate alla ricostruzione di Venzone. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Isabella Parutto. Ora vita nei campi, ci risentiamo alle 12.15 per la prossima edizione. A tutti voi grazie per l'ascolto, ancora buona domenica.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 20 settembre il sole è sorto alle 6.50 e tramonterà alle 19.09 minuti. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Rita Micoli. I titoli. Patologie vegetali sempre più pericolose per l'agricoltura. A Udine un convegno internazionale. Criticità e rimedi nella gestione delle acque tra scarse precipitazioni e prelievo eccessivo. La semina del frumento non inizia in autunno, ma nelle stagioni e negli anni precedenti. Il vino verso l'imbottigliamento, dalle cellulose alla perlite, il ruolo dei coadiuvanti di filtrazione. Avvelenamento da funghi, casi ridotti grazie alla legge regionale che prescrive il patentino a chi li raccoglie. A piedi, tra Carso e Adriatico, nel bosco sul mare dei Principi di Duino. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo per la settimana che sta per iniziare e proverbio friulano. Tre giorni di convegno internazionale sulle malattie delle piante. A Udine 250 studiosi si sono confrontati fino allo scorso venerdì. Tra i coordinatori, l'ospite di oggi di Vita nei Campi, Alessandra Di Francesco, docente dell'Università di Udine, segretaria della Società Italiana di Patologia Vegetale e agronoma. Professoressa Di Francesco, malattie emergenti delle colture in Friuli Venezia Giulia, quali sono quelle più gravi?
3: Oggigiorno tra le malattie più importanti e gravi che affliggono le nostre colture, quindi mi riferisco in particolar modo melo e vite, stiamo assistendo a un'emergenza di colletotricum, quindi agente causale di glomerella leaf spot e apple bitter rot, e per quanto riguarda la vite soprattutto le malattie che attaccano il legno.
2: E queste malattie quanto sono pericolose in questo momento anche per la produzione futura?
3: Sono ampiamente pericolose per quanto riguarda il melo, perché non riusciamo ancora totalmente a gestirle e a trovare una strategia idonea per contenerle. Per quanto riguarda la vite è quasi impossibile la gestione, poiché si parla di malattie altamente subdole che compaiono anche dopo anni e anni di incubazione.
2: C'è anche l'ambiente vegetale circostante che voi studiate per limitare i danni di questi patogeni?
3: Ovviamente la gestione dei campi, in tutto ciò che c'è intorno ad un campo, va gestito in maniera corretta, anche perché potrebbe rappresentare una fonte di inoculo per potenziali vettori o nuovi patogeni.
2: C'è poi un settore anche che state studiando, cioè il trasferimento di queste nuove patologie dalle colture alla conservazione. Di cosa si tratta?
3: Certo, dobbiamo sempre considerare che tutto ciò che coltiviamo in campo ha poi anche una vita chiamata di post raccolta, quindi soprattutto mi riferisco alle mele, anche se in viticoltura anche lì c'è una fase di post raccolta. Quindi tutto ciò che abbiamo in campo potrebbe manifestarsi anche in questa fase di conservazione.
2: Professoressa Di Francesco, si parla di dipendenza da poche colture, di aree strategiche, un rischio per la sicurezza alimentare globale in un futuro che alcuni dicono non è neppure così lontano. Con queste previsioni così fosche, che ruolo hanno le patologie insorgenti proprio nel verificarsi di queste situazioni che potrebbero portare a una crisi alimentare?
3: Hanno un ruolo fondamentale. Bisogna tenerle monitorate e cercare delle strategie di gestione, perché altrimenti andiamo incontro a una vera e propria crisi ingestibile, poiché si parla di microrganismi e cercare di controllare una malattia di tipo fungina soprattutto diventa quasi impossibile.
2: I contributi al convegno sono arrivati da studiosi di tantissimi paesi. Che preoccupazioni ci sono tra loro anche per le economie agricole dei loro paesi e quindi alimentari anche?
3: Ci sono preoccupazioni che riguardano soprattutto le colture che abbiamo anche qui in Italia, quindi riguardano la frutticoltura ma anche la cerealicoltura, ma non ci dimentichiamo anche un'altra importante parte che ci rappresenta, e quindi le foreste e

0: ambienti differenti da quella che è l'agricoltura.
1: Avete discusso di come migliorare la difesa dalle malattie. Oggi si dice che questo deve essere fatto in modo sostenibile. È possibile farlo in modo sostenibile?
0: Cosa molto positiva che è emersa da questi contributi è stata proprio la necessità dei ricercatori di trovare nuove strategie. Tra queste strategie che possono essere applicate, sicuramente tra le più interessanti c'è l'utilizzo di microrganismi e la possibilità di sfruttare il microbioma presente proprio sulle piante.
1: Raffaele Testolin prosegue nel suo viaggio tra le sfide della corretta gestione delle risorse idriche.
2: Oltre al progetto dei colleghi dell'Università di Trieste citato nella puntata precedente, esistono numerosi altri progetti, spesso presentati per il finanziamento all'Unione Europea, che riguardano il comprensorio idrico Veneto-Friulano. Per entrambe le regioni le criticità sono le stesse: il ridotto ricarico delle falde acquifere della zona costiera a causa delle ridotte precipitazioni nevose in montagna, e l'eccessivo prelievo da parte dei pozzi artesiani, moltiplicatisi a dismisura nell'ultimo secolo anche nel vicino Veneto. Sulle ridotte precipitazioni nevose e la scomparsa dei ghiacciai residui poco si può fare, e il cambiamento climatico in atto è destinato a rendere sempre più critica la situazione. Il ghiacciaio del Montasio dobbiamo ormai darlo per perso. Una soluzione può essere rappresentata dagli invasi artificiali caricati quando l'acqua disponibile è abbondante, ma di questo abbiamo già parlato in una precedente puntata. Un secondo aspetto è rappresentato dall'inquinamento delle acque dell'alta pianura friulana. Gli inquinanti sono i più svariati, dai diserbanti ai prodotti per la difesa delle colture agrarie impiegati in agricoltura, ai letami, ai liquami scaricati nei campi dagli agricoltori, ai reflui di alcune industrie, alle acque bianche inquinate da detersivi e altri prodotti di uso domestico, eccetera. Esistono soluzioni per il disinquinamento a qualsiasi livello. Ovviamente, passando da inquinamenti puntiformi a bacini vasti, la complessità degli interventi aumenta, ma le soluzioni si trovano. È importante la consapevolezza che ci si deve fermare prima di arrivare all'inquinamento degli acquiferi profondi della bassa pianura. Un ultimo aspetto riguarda l'equilibrio tra prelievi e la ricarica delle riserve. Dal punto di vista generale, è necessario considerare la regione nel suo insieme, trasferendo per esempio i volumi di acqua in eccesso di alcune aree ai bacini che presentano maggiori criticità. Ma non c'è dubbio che il problema più grave è rappresentato dagli eccessivi prelievi dei pozzi artesiani della bassa pianura friulana. Ne parleremo nella prossima puntata.
1: Come un seme di frumento tenero perde la sua enorme potenzialità produttiva ancor prima della semina, ce lo spiega Stefano Bortolussi di AIAB Friuli Venezia Giulia.
3: Una cariosside di frumento, un seme di frumento, racchiude un potenziale genetico in grado di spingere le rese per alcune varietà a 170 quintali ettaro e oltre. Da questo valore potenziale, dal momento della semina fino alla raccolta, inizia una corsa al ribasso. E la corsa si fa tanto più precipitosa quanto più ci si allontana dalle condizioni ideali per la coltura. Il terreno non era in tempera quando è stato lavorato? Si perde una percentuale di questa resa potenziale. La primavera è stata secca? Si perde una ulteriore fetta di raccolto. Alla fine si arriva ad ottenere una resa media in regione che si attesta sui 55-60 quintali per ettaro in convenzionale e sui 30 in bio. La finestra temporale in cui ci si gioca la maggior parte di questa resa potenziale è abbastanza breve. Dalla semina all'affrancamento delle plantule. Per fare un paragone zootecnico di altri tempi, è come avere una vacca con un sangue da campionessa mondiale di produzione di latte, ma se da manza la mettiamo per necessità a tirare l'aratro, dandogli pure da mangiare a razioni troppo semplificate, di latte ne produrrà poi poco e per sovrappiù di qualità non eccelsa. Questo modo di considerare le cose implica un cambiamento di prospettiva in chi si occupa di semine. Se molto in agricoltura è al di fuori del nostro controllo diretto, una cosa possiamo programmarla con più attenzione: il percorso con cui arriviamo alla semina. A volte ci si arriva in condizioni non ideali, dove le decisioni sul da farsi risultano semplici solo con il senno di poi.

0: Il ciclo operativo di osservazione, decisione, azione spesso potrebbe essere riassunto nel modo seguente. Ho raccolto la soia tardi per varie ragioni, poi si è messo a piovere perché siamo arrivati a novembre. Devo fare in fretta, uso una dose maggiore di seme conciato con i prodotti ammessi. Qui, almeno temporaneamente, ti sembra di aver ottenuto l'effetto voluto. Un mese dopo il campo è verde. Tanto poi recuperiamo eventuali piante stentate con la concimazione. In realtà non si recupera più, si può solo perdere di meno. Per perdere meno potenziale produttivo si devono rivalutare conoscenze agronomiche non più così centrali nei nostri pensieri di agricoltori, come avvicendamenti colturali, leguminose foraggere e fertilità biologica. La semina del frumento non inizia in autunno, ma nelle stagioni e negli anni precedenti. A inizio ottobre AIAB Friuli propone un seminario aperto a tutti su aspetti pratici di fisiologia e agronomia del frumento con il professor Marcello Guiducci. Trovate i dettagli sul sito web di AIAB Friuli.
1: Oggi Roberto Zironi ci spiega come agiscono i coadiuvanti di filtrazione per il vino.
2: I coadiuvanti di filtrazione del vino sono sostanze che vengono utilizzate per aumentare il potere filtrante dei filtri. Il vantaggio fondamentale dei coadiuvanti è quello di rendere poroso lo stato di particelle in sospensione che si deposita nel filtro. In questo modo se ne riduce il colmataggio e si può rimuovere più facilmente il deposito di particelle separate. Inoltre diventano essi stessi materiale filtrante trattenendo le particelle solide. Nel vino, dato il suo pH acido, le sostanze in esso sospese, le superfici solide con cui viene a contatto, assumono carica negativa, ad eccezione dei colloidi proteici non coagulati e della cellulosa, i quali assumono invece carica positiva. Da ciò risulta evidente la diversità di comportamento dal punto di vista assorbente dei filtri a cellulosa rispetto a quelli funzionanti con altri coadiuvanti. In commercio esistono vari tipi di coadiuvanti di filtrazione, ma si utilizzano in particolare le cellulose, che sono dei biopolimeri semicristallini di natura organica, naturalmente sintetizzati dai vegetali ed estratti mediante opportuni trattamenti dal cotone o da legni diversi. La farina fossile o filtrina o terra di diatomee, che è una polvere grossolana biancastra molto leggera, costituita da scheletri fossili silicei di alghe microcristalline, le diatomee. Le perliti, che si originano dai trattamenti a caldo di una roccia vetrosa di origine vulcanica. I vini molto torbidi vengono prima filtrati utilizzando filtrino perlite e poi, per conferire una perfetta limpidezza del vino al momento della spedizione dell'imbottigliamento, brillantati nei filtri caricati con cellulosa. In questa ultima filtrazione si utilizzano strati filtranti denominati cartoni filtranti, costituiti essenzialmente da cellulosa, talvolta con inglobamenti di filtrina, perlite o polimeri di origine sintetica. È noto che un vino appena filtrato presenta una particolare stanchezza, fatto questo dovuto di norma ad una non perfetta conduzione dell'operazione. Questa stanchezza è senz'altro transitoria. Difatti, dopo qualche settimana il vino si riprende e soprattutto se l'operazione è stata condotta perfettamente, spesso risulta migliore del testimone non filtrato.
1: Funghi da maneggiare con cura, ma i casi di avvelenamento in regione sono drasticamente calati. L'esperto micologo Claudio Angelini ci dice perché.
3: Come siamo messi ad avvelenamento dei funghi nella nostra regione? Beh, in questo caso direi che siamo messi molto bene rispetto alle altre regioni italiane. Perché? Perché in Friuli esiste una legge, è in vigore una legge, che prevede che per raccogliere funghi ci si debba dotare di un patentino che si ottiene dopo aver frequentato un corso e soprattutto superato un colloquio, ove il futuro candidato, il futuro raccoglitore, dovrà, oltre che saper riconoscere le più banali specie comuni fra funghi commestibili e velenosi, dovrà anche dimostrare di avere delle conoscenze sul come prepararli una volta raccolti. Proprio così. E per quale motivo deve avere queste conoscenze, diciamo, gastronomiche? Perché lo sapevate che oltre il 60% degli avvelenamenti in Italia e quindi anche nella nostra regione sono dovuti a funghi commestibili? Proprio così. E questo succede perché magari sono stati raccolti troppo vecchi o muffiti, cosa che succede spessissimo, trasportati in contenitori non aerati tipo borse di plastica che sono vietate, dove i funghi, se tenuti a lungo fermati,

0: fermentano e poi diventano comunque indigesti, o perché preparati male, nel senso che non sono stati rispettati i tempi di cottura, in quanto ci sono dei funghi che diventano commestibili solo dopo una lunga cottura di almeno 45 minuti, perché contengono delle tossine termolabili che hanno bisogno di lunga cottura rispetto ad altri funghi che invece non hanno bisogno di una lunga cottura. Tutte queste cose chi ha fatto il corso le ha imparate bene e infatti i risultati ci sono, la legge ha funzionato bene, si è passati da un'ottantina di casi all'anno che avevamo prima dell'entrata in vigore della legge, attualmente che non arriviamo magari neanche a 10 e quei pochi mai succedono a gente che ha il patentino, ma succedono abusivi, gente che va abusivamente senza il patentino, oppure a gente a cui i funghi sono stati regalati. Oppure di un nuovo fenomeno in crescita che molto spesso succedono a extracomunitari che per varie ragioni, soprattutto di lingua, non possono conseguire il patentino di raccolta. Quindi, per raccogliere funghi in sicurezza, dotarsi del patentino e, nel dubbio, fare controllare tutto il raccolto all'Ispettorato Micologico delle ASL. Sappiate che il controllo per autoconsumo è gratuito. Bene, anche per oggi abbiamo terminato. Un caro saluto dal vostro micologo di fiducia e buoni funghi a tutti.
1: Dario Di Gallo, alpinista, guida naturalistica e fotografo, già ispettore della Forestale, ci accompagna oggi a piedi tra Carso e Adriatico, nel bosco sul mare dei Principi di Duino.
2: Riprendiamo oggi i nostri itinerari alla scoperta dei luoghi più significativi dal punto di vista naturalistico del nostro territorio, accompagnati dal personale del Corpo Forestale Regionale attraverso i percorsi proposti nei bei volumi denominati Camminaboschi Friuli Venezia Giulia, facilmente scaricabili sul sito ufficiale della Regione. Ci rechiamo tra le essenze mediterranee del bosco Cernizza e i dinosauri alle bocche del fiume Timavo, dalle quali, dopo un complesso percorso sotterraneo, fuoriescono alla luce le sue meravigliose acque verdi azzurre. Partiamo accompagnati dalla stazione forestale di Duino, che ha redatto il percorso, ricchissimo di dettagli imperdibili per chi vuole percorrere questi sentieri così suggestivi sull'Alto Adriatico. Le bocche del fiume Timavo, luogo di partenza dell'itinerario a San Giovanni del Timavo, sono un luogo magnifico, legato alla mitologia e celebrato dagli antichi scrittori greci e latini, permeato alla leggenda degli Argonauti e al passaggio di Antenore e Diomede dopo la guerra di Troia, alla spiritualità e alla grande storia. Collocata tra Carso e Adriatico, tutta l'area è un concentrato straordinario di natura in continua evoluzione. Seguendo i sentieri del promontorio Bratina, incontreremo le opere difensive austriache di Cote 28, servite a bloccare l'avanzata italiana verso Trieste nel 1917. Poi raggiungeremo il sito paleontologico dell'androsauro Antonio, in cui sono stati ritrovati importantissimi fossili di dinosauri. È un luogo di notevolissimo valore per la ricerca paleontologica italiana ed europea, con ancora molti segreti da svelare e numerosi resti da scoprire. Proseguendo l'itinerario, incontreremo l'inconsueto ambiente boschivo delle coste orientali dell'Adriatico, che ci avvilupperà in un dedalo di stradine e sentierini presso quello che fu il Parco dei Principi Thurn and Taxis, il Bosco Cernizza. Il vicino castello, ancora vissuto ed utilizzato della località di Duino, abitato di arrivo del percorso, rimane sempre sullo sfondo dell'itinerario, come fedele custode di questo territorio, delicata cerniera geografica tra Balcani, Alpi e Mediterraneo.
1: Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia.
3: Mercato poco attivo, con prezzi stazionari, venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 24,50 a 24,70 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 22,80 e 23,20 e l'orzo tra 21,20 e 21,70.

0: All'ortofrutticolo di Udine le contrattazioni sono discrete, ma gli ortaggi hanno costi elevati. L'insalata gentile e i cavoli vengono quotati da 2,50 a 2,80 euro il chilo, IVA esclusa, la lattuga Trocadero da 2,30 a 2,60, i finocchi da 3,50, le melanzane e i cetrioli da 1,60 a 2 euro, le zucchine da 1,50, il radicchio di Treviso precoce da 4 a 5 euro, le patate da 60 a 80 centesimi il chilo, le pere Williams da 1,80 a 2,20, le pesche e noci da 1,80 a 2,60, i meloni da 2,30 a 2,60, l'uva Italia da 1,60 a 2,30. Nel settore della pesca le condizioni meteo sono favorevoli, i pescatori hanno ripreso la pesca di tutte le specie e i prezzi sono diversificati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Milano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 10 a 35 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 6 a 16, i cefali da 3 a 6, i laterini da 6 a 8, le sogliole da 8 a 16. Infine, prezzi in salita nel comparto degli avicunicoli, dove il valore dei poli a terra oscilla da 1,52 a 1,56 euro il chilo IVA esclusa, le anatre mute da 3,40 a 3,50, i tacchini maschi da 2,44 a 2,46, le faraone da 3,86 a 3,94, i conigli con oltre 2,5 kg di peso da 2,54 a 2,60, e le uova oltre 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 26 centesimi il pezzo.
1: Il meteo della settimana che sta per iniziare con Giuseppe Visalli dell'ARPA.
2: Settembre è iniziato con temperature molto elevate, con massime oltre 30 gradi e anomalie di circa 4 gradi rispetto alla norma. Tra il 9 e il 10 una saccatura atlantica ha provocato un brusco calo termico e piogge molto intense, soprattutto sulla costa e sulla bassa pianura. La prima decade è risultata comunque la più calda mai registrata a settembre, mentre nella seconda decade è tornato temporaneamente l'anticiclone delle Azzorre. Dopo nuovi temporali 17, il tempo è migliorato a causa del rinforzo dell'anticiclone. Nella settimana che sta per iniziare, la nostra regione si troverà nella zona di confine tra un robusto anticiclone ad ovest e la prima discesa di aria fredda della stagione ad est. Le correnti ruoteranno da nord, saranno più fresche ma anche relativamente secche e sfavoriranno quindi le piogge. Lunedì sarà la giornata più calda della settimana. Il cielo sarà variabile per il passaggio di nubi medio-alte, mentre in pianura le temperature massime potranno raggiungere 27-29 gradi. Dal pomeriggio inizierà però a soffiare bora moderata, destinata a intensificarsi soprattutto nella giornata di martedì, quando le temperature saranno in calo. In pianura le minime scenderanno intorno ai 10-13 gradi, mentre le massime difficilmente supereranno i 24. Il passaggio di aria leggermente più umida alle alte quote favorirà inoltre la presenza di nuvolosità stratificata. Mercoledì il cielo resterà variabile, con temperature massime attorno ai 22 gradi. Tra giovedì e venerdì è previsto un aumento della nuvolosità e non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia. Nel fine settimana il cielo tornerà invece più sgombro dalle nubi, con temperature in linea con le medie del periodo.
1: Termina la puntata con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Quanca al florisse il cesignot, il diale come la gnot. Quando fiorisce il colchico, lo zafferano selvatico, il giorno è lungo come la notte. Siamo cioè all'equinozio d'autunno che cadrà mercoledì 23 settembre. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli e la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima.
3: Avete ascoltato?

Cavalcare la tigre. New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Regia dell'autore. 12ª puntata.

Nel 1907, però, Jelly, Susie Blu ed io dovemmo tagliare la corda da New Orleans per sempre. Era successo che Jelly, nella sua continua ricerca di polli da spennare al biliardo, si era imbattuto in un certo Aaron Harris. Di tipi da galera nei nostri vagabondaggi attraverso il sud ne avevamo incontrati a carrettate, ma questo, vi giuro, li batteva tutti. Io una faccia d'assassino come quella non l'avevo mai vista. E infatti glielo dissi a Jelly, quando lo vidi avvicinarsi al tavolo da biliardo con quel ceffo. «Lascialo perdere, Jelly!» gli dissi. «Questo è uno pericoloso, me lo sento!» Ma lui, figuriamoci, che il vecchio Aaron era una bravissima persona, e lo chiamava così dopo solo 5 minuti che lo aveva conosciuto, il vecchio Aaron, che aveva solo la sfortuna di ritrovarsi quella faccia da carogna, ma che per il resto era un pezzo di pane, addirittura un sempliciotto. E insomma di stare zitta, perché ragionavo come tutte le donne che si fermano solo all'aspetto esteriore della gente e di quello che un uomo ha dentro il cuore non capiscono niente. Beh, insomma, per farvela breve, Jelly lo stracciò a biliardo, gli tolse un bel mazzo di bigliettoni e lo salutò con una pacca sulla spalla. Dopodiché, la mattina dopo, venne da noi un'altra faccia d'assassino e ci informò che il vecchio Aaron era il suo datore di lavoro e che desiderava incontrare Jelly per una rivincita la sera stessa. «Datore di lavoro?» gli fa Jelly, sorridendo cordiale. «Ah sì, e che lavoro?» «Ammazza la gente a pagamento», gli fa quello sorridendo anche lui. «Ne ha già fatti fuori 11». Ed è stato lì, vedete, che ho proprio ammirato Jelly, perché non fece una piega. Dette una pacca sulla spalla anche allo scagnozzo e rispose serafico: 11? Lo avevo detto subito che il vecchio Aaron aveva l'aria del tipo in gamba. È vero, Mizzi, che te l'ho detto subito? Bene, amico, torna dal capo e digli che non vedo l'ora di giocare di nuovo con lui stasera». E dopo un'ora, naturalmente, eravamo sul primo treno per il nord.

Negli anni che seguirono girammo tutta l'America. Jelly, dopo l'esperienza con il vecchio Aaron, giocava un po' di meno al biliardo e suonava un po' di più il pianoforte. Aveva un gran successo dappertutto e i soldi non ci sono mai mancati. E poi, se proprio qualche volta ci mancavano, perché Jelly era uno spendaccione terribile, Beh, in quel caso ci pensavamo Susie ed io a farli saltar fuori in qualche modo, che poi era il solito caro vecchio modo che da quando esiste il mondo ha sempre funzionato. Poi Susie venne rimpiazzata da Lily, perché aveva conosciuto un droghiere di Saint Louis che le aveva proposto di sposarlo. Acchiappa Susie, le dissi, acchiappa subito, che per chi fa il nostro mestiere un bravo marito vale più dell'oro. E lei, per sua fortuna, così fece. Era un ometto simpatico questo droghiere e Jelly ed io fummo ben felici di fare i testimoni per la sposa. Lily, la nuova, era una brava ragazza e andammo subito d'accordo. Pensate che ancora oggi,

che siamo ormai diventate delle donne di una certa età, lei è rimasta la mia più cara amica. Ci trasferimmo tutti e tre a Houston, dove mettemmo su una sartoria. Oh, una cosa molto chic. Ma il solito poliziotto, che si era

nel cuore del South Side, il quartiere dei neri. Anche quella volta intervenne la polizia, ma solo per tenere a bada la folla che voleva entrare a sentire Jelly Roll Morton.

poi arrivammo a New York, dove la prima cosa che Jelly volle fare fu di andare nel locale in cui suonava il grande James P. Johnson, il re dei pianisti di Harlem, l'inventore dello stride piano.

0: ma anche James P. Johnson. La prima sera che Jelly ebbe una scrittura in un locale di Harlem, si affrettò a venire a sentirlo.
1: Beh, Jelly era elegantissimo e aveva con sé due ragazze di vita che lavoravano per lui. Aveva dei modi di fare principeschi e uno stile tutto suo nell'accostarsi al pianoforte. Si toglieva il soprabito, un affare morbido e lungo che aveva l'aria di costare un occhio della testa, e poi lo rigirava dalla parte della fodera. E anche questa non era una fodera come tutte le altre, ma una specie di seta luccicante che sparava la luce come un proiettore. Bene, questo soprabito rigirato dalla parte della fodera, lui non lo piegava e lo appoggiava da qualche parte come avrebbe fatto qualunque cristiano, ma lo stendeva per lungo, sul pianoforte, lentamente, con solennità, nel caso che qualcuno ancora non avesse capito tutti i soldi che valeva. Poi tirava fuori di tasca un grande fazzoletto, di seta anche questo, naturale, e ci spolverava accuratamente lo sgabello, che del resto era pulitissimo, anzi addirittura lucidato dai sederi di tutti i poveri pianisti che ogni sera ci si agitavano sopra. Poi si sedeva, provava con le dita la tastiera, come per controllare che fosse ben pulita anche quella, suonava un suo accordo particolare, una specie di segno di riconoscimento. E finalmente partiva. E quando partiva, beh ragazzi, ti faceva passare la voglia di sfotterlo.

Nel 1915 fu il mio turno di sposarmi. Il pollo che avevo scelto io non aveva forse una posizione così solida come quello di Susie Blue. Si faceva il buttafuori in un locale di Topeka. Ma il posto era molto elegante, un night per soli bianchi. E poi lui era un gran bel ragazzo. E io mi ero proprio innamorata. Oltre a tutto, cosa volete? Mi ero stancata di continuare a viaggiare. Per un po' è divertente, soprattutto quando sei giovane e il tuo compagno di viaggio è Jelly. Ma dopo, con il passare degli anni, i posti e le facce cominciano a sembrarti tutte uguali. Un solo grande posto a forma di camera d'albergo e una sola grande faccia che se ne frega di te. E così mi sono sposata. Per Jelly, naturalmente, è stato un brutto colpo, ma mi ha capita. Seppi poi da Lily, che continuava a scrivermi e a tenermi informata dei loro movimenti, che la nuova che Jelly mise al posto mio dopo una settimana non era affatto simpatica. Una ragazza molto bella, questo sì. Anzi, più appariscente che bella, diceva Lily, ma una presuntuosa e una rompiscatole tremenda, tipo principessa del Pisello, per intenderci. In 2 anni che stettero insieme, lei e Lily non riuscirono mai ad andare d'accordo. Erano litigate continue. Alla fine, chi si ruppe le scatole per primo fu proprio Jelly, che le piantò in asso tutte e due e se ne partì da solo per Los Angeles. Beh, in un certo senso posso anche capirlo, anche perché se c'era una virtù che Jelly proprio non aveva, era la sopportazione. Però secondo me in quell'occasione si comportò male. Che cosa c'entrava Lily, scusate? Era quell'altra smorfiosa, solo lei che avrebbe dovuto liquidare con un bel calcio nel di dietro. Fu un anno duro per la povera Lily, sapete, ma per fortuna dopo si sistemò anche lei, con un lattaio di Tuscaloosa. Fece in tempo a farci 2 figli e poi lui se ne andò all'altro mondo perché aveva 70 anni o giù di lì. A Lily però rimase la bottega. E così oggi è una vecchia e ricca signora con 2 bei figli grandi che fanno già i lattai. Quanto a Jelly, una volta arrivato a Los Angeles, ci credereste, si sposò anche lui con una messicana, una certa Pepita o Anita Gonzalez, non ricordo più.

Questo pezzo si chiama Sweet Anita e Jelly lo scrisse per me quando mi corteggiava. A quel punto non potevo più dirgli di no, non vi pare? Soprattutto non sapevo che era una sua tattica abituale. Ti suonava questa musica bellissima e poi ti diceva: l'ho scritta per te, è la prima volta che scrivo della musica per una donna. E sapete che fece una volta? Prima di conoscere me, naturalmente, perché se no mi avrei cavato gli occhi. Si era invaghito di una cameriera e le aveva promesso

un filo di perle. Poi, siccome i soldi non li aveva, ma era un uomo di parola, compose per lei una canzone che si chiamava Perle. Un pensiero delicato, no? Anche se ho i miei dubbi che la ragazza sia rimasta soddisfatta del cambio.

0: Quando conobbi Jelly a Los Angeles nel 1917, stentai un poco a capire quale fosse il suo vero lavoro. E a dire la verità, non sono mai riuscita a capirlo del tutto, nemmeno nei nostri 15 anni di matrimonio. Jelly, in quel suo primo anno a Los Angeles, suonava in vari locali, gestiva una bisca e si occupava di molti altri affari, dall'aria misteriosa e non troppo pulita. Tra noi fu un colpo di fulmine che dopo si trasformò in un bel fuoco tranquillo che continuò a bruciare per tutta la vita. Sì, perché Jelly e io abbiamo litigato, ci siamo lasciati, ma non abbiamo mai smesso di amarci. Fossimo stati un poco più saggi, anzi, lo fosse stato soprattutto lui, saremmo invecchiati insieme. E invece, oggi lui è morto e io sono una vecchia signora sola. Ma è andata così. È inutile stare a piangerci sopra. In quegli anni, però, gli anni della nostra giovinezza, ci siamo divertiti e come. Oddio, se proprio vogliamo, si è divertito più lui di me, perché io ero troppo occupata a mandare avanti una pensioncina che serviva a puntellare il nostro bilancio quando la passione di Jelly per la vita dispendiosa superava certi limiti. Perché lui, vedete, era abituato a cambiarsi d'abito 3 volte al giorno, a tenere in tasca come spiccioli biglietti da $1,000, a sfoggiare gioielli, pietre preziose. Andava pazzo per i brillanti, lo sapevate? Se li metteva dappertutto, anche sulle giarrettiere e sulla biancheria. Una volta se ne fece incastonare uno da 0,5 carato montato in oro sull'incisivo di destra. Era una raffinatezza quella volta per la gente di teatro. Ne aveva uno anche Baby Cox, la stella delle riviste negre di New York, sul canino però, e un po' più piccolo. Ma per Jelly, naturalmente, o 0,5 carato o niente. Perché lui era fatto così. Era un po' sbruffone. Ma lo era per difesa, credetemi. E forse anche per paura. Lo so che tutti quelli che l'hanno conosciuto penseranno che sono matta a dire questo. Ma Jelly, sotto quella sua aria da fanfarone, era insicuro e malinconico. Non aveva mai superato il problema della sua razza, quel non essere né bianco né nero, quell'assoluta mancanza di una comunità in cui potersi riconoscere. E così, per vincere il senso di isolamento e il timore di essere rifiutato, voleva diventare sempre più bravo, sempre più perfetto, e faceva lo strafottente con gli altri.
1: Sapete come si comportava quel figlio di buona donna con i suoi colleghi? Entrava in un locale, ascoltava per un po' il pianista con aria disgustata e poi gli diceva ad alta voce che tutti potessero sentire: «Amico, tutte le volte che vedi entrare Jelly Roll Morton qui dentro, togliti in fretta da quel piano».

con i bianchi magari ci andava un po' più leggero, perché sennò rischiava di fare una brutta fine. Ma d'altra parte, dove stavano i pianisti bianchi quella volta? Tutti negri erano. E lui con i negri ci andava giù duro, perché eravamo troppo rozzi per lui, che si vantava sempre di essere creolo. E infatti, quella volta che chiamò da New Orleans me, Buddy Petit e Frankie Dusen per suonare insieme a lui al Wayside Park di Los Angeles, io capii subito che si sarebbe messa male. Dusen e Petit erano due musicisti coi fiocchi, intendiamoci, un clarinetto e una cornetta come ne trovavi pochi, e anch'io ci sapevo fare col mio trombone. Ma intanto a lui non gli andava nessuno giù che Buddy non sapesse leggere la musica e suonasse ad orecchio. E poi, pensate che fesseria, gli venivano i nervi perché Frankie se ne andava in giro portandosi il suo clarinetto infilato nella tasca di dietro dei pantaloni. Questione di stile, diceva. Ma la grana vera è scoppiata quando Frankie e Buddy hanno voluto cucinarsi il riso con i fagioli rossi sul posto di lavoro durante l'intervallo, come del resto erano abituati a fare a New Orleans. Non vi sto a dire gli strilli di Morton. E a quel punto, per forza, ci siamo messi a strillare anche noi. Passi per il divieto di portare il clarinetto nella tasca dei pantaloni. Se uno è fissato, si può anche fare uno sforzo per venirgli incontro. Ma che dei poveri cristiani non possano mangiare come e dove gli pare, questo era troppo. Gli abbiamo sbattuto la porta in faccia e ce ne siamo andati. Se un giorno tornerai a New Orleans, Morton, gli disse Frankie prima di uscire, sta pur certo che troverai chi ti farà la pelle.

Abbiamo trasmesso la 12ª puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Hanno partecipato gli attori Ariella Reggio, Liana Darbi, Piero Padovan, Giampiero Beccherelli. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zeper. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.

0: Prosegue il nostro viaggio nel cuore della Basilicata e, superate le vette delle Dolomiti, lucane, ci spostiamo di pochissimi chilometri per entrare in un territorio che custodisce un segreto affascinante. Andiamo a Campomaggiore. Ora, se Pietra Pertosa, lo dicevamo prima, è la pietra solida, Campomaggiore è il luogo dove la pietra ha preso la forma di un sogno. Parliamo di un paese unico diviso tra la sua parte moderna e i ruderi suggestivi di Campomaggiore Vecchia, un borgo fantasma evacuato a fine 800 per una frana. Ma la vera magia sta nel passato di questo luogo, che gli storici definiscono da sempre con una formula magnetica, la città dell'utopia. Perché? Il soprannome di questa città ce lo spiega il sindaco di Campomaggiore, Nicola Blasi. Signor sindaco, buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno e buona domenica a voi tutti e ai radioascoltatori.
0: Allora, perché la città dell'utopia, Campomaggiore?
1: La città dell'utopia perché questo luogo che voi vi accingete a visitare, che dista circa 4 chilometri e mezzo dall'attuale paese, è oggi un luogo abbandonato a causa di una frana. Però verso la fine del Settecento fu una città ideale, perché una città di fondazione che nacque appunto su principi utopici, basata sull'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano sociale, economico e giuridico. In sostanza si trattava di un feudo abbandonato, disabitato, che per volere di una nobile famiglia venne ripopolato con una specie di editto. Tutti coloro che si fossero trasferiti in quel posto avrebbero avuto la concessione di un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni in cambio di lievissimi censi e quindi diciamo la garanzia del pane quotidiano per quell'epoca. Parliamo di una civiltà contadina che aveva lì capacità anche di autoaffermarsi e quindi progettare il proprio futuro. E quindi ad ognuno veniva dato appunto un lotto di terra per costruire una casa delle medesime

0: medesime dimensioni e tecniche costruttive, diciamo in maniera egualitaria, quindi considerato un luogo ideale, un luogo felice. Proprio per questo oggi viene ancora denominata la città dell'utopia.
1: Tutto insomma
0: fu un atto di fondazione, diciamo, con la garanzia notarile, quindi quello che i patti che venivano stabiliti tra i baroni dell'epoca, cioè i feudatari di quel posto, nonché i cittadini, era garantito da quest'atto notarile che sanciva appunto questi diritti ed obblighi, una condizione molto favorevole per i contadini dell'epoca, che da 80 abitanti il borgo nell'arco di 140 anni ne arrivò a contare
1: 525. Ma poi c'è un'altra curiosità, c'è il nome di Luigi Vanvitelli, come è collegato con questo nome?
0: È legato questo nome di Vanvitelli al fatto che mentre si andava via via questo borgo ripopolando, diciamo, uno di questi nobili, di questa nobile famiglia, aveva conosciuto, che aveva studiato in Toscana,
1: ecco,
0: un architetto, amico di studio appunto, l'architetto Patturelli, lo chiamò a sé in questo luogo e volle che gli ridisegnasse la pianta urbanistica per quanto disordinata questa
1: certo, per quanto
0: e quindi l'architetto Patturelli gli progettò un paese con strade larghe che si tagliavano ad angoli retti, con una vasta piazza nel mezzo dove c'era di fronte all'altro il palazzo baronale, la chiesa, e attualmente è possibile visitare questi ruderi ancora con questa struttura leggibile e per l'epoca all'avanguardia, perché
1: perfetto,
0: il paese di fondazione non aveva alcun vicolo, anche molte strade larghe, così come Campomaggiore oggi ha preso la stessa pianta urbanistica e, diciamo, poi all'esito della frana, perché il paese venne abbandonato appunto per una frana, a questa conformazione diversa da altri paesi della nostra regione.
1: Io la ringrazio molto per questa spiegazione e, che dire, saremo in tanti a venire a visitare questo Campomaggiore e le auguro una buona giornata e una buona domenica.
0: Buona giornata, grazie.

Se durante il mese di luglio, ma non un giorno qualunque, esattamente il giorno 16, vi trovate a Campomaggiore, durante la processione della Madonna del Carmelo, potrete assistere a qualcosa di veramente unico, le cinte. Di che cosa si tratta? Sono imponenti strutture di cera e nastri colorati che le donne del borgo portano in equilibrio sulla testa, camminando spesso a piedi scalzi sulle pietre calde. Si tratta di un rito antico, un atto di fede e di ringraziamento che vi fa rimanere senza fiato. Ma quando la sera scende e il cielo sopra le Dolomiti Lucane si illumina a giorno con le spettacolari luminarie, mentre le note della banda risuonano nell'aria frizzante della notte, beh, è l'estate lucana al suo culmine. È l'utopia di Campomaggiore che ancora una volta si fa realtà e vi aspetta a braccia aperte. Dall'utopia di Campomaggiore al cielo di Pietra Pertosa, passando per l'abbraccio di roccia di Castelmezzano, oggi abbiamo capito che in Basilicata anche le pietre sanno sognare, volare e raccontare storie. Portate queste storie con voi e se vi capita di passare da queste parti nelle notti di luna piena, cercate le monete d'argento tra le rocce. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono e da Giorgia Allegretti in redazione e Cecilia Mosetti in regia, mentre per la parte tecnica un ringraziamento a Stefano Velli. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Da parte nostra, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Alta tensione sul fronte medio orientale dopo il primo attacco degli Houthi contro la capitale saudita, Riyadh. Allerta diramata dal Dipartimento di Stato americano.
4: La situazione potrebbe degenerare rapidamente, è l'avvertimento di Washington a tutti i cittadini statunitensi in Medio Oriente o che stiano preparando un viaggio nella regione. Anche l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele esorta i connazionali alla massima vigilanza per possibili cancellazioni di voli o chiusure dello spazio aereo. E Trump accorcia il suo fine settimana nel

0: la residenza in campagna e vola a Washington. All'origine dell'allarme l'attacco degli Houthi yemeniti di ieri, il primo sulla capitale saudita Riyadh, che ha colpito un deposito del colosso petrolifero saudita Aramco vicino all'aeroporto internazionale. Si supera così una soglia nel conflitto che vede contrapposti da giorni gli Houthi filo-iraniani e le forze armate dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. La nostra è una resistenza armata legittima di fronte all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Lo ha detto all'ANSA un funzionario del Ministero dell'Informazione degli Houthi, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un caccia militare italiano. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Note di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Allarme droni a Kiev con la popolazione costretta a nascondersi nei rifugi. Colpito un monastero, un sacerdote è morto. 5 feriti a Dnipro in un centro commerciale. Sul fronte opposto massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Colpita una raffineria, altri edifici. 2 le vittime, una donna e un anziano. Il sindaco di Mosca parla di attacco senza precedenti per disturbare le elezioni parlamentari per la Duma. Il presidente americano Trump annuncia la creazione di una task force per l'intelligenza artificiale, la creazione di una figura apicale, un comandante per governarla. Il capo della Casa Bianca, nonostante gli allarmi degli stessi addetti ai lavori sui rischi dell'IA, non intende rinunciare a quella che definisce la rivoluzione industriale più grande dei giorni nostri. In Germania, seggi aperti per elezioni regionali in 2 Länder, nel Mecklenburgo-Pomerania. Qui la sfida è tra l'ultradestra di AfD, fresca di vittoria elettorale, i socialisti di SPD, mentre il partito del cancelliere Merz, la CDU, rischia di non superare la soglia di sbarramento. A Berlino invece è sfida tra la CDU e la Linke, la sinistra. La cronaca, l'ombra della criminalità organizzata dietro le ronde per la sicurezza organizzate nei giorni scorsi da gruppi cittadini a Rozzano, in provincia di Milano.
2: Mercoledì un primo raduno, un centinaio di persone che la sera seguente raddoppiano, gli animi si scaldano, devono intervenire le forze dell'ordine per salvare dal linciaggio 2 cittadini nordafricani. Uno poche ore prima avrebbe tentato di aggredire una donna in auto.
3: Vogliamo sicurezza!
2: I residenti gridano la loro esasperazione per il degrado, ma intanto i carabinieri hanno inviato un'informativa ai magistrati di Milano e sul tavolo del procuratore capo Marcello Viola si ipotizza il reato di percosse aggravate dall'odio razziale. Ora sarà la procura a disporre accertamenti. Da chiarire se dietro a questi raduni divenuti ronde non autorizzate non ci sia altro. La criminalità organizzata, quella vecchia guardia di Rozzano che potrebbe aizzare le proteste per riprendere il controllo dello spaccio. La città alle porte di Milano, poco più di 41.000 abitanti, è l'unico comune del nord Italia inserito dal governo nel decreto Caivano sulla criminalità giovanile. Le ronde non ci rappresentano, ribadisce il sindaco Mattia Ferretti di centrodestra. Di Rozzano si occuperà anche il prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
1: Boschi dell'Aspromonte utilizzati per coltivare marijuana. 5 le piantagioni di canapa indiana individuate dai carabinieri nei territori di Platì, San Luca e Gioiosa Ionica. Sottratto al circuito illegale un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, il cui commercio avrebbe fruttato un guadagno di oltre 1 milione di euro. 2 le persone arrestate. Calcio, prosegue il programma della 5ª giornata di Serie A. Alle 15 Frosinone Como e Parma Genoa, alle 18 Juventus Atalanta, alle 20:45 il posticipo Milan Lecce. Si comincia alle 12:30 con Fiorentina Napoli. Le parole della vigilia di Massimiliano Allegri, tecnico dei partenopei.
4: È una delle 4-5 partite più importanti della stagione, è l'ultima partita di questo miniciclo di 5 partite per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica. Sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia, è una squadra che ha un'ottima tecnica, poi a Firenze è sempre difficile giocare.
1: La musica, 50 anni fa a Londra, il doppio concerto che consacrò la nascita del punk inglese. Il 20 e il 21 settembre del 1976, 8 band salirono sul palco del 100 Club, storico locale di Oxford Street. C'erano, tra gli altri, i Clash, i Sex Pistols, Subway Sex, Siouxsie and the Banshees. 2 serate dopo le quali il punk prese forma, conquistò luoghi, visibilità, un'immagine destinata a uscire dall'underground. Tra quelle stesse mura, oggi e domani, si celebrerà l'anniversario con un evento live speciale. Costo dell'ingresso, 1,50 sterline, proprio come 50 anni fa. E c'è ancora la musica qui su Radio 1.

0: le 10 e 5 minuti, restate al nostro ascolto. Buona giornata.
1: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
1: E allora?
0: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
1: E che promettiamo?
0: Che andremo d'accordo.
1: Impossibile.

0: Feste e celebrazioni ebraiche.
1: In occasione della festività di Kippur, vi trasmettiamo una conversazione con Alberto Somek, direttore della scuola rabbinica Margulis di Segni.
2: Nell'ambito del cerimoniale del giorno di Kippur, quando c'era il santuario di Gerusalemme, la Torah prescrive che si inviasse nel deserto il capro espiatorio dopo che il gran sacerdote aveva provveduto a confessare su di esso tutte le colpe dei figli di Israele. In segno di perdono accordato al popolo, una fettuccia di lana scarlatta diventava miracolosamente bianca, in omaggio al versetto che dice appunto in Isaia: se le vostre trasgressioni fossero rosse come la porpora, diverranno bianche come la neve. Per un lungo periodo, all'epoca del Secondo Tempio, la fettuccia imbiancava sistematicamente ogni anno. Dopo la morte del Kohen Gadol Shimon HaTzadik, ad un certo punto il miracolo non fu più garantito. Anche la collocazione accordata alla fettuccia variò nel tempo. In una fase molto più antica, ognuno legava una fettuccia rossa alla propria finestra, ma questo uso fu abolito per via della vergogna che subivano coloro la cui fettuccia non imbiancava. Così fu disposto che una sola fettuccia fosse posta fuori dall'entrata del tempio e il perdono si sarebbe misurato solo a livello collettivo. Se essa fosse diventata bianca, infatti, erano tutti contenti, ma se ciò non fosse accaduto, si sarebbero tutti quanti rattristati. Entrambe le eventualità erano rischiose. Assistere all'imbiancamento della fettuccia avrebbe portato di più a trascurare quanto rimaneva del giorno di Kippur, invece di dedicarlo al pentimento e alla preghiera. Ma Yom Kippur non è solo il giorno dell'espiazione, è anche un giorno di festa, e se malauguratamente la fettuccia fosse rimasta scarlatta, la tristezza che ciò avrebbe suscitato non si accordava con l'aspetto festivo della giornata. Per evitare questo doppio rischio, fu preso un ulteriore provvedimento: spostare la collocazione della fettuccia dall'esterno all'interno del portone del santuario, in maniera da sottrarla all'attenzione e all'indiscrezione popolare. Ma c'era ancora chi si affacciava all'interno a sbirciare, con le stesse conseguenze di prima. Fu allora deciso di non lasciare più la fettuccia nella zona del tempio. La si sarebbe affidata al capro espiatorio. L'eventuale imbiancamento della fettuccia, ormai al riparo da occhi indiscreti, avrebbe avuto a questo punto come spettatore unico la persona incaricata di portare il capro nel deserto. Solo lui avrebbe avuto il cardiopalma, in bianca o non in bianca. L'autore di queste disposizioni fu Rabban Yochanan ben Zakkai, colui che negoziò con i romani che assediavano Gerusalemme un'alternativa. Ma fu anche colui che prese i primi provvedimenti affinché il popolo potesse continuare ad avere una vita religiosa dopo il trauma della distruzione del santuario. Qual è il senso della disposizione relativa alla fettuccia di Yom Kippur? Un commentatore medievale spiega che ognuno di noi deve sempre riporre la sua fiducia in Dio benedetto, senza affidarsi ad altre cose, i cui segnali, positivi o negativi, possono determinare in noi scoramento. La fettuccia imbiancata avrebbe facilmente portato il popolo a non pensare più ai propri trascorsi e quindi montarsi la testa e insuperbirsi, mentre se fosse rimasta rossa, molti avrebbero reagito con rassegnazione, dicendo: Dio non apprezza gli sforzi che compiamo, siamo senza rimedio. E anche questo non è giusto.

0: postmoderna questa problematica si ripropone. La tradizione religiosa con i suoi insegnamenti è sentita come obsoleta rispetto al sapere scientifico e tecnologico che domina l'odierna civiltà, ma nello stesso tempo ci si rende conto che il potere degli uomini non è in grado di fornire tutte le risposte ai nostri interrogativi esistenziali. Ne risulta il proliferare di movimenti religiosi o pseudotali ai quali si domandano interventi di sostegno spirituale usa e getta. Lo stesso commentatore continua dicendo che se i maestri di una certa generazione vedono i loro contemporanei inciampare in questo modo, devono fare in modo di trarli fuori da questo errore. La religione, in sostanza, non può essere ridotta a un oracolo. La Torah di Israele, in particolare, è studio, meditazione e riflessione, materia per un costante approfondimento. I discepoli si rivolsero a Rabban Yochanan ben Zakkai Morente, dicendogli: «Maestro, dacci la tua benedizione». Egli si rivolse loro dicendo: «Possiate avere su di voi il timore del cielo, così come temete gli esseri umani». Tutto qui reagirono stupiti gli astanti. «Magari fosse così semplice», replicò lucido il maestro. «Sappiate che qualsiasi essere umano compie trasgressioni di nascosto, preoccupato unicamente di non farsi vedere dagli altri uomini. In materia di timore del cielo, commenta Elie Wiesel, il premio Nobel per la pace, l'essere umano è debole. Prova ne sia che anche lo stesso Yochanan ben Zakkai si sentiva debole di fronte a re e sovrani, nonostante la loro potenza sia limitata. Infatti, la loro sete di adulazione non lo è. E se lui stesso aveva paura, come potevano i suoi allievi stare tranquilli? Auguro a tutti quanti che questo nuovo anno ebraico che è cominciato in questi giorni possa essere un anno di sicurezza, di tranquillità e di pace per tutto quanto il mondo.
1: Abbiamo trasmesso Feste e celebrazioni ebraiche.

0: ore 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10:30 e 28 secondi. Queste le principali notizie di traffico. In A4 sul tratto Venezia-Trieste, in Friuli Venezia-Giulia, troviamo code allo svincolo di Latisana in entrata in entrambe le direzioni. Sempre in A4 ma tratto Brescia-Padova, tratto Lombardo, code all'altezza di Peschiera in entrambe le direzioni. E sulla strada statale 36 del Lago di Como dello Spluga, per la viabilità ordinaria, rallentamenti tra San Giacomo Filippo e Cimaganda in entrambe le direzioni. Viabilità che oggi potrebbe essere condizionata dal maltempo, in particolare al sud Italia, in Calabria, Sicilia e sud Sardegna, infatti stata diramata l'allerta gialla per rischio temporali. Viabilità poi agevolata dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti, attivo fino alle 22. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che, osservando i tuoi comandamenti, possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le nostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie

e vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormorarono contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore.

Carissimi fratelli, carissime sorelle, è per me motivo di profonda commozione essere qui oggi insieme a voi in questa solenne cattedrale di San Giusto a Trieste, guidando una piccola delegazione di pellegrini giunti dalla chiesa e dalla città di Pesaro, insieme con me, loro pastore. Desidero anzitutto rivolgere un saluto affettuoso, un sincero ringraziamento alla Chiesa di Trieste e al suo pastore, il caro fratello vescovo Enrico, per la fraterna e calorosa accoglienza che ci è stata riservata. E la mia e nostra gratitudine si estende con profondo rispetto verso l'Associazione delle Comunità Istriana, che con grande generosità e dedizione custodisce una memoria preziosa, seppur carica di sofferenza. Siamo venuti qui con un atteggiamento di umile e partecipe ascolto. Desideriamo percorrere i luoghi segnati dalla storia, incontrare chi ha vissuto in prima persona la drammatica prova dell'esodo e raccogliere queste storie di vita per farne tesoro nella preghiera e nella fraternità. Siamo spinti qui anche dal desiderio di rendere grazie a Dio per un figlio della terra pesarese, il sacerdote Don Pietro Damiani, chiamato affettuosamente Padre Damiani. 80 anni fa, nel buio di un tempo

tempo lacerato dal dolore, dalla guerra, dallo sradicamento, tutto è nato qui, in queste terre, dall'ascolto del pianto disperato di un bambino esule, mentre svolgeva padre Damiani il suo ministero di cappellano nei campi profughi. È stato quel grido di sofferenza ad attraversare il cuore di padre Damiani e ad accendere in lui l'urgenza di fare qualcosa. Da quel pianto è germogliata la sua opera. Padre Damiani ha aperto a Pesaro una grande casa di accoglienza, esattamente era il 16 ottobre del 1946, per i bambini esuli, dove ne sono stati accolti a centinaia. C'è con noi un ex alunno, un bambino di quel tempo, che faceva parte del gruppo dei primi 100 giunti a Pesaro con il treno partito da Trieste, Udine e poi fino a Pesaro. Lì questi bambini hanno trovato non solo un riparo sicuro, ma il calore di una famiglia, la dignità della cura e un futuro aperto alla speranza. La parola di Dio che abbiamo ascoltata illumina in modo straordinario tutto questo. Nel brano del Vangelo incontriamo un Dio che non rimane fermo ad aspettare, ma che fin dall'alba, fin dall'origine del mondo, esce continuamente e instancabilmente. Esce all'alba, esce a metà giornata, esce nelle ore del pomeriggio, fino alle ultime luci del tramonto. Esce per cercare ogni persona ed evitare che qualcuno resti ai margini, resti fuori, privo di dignità, senza occupazione nel cammino della vita. A prima vista la parabola del padrone della vigna rischia di, diciamo così, sconcerta la nostra logica umana. Noi siamo abituati a misurare la giustizia sul calcolo e sul merito. Dare a ciascuno in base a quanto ha prodotto e al proprio sudore. Abbiamo ascoltato la protesta degli operai della prima ora. Ma la giustizia di Dio ha un'altra misura. Essa, la giustizia di Dio, non parte dal merito, ma parte dal bisogno di ciascuno. Essere giusti per il Signore significa donare a tutti ciò di cui hanno necessità per vivere. Donare la vita. Il Dio di Gesù Cristo non è un padrone impersonale, rigido, calcolatore, ma un padre il cui centro è uscire da sé, uscire, andare fuori, per orientare se stesso verso la vita dei suoi figli. Esce da sé per rivolgersi ai figli e alla creazione. Egli dona tutto se stesso a ciascuno perché non può dare di meno. Ci chiama e ci ricompensa non per la quantità del nostro fare, ma per quello che siamo, cioè operai amati, chiamati a collaborare alla costruzione del suo regno, tutti chiamati ad edificare il regno. Nessuna pietra viene scartata. È proprio con questo sguardo che 80 anni fa padre Damiani ha guardato alla storia, alle ferite del suo tempo e al volto di quei bambini, come il padrone del Vangelo che esce ripetutamente a cercare chi è rimasto solo o inascoltato. Anche padre Damiani a più riprese, quindi sì, c'erano i primi 100 bambini, ma poi continuamente operava questo viaggio, usciva per andare a cercare chi era lì in attesa di ritrovare la dignità.
Ecco, anche lui ha fatto così.

come il padrone della parabola del Vangelo, e a più riprese è andato incontro ai tanti ragazzi poi accolti nella opera, nella casa di Pesaro. Di fronte alle lacrime degli esuli e alla fragilità dei più piccoli, non si è fermato al calcolo, alle difficoltà tantissime o alla convenienza, come uno che dice, beh, ho fatto già abbastanza. No, instancabilmente usciva per andare a raccogliere e a condurre, ecco, nella vigna, così possiamo dire, che era quella casa creata per questi ragazzi. Ecco, allora è uscito anche lui, appunto, ecco, più volte, secondo il cuore del padre della parabola del Vangelo, del padrone. L'opera da lui fondata è stata la risposta concreta di chi crede che nessun bambino, nessun profugo, nessun emarginato debba mai sentirsi scartato o dimenticato. Dove l'ingiustizia e lo sradicamento avevano portato dolore, l'amore cristiano ha piantato semi di riscatto, di amore, di vita. Carissimi, allora il Vangelo ci invita anche noi oggi a una profonda conversione del cuore, ci mette in guardia dalla tentazione dei lavoratori della prima ora, che mormorano e provano fastidio davanti alla bontà del padrone. Il Signore ci chiede di superare la logica del dare per avere, la logica dell'invidia, del risentimento. Il padrone lo dice al servo della prima ora, dice, ma sei invidioso forse perché mi giudichi buono? E allora il Signore ci chiede di superare la logica, questa logica del merito, dello scambio. E allora ci dice di riconoscere negli altri, specialmente in chi ha sofferto di più e anche per chi è ultimo, riconoscere in ciascuno dei veri fratelli. Ricordare dunque questi fatti, ma padre Pietro Damiani è una delle tante figure che anche in questa terra hanno testimoniato la medesima sollecitudine, il medesimo amore. Ecco, allora ricordare questi fatti insieme a tutti voi mentre condividiamo la memoria dell'Esodo, grazie alla testimonianza delle associazioni degli esuli, non è un semplice esercizio di nostalgia, ma è un mandato per il nostro presente. Ci chiede di lasciarci interrogare ancora oggi dalle lacrime, dal grido, dal pianto, talvolta sordo, silenzioso, di chi soffre, e di mantenere, come il Padre Celeste, di mantenere questo sguardo che è proiettato fuori di noi, questo uscire, capaci di scorgere le nuove solitudini, i nuovi volti degli esuli e dei dimenticati del nostro tempo, per andare loro incontro con la stessa premura e tenerezza. Chiediamo al Signore che questo momento di profonda comunione tra le nostre comunità di Pesaro e di Trieste continui a generare frutti di riconciliazione, di accoglienza e di pace. Possa la nostra vita testimoniare a tutti che il nostro Dio è un Padre che non si stanca mai di uscire per venirci a cercare, e che a ciascuno offre una casa, una dignità e un amore senza misura. Amen.

0: e sorelle, rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con un cuore solo e un'anima sola, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci ha chiamati a essere santi e immacolati nell'amore. Preghiamo e ripetiamo insieme. Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Guidaci, Signore, nelle Tue vie. Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù, che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione, nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescano nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converte i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza e animo riconoscente. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
0: O Padre, che abiti nei cieli, eppure sei più intimo a noi di noi stessi, accogli le preghiere elevate a Te con la voce e le suppliche inespresse che solo Tu conosci, per Cristo nostro Signore.

0: fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché, fedele interprete dei tuoi disegni, si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giusto e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, il Vescovo Sandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta le preghiere di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, nostro fratello Claudio e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: e con la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, diamoci un segno di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
0: Il corpo del Santo.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Come sempre, oggi abbiamo una sorpresa, una vecchia voce di questa trasmissione che molti di voi ricorderanno, è Don Paolo Iannaccone. Grazie per essere venuto, carissimo.
3: È sempre un piacere tornare qui tra di voi e un saluto cordiale a tutti i radioascoltatori.
2: Comincia l'anno sociale, comincia l'anno pastorale, comincia la nuova vita dell'anno 2026-27 e comincia quindi anche ricomincia, diciamo in grande pompa, le attività del Centro Balducci. E tu sei presidente del Centro Balducci e quindi ci porterai nuove sulle iniziative di quest'anno, che sono sempre molto interessanti e molto importanti.
3: Questa mattina ci soffermeremo sugli aspetti culturali, anche se non posso dimenticare che la seconda colonna, il secondo pilastro del Centro Balducci è l'accoglienza. Attualmente noi abbiamo 50 persone ospiti all'interno del centro, sono persone che vengono da situazioni gravi di difficoltà, soprattutto perché rifugiati, richiedenti asilo, e persone quindi che vengono sia dalla guerra in Ucraina, ma anche dalla striscia di Gaza, dall'Afghanistan, dal Pakistan, dal Cile e da altre nazioni in cui appunto si fa grave difficoltà, ecco, a sopravvivere e a avere una vita normale. Non dico tranquilla, dico normale. Ecco, quindi questo è un po' l'aspetto che volevo mettere come prioritario, insomma, no? Perché è veramente importante quel lavoro che insieme anche ad altre realtà, non siamo l'unica realtà che si occupa di accoglienza di migranti, però è una realtà molto importante e ci dà una visione completamente diversa di quello che è il mondo dell'alterità. Io ho come l'impressione alle volte di vivere in un mondo sfalsato, dove l'altro

0: viene presentato sempre come un nemico, come un qualcuno che ti vuole fare del male. Non è così, può essere talvolta, ma d'altro canto troviamo anche i delinquenti italiani e non c'è differenza da questo punto di vista, però bisogna stare attenti, ecco, a non fare di ogni erba un fascio e a non cedere a quelle ideologie che bypassano l'incontro dei volti, che è sempre determinante per una relazione umana.
1: È molto interessante questo che dici in modo particolare alla fine, dice, si dà sempre la colpa a qualcuno. Ecco, questo è un po' il grosso problema della nostra società. Abbiamo sempre bisogno di colpevolizzare qualcuno, anche per un po' lavarci le mani, forse, di quelle che sono le vere difficoltà di chi sta nella sofferenza.
0: Sì, poi c'è un mondo di potenti, lo stiamo vedendo a tutte le latitudini, purtroppo, in maniera anche parossistica, che tende proprio a far sì che ci sia una guerra tra i poveri. Io questo non condivido e credo che sia veramente qualcosa da vegliare, perché non è pensabile che avvenga questo.
1: Mi mandavano qualche giorno fa una proposta di richiesta di referendum per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. Ne hai sentito parlare tu di
0: Sì,
1: questo?
0: assolutamente sì. Credo che sia un'iniziativa importante perché tutto sommato sta passando l'idea che senza le armi, senza la guerra, senza la violenza non si ottiene la pace. Io credo che invece quel detto latino, se vuoi la pace prepara la guerra, sia veramente una contraddizione in termini, perché se vuoi la pace bisogna preparare la pace.
1: C'era un libro, adesso purtroppo non mi viene in mente l'autore, di uno stratega cinese, un libro molto importante, che dice appunto che il più grande vincitore della guerra è quello che non entra in guerra. Non sei d'accordo anche tu
0: Sì,
1: con questo?
0: assolutamente. Quindi la seconda colonna portante del Centro Balducci è il tema culturale, perché questo fin dai tempi di Pierluigi Di Piazza, il nostro fondatore, ha sempre valutato questo, no? Che non possiamo fare accoglienza, ma nello stesso tempo non produrre quella cultura che significa permettere alle persone di incontrare veramente le altre culture, altri modi di pensare, altri modi di vivere, perché molte volte si pensa di essere nel giusto, di essere quelli noi perfetti, quelli che in qualche modo abbiamo noi da portare, no, la democrazia negli altri paesi, no? Non ci rendiamo conto che invece stiamo perdendo anche, lo stiamo vedendo in maniera molto chiara, stiamo perdendo tantissimi valori a causa dell'ingordigia, a causa di tanti altri aspetti, forse anche a causa delle paure, però stiamo perdendo tanti aspetti che ci rendono umani. E io credo che abbiamo il dovere di riscoprirli anche nei volti di chi viene da altri paesi, viene da altri luoghi, viene da altre culture, viene da altre religioni.
1: Siamo in linea sull'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, che
0: Assolutamente sì.
1: ci dà questa impronta. La cosa impressionante è che spesso e volentieri si crea questa paura del diverso, cioè diverso non in modo dispregiativo, ma di fatto, cioè una cultura differente, e allora si cerca di buttare addosso tutte le colpe dell'universo a queste persone, però talvolta anche chi viene da un'altra cultura ha difficoltà a inserirsi in questa cultura, è vero o è falso? Cioè, perché la sensazione che si ha parlando con la gente, io non sono vicinissimo a un sociale come te, però ho la possibilità di parlare con tutti. Ho degli amici che sono dei Rom, ho degli amici che sono di altre religioni e siamo amici. Tu cosa ne pensi di questo? Anche loro potrebbero avere paura di noi? Io ricordo, scusa, un'ultima battuta, ricordo quando ero in seminario c'era un ragazzo del Congo insieme a noi. Un giorno mi scappò detto, guarda che viene l'uomo nero, e lui fa, noi dicevamo viene l'uomo bianco. Ed è vero, perché l'uomo bianco portava morte, distruzione e rapina.
0: Io credo che fin tanto che coltiveremo la cultura dello scontro, la cultura del nemico, ci sarà sempre in qualche modo la paura dell'altro. E questo è un qualcosa che dovremmo attrezzarci, soprattutto come comunità cristiana, oserei dire, perché anche su questo punto siamo molto latenti. Vorrei dire che dobbiamo lavorare molto su questo aspetto dell'accoglienza dell'altro nella sua diversità. Perché adesso il grande nemico è il migrante, domani sarà il vicino di casa, ma non perché è migrante, ma perché è l'altro, è colui che è diverso. Proviamo a pensare a quanti femminicidi si stanno consumando in questo tempo,
1: Una
0: ci
1: cosa
0: rendiamo
1: assurda,
0: conto?
1: assurda,
0: Ecco,
1: assurda.
0: allora

0: Di cosa stiamo parlando? Allora io dico, forse dovremmo un attimino comprendere che poi soprattutto, tu hai detto prima, sì, anche gli altri, anche quelli che vengono da fuori possono avere paura e timore, certo, soprattutto perché sono minoranze e perché la minoranza si sente ovviamente più minacciata nella sua esistenza, in una società dove gli altri sono di un altro colore della pelle, di un'altra cultura.
1: Altro cibo.
0: Ecco, no?
1: Anche quello è importante.
0: Quindi tutto questo secondo me è molto, molto importante da sottolineare, perché forse c'è bisogno di un'altra cultura che io credo saranno i giovani a salvarci.
1: Un'altra cultura è la rieducazione dell'incontro.
0: Assolutamente. È l'incontro di volti che ci salva la vita, che ci dice chi siamo, chi vogliamo essere, chi è l'altro per me e cosa l'altro può essere un dono. Come l'altro può essere un dono per me, questo è importantissimo. Rischiamo se no di essere sempre un po' quelli che pensano di poter fare senza gli altri.
1: Secondo me un po' tutta la società occidentale sta cercando di remare verso quella direzione, di fare a meno sempre più a meno dell'altro. Viviamo come in una bolla in cui io ho bisogno di tutti i diritti, tutti i soldi, tutte le comodità e gli altri, anzi, una volta parlavo con un professore e ho detto, beh, insomma, uno stipendio di 1.000 euro, beh, quello è normale oggi. Lui ne guadagna molto di più.
0: Tu hai usato una parola sulla quale vorrei tornare, perché così sì, mi dà la possibilità di parlare anche del convegno che proprio questa settimana, a partire da giovedì prossimo, ecco, avremo modo di vivere al Centro Balducci. C'è la tradizione ogni anno di iniziare l'anno sociale con un convegno che ha una tematica specifica che poi può essere portata avanti durante tutto l'anno. Il tema di quest'anno è proprio i diritti umani. Il titolo è The Right to Have Rights, il diritto di avere diritti, e il sottotitolo è Diritti umani tra esclusione, cittadinanza e democrazia. Avremo tantissimi ospiti, tante iniziative, io vi invito a cercare anche il programma all'interno del sito del Centro Balducci, che voglio ricordare, se avete piacere, è www.centrobalducci.org. All'interno di questo sito trovate il programma dettagliatissimo di tutte le giornate, ma io mi soffermo solamente sulla tematica, perché guerre, genocidi, la corsa al riarmo, i nazionalismi, abbiamo visto quello che è successo anche in Germania recentemente con le ultime votazioni, le frontiere chiuse, il tema della remigrazione, le disuguaglianze, le nuove forme di povertà, le nuove forme di autoritarismo che si stanno sviluppando sempre più, che erodono la democrazia e restringono lo spazio della dignità e della libertà della persona umana. Ecco, in questo scenario il convegno rimette al centro ciò che non può essere negoziato. Ogni persona ha diritto ad avere diritti. Certo, ai diritti corrispondono anche responsabilità, doveri verso gli altri, verso la comunità, ma non può esserci libertà senza diritti e né può esserci vera giustizia se i diritti vengono riconosciuti solo ad alcuni. Ricordo chi diceva che i diritti o sono di tutti, se no diventano privilegi. Gino Strada diceva questo.
1: Molto, molto interessante. Questa visione globale di un mondo che si sta sfaldando, cioè, a me viene in mente il riscaldamento globale, che è conseguenza parzialmente anche della nostra incapacità di gestire così, però non si riflette, cioè la nostra incapacità di gestire non si riflette soltanto sul riscaldamento globale, ma anche appunto sulla mancanza di diritti, eccetera, eccetera. Veniamo da una società in cui si era ricostruito tutto. Si cercava, anche se in realtà anche quando ero bambino io mi ricordo a scuola venivano fatte delle prese di posizione razziali non indifferenti, diverse da quelle di oggi perché si parlava di nord e sud, ma comunque c'è sempre stata questa paura dell'altro. Quindi il convegno ci porta ad una riflessione ed è in questa riflessione c'è da parte vostra, e spero di sì, che mi rispondi di sì, la speranza che un seme faccia crescere una pianta robusta.
0: Sì, guarda, parleremo di tanti aspetti, il diritto d'asilo certamente, ma non solo, anche il diritto alla salute, la libertà di informazione, che anche questa è messa in crisi. C'è l'European Medium Freedom Act che non è ancora stato messo in pratica all'interno della nostra nazione a livelli fattivi. Rischiamo anche delle sanzioni da parte dell'Europa su questo punto. E così come anche il discorso del nuovo decreto sicurezza, il riarmo, la minaccia nucleare, abbiamo Aviano a quattro passi da casa nostra. Ecco,

0: Quindi tante testimonianze, ma anche tante riflessioni che ci aiuteranno un pochettino, forse anche ad incoraggiarci a dire che non possiamo restare inerti e indifferenti di fronte a tutto questo, che non possiamo dire possiamo girarci dall'altra parte e fare gli affaracci nostri, che questa è cosa nostra, no? Per usare una parola grossa, ecco, che purtroppo è sinonimo
1: Vabbè,
0: di
1: qui
0: altro, no?
1: esalta
0: Esatto.
1: in altra natura
0: Però è
1: proprio.
0: cosa nostra veramente occuparsi del bene comune, occuparsi di ciò che vogliamo lasciare anche a questa nostra nazione, ai nostri figli, ai nostri nipoti. E io credo che da questo punto di vista, tu parlavi prima di speranza, sì, la speranza io la vedo soprattutto nel mondo giovanile, perché io vedo di fronte a tanti che sono ottusi e non riescono a riconoscere nei giovani la potenzialità che hanno di avere una visione veramente più universale, no? Quella che Ernesto Balducci chiamerebbe l'uomo planetario. L'uomo planetario, usavo questa parola per indicare che bisogna superare i nazionalismi, i particolarismi, tutto quello che finisce in ismio, no? Bisogna superare, avere la capacità di superare per riconoscerci che l'altro è fratello ed è una ricchezza. Io credo che su questo punto, grazie anche a tante esperienze che in questi ultimi decenni sono state fatte, pensiamo solamente all'esperienza degli Erasmus. Quante opportunità danno queste esperienze di studenti italiani che vanno all'estero a studiare, ad approfondire, a conoscere altre modalità di vita, altri popoli, altre culture, altre lingue, no? Quali opportunità hanno anche quelli che dagli altri paesi vengono nella nostra nazione, no? Per questi dialoghi e per queste formazioni che mescolano un po' le carte, no? Questo non per dire siamo tutti uguali, per dire ognuno c'ha la sua identità, ognuno c'ha la sua identità. Però nell'identità personale di cui ognuno è portatore c'è l'altro che trova spazio nel mio cuore.
1: Bellissimo, questo sì, bellissimo. Anch'io sono molto fiducioso nei giovani di oggi che in realtà ci stanno guardando con un po' di sospetto e spesso mi sono sentito anche dire: se noi siamo fugati è perché voi volete prendere tutto per voi e non ci date la possibilità di sognare e di esprimerci. E questo secondo me è assolutamente vero, c'è un egotismo spaventoso. Però c'è anche una cosa, una riflessione che mi viene. Io dopo la caduta del muro di Berlino ho avuto occasione di lavorare per il disarmo. E allora resto impressionato perché dico, tutto quello per cui ho lavorato in quegli anni, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, oggi arriva uno e dice che bisogna reinvestire sulle armi e tutto è andato a catafascio, oppure veramente possiamo aspettare questi giovani, sperare che questi vecchi pazzi se ne vadano e i giovani ci diano la forza di rivedere un mondo bello, perché il mondo che abbiamo conosciuto, Paolo, è bellissimo, era stato bellissimo.
0: Sì, io sono un po' distante da una visione edulcorata, dove tutto quello che era in passato era una cosa bella, buona, no? Credo che ogni tempo, ogni epoca porta le sue difficoltà, porta le sue crisi, porta le sue contraddizioni, le sue ipocrisie. Anche le sue cose belle, certo, no? Questo però è il tempo, secondo me, dove non possiamo dire aspettiamo che arrivino i prossimi, che magari faranno meglio. Io credo che la responsabilità spetta anche alla società civile. Credo che se non tutti sono chiamati a intervenire attraverso la presenza in un partito, quindi a fare politica in maniera più stretta, io credo che però ognuno di noi, proprio in quanto cittadino, è chiamato a essere parte di questa polis e a prendere posizione di fronte a quello che può essere il bene comune da individuare e da portare avanti. Perché credo che su questo un domani ci verrà chiesto conto.
1: No, io solo ho detto che era un mondo bello quello dove abbiamo vissuto noi perché c'era più possibilità di condividere quel poco che avevamo. Avevamo forse meno di adesso, ma lo condividevamo tutto e pensavo questo. E non solo, la prospettiva della pace dopo la grande paura della guerra fredda ci aveva portato al sorriso e all'Europa unita, cioè a valori veramente grandi.
0: Se pensiamo, è proprio grazie, è brutto dire grazie, forse a causa delle guerre mondiali che poi è nata la Costituzione italiana, è nata la società dei diritti, in qualche maniera, ma si è resa palese, diciamo così, attraverso anche i diritti umani, no? La codificazione dei diritti umani, attraverso l'organizzazione internazionale, organismi internazionali come l'ONU, come la Corte Penale Internazionale, cioè. Voglio dire, è proprio la violenza e la guerra che ha portato a individuare delle

0: vie da percorrere per preservare per quanto possibile il male. Io credo che forse questo non deve essere dimenticato e che tutto sommato siamo chiamati ancora a reinventarci qualcosa perché il male sia preservato, sia messo veramente da parte e non sia attuato nella nostra società, perché il rischio è quello se no di scendere in un baratro dal quale non si può più tornare.
1: C'era una canzone di un certo Gipo Farassino, che era un cantante torinese, che dice che il cappellano militare aveva un sorriso onesto nella mano. Insomma, il Centobalducci sembra che abbia questo sorriso nella mano. È bello perché la mano stringe e quindi sorridendo anche ti stringe a sé, no?
0: Assolutamente, credo che forse avremo più bisogno di dialogare, di trovare momenti. La nostra società forse è limitata in questo senso, in questo momento, dal fatto che siamo tutti pieni di fretta, tutto di corsa, non c'è tempo per l'altro, ma forse neanche per i nostri amici. Quante volte ci diciamo, per esempio, ah, mi dispiace, ma non riusciamo a trovarci perché devo fare questo, devo fare quell'altro, no? Le nostre presenze sono tutte quante a spot, no? Un po' di qua, un po' di là. Facciamo un po' fatica, no?
1: Però stiamo migliorando, dai.
0: Ma
1: Sì, io vedo che nell'aria c'è la voglia di tornare indietro.
0: sì, credo di sì e credo che sarà sempre più necessario perché l'incontro è l'incontro dei volti che ci permetterà di ritrovare noi stessi.
1: Allora, in questa fase finale di incontro dei volti, vorrei dirti, mi piacerebbe un'altra volta risentirti. Oltre che per le attività che svolgerete, mi farei sapere anche più o meno quali sono le date che ti interessano. Ma al di là, una volta presentato di nuovo le attività del gruppo, eccetera, mi piacerebbe sentire fare un'intervista su Balducci e una su Don Di Piazza. Si potrà? Beh,
0: Sì, volentieri, come no, certamente.
1: allora
0: Siamo disponibili.
1: ci risentiamo presto. Fatti vivo tu per quando dobbiamo impacchettare l'intervista su quelle che sono le vostre iniziative, e poi dopo mi farò vivo io per queste due personaggi.
0: Benissimo.
1: Grazie, grazie
0: Sarà un
1: veramente.
0: piacere.
1: Grazie di cuore. Don Lorenzo Maria Vatti vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Don Paolo Iannaccone per la sua presenza e ringrazio Roberto Cavallari per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso. Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Come posso dire, molto significativa rispetto a quello che può essere da noi, insomma, quella tra una maggioranza.
5: Allora c'è la linea che un pochino va e viene. Io chiedo alla regia se riusciamo a ristabilire bene una connessione. Però diciamo che la domanda che mi viene da fare in merito a quello che sta raccontando Marinella Perroni è allora qual è il rapporto tra primato papale, collegialità episcopale e partecipazione dei laici alla vita della Chiesa,
4: Allora,
5: Marinella?
4: prima della messa, voi ponevate la domanda del se aveva senso parlare o ipotizzare un Vaticano terzo. E giustamente il professor Melloni ha accennato a qualcosa che vorrei però riprendere. Papa Francesco ha messo un'ipoteca importante sulla vita della Chiesa attuale, che si chiama sinodalità. La sinodalità non è certamente la conciliarità, però
5: È
4: è
5: uno
4: oggi
5: sviluppo
4: un
5: del Vaticano secondo, in qualche modo,
4: è uno
5: no?
4: sviluppo del Vaticano II, ma è oggi una condizione assolutamente inestimabile, ma anche inequivocabile per la vita della Chiesa. Finché non si rinsalda, e speriamo che si rinsaldi, perché lo stesso Melloni diceva che, insomma, purtroppo, è andato, insomma, può rischiare di essere un flop, un fallimento, ma io credo che invece nelle chiese di base c'è ancora molto forte un attaccamento a questo processo di sinodalità, che significa, come posso dire, una condizione per un eventuale nuovo concilio, perché i vescovi ormai non possono più rappresentare da soli le loro chiese. I vescovi devono ritrovare la capacità di essere rappresentativi di comunità articolate di cui fanno parte battezzati uomini e donne con diversità. Ministeri con diversi ruoli e tutto quello che sappiamo. Allora è chiaro che finché non si sviluppa, non si solidifica questo,

0: È difficile pensare a
1: a un
0: un nuovo concilio che
1: Vaticano
0: raccolga
1: diverso,
0: l'eredità del
1: certo.
0: Vaticano II.
1: Grazie, grazie a Marinella Perroni. Noi adesso diamo la linea al GR1, un paio di minuti e ci ritroviamo qui con la finestra su San Pietro.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli. Gli Stati Uniti diramano un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita, che ieri hanno preso di mira anche la capitale Riyadh, colpendo un deposito petrolifero. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, afferma il Dipartimento di Stato americano. Il presidente Trump accorcia il suo fine settimana per tornare a Washington. La guerra tra Russia e Ucraina, pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, due vittime, colpita anche una raffineria, attacco senza precedenti per disturbare il voto, afferma il sindaco. Missili e droni rossi su Kiev e Odessa, a Kherson colpito un monastero, un prete è morto. E le crisi internazionali fanno salire sempre più i prezzi di petrolio e gas. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin afferma che l'Italia è pronta a intervenire sui costi energetici senza il via libera di Bruxelles. Il 9 ottobre l'Ecofin discuterà di tassazione degli extra profitti delle società energetiche. A Pontida la storica kermesse leghista nel nome di Umberto Bossi, scomparso a marzo. Poco fa ha parlato il capogruppo al Senato Romeo, tra i più critici nei confronti di Salvini, che ha chiesto una gestione più collegiale del partito. Dal Pratone cori sia per Romeo che per il segretario. Nel suo intervento l'ex governatore del Veneto Zai ha chiesto maggiore attenzione per il nord. Tra poco sul palco proprio Salvini. A Baldissero d'Alba, a Cuneo, un uomo di 35 anni ha sorpreso ladri nel cortile di casa e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi nel buio con una pistola regolarmente detenuta, uccidendone uno. La vittima è un 25enne di origini albanese. È un omaggio al grande compositore, due volte premio Oscar, Ennio Morricone. Il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI in programma stasera alle 20:30 dall'Auditorium Toscanini di Torino. La serata si inserisce nell'iniziativa Cinque città per Morricone. A 6 anni dalla scomparsa, il maestro è stato ricordato con concerti anche ad Ancona, Bari, Palermo e Roma. Ci fermiamo qui, la linea torna alla rubrica religiosa.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, Don Walter Inzero che ci ha raggiunto al telefono, buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti.
1: Bentornato Don Walter.
2: Grazie,
1: che
2: Antonio,
1: è un amico carissimo della finestra su San Pietro. Allora, stamattina abbiamo discusso di Vaticano II, dal tuo osservatorio, che è un osservatorio importante. Oggi sarebbe impensabile tornare a temi preconciliari, proprio per il cammino che il Vaticano II ha fatto nelle coscienze, nelle comunità ecclesiali, no?
2: Sì, è vero, è ancora un processo lento, quello che in teologia si chiama recezione del Concilio. Occorrono tanti anni perché appunto questo arrivi proprio nel tessuto delle comunità e diventi vita, perché per noi il Concilio adesso sono dei documenti, ma quella è una piccola parte preziosa, ma è tutto l'evento ecclesiale, un evento guidato e ispirato dallo Spirito che ha portato la Chiesa ad aprirsi al mondo, non a inginocchiarsi davanti al mondo, ma ad accogliere quelle che sono le istanze, perché bisogna saper leggere i segni dei tempi, come diceva bene San Giovanni XXIII e la Gaudium Spes, per poter annunciare il Vangelo di sempre a questa generazione, e il confronto con la modernità così difficile possa, ecco, invece essere un incontro con la cultura, senza il timore di annunciare il Vangelo di Cristo che affascina gli uomini e donne di ogni generazione.
3: E allora, Don Walter, buongiorno, sono Ilaria, come sempre al microfono insieme ad Antonio. E allora cambiamo decisamente argomento. Da venerdì il viaggio di Leone XIV tra Parigi, Lourdes, Metz, vari gli argomenti, vari

0: gli spostamenti di Papa Leone, dove Francia incontra i cattolici, anche le altre religioni, incontra i poveri, gli intellettuali, e va all'UNESCO. Allora, quale sarà l'incontro secondo te più importante, più rilevante, il momento di questo
1: viaggio? Guarda, Ilaria, io sono stato il mese scorso a Parigi, e nel nord della Francia. Mi ha impressionato vedere quasi in tutte le cattedrali, le chiese, le parrocchie, passando c'erano immagini, poster di Papa Leone, benvenuto Papa Leone, cioè si percepiva già un clima di attesa
0: in un paese che non è sicuramente cattolico.
1: Esatto, e mi ha colpito anche perché in poche ore, addirittura pochissime, in un paio d'ore hanno reso disponibili i biglietti per le Stade de France, per l'incontro con i giovani, e in pochissime ore sono andati via oltre 60.000 biglietti.
2: Quindi è in controtendenza rispetto a quello che, esatto, come dire, si dice.
1: E non dimentichiamo che la Francia proprio quest'anno ha registrato dei numeri molto significativi. C'è stato un aumento proprio quest'anno di circa 1.000 battesimi di adulti, quindi notizia che abbiamo anche forse commentato, perché in Europa è sicuramente una testimonianza che ci fa riflettere.
2: Perché cosa ci dicono i battesimi adulti?
1: Che c'è un ritorno alla fede, questo bisogno di spiritualità e di ovviamente è forte nell'uomo di oggi, nell'uomo che sperimenta, certamente vive questo tempo, ma che ha bisogno di ritrovare se stesso, di ritrovare il rapporto con Dio, e farlo in un modo autentico, in un modo sincero. E credo che il Papa vada proprio a parlare e annunciare. Non dimentichiamo che Papa Leone è un vescovo missionario. I suoi viaggi, è vero, ha a cuore l'annuncio di Cristo a ogni società, a ogni cultura, e andrà nella figlia, no, primogenita della Chiesa, era così che veniva definita la Francia. Va a parlare, certo, in un contesto che per alcuni versi è anche molto critico e ostile, non dimentichiamo anche al magistero della Chiesa, ho visto comunque un'attesa molto molto calda per questo evento. E poi sicuramente a Lourdes,
2: certo, lì sarà
1: un
2: poi,
1: momento,
2: certo,
1: bello, certo, per la devozione mariana.
2: Ecco, allora Don Walter, rimani con noi, perché si sta per affacciare il Papa, manca davvero poco. Noi lo stiamo seguendo come sempre dagli studi di Saxarubra, abbiamo i nostri schermi che però danno, ecco si è affacciato.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi.

0: Mi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti, invece, guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Concepite Spiritus
0: Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: divinia ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine,
1: ex perpetua nuntia eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuum,
0: set nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saecula,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della Diocesi di Terogna, in Polonia, che visitano in Italia i luoghi dei miracoli eucaristici, come pure alle famiglie provenienti dalla Diocesi di Spiš in Slovacchia. Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma e il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
1: Eccoci tornati in studio. Allora, abbiamo ascoltato l'Angelus. Don Walter Insero, ci sei con noi?
2: Sì, certo.
1: Allora, ha parlato di molte cose. L'appello per la situazione in Somalia, le preoccupazioni per la situazione internazionale ritornano sempre negli appelli del Pontefice.
2: Sì, il Papa dà sempre voce a chi non ha voce, a chi in Somalia sta vivendo certo una gravissima emergenza sanitaria. Il Papa invita la comunità internazionale a intervenire, a prendere in considerazione quello che lì sta succedendo. Magari sono eventi che la comunicazione globale magari tralascia che la Chiesa non può fare diversamente, proprio per la sua rete capillare, no? Sa che intercetta i bisogni di tutti questi nostri fratelli e li fa presente. Il Papa, che la domenica, come un padre di famiglia, non può non dire aiutatemi ad aiutare chi sta vivendo una grossa difficoltà come i fratelli in Somalia.
1: Questo è importante, questo che tu dicevi. Spesso può capita, insomma, che la grande comunicazione magari mettano in ombra, non si occupi di tantissime tragedie in atto nel mondo, insomma, lo ricordiamo sempre.
3: Sono troppe, diciamo anche la verità, sono tante.
1: Sempre troppe. Più di 60 guerre in atto e fortunatamente, come dire, la voce della Chiesa arriva là dove la voce degli altri non arriva.
2: Esatto, e non solo la voce, perché sicuramente la Chiesa lì in Somalia sta facendo il possibile, i missionari e tutte le realtà che sono su, anche la Chiesa locale ovviamente, fanno il possibile, ma hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di chi appunto possa aiutarli ad affrontare questa emergenza, non solo con aiuti economici, ma anche con la vicinanza, la

0: preghiera, la solidarietà, perché ecco, non si sentano soli in questa prova.
1: E poi un'altra cosa, volevo concludere con te, Don Walter, l'insegnamento del Vangelo di oggi qual è? Come possiamo sintetizzarlo in pochissimi secondi?
0: Beh, meraviglioso perché non ci sia spazio per l'invidia nelle nostre vite, nelle nostre comunità, nei nostri luoghi di lavoro. Quante energie noi perdiamo perché ci confrontiamo con gli altri e la nostra vita spesso si misura, no? Ci chiediamo, ma perché io questa cosa non ce l'ho, l'altra ce l'ha? E quindi Papa ha detto: non lasciamoci prendere dall'invidia. L'invidia è brutta per chi la vive e per chi
1: grazie a Don Walter Insero, grazie ad Alex Messina, Emanuele Di Cavio, Giovanna Inzardi. Allora noi ci lasciamo così e Ilaria, ci vediamo la prossima settimana.
2: L'appuntamento è per domenica prossima alle 10.40 su Radio 1.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Davide, non è vero.
6: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
7: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
3: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
8: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
9: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
3: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Le 12.15, ancora buona domenica da Giampaolo Mauro. Cronaca nera con l'incidente di Via Vaglieri a Trieste, il congresso dei donatori sangue a Talmassons e la giornata finale di Pordenone Legge tra i temi di questa edizione, ma anche gli spettacoli con la prima della stagione sinfonica al Verdi di Trieste e il cinema e naturalmente lo sport con i risultati della maratonina di Udine. Cronaca nera dunque in apertura con l'incidente accaduto ieri pomeriggio sulla rampa condominiale alla periferia est di Trieste. Un uomo di 60 anni è stato travolto da un'auto che si è improvvisamente messa in movimento. A bordo c'era il figlio, 16enne.
14: Un grido sordo, urla e stridio di lamiere. E questo è il rumore che fa una tragedia in un caldo sabato pomeriggio quando in via Vaglieri, zona Colonkovec a Trieste, un ragazzo di 16 anni investe accidentalmente il padre 60enne che gli stava facendo vedere il nuovo acquisto, un'auto ibrida. Una dinamica ancora tutta da accertare per gli uomini della polizia locale. Tra le ipotesi, quella che il ragazzo, fortunatamente rimasto incolume, fosse al posto di guida e nello spingere per sbaglio l'acceleratore, scambiandolo con il freno, con il cambio automatico, impostato sulla retromarcia, gli avrebbe fatto centrare il padre e finire l'auto oltre la rampa del garage del condominio, sfondando il muretto basso e finendo dentro il giardino del vicino. In una palazzina di 4 famiglie, praticamente nessuno era all'interno, solo una signora 80enne che stava riposando e che non avrebbe visto e sentito nulla. Mentre da quella vicina, giusto al momento dello schianto, ci si è resi conto che qualcosa fosse successo. Poi il suono della sirena dell'ambulanza, l'arrivo dei sanitari del 118, la corsa verso il catinara con l'uomo in condizioni critiche. L'auto, un crossover, l'ha investito e forse anche schiacciato. Ad ogni modo, fin da subito si è compreso che le condizioni fossero gravi. È stato sottoposto a intervento chirurgico ed è in rianimazione, in attesa e con la speranza che la situazione possa migliorare. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
13: A Talmassons si svolge il congresso provinciale dell'Associazione Friulana Donatori Sangue, sodalizio che conta 51.000 iscritti, è l'edizione numero 60.

0: 67 migliaia di volontari premiati.
1: E Talma Sons, il cuore della comunità di donatori di sangue friulani. Nel piccolo comune della Bassa Friulana si tiene il 67° congresso provinciale della FDS, l'appuntamento più importante dell'anno per l'associazione. Una giornata dedicata alla solidarietà, ma anche a chi, con una donazione dopo l'altra, ha trasformato il gesto del dono in un impegno costante. Sono 2.262 i donatori premiati quest'anno per aver raggiunto importanti traguardi. 100 riceveranno la goccia d'oro, il riconoscimento assegnato agli uomini arrivato a 100 donazioni, e alle donne che hanno raggiunto quota 80. Tra loro 76 uomini e 24 donne. Ma sono numeri importanti anche quelli degli altri riconoscimenti. Oltre 800 i diplomi di benemerenza, mentre centinaia sono le medaglie assegnate a chi ha raggiunto 20, 35 e 50 donazioni. E per chi è andato ancora oltre, anche i pellicani d'oro con pietre preziose. Una celebrazione che arriva dopo un'estate caratterizzata da qualche difficoltà nella raccolta. Il caldo ha frenato le donazioni, ma a settembre la risposta dei volontari è tornata a crescere. Nei centri trasfusionali, spiega la FDS, le prenotazioni sono tornate numerose. E la regione continua a dimostrare una forte capacità di mobilitazione. A giugno, nella maratona di 24 ore organizzata a Udine, 206 volontari hanno donato 154 litri di plasma. Un'intera comunità riunita dunque qui a Talma Sons per dire grazie a chi dona e per ricordare che dietro ogni numero c'è una scelta personale che può diventare un gesto concreto per gli altri. Talma Sons, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E una domenica serena, di cielo sereno su tutta la regione, c'è qualche nuvola solo sul Tarvisiano, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 23,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24,5 gradi, a Gorizia e Udine 25 gradi, a Pordenone 24, nell'area montana a Tolmezzo 21, a Tarvisio 17, 13,5 gradi a Sappada, a Forni di Sopra 20, sul Piancavallo 15, sullo Zoncolan 15, sull'Ussari 14 gradi e tornando sulla costa a Grado 23,5, temperatura del mare 24, a Lignano 23, temperatura del mare 23,5 gradi. Secondo l'ARPA nel pomeriggio avremo cielo variabile con nubi stratificate, temperature sopra la norma del periodo. E la giornata conclusiva per Pordenone Legge, che vedrà stasera al Verdi l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Il Capo dello Stato troverà ad attenderlo anche un presidio di lavoratori della Electrolux. Alcuni rappresentanti sindacali saranno presenti in platea. Gli annunciati esuberi della multinazionale e questa avvertenza potrebbero trovare un riferimento nelle parole del Presidente. Non solo l'attesa per il Capo dello Stato, ma anche per i numerosi ospiti di spicco, tra i quali Vera Politkovskaya, figlia della giornalista uccisa nella Russia di Putin, che riceverà stasera con Mattarella il riconoscimento ambasciatore della libertà, e Michel Houellebecq, scrittore francese tra i più letti e considerati per le sue opinioni spesso urticanti. Al festival arriva con le sue poesie. Intenso anche il programma della mattinata, il servizio.
2: Un programma ricco a Pordenone Legge anche nell'ultima giornata, in poco più di 2 ore, dalle 10 a mezzogiorno e mezza, sono 26 gli eventi tra cui il visitatore può scegliere, dall'incontro sui bivacchi alpini alla presentazione fuori dal Palazzo del Fumetto del libro di Giuseppe Cruciani, con la tenso struttura che trabocca di spettatori, mentre in piazzetta Calderari si combatte contro il caldo per ascoltare la psicanalista Massimo Recalcati. Tanti anche gli autori internazionali, come la scrittrice franco-marocchina Leila Slimani, che presenta il volume conclusivo della sua trilogia, si intitola Porterò il fuoco con me, edito dalla Nave di Teseo, e chiude il racconto autobiografico dedicato alla figura del padre. Per lei, anche nel volume, è cruciale la questione dell'identità. La maggior parte delle persone non sa chi è, spiega. La fierezza di tipo nazionalista è rara e i periodi migliori della storia sono stati segnati da una visione aperta dell'identità, diversa da quella adottata dal ceto politico, e questo la fa arrabbiare. Delle personalità della politica parla anche l'ultimo libro di Peter Sloterdijk, Il principe e i suoi eredi, edito da Raffaello Cortina editore. Per lui la ricerca del leader carismatico anche nel periodo delle democrazie è un fenomeno che continua le monarchie di una volta e che emerge di volta in volta a seconda delle situazioni del tempo. Pordenone, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Gli spettacoli, si apre la stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste alle 18, il primo di 2 concerti allestiti in collaborazione con il Faro della Musica della Società dei Concerti, il successivo in programma giovedì sempre nell'ambito del festival. Questa sera l'orchestra della Fondazione Lirica, diretta da Francesco Lanzillotta, eseguirà musiche di Ezio Bosso, una parte della monumentale sinfonia Oceans, Ravel, il concerto in sol maggiore con Benedetto Lupo al pianoforte, e Shostakovich, la sinfonia numero 5. Prima dell'inizio del concerto, alle

16:45 nel ridotto del Teatro Verdi, l'incontro a ingresso libero, note d'artista con il pubblico a tu per tu con i protagonisti. Cinema, ultima giornata di proiezioni al Miela per il festival I Mille Occhi, che da domani si trasferirà all'Ariston. Si comincia alle 14:30 attraversando il gotico italiano di Mario Bava, da Ecologia del delitto a Cani arrabbiati. Nel programma del pomeriggio

0: Del kenyota Simon Waitira, che ha chiuso in 1:02:55 nella gara femminile, successo della ruandese Adeline Musabieyesu in 1:14:02. Argento italiano per la lecchese Anna Frigerio con il primato personale di 1:14:34. Oltre 1500 i partecipanti provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi esteri, tra cui Argentina e Australia. E buona la partecipazione alla Straudine, con oltre 700 iscritti che hanno corso circa 10 km in gran parte sullo stesso percorso della maratonina. Il calcio oggi si gioca in Serie D. Nel menù delle 15, Brian Lignano Union Clodiense, Este Chialin Smuzzane, Mortegliano Campo d'Arsego e Triestina Bassano. In classifica comanda con 7 punti il terzetto composto da Luparense, Clodiense e Sandonà, a una lunghezza Chialin e Campo d'Arsego. Il basket, la Gesteco Cividale insegue la sua seconda Supercoppa consecutiva. Stasera a Ravenna la finale contro Rimini, una replica dello scorso anno. I Ducali venerdì hanno battuto la Virtus Bologna, dopo un supplementare Rimini ha eliminato Forlì. Si gioca alle 21. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Caterina Cabrelli. La prossima edizione oggi, che è domenica alle 18:30, ora sono le 12:25 quasi, lasciamo la linea a Radio 1 e a risentirci più tardi.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash.

0: Domenica Sport.
1: Una buona domenica e ben ritrovati da Guido Ardone al microfono, con Giovanna Insardi alla parte tecnica, c'è naturalmente Ombretta Conti in regia e Andrea Boccia in redazione. Si comincia su Rai Radio 1 alle 12:27 minuti, si continua in realtà con il quinto turno di campionato, siamo a metà dell'opera, 5 le partite di ieri, è una situazione molto molto interessante in vetta alla classifica, situazione che potrà cambiare ancora nelle prossime ore, ma andiamo con ordine. Tra poco 12:30 il calcio d'inizio alla Franchi di Fiorentina-Napoli, i viola rivitalizzati da Vanoli dopo due vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Il Napoli vorrà riavvicinarsi invece alle zone alte della classifica. Poi l'appuntamento alle 15 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto. Anche il Como potrebbe issarsi lassù in vetta, ma dovrà chiedere strada a un Frosinone protagonista a sua volta di una buona partenza. Al contrario, alla stessa ora al Tardini, Parma e Genova per puntare alla prima vittoria ancora non arrivata in questa stagione. Poi due big tra alti e bassi nel tardo pomeriggio in serata, Juventus-Atalanta, sfida di grandi suggestioni con il ritorno di Sarri allo stadio, ma questa sera a San Siro Milan-Lecce non ci saranno code a lunedì, scatta la sosta per tutti per le nazionali, programma molto denso, vado rapidamente a ritroso. Questa sera gli azzurri del volley impegnati agli europei tornano in campo, c'è l'ottavo di finale contro la Danimarca e ancora il basket, il primo

0: trofeo della stagione, la Supercoppa a Tortona, si affronteranno l'Olimpia Milano e Venezia, scattano oggi, si aprono i mondiali di ciclismo a Montreal in Canada con le due prove contro il tempo, le cronometro, prima la femminile, poi la maschile, le due ruote sì a motore, ed è ciò che già accade, accadrà tra poco MotoGP in Austria. Alle 14 scatterà la gara classica della domenica, ma già si corre a Spielberg e si è corso questa mattina. Allora rapido resoconto e presentazione della giornata con colui il quale poi più avanti ci racconterà la classe regina. Intanto Luca Cesaretti, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori. È in corso la gara della Moto2, ottavo giro di 23, che si sta disputando con Guevara in testa con 9 decimi di vantaggio su Ortolà, un secondo e due su Filip Salac. Il migliore degli italiani nella classe di mezzo in questo momento è Luca Lunetta, dodicesimo. Si è già chiusa invece la gara della Moto3 con la vittoria di Kiles, nono successo stagionale in Giappone. Tra due settimane avrà il primo un match point per il titolo mondiale. Sul podio con lui Uriarte Carpe, ottimo quinto Guido Pini che partiva addirittura diciannovesimo, quattordicesimo Bertelle che partiva quinto, però poi è stato costretto per un problema sulla griglia a partire dai box, quindi bravo anche Bertelle nel suo recupero. E poi alle 14 l'attesa è per la MotoGP, Jorge Martin in pole position con al fianco Marc Marquez e Pedro Acosta, quarto ad aprire la seconda fila dello schieramento, Marco Bezzecchi.
0: Grazie e a più tardi con Luca Cesaretti. Andiamo subito al Franchi perché si comincia con Fiorentina-Napoli, prontissima in postazione Sara Meini che sarà accompagnata da Massimo Orlando al commento tecnico. Buon ascolto del primo tempo, ci risentiamo più avanti dallo studio centrale su Rai Radio 1, restate con noi.
2: L'anticipo del campionato di Serie A.
3: Buon pomeriggio a tutti voi dallo stadio Artemio Franchi, da Daniel Coscarella, da Massimo Orlando e da Sara Meini. Una sfida importante per due squadre in cerca di continuità. La Fiorentina ha ritrovato il sorriso con le due vittorie del nuovo corso di Paolo Vanoli, adesso cerca una conferma contro un avversario importante davanti al proprio pubblico. Ma al Franchi arriva il Napoli di Allegri che dopo un avvio con qualche difficoltà ha ritrovato la vittoria contro il Bologna e adesso vuol continuare su quella strada. Ma prima delle formazioni ufficiali e prima di sentire l'opinione, il commento di Massimo Orlando qua al mio fianco, è arrivato il momento del minuto di silenzio per Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della nazionale, campione d'Europa e protagonista di una delle pagine più importanti della storia del nostro calcio.

0: e poi l'applauso dello stadio Artemio Franchi oggi con 22.000 spettatori. Ci uniamo ovviamente al cordoglio per la famiglia di Sandro Mazzola. Allora subito le formazioni con la Fiorentina che si schiera con il modulo 4-2-3-1 di scelto ovviamente da Vanoli. In porta c'è De Gea, in difesa Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, poi Ndur e Fagioli sulla linea mediana, Mastantuono, Attinge, dietro a Pellegrino. Risponde il Napoli di Allegri, modulo speculare con Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rahmani, Rafa Marin e Olivera sulla linea difensiva, Lobotka e Gilmour sulla linea mediana e poi Politano, De Bruyne, Lang dietro a Højlund. È cominciata la partita, l'ha messa in gioco il Napoli. Massimo Orlando, che gara dobbiamo attenderci?
1: Ciao Sara, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori. È una partita dove chiaramente la vittoria prima della sosta è fondamentale. Il Napoli può accorciare in classifica dopo una brutta partenza, la Fiorentina deve dare continuità. Dall'arrivo di Vanoli sembra che qualcosa si sia sistemata, soprattutto nella testa dei giocatori.

0: No, e sono arrivate queste due vittorie che danno morale, chiaramente ci sarà da lavorare, però in caso di vittoria anche la Fiorentina andrebbe a sistemare una classifica che dopo le prime tre partite era veramente terribile.
1: Grazie per l'assistenza tecnica ovviamente a Daniel Coscarella. Il Napoli sta già manovrando, attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione, la formazione di Massimiliano Allegri oggi con la tenuta da trasferta bianca con numeri e inserti ovviamente azzurri, celesti. C'è però la Fiorentina dall'altra parte con la divisa tipica viola. Il colpo di testa di Vieri sulla corsia di sinistra, stava ripartendo Di Lorenzo, ma c'è un calcio di punizione proprio per la Fiorentina, se l'è conquistata Niger, e arrivano le prime indicazioni per la squadra viola proprio da Paolo Vanoli. Oggi per la Fiorentina è certamente la partita della svolta.
0: Sì, della svolta, come dicevamo prima, Paolo Vanoli è arrivato al momento giusto, con una squadra in difficoltà. Sappiamo che è una squadra che ha cambiato moltissimo, sono ragazzi molto giovani, avevano bisogno di questo cambio, perché purtroppo con Grosso le cose non funzionavano. Sembra che Vanoli sia entrato già in sintonia con questi ragazzi. Chiaro che il test è molto difficile contro il Napoli, che è senza alcuni giocatori, ma è sempre una grande squadra.
1: Assolutamente, adesso ci soffermiamo anche sui giocatori che mancano al Napoli. Napoli che però è davanti sul limite dell'area di rigore, interviene in qualche modo la Fiorentina, scarica il pallone verso Niger, proprio lì sulla corsia di sinistra, all'indietro verso Vieri e poi per vie centrali per Fagioli, che ha ritrovato ovviamente l'allenatore che gli aveva dato grande fiducia nello scorso campionato. Ancora la palla tra i piedi dei giocatori della Fiorentina, c'è anche Ranieri oggi tra i titolari e poi Dragusin sulla destra, ancora Jimenez, un altro di quei giocatori che piace tantissimo a Paolo Vanoli, ma mai come Franco Mastantuono, che si allarga sulla destra dove c'è Ndur, arriva il cross del centrocampista, non ci arriva però nessuno, la palla sfila in fallo laterale.
0: Subito pezzo di bravura qui di Mastantuono, che è andato a trovarsi lo spazio tra le linee, grande giocata, salta l'uomo, mette questo pallone in profondità per Ndur che calcia male. Peccato per la Fiorentina in questo caso, perché avevano seguito almeno tre giocatori dentro l'area di rigore, il cross non è stato assolutamente dei migliori.
1: Dicevamo Napoli rimaneggiato certamente per i tanti indisponibili, tra loro Buongiorno, Marianucci, ma soprattutto McTominay e poi Ellison, Meret e Spinazzola, che si è fatto male proprio negli ultimi allenamenti. Nonostante questo, ovviamente la formazione di Massimiliano Allegri sta prendendo il controllo del pallone, siamo sulla linea del centrocampo, si allarga sulla destra il Napoli dove c'è Politano e non Favasuli come tanti si potevano attendere alla vigilia della sfida, è in panchina con altri giocatori che tra poco vi diremo, ma c'è il Napoli sulla destra con Di Lorenzo, ancora Politano, davanti a lui c'è Vieri ma cerca di superarlo con il sinistro e ci riesce, arriva il cross di Politano, blocca senza difficoltà il portiere della Fiorentina De Gea. Dicevamo, sì, proprio per i tanti infortuni del Napoli, oggi potrebbe essere un'occasione doppia per la squadra viola.
0: Assolutamente, cioè affrontare il Napoli con tutte queste assenze è un vantaggio che, insomma, bisogna essere onesti, ti ritrovi, no? Affrontando questo tipo di partita, McTominay, Anguissa, Spinazzola sono assolutamente giocatori che fanno la differenza, anche se poi dopo, come abbiamo detto, la rosa del Napoli comunque è composta da ottimi giocatori, però la Fiorentina ha una grande chance.
1: E recupera il pallone il Napoli con Lobotka, prova il cross per vie verticali, riesce però a raggiungere soltanto il giocatore della Fiorentina Ranieri, che si allarga subito verso Vieri. Scambiano i giocatori della Fiorentina in attesa di trovare gli spazi giusti e necessari. Non è ovviamente facile oggi la sfida per la formazione di Paolo Vanoli, che dicevamo ha ritrovato il sorriso con la vittoria contro il Venezia nell'ultima gara di campionato, bissata poi la vittoria proprio qua in casa allo stadio Artemio Franchi contro il Pisa, una sfida valida per la Coppa Italia e proprio nel prossimo turno di Coppa Italia la Fiorentina se la vedrà contro il Napoli allo stadio Maradona. Il Napoli che riconquista il pallone, lo fa sulla corsia di destra dove c'è sempre Di Lorenzo, dietro a lui c'era Politano arrivato in supporto proprio della linea difensiva. Milinkovic Savic dà le indicazioni, esce dalla propria area di rigore e poi con il piede destro si allarga verso Rachmanin che non vuole rischiare niente, vicino a lui c'era infatti Pellegrino e allora torna verso il portiere. Milinkovic Savic oggi con la divisa gialla, il lancio lungo ad allargarsi sulla destra dove c'è sempre Politano che con il sinistro vede partire Di Lorenzo, davanti a Di Lorenzo c'è soltanto Ranieri, prova a bloccarlo, ci riesce ma no, la palla la tiene Di Lorenzo e poi c'è Vieri che però con il sinistro riesce a liberare ma sbaglia nel momento del passaggio. De Bruyne si allarga ancora sulla corsia di destra con Politano che ancora si libera di Vieri, va molto più veloce del terzino della Fiorentina, l'ultimo a toccare però è proprio Politano. C'è un fallo laterale per la Fiorentina ma Vieri, l'abbiamo già visto in queste prime fasi, faticherà
0: moltissimo, anche perché c'è sempre la sovrapposizione di Lorenzo. Infatti il Napoli sta attaccando molto sulla propria fascia destra, qui bravo comunque Vieri con il fisico ad andare a togliere questo pallone a, chiaramente a Politano, però la sensazione è che il Napoli appunto abbia già individuato che da questa parte può attaccare con più facilità.
1: Beh, è quella la corsia, esatto, di destra, certamente la corsia più forte fino a questo momento, quantomeno per la formazione di Allegri. È proprio lì che arriva il pallone per Politano che si arriva fino all'interno dell'area di rigore, scarica verso Di Lorenzo, ancora il cross all'interno dell'area di rigore, interviene anche se con qualche difficoltà Gimenez. La Fiorentina fino a questo momento non riesce a trattenere il pallone. Siamo all'ottavo minuto allo stadio Artemio Franchi, il parziale è sempre di 0-0 tra Fiorentina e Napoli, ma il Napoli si sta impossessando del pallone e soprattutto è padrone del campo fino a questo momento qua allo stadio Artemio Franchi. Adesso la Fiorentina però può tirare un sospiro di sollievo, ci sarà un calcio di punizione per la formazione di Paolo Vanoli che con calma deve cercare di trovare qualche spazio in più.
0: Assolutamente, la partita per il momento la sta facendo il Napoli, non su grandi ritmi, la Fiorentina non accenna al pressing, fa anche molto caldo oggi va detto, dunque pressare magari per tutta la partita non è assolutamente facile, però vediamo come il Napoli fatichi a trovare soluzioni per vie centrali, però con i cambi di gioco soprattutto da sinistra a destra trova sempre, quasi sempre Politano che ha la possibilità di puntare Vieri, e Politano quando ti punta è un giocatore che può farti male, dunque secondo me ci vuole molta attenzione su questa fascia.
1: Gestualità da capire benissimo anche dalla nostra postazione da parte di Massimiliano Allegri che vuole che il suo Napoli conquisti il pallone là sulla corsia di sinistra e subito cambi fascia consegnando di fatto la palla o a Di Lorenzo o a Politano. Questo sta chiedendo proprio Massimiliano Allegri alla sua formazione. Il pallone però ce l'ha ancora una volta Milinkovic Savic che tranquillamente esce dalla propria area di rigore, scarica verso Rachmani e poi Gilmour scambia con Lobotka. Di Lorenzo si accascia però Lobotka per il direttore di gara che ricordiamo è Doveri, è tutto regolare, insiste allora il Napoli, prova a farlo sulla corsia di sinistra, non ci riesce, conquista il pallone la Fiorentina in rimessa laterale, fallo laterale battuto subito velocemente dalla squadra di Paolo Vanoli che continua a urlare, lo sentiamo anche dalla nostra postazione. Ranieri si allarga sulla sinistra verso Vieri, ancora pallone di ritorno proprio per il difensore centrale, per il capitano della Fiorentina di oggi Ranieri, ancora per Dragusin, lo scambio con Ranieri che arriva fino a centrocampo, poi scarica sulla sinistra verso attacco, alza la testa, non vede nessun giocatore libero, allora preferisce tornare di nuovo all'indietro, ancora Ranieri e poi Dragusin che alza la testa, cambia il gioco, va per vie centrali questa volta verso Fagioli, ancora Andur e poi Gimenez si allarga e parte in velocità velocità. Proprio sulla destra Ndur non riesce però a superare Oliveira e dunque ci sarà fallo laterale per la Fiorentina. Mastantuono con il sinistro si libera della marcatura di Gilmour, trova però Politano e deve consegnare di fatto la palla al Napoli.
0: Sì, ma ancora una volta aveva fatto una bellissima giocata, si era liberato, pronto per andare a calciare col suo sinistro, che sappiamo quanto possa essere pericoloso. Poi c'è stato il raddoppio, in questo caso molto ben fatto da Lobotka, la Fiorentina che piano piano sta iniziando a conquistare metri sul campo rispetto alla fase iniziale.
1: Fagioli vede liberarsi all'interno dell'area di rigore Ndur e anche Pellegrino, l'ultimo a toccare però è

0: Milinkovic-Savic che non ha voluto rischiare niente, allora ci sarà il primo calcio d'angolo per la Fiorentina. Lo spigolo è quello di destra, sarà pronto a batterlo con il sinistro proprio Franco Mastantuono. Su lui ovviamente dovremo spendere qualche parola in più, è arrivato in prestito secco proprio alla Fiorentina, sta già facendo vedere tutta la sua classe. Adesso è pronto però a battere il calcio d'angolo, va all'indietro verso Gimenez, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Ranieri, riesce Di Lorenzo a spezzare proprio con la testa, a consegnare la palla a Lobotka e poi però perde il pallone il Napoli, ci sarà un altro fallo laterale per la Fiorentina, è un calcio d'angolo più spostato verso il limite dell'area di rigore per la formazione di Paolo Vanoli, che adesso si è impossessato del pallone, sta conquistando anche metri di campo, spesso però i giocatori viola sono costretti a tornare all'indietro per il grande pressing ovviamente della formazione di Allegri.
1: Sì, sì, chiaramente non vogliono anche rischiare la giocata soprattutto per vie centrali perché c'è grande intasamento, dunque perdere palla lì si rischia di prendere ripartenza, però per il momento la Fiorentina, dopo un inizio dove il Napoli ha dominato un po' e adesso sembra avere il pallino in mano, fa girare molto in orizzontale in attesa poi di queste giocate verticali che però vedi facile poi perdere il pallone.
0: Højlund si allarga sul settore di sinistra dove c'è Olivera, ancora dall'altra parte va il Napoli, davanti c'è soltanto Gimenez, il colpo di testa è di Dragusin, riconquista il pallone proprio Mastantuono che si allarga dall'altra parte con il sinistro dove c'è Vieri, sale sulla corsia di sinistra insieme a Vieri Nijé che conquista il pallone, i due giocatori vanno sul settore di sinistra, ancora all'indietro verso Vieri per via centrale, c'è Ndur che si allarga invece questa volta sulla destra, Gimenez all'interno dell'area di rigore prova il tocco sotto, non riesce però a arrivarci Mastantuono, ben tenuto da Rahmani, ma conquista il pallone sempre la Fiorentina con Mastantuono, tocco sotto per Atta all'interno dell'area di rigore, il cross è di Ndur, sbaglia completamente, allora recupera il pallone Lobotka che lo manda però in fallo laterale.
1: Sì, qui Fiorentina adesso sta mettendo in difficoltà il Napoli, ancora una volta una bellissima giocata di Mastantuono, vede l'inserimento di Gimenez che in velocità è molto bravo a saltare l'uomo, mette la palla correttamente raso terra, però lì erano ben piazzati soprattutto Rahmani, però insomma in questo momento Napoli fa fatica ad uscire dalla propria metà campo.
0: Eh sì, dopo qualche minuto di sofferenza per la Fiorentina poi si è impossessata del pallone, adesso gioca spesso lì sulla tre quarti campo dove c'è a manovrare proprio Mastantuono, scambia con Gimenez, ancora Mastantuono e poi Vieri alza la testa, avrebbe voluto scaricare verso Nijé, ben marcato però da Di Lorenzo e allora la Fiorentina continua ad andare invece sulla corsia di destra con Gimenez, ancora lo scambio con Mastantuono, c'è tutto il Napoli rintanato nella propria metà campo, Atta si allarga dunque sulla sinistra dove c'è Nijé, davanti a lui soltanto Di Lorenzo, una serie di finte, riesce ad andare avanti ancora Nijé, prova a scaricare con il destro, la palla va a impattare però con Lobotka, riesce anche se con qualche difficoltà a tenere il pallone Vieri, allora all'interno dell'area di rigore arriva il cross di Ranieri, viene anticipato Pellegrino dalla difesa del Napoli che prova a riconquistare il pallone, lo tiene con Rahmani, adesso arrivano le indicazioni di Massimiliano Allegri che vuol vedere la sua squadra salire e non giocare all'inizio.
1: Sì, è vero, però un po' è la caratteristica del gioco di Allegri quella di essere molto più difensivo rispetto a una squadra invece che secondo me ha caratteristiche molto più offensive rispetto a quello che vediamo in questo Napoli, adesso chiede di salire perché chiaramente la Fiorentina è arrivata almeno 3 o 4 volte a mettere dei palloni pericolosissimi e dunque chiede ai suoi giocatori di fare un po' più di pressing, di non abbassarsi così tanto.
0: 15° minuto, fallo laterale per il Napoli, arriva il cross di Politano, al limite dell'area di rigore c'è Gilmour che però non riesce a stoppare bene il pallone, allora in qualche modo interviene la difesa della Fiorentina, ma adesso c'è il Napoli nella metà campo viola che

0: si allarga di nuovo sulla destra, il sinistro di Politano a cercare Lang e lo trova benissimo. C'è anche Olivera per vie centrali per Lobotka, poi Di Lorenzo che si allarga ancora sulla destra, c'è Politano che blocca il pallone con il sinistro, vede allargarsi De Bruyne, arriva il cross proprio del centrale del Napoli, ancora Di Lorenzo, De Bruyne all'interno dell'area di rigore, ci mette il piede, salva ovviamente la sua formazione Vieri, ma c'è una posizione di fuorigioco di un giocatore del Napoli, immagino di De Bruyne.
1: Sì, De Bruyne che stava rientrando di pochissimo, ma c'era questo fuorigioco. Il Napoli sta facendo molto bene questi cambi di campo, no? È molto bravo anche Politano a trovare Lang dall'altra parte, poi chiaramente ritornata l'azione di qua, l'inserimento di De Bruyne che ha messo una palla deliziosa, però in queste situazioni, al di là che la Fiorentina è messa bene, gli inserimenti di McTominay e Anguissa, che erano veramente fondamentali in questo tipo di giocata, stanno mancando.
0: Sì, anche se Anguissa ovviamente è tornato a disposizione, è in panchina, c'è la Fiorentina che sale avanti con Mastantuono, arriva all'interno dell'area di rigore, la Fiorentina viene soltanto fermata dal legno, dalla traversa colpita da Atta proprio dal cuore dell'area di rigore, l'occasione più importante fino a questo momento per la Fiorentina, l'occasione più importante fino a questo momento della partita, quando siamo arrivati al 17° minuto e quando il parziale è fermo sullo 0-0.
1: E questa è una grande occasione, Sara, perché davvero ancora una volta Mastantuono fa una giocata meravigliosa, perché si libera e da lì tutti pensavano che potesse calciare, invece vede l'inserimento di Atta, è una palla non facile perché devi darla con i giri contati, e nel rimpallo non è fortunato il giocatore della Fiorentina, finisce la palla incrociare la traversa, però è davvero una giocata tutta in verticale, molto bella, ancora una volta inventiva, veramente da grande campione da parte di Mastantuono.
0: Uno schema sicuramente provato e riprovato,
1: sì,
0: perché comunque Mastantuono è andato a cercare per vie verticali attacchi, era ben posizionato, ma il Napoli adesso è dall'altra parte, c'è l'intervento di Fagioli all'interno dell'area di rigore, si era fatto trovare a disposizione Di Lorenzo, insiste il Napoli, la Fiorentina vorrebbe un calcio di punizione per il direttore di gara Doveri, però è tutto regolare. Allora si prosegue con il gioco con Lobotka che si allarga sulla destra dove c'è Politano che con il sinistro si libera della marcatura di Nigé, crossa, c'è lo stop di petto di Ndur che fa ripartire la Fiorentina, prima Fagioli poi di nuovo Mastantuono là sulla corsia di destra con il sinistro, ingaggia subito un confronto, riesce comunque a salire, vede per via centrale ancora Fagioli, prova il destro Fagioli, ancora un'altra traversa per la Fiorentina, dopo però una bella parata questa volta di Milinkovic Savic, insiste però la Fiorentina ancora, scusa Massimo, c'è Nigé all'interno dell'area di rigore, davanti a lui Rachmani, va a terra il giocatore della Fiorentina colpito a volto, certamente è dolorante per il direttore di gara, è tutto regolare.
1: Sì, sappiamo che quest'anno calci rigori fanno fatica a darli, dovremo rivedere, un contatto c'è stato, però non mi voglio sbilanciare, mi sbilancio sulla traversa presa da Fagioli, ancora una volta secondo me troppo spazio lasciato ai giocatori della Fiorentina, con Fagioli che ha il tempo di calciare perfettamente, la deviazione diciamo quasi prodigiosa di Milinkovic Savic, ancora una volta palla sulla traversa, Fiorentina meriterebbe il vantaggio in questo momento, due traverse negli ultimi 5 minuti, e una sensazione di essere molto pericolosa quando va in avanti.
0: Ci si ferma, si coglie l'occasione per questo infortunio all'interno dell'area di rigore di Nigé per anticipare di qualche secondo il cooling break, ovvero la pausa per rinfrescarsi.
1: Oggi ci sta
0: 35 gradi all'ombra,
1: non ci molla sto caldo
0: all'interno del terreno di gioco, ma invece no, non è cooling break, perché che non lo ha autorizzato Doveri, che va subito a spiegarsi con i team manager delle due formazioni, le due squadre ne avevano approfittato per andare subito a rinfrescarsi, ma non è così perché nessuno le aveva autorizzati. Allora si gioca e si rimette subito con Milinkovic Savic, autore di una parata davvero importante che ha salvato il Napoli sul tiro di Fagioli al 19° del primo tempo.

0: campo, due legni per la Fiorentina fino a questo momento. Certamente una squadra sfortunata. Politano balla indietro verso Rahmani, ancora le urla di Paolo Vanoli. Siamo al 21esimo minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Napoli. C'è la Fiorentina che sta attendendo il minuto per far rientrare Nigé, che è stato soccorso proprio dai medici all'interno dell'area di rigore. Intanto il Napoli manovra con Lobotka e poi si allarga sulla destra, ancora il libero Politano, questa volta però vede prima Gilmour e poi di nuovo la palla Politano proprio lì sulla destra. Il sinistro di Politano, il colpo di testa, e questa volta è Napoli a prendere il palo. Sulla respinta c'è Højlund, bravissimo De Gea a mandare sopra la traversa.
1: Che parata veramente De Gea sul colpo di testa, qui sfortunato in questo caso il Napoli con il colpo di testa, se non sbaglio, di Lang sul cross. Ancora una volta di Politano, sempre molto pericoloso, troppo libero, mettere queste palle nel mezzo e poi davvero sulla respinta De Gea fa un miracolo incredibile, grande riflesso del portiere della Fiorentina.
0: Il colpo di testa è stato di Oliveira e si
1: Oliveira.
0: È andato direttamente a schiantare sul palo, quindi tre legni sono loro certamente i protagonisti fino a questo momento della gara. 22esimo minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Napoli. Chiama lo schema Politano per il Napoli, il calcio d'angolo, Gilmour lasciato solo all'interno dell'area di rigore, il gol del vantaggio per il Napoli. Quando siamo al 22esimo allo stadio Artemio Franchi cambia il parziale, Fiorentina 0 Napoli 1, in vantaggio con Gilmour.
1: Sì, Gilmour che è molto bravo arrivando da dietro e con il piattone mettere questa palla nell'angolino. Nulla da fare per De Gea, però la difesa viola completamente assente, liberissimo di calciare da una posizione pericolosissima. Qui proprio non c'è stata marcatura, credo davvero che si è infuriato Vanoli, perché questi gol già la Fiorentina ne ha presi troppi nella passata stagione e anche in questo inizio di campionato. Lasciare un giocatore completamente libero dentro l'area di rigore è un errore sicuramente della difesa.
0: Incredibile, davvero un errore pazzesco, perché Gilmour è stato lasciato completamente solo da fuori dell'area di rigore. Lì vicino c'era Mastantuono, non so se fosse suo compito quello di seguire comunque Gilmour, che è arrivato fino all'interno dell'area di rigore con il piattone destro, proprio il più classico dei gol da calcio da fermo, è riuscito a punire De Gea.
1: Più che altro, se poi andremo a riguardarla, si vede che ci sono tanti giocatori della Fiorentina dentro l'area di rigore che guardano la palla e non guardano se ci sono degli inserimenti anche da giocatori che arrivano appunto da lontano. In questo caso un errore veramente grave, perché vai a condizionare una partita che invece stavi giostrando e giocando con bravura, e adesso chiaramente il Napoli può fare un altro tipo di partita.
0: Il palo prima di Oliveira con un tuffo, con un colpo di testa, e subito dopo il vantaggio del Napoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo perfetto battuto da Politano, che ha visto arrivare da dietro appunto Gilmour, che ha punito la Fiorentina e De Gea. Si discute qua sotto la nostra postazione, dove ci sono diversi tifosi del Napoli che continua a giocare però sul terreno di gioco con Lobotka, che scambia ancora in vie verticali con Gilmour, che però interviene questa volta in modo scomposto su Ranieri. Allora ci sarà un calcio di punizione per la Fiorentina, che certamente non deve abbattersi, perché ha colpito due traverse, un palo lo ha colpito anche il Napoli. Il Napoli è in vantaggio, ma la Fiorentina fino a quel momento era certamente la formazione migliore.
1: Sì, stava dominando, il Napoli era in grande difficoltà, tanto che Allegri è anche molto arrabbiato per l'atteggiamento della sua squadra. Poi è arrivato questo errore, però Fiorentina non deve abbattersi, perché ha la qualità, ha i giocatori per poter riprendere la partita.
0: Assolutamente, può essere davvero una bella partita per i ritmi che abbiamo visto fino a questo momento. Siamo al 25esimo, ribadiamo il parziale, Fiorentina 0 Napoli 1, ma la Fiorentina ha avuto poco fa una ripartenza in velocità di Nigé, l'esterno che è arrivato a rinforzare la formazione viola negli ultimi giorni di mercato. È stato un bel colpo,
1: sì, assolutamente, ragazzo

0: con un grande fisico, una grande corsa, la qualità di saltare l'uomo con facilità, insomma un giocatore molto giovane, un investimento, visto che la Fiorentina comunque è partita con un progetto, no? E non è che debba vincere il campionato quest'anno, però secondo me gli acquisti fatti da Paratici sono stati assolutamente tutti in proiezione del futuro, ma di grande qualità.
1: De Bruyne è lì con Ndur che sta a guardarlo, ma riesce comunque a aggiustare il pallone, a portarlo là sulla corsia di sinistra dove c'è Lang davanti a lui. Soltanto Jimenez riesce a centrarsi, però proprio Lang l'ultimo a toccare all'interno dell'area di rigore è Ranieri. Prova a ripartire la Fiorentina, adesso il pressing della formazione di Allegri è tornato ad essere asfissiante.
0: Sì, adesso sì, momento chiaramente di difficoltà. Quando prende il gol, chiaramente la squadra che lo subisce va un po' in difficoltà e chiaramente gli altri, in questo caso il Napoli, cerca di sfruttare il momento di difficoltà, appunto, come dicevo, e portando anche un pressing che non vedevamo prima del gol del vantaggio.
1: Assolutamente. Di Lorenzo si allarga per Politano, ancora il sinistro di Politano. Højlund viene ben tenuto all'interno dell'area di rigore da Dragusin, prova a ripartire la Fiorentina con Mastantuono, non ci riesce per l'intervento attento e pulito di Olivera e dunque ci sarà fallo laterale per la formazione di Paolo Vanoli, sostenuta da più di 20.000 tifosi allo stadio Artemio Franchi, ancora incerottato per i lavori, ma con i lavori che proseguono spediti, perché adesso c'è già la copertura in quella che sarà la nuova curva Fiesole, dove dal prossimo anno, dalla prossima stagione, potranno tornare i tifosi viola. Dragusin sbaglia completamente nel frattempo il passaggio, un passaggio d'appoggio per Franco Mastantuono, e allora ne approfitta il Napoli prendendosi proprio il fallo laterale. Comincia la conta da parte di Doveri, batte però subito il Napoli con Gilmour che va all'indietro verso Rahmani. Siamo sulla linea del centrocampo, il Napoli si allarga per Di Lorenzo e poi ancora all'indietro verso Rahmani che scambia con Olivera e poi Lang là sulla corsia di sinistra, davanti a lui c'è soltanto Ndur, prova a salire la Fiorentina, non ci riesce, perché adesso sì che il Napoli si è impossessato del pallone, adesso sì che vuol far spendere energia, la formazione
0: sì,
1: di Allegri alla
0: ha tutte le caratteristiche, il Napoli lo conosciamo, no? Infatti vedi si sta abbassando molto anche De Bruyne, che è un giocatore che ha qualità soprattutto nel palleggio, dunque il Napoli adesso tende a fare molto possesso palla e far correre a vuoto i giocatori viola, come hai detto tu.
1: Calcio di punizione, protesta il pubblico del Franchi, ma c'è un calcio di punizione per il Napoli lì sulla corsia di destra dove è pronto già a battere Di Lorenzo, va torna verso la sua panchina invece Allegri, va a spiegarsi con i giocatori che sono insieme appunto ad Aghissà che da oggi torna a disposizione, Contini, Pugliese, Badiashil, Beukema, Vergara, Favasuli, Neres e Lucca. La Fiorentina invece ne ha molti di più a disposizione con Christensen, Lezzerini, Pongracic, Joao Mario, Valdepeñas, Dodò, Ulai, Brescianini, Gnonto, Beto, Gonsalves e Mazzeo. C'è il Napoli però all'interno dell'area di rigore, ancora una volta riesce a conquistare la palla però Fagioli, ma ancora la Fiorentina aveva avuto delle difficoltà a coprire proprio la propria area di rigore. Protesta ancora la Fiorentina per un presunto fallo ai danni di Pellegrino, ancora tutto regolare, si gioca, c'è Politano sulla linea dei difensori, non rischia niente, torna all'indietro verso Milinkovic Savic. Siamo al 30° minuto, Fiorentina 0 Napoli 1, a portare in vantaggio il Napoli un gol di Gilmour al 22° del primo tempo. De Bruyne con il piede, gioca con la pianta del piede destro, poi va all'indietro verso Rahmani, si prende tutto il tempo a disposizione. Adesso il Napoli prova a salire la Fiorentina con Nigé che riesce a intervenire proprio su un passaggio di De Bruyne che aspetta però che il pallone esca e si aspetta anche a battere il fallo laterale, anzi chiede a Di Lorenzo che era leggermente più lontano di avviarsi a battere la rimessa laterale.
0: Sai, il pressing la Fiorentina lo deve portare non in tutte le azioni perché sennò poi chiaramente non riesci.
1: Pellegrino all'interno.

0: rigore, colpo di testa di Mastantuono, un'altra occasione per la Fiorentina, mano in faccia per Mastantuono che ci ha provato, non è stato preciso con la testa al 31esimo, dunque un'altra occasione importante,
1: sì,
0: per la Fiorentina.
1: Qui è stato bravo Pellegrino ad allargarsi sulla fascia sinistra, mettere un bellissimo cross sul secondo palo, ha tagliato molto bene come deve fare un esterno, in questo caso Mastantuono non è riuscito a prendere lo specchio della porta, ma anche questa la dobbiamo annotare come azione potenziale da gol.
0: Assolutamente, ricordiamo che la Fiorentina in precedenza aveva colpito due traverse, poi un palo, però l'ha colpito anche il Napoli su un'occasione, un colpo di testa di Oliveira, subito dopo è passato in vantaggio al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Politano, un colpo di biliardo, ne ha approfittato ovviamente Gilmour arrivando da dietro con un piattone destro e ha infilato la porta di De Gea. Il fallo laterale per la Fiorentina, per Vieri, il colpo di testa di Pellegrino, ancora Nigé che può partire sulla corsia di sinistra, arriva però da dietro Politano, oggi grande partita di sacrificio per Politano che sta correndo su e giù proprio là sulla corsia di destra per il Napoli, perché arriva in copertura anche per Nigé, va a supportare la formazione di Allegri, ma la Fiorentina insiste con Jimenez all'indietro verso Fagioli che si porta avanti il pallone con l'esterno destro, poi si allarga ancora una volta per Nigé che blocca il pallone, alza la testa e vede Fagioli libero, davanti a lui c'è De Bruyne, allora va dall'altra parte dove c'è Dragusin che perde un tempo ma riconquista il pallone, lo scambio proprio con Jimenez, arriva Mastantuono all'interno dell'area di rigore, davanti a lui c'è Gilmour, riesce a saltare due giocatori del Napoli, Gilmour e Oliveira, ma non riesce a tirare verso la porta.
1: Sì, molto duro nel contrasto Dragusin, riesce poi a dare questo pallone a Mastantuono che però cerca qualcosa di impossibile, perché lì passare in mezzo a tre uomini era praticamente impossibile, forse la soluzione migliore era quella di portarsi il pallone sul destro e cercare la conclusione ad incrociare.
0: Ci crede la Fiorentina, lo fa con Jimenez, il cross all'interno dell'area di rigore viene bloccato però da Lobotka che fa ripartire sulla sinistra Lang, interviene però Ranieri, l'ultimo a toccare proprio l'esterno del Napoli e allora rimette in gioco la Fiorentina che in questi ultimi minuti ha ripreso possesso del
1: pallone. Sì, è tornata con grande sicurezza e voglia a creare gioco in fase offensiva. Qui l'esperienza di Lorenzo fa sì che Nigé non riesca a saltarlo, però vedi la differenza, la Fiorentina soffre sempre sulla propria fascia sinistra ma Nigé non va mai a raddoppiare ad aiutare Vieri che si trova spesso da solo, invece Politano è sempre lì ad aiutare Di Lorenzo, dunque per Nigé è difficile poi saltare sia Politano che Di Lorenzo, dunque da questo punto di vista il Napoli è messo molto meglio in campo rispetto alla Fiorentina sugli esterni,
0: soprattutto sulla corsia di destra,
1: sì,
0: ovviamente
1: sì.
0: Già Vanoli sapeva che avrebbero agito Di Lorenzo, l'incertezza era solo su Politano oppure su Favasuli, ma tutti sanno ovviamente quale potenza abbia quella fascia destra proprio per il Napoli. Nigé non sta facendo lo stesso lavoro di sacrificio proprio di Politano ed è lì che la Fiorentina si trova scoperta, anche se è vero che è stata colpita proprio da un calcio da fermo. C'è Lang che va ancora per vie centrali verso Gilmour che si allarga sulla destra ancora una volta per Di Lorenzo, blocca il pallone con il destro Politano prima di andare all'indietro con il sinistro verso Di Lorenzo, ancora Rachmani che si allarga verso Rafa Marin, alza la testa e poi c'è Lobotka sulla destra sempre Di Lorenzo parte ma la palla arriva Politano, davanti a lui c'è Vieri, lo salta tranquillamente il cross, il colpo di testa di Jimenez, arriva il sinistro di Oliveira. Il giocatore del Napoli sta dicendo che l'ultimo a toccare è stato un calciatore della Fiorentina, per il direttore di gara però è rimessa dal fondo. Sta di fatto che siamo al 35esimo del primo tempo, il Napoli è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina e ha avuto un'altra occasione importantissima.
1: Sì, ancora una volta nasce da Politano che ha la meglio sempre su Vieri e lo salta con facilità, mette questi palloni deliziosi sul secondo palo. Sbagliato Jimenez qui perché ha messo la

0: palla centrale doveva metterla in calcio d'angolo, ancora una volta troppo libero Olivera, che comunque si è coordinato, ha calciato benissimo, la palla è uscita veramente di pochissimo.
1: Tiro veramente plastico con il sinistro, bellissimo, bella la coordinazione, la palla è andata di poco al lato della porta difesa da De Gea. Manovra dunque la Fiorentina, prima con Ranieri, poi con Vieri, poi va dall'altra parte dove c'è Endur, Mastantuono blocca il pallone, prova a partire sulla corsia di destra, davanti a lui però c'è Olivera, allora è costretta ad andare all'indietro verso Gimenez, tiene il pallone la Fiorentina con un colpo di testa di Dragusin lì sulla destra, ancora il pallone tra i piedi del difensore Dragusin della Fiorentina e poi per vie centrali verso prima Fagioli e poi Atta. Ancora Fagioli, limite dell'area di rigore, c'è Mastantuono che avrebbe voluto un tocco di mano da parte di un giocatore del Napoli per il direttore di gara, però era tutto regolare. Ancora il Napoli, lancio lungo da parte di Lang verso Politano che riesce in qualche modo a trattenere il pallone all'interno del terreno di gioco, ma lo scarica verso Nige che arriva fino all'interno dell'area di rigore, l'esterno non riesce ad arrivarci, Pellegrino, cosa ha fatto questa volta Politano per mettere in difficoltà la sua formazione?
0: Qui pensava di avere più vicino Di Lorenzo, di dare una palla al compagno, invece lo ha messo in difficoltà. Devo dire Nigé, con la velocità che ha, con lo strappo che ha, secondo me la facilità di saltare l'uomo, non ha mai azzardato la giocata, evidentemente sta soffrendo la marcatura di Di Lorenzo, che in questo caso ha messo una palla nel mezzo, ma la difesa del Napoli era ben schierata.
1: Sta soffrendo la marcatura di Lorenzo, sta soffrendo il caldo che c'è
0: anche
1: su Firenze. Ancora Dragusin si allarga verso Gimenez, non segue l'esterno di destra, proprio Ndur era stato bravo però a invitarlo ad entrare all'interno dell'area di rigore, la palla arriva tranquillamente tra le braccia di Milinkovic Savic, che ricordiamo ovviamente il portiere del Napoli ha fatto una parata bellissima al 19° del primo tempo su un tiro di Fagioli.
0: Sì, nel momento dove la Fiorentina stava dominando, che ha preso due traverse abbastanza clamorose, poi l'azione del Napoli con il palo e il bel gol di Gilmour, ma ripetiamo, su una grossissima disattenzione della squadra viola. Ora la partita è molto equilibrata, la Fiorentina comunque torna a credersi.
1: Assolutamente, arriva il tiro questa volta completamente sbagliato da parte di Fagioli con il suo piede debole, il sinistro, la palla è andata altissima sulla traversa, peccato per la Fiorentina perché questa era un'altra occasione da sfruttare meglio.
0: Sì, assolutamente, bravo nel pressing qui, nella riconquista della palla e poi dopo è andato a calciare con il piede sinistro, non è il suo piede, però lui ha qualità anche con il piede sinistro e qui una brutta palla persa da Vieri.
1: Højlund riparte in velocità, arriva fino all'interno dell'area di rigore, questa volta è stato bravissimo Dragusin a recuperare in scivolata, pallone pieno, niente da dire.
0: No, niente da dire, grande coraggio, perché quando si va in scivolata, no, il rischio di fare rigore è sempre molto alto, invece perfetto come scelta di tempo, da dire Vieri male che ha perso un pallone bruttissimo contro un giocatore come Højlund che in velocità ti può davvero far male.
1: Devo dire che se c'è un giocatore davvero in difficoltà per la Fiorentina è Vieri dall'inizio della gara. Politano prova a far ripartire Højlund, non lo segue, allora recupera di nuovo il pallone Dragusin che sta crescendo con le partite che passano. Inizialmente era in difficoltà anche Dragusin, ovviamente arrivava da un infortunio importante nella scorsa stagione, adesso sta recuperando
0: assolutamente,
1: pian piano anche
0: assolutamente
1: la condizione.
0: Critiche che io non ho mai condiviso, perché ricordo il Dragusin, giocatore a Genoa, era un giocatore assolutamente di valore, a forza fisica, a cattiveria, quella che serve per un difensore. È chiaro, nelle prime partite ha sbagliato, ma quando si arriva in una squadra nuova bisogna anche dar tempo, giustamente non è mai stato levato e adesso nelle ultime tre partite è sempre stato più che perfetto.
1: 40° Fiorentina 0 Napoli 1, è davanti però la Fiorentina con Atta, prova il cross con il destro intercettato da Politano, sbaglia tutto questa volta Fagioli, voleva consegnare il pallone sulla linea dell'area di rigore a Mastantuono, ha capito tutto invece Lang che lo ha consegnato a Olivera e poi a Milinkovic Savic, che si prende anche troppe libertà all'interno dell'area di rigore, perché vicino a lui c'era Pellegrino, ma in qualche modo riesce a far ripartire il suo Napoli. La Fiorentina però riconquista il pallone sulla linea dei difensori con Dragusin, sale sulla linea del centrocampo proprio a Tà, prima di allargarsi sulla destra dove c'è ancora una volta Mastantuono, va per vie centrali verso Endura, ancora si allarga sulla destra sempre verso il compagno argentino, lo scambio tra i due, poi Endur prova ad andare dall'altra parte con Ranieri che mette in gioco anche Dragusin, sempre sulla destra c'è Mastantuono, davanti a lui Lang con il sinistro, prova a servire Pellegrino, non ci riesce, l'intervento di Mastantuono su Lobotka che resta a terra. Ci sarà un calcio di punizione per il Napoli e il cartellino giallo nei confronti di Mastantuono.
0: Purtroppo ci sta, è entrato per fermare l'azione, non fallo cattivo però su una possibile ripartenza a termini di regolamento. Ci sta da dire anche Pellegrino non ha una partita facile oggi, perché Rachmani è un giocatore veramente forte, non riesce mai a proteggere la palla e chiaramente fare il gioco di sponda, no? Che serve tanto ai compagni, sempre, quasi sempre anticipato da Rachmani con forza fisica. E il giocatore del Napoli in questo momento sta vincendo il duello contro l'attaccante Viola.
1: Assolutamente, perché lì sulla linea dei difensori del Napoli c'è Rachmani, ma c'è anche Rafa Marin che si sta alternando, ma nel frattempo c'è Di Lorenzo che diventa improvvisamente un attaccante, prova un cross nei confronti di Lang, esce però tranquillamente De Gea. Si scambiano molto anche di posizione i giocatori.
0: No, ma guarda come si era abbassato come quarto di difesa di Politano, e a sorpresa chiaramente, perché non te l'aspetti, anche se ormai lo conosciamo, Di Lorenzo che si era inserito nello spazio e poteva essere un'azione potenzialmente pericolosa. Al Napoli questo lo fa e lo fa molto bene.
1: 43esimo minuto, c'è Nigé davanti a lui, ancora una volta è Politano e il confronto lo vince ancora una volta proprio il numero 21 del Napoli, che consegna il pallone a Lobotka, si libera della marcatura dei due giocatori della Fiorentina e consegna la palla a De Bruyne, lo scambio con Politano, ancora De Bruyne che riesce a liberarsi invece della marcatura di Dragusin e poi di Vieri, va il Napoli con Olivera, si allarga sulla sinistra dove invece c'è Lang, davanti a lui c'è Gimenez, arriva il destro di Lang, la palla va alta sulla traversa.
0: È una bella ripartenza questa del Napoli, ancora una volta merito di Politano che riesce a dribblare, a non farsi saltare da Ange e poi avvia l'azione con De Bruyne, che chiaramente in campo aperto diventa un giocatore difficilissimo da fermare. Per fortuna della Fiorentina la palla è arrivata a Lang, che ha provato questo tiro a giro forte sul secondo palo, palla molto alta, ma rischioso questo contropiede del Napoli.
1: Se prima poteva sfruttare meglio la situazione certamente la Fiorentina con Fagioli, anche in questo caso probabilmente Lang avrebbe potuto fare qualcosa in più, anche perché comunque era solo di nuovo lì all'interno dell'area di rigore.
0: Assolutamente.
1: Per una ripartenza del Napoli, questa volta però a ripartire proprio la Fiorentina, lo fa sulla destra con Gimenez, l'intervento ancora una volta pulito di Rafa Marin, è difficile entrare all'interno dell'area di rigore del Napoli dove Langa va all'indietro verso Milinkovic Savic che si allarga sulla destra per Rachmani e poi De Bruyne che va all'indietro sempre per il numero 13 del Napoli, ancora Di Lorenzo per il suo portiere Milinkovic Savic che blocca il pallone prima di far ripartire la sua squadra sulla corsia di sinistra. Va lento adesso il Napoli, vuole arrivare a termine,
0: vuole arrivare, soprattutto non vuole rischiare di perdere palloni inutili. Qui guarda ancora una volta il grande spazio lasciato per Politano, che è sempre nell'uno contro uno, è bravo poi a trovare sempre la soluzione giusta, o puntare l'uomo o mettere questa palla nel mezzo con gli inserimenti poi dei centrocampisti, diventa sempre molto pericoloso il Napoli.
1: Ci sarà un minuto di recupero e dunque si giocherà ancora per questo primo tempo per 60 secondi, ancora il Napoli in possesso del pallone sulla corsia di sinistra, c'è De Bruyne che vede salire ancora una volta là sulla sinistra proprio Lang che si libera marcatura di Ndur e poi vede Højlund all'interno dell'area di rigore, ci prova con il sinistro, l'ultimo a toccare è Dragusin e adesso sì che deve tremare la Fiorentina perché non può permettersi lo stesso errore fatto in precedenza.

0: partenza, nel momento in cui il Napoli è riuscito a passare in vantaggio con Gilmour, e lo spigolo è lo stesso, quello di sinistra per il Napoli, e batterà ancora una volta Politano. Si vanno a posizionare i giocatori della Fiorentina, questa volta
1: no, marcatura uomo chiaramente, ma in precedenza vedi adesso ho messo Mastantuono, no? Che chiaramente andrà a dare, ma la beffa è già stata fatta, nel senso la Fiorentina comunque ha subito già un gol che non ti puoi permettere a questi livelli.
0: Seguiamo quest'ultima azione del primo tempo, il cross di Politano riesce ad arrivare al tiro, Lang ancora una volta tiro impreciso, palla alta sulla traversa, resta a terra all'interno dell'area di rigore. Hojlund per il direttore di gara Doveri, però è tutto regolare, arriva il duplice fischio e le squadre possono raggiungere lo spogliatoio dello stadio Artemio Franchi di Firenze. È finito il primo tempo, Fiorentina 0 Napoli 1, a portare in vantaggio il Napoli al 22esimo del primo tempo Gilmour, e la linea può andare agli studi di Saxa Rubra per la messa in onda del giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, giornata densa di appuntamenti politici. Facciamo una rapida panoramica a partire dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia con la Premier Meloni. In diretta Federica Ionta.
2: Introdurre con un provvedimento in Consiglio dei Ministri il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il velo per le ragazze islamiche. Intervento, quello di Giorgia Meloni, centrato sulla scuola, anche se la platea qui di Gioventù Nazionale si è scaldata durante gli attacchi alle opposizioni. Volevamo cantare bollo ciao, ha ironizzato la Premier. A Conte, hai fatto campagna elettorale col super bonus, e alla segretaria del PD, Elly Schlein, sentiamo.
3: Elly cara, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla! Una, te le passo io sotto banco!
2: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, riferimento che sembra a Futuro Nazionale di Vannacci. Da Phoenix con Federico Foroni, linea allo studio.
1: E ora andiamo a Pontida con Lucio Bondì per il tradizionale appuntamento della Lega.
4: Chiederò un congresso a ottobre, voglio la fiducia della mia famiglia. L'annuncio di Matteo Salvini è arrivato pochi minuti fa in chiusura del suo intervento.
5: E se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
4: Una risposta a chi, a partire dal capogruppo Massimiliano Romeo, ha chiesto una gestione più collegiale e più attenzione al nord. Si vince solo uniti, ha ripetuto Salvini, che poi ha lanciato le richieste per la finanziaria: quota 64, estensione della flat tax, 10.000 militari nelle strade, tutto da finanziare con una tassa sulle banche. Da Pontida con Alberto Gaidano è tutto, di nuovo a voi.
1: Andiamo a Milano per Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle, in diretta Vasco Pirri.
6: Sì, Vanessa, buongiorno. Si chiude tra poco alle 14 il voto degli iscritti 5 Stelle sui 20 punti con cui Giuseppe Conte si presenterà al tavolo del programma con PD e AVS. Ieri è stato netto: non diluirò il mandato che mi affidate. La frizione col PD è nota, ovvero lo stop all'invio di armi in Ucraina. Conte alle 15 chiude la convention di Nova, stamattina ha dialogato con un gruppo di giovani. Sentiamo.
7: Dobbiamo spendere meglio, se va nel riarmo stai togliendo risorse alla sanità, all'istruzione, alla ricerca. Le risorse non ce le possiamo inventare.
6: Parole che arrivano dopo quelle ancora più forti di ieri, in cui diceva: non si costruisce la pace con le armi, il riarmo allontana la pace. Con Adriano Totaro da Milano, linea a Roma.
1: E chiudiamo questa pagina politica con Roberto Vannacci, che è intervenuto a un evento organizzato da Gianni Alemanno ad Orvieto. Le nostre linee rosse non sono negoziabili, ha ribadito il leader di Futuro Nazionale. Su un'eventuale alleanza con il centrodestra, poi spiegato che se ne discuterà a ridosso del voto. Gli esteri, gli Stati Uniti diffondono un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato americano. Allora ci riferisce in diretta Livia Liberatore.
8: Secondo il comando militare

militare iraniano, gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere le operazioni contro di loro. La tensione nell'area sta crescendo. Oggi il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un'allerta rivolta agli statunitensi che si trovano in Medio Oriente o che intendono andare nella

0: È ultimo giorno delle elezioni presidenziali. La difesa russa sostiene di aver abbattuto oltre 1000 droni di Kiev in tutto il paese e anche sopra la Crimea. Colpita anche una raffineria vicino alla capitale. Si registrano 2 vittime, un anziano e una donna. Anche l'Ucraina fa i conti con un nuovo massiccio lancio di droni anche sulla capitale, vittime una donna e 3 bambini. Torniamo in Italia, in provincia di Cuneo, un uomo ucciso uno dei ladri che stavano tentando di entrare nella sua casa.
1: Verso le 2 della scorsa notte, un 35enne italiano che dormiva da solo nella casa dei suoi genitori ha sentito dei forti rumori provenienti dal cortile, uno stabile in ristrutturazione in via Roma, nel centro di Baldissero d'Alba. I ladri, 4, forse 5 persone, probabilmente puntavano ai materiali edili, ammassati lì in attesa dei lavori. Per allontanarli, l'uomo ha impugnato la sua pistola, detenuta per uso sportivo, e ha sparato una decina di volte in direzione delle sagome coperte dal buio. Almeno un proiettile ha raggiunto e ucciso uno dei malviventi, un 40enne originario dell'Europa dell'Est. I complici lo hanno lasciato a terra senza vita e sono scappati. Il 35enne ha allertato il 118 e i carabinieri di Bra, ma i sanitari non hanno potuto far nulla per rianimare la vittima. I militari del nucleo operativo di Cuneo lo stanno ancora interrogando. Come atto dovuto per consentire i rilievi, è indagato per omicidio dalla procura di Asti, competente in questa zona del cuneese. Da quanto emerso fin qui, avrebbe sparato nella piena oscurità data la scarsa illuminazione stradale, con un'arma che non avrebbe potuto portare al di fuori della casa in cui abita, che non era quella in cui si trovava. Simone Zazzera, GR1.
0: Chiudiamo con la musica. Oltre 20.000 persone a Berlino per il ritorno di Gianna Nannini a 38 anni dal suo epocale concerto dell'88. La rockstar si è esibita sullo stesso palco che ha visto passare i più grandi artisti internazionali, dai Rolling Stones ai Depeche Mode. 2 ore di concerto in cui ha cantato i brani più celebri dei suoi 50 anni di carriera, con un nuovo album in arrivo, Gianna Gold, e il tour del 2027 che la porterà in 10 città dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-2025. Ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, il meteo e poi ritorno allo sport.
2: Verde. Viaggiare informati.
3: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 13:26 minuti. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove un incidente provoca 5 km di coda tra l'allacciamento con la 7 Baggio Cusago in direzione della 8. In A23 restano 6 km di coda tra Pontebba e la barriera di Ugovizza a Tarvisio in direzione di Tarvisio. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, 2 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori in corso. Lavori in corso anche in A10 Genova Ventimiglia, dove le code a tratti raggiungono i 5 km tra Borghetto Santo Spirito e il tratto successivo a Finale Ligure verso Genova. 1 km di code in Autosole Roma Napoli tra centro direzionale e l'allacciamento con la 3 in direzione di Napoli. Infine traffico rallentato sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Monte e Camaldoli verso Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 18:55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Riconosci

0: questo ticchettio. È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Di nuovo buon ascolto dallo stadio Artemio Franchi, siamo all'intervallo della sfida tra Fiorentina e Napoli. Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio per 1-0 sulla squadra di Vanoli, a portare in vantaggio la formazione di Allegri al 22esimo. Gilmour, studio.
7: E grazie per il momento a Sara Menini, a tra pochissimo naturalmente con Massimo Orlando per il secondo tempo della partita, secondo tempo nel corso del quale nella seconda parte della ripresa andremo poi al rimbalzo, perché tra poco meno di mezz'ora ormai si partirà a Spielberg in Austria per il Gran Premio della MotoGP, Gran Premio austriaco, ma la mattinata ha già espresso alcuni verdetti per quanto riguarda le altre classi, quindi torniamo a dare il microfono a Luca Cesaretti per un riepilogo e un aggiornamento. Ancora ben trovato Luca.
8: Di nuovo buon pomeriggio, dovevamo ai nostri ascoltatori il risultato della gara della Moto2 che non ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri, la vittoria per Izan Guevara, lo spagnolo che nella prossima stagione sarà in MotoGP con il team Prima Pramac di Paolo Campinotti, la seconda posizione per il ceco Salac, la terza per il colombiano David Alonso, quarto Manu Gonzalez, il leader del mondiale che dunque continua a incamerare punti importanti per portare a casa il titolo iridato, mentre per quanto riguarda l'Italia il migliore dei nostri è stato Luca Lunetta, decimo, che ha sfiorato lui alla prima stagione nel campionato di Moto2, ha sfiorato il miglior risultato in carriera, il nono posto ottenuto in Catalunya, ha eguagliato il decimo che aveva già saputo centrare in Germania al Sachsenring. Poi 14esima posizione per Tony Arbolino alle 14, però c'è il piatto forte del fine settimana, la gara della MotoGP con Jorge Martin, Aprilia, leader del mondiale e pole position dopo aver vinto ieri la sprint. Al suo fianco in prima fila ci saranno Marc Marquez con la Ducati, secondo nel mondiale a meno 3, e Pedro Acosta con la KTM a caccia della prima vittoria in carriera, ieri scivolato quando era in testa con ampio margine. Poi ad aprire la seconda fila dello schieramento Marco Bezzecchi con la seconda moto annuale, lui è terzo nel mondiale a meno 38 dal compagno di squadra, Bagnaia settimo ad aprire la terza fila dello schieramento con una competitività almeno parzialmente ritrovata, almeno per quello che si è visto fino a ieri.
7: E allora per quello che invece si vedrà oggi e sentirete oggi, il piatto forte sarà servito da Luca Cesaretti attorno alle 14, poi per tutta la durata della gara. Non si gioca ancora negli altri principali campionati europei, ma tanto per dare una rapida occhiata ad accendere il pomeriggio della Liga Spagnola, sarà inevitabilmente alle 16:15 il derby della capitale, si gioca al Metropolitano, dunque Atletico Real Madrid. Tra le due contendenti già gode però il Barcellona, che ieri sera ha fatto 7-7 a punteggio pieno andando a vincere 3-1 in casa del Siviglia. Premier League, qui la chance è tutta per il City di Maresca che alle 15 ospita il Sunderland e ha l'opportunità appunto di andare a chiudere il mini torneo prima della sosta con la quinta giornata in vetta in solitario, considerando il brutto scivolone dell'Arsenal ieri battuto 3-0 dalla Brighton. A completare il quadro di oggi in Inghilterra, sempre alle 15, il Liverpool che farà visita al Bournemouth, alle 17:30 a Fulham Manchester United. Diamo anche un'occhiata alla Francia perché questa sera alle 20:45 il Paris Saint-Germain proverà a riguadagnare terreno verso la

0: zona alta della classifica, andando in casa del Marsiglia, che però naviga in acque oscure al momento. Andiamo per pochi secondi per un commento al Franchi e poi lasceremo la linea ovviamente a Sara Meini e Massimo Orlando. Sara, Napoli avanti con Gilmour, errata di certo la lettura difensiva della Fiorentina su quel calcio d'angolo. Ad accendere la partita fino a quel momento erano stati i legni da una parte e dall'altra, gara comunque aperta, viva, perché la Viola si è fatta vedere spesso dalle parti di Milinkovic-Savic. Sara.
1: Sì, grazie Guido. Intanto una nota di colore, perché per la Fiorentina si sta scaldando Valdepeñas, non è da escludere che possa uscire già dal primo del secondo tempo Vieri, che è stato uno dei giocatori più in difficoltà, lo dicevamo proprio con Massimo Orlando. La Fiorentina è la squadra che stava giocando meglio fino a quando poi il Napoli ne è passata in vantaggio, era stata bloccata soltanto in modo sfortunato da due traverse in due occasioni davvero importanti, prima di Attà e poi di Fagioli, e poi un palo però l'aveva colpito anche Olivera prima di passare in vantaggio il Napoli con Gil.
2: La partita è molto equilibrata. Intanto saluto Guido.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao Guido. L'errore è stato fatale per la Fiorentina, perché lasciare un uomo libero così di battere da quella posizione, insomma, a questi livelli è molto probabile prendere il gol. Molto bene Politano e per il Napoli, che sta facendo una grande partita, ha messo veramente in grande difficoltà Vieri, che molto probabilmente adesso verrà sostituito, e il Napoli che sta giocando all'Allegri, con una squadra comunque che si difende bene. E onestamente il pareggio secondo me sarebbe stato il risultato più corretto, però c'è ancora un tempo, si starà a vedere.
0: Sara, allora vi lascio il microfono definitivamente, solo per ricordare che di qui in avanti richiederemo la linea poco prima delle 14, proprio come ribadisco, per permettere l'ingresso in radiocronaca di Luca Cesaretti per il Gran Premio d'Austria della classe MotoGP. Si andrà avanti al rimbalzo, poi proseguiremo con il racconto di ciò che accade sul circuito austriaco di Spielberg. Ricordo ovviamente l'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto alle 15, Serie A, Serie B e Mondiale di ciclismo, che si aprono oggi a Montreal in Canada con la prova a cronometro, prima la femminile, poi più avanti nel pomeriggio quella maschile. Tra un po' alla Franchi si riprende, dunque le vostre considerazioni, vi avevo interrotto, vi lascio la linea Sara Meini e Massimo Orlando, a più tardi dallo studio. Sara.
1: Grazie dunque a Guido Ardone. Dicevamo, Massimo, oltre alla sofferenza di Vieri per un motivo, c'è un'altra sofferenza, ma per tutto un altro motivo, che è quella di Politano, perché ha dato veramente tantissimo nel primo tempo correndo avanti e indietro sulla fascia destra, e c'è stato un curioso colloquio proprio qualche secondo fa tra il giocatore del Napoli e il suo allenatore. Probabilmente era lì a chiedergli per quanto ancora potrai giocare,
2: sì,
1: a questo livello.
2: È probabile, se mi continui a giocare così per altri 45 minuti non ti cambio, però penso che a un certo punto in quella posizione c'è questo ragazzo Favazzulli, che ha dimostrato comunque di essere di assoluto valore. Se dovesse continuare con questa intensità sia in fase offensiva sia in fase di non possesso, è chiaro che insomma è normale che al 70° ci possa stare anche un cambio. Ma complimenti davvero a Politano, perché giocatore che sa fare tutto, e avere questi giocatori per un allenatore è troppo importante.
1: Adesso Allegri si informa anche con Langa, lui sicuramente doveva dire qualcosa di diverso rispetto a quello che ha detto a Politano. È in campo dunque il Napoli, sta tornando invece la Fiorentina, l'ultimo a entrare sul terreno di gioco è proprio Paolo Vanoli. Rimetterà in gioco la Fiorentina in questa ripresa e attaccherà da sinistra verso destra. Rispetto al nostro punto d'osservazione, la formazione toscana di casa con la divisa interamente viola, risponde invece il Napoli con la divisa da trasferta bianca con gli inserti celesti. Arriva la sostituzione che avevamo preannunciato, non bisognava essere dei geni di calcio per capire che Vieri stava faticando davvero dall'inizio e adesso lascia il terreno di gioco, al suo posto entra Valdepeñas.
2: Giusto, troppe volte è andato in difficoltà, in sofferenza con appunto Politano e lo stesso Di Lorenzo, che sono molto bravi, una coppia affiatatissima. Entra un giocatore più di spinta, Valdepeñas, una grande corsa, magari meno bravo in fase

0: di non possesso, però la Fiorentina ha bisogno di attaccare adesso, dunque allora, anche gli esterni offensivi e difensivi sono importanti.
1: Ribadiamo anche le formazioni quando è ricominciata ovviamente la partita. Allora la Fiorentina si schiera a questo punto con De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeña, Sindur e Fagioli davanti alla linea difensiva, poi Mastantuono, Attà e Nige dietro alla punta, Pellegrino. Seguiamo questa azione d'attacco proprio della Fiorentina prima di rileggere gli 11 giocatori del Napoli. All'interno dell'area di rigore riesce a liberare in qualche modo Lang, il Napoli di Allegri con Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Olivera sulla linea mediana, sulla linea difensiva scusate, poi Lobotka e Gilmour sulla linea mediana, invece poi Politano, De Bruyne e Lang dietro all'unica punta Højlund. Anche il Napoli a breve probabilmente effettuerà delle sostituzioni perché ci sono 5 giocatori per la formazione di Allegri che stanno già effettuando il riscaldamento mentre prova a cercare spazi ma non li trova Højlund per il Napoli, lasciato completamente solo lì sulla linea del centrocampo. Ne approfitta dunque la Fiorentina per ripartire con Fagioli e poi con Valdepeñas che tocca il suo primo pallone là sulla corsia di sinistra, lo scambia ancora con Fagioli, il sinistro verso Attà, sale proprio Valdepeñas, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Olivera in calcio d'angolo.
0: Eh sì, come dicevamo, no, la Fiorentina magari perde qualcosa in fase difensiva ma trova molta più spinta, un giocatore che è bravo negli inserimenti, qui ha messo una palla meravigliosa, poi difensore del Napoli piazzato bene, però è entrato bene insomma nella partita a Valdepeñas.
1: Il calcio d'angolo che verrà battuto dallo spigolo di destra per la Fiorentina con il sinistro e dunque con un cross a rientrare proprio di Mastantuono che chiama lo schema, è pronto a battere il numero 30 Viola, alza il braccio destro, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa è di Dragusin, colpisce e trattiene il pallone anche Pellegrino, ma più bravo di lui è Olivera proprio a far ripartire il Napoli. Arriva ancora Valanga, Dragusin, un calcio di punizione per il Napoli.
0: Sì, Dragusin si mette le mani in faccia come per dire non ho fatto fallo, ma questo è il fallo migliore che potesse fare perché c'era un contropiede molto pericoloso, lui è rientrato con i tempi giusti, fallo tattico, ha fatto la cosa giusta.
1: Deve far paura, fa paura vederlo da qua,
0: figuriamoci
1: nel momento in cui
0: se ti viene addosso fa male.
1: Esatto, siamo al terzo minuto della ripresa, Fiorentina 0, Napoli 1, va avanti il Napoli con Lang, davanti a lui c'è Mastantuono, allora va all'indietro verso Gilmour e poi Rafa Marin prima e poi Rachmani ancora. Rafa Marin ha lasciato solo là di agire sul settore di sinistra, sbaglia però questa volta lui consegnando di fatto il pallone a Valdepeñas che se lo prende, lo ripulisce e fa ripartire la formazione proprio lì sul settore di sinistra con Nige e va all'indietro verso Fagioli, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, salta più in alto di tutti Gilmour e poi Valdepeñas voleva appoggiare il pallone a Jimenez, non ci riesce, trattiene con la mano destra Lang per il direttore di gara, però è tutto regolare, allora il pallone lo manovra ancora la Fiorentina, quarto minuto, Fiorentina 0 Napoli 1, prova ovviamente a recuperare la partita alla Fiorentina.
0: Sì, prova, è partita molto più forte, il Napoli attende, si chiude molto bene, cerca di non lasciare spazi, devo dire che mi sta deludendo anche in questo inizio Nige, mi aspetto molto, ogni volta che prende il pallone però lui che è uno che salta l'uomo comunque deve provare, se è un esterno invece la soggezione proprio di Lorenzo non lo punta mai, dà sempre questa palla all'indietro e così un esterno serve poco.
1: Fallo laterale per la Fiorentina, rimette in gioco subito la formazione di Paolo Vanoli, ancora Fagioli si allarga sulla sinistra verso Valdepeñas sulla linea del centrocampo, un bel gioco di sguardi tra Valdepeñas e Ndur, il pallone arriva a Mastantuono che si allarga ancora una volta, quantomeno prova ad allargarsi dall'altra parte, ma a intervenire in anticipo è proprio Di Lorenzo e poi Atta. La Fiorentina manovra lì al limite dell'area di rigore con Fagioli e poi Ndur si allarga sulla destra verso Mastantuono che arriva fino all'interno dell'area di rigore, esce consegnando il pallone a Jimenez, va all'indietro la Fiorentina sempre con Mastantuono che ingaggia un confronto, arriva il cross sporcato però proprio da Lang, il colpo di testa è di Lobotka e poi De Bruyne recupera però il pallone Ndur e poi allo stadio Artemio Franchi 1-1 tra Fiorentina e Napoli.
0: Eh sì, diciamo che il Napoli è partito secondo me stando troppo basso e ha dato la possibilità a Fiorentina di schiacciare la squadra di Allegri dentro la propria metà campo. Qui non sono riusciti a calciare lontano questo pallone, Jimenez è arrivato di esterno, ha calciato molto bene, c'è stata una deviazione, chiaramente ha ingannato Milinkovic-Savic, devo dire sarà pareggio meritato per quello che abbiamo visto.
1: Il gol verrà assegnato a Jimenez probabilmente, anche
0: sì,
1: se
0: la deviazione è pesante,
1: la deviazione da parte di un giocatore del Napoli e tra poco capiremo meglio anche a chi assegnerà la Lega questo gol. Sta di fatto che la Fiorentina era tornata molto forte sul terreno di gioco e ha pareggiato giustamente.
0: Eh sì, ripeto, l'atteggiamento del Napoli secondo me è troppo difensivo, troppo a lasciare il gioco alla squadra avversaria, che è una squadra di qualità, la conosciamo, la Fiorentina ha avuto difficoltà all'inizio ma i giocatori ci sono, e questo è un po' l'idea di calcio di Allegri, la conosciamo, però in questo caso gli è andata male perché una deviazione, certo fosse stato in porta il tiro l'avrebbe molto probabilmente parato, però adesso Fiorentina attacca ancora.
1: Per il momento il gol è stato segnato proprio a Jimenez, ancora la Fiorentina con Mastantuono, il sinistro del numero 30 viola di poco al lato della porta difesa da Milinkovic-Savic, adesso però lo sentite anche con il supporto dello stadio Artemio Franchi, impazzisce anche Paolo Vanoli,
0: sì, Vanoli
1: che chiede ai tifosi di stare vicino alla squadra.
0: Sì, ha chiamato l'incitamento, ma fa bene perché è il momento dove la squadra può davvero capitalizzare ancora di più, perché il Napoli è in difficoltà e la Fiorentina trova con molta più serenità anche certe giocate, perché sai, il pareggio comunque ti dà grande serenità dal punto di vista mentale. Adesso Fiorentina qui ha avuto anche una grande occasione, perché bella la giocata tutta in verticale, è arrivata sul piede giusto quello di Mastantuono, se l'è spostata sul sinistro leggermente troppo stretto come tiro, però insomma Fiorentina adesso sta dominando.
1: E quanto ci sente davvero Mastantuono sul terreno di gioco, ero convinta che fosse stato lui l'ultimo a toccare perché aveva esultato sotto la curva a Fiesole come se avesse segnato lui. In realtà appunto l'ultimo a tirare è stato Jimenez, anche se c'è stata una deviazione da parte del Napoli. Ancora Pellegrino all'interno l'area di rigore, ci prova con il sinistro, ci sarà però un calcio di punizione per il Napoli.
0: Sì, questo anche se siamo abituati ormai agli arbitri che fischiano poco, il pubblico si è un po' lamentato, ma questo è fallo netto, Rachmani ha provato ad anticipare, spinta netta da parte di Pellegrini.
1: Assolutamente, e adesso la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo, anzi adesso la Fiorentina ci crede, e come, perché comunque ha trovato il pareggio all'alba della ripresa del secondo tempo e adesso va a tutta velocità la formazione di Paolo Vanoli, ancora è supportata da Jimenez, esce fuori però il pallone, allora ci sarà un fallo laterale proprio per la Fiorentina, una parola in più proprio per Jimenez che sta correndo molto sulla corsia.
0: Ma sai, un giocatore, a parte il carattere e alcune cose che in campo non si dovrebbero fare, però il giocatore ha talento, ha corsa, ha inserimento, un giocatore insomma che può fare diversi ruoli. Qui ha trovato anche il gol, anche se c'è stata la deviazione, insomma bell'acquisto da parte della Fiorentina.
1: C'è il Napoli però davanti ancora una volta con Politano che va all'indietro verso Di Lorenzo e poi Lobotka con l'esterno, serve Gilmour all'interno della

0: di rigore c'è Lang, ancora Gilmour che vede allargarsi sul settore di sinistra Olivera, va all'indietro ancora una volta verso Rachmani, arriva il tiro da parte di Rafa Marin, la palla finisce direttamente sull'esterno.
1: Sì, non credo che sia molto contento Allegri, è vero che bisogna provare da quella posizione, comunque con una difesa schierata così devi trovare, soprattutto se sei un difensore, un altro tipo di giocata, doveva far girare il pallone, invece ha provato il grande tiro, non gli è riuscito per niente.
0: Allora riparte la Fiorentina, la fa sempre con Jimenez, adesso lasciato solo sulla corsia di destra è Ndur, all'interno dell'area di rigore stava arrivando Attama, recupera il pallone il Napoli che si avventura in una ripartenza in tutta velocità, ancora una volta con Gilmour che scarica sulla sinistra verso Højlund e poi arriva sempre Dragusin con tutta la sua fisicità, non c'è però questa volta il calcio di punizione per il Napoli. Allora la Fiorentina riparte con Pellegrino che si allarga sul settore di destra dove c'è Mastantuono, davanti a lui Olivera, arriva fino all'interno dell'area di rigore, però Mastantuono si gira, è costretto a tornare all'indietro con il sinistro, il destro ancora una volta di Fagioli, la palla di poco a lato dalla porta di Milinkovic-Savic.
1: Che bella partita che stiamo assistendo, adesso le squadre si sono allungate da una parte e dall'altra e c'è veramente potenziali occasioni da gol qui. Bravissimo Mastantuono che ha puntato l'uomo, a te.
0: Sì, perché c'è il Napoli già dall'altra parte, l'intervento però di Jimenez e allora riparte la Fiorentina.
1: No, dicevo bravissimo Mastantuono che ha resistito comunque alla fisicità che gli ha imposto Oliveira, ha messo questo pallone all'indietro per Fagioli che ha calciato bene, la palla anche in questo caso è uscita veramente di poco. Fiorentina dopo il gol sta veramente giocando un'ottima partita
0: e adesso rallenta per un attimo il ritmo della gara. Ricordiamo anche che a Firenze fa davvero molto caldo, anche oggi ci sono più di 35 gradi in questo momento. Il pallone ce l'ha Mastantuono quando il Napoli è pronto ad effettuare le prime due sostituzioni. Entreranno sul terreno di gioco Neres e Lucca e dunque cambia certamente il volto dell'attacco. Per il Napoli esce Højlund, al suo posto entra proprio il numero 20 Lucca e poi uscirà dal campo anche il numero 70 Lang e al suo posto entra dunque il numero 7 Neres. Come ci spieghiamo Massimo?
1: Uomo su uomo comunque, non cambia nulla da un punto di vista tattico. Io credo che Højlund comunque era fuori partita, non è mai entrato partita, non anche di sponda, non è mai stato utile oggi alla squadra, forse Lucca ha più queste caratteristiche e Lang non è che sia un giocatore che piace moltissimo ad Allegri, deve essere la verità. Entra Neres che comunque sappiamo le sue qualità, le sue caratteristiche. Sono due cambi forse perché ho visto due giocatori importanti non essere in giornata oggi.
0: Niger riceve il pallone all'interno dell'area di rigore da Mastantuono, ci prova con il destro, la palla va molto alta e Mastantuono ha qualcosa da ridire anche al compagno di squadra, voleva ricevere di nuovo il pallone.
1: Sì, è vero che un esterno quando arriva in quella posizione no, si accentra e poi prova sempre il tiro a giro, in questo caso è arrivato però molto scordinato, hai visto con la coordinazione molto all'indietro, chiaramente la palla si è alzata e deve entrare un po' più in partita Nice che sta sbagliando un po' tutte le scelte, invece dall'altra parte Mastantuono c'ha le idee molto chiare.
0: Ancora Fagioli per Mastantuono, l'intervento però in modo scomposto proprio del trequartista argentino e dunque ci sarà un calcio di punizione per il Napoli. Davvero stiamo assistendo a una bella partita,
1: molto molto bella, sì, ti ripeto, adesso ci sono stati questi 5 minuti dove le squadre erano molto lunghe, dunque quando riconquistavano palla c'era una potenziale azione da gol sia da una parte che dall'altra, adesso mi sembra che si siano ricomposte perché chiaramente non puoi rischiare di prendere gol lasciando 30 metri tra un reparto e l'altro, questo gli allenatori fanno sempre fatica ad accettarlo, e giustamente.

0: intanto il gol è confermato, Jimenez, la deviazione è stata di Rafa Marin, ma è il numero 20 della Viola ad aver riportato in parità proprio il risultato. Va all'indietro la Fiorentina, blocca il pallone De Gea, il capitano della Viola, e poi sbaglia completamente la rimessa. C'è all'interno dell'area di rigore Neres che viene spalla a spalla con Jimenez, la palla rifinisce, torna di nuovo tra le braccia di De Gea. Che errore aveva?
1: No, ha fatto un errore che non ti aspetti da un uomo della sua esperienza, un giocatore così bravo. Ha sbagliato una palla e chiaramente subito hai visto, il Napoli ha verticalizzato, Neres stava per prendere questo pallone, poi c'è stata anche la diagonale molto bella di appunto Jimenez, che non ha permesso al giocatore brasiliano di prendere il pallone, però deve evitare questi errori De Gea.
0: Allora, stava ripartendo il Napoli, se non erro, con Lobotka, e è intervenuto da terra direttamente Ranieri, no, anzi stava ripartendo tutta velocità con Politano, era rimasto a terra Ranieri, ha alzato un piedino, Politano è andato a terra, calcio di punizione per il Napoli, cartellino giallo per il giocatore della Fiorentina che da terra è intervenuto perché stava vedendo ripartire a tutta velocità proprio il giocatore del Napoli. Rafa Marin, siamo sulla linea del centrocampo, va per vie centrali verso Rahmani e poi per Di Lorenzo, il lancio lungo proprio verso Politano, davanti a lui c'è Valdepeñas, arriva il cross con il destro, riceve il pallone Luca, costretto però ad allontanarsi dall'interno dell'area di rigore, recupera però ancora una volta il pallone il Napoli con Oliveira, poi con De Bruyne, lo scambio al limite dell'area di rigore, prima con Lobotka, poi con Neres, ancora Gilmour, adesso sì che alza il ritmo il Napoli, quantomeno dei passaggi, mentre non lo faceva più in precedenza. Davanti a De Bruyne c'è Mastantuono che arriva fino alla linea difensiva per aiutare la squadra.
1: Sì, anche perché il Napoli non può accontentarsi del pareggio, no? Il Napoli ha una classifica che già mette qualche discussione nell'ambiente, chiaramente se vuole avvicinarsi alle prime in classifica deve provare a portare a casa i tre punti, chiaramente dall'altra parte anche la Fiorentina pensa alla stessa cosa.
0: Calcio d'angolo per il Napoli, battuto in modo ravvicinato da De Bruyne che ha scambiato con Neres prima di farsi prendere il pallone da Niger che riparte in contropiede a tutta velocità, dall'altra parte c'è Valdepeñas che adesso riceve il pallone con il sinistro, una parata davvero importantissima da parte di Milinkovic-Savic in contropiede, micidiale la Fiorentina, bello anche il tiro di Valdepeñas, bellissima la parata di Milinkovic-Savic.
1: E qui tutto bello veramente con De Bruyne che stranamente perde un pallone e capita da Inge che è velocissimo ed è bravo anche a servire Valdepeñas che chiaramente aveva seguito con i tempi giusti l'azione, stop e tiro perfetto, fa un miracolo.
0: Questa volta
1: veramente un miracolo.
0: Niger è ripartito a tutta velocità,
1: sì, sì.
0: Questa volta
1: sì,
0: sulla destra,
1: campo aperto non lo prendi mai.
0: È riuscito a fermarlo, bravo Valdepeñas a seguirlo, bravo Niger anche a servirlo, ma stupenda, la parata di Milinkovic-Savic. Il cross da calcio d'angolo per la Fiorentina, il colpo di testa di Oliveira, la palla arriva però direttamente sul destro di Jimenez, il cross, l'intervento di Milinkovic-Savic che fa un salto e con le mani ovviamente vola più in alto di tutto.
1: Eh sì, questo è un cross che in questo caso poteva anche evitare perché con la difesa schierata, cross così lento per il portiere chiaramente è molto facile poi uscire, poi lui è molto alto dunque non è un problema, ma veniamo alla parata che ha fatto veramente incredibile perché era calciata bene, forte e angolata, lui veramente con la mano destra è riuscito in un miracolo vero.
0: Sta manovrando il Napoli con Neres quando siamo al 20° della ripresa, quando per la Fiorentina sono pronte altre due sostituzioni, ma c'è Lobotka all'interno dell'area di rigore, lo scambio proprio con Olivera, l'intervento di Dragusin, su di lui c'era Olivera, questa volta si conquista un calcio di punizione proprio la Fiorentina, 20° della ripresa, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Allora è il momento del primo mini spot.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Esce Attà ed esce anche Pellegrino per la Fiorentina, mentre entrano sul terreno di gioco Beto per Pellegrino, che va a posizionarsi ovviamente lassù nella linea degli attaccanti, mentre Gonsalves dovrebbe prendere proprio il posto di Attà, anche se è possibile che si sposti in realtà di più sul settore di sinistra con Nige, che potrebbe spostarsi via centrale. Adesso vediamo come va a posizionarsi la Fiorentina. No, era andato solo Gonsalves
1: a
0: consegnare qualcosa a Nige, probabilmente un po' di vitamine, un po' di vitamine certamente. E poi ora si vanno a confrontare il direttore di gara Doveri con Nige e con Di Lorenzo. Evidentemente c'è stata qualche scaramuccia là sulla corsia di destra per il Napoli, di sinistra per la Fiorentina.
3: Chiedo scusa a Sara Meini e Massimo Orlando, allora ne approfittiamo per introdurre in Radio Cronaca anche Luca Cesaretti. Come preannunciato, sta per scattare il Gran Premio d'Austria classe MotoGP, tra pochissimo si comincia il primo giro con Cesaretti e poi andremo al rimbalzo facendolo partire dallo studio. Luca, a te.
4: E siamo già nel corso del giro di riscaldamento di questo Gran Premio d'Austria, 28 tornate con Jorge Martin che parte in pole position con la sua Aprilia, leader del mondiale dopo la vittoria nella sprint di ieri, 23esima pole in carriera, terza stagionale dopo l'Olanda e la Gran Bretagna, la quarta in Austria, il circuito dove ha conquistato più pole in carriera, dove ha già vinto nel 2021 la sua prima gara nella classe regina su un tracciato che ama. Secondo Marc Márquez con la Ducati, terzo Pedro Acosta con la KTM a caccia del primo successo in carriera, lui che detiene il poco invidiabile record di podi, 15, senza mai salire sul gradino più alto del podio, mai nessuno come lui con così tanti podi ma senza vittorie. Poi c'è Colin Edwards a 12, in seconda fila Bezzecchi con l'Aprilia, Ayogura con l'Aprilia Trakaus e Alex Márquez con la Ducati Gresini, terza fila per Bagnaia, Ducati di Gianantonio, Ducati VR46, Quartararo, Yamaha. Ma ci siamo, si va a ricomporre la griglia sul tracciato, sul rettilineo del Red Bull Ring, Martin, Marc Márquez, Pedro Acosta, occhio subito al via, occhio alle prime quattro staccatoni, abbiamo visto cosa è accaduto ieri, tutto pronto, luci rosse che si accendono, si spengono, parte bene Martin dalla pole, parte benissimo Ogura dalla seconda fila dello schieramento, è partito molto bene anche Bezzecchi che prova a prendersi la seconda posizione, lo fa per il momento andando sul verde, vedremo se gliela faranno restituire a Marc Márquez, però Martin, Bezzecchi, Ogura che va all'attacco di Marc Márquez e lo passa alla staccata della chicane che è la curva 2A e 2B, quindi 3 Aprilia davanti a tutti in questo momento, poi c'è la Ducati di Marc Márquez, poi c'è Pedro Acosta che non è partito benissimo, poi c'è Bagnaia sesto, lui è scattato in maniera piuttosto buona e adesso prova a mettere nel mirino Pedro Acosta, scappano via o almeno provano a farlo in questi primi metri Martin e Bezzecchi, con Bezzecchi che ha già preso Jorge Martin e si fa vedere la staccata di curva 4, non riesce a buttarsi dentro per il momento, ma Martin e Bezzecchi stanno già facendo la differenza. Bezzecchi su Martin che gli chiude la porta in faccia, ma Marco Bezzecchi è super aggressivo in questo avvio, Martin, Bezzecchi, poi Ogura che prova a tenere il loro ritmo, poi Pedro Acosta che ha scavalcato Marc Márquez, Acosta quarto con la KTM, Márquez quinto, seguito anche da Pecco Bagnaia, i primi tre se ne stanno andando. Acosta prova a chiudere il buco, Ducati fin qui che sta un po' faticando a tenere il ritmo delle Aprilia là davanti e anche della KTM di Pedro Acosta che sta risalendo. Si chiude il primo dei 28 giri, occhio a Bezzecchi su Martin, vediamo se prova il sorpasso. Sì, Bezzecchi in testa alla staccata di curva 1, Bezzecchi in testa, Martin è secondo, Ogura è terzo. Studio.
3: E noi andiamo al rimbalzo di linea ripartendo dalla Franchi di Firenze per la Fiorentina-Napoli, vai Sara.
0: C'è Neres, limite dell'area di rigore, lo scambio con Lobotka, il sinistro di Lobotka, non riesce nessun giocatore del Napoli a farsi vivo all'interno dell'area piccola, un'altra occasione importantissima per la formazione di Massimiliano Allegri. Siamo al 25esimo della ripresa, sempre 1-1 tra Fiorentina e Napoli, si è tornato a rendersi pericoloso il Napoli, ma adesso c'è la Fiorentina davanti. Lo fa vai. Gonçalves all'interno dell'area di rigore, ci prova con il destro, palla all'acqua.
5: Sì, è chiaro che il Napoli adesso spinge e alza anche molto la linea dei difensori, qui sono stati bravi col palleggio ad arrivare veramente a 2 metri dalla porta, poi ha messo la palla nel mezzo Lobotka, non c'era nessun compagno ad accompagnare, scusa il gioco di parole, l'azione, poi la ripartenza della Fiorentina, chiaramente il Napoli così si espone anche al rischio del contropiede, la Fiorentina secondo me si sta abbassando un po' troppo però.
0: 26esimo della ripresa, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, torniamo agli aggiornamenti della MotoGP con Luca Cesaretti.
4: Secondo giro che si chiude in questo momento, Jorge Martin si è riportato davanti in curva 3 a Marco Bezzecchi, vediamo se lo andrà ad attaccare nuovamente, no, ha un po' di margine Martin, poco un paio di decimi, ma quel che basta per tenere dietro il riminese, quindi le due Aprilie ufficiali in testa. Poi in terza posizione c'è Pedro Acosta che sta risalendo fortissimo, 29,7, l'unico sotto l'1,30 nel secondo giro, ha scavalcato Ayogura e si sta incollando a Martin e Bezzecchi e tra poco sarà pronto a sferrare l'attacco. Dunque Jorge Martin, Marco Bezzecchi a 2 decimi, a 4 decimi c'è Pedro Acosta, poi Ogura che adesso fatica un po', è staccato di più di un secondo dal leader della classifica, quinto Marc Marquez, sesto Pecco Bagnaia, settimo di Giannantonio che sta risalendo dopo un avvio non eccezionale, ottavo Binder, nono Aldeguer, decimo Quartararo, gli altri italiani, tredicesimo Bastianini, sedicesimo Luca Marini, ventiduesimo e ultimo Franco Morbidelli. Acosta adesso ha agganciato Marco Bezzecchi con Jorge Martin che sta provando a fare la differenza, 4 decimi tra Martin e Bezzecchi, siamo nel corso del terzo giro di 28 del Gran Premio d'Austria, Martin in testa, 4 decimi c'è Bezzecchi, a mezzo secondo c'è Pedro Acosta, Fiorentina-Napoli.
0: Gonçalves veramente ha sbagliato un passaggio che poteva diventare micidiale per la Fiorentina, sta di fatto che siamo al 28esimo minuto, il parziale dello stadio Artemio Franchi è sempre di 1-1 tra Fiorentina e Napoli, ma la sensazione per quello che stiamo vedendo è che il parziale potrebbe cambiare da un momento all'altro sia da una parte che dall'altra.
5: Sì, partita aperta, ripeto, squadre molto lunghe, anche in questo caso abbiamo visto il Napoli prima, Gilmour perde una palla clamorosa, Gonçalves l'ha gestita male, troppo lento e soprattutto non ha visto il compagno che si stava inserendo, Nice, che era davvero tutto solo, ha calciato molto male, peccato ovviamente per la Fiorentina che non ha sfruttato questa occasione, dall'altra parte il Napoli comunque che ogni volta che va in attacco dà la sensazione, come dicevi tu, di essere pericoloso.
0: Sì, perché poco prima aveva avuto un'occasione davvero importante anche il Napoli, non era riuscito a liberarsi della marcatura Lucca, ben posizionato all'interno dell'area di rigore, ma non era riuscito ad arrivare sul pallone. Allora ci arriva la Fiorentina, ancora una volta un errore da parte di Gonçalves che non è entrato al meglio sul terreno di gioco, ma c'è stata un'altra sostituzione importante invece per il Napoli con Allegri che ha tolto dal campo Politano per lasciare spazio a Favasuli là sulla fascia destra.
5: Sì, quello che avevamo un po' anticipato, no? Era impossibile per Politano reggere quei ritmi, un primo tempo splendido di qualità e anche di quantità, chiaramente era un po' uscito dalla partita, adesso entra questo ragazzo che nell'ultima partita del Napoli col Bologna, quando è entrato in campo ha dato vivacità, ha dato quello che stava mancando in quel momento al Napoli e da lì, da un suo cross è arrivato il gol, un giocatore giovane ma molto interessante.
0: 29esimo minuto, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Gran Premio di Austria.
4: Quinto giro con Jorge Martin sempre in testa alle sue spalle, però adesso c'è Pedro Acosta che sta risalendo fortissimo, ha saltato Bezzecchi nel giro precedente, poi Bezzecchi è andato anche lungo nell'ultima curva. Fatto sta che adesso Martin ha 3,5 decimi di vantaggio su Acosta, che però è il più veloce in pista, 1,29,533 per il 22enne di Mazarrón, a 14 millesimi dal record della pista in gara che resiste per il momento, firmato da Pecco Bagnaia nel 2024. Bezzecchi, complice quell'errore, ha perso tanto, è a più di un secondo da Pedro Acosta e alle sue spalle adesso

0: C'è Ayogura e anche un Marc Márquez che sta prendendo ritmo dopo essere stato un po' titubante, un po' più tranquillo almeno rispetto agli altri nelle prime 3-4 tornate. I primi due al momento fanno un'altra gara, vale a dire Jorge Martín e Pedro Acosta in battaglia tra poco per la vittoria, poi Marco Bezzecchi che guida un quartetto, Bezzecchi, Ogura, Márquez e Bagnaia, Marc Márquez, in lotta per le posizioni che vanno dalla terza alla sesta. Si chiude in questo momento il quinto giro, 29-8 Martín, 29-7 Pedro Acosta, ancora più veloce in pista, sono i primi due, Marco Bezzecchi è terzo, torniamo a Fiorentina-Napoli.
1: E questa volta la parata davvero importante la compie De Gea, tra poco vi raccontiamo questa occasione da parte del Napoli quando siamo al 31esimo del secondo tempo e quando allo stadio Artemio Franchi sono in parità di 1-1 Fiorentina e Napoli, ma poco fa De Gea si è superato.
2: Sì, si è superato col Napoli che sta facendo girare molto bene il pallone, soprattutto nei pressi dell'area di rigore, ha trovato lo spazio per Neres che ha calciato molto bene, riflesso fantastico di De Gea che ha salvato il gol. Adesso il Napoli che sta spingendo, a Fiorentina ripeto secondo me è un po' troppo bassa e quando ti porti una squadra come il Napoli vicino all'area di rigore rischi sempre tantissimo.
1: E non è un caso infatti che per la Fiorentina sia pronto Gnonto ad entrare all'interno del terreno di gioco, perché proprio quello che stavi dicendo tu Massimo, lo stava dicendo anche Paolo Vanoli ai giocatori, cerchiamo di uscire dalla nostra metà campo, perché ovviamente in questo momento esatto il Napoli ha schiacciato completamente la Fiorentina, il gioco però è fermo, siamo al 32esimo, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, allora approfittiamone per tornare in Austria da Luca Cesaretti.
0: Dove sta iniziando il settimo giro di 28, sempre Martín in testa, ma Pedro Acosta ormai è letteralmente negli scarichi della sua Aprilia, sente lì a portata di mano il primo successo in carriera, ci proverà sicuramente, non è ancora arrivato il momento però, settimo giro in corso, Martín e Acosta attaccati in prima e in seconda posizione, a un secondo e mezzo da loro c'è Marco Bezzecchi che però adesso ha fatto segnare il suo giro veloce in gara, 1:29.8, sta allungando sugli inseguitori, quarto è Ogura, quinto è Marc Márquez, poi è cambiata la posizione, la sesta posizione, perché Bagnaia è stato scavalcato prima dal De Gea, poi Binder con il sudafricano della KTM che li ha saltati entrambi, dunque sesto è Brad Binder, settimo Fermín Aldeguer, ottavo Pecco Bagnaia davanti a Fabio Quartararo e a un Fabio Di Giannantonio che in questo fine settimana davvero non sta riuscendo a trovare il ritmo, d'altronde un tracciato che evidentemente non è tra i suoi preferiti, mai meglio che undicesimo nel 2022. Settimo giro in corso, Jorge Martín in testa, Pedro Acosta incollato alla coda della sua Aprilia, Marco Bezzecchi più staccato in terza posizione, torniamo a Fiorentina-Napoli.
1: 33esimo del secondo tempo, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, è davanti però in questo momento il Napoli, Olivera si allarga sulla sinistra dove c'è Neres, il cross di Neres, il colpo di testa di Favasuli entrato da poco all'interno del terreno di gioco, un'altra parata miracolosa da parte di De Gea.
2: Sì, e adesso il Napoli sta spingendo e chiaramente Fiorentina in grande difficoltà, Neres nell'uno contro uno formidabile, mette questa palla meravigliosa, bravo anche Favasulli arrivando da dietro, ancora una volta De Gea salva la porta viola, adesso il Napoli sta dominando.
1: Sarebbe stato il più classico del il gol degli ex, perché comunque ricordiamo nel momento in cui il gioco è fermo, perché la Fiorentina sta per effettuare un'altra sostituzione, toglie Nigé dal terreno di gioco per inserire Gnonto e per cercare dunque di tenere più avanti la squadra, dicevamo Favasulli è proprio cresciuto calcisticamente da queste parti, perché giocava nelle giovanili della Fiorentina, l'ha fatto crescere molto Aquilani che poi se l'è portato a Catanzaro, da lì lo ha preso il Napoli dando anche, versando anche la metà dei soldi proprio alla Fiorentina che lo aveva fatto crescere nelle giovanili. Arriva il calcio d'angolo, seguiamolo poi Massimo, chiedo anche a te un commento da parte di De Bruyne, il primo tocco all'interno dell'area di rigore di Gnonto che manda la palla in avanti, c'è un giocatore a terra però per la Fiorentina, è Dragusin a stare chiamando l'attenzione del direttore di gara, che interrompe immediatamente il gioco.

0: anche perché il centrale difensivo della Fiorentina si mette le mani sul volto e quindi il gioco è subito da interrompere, ma non ci sarà bisogno probabilmente dell'ingresso dei medici all'interno del campo.
1: Sì, no, devo dire
0: di Favazzulli.
1: Sì, Favazzulli, giocatore, ripeto, a me piace molto, è dinamico, a corsa, tempi di inserimento. E chiaramente la Fiorentina, vederselo adesso qua e che ce l'aveva in casa, e qualche rimpianto ti viene sempre, no? Però insomma la Fiorentina comunque dal settore giovanile, quanti ragazzi importanti che giocano sia nella Fiorentina ma anche in Serie A, in grandi club, dunque sta lavorando bene anche da quel punto di vista. È uscito Nice che oggi onestamente mi è sembrato parecchio in ombra rispetto alle sue enormi qualità, però non è mai riuscito a entrare in partita.
0: Ci sono stati sprazzi di Nice, sì, diciamo sì, così, sì, perché sì. Poi a un certo punto c'è stato un lampo su una ripartenza della Fiorentina, e se avesse segnato Valdepeña ovviamente avrebbe meritato molto di più per quello che riguarda il voto proprio Nice. Seguiamo questa azione di ripartenza del Napoli prima di tornare da Luca Cesaretti con Neres, che si fa però prendere il pallone anche se con qualche difficoltà proprio dalla Fiorentina. Siamo al 36esimo minuto, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Torniamo in Austria, MotoGP.
2: Si sta per chiudere il nono giro ed è cambiato il leader della gara, si tratta di Pedro Acosta, che ha fatto un numero pazzesco per scavalcare Jorge Martínez, non riusciva a superarlo di motore, e allora in uscita da curva 1 più trazione per la sua KTM, incrociando la traiettoria, Pedro Acosta in testa e sta anche allungando mezzo secondo su Jorge Martin, terzo è Marco Bezzecchi, poi in quarta posizione c'era Marc Marquez fino a pochi istanti fa, che aveva scavalcato Ayogura, ma Marquez è andato lungo adesso proprio alla staccata di curva 1 e dunque Marquez che riscivola in quinta posizione, anzi in sesta, perché adesso in trazione lo vanno a scavalcare sia Ayogura sia Binder, ma Marquez è davvero fortunatissimo ad essere rimasto in piedi, e occhio perché qui ci sono punti pesanti in ballo per la classifica mondiale con Jorge Martin, che allungherebbe ulteriormente se finisse in questa maniera sia su Marco Bezzecchi sia su Marc Marquez. Decimo giro in corso, Pedro Acosta in terza con 4 decimi su Jorge Martin, 1 secondo e 6 su Marco Bezzecchi, 2 secondi e 9 su Ayogura, 3 secondi e 8 su Brad Binder, 4 secondi e 1 su Marc Marquez. Bagnaia continua a soffrire, è scivolato in 8ª posizione a quasi 6 secondi dal pilota spagnolo della KTM che sta guidando questo Gran Premio d'Austria, ma insomma ancora 18 giri da vivere, tante cose che potranno accadere. Acosta, Martin, Bezzecchi, torniamo a Fiorentina-Napoli.
0: Il lancio lungo da parte di De Gea, c'è davanti la Fiorentina con Gnonto in contrasto però con l'esterno viola, ci sono 2 giocatori del Napoli ma riesce a tenere il pallone comunque la Fiorentina con Fagioli che si libera della marcatura proprio di Favazzulli. Gnonto scambia con Valdepeñas all'interno dell'area di rigore, ci entra proprio Fagioli da dietro, viene bloccato da Lucca, ancora supporto dei giocatori del Napoli, ma lotta la Fiorentina lì all'interno dell'area di rigore con Valdepeñas, il cross all'interno c'è però a deviare in calcio d'angolo Milinkovic Savic, ci crede con la Fiorentina?
1: Ci crede sì, perché dopo un momento difficile dove il Napoli ha pressato adesso è tornata a spingere e qui è stata molto pericolosa, non sono riusciti a trovare mai lo spiraglio per il tiro, però sono riusciti a gestire la palla dentro l'area di rigore con tanti uomini che aggredivano, è arrivato questo cross, ancora una volta credo sia stato toccato un po' la traversa se non sbaglio.
0: Sì, assolutamente, su una deviazione però un po' sorpresa anche sì, da parte di Milinkovic Savic. Nel frattempo la Fiorentina è costretta a una nuova sostituzione perché resta a terra con i crampi il Ranieri e dunque Vanoli sceglie Pongracic al suo posto. Ancora le cure per Ranieri da parte dei suoi compagni di squadra, in particolar modo da parte di Gnonto, ma ci sono diversi giocatori della Fiorentina in questo momento in cui il gioco è fermo ad essere in difficoltà. 40esimo minuto, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, andiamo in Austria.
2: Iniziato il 12esimo giro di 28 del Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta con 0.5 secondo di vantaggio su Jorge Martin e 1.5 su Marco Bezzecchi, che nelle ultime 2 tornate è stato il più veloce in pista e sta provando a riaccodarsi al compagno di squadra, almeno a Jorge

0: che Martin c'è ancora un secondo però che li separa. Ayogura quarto, più lontano perché ha più di un secondo, quasi un secondo e mezzo da Marco Bezzecchi. Un momento di grande difficoltà adesso per Marc Marquez, che è stato scavalcato anche da Fermín Aldeguer, ha girato in 31.2 contro il 39 dello spagnolo del team Gresini, il 35 di Bilbao ad esempio che è in quinta posizione, ma anche il 38 di Bagnaia che alle sue spalle è staccato ancora di un secondo e tre. Però in questa fase almeno Marc Marquez è in difficoltà ed è scivolato in settima posizione. Acosta, Martin Bezzecchi, questo è il podio provvisorio. Se finisse così, Martin andrebbe ad allungare in classifica mondiale, avrebbe 14 punti di margine su Marc Marquez e 42 su Marco Bezzecchi, con Acosta che andrebbe a scavalcare Fabio Di Giannantonio per la quarta posizione iridata. Ma insomma, non siamo nemmeno a metà gara, 12° giro che si chiude adesso. Allora vediamo i riferimenti cronometrici e poi torniamo al calcio per capire là davanti nella lotta per il podio se qualcuno sta guadagnando sugli altri. Acosta 31, 32 Martin, 34 Bezzecchi, quindi Acosta che sgrana un po' il gruppo in questo 12° giro appena concluso. È iniziato il 13° Fiorentina-Napoli.
1: Allora il Napoli, ma poco fa ha avuto un'occasione la Fiorentina, siamo al 41° della ripresa, il parziale dello stadio Artemio Franchi è sempre fermo sull'1-1 tra Fiorentina e Napoli, ma continua ad essere davvero una bellissima partita aperta ad ogni risultato. Favasuli viene bloccato proprio da Valdepeñas, ripulisce il pallone Fagioli, ma c'è ancora l'intervento da parte del Napoli con Rahman. Allora Lobotka sulla tre quarti campo, la scivolata di Ndur, anche lui colpito probabilmente da crampi, ma va avanti la Fiorentina con Beto che si allarga sulla destra verso Mastantuono, che vede all'interno dell'area di rigore Gonsalves, il destro di Gonsalves arriva direttamente tra le braccia.
2: Sì, ancora una volta bella
1: sì, Milinkovic Savic.
2: Sì, sì. Una buona difesa qui da parte di Beto, che poi chiaramente serve Mastantuono, che vede l'inserimento di Gonsalves, che mi sembra che sia entrato non benissimo in campo, e si sa, un giocatore comunque che non ha fatto la preparazione, dunque molto probabilmente questi 20 giorni di sosta saranno molto importanti per lui, perché chiaramente a questi livelli quando entri in campo con questo caldo non è mai facile.
1: Anche perché anche lui, come altri giocatori, nella scorsa stagione proprio nel campionato portoghese era stato colpito da un infortunio, ancora si deve riprendere al meglio, ma insomma sta facendo vedere tutta la sua velocità nelle opportunità. Poi sta sbagliando certamente dei passaggi importanti. Nel frattempo ci sono altre due sostituzioni per il Napoli, entrano in campo Vergara e soprattutto anche Chissà, siamo al 43° della ripresa, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Torniamo in Austria da Luca Cesaretti.
0: Dove abbiamo appena superato la metà gara, 14° giro in corso di 28, con la caduta nel periodo non collegato di Alex Marquez, il minore dei fratelli di Cervera, era però lontanissimo, 13° posizione, fuori dalle posizioni che contano, weekend nero per lui, terza se non addirittura quarta caduta per il pilota del team Gresini. Davanti Acosta sta allungando decimo dopo decimo, a 7° adesso di vantaggio su Jorge Martin. Chi sta provando a rientrare è Marco Bezzecchi, 31 nel giro precedente contro il 35 di Martin, il 33 di Acosta. C'è un po' di elastico però, perché adesso Martin riguadagna un paio di decimi sul compagno di squadra. Fatto sta che Acosta circa 6-7 decimi su Martin, un secondo e 6, un secondo e 7 su Bezzecchi, poi bisogna andare a quasi 3 secondi per trovare Augura quarto, e poi molto più staccato, più di 6 secondi dalla vetta c'è Aldeguer che guida un terzetto, Aldeguer, Binder e Marc Marquez, e non riesce ad agganciarsi a questi, e Pecco Bagnaia che è ottavo con Marche in settima posizione. Abbiamo superato adesso ufficialmente la metà gara, 15° giro appena iniziato, con i primi tre Acosta, Martin e Bezzecchi raccolti in un secondo e mezzo. Torniamo a Fiorentina-Napoli.
1: Grazie, siamo al 44esimo, mancano praticamente 20 secondi al 45esimo e poi saranno soltanto minuti di recupero. È già pronta la lavagnetta luminosa, mentre ha cambiato idea Massimiliano Allegri, ha tolto dal campo Lobotka per inserire Anguissà, ha chiesto scusa invece a Vergara facendolo riaccomodare in panchina. Saranno 5 i minuti di recupero.

0: ecco Anghissà che consegna il pallone a Neres che arriva fino all'interno dell'area di rigore, l'ultimo a toccare è proprio il numero 7 del Napoli che porta la palla fuori, quando a questo punto siamo al 45esimo, il parziale di 1-1 tra Fiorentina e Napoli.
1: Sì, Napoli che secondo me è un po' tardivo questo inserimento, no? Da parte di Anghissà,

0: giocatore come lui che fa la differenza.
1: Siamo al 46esimo, ci sarà un calcio di punizione per la Fiorentina, urla Massimiliano Allegri perché vorrebbe subito il recupero dei suoi giocatori sulla linea del centrocampo. Torniamo da Luca Cesaretti, MotoGP.
2: 16esimo giro appena iniziato dei 28 del Gran Premio d'Austria, è invariata la situazione per le prime tre posizioni. Acosta 7 decimi di vantaggio su Jorge Martin, un secondo 6 e su Marco Bezzecchi. Quello che cambia è la sesta posizione, perché Marc Marquez ha scavalcato Brad Binder e a sua volta era già stato sorpassato anche da Fermín Aldeguer. Dunque Aldeguer quinto, Marquez sesto, Binder settimo, ha guadagnato un punto nella classifica mondiale virtuale. Marc Marquez adesso sarebbe, finisse così, a meno 13 dal leader Jorge Martin, che è sempre lì a 6, 7, 8 decimi da Pedro Acosta. Un po' di elastico nelle prime tre posizioni, ma stiamo per entrare nelle ultime 10 tornate, quando chi avrà ancora gomma da sfruttare andrà a spingere al massimo per ottenere il miglior risultato possibile. 16esimo giro in corso, Acosta, Martin, Bezzecchi, il podio provvisorio. Torniamo a Fiorentina-Napoli.
1: Sulla tre quarti campo c'è Gilmour che si allarga per Oliveira, davanti a lui Valdepeñas, allora scarica il pallone per De Bruyne, arriva il cross di Di Lorenzo che finisce direttamente sulla schiena di Gonçalves. Allora la Fiorentina ne approfitta con Beto per ripartire in contropiede, c'è Mastantuono, segue Beto proprio che arriva fino all'interno dell'area di rigore, ma Mastantuono va da solo, arriva fino all'interno dell'area di rigore, vede libero Gnonto e poi Gonçalves, ma si fa toccare il pallone da Favasuli. Siamo al 48esimo minuto, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, una partita davvero bella ed emozionante fino all'ultimo minuto di gioco. C'è Fagioli che si allarga sulla destra verso Jimenez all'interno dell'area di rigore, il numero 20 viola con Neres, una serie di finte, arriva il cross, Beto prova la rovesciata, la palla finisce direttamente fuori.
0: Non bellissimo da un punto di vista dello stile estetico, mettiamola così, però era assolutamente una palla gol abbastanza importante, perché tutto solo, chiaramente non è mai facile quel tipo di giocata, però qui la Fiorentina ha avuto la chance di portarsi sul 2-1.
1: 120 secondi alla fine di questo scontro tra Fiorentina e Napoli, c'è il Napoli di nuovo all'interno dell'area di rigore con Favasuli, ci prova con un destro debole e non mette in difficoltà De Gea, anche se va a terra per fermare il pallone.
0: Stanchissimi i giocatori, sono tutti sulle ginocchia, davvero questo caldo e questa intensità giocata la partita davvero, oltre ad essere stata piacevole da una parte e dall'altra, davvero i giocatori hanno messo anche quell'intensità che con questo caldo non è mai facile vedere. Dunque complimenti a tutti i giocatori perché ci hanno fatto vedere veramente un ottimo match.
1: Siamo al 49esimo, mancano 60 secondi alla fine, allora un aggiornamento da parte di Luca Cesaretti per il Gran Premio d'Austria.
2: 18esimo giro di 28, Acosta con 8 decimi su Martin, un secondo e 7 su Marco Bezzecchi, questo continua a essere il podio provvisorio. Torniamo per il finale, Fiorentina-Napoli.
1: Sì, è il gran finale, 60 secondi alla fine, la Fiorentina ha il pallone con Fagioli, vede liberarsi all'interno dell'area di rigore Beto, ma un colpo di testa da parte di Gilmour, un altro da parte di Fagioli, la Fiorentina però mantiene il possesso del pallone con Ndur, si allarga sulla destra prima verso Jimenez e poi ancora verso Mastantuono che ingaggia un confronto con Oliveira, alla meglio il giocatore del Napoli prova a ripartire Neres, fa spallate con Jimenez, resta però in piedi Neres per il Napoli, arriva il triplice fischio, l'arbitro manda le squadre all'interno dello spogliatoio, il finale dello stadio Artemio Franchi è di Fiorentina 1, Napoli 1, i gol al 22esimo di Gilmour per il Napoli, al sesto del secondo tempo ha pareggiato Jimenez per la Fiorentina. Massimo Orlando, il tuo commento.
0: Che dire, bellissima partita, ci siamo divertiti davvero, Fiorentina che davvero è rinata con l'arrivo di Vanoli, ottima prestazione anche in fase difensiva, a parte l'errore sul gol di Gilmour, e dunque una squadra che è in crescita e dunque un segno positivo. Il Napoli, tante assenze importanti, però

0: purtroppo oggi il Napoli doveva provare a portare a casa i tre punti, perché adesso rischia di andare a meno 8, meno 9 dalla prima in classifica dopo 5 giornate. È un po' troppo per una squadra che lotta per posizioni ben più importanti.
1: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.

0: Buongiorno, buon sabato e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone
1: e Giacomo Plotzner.
0: Oggi puntata speciale di Biblos dedicata alla 27esima edizione di Pordenone Legge. Siamo in diretta dalla nostra postazione di Piazza 20 Settembre, da dove in questi giorni la RAI ha seguito il festival, cercando giorno per giorno di raccontarvi qualcosa dei tanti incontri, libri, autori e idee che hanno animato questa edizione 2026. E quindi inizio subito ringraziando il pubblico che è seduto qui davanti a noi e che ci sta ascoltando e che ha seguito in effetti sempre numeroso i vari incontri che abbiamo avuto con te, Giacomo, nei pomeriggi.
1: Confermo, Maria, un pubblico sempre presente che ringraziamo, ci fa piacere. C'è stata anche una scuola venuta appositamente per partecipare, quindi anche da parte nostra grande entusiasmo e soddisfazioni,
0: perché lo ricordiamo, insomma, noi siamo qui da mercoledì a seguire il festival e questa edizione è particolarmente vivace, quella di quest'anno, quasi un biglietto di presentazione della città rispetto al prossimo appuntamento di Pordenone con il suo ruolo di capitale italiana della cultura 2027. E veniamo subito, perché il tempo scappa, a raccontarvi quello di cui ci occuperemo oggi in questo speciale. Nella prima parte ci dedicheremo ad una riflessione sul contesto che stiamo attraversando, un contesto in cui i punti di riferimento cui eravamo abituati stanno crollando o cambiando aspetto uno a uno. Partiremo dal capovolgimento numero uno che abbiamo dovuto affrontare, quello degli Stati Uniti. Cominceremo dal libro America nuda e cruda, come la definisce il suo autore, il giornalista Giorgio Dell'Arti, che è già qui con noi. Buongiorno Dell'Arti.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori anche.
0: E se l'America si sta sempre più allontanando dall'Europa, possiamo ora forse definirla estremo occidente e lasciare a noi, al vecchio continente, questa definizione un po' strana, un po' nuova, ma quanto mai azzeccata, di medio occidente? Ne parleremo con il professor Giuseppe Lupo, autore appunto del libro Medio Occidente. E infine, cosa sta succedendo nel cuore dell'Europa? Siamo così sicuri che sappiamo di sapere dove vogliamo o non vogliamo andare? E siamo così sicuri che i corsi e i ricorsi storici non esistono? Ne parleremo con Tonia Mastrobuoni, che a Pordenone ha presentato il suo libro La peste, indagine sulla destra in Germania.
1: Poi cambieremo argomento e parleremo di poesia, ed in particolare ci chiederemo come la poesia nell'incrocio dei linguaggi possa interagire con la fotografia, e ci parlerà di tutto questo Francesco De Otto. Chiuderemo idealmente sempre con una fotografia, presentando l'ultimo libro di Eraldo Affinati, che da questo ritrovamento inatteso avvia un racconto biografico.
0: Cominciamo allora con Giorgio Dell'Arti, giornalista, fondatore del settimanale Il Venerdì di Repubblica, credo tanto caro a tutti noi che abbiamo una certa età e che ci siamo cresciuti col Venerdì, collaboratore di numerose testate nazionali, tra cui Repubblica, La Stampa, Il Sole, 24 Ore e Il Foglio, autore di numerosi libri di storia, politica e biografia, tra cui opere su Cavour, Papa Francesco e Vladimir Putin. Il suo ultimo mastodontico lavoro, 560 pagine, mi ha corretto Dell'Arti fino all'ultima, è America nuda e cruda, edito da Garzanti. Allora, il sottotitolo è Dai padri pellegrini a Donald Trump. Per quello che riguarda Giorgio Dell'Arti, ci è arrivato con un infinito numero di racconti, di aneddoti, di particolari, di storie, grandi e piccole, di geni, persone comuni, eroi, malfattori.
2: Donne.
0: Beh, molte, quelle le avevo già messe nella categoria geni.
2: Donne anche cattive.
0: Donne anche cattive, geni cattivi, quindi. Io ho contato 406 anni, ma mi diceva anche di più.
2: Forse
0: no?
2: qualcosa di più, perché io do qualche notizia sui tentativi andati a vuoto della regina Elisabetta I, che è la prima che ha tentato

0: avendo fatto una buona esperienza in Irlanda, con delle colonie in Irlanda, tentò poi di fare qualche cosa anche al di là dell'Atlantico. C'era poi stato l'incoraggiamento della Compagnia delle Indie, che in Oriente aveva guadagnato benissimo commerciando con l'Oriente, e allora si domandarono, tu hai detto adesso poco fa estremo occidente, e loro si usarono proprio questa espressione: ma non sarà che, avendo guadagnato tanto nell'estremo oriente, potremmo guadagnare altrettanto anche nell'estremo occidente? E tentarono anche con questa logica di fare delle speculazioni che non andarono bene, perché la prima colonizzazione del 1606, Elisabetta era morta, ed è la Virginia la prima colonia, non sono i padri pellegrini arrivano 14 anni dopo e colonizzano quell'area che poi sarà il Massachusetts, e vanno lì per motivi religiosi, insomma tutta una storia. Però vorrei dire una cosa sulla tua parola mastodontico. Allora, un libro di 560 pagine non è mastodontico, è che oggi siamo abituati a dei librettini patetici dal punto di vista dello spessore.
1: Sono
0: no?
1: D'accordo, ecco, sono quindi, d'accordo dell'arti, però...
0: E vorrei anche che non si spaventasse il pubblico pensando che magari a questo punto è un tomo di quelli che, se ti casca sul piede, ti fratturi per 2 anni.
1: Beh, insomma, però almeno sono soldi ben investiti dal punto di vista delle pagine, sì, no, perché ricordiamo...
0: Vorrei dire che io ho tentato di scrivere in un modo più semplice possibile, lavorando diciamo proprio col linguaggio che adoperiamo. La sera, il mio motto è raccontare come si racconterebbe a sera con gli amici in pizzeria. Ci sono persino delle parolacce nel libro.
1: Ma certo, c'è il metodo dell'arti, come dire, su cui inizierei subito, perché
0: non spaventiamo.
1: Ma no, perché è vero che sono tantissime pagine, però è vero che c'è il metodo tipico, no, dell'arti, cioè tante storie che si leggono a sé, voglio dire, no, che uno può scegliere da dove iniziare, e dice no di non farlo, però...
0: No, questo è assolutamente nella libertà del lettore.
1: Esatto, uno può scegliere di dire adesso comincio con l'America dei padri pellegrini, domani passo a Trump.
0: Tu hai cominciato con Kennedy.
1: Io ho cominciato con Kennedy perché ho un debole per...
0: spero di avertelo fatto passare il debole perché...
1: Allora, sì e no, nel senso che...
0: Ah, cioè continui ad amare...
1: No, poverino, mi sembrava una vittima, ma adesso non voglio...
0: Kennedy è una vittima, è una vittima del padre, e tante cose di Kennedy si giustificano col problema di liberarsi di questo padre gangster, vero gangster, autentico gangster. Lui e il fratello, e Rob, e Bob, tutte e due. E, si tratta di una tragedia. Si tratta certamente di una tragedia, quindi tutto quello che il mondo ha pensato di Kennedy, soprattutto quando lui era alla Casa Bianca e anche prima, queste fotografie bellissime con lui che sembrava così esposto al vento, il giovane, la giovinezza, tutto mito, tutto falso.
1: Infatti mi stavo rendendo conto mentre parlava che qui bisogna guardare l'orologio, perché non basterebbe un'ora per raccontare tutto quello che c'è scritto nel libro con il punto di vista di Giorgio Dell'Arti, e allora devo andare proprio a una domanda che secondo me era importante. Questo lunghissimo periodo che lei ha seguito, no, della storia americana, cominciando dai padri pellegrini, presenta delle costanti? È stata un'evoluzione che qualche volta ha conosciuto dei cambi di rotta prima di arrivare all'ultimo che abbiamo visto, che è quello di Trump?
0: Dunque, fermo restando che la storia è caos, e che soltanto i posteri si mettono a cercare un senso a quello che è successo. Sostanzialmente la storia è un succedersi di eventi privi di senso e dominati dal caso. Questo è quello che io penso e che dico anche nel libro. La costante di tutta la storia americana è l'avidità, intesa nel doppio senso di elemento negativo, perché avidità, voglio acchiappare, voglio arricchire per a qualunque costo, eccetera, eccetera, ma anche positivo, come spinta fortissima alla crescita, al progresso, all'innovazione vera, non quella di cui si parla oggi, che sono banalità. E questa è una costante caratteristica che si basa su un credo profondo dell'americano, che credo si possa veramente attribuire agli americani in quanto tali, e che è: devo cavarmela da solo. Devo fare tutto da me,

0: non mi devo aspettare l'aiuto dello Stato, del Comune, della città, del governo, degli amici. No, devo riuscire da solo, lavorando, faticando, ammazzandomi, facendo anche delle cose orrende, devo ottenere quello che voglio ottenere da me, con le mie forze. Tant'è vero che la società americana è una società squisitamente privatistica, tanto per capirci, e tant'è vero che quando Roosevelt, il secondo Roosevelt, per risolvere la crisi del 29 di Wall Street, lui è entrato alla Casa Bianca nel 33, fece investimenti di denaro pubblico, sollevò un vespaio di polemiche perché passava per comunista. Un po' comunista era, francamente. No?
1: Qualcuno anche, c'è stato anche in America.
0: No, non veramente comunista, però per esempio Ayalta andava più d'accordo con Stalin che con Churchill, un po' la disperazione di Churchill. Quindi sì, costanti sì nel grande caos della
1: storia. E quindi mi tocca già arrivare a Trump. Anche se volevo chiedere se c'erano stati altri momenti
0: brutti, ma sì, certo.
1: Perché i trionfi dell'America, lei li sa raccontare benissimo, l'America, ma i fallimenti sono un pochino edulcorati o nascosti.
0: Nel libro pensi questo?
1: No, in generale, no? Nella comunicazione, quindi volevo sapere se c'è un fallimento grosso nel libro.
0: Ma quanti ne vuoi?
1: Quanti ne voglio, e che però non sono stati, come dire...
0: Ma perché? La storia americana non la conosce nessuno, parliamoci chiaro.
1: Ma neanche loro li fanno, cioè non ammettono mai di aver sbagliato o sbaglio.
0: Ma loro non vuol dire niente, perché loro cos'è? Tutti gli americani, 360 milioni di americani, cioè sono tanti.
1: Certo.
0: E, mi pare che tu abbia un atteggiamento anti-americano.
1: No, io ho un atteggiamento critico rispetto al fatto che i trionfi americani sono molto visibili, i fallimenti li fanno passare come... Non ci interessa più.
0: No, questo non è vero. Se uno scrive di storia, queste cose le racconta, perché gli Stati Uniti sono cresciuti anche grazie a tutta una serie di fallimenti. Per esempio, la Federal Reserve, la banca centrale americana, che si chiama Federal Reserve, è stata fatta soltanto nel 1913 e è stata creata per via di un enorme fallimento che c'è stato nel 1907, cioè una crisi tremenda, quasi... non come Wall Street, ma poco ci manca, dovuta a una guerra tra famiglie al ribasso in borsa, e dopo questo fallimento del 1907 finalmente si sono decisi a fare una banca centrale che stampasse il dollaro, eccetera, eccetera. Questo per dire uno dei fallimenti, ma anche la guerra civile, se vuoi, è stato un fallimento. La guerra civile tra il 1861 e il 1865 ha provocato più morti americani di tutte le guerre che gli americani hanno fatto dopo il 1865, tutte, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, Vietnam, Corea, mettile tutte insieme, il numero di morti delle guerre americane dopo la guerra civile è inferiore al numero di morti americani fatti dalla guerra civile. Se non è un fallimento questo, scusa.
1: Devo fare, credo, l'ultima domanda e mi dispiace tantissimo, però allora faccio quella conclusiva. Il titolo è Dai padri pellegrini all'America.
0: Il titolo è America nuda e cruda.
1: Okay, questo no,
0: è
1: il vero sottotitolo, scusami.
0: Come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump?
1: Con dell'arti in 560 pagine.
0: Con dell'arti in 560 pagine.
1: L'America di oggi è quella di Trump? Cioè, oppure... Lui è una cosa fuori dal contesto. Questa lo so che
0: fuori dal contesto, no, perché nulla è fuori dal contesto. Però ti risponderò con un piccolo slogan: Trump passa, gli Stati Uniti restano.
1: Speriamo che non uguali agli Stati Uniti di Trump, però questo è il dubbio, no?
0: Non posso garantire su questo punto, purtroppo, perché Vance forse è peggio di Trump.
1: Per questo voglio dire, focalizzare tutta la negatività su Trump forse è un errore, no? Perché
0: è espressione
1: di un contesto.
0: No, tutta la negatività su Trump va focalizzata. Bisogna domandarsi, casomai, se il loro sistema elettorale è così funzionante, ha funzionato relativamente bene per più di 200 anni. Forse bisognerebbe ritoccarlo, insomma, il fatto che la Hillary abbia preso 3 milioni di voti più di Trump nel 2016 e nonostante questo sia entrato nella Casa Bianca Trump. È successo 4 volte,
1: sì,
0: questo, eh?
1: Questo l'ho letto,
0: che il perdente ha preso più voti del vincente. Questo dovrebbe far sorgere una domanda. Però loro da questo punto di vista sono molto conservatori, hanno una buona Costituzione, straordinariamente avanzata per l'anno in cui è stata fatta, prima della Rivoluzione Francese addirittura, e quindi questa non la cambiano, il sistema elettorale non sta nella Costituzione ma non lo cambiano lo stesso. Sono molto tradizionalisti da questo punto di vista e in un certo senso da questo punto di vista, visto che noi abbiamo cambiato 9 leggi elettorali negli ultimi 80 anni, forse sono un po' da imitare e da ammirare. Naturalmente ci sono
1: uno
0: dei
1: scambio,
0: rischi,
1: no?
0: Anche Hitler
1: loro
0: diventa...
1: magari cambiano,
0: no, c'è
1: e
0: anche
1: noi...
0: Hitler è diventato, certo, Hitler con le elezioni, quindi certo, c'è anche
1: si
0: da
1: può mai dire la storia è un caos, come diceva Dell'Arti prima. Grazie a Dell'Arti, non è colpa mia se chiudiamo qui questa interessantissima intervista, ma il tempo corre, ma tutto lo trovate nel libro America nuda e cruda, nel come libro. Si arriva dai padri Pellegrini a Donald Trump di Giorgio Dell'Arti. Grazie Dell'Arti.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti.

0: E veniamo a parlare del secondo libro di cui ci occuperemo oggi, Medio Occidente, autore Giuseppe Lupo, professore di letteratura italiana all'Università Cattolica di Milano e Brescia, ma anche scrittore di romanzi e saggi. Buongiorno professore, ben arrivato.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Anzi, grazie, so che è partito presto per noi stamattina e quindi la ringrazio particolarmente per essere venuto qui. È d'obbligo iniziare con questo titolo, Medio Occidente, perché sembrerebbe una parola vecchia, ma in effetti è nuova, non è tanto usata, non è rispetto, noi siamo abituati a Medio Oriente, no? Medio Occidente, oh che strano, esisterà anche questo Medio Occidente. E peraltro la parola Medio Oriente, in contraposizione a Estremo Oriente, ha dei riferimenti geografici precisi. Invece la parola Occidente sembrerebbe non legata a un effettivo riferimento geografico, dove finisce l'Occidente, no? Che cosa intende lei? Non le chiedo tantissimo tempo, ma giusto come punto di partenza, perché per esempio ieri sentivamo che il Canada è stato invitato, no? Suscitando grandi ire dall'altra parte dell'Occidente. E che cosa intendiamo come punto di partenza di Occidente, per poi spiegare cosa pensa lei che sia il Medio Occidente?
1: Ma innanzitutto Medio Occidente non è una parola staccata, perché se fosse Medio Occidente, Medio staccato Occidente,
0: esisterebbe
1: perché è un discorso geografico,
0: esatto.
1: No? Esiste il Medio Oriente, quindi anche il Medio Occidente. Medio Occidente, tutto quanto attaccato, non è tanto una terra, non è tanto una geografia, è piuttosto una maniera di vedere l'Occidente, una maniera di vivere l'Occidente. Cioè l'Occidente non contiene un solo modo di essere occidentali, contiene diversi modi di essere occidentali, non siamo tutti uguali. Da Praga a Los Angeles viviamo in maniera diversa, ragioniamo in maniera diversa e abbiamo un'idea di Occidente che è diverso. Questo per ragioni storiche, per ragioni culturali, per ragioni anche insomma, economiche, religiose. Allora, Medio Occidente vorrebbe, attaccato, vorrebbe indovinare, intuire

0: una certa maniera di essere occidentali che non è quella, per esempio, in cui l'Occidente di oggi, l'estremo Occidente di oggi, sta dimostrando di essere Occidente. Io non mi identifico nell'Occidente di oggi, mi sono domandato, ed è questa la domanda da cui poi comincia il libro, qual è l'Occidente a cui appartengo io? E che cosa ho in comune io che vengo da un certo Occidente che ho cercato di delimitare? Che cosa ho in comune con gli altri occidenti che comunque stanno dentro il concetto grande di Occidente con la maiuscola? Quindi bisogna fare attenzione perché la parola è unita.
1: Allora, lei dice, no, che questo nostro Occidente, in cui evidentemente lei non si riconosce, no, come tanti, credo, è in crisi perché abbiamo costruito una società orientata all'economia, alla velocità, al successo individuale e al consumo. Ma abbiamo perso altre dimensioni importanti, la memoria, la comunità, il senso di appartenenza e persino la spiritualità. Adesso, venendo dall'intervista con Dell'Arti, mi chiedevo se per caso non è un occidente molto americano questo che lei sta descrivendo.
0: Ma l'Occidente ha smarrito, secondo me, un po' le sue coordinate, la sua tradizione, i suoi paradigmi. E perché? Perché l'ha smarrito? Per esempio, il senso della comunità l'ha completamente dimenticato. Il senso della responsabilità o della solidarietà. Noi da una cinquantina d'anni stiamo ragionando, io mi sono accorto che stiamo ragionando in termini molto individualisti, no? C'è un'economia, non ho nulla contro l'economia, ci mancherebbe altro, ma è possibile pensare a un'economia occidentale, a un'economia capitalista che per esempio non sia sfrenatamente individualista, sfrenatamente, come devo dire, legata al profitto e basta, all'utilità e basta? Abbiamo avuto tanti esempi nell'Occidente, anche nell'Occidente italiano, nella nostra storia italiana, tanti esempi di un'economia che per esempio fosse solidale, che fosse responsabile, che fosse, come devo dire, che avesse questo sentimento di comunità. Questo vale per l'economia, questo vale per il pensiero. Allora il Medio Occidente tenderebbe non a contrapporsi all'Occidente. Io non ho scritto un libro contro l'Occidente, sono contento, certo, di essere occidentale. Ho scritto un libro cercando di trovare alcuni elementi che sono da sempre esistiti nel concetto di Occidente: la sacralità, più che la religiosità, la sacralità, la memoria, l'epica, la responsabilità, la solidarietà, il sentimento di comunità, sono tutti quanti valori che forse l'Occidente di oggi ha smarrito.
1: Ecco, però, sentendola parlare, a me sembra di riconoscere una dicotomia tra l'Occidente europeo, il vecchio continente e l'America. Non è che l'estremo occidente appunto sia quello e noi siamo il medio occidente, e non sarà forse che questa separazione che noi temiamo tanto dall'America invece ci permetterà di esprimerci per quello che siamo?
0: Allora, ci sono due ordini di risposte, secondo me. Uno è: continuiamo a ragionare di geografie. Lei infatti sta parlando dell'Europa, sì, sta parlando dell'America, ed è un discorso, esatto, geografico. Allora, l'Europa sarebbe potuta essere il Medio Occidente, l'Europa sarebbe potuta essere il Medio Occidente se fosse stata costruita non soltanto sulla moneta unica, per esempio, non soltanto sul tema delle banche, della finanza, ma poteva avere altri elementi che l'avessero costruita. E questo, secondo me, non è accaduto. Ma non è un discorso tanto, diciamo, geografico, perché il discorso è anche di altro tipo. Allora, noi pensiamo che, per esempio, l'Occidente americano si sia contrapposto. Ma lei pensi all'Europa, alle due Europe, alle tre Europe, l'Europa latina, mediterranea, chiamiamo anche cattolica, l'Europa del nord protestante, il profitto, l'Europa anglosassone, dove è nato il capitalismo. Ecco, anche all'interno dell'Europa esistono tante anime. Il problema non è la contrapposizione di queste anime. Il problema, secondo me, è esattamente la sintesi, cioè nel far dialogare queste anime e questi aspetti, cercando di trovare le condizioni migliori per tutti.
1: Ecco, ma esiste già da qualche parte? Perché lei nel libro racconta di tante città, di tanti luoghi, no? Che in qualche modo potrebbero incarnare questa... i luoghi più distanti...
0: Sì. Allora, se noi dovessimo pensare a una geografia, non la troveremmo così facilmente. Possiamo pensare a dei luoghi che sono delle enclavi, cioè esistono degli esperimenti, delle esperienze, voglio dire, molto banalmente, Venezia. Dove finisce l'Oriente e inizia l'Occidente? Nell'Adriatico, dove comincia l'Occidente e finisce, insomma,

0: le due linee di confine non ci sono, così sono i Balcani, così è Istanbul, Lisbona, insomma ci sono tanti luoghi che già, ma ci sono tanti anche tante esperienze dove l'intersezione tra i mondi lontani, apparentemente lontani, sono in realtà molto più vicini, molto. L'Appennino italiano è una lunga dorsale di esperienze medio-occidentali e le esperienze medio-occidentali molto spesso sono anche esperienze profetiche, cioè sono luoghi dove si è sognata la storia, non soltanto la storia avvenuta perché doveva avvenire così, ma la storia è stata sognata, la storia prima di avvenire deve essere sognata secondo me, e chi sogna la storia spesso poi ci coglie, cioè spesso riesce a individuare dove andrà a finire la storia. Non è soltanto utopia, è una forma di profezia della storia. Questo accade in alcuni luoghi, il problema sarebbe, cioè la soluzione sarebbe estendere questi luoghi che sono soltanto enclavi a una, a un territorio molto più vasto.
1: Professore, in questo suo libro, leggendolo, ci sono tante riflessioni interessanti, però dovendo stringere, a me era venuta una curiosità, ovvero, ma allora la dimensione geografica non ha nessuna importanza nello sviluppo di una cultura? Perché lei parlava di Istanbul, parlava di Venezia, però sono luoghi che anche geograficamente costituiscono un confine, lì dove diciamo nei paesi isolati dell'Appennino si pensa, no? Si specula, si fa un altro tipo di...
0: La geografia ha una sua...
1: Volevo essere rassicurata,
0: ma
1: su
0: certo,
1: questo.
0: Perché non possiamo pensare a un Medio Occidente che per esempio si possa realizzare come stile di vita al Polo Nord, cioè non esiste. Ogni realtà è sempre figlia di una geografia e figlia di un contesto antropologico, geografico, antropologico.
1: Una delle poche certezze che lasciamo in questo mondo globale.
0: Ed è chiaro che quando poi parliamo di Medio Occidente noi stiamo guardando al Mediterraneo, all'Europa mediterranea, all'Europa latina, a questa linea che ha una sua tradizione secolare, antichissima, e che comunque continua a essere ancora, secondo me, il grande laboratorio di soluzioni, di idee, perché comunque girando e girando il Mediterraneo, l'area europea mediterranea rimane il più grande laboratorio, se non altro perché è quello che ha più storia. E avendo avuto più storia, ha avuto più esperienza, ha avuto più immaginazione. Sicuramente da altri luoghi. Non credo che l'Australia abbia li connotati per essere certo. Medio Occidente. Insomma, deve ancora andare avanti per poterlo diventare.
1: Bene, grazie al professor Giuseppe Lupo.
0: Grazie.
1: Vi ricordo questo suo libro Medio Occidente, veramente molto interessante. E noi andiamo avanti perché ci sono stati molti incontri a Pordenone in cui si sono affrontate tante difficili tematiche con cui ci stiamo confrontando in questo periodo, e uno dei più seguiti è stato quello con Tonia Mastrobuoni che, giusto per rimanere in tema occidente, ha scritto un libro dal titolo La peste, indagine sulla destra in Germania. È un contributo molto prezioso per capire quello che sta succedendo in Europa oggi. L'incontro con Tonia Mastrobuoni si è tenuto giovedì scorso e Vida Valencic l'ha intervistata per questo speciale.
2: Buongiorno agli ascoltatori, do il benvenuto ad un ospite che ci farà sicuramente comprendere gli enormi cambiamenti sociali che stanno avvenendo in Germania ormai da alcuni anni, da molti anni. Tonia Mastrobuoni, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie.
2: Corrispondente dalla Germania e dall'Est Europa per la Repubblica, qui a Pordenone legge con La peste, indagine sulla destra in Germania, uscito per Feltrinelli. Allora Tonia, tu da molti anni segui la società tedesca, ce la spieghi, no? Perché comunque certe cose, anche certi cambiamenti sociali sono difficili da comprendere. Ovviamente abbiamo seguito tutti la schiacciante vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, che ricordiamo è un territorio che fino agli anni al 1990 faceva parte della DDR, quindi, il che ovviamente porta ad una riflessione in tutti i paesi europei e lo sentiremo. Però Tonia, io partirei da un qualcosa che tu espliciti proprio all'inizio del tuo libro e che è molto interessante. Allora, tu sei bilingue, papà italiano, mamma tedesca, e citi la nonna che a un certo punto si estraniava, aveva questi silenzi, le veniva da piangere, sentiremo il perché, e tu da questo fatto tuo familiare hai captato l'ossessione di capire.

0: capire il popolo tedesco e i suoi buchi neri.
1: Sì, allora mia madre veniva dalla Bassa Sassonia, mio nonno veniva da una famiglia aristocratica, erano ugonotti, scappati dalla Francia durante la persecuzione degli ugonotti, insomma nel 500, poi erano arrivati nel nord della Germania, e quindi lui aveva un senso molto forte invece della democrazia, dell'ingiustizia, ed era socialista, era stato socialdemocratico agli anni 20. Mia nonna... Io ho scoperto che mia nonna non ha mai fatto parte del partito nazista, e per me è stata un po' una sorpresa, perché lei aveva un fratello che amava moltissimo, che era stato arruolato nelle SS. La famiglia non ha mai più parlato dopo la guerra perché se ne vergognava, e mia nonna taceva. Io adoravo mia nonna, quando andavo da mia nonna in Germania dormivo sempre nel suo letto, eravamo inseparabili, l'adoravo. Però a cominciare dai 12-13 anni, quando ho cominciato a leggere Anna Frank, altri libri sul nazismo, ho cominciato a chiedere. E ogni volta che chiedevo, lei mi opponeva questi silenzi ostinati. E quindi io proprio mi arrabbiavo, lei piangeva, e una frase mi si scolpì nella testa e non andò mai più via. Questa frase tipica dei tedeschi, come rilevò anche poi Primo Levi, no? Noi non sapevamo nulla. Questa bugia, ovviamente, questi silenzi ostinati di un'intera generazione di tedeschi hanno fatto molto danno alla storia, perché per la storia è stata molto difficile ricostruire il perché un intero popolo si fosse fatto stregare da un personaggio ridicolo come Adolf Hitler, no? Non va minimizzato Hitler, però sicuramente era un personaggio squilibrato, con un'enorme ossessione antisemita, razzista. Aveva già scritto negli anni 20 cosa voleva fare, anche se in maniera delirante, in Mein Kampf. Come un popolo così evoluto, no? Che in quegli anni la Germania e i tedeschi erano l'eccellenza mondiale nella scienza, nell'industria. Come aveva potuto in qualche modo voltare le spalle alla modernità e buttarsi in questo abisso irrazionale e diabolico, infernale del nazionalsocialismo? Che cosa l'aveva spinto, no, questo popolo? Solo ragioni economiche, le solite, quelle che sappiamo, della crisi economica, l'iperinflazione degli anni 20, la crisi finanziaria? Non credo che basti.
2: Non solo, no?
1: Esatto. Non credo che basti, no? Cioè è un fenomeno culturale. E allora, e mi ricollego al libro, ho cominciato già da ragazzina a studiare questo irrazionalismo e antimodernismo, che è una cifra tipica della cultura tedesca, a partire dal romanticismo.
2: E infatti è addirittura inquietante leggere quanto questo mondo sommerso che vai a cercare nei villaggi sperduti della ex DDR sia contro la modernità. Tu citavi proprio la modernità, no? Nel 2026 che ci siano delle enclave così ostili alla modernità, addirittura contro la televisione che viene vista come oggetto ebreo elettrico, sì.
1: Sì.
2: Contro la, poi anche contro la medicina occidentale, c'è il famoso metodo Hammer che abbiamo visto anche in Italia, ha mietuto tante vittime. Ecco, tutto questo mondo sommerso che conosci molto bene, com'è possibile che si sia arrivati alla rivalutazione di questo fenomeno Völkisch?
1: Allora, i Völkischen sono un'espressione massima di questa tendenza antimodernista, neoromantica, neorurale, si sviluppa, diciamo, nell'Ottocento, ed è un movimento in opposizione all'industrializzazione, all'ammodernamento tedesco. Loro volevano l'unità spirituale della Germania, dei tedeschi, no?
2: Quella attraverso la lingua, no?
1: La lingua, esatto. E lì, diciamo, veniamo al peccato originale, che era ovviamente la filosofia di Fichte. E l'essere tedeschi come, in qualche modo, appartenenza spirituale e linguistica è qualcosa di molto bello, ma anche molto pericoloso. E da qui poi si passa appunto a sviluppare un concetto etnico di germanicità, fino all'Ottocento. L'ideale tedesco si incarna in quegli anni in questo contadino molto vicino alla natura. Nasce una letteratura intorno a questo fenomeno, che sono questi romanzi che raccontano alla fine sempre la stessa storia, cioè un contadino che viene vessato dai debiti perché arriva appunto l'industria, arriva l'industrializzazione, lui invece è uno, no, che coltiva la terra, legato alla natura. La cultura tedesca, l'importanza della natura anche nel romanticismo, no? A un certo punto un ebreo gli presta dei soldi e lui non riesce a pagare, insomma, questo debito, e quindi finisce che si impicca. Le sue terre vengono vendute dall'ebreo a un industriale per farci una bella fabbrica, e la modernità viene vista incarnata nell'ebreo. Quindi l'antisemitismo è anche parte di questo antimodernismo, perché per esempio la medicina allopatica di cui noi, no, che ci salva la vita tutti i giorni, è considerata una diavoleria degli ebrei, ancora oggi dai Völkischen. E quindi, tornando all'oggi, nascono queste comunità appunto che poi vengono sussunte dal nazismo, perché Mein Kampf fu proprio il tentativo di Hitler di sistematizzare un'ideologia e di assorbire nel partito nazionalsocialista, nel partito nazista, anche tutti i movimenti Völkisch, e ci riuscì ovviamente. Ma negli anni 20 c'erano poi appunto queste comunità, gli Artamani, di cui facevano parte Himmler,

0: Rudolf Höss, il comandante di Auschwitz, eccetera.
1: Però Tonia, tu parli appunto del passato. La cosa inquietante è che c'è una rivisitazione, un ritorno di tutti questi movimenti, degli artamani, sì, dei Völkischen. E leggere il tuo libro e leggere di quanto tu la chiami la colonizzazione dell'ex territorio della DDR, addirittura l'idealizzazione di quello che la DDR è stata. Tanti tedeschi con idee nazionalsocialiste la colonizzano. Ecco, spiegaci questo fenomeno di radicalizzazione di questa Germania profonda.
0: La premessa è che questi Völkischen si sono sempre sentiti comunque un'elite. Anche oggi noi pensiamo al contadino, ma in realtà loro che cosa sono? Sì, sono molto legati alla terra, stanno in campagna perché sono così sotto il radar dell'opinione pubblica, ma in realtà loro educano i loro figli a essere la futura elite di un quarto Reich che dovrà arrivare. Loro pensano in generazioni, quindi fanno 6, 7, 10 figli a coppia. Sono appunto dei colonizzatori che cercano di chiudere delle comunità e di escludere anche i figli dall'educazione della Repubblica Federale. Ecco perché, per esempio, uno dei punti del programma della Sassonia-Anhalt è quello di abolire l'obbligo scolastico, perché i Völkischen vogliono educare i figli a casa.
1: A casa, no? Con le idee.
0: Esatto, con le loro idee. Mm-hmm. C'è appunto questo ritorno dei Völkischen, nel senso che in Mecklenburg-Pomerania, dove sono tornata anche la settimana dopo la guerra, sono nate 1000 comunità, ci sono anche delle sette che si ispirano a una setta russa che si chiama Anastasia. Sono tutte sette in qualche comunità che cercano di appunto di chiudere i loro villaggi, e ci sono sempre delle persone che resistono, che io cerco anche di raccontare perché sono i miei eroi, no, del libro.
1: Certo.
0: E ne ho scoperti sempre di nuovi. Sono andata a trovare gli Gnan la scorsa settimana, che sono una coppia di anziani che resiste in questo piccolo villaggio che si chiama Großkrams, dove c'è un famoso ex neonazista che a un certo punto dice: ma apertamente dobbiamo smettere di usare termini come camerata, eccetera. Aveva fondato una rivista con un nome assolutamente innocuo, tipo Abitare Bene, e diceva: ma i concetti sono gli stessi che noi propaghiamo. E aveva scritto un articolo che era uscito su una rivista e il titolo era Arriva il buon nazi col trattore, in cui diceva: dobbiamo rifugiarci nelle campagne e creare questi
1: un
0: villaggi bastione, esatto, per costruire da lì in poi un nuovo mondo. I figli di queste famiglie, lui ha, anche lui non mi ricordo se ha 6 figli, 8 figli, vengono mandati nei campi di addestramento che si rifanno alla gioventù hitleriana. In questi campi di addestramento, ovviamente segreti, gli danno questa disciplina militare, quindi si devono svegliare all'alba, fare l'alzabandiera, cantare le canzoni patriottiche e naziste. I bambini leggono il Giftpilz, che sarebbe uno di questi libri famosi del nazismo, il fungo velenoso, che è un libro antisemita contro gli ebrei, no? Gli viene anche insegnato un tedesco puro, appunto, come dicevi tu prima, un tedesco che si è depurato da tutti i termini stranieri, e naturalmente gli viene insegnata...
1: Addirittura il termine pizza, no? Non lo puoi usare,
0: torta di verdure,
1: no?
0: Si
1: torta
0: chiama,
1: di verdure, sì.
0: Sì. E vengono anche naturalmente educati alla teoria della razza. C'è una straordinaria giornalista che ho di nuovo intervistato in questi giorni, mi si chiama Andrea Röpke, che è stata malmenata dai neonazisti, mm-hmm, mentre andava a filmare uno di questi campi, che mi dice che tutti questi movimenti, perché sono tanti, no? Ci sono i Reichsbürger, che sono i negazionisti della Repubblica, che ormai sono, alcuni sono assimilabili ai Völkischen, un po' si sovrappongono. Ci sono i Novax.
1: I Novax, perché con il Covid sono esplosi, no? Questi,
0: esatto,
1: movimenti che poi sono la base dell'elettorato della Fede, purtroppo.
0: Assolutamente.
1: No? Seguiremo, Tonia, i tuoi approfondimenti sulla Repubblica. Grazie mille per essere stata
0: grazie
1: con noi.
0: Voi.
1: Grazie ancora.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: un'intervista a Tonia Mastrobuoni sul suo libro La peste, indagine sulla destra in Europa.
1: Sì, giovedì quando Vida ha realizzato questo contributo, tra l'altro c'era parecchio movimento intorno a Tonia Mastrobuoni, visto anche l'attualità del fenomeno, considerato anche le ultime elezioni come sono andate in Germania, in Sassonia. Adesso però voltiamo pagina, cambiamo argomento e lo facciamo con Francesco De Otto, che è qui con noi, poeta, filosofo, traduttore e artista visivo. Buongiorno e benvenuto.
2: Grazie, grazie.
1: Parliamo di poesia e nel caso specifico del rapporto che la poesia, ma diciamo in questo caso scrittura generale, può creare con altre discipline, e nel caso che con te presenteremo è la fotografia. Tu ti sei occupato di questo, te ne stai occupando attualmente anche all'interno del tuo percorso dottorale, hai scritto un numero monografico dedicato all'interno della rivista L'Ulisse, che si occupa per l'appunto di poesia in senso ampio, e hai scritto anche Finestre, un libro personale, dopo qualcosa ci dirai, di poesia e fotografia. Però inquadriamo la questione, capiamo meglio quando è cominciato questo dialogo e perché è importante domandarsi in che relazione stiano poesia e fotografia.
2: Sì, da un lato si può dire che questo dialogo è incominciato da subito. Adesso non c'è una data, c'è un dibattito su quando è nata la fotografia, però diciamo è nata verso il 1837, quasi 200 anni fa.
1: Sì.
2: Da subito è un fenomeno che ha incuriosito tutti, quindi compresi gli scrittori, affascinandoli, ma magari anche provocando dei fenomeni di diffidenza.
1: Mm.
2: La cosa poi, la fotografia è evoluta, è molto cambiata. E con gli ultimi decenni, che la cosa che anche con la rivista abbiamo approfondito,
1: certo,
2: ci sono stati dei cambiamenti proprio legati alla fotografia che hanno intensificato molto l'interesse degli scrittori, come di tutti noi, come di tutti anche di chi non scrive o di chi non chi scrive ma non pubblica. E in questo senso anche il numero si intitola Poesia, fotografia e post-fotografia.
1: Post-fotografia è per l'appunto un concetto su cui insistete molto e che restituisce anche l'attualità, il rapporto che attualmente intercorre tra le due. E quindi magari potrebbe essere interessante domandarsi chi fa le foto ad oggi e anche come possono essere fatte e, aggiungo, modificate, motivo per cui post-fotografia.
2: Sì, ecco, un'anche precisazione, post-fotografia rende una parola efficace che è oggetto di dibattito, si può prestare anche una certa ambiguità, nel senso che post può indicare, uno può pensare un superamento, in realtà è probabilmente più utile vederlo come una serie di cambiamenti che sviluppano delle potenzialità già dell'immagine fotografica, tra virgolette, tradizionale. Le cose non hanno mai
1: una linearità,
2: c'è sempre un avanti, indietro, aprire possibilità, così. Post-fotografia è il termine, così diciamo, è efficace per farci anche rendere conto di come le cose banalmente sono cambiate con l'uso della fotografia digitale e ancor più poi adesso dell'intelligenza artificiale, per dire un'altra cosa ancora, ma anche banalmente anche gli smartphone.
1: Sì.
2: Che
1: si sono sempre più sofisticati.
2: Ecco, sì, adesso perché appunto la fotografia da sempre è incuriosito, affascinato, però fino a qualche decennio fa era qualcosa comunque se si voleva farle in modo più professionale, di molto complicato, servivano macchine anche più costose,
1: certo,
2: servivano più tempo. Adesso con lo smartphone che abbiamo tutti, banalmente tutti giriamo e utilizziamo delle macchine anche fotografiche molto sofisticate, che sono i nostri smartphone, tutti compresi gli scrittori.
1: Esatto, quindi gli scrittori usano in questo modo la fotografia. I fotografi come usano però le parole, i versi?
2: Anche lì c'è sempre questa simmetria, anche da sempre, spesso magari i fotografi comunque erano intellettuali, magari un po' meno riconosciuti in quanto tali, ma erano comunque persone che si formavano coi libri, che dialogavano, ricordiamo anche tutte le fotografie di Nadar, che ha fatto dei ritratti di illustri intellettuali,
1: certo,
2: tra cui Baudelaire, che era diffidente della fotografia ma che amava farsi fotografare.

0: le figure adesso anche nel numero emergono, c'è delle figure particolarmente interessanti, sono figure ibride. Ad esempio c'è questa, un caso molto interessante, penso, di Sabrina Ragucci, che è una fotografa e artista, è artista visiva e scrittrice. Lei proprio è stata collaborato con quello che è il più importante, penso, fotografo italiano vivente, adesso, che è Guido Guidi, certo. Ma di recente ha, cioè, piano piano ha scritto proprio anche dei libri e ha realizzato dei fototesti in cui poi ci sono proprio anche dei libri o delle composizioni più piccole in cui fotografie
1: è abbinata.
0: E testi convivono in modi molto vari, ecco.
1: Difatti anche sulla rivista si capisce come possano entrare in relazione. Oggi pomeriggio alle 17 presso lo Spazio Zero, insieme a Italo Testa, approfondirete tutti questi temi. E adesso però mi piacerebbe anche vedere in che modo tu hai ibridato i linguaggi, perché abbiamo detto che Finestre è il libro che hai pubblicato per Industria e Letteratura l'anno scorso, ed è un lavoro che parte da un'esperienza personale e che dopo avvia una riflessione, come se tu stessi appuntando delle note su un diario, che così intime e anche hanno un portato molto sistemico per il patto che hanno. Ti chiedo in che modo hai ibridato i linguaggi, di cosa ti sei occupato in questo lavoro.
0: Sì, è un libro che è legato a una vicenda realmente successa a mia madre, che qualche anno fa ha scoperto così in modo molto veloce di avere dei seri problemi di salute, sì. Un meningioma. Poi la situazione, fortunatamente, qui in Friuli si è risolta, anche grazie a delle eccellenze che abbiamo, ma nel frattempo abbiamo attraversato tutta una serie di istituti, visitando anche tutta una serie, come tutte, delle sale d'attesa. Ecco, il progetto del libro è nato dopo, quando la cosa fortunatamente si è risolta, ma è interessante, ecco, nell'accompagnare mia madre nelle varie ospedali, case di cura, le cose, banalmente dovevo stare in sala d'attesa, ecco, e così, anche un po' per passare la noia, per passare il tempo, facevo delle foto che poi, quando ho pensato di fare ho ripreso in mano, quando mi è venuta l'idea di creare questo libro, e mi sono osservato che molte di queste foto raffigurano finestre, che sono un oggetto, un qualcosa che di cui siamo circondati, ma su cui magari non ci riflettiamo.
1: Ci troviamo a sufficienza, un affaccio quasi anche su se stessi, su delle domande che dopo possono scaturire. In ultimo, prima di salutarci, ricordiamo solamente che tutto questo è diventato anche una mostra.
0: Sì, la mostra è stata un modo di scomporre e ricomporre il libro, perché appunto nel libro ci sono già delle finestre, sì. che dialogano con dei testi. Qui anche la finestra, il testo stesso può essere testo su una finestra. Vista questa presenza di visivo, di foto e di immagine, a un certo punto è stata anche la curiosità, un esperimento.
1: Certo, per dare vita a un allestimento. Sì, benissimo, grazie Francesco Deotto per averci raccontato tutto questo.
2: Grazie. Siamo arrivati, grazie Deotto, chiudiamo perché siamo arrivati quasi alla fine di questo speciale dedicato all'edizione 2026 di Pordenone Legge. Prima di ascoltare l'ultima intervista, è il momento dei ringraziamenti, quindi comincio con Giacomo Plotzner, che è stato qui da mercoledì ogni pomeriggio a raccontare insieme a tutti gli altri colleghi quello che stava succedendo in questa, lo abbiamo detto, molto vivace edizione di Pordenone Legge. E poi un ringraziamento alla squadra che si è spolpata ore e ore di diretta, non solo con i nostri programmi della RAI Friuli Venezia Giulia, ma anche con il nazionale, quindi grazie a Paolo Ledda, Marco Ferrito e Tommaso Vinoni. Grazie a Riccardo Ciconnetti, che ha fatto la regia qui oggi di questo speciale, a Roberta San Germano, che anche lei è qui da mercoledì a risolvere i problemi più vari che si sono presentati in questi giorni, e ovviamente grazie a tutti coloro che questa mattina sono stati qui e ci hanno ascoltato e fatto compagnia in questo speciale, e grazie a coloro che ci hanno ascoltato per radio.
1: Sì, un grazie anche a te Maria, chiaramente. Adesso
2: ci un piacere, come si dice.
1: Ci salutiamo ascoltando una registrazione che abbiamo raccolto giovedì insieme ad Eraldo Affinati, e scopriremo come una fotografia in attesa che non si aspettava abbia portato al racconto di una vicenda biografica che, insomma, nell'arco delle pagine diventa biografia collettiva.
2: E con questa intervista

0: Vista realizzata da Giacomo Aderaldo Affinati, Maria Pedone,
1: Giacomo Plotzner,
0: vi salutano e vi augurano un buon proseguimento di festival, di weekend.
1: Affinati, ben trovato e grazie per essere qui con noi.
2: Salve.
1: Prima di addentrarci nelle pieghe di un passato che con il suo ultimo lavoro ha riportato in superficie, la presento. Oltre ad aver scritto numerosi romanzi, insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi ha fondato la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti e nel 2021 è stato nominato Commendatore della Repubblica Italiana per motu proprio dal presidente Mattarella. Questo lo dico non solo perché sono temi su cui dopo torneremo, ma anche perché fanno leva sul fatto che una vicenda biografica può essere foriera di stimoli e spunti sempre diversi. E Nella palude del padre, pubblicato di recente proprio per Feltrinelli, da qui si parte, da spunti e stimoli nuovi giunti dal racconto di una biografia. La biografia in questione è quella di suo padre. Il pretesto narrativo, se così possiamo chiamarlo, arriva da una fotografia che ritrae peraltro suo padre circondato dalla sua famiglia, composta da sole donne. Cosa innesca in lei questa foto inattesa?
2: Beh, è stata una scintilla, devo dire, germinale per questo libro, Nella palude del padre, perché è una fotografia a cui ho riconosciuto mia nonna, che non avevo mai visto, e soprattutto mio padre, bambino. Mi sono reso conto che mio papà era un orfano che aveva visto morire la mamma a 15 anni, ma poi di fatto non aveva mai conosciuto il padre perché non era stato riconosciuto da lui e non era stato legittimato. E questo ha innescato una serie di conseguenze, perché io sin da bambino ho sentito il peso di questa origine oscura, perché peraltro anche mia madre praticamente vide morire suo padre durante la Seconda Guerra Mondiale. Mio nonno materno era un partigiano che venne fucilato dai nazisti. Peraltro mia mamma, una storia, si lega anche al Friuli, perché durante la guerra lei riuscì a scappare dal treno della deportazione alla stazione di Udine e poi fece la staffetta partigiana proprio in queste zone qui, fra Cormons e Niemes, qui e Pordenone. Mi parlava spesso di queste zone dove in qualche modo ha partecipato alla resistenza, ecco. Quindi questo libro racconta la storia di mio padre, bambino abbandonato, e di mia madre, anch'essa senza punti di riferimento. È anche un libro sul silenzio che ho vissuto da piccolo e sulla mia vocazione alla scrittura e all'insegnamento.
1: L'insegnamento dopo ci torneremo.
2: Sì.
1: Vorrei però approfondire un aspetto, perché sì, biografia del padre, però diventa anche biografia, diciamo così, di tutti i protagonisti che nell'incedere del libro si incontrano, e prende quasi la forma di un racconto corale e universale, dove buona parte, proprio perché è stata una fetta di storia decisiva per noi, si possono riconoscere e identificare. Com'è stato quindi muoversi lungo tutti questi piani individuali e soggettivi?
2: Beh, mi piace l'espressione che l'hai usato, corale, perché in effetti è proprio così, perché non è soltanto la storia di mio padre e mia madre, ma è la storia dell'Italia. Dal dopoguerra, diciamo, l'incontro con mia madre e mio padre avvenne lì, sino ai giorni nostri. Io vado in giro per il mondo anche, in Ucraina durante la guerra, in Africa, in Cina, in Russia, a creare, diciamo, delle risonanze paterne, a cercare dei padri mancati, dei padri falliti, dei padri, diciamo, che hanno il problema dei figli che non si sa dove stanno. E poi soprattutto è un libro anche sulla scuola Penny Wharton, questa scuola di insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati che ho fondato io e mia moglie ormai quasi 20 anni fa e che oggi conta circa 70 associazioni in ogni parte d'Italia. Anche a Pordenone c'è una importante Penny Wharton e oggi saranno presenti.
1: Emerge anche il luogo, i luoghi del racconto insieme ai protagonisti, e questo lo leggo a quello che ci ha appena detto, alla scuola Penny Wharton, che si fonda sull'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. E qual è allora il valore che ha permesso non solo che nascesse, ma anche che trovasse terreno così fertile in tutto il mondo?
2: Ma direi il valore della gratuità, perché le persone insegnano gratis. Questo è importante, perché significa che chi arriva, il minorenne non accompagnato di 14-15 anni, africano, il profugo politico bengalese, la donna senza punti di riferimento, capisce che ha di fronte un volontario, una volontaria che lo sta facendo perché è interessato a fare questo, crede nel valore dell'azione didattica che sta facendo, perché noi puntiamo tutto sull'uno a uno, non ci sono le classi. Quindi non c'è il voto, non c'è il professore che spiega.

programma e mette il voto. Il rapporto è tutto sull'empatia, sul rapporto di amicizia che si crea tra chi insegna e chi apprende. Con i tre testi importanti, italiani anche noi, che abbiamo pubblicato io e mia moglie Anna Luce Lenzi, pubblicati dall'editore Erickson, che sono i manuali didattici che noi utilizziamo in tutte le 70 scuole Penny Wharton d'Italia, ormai che coinvolgiamo migliaia di persone.

0: Certo, Irina, laureata a Kiev, imparerà l'italiano, lei sì, in 2 mesi,
1: Certo.
0: ma molti nostri studenti partono proprio da zero. Quindi c'è un rapporto profondo fra Nella palude del padre e la scuola Penny Wharton. Direi che proprio in questo Nella palude del padre faccio capire perché è nata la scuola Penny Wharton.
2: Infatti, nell'intreccio, incrocio di storie che ha costruito, sembra quasi che nel momento in cui guardiamo al nostro passato, che è quello che ha fatto col suo lavoro, è come se guardassimo anche il presente degli altri, che in questo caso sono tutte le persone a cui insegnate l'italiano gratuitamente. Come a dire che se ci capiamo un po' di più, saremo anche più gentili, più aperti, con uno stile, ecco, abbraccio questo
0: Certo,
2: termine, diverso nei confronti degli
0: sì,
2: altri.
0: ecco, se ci capiamo un po' di più, questo dobbiamo metterci in gioco però, non dobbiamo pensare al colore della nostra maglietta, tu rossa, tu bianca, tu nera, tu gialla, al di là delle nostre idee, possiamo metterci in gioco e rispettarci gli uni con gli altri, senza rinunciare niente della nostra identità, né religiosa, né culturale, né sociale, ma spendendola però tutti i giorni il contatto continuo. E questo è l'aspetto più importante, perché le nostre volontari, i nostri volontari delle scuole Penny Wharton, non è che siano tutti uguali, ognuno è diverso, però si trovano gomito a gomito a fare la stessa azione di pura gratuità. Voglio aggiungere, importante, lo dico da insegnante e da educatore, che molti dei nostri, diciamo, insegnanti alla Penny Wharton sono ragazzi italiani, sono liceali, studenti delle scuole medie e superiori che fanno i corsi di scuola, formazione e lavoro, l'ex alternanza scuola-lavoro per intenderci, che noi formiamo gli adolescenti italiani come piccoli docenti dei loro coetanei immigrati. Questo aspetto è molto bello perché ti fa vedere che anche magari il ragazzo che a scuola va male, il ripetente, tu invece vedi che alla Penny Wharton è bravo a insegnare il verbo essere e il verbo avere. Allora perché succede questa discrasia, diciamo questa contraddizione, no? È perché evidentemente anche la scuola come è fondata oggi, basata spesso soltanto sulla performance, non funziona.
2: Le
0: Le
2: valutazioni.
0: valutazioni, bravo, e poi dobbiamo far capire ai ragazzi che non soltanto i deboli hanno bisogno dei forti, ma anche i forti hanno bisogno dei deboli. E questa sarebbe la migliore delle lezioni di educazione civica che noi potremmo fare.
2: Penso sia proprio una questione di educazione civica,
0: Sì.
2: intesa proprio come cittadino, umano, essere vivente, perché
0: Sì.
2: tutti abbiamo bisogno comunque di qualcuno in certi momenti, in certe situazioni, ognuno può essere una mano nei confronti dell'altro. Cosa però deve scattare affinché questo accada?
0: Beh, intanto ci vuole una fiducia reciproca, cioè non ti devi mettere in posizione difensiva, ma di apertura. Poi devi essere anche pronto a fronteggiare un problema, perché non è che sono sempre tutte rose e fiori, se no faremmo un santino edificante, insomma. La vita non è tutta bella, ci sono anche i problemi. Però se ti metti in gioco giorno per giorno, quando torni dopo aver fatto un'esperienza alla Penny Wharton, ti senti più arricchito, sicuramente questo. Questo è così. Noi siamo un laboratorio antropologico della nuova Europa.
2: Una sfida, insomma, mai più come oggi attuale,
0: È molto
2: anche
0: bravo, certo.
2: necessaria, impegnativa.
0: Sicuramente.
2: Comunque ci si lavora. E da una fotografia siamo partiti, vorrei chiudere con una fotografia visuale in questo caso che racchiuda poi il senso intero del
0: Ma
2: lavoro che
0: guarda,
2: abbiamo
0: io
2: fatto.
0: penso che la fotografia con cui chiudo Nella palude del padre è quella decisiva, perché si vede una persona, sono io, con in braccio un bambino africano a cui hanno dato il mio nome. Quindi tu capisci che aver avuto un omaggio di questo tipo, io in Gambia, un piccolo villaggio, aver abbracciato un bambino appena nato che porta il mio nome, significa il più grande dei risarcimenti, anche rispetto alla storia di mancato riconoscimento che aveva patito mio
2: Assolutamente.
0: padre.
2: La gratuità che poi diventa dono, gesto
0: Sì,
2: spontaneo.
0: esatto.
2: Ottimo, allora ringraziamo Eraldo Finati per essere stato con noi e ricordo il suo ultimo libro Nella palude del padre.
0: Grazie a voi.
3: Buon pomeriggio in studio Ludovica Siani per questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. In apertura la cronaca, davanti al garage di un condominio un sedicenne per sbaglio ha investito il padre con l'auto. L'uomo è in gravi condizioni. E poi ancora sabotaggi informatici. Perché colpiscono le strutture sanitarie? A svelarcelo l'intervista con un ex hacker. E ancora Pordenone legge oggi la chiusura con il presidente Mattarella, stasera ad attenderlo anche un presidio di Electrolux. In apertura lo avete sentito dai titoli, la cronaca con l'incidente accaduto ieri pomeriggio sulla rampa condominiale alla periferia est di Trieste. Un uomo di 60 anni è stato

0: travolto da un'auto che improvvisamente si è messa in movimento. A investirlo sarebbe stato il figlio sedicenne. Ascoltiamo.
1: Un grido sordo, urla e stridioli lamiere. E questo è il rumore che fa una tragedia in un caldo sabato pomeriggio, quando in via Vaglieri, zona Colonkovec a Trieste, un ragazzo di 16 anni investe accidentalmente il padre sessantenne che gli stava facendo vedere il nuovo acquisto, un'auto ibrida. Una dinamica ancora tutta da accertare per gli uomini della polizia locale, tra le ipotesi quella che il ragazzo, fortunatamente rimasto incolume, fosse al posto di guida e nello spingere per sbaglio l'acceleratore scambiandolo con il freno e con il cambio automatico impostato sulla retromarcia, avrebbe di fatto centrato il padre e fatto finire l'auto oltre la rampa del garage del condominio, sfondando il muretto basso e cascando dentro il giardino del vicino. In una palazzina di quattro famiglie, praticamente nessuno era all'interno, solo una signora ottantenne che stava riposando e che non avrebbe visto e sentito nulla. Mentre da quello vicino, giusto al momento dello schianto, ci si è resi conto che qualcosa fosse successo. Poi il suono della sirena dell'ambulanza, l'arrivo dei sanitari del 118, la corsa a catenara con l'uomo in condizioni critiche. L'auto, un crossover, l'ha investito e forse anche schiacciato. Ad ogni modo, fin da subito si è compreso che le condizioni fossero gravi, è stato sottoposto quindi a intervento chirurgico ed è in rianimazione, in attesa e con la speranza che la situazione possa migliorare. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È tornato a pieno regime l'attività del Policlinico Triestino dopo il recente attacco informatico. Ma perché gli hacker scelgono come bersaglio le strutture sanitarie? Ce l'ha spiegato un esperto di sicurezza digitale con un passato da sabotatore. Ascoltiamo.
2: L'attacco informatico al Policlinico Triestino, rivendicato da Inc. Ransom, riporta al centro la vulnerabilità dei nostri sistemi. Per capire chi c'è dietro questi attacchi e perché proprio strutture sanitarie siano diventati bersagli così appetibili, abbiamo parlato con chi quel mondo lo conosce dall'interno. Razavan Cerneaiu, in rete nei suoi anni da hacker, riconosciuto come Team Code. L'ex hacker romeno è diventato famoso giovanissimo per le incursioni nei sistemi informatici di obiettivi come NASA e Pentagono. Oggi è passato dall'altra parte e lavora nella sicurezza informatica. Razavan ci ha risposto con lunghi e dettagliati messaggi, che vi traduciamo.
3: Gli ospedali hanno molti sistemi esposti a internet e la sicurezza deve essere controllata e aggiornata continuamente. Questo non lo si fa. Le strutture sanitarie sono bersagli redditizi. Se non viene pagato il riscatto, i dati sanitari rubati possono essere utilizzati per altri ricatti, pubblicati o venduti sui mercati clandestini. Gli aggressori lo sanno e sfruttano questa urgenza nella trattativa per il riscatto. Individuazione del bersaglio, accesso, persistenza, movimento laterale, esfiltrazione, cifratura ed estorsione vengono collegati in un processo efficiente.
2: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ed è oggi la giornata conclusiva per Pordenone Legge, che vedrà stasera al Teatro Verdi l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato troverà ad attenderlo anche un presidio dei lavoratori della Electrolux. Ma per Pordenone Legge il programma della mattinata è stato anche intenso e ricco di ospiti in attesa del gran finale. Sentiamo com'è andata oggi.
4: Un programma ricco a Pordenone Legge anche nell'ultima giornata. In poco più di due ore, dalle 10 a mezzogiorno e mezza, sono 26 gli eventi tra cui il visitatore può scegliere. Dall'incontro sui bivacchi alpini alla presentazione fuori dal Palazzo del Fumetto del libro di Giuseppe Cruciani, con la tenso struttura che trabocca di spettatori, mentre in piazzetta Calderari si combatte contro il caldo per ascoltare la psicanalista Massimo Recalcati. Tanti anche gli autori internazionali, come la scrittrice franco-marocchina Leila Slimani, che presenta il volume conclusivo della sua trilogia, si intitola Porterò il fuoco con me, edito dalla Nave di Teseo, e chiude il racconto autobiografico dedicato alla figura del padre. Per lei, anche nel volume, è cruciale la questione dell'identità. La maggior parte delle persone non sa chi è, spiega. La fierezza di tipo nazionalista è rara e i periodi migliori della storia sono stati segnati da una visione aperta dell'identità, diversa da quella adottata dal ceto politico, e questo la fa arrabbiare. Delle personalità della politica parla anche l'ultimo libro di Peter Sloterdijk, Il principe e i suoi eredi, edito da Raffaello Cortina in editore. Per lui la ricerca del leader carismatico anche nel periodo delle democrazie è un fenomeno che continua le monarchie di una volta e che emerge di volta in volta a seconda delle situazioni del tempo. Pordenone, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E adesso parliamo sempre dei libri, ma ci spostiamo a Trieste per scoprire un progetto che coinvolge anche i ragazzi.
1: Un convegno sulla lettura per giovani organizzato da ragazzi e ragazze, una due giorni triestina dal nome già fortemente evocativo, pagina dopo pagina, un programma fitto di eventi con protagonisti i libri e giovani di età compresa tra i 10 e i 18 anni, in eventi che vanno dal Polo Giovanni Toti all'Aula Baciocchi. Gruppi, sottogruppi, comitati scientifici che già da dicembre lavoravano incessantemente per l'organizzazione degli eventi, la

0: Azione dei relatori e delle relatrici con il supporto dello staff di adulti, tra insegnanti, referenti delle biblioteche del comune e operatrici dell'Associazione Teatro degli Sterpi. Fino al convegno di questa settimana, in cui da un palco del Toti i giovani raccontano il perché preferiscono passare più tempo a sfogliare pagine di libri che non a scrollare con le dita i social sugli smartphone. Quali sono le letture che preferiscono e in quale momento della loro giornata? Un impegno concreto mostrato con la spensieratezza propria della loro età in un evento che si inserisce all'interno del patto per la lettura di Trieste, ci spiega la referente Mavis Toffoletto.
1: Abbiamo lavorato tanti mesi direttamente con i ragazzi che hanno individuato quelli che sono il temario, il titolo, hanno fatto la grafica, hanno organizzato tutto quanto per arrivare a raccogliere una trentina di interventi fatti dai ragazzi stessi.
0: Un appuntamento che nasce all'interno del progetto Officina della Lettura, che passa dai laboratori per i più piccoli fino alle discussioni in cui le ragazze e i ragazzi mostrano tutta la passione per la lettura e per l'organizzazione a cui hanno collaborato, come ci dice uno di loro.
2: Questo evento è particolare perché è organizzato da ragazzi come noi che si sono divisi in vari gruppi e hanno lavorato su quel che sono bravi a fare in base alle scuole che frequentano ogni giorno. E quindi è un'occasione per mettere in pratica ciò che si impara ancora nell'ambiente scolastico.
0: Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Dopo mezzo secolo ha riaperto l'ala Nievo del castello di Colloredo di Monte Albano. La fortezza era stata gravemente danneggiata dal terremoto. Lunga e meticolosa la ricostruzione.
4: Ricostruzione che dopo mezzo secolo rappresenta oggi un'eredità immateriale di inestimabile valore, ha sottolineato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, ricordando l'impegno della gente comune e degli amministratori dell'epoca e di quelli che si sono succeduti. Roberto Molinaro, sindaco di Colloredo di Monte Albano dal 1980 al 2004.
5: La prima cosa che ricordo è l'intervento qui dell'allora presidente della regione Comelli il 10 giugno del 1982, quando di fatto prese in carico, diciamo, la questione del recupero del castello di Colloredo, che con le norme che già c'erano non si riusciva a fare.
4: Ma il castello di Colloredo è anche un luogo profondamente legato alla letteratura friulana e italiana e nell'Ottocento ospitò Ippolito Nievo, che proprio qui lavorò alle Confessioni di un italiano. La parte restaurata per ora rimarrà aperta al pubblico in attesa che si definisca tra l'amministrazione comunale, la comunità collinare, la regione e la destinazione finale. Per la sindaca Renza Baiutti si punterà su cultura, turismo ed economia, senza mai tralasciare la fruizione pubblica. Colloredo di Monte Albano, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E ora guardiamo alcuni appuntamenti, partiamo dagli spettacoli perché si apre la stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste alle 18, il primo di due concerti allestiti in collaborazione con il Faro della Musica della Società dei Concerti. Il successivo sarà in programma giovedì, sempre nell'ambito del festival. L'orchestra stasera l'orchestra della Fondazione Lirica diretta da Francesco Lanzillotta eseguirà tra le altre musiche di Ezio Posso, una parte della monumentale Sinfonia Oceans e il Ravel, il concerto in sol maggiore con Benedetto Lupo al pianoforte. Prima dell'inizio del concerto, alle 16.45 nel ridotto del Teatro Verdi, si terrà l'incontro a ingresso libero Note d'Artista, un'occasione speciale per il pubblico per incontrare i protagonisti. E adesso un ultimo appuntamento con il cinema, ultima giornata di proiezione al Miela con il festival I Mille Occhi, che poi da domani si trasferirà all'Ariston. Per questa edizione è tutto, si ringrazia in regia Eugenio Giuffrida, grazie per averci seguito ed essere stati con noi.
6: Il pensiero religioso a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
7: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Come sempre, oggi abbiamo una sorpresa, una vecchia voce di questa trasmissione che molti di voi ricorderanno, Don Paolo Iannaccone. Grazie per essere venuto, carissimo.
8: È sempre un piacere tornare qui tra di voi e un saluto cordiale a tutti i radioascoltatori.
7: Comincia l'anno sociale, comincia l'anno pastorale, comincia la nuova vita dell'anno 2026-27 e comincia quindi anche ricomincia, diciamo in grande pompa, le attività del Centro Balducci. Tu sei presidente del Centro Balducci e quindi ci porterai

0: nuove sulle iniziative di quest'anno, che sono sempre molto interessanti e molto importanti.
1: Questa mattina ci soffermeremo sugli aspetti culturali, anche se non posso dimenticare che la seconda colonna, il secondo pilastro del Centro Balducci è l'accoglienza. Attualmente noi abbiamo 50 persone ospiti all'interno del centro. Sono persone che vengono da situazioni gravi di difficoltà, soprattutto perché rifugiati, richiedenti asilo, e persone quindi che vengono sia dalla guerra in Ucraina, ma anche dalla striscia di Gaza, dall'Afghanistan, dal Pakistan, dal Cile e da altre nazioni in cui appunto si fa grave difficoltà, ecco, a sopravvivere e a avere una vita normale. Non dico tranquilla, dico normale. Ecco, quindi questo è un po' l'aspetto che volevo mettere come prioritario, insomma, no? Perché è veramente importante quel lavoro che insieme anche ad altre realtà, non siamo l'unica realtà che si occupa di accoglienza di migranti, però è una realtà molto importante e ci dà una visione completamente diversa di quello che è il mondo dell'alterità. Io ho come l'impressione alle volte di vivere in un mondo sfalsato, dove l'altro viene presentato sempre come un nemico, come un qualcuno che ti vuole fare del male. Non è così, può essere talvolta, ma d'altro canto troviamo anche i delinquenti italiani, non c'è differenza da questo punto di vista, però bisogna stare attenti, ecco, a non fare di ogni erba un fascio e a non cedere a quelle ideologie che bypassano l'incontro dei volti, che è sempre determinante per una relazione umana.
0: È molto interessante questo che dici della... In modo particolare alla fine dice si dà sempre la colpa a qualcuno. Ecco, questo è un po' il grosso problema della nostra società. Abbiamo sempre bisogno di colpevolizzare qualcuno anche per un po' lavarci le mani forse di quelle che sono le vere difficoltà di chi sta nella sofferenza.
1: Sì, poi c'è un mondo di potenti, lo stiamo vedendo a tutte le latitudini purtroppo, in maniera anche parossistica, che tende proprio a far sì che ci sia una guerra tra i poveri. Io questo non condivido e credo che sia veramente qualcosa da vegliare, perché non è pensabile che avvenga questo.
0: Mi mandavano qualche giorno fa una proposta di richiesta di referendum per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. Ne hai sentito parlare tu di questo?
1: Sì, assolutamente sì. Credo che sia un'iniziativa importante perché tutto sommato sta passando l'idea che senza le armi, senza la guerra, senza la violenza non si ottiene la pace. Io credo che invece quel detto latino se vuoi la pace prepara la guerra sia veramente una contraddizione in termini, perché se vuoi la pace bisogna preparare la pace.
0: C'era un libro, adesso purtroppo non mi viene in mente l'autore, di uno stratega cinese, un libro molto importante, che dice appunto che il più grande vincitore della guerra è quello che non entra in guerra. Non sei d'accordo anche tu?
1: Sì, sì, assolutamente. Quindi la seconda colonna portante del Centro Balducci è il tema culturale, perché questo fin dai tempi di Pierluigi Di Piazza, il nostro fondatore, ha sempre valutato questo, no? Che non possiamo fare accoglienza ma nello stesso tempo non produrre quella cultura, che significa permettere alle persone di incontrare veramente le altre culture, altri modi di pensare, altri modi di vivere, perché molte volte si pensa di essere nel giusto, di essere quelli noi perfetti, quelli che in qualche modo abbiamo noi da portare, no, la democrazia negli altri paesi, no? Non ci rendiamo conto che invece stiamo perdendo, anche lo stiamo vedendo in maniera molto chiara, stiamo perdendo tantissimi valori a causa dell'ingordigia, a causa di tanti altri aspetti, forse anche a causa delle paure, però stiamo perdendo tanti aspetti che ci rendono umani. E io credo che abbiamo il dovere di riscoprirli anche nei volti di chi viene da altri paesi, viene da altri luoghi, viene da altre culture, viene da altre religioni.
0: Siamo in linea sull'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti.
1: Assolutamente sì.
0: Che ci dà questa impronta. La cosa impressionante è che spesso e volentieri si crea questa paura del diverso, cioè diverso non in modo dispregiativo, ma di fatto, cioè una cultura differente, e allora si cerca di buttare addosso tutte le colpe dell'universo a queste persone, però talvolta anche chi viene da un'altra cultura ha difficoltà a inserirsi in questa cultura. È vero o è falso? Cioè, perché la sensazione che si ha parlando con la gente, io non sono vicinissimo a un

0: sociale come te, però ho la possibilità di parlare con tutti. Ho degli amici che sono dei Rom, ho degli amici che sono di altre religioni e siamo amici. Tu cosa ne pensi di questo? Anche loro potrebbero avere paura di noi? Io ricordo, scusa, un'ultima battuta, ricordo quando ero in seminario c'era un ragazzo del Congo insieme a noi. Un giorno mi scappò detto, guarda che viene l'uomo nero, e lui fa, noi dicevamo viene l'uomo bianco. Ed è vero, perché l'uomo bianco portava morte, distruzione e rapina.
1: Io credo che fin tanto che coltiveremo la cultura dello scontro, la cultura del nemico, ci sarà sempre in qualche modo la paura dell'altro. E questo è un qualcosa che dovremmo attrezzarci, soprattutto come comunità cristiana, oserei dire, perché anche su questo punto siamo molto latenti. Vorrei dire che dobbiamo lavorare molto su questo aspetto dell'accoglienza dell'altro nella sua diversità. Perché adesso il grande nemico è il migrante, domani sarà il vicino di casa. Ma non perché è migrante, ma perché è l'altro, è colui che è diverso. Proviamo a pensare a quanti femminicidi si stanno consumando in questo tempo.
0: Una cosa assurda.
1: Allora di cosa stiamo parlando? Allora io dico, forse dovremmo un attimino comprendere che poi soprattutto, tu hai detto prima, sì, anche gli altri, anche quelli che vengono da fuori possono avere paura e timore, certo, soprattutto perché sono minoranze e perché la minoranza si sente ovviamente più minacciata nella sua esistenza, in una società dove gli altri sono di un altro colore della pelle, di un'altra cultura.
0: Altro cibo.
1: Ecco, no?
0: Anche quello è importante.
1: Quindi tutto questo secondo me è molto, molto importante da sottolineare, perché forse c'è bisogno di un'altra cultura che io credo saranno i giovani a salvarci.
0: Un'altra cultura è la rieducazione dell'incontro.
1: Assolutamente. È l'incontro di volti che ci salva la vita, che ci dice chi siamo, chi vogliamo essere, chi è l'altro per me e cosa l'altro può essere un dono. Come l'altro può essere un dono per me, questo è importantissimo. Rischiamo se no di essere sempre un po' quelli che pensano di poter fare senza gli altri.
0: Secondo me un po' tutta la società occidentale sta cercando di remare verso quella direzione, di fare a meno sempre più a meno dell'altro. Viviamo come in una bolla in cui io ho bisogno di tutti i diritti, tutti i soldi, tutte le comodità e gli altri, anzi, una volta parlavo con un professore e ho detto, beh, insomma, uno stipendio di 1.000 euro, beh, quello è normale oggi, lui ne guadagna molti di più.
1: Tu hai usato una parola sulla quale vorrei tornare, perché così sì, mi dà la possibilità di parlare anche del convegno che proprio questa settimana, a partire da giovedì prossimo, ecco, avremo modo di vivere al Centro Balducci. C'è la tradizione ogni anno di iniziare l'anno sociale con un convegno che ha una tematica specifica che poi può essere portata avanti durante tutto l'anno. Il tema di quest'anno è proprio i diritti umani. Il titolo è The Right to Have Rights, il diritto di avere diritti, e il sottotitolo è Diritti umani tra esclusione, cittadinanza e democrazia. Avremo tantissimi ospiti, tante iniziative, io vi invito a cercare anche il programma all'interno del sito del Centro Balducci, che voglio ricordare, se avete piacere, è www.centrobalducci.org. All'interno di questo sito trovate il programma dettagliatissimo di tutte le giornate, ma io mi soffermo solamente sulla tematica, perché guerre, genocidi, la corsa al riarmo, i nazionalismi, abbiamo visto quello che è successo anche in Germania recentemente con le ultime votazioni, le frontiere chiuse, il tema della remigrazione, le disuguaglianze, le nuove forme di povertà, le nuove forme di autoritarismo che si stanno sviluppando sempre più, che erodono la democrazia e restringono lo spazio della dignità e della libertà della persona umana. Ecco, in questo scenario il convegno rimette al centro ciò che non può essere negoziato. Ogni persona ha diritto ad avere diritti. Certo, ai diritti corrispondono anche responsabilità, doveri verso gli altri, verso la comunità, ma non può esserci libertà senza diritti e né può esserci vera giustizia se i diritti vengono riconosciuti solo ad alcuni. Ricordo chi diceva che i diritti o sono di tutti, se no diventano privilegi. Gino Strada diceva questo.
0: Molto molto interessante questa visione globale di un mondo che si sta sfaldando. Cioè, a me viene in mente il riscaldamento globale, che è conseguenza parzialmente anche della nostra

0: incapacità di gestire così, però non si riflette, cioè la nostra incapacità di gestire non si riflette soltanto sul riscaldamento globale, ma anche appunto sulla mancanza di diritti, eccetera, eccetera. Veniamo da una società in cui si era ricostruito tutto. Si cercava, anche se in realtà anche quando ero bambino io mi ricordo a scuola venivano fatte delle prese di posizione razziali non indifferenti, diverse da quelle di oggi perché si parlava di nord e sud, ma comunque c'è sempre stata questa paura dell'altro. Quindi il convegno ci porta ad una riflessione ed è in questa riflessione c'è da parte vostra, e spero di sì, che mi rispondi sì, la speranza che un seme faccia crescere una pianta robusta.
1: Sì, guarda, parleremo di tanti aspetti, il diritto d'asilo certamente, ma non solo, anche il diritto alla salute, la libertà di informazione, che anche questa è messa in crisi. C'è l'European Medium Freedom Act che non è ancora stato messo in pratica all'interno della nostra nazione a livelli fattivi. Rischiamo anche delle sanzioni da parte dell'Europa su questo punto. E così come anche il discorso del nuovo decreto sicurezza, il riarmo, la minaccia nucleare. Abbiamo Aviano a quattro passi da casa nostra. Ecco, quindi tante testimonianze, ma anche tante riflessioni che ci aiuteranno un pochettino forse anche ad incoraggiarci a dire che non possiamo restare inerti e indifferenti di fronte a tutto questo, che non possiamo dire possiamo girarci dall'altra parte e fare gli affaracci nostri, che questa è cosa nostra, no? Per usare una parola grossa, ecco, che purtroppo è sinonimo di,
0: qui
1: di altro,
0: usato,
1: no?
0: in altra natura.
1: Però è cosa nostra veramente occuparsi del bene comune, occuparsi di ciò che vogliamo lasciare anche a questa nostra nazione, ai nostri figli, ai nostri nipoti. E io credo che da questo punto di vista, tu parlavi prima di speranza, sì, la speranza io la vedo soprattutto nel mondo giovanile, perché io vedo di fronte a tanti che sono ottusi e non riescono a riconoscere nei giovani la potenzialità che hanno di avere una visione veramente più universale, no? Quella che Ernesto Balducci chiamerebbe l'uomo planetario. L'uomo planetario, usavo questa parola per indicare che bisogna superare i nazionalismi, i particolarismi, tutto quello che finisce in ismio, no? Bisogna superare, avere la capacità di superare per riconoscerci che l'altro è fratello ed è una ricchezza. Io credo che su questo punto, grazie anche a tante esperienze che in questi ultimi decenni sono state fatte, pensiamo solamente all'esperienza degli Erasmus. Quante opportunità danno queste esperienze di studenti italiani che vanno all'estero a studiare, ad approfondire, a conoscere altre modalità di vita, altri popoli, altre culture, altre lingue, no? Quale opportunità hanno anche quelli che dagli altri paesi vengono nella nostra nazione, no? Per questi dialoghi e per queste formazioni che mescolano un po' le carte, no? Questo non per dire siamo tutti uguali, per dire ognuno c'ha la sua identità, ognuno c'ha la sua identità. Però nell'identità personale di cui ognuno è portatore c'è l'altro che trova spazio nel mio cuore.
0: Bellissimo, questo sì, bellissimo. Anch'io sono molto fiducioso nei giovani di oggi che in realtà ci stanno guardando con un po' di sospetto e spesso mi sono sentito anche dire se noi siamo affogati è perché voi volete prendere tutto per voi e non ci date la possibilità di sognare e di esprimerci. E questo secondo me è assolutamente vero, c'è un egotismo spaventoso. Però c'è anche una cosa, una riflessione che mi viene. Io dopo la caduta del muro di Berlino ho avuto occasione di lavorare per il disarmo. E allora resto impressionato perché dico, tutto quello per cui ho lavorato in quegli anni, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, oggi arriva uno e dice che bisogna reinvestire sulle armi e tutto è andato a catafascio, oppure veramente possiamo aspettare questi giovani, sperare che questi vecchi pazzi se ne vadano e i giovani ci diano la forza di rivedere un mondo bello. Perché il mondo che abbiamo conosciuto, Paolo, è bellissimo, era stato bellissimo.
1: Sì, io sono un po' distante da una visione edulcorata dove tutto quello che era in passato era una cosa bella, buona, no? Credo che ogni tempo, ogni epoca porta le sue difficoltà, porta le sue crisi, porta le sue contraddizioni, le sue ipocrisie. E anche le sue cose belle, certo, no? Questo però è il tempo, secondo me, dove non possiamo dire aspettiamo che arrivino i prossimi, che magari faranno meglio. Io credo che la responsabilità spetta anche alla società civile. Credo che se non tutti sono chiamati a intervenire,

0: attraverso la presenza in un partito, quindi a fare politica in maniera più stretta, io credo che però ognuno di noi, proprio in quanto cittadino, è chiamato a essere parte di questa polis e a prendere posizione di fronte a quello che può essere il bene comune da individuare e da portare avanti, perché credo che su questo un domani ci verrà chiesto conto.
1: No, io ho solo detto che era un mondo bello quello dove abbiamo vissuto noi, perché c'era più possibilità di condividere quel poco che avevamo. Avevamo forse meno di adesso, ma lo condividevamo tutto, pensavo questo. E non solo, la prospettiva della pace dopo la grande paura della guerra fredda ci aveva portato al sorriso e all'Europa unita. Cioè, valori veramente grandi.
0: Se pensiamo, è proprio grazie, è brutto dire grazie, forse a causa delle guerre mondiali che poi è nata la Costituzione italiana, sì. è nata la società dei diritti, in qualche maniera, ma si è resa palese, diciamo così, attraverso anche i diritti umani, no? La codificazione dei diritti umani, attraverso l'organizzazione internazionale, organismi internazionali come l'ONU, come la Corte Penale Internazionale, cioè, voglio dire, è proprio la violenza e la guerra che ha portato a individuare delle vie da percorrere per preservare per quanto possibile il male. Io credo che forse questo non deve essere dimenticato e che tutto sommato siamo chiamati ancora a reinventarci qualcosa perché il male sia preservato, sia messo veramente da parte e non sia attuato nella nostra società, perché il rischio è quello se no di scendere in un baratro dal quale non si può più tornare.
1: C'era una canzone di un certo Gipo Farassino, che era un cantante torinese, che dice che il cappellano militare aveva un sorriso onesto nella mano. Insomma, il Centro Balducci sembra che abbia questo sorriso nella mano. È bello perché la mano stringe e quindi sorridendo anche ti stringe a sé, no?
0: Assolutamente, credo che forse avremo più bisogno di dialogare, di trovare momenti. La nostra società forse è limitata in questo senso, in questo momento, dal fatto che siamo tutti pieni di fretta, tutto di corsa, non c'è tempo per l'altro, ma forse neanche per i nostri amici. Quante volte ci diciamo, per esempio, mi dispiace ma non riusciamo a trovarci perché devo fare questo, devo fare quell'altro, no? Le nostre presenze sono tutte quante a spot, no? Un po' di qua, un po' di là, facciamo un po' fatica, no?
1: Però stiamo migliorando, dai. Ma se io vedo che nell'aria c'è la voglia di tornare indietro.
0: Sì, credo di sì e credo che sarà sempre più necessario, perché l'incontro è l'incontro dei volti che ci permetterà di ritrovare noi stessi.
1: Allora, in questa fase finale di incontro dei volti, vorrei dirti, mi piacerebbe un'altra volta risentirti. Oltre che per le attività che svolgerete, mi farei sapere anche più o meno quando sono le date che ti interessano, ma al di là, una volta presentato di nuovo le attività del gruppo, eccetera, mi piacerebbe sentire, fare un'intervista su Balducci e una su Don Di Piazza, si potrà?
0: Sì, volentieri, come no, certamente. Beh, allora siamo disponibili.
1: Ci risentiamo presto. Fatti vivo tu per quando dobbiamo impacchettare l'intervista su quelle che sono le vostre iniziative e poi dopo mi farò vivo io per questi due personaggi.
0: Benissimo.
1: Grazie, grazie
0: veramente. Sarà un piacere.
1: Grazie di cuore. Don Lorenzo Maria Vatti vi ringrazia per l'ascolto, ringrazia Don Paolo Iannaccone per la sua presenza e ringrazia Roberto Cavallari per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
2: A Milano Nova la kermesse dei 5 Stelle con Giuseppe Conte, priorità la crescita e gli stipendi degli italiani, ha detto. Sulle armi a Kiev servono linea e visione chiare, con le spese sul riarmo meno risorse per la sanità, ha aggiunto, dopo che oltre il 90% degli iscritti al movimento si è espresso per il no alle forniture militari all'Ucraina. Ascoltiamo un passaggio del suo attacco all'esecutivo.
3: Chi non ama l'Italia a Palazzo Chigi, l'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato. Al governo che abbiamo

0: senza coperture. Cettina la qualunque.
1: Roberto Vannacci è intervenuto in un intervento organizzato da Gianni Alemanno ad Orvieto. Le nostre linee rosse non sono negoziabili, ha ribadito.
2: Governare per fermare il declino morale e materiale, siamo noi la vera destra. Roberto Vannacci rilancia su identità, lavoro, famiglia, il patriarcato mediterraneo è quello di Enea, dice, ma chi fa male alle donne marcisca in galera. La legge però deve essere uguale per tutti, maschi e femmine, lo stesso vale per la norma sull'antisemitismo, non la voteremo perché offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano. E poi no Green Deal, immigrazionismo, no armi all'Ucraina. Gli arrivano gli auguri di Alice Weidel della AfD, manda i suoi a Salvini e a Molinari ribatte: vi ho fatto un favore venendo a Pontida. Poi la replica alla russa: le alleanze si decidono a ridosso del voto e noi siamo i primi a non voler far vincere la sinistra. Duro contro Italo Bocchino.
3: Ecco chi ha fatto i conti: meglio perdere che vincere con Vannacci. Questa è la politica di questo centrodestra annacquato.
2: Da Orvieto con Jacopo Teodoro, Noemi Giunta, GR1.
1: In Russia, ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma, affluenza superiore al 50%, fa sapere la commissione elettorale, che denuncia inoltre oltre 1000 attacchi informatici alle infrastrutture legate al voto. La notte scorsa pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, 2 i morti, 4 vittime in Ucraina negli attacchi russi. È indagato per omicidio il 35enne che ha ucciso un ladro dopo averlo sorpreso nel cortile di casa insieme ad altri complici poi fuggiti. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, in una cascina in ristrutturazione, dove il proprietario, accortosi dei ladri, ha esploso diversi colpi con una pistola regolarmente detenuta. La vittima è un 36enne albanese con precedenti. Il caso delle sorelline scomparse in provincia di Caltanissetta, ritrovate ieri in un negozio vicino casa. Al nostro giornale parla il padre, che lo definisce un incidente.
4: Rivoglio i miei figli, dice il padre delle sorelline di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ritrovate ieri nel negozio della compagna vicino casa. Ora sono in comunità insieme ai loro 4 fratelli, affidati all'uomo che al giornale radio ricostruisce quelle ore.
5: Ero convinto di aver detto alle mie figlie, dentro il negozio della ragazza dove sono state trovate, la ragazza cinese che è la mia fidanzata, tornate a casa che un attimo papà è a casa. Poi abbiamo visto che erano uscite, in realtà invece si erano nascoste.
4: La procura di Caltanissetta vuole verificare eventuali responsabilità. Anche la donna è stata ascoltata dai carabinieri.
5: Non mi sono recato immediatamente dai carabinieri quando sono più ritrovato le mie figlie, ma ci sono andato dopo 10-12 ore, perché in quel momento ero preso dal panico, ma allo stesso tempo era come se mi sentivo che le bambine le avrei ritrovate in maniera autonoma.
4: Nel locale, ancora sotto sequestro, i militari cercano elementi per ricostruire la vicenda, anche con l'aiuto della videosorveglianza. Le bambine sono state dimesse dal l'ospedale Sant'Elia, stanno bene, riferiscono i volontari che le hanno ritrovate. Fabrizia Ralla, GR1.
1: A Bologna partono domani le riprese di Lucio, il film dedicato alla vita e alla musica di Lucio Dalla.
6: Qui dove il mare luccica e tira fuori.
1: Girato tra Bologna e Sorrento, il film è diretto da Ambrogio Lo Giudice. Valentino Aquilano sarà il volto di Lucio Dalla. Tra le curiosità del cast, la partecipazione di 13 Pietro, nome d'arte di Pietro Morandi, che interpreta il padre Gianni da giovane. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Notizie del giorno.
9: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
10: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
8: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
11: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
8: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Alle 16:05 comincia la seconda parte di Tutto il Calcio, minuto per minuto, dedicato alle partite del pomeriggio della quinta giornata.

0: di Serie A e B, torniamo come di consueto sui campi per ricordare come si sono chiusi i primi 45 minuti di gioco e ripartiamo dal campo principale, che è quello di Frosinone, lo Stirpe. Frosinone Como.
1: Squadre negli spogliatoi allo Stirpe, a sorpresa ma con pieno merito, il Frosinone avanti 2-0 sul Como. Riepilogo i marcatori al 14esimo, primo centro in Serie A in carriera di Giacomo Calò nel recupero, nel terzo minuto di recupero, cavalcata e contropiede firmata Guernazze, assist in entrambi i casi firmato da Schmidt. Ribadisco, Frosinone 2 Como 0. Studio.
0: Andiamo a Parma, Parma-Genoa,
2: dove si gioca già la ripresa da una trentina di secondi nel termine del primo tempo. Parma 1 Genoa 0, decide la rete realizzata da Romero al 38esimo. Studio.
0: Arezzo su Tirol.
3: Ad Arezzo, squadra negli spogliatoi sul punteggio di Arezzo 0 su Tirol 1, decide fin qui il gol di Rispoli nel primo minuto di recupero di una partita che ha offerto poco, una partita bruttina dove il su Tirol ha detenuto il possesso palla, 80% di possesso palla. L'Arezzo stava uscendo un pochettino verso il finale di partita, ma Rispoli ha gelato gli entusiasmi della squadra di casa. Arezzo 0 su Tirol 1. Studio.
0: Verona Vicenza.
4: Tutto pronto per il calcio d'inizio nella ripresa, il risultato all'intervallo Verona 0, Vicenza 0. E linea allo studio.
0: Alle 17.15 il fischio d'inizio di Mantova-Pisa, per noi ci sarà Antonello Brughini. In Serie A alle 18 prenderà il via Juventus-Atalanta, Daniele Fortuna e Stefano Tallia ce la racconteranno. Alle 20.45 poi Milan-Lecce con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Negli anticipi che sono andati in scena fino a questo momento, venerdì l'apertura con Monza batte Sassuolo 2-1, ieri invece Bologna Torino 1-1, Udinese Cagliari 0-1, il Cagliari ha battuto l'Udinese 1-0, all'Olimpico Roma-Inter 2-2, a Venezia Lazio batte su Tirol 2-0. Alle 12.30 si è giocato al Franchi di Firenze, Fiorentina e Napoli hanno chiuso sull'1-1. Sentiamo anche un aggiornamento dai mondiali di ciclismo che hanno preso il via a Montreal in Canada con la crono femminile Cristiano Piccinelli.
5: La sua strada, Vittoria Guazzini, una delle due nostre portacolori. Ovviamente non c'è ancora il riferimento cronometrico per quanto riguarda il primo intermedio, ma arrivano già adesso a capire quali che saranno i tempi per completare i 39 km e 2 del tracciato, molto molto esigenza dal punto di vista tecnico, con anche un passaggio all'interno del circuito dedicato a Gilles Villeneuve per poi tornare al centro della città canadese. Il tempo ancora finale non c'è per nessuna delle atlete fin qui partite, ma c'è l'intermedio della Volarchik, la polacca, che dà un po' il senso dei tempi. Dopo 10 km 7, 13.51, questo è il tempo da battere. Vedremo come si comporterà la nostra Vittoria Guazzini, che è la prima italiana a scendere sulle strade di Montreal. Studio.
0: Bene, grazie Piccinelli. Torniamo al calcio. Ribadisco la scaletta con l'ordine degli interventi. Campo principale sempre Frosinone per Frosinone Como, a seguire Parma per Parma Genoa, Arezzo per Arezzo su Tirol e Verona per Verona-Vicenza. Ai microfoni Diego Carmignani, Manuel Codignoni, Andrea Taffi e Dario Giordo. Ripartiamo da Frosinone.
1: Netto ritardo rispetto agli altri campi nel primo tempo, così come nella ripresa, squadre che sono ancora negli spogliatoi. Ricordo il parziale, Frosinone 2 Como 0, ricordo i marcatori Calò e Guarnazze e giusto qualche numero, 16 tiri in porta del Como, 15 del Frosinone, 70% di possesso palla per i lariani, 30 per i ciociari. Una partita che si legge in questo modo e per la ripresa vedremo molti cambi, credo, della squadra di Fabregas. Ancora riscaldamento in campo, pertanto torniamo a Parma,
2: dove si gioca già da 4 minuti, risultato invariato, Parma 1, Genoa 0. Genoa che ovviamente in questa ripresa ha avuto un approccio decisamente battagliero, perché deve recuperare una rete e dunque sta cercando, insomma, di portare uomini nella metà campo del Parma, ma fino a questo momento non ci sono azioni degne di nota da segnalare, anzi c'è un fallo in attacco fischiato poco fa a Baldanzi, che ha cercato la conclusione ma ha trovato invece lo stinco di Keita, che in scivolata ha messo la sua gamba al posto del pallone che l'ex giocatore della Roma voleva andare a colpire. Dunque il Parma ha usufruito di questo calcio di punizione all'interno della propria metà campo, rilanciando la sfera in avanti. Ci è arrivato anche il dato degli spettatori, 17.159, e soprattutto 2640 tifosi ospiti che sono arrivati da Genova, decisamente diciamo un numero importante, vista diciamo il fatto che non sono vicinissime le due città, ma bisogna anche dire insomma che la posta in palio è decisamente elevata.

0: gioca da 4 minuti e 40. Parma 1, Genoa 0, Arezzo.
1: Ad Arezzo si gioca da 30 secondi sul punteggio di Arezzo 0 su Tirol 1. È ricominciata la partita con due sostituzioni del su Tirol. Possanzini ha lasciato negli spogliatoi Bjarkason, che nei minuti finali della prima frazione si era infortunato, era rimasto per errore di firma, ma negli spogliatoi ha gettato la spugna. Dunque è entrato Simone Davi, il suo sostituto naturale, sulla fascia sinistra. Dall'altra parte poi, scusate, invece la seconda sostituzione è Vasic al posto di Angelè, il giovanissimo giocatore della Juventus Next Gen che ha debuttato dal primo minuto. Si gioca adesso sulla tre quarti d'attacco dell'Arezzo e al secondo minuto il punteggio è Arezzo 0 su Tirol 1. Andiamo a Verona.
2: 3:45 nel corso della ripresa, al Bentegodi di Verona 0 Vicenza 0, ma 30 secondi fa pericolosissimo il Vicenza con il primo tiro in porta della partita dei biancorossi, un filtrante di Rauti perfetto per Mercai, conclusione ravvicinata dell'attaccante vicentino davanti al portiere Vermese Leali, palla che però è terminata sopra la traversa davvero di poco, ma grosso rischio corso dal Verona che effettuato la seconda e la terza sostituzione della partita, oltre alla prima Edmundson al posto di Korac, cambio obbligato a inizio primo tempo, infortunio del centrale difensivo del Verona. Sono entrati Cerbone al posto di Suslov e Livramento al posto di Mulattieri, con Sar che ora agisce da prima punta. Livramento giocherà esterno alto a destra e Cerbone esterno alto dall'altra parte. 4 minuti e mezzo nel corso della ripresa allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Studio
3: Frosinone.
4: Frosinone ancora senza un gol effettivo, si è ancora nella fase di appostamento nelle rispettive metà campo, perché c'è stato anche l'extra time di 5 minuti, visto che ci sono anche dei cambi, li annunciamo, vi dico brevemente che i nuovi volti in campo, i nuovi giocatori chiamati da Fabregas, saranno Ricci, Jesus Rodriguez e Moise Kean, tutto questo per cercare di riprendere questa partita che, lo ribadisco ancora una volta, vede il Frosinone avanti 2-0 sul Como. Parma.
0: A Parma siamo già al termine del settimo minuto di gioco, dunque contemporaneità questa sconosciuta tra i due campi di Serie A, risultato invariato, Parma 1 Genoa 0, continua a manovrare il Genoa. Genoa che ha sprecato un buon contropiede nel periodo non collegato con una bella discesa di Junior Messias, che però ha poi sbagliato l'appoggio ad Ellerson, che non è riuscito in diagonale a tenere in campo la sfera, lo ha rincorsa, ha cercato in tutte le maniere di tenerla viva nei pressi della bandierina, visto che il Parma era anche sbilanciato, ma non ce l'ha fatta. Genoa che adesso prova a guadagnare un calcio d'angolo dalla bandierina di destra, che è il numero 5 della squadra allenata da Daniele De Rossi. Lo seguiamo prima di andare da Andrea Taffi ad Arezzo. Sul punto di battuta, come di consueto, c'è Sou con il destro, che torna in questo caso ad uscire rispetto alla porta del Parma. Genoa che riempie l'area di rigore con 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini. La palla sul primo palo, Junior Messias, la parata di Corvi, e Junior Messias che ha fatto una girata cercando probabilmente di favorire anche l'inserimento sul secondo palo di Östigar, più che cercare la conclusione verso la porta, considerata anche la potenza non eccezionale, ma Corvi ha capito tutto quanto, ha anticipato Östigar bloccando la palla e disinnescando la minaccia. 8:05, Parma 1 Genoa 0, ci fermiamo, torniamo da Andrea Taffi, Arezzo su Tirol.
1: Grazie a Manuel Codignoni. Contropiede del su Tirol, entra in area Ava Lopez, lato destro con lo stesso piede, il destro Lopez, non il piede di favore, batte verso Nunziante, ma c'è la deviazione di un difensore centrale, credo Gilli, e adesso dunque secondo calcio d'angolo per il su Tirol. Adesso una fiammata del su Tirol, l'Arezzo sembra aver iniziato con altro piglio rispetto alla fine del primo tempo. Seguiamo questo calcio dalla bandierina che sarà battuto da Rispoli, il match winner fino a questo momento, il giocatore di proprietà del Como lo scorso anno a Catanzaro, batte di destro, traiettoria a uscire sul dischetto dell'area di rigore, spiove, batte Gili di testa, poi prova a girarla Simone Davi, poi la traiettoria verso Molina, palla ancora dentro, respinge l'Arezzo. Siamo giunti al quinto minuto del secondo tempo, Arezzo 0 su Tirol 1 Verona.
2: 7:20 al Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0, sulla tre quarti avversaria ora il Verona con una trattenuta reclamata da parte di Le Borgne, nulla da fare, allontana il Vicenza, controllo difettoso di Davidovic che spinge Rauti, c'è il fischio del direttore di gara, guadagna un calcio di punizione la formazione guidata da Fabio Gallo, sempre in difficoltà il Verona quando arriva in prossimità dei 16 metri, davvero poche le conclusioni pericolose della squadra guidata da Marco Baroni. 7 minuti, 50 secondi di gioco nella ripresa allo stadio Bentegodi, Verona 0, Vicenza 0, linea allo studio.
3: Frosinone Como.
4: Terzo minuto di Frosinone Como, resistenza.

0: 2-0 della squadra di casa, dunque si è ricominciato a giocare finalmente sulla destra la sgroppata di Gavernanz, primo pallone toccato in questa ripresa, applausi scroscianti per il giocatore georgiano, esaltante il suo contropiede per il 2-0, i cambi del Como da Cugna, Baturina e Duvicas, fuori dentro i già citati Ricci, Jesus Rodriguez e Moise Ken, con un Como che deve cambiare sicuramente dal punto di vista almeno della concretezza davanti, le occasioni ci sono state e come clamoroso Palmisani in stato di grazia in questa giornata a salvare la porta a ripetizione, ed è anche da considerare intoccabile Nico Pass negli schieramenti di Cesc Fabregas, anche nelle rotazioni, visto che raramente esce, in effetti è sempre lì il faro davanti a cercare di fare da regista avanzato. Sulla destra Gejemi prova l'azione personale sulla area, sulla metà campo di destra, si muoverà in quella direzione il Frosinone nei suoi attacchi, proprio Nico Pass tocca in avanti, una sorta di scavetto avanzato con Moise Ken, che è però anticipato dal colpo di testa da parte di Monterisi, poco fa fermato e con un dubbio se potesse esserci un cartellino, avanzata di Moise Ken sulla destra in proiezione offensiva. Quarto minuto di gioco allo Stirpe, ribadiamo, Frosinone 2 Como 0 Parma.
1: E a Parma arrivano i primi cambi della partita, siamo al 12° della ripresa, sono pronti ad entrare, Parma 1 Genoa 0, questo per quello che riguarda il tabellino. Nesta El Fej ed è pronto ad entrare in campo anche Holmquist, vedremo poi chi lascerà spazio, esce di sicuro Romero e vi daremo poi conto, evidentemente, visto che siamo contro sole, la vignetta luminosa del quarto uomo non siamo riusciti ben ad identificarla. Ad ogni modo, uscito Romero, dentro El Fej, è uscito El Bilal Touré, dentro Holmquist, ecco, siamo andati un po' ad esclusione degli uomini che erano rimasti in campo. Nulla muta per quello che riguarda l'assetto tattico del Parma di Carlos Cuesta, che sta conducendo per una rete a zero nel periodo non collegato, ci ha provato ancora il Genoa ma con molta veemenza e poca lucidità, mettendo in avanti un pallone per la corsa di Eizibue, anticipato all'ultimo momento dalla coppia Drobnic-Troilo, che ha favorito l'uscita di Corvi. È proprio lo stesso Eizibue adesso a domare il pallone, spalle alla porta, ma darlo all'indietro a Marcandaldi, che pressato da lontani sceglie di ripartire addirittura dal proprio portiere Bailo. Avanza al piccolo trotto il Genoa, il Parma è sempre avanti per una rete a zero, quella realizzata da Romero poco fa uscito al 38°, ci fermiamo, 13°, prova 1 Genoa 0, andiamo ad Arezzo.
2: Nono minuto nella ripresa ad Arezzo, Arezzo 0 sul tiro all'1, ancora la ripartenza della squadra ospite con Lopez che sterza sul sinistro, si porta la palla e realizza il gol di Lopez dai 20 metri, era partito da destra, poi ha spostato, ha sterzato verso sinistra e il sinistro arrotondato è andato a cercare e a trovare l'angolo più lontano della porta difesa da Nunziante. 2-0 per il Sud Tirol, che come nelle precedenti 4 partite era sempre andato in vantaggio e adesso ha addirittura raddoppiato. Siamo giunti al 9° minuto, Arezzo 0 Sud Tirol 2 per effetto del raddoppio di Vasco Lopez. Linea a Verona.
3: L'11° al Bentegodi, non si sblocca la situazione, Verona 0 Vicenza 0, ci ha provato un minuto fa Sar con una delle conclusioni più pericolose della partita dell'Hellas fino a questo momento, conclusione all'interno dell'area di rigore dopo aver ben protetto il pallone, innescato tra l'altro dal capitano del Vicenza Costa nel tentativo di chiudere una diagonale, ha praticamente servito l'attaccante avversario, conclusione però tutt'altro che precisa da posizione, però decisamente favorevole, possesso palla ora per il Vicenza che in posta la manovra d'attacco col portiere Gagno. 11 minuti 50 secondi di gioco nella ripresa allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Studio.
4: Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, la prova crono a femminile, torniamo da Cristiano Piccinelli.
5: È scesa in strada anche Elisa Longoborghini, ma insomma vedremo quale sarà l'impatto della nostra capitana su questa prova, anche se la concentrazione per lei sarà soprattutto sulla gara di sabato prossimo.
3: Chiedo scusa Cristiano Piccinelli, il vantaggio del Vicenza, 12 minuti di gioco, Rauti, si sblocca dunque la situazione al Bentegodi, Verona 0 Vicenza 1, a te la linea.
5: Sì, dicevamo appunto che sono entrambe le nostre portacolori sulle strade di Montreal per questa prova cronometro mondiale, con al momento Vittorio Guazzini che al primo intermedio, quello fissato dopo 10 km 700 metri, ha il terzo tempo dietro alla tedesca Franziska Koch, la polacca Dominika Wlodarczyk, dunque insomma un tempo sicuramente inferiore a quelle che erano l'attese. Abbiamo però le prime che hanno concluso la prova, sono la Zoe Davison, la

0: l'atleta dello Zimbabwe e la Zintang con tempi che però verranno inevitabilmente battuti dalle migliori. La migliore in assoluto è la Roisser, la Svizzera, che viene da 3 titoli continentali nelle prove contro il tempo ottenuti nelle ultime edizioni. Loco Borghini e Guazzini per l'Italia, vedremo ovviamente le loro posizioni a breve. Studio.
1: Grazie Piccinelli, torniamo a Frosinone Como.
2: Frosinone Como è sempre sul 2-0 per i ciociari. Gli applausi che sentite sono per il primo cambio della gara, fuori il capitano Monterisi, dentro Cittadini, una staffetta che è consuetudine almeno nelle ultime uscite con Monterisi dalla panchina, in questo caso è il contrario. Chissà se c'è qualche problema fisico per il numero 30, forse è più adeguato il numero 2 invece che adesso Cittadini per inseguire Moise Kean, che un paio di volte è scappato via, un giocatore diverso rispetto a Duvicas come 9, e una di queste volte è stato quasi letale perché è riuscito a involarsi verso la porta e a trovare come unica ed ultima posizione quella del portiere avversario Palmisani, che si è superato 2 volte nel periodo non collegato, la prima un tiro dalla media distanza operato da Nico Pass e poi su Kean 2 volte porta inviolata del Frosinone. Si alza il voto in pagella per il suo numero 1. È il 9° minuto della ripresa, sta un po' rallentando Frosinone che ha corso in maniera indemoniata per tutti i primi 45 minuti, più compassato, deve risparmiare energie, deve probabilmente anche vedersela con le forze fresche del Como messe in campo da Fabregas, e sono 3 in questa ripresa. Siamo entrati da pochissimo al 10° minuto, ribadiamo il 2-0 tra Frosinone e Como e torniamo a Parma.
3: Dove c'è il break del Parma, Parma 1 Genoa 0, questo è il risultato, siamo al 17°, la fuga di Lontani che viene fermato però dal ripiegamento difensivo della coppia Østigard-Markandalli, ma ancora Parma che riconquista la sfera proprio dallo stesso settore di sinistra con il traversone a cercare il Fejo, ma a trovare ancora Østigard, poi Baldanzi dopo bene un pallone strappandolo dai piedi di Sierri innescando il tema offensivo del Genoa. Squadra molto lunga, attenzione, Junior Messias si fa vedere Osmaić, ma legge benissimo Troilo la situazione ad andare a recuperare la palla per la squadra di casa, che poi con pazienza sceglie di ripartire da Dromnic. 2 cambi anche per il Genoa nel periodo non collegato, è entrato Puzka al posto dell'ammonito Otoa in difesa e soprattutto è arrivato il momento anche del faraone El Shaarawy, maglia numero 92, ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Eizibue, è andato a piazzare a sinistra El Shaarawy facendo scalare dall'altra parte a destra Ellerson. Vedremo quello che sarà l'impatto del faraone romanticamente tornato lì dove tutto era iniziato a Genoa proprio nella fase finale del mercato. Ancora Parma che prova a portare in avanti il pallone, ma Valeri si trascina la sfera oltre la linea del fallo laterale e allora rimessa laterale in favore del Genoa nella propria metà campo. A destra ci fermiamo, 17:30, Parma 1 Genoa 0, la rete che decide la sfida resta quella di Romero al 38° del primo tempo ed è tempo per noi ritornare appunto ad Arezzo.
1: 14° minuto al comunale di Arezzo, Arezzo 0 su Tirol 2, si muove anche l'Arezzo nel senso di sostituzioni perché Cristian Bucchi ha sostituito Viviani, il regista, con Luca Chierico, figlio d'arte, ricordiamo il papà nella Roma che vinse lo scudetto 82-83 di Lidl, ma è poi entrato anche Cerri, un'altra torre che ha preso il posto di Pietro Cianci. L'Arezzo che deve risalire dal 2-0 così come era accaduto contro il Palermo, impresa che poi era riuscita ma poi è stata gelata dal gol di Augello che aveva consegnato la vittoria ai rosanero. Adesso su Tirol che mantiene sempre il possesso palla, è avvenuta anche la terza sostituzione per Postanzini, è entrato Mixtur poco fa, vi daremo conto di chi ha sostituito. Siamo giunti al 15° minuto, Arezzo 0 su Tirol 2, linea a Verona.
4: È il 17° al Bentegodi, 5 minuti fa è cambiata la situazione, Vicenza in vantaggio grazie al gol di Rauti, contropiede Vicentino, 4-2 condotto personalmente dall'attaccante biancorosso, poi la decisione di concludere centralmente ma con potenza, nulla da fare per il portiere veronese Leali, dunque Vicenza in vantaggio. Una sostituzione, la quarta per la formazione di casa con Slozar che ha preso il posto di Davidovic al centro della difesa, la prima della partita per Fabio Gallo, a centrocampo Talarico al posto di Bellemo. Il punteggio dunque Verona 0 Vicenza 1 quando siamo giunti al 17° minuto e 30 secondi qui allo stadio Bentegodi. Studio
1: Frosinone Como.
2: 12° Frosinone in avanti, la conclusione di Bracaglia di prima intenzione dalla sinistra in corsa, muro del Como, minuto 13 che è iniziato da pochissimo, c'è Frosinone avanti 2-0, continua ad aggredire sulle fasce la squadra sociara, partita diversa rispetto al primo tempo dove in maniera forsennata hanno attaccato le squadre, resta un po' più sulla difensiva il Frosinone.

Che comunque adesso con una giocata rocambolesca, visto che un cross della sinistra è andato a impattare sulla bandierina opposta, ha rimesso in condizione di crossare Gegemi, è arrivato poi il cross lungo dall'altra parte, raccoglie Couto, riparte il Como, un ammonito nel periodo non collegato, si tratta di Bracaglia.

0: verso il petto di Calò, che offre il pallone a Palmisani, che lo rimette in gioco. Minuto 14, parziale dello Stirpe. Frosinone 2, Como 0, Parma.
1: 7 minuti più avanti al Tardini, siamo al 21esimo della ripresa, Parma 1, Genoa 0, calcio di punizione in favore del Genoa in zona d'attacco, il traversone nel cuore dell'area di rigore, svetta Nesta El Fejo che allontana la palla, poi il tentativo da fuori da parte di Junior Messias, la palla che sbatte addosso ad un calciatore e ci sarà un nuovo calcio di punizione in favore del Genoa al limite dell'area di rigore, la posizione decisamente interessante, la palla evidentemente ha sbattuto sul braccio probabilmente del giocatore con la maglia numero 72, Drobnic, questo mi sembra l'uomo che è andato ad impattare con il braccio, e ci sarà questo calcio di punizione appunto dal limite dell'area di rigore. C'è tempo intanto anche per una sostituzione per quello che riguarda il Parma, esce Lontani che si era anche fatto male in precedenza e al suo posto entra Fabian, inserimenti diciamo e soprattutto forse magari una maggiore copertura da parte di Fabian a differenza di Simone Lontani, autore comunque di una prova discreta considerato che stiamo parlando di un classe 2008. Ci sarà questo calcio di punizione praticamente con i piedi quasi sul limite dell'area di rigore, sul punto di battuta ci sono Messias ed El Shaarawy, è il 22esimo, seguiamo questa battuta perché potrebbe essere interessante considerati anche gli uomini che sono sul punto di battuta prima di tornare ad Arezzo, sul risultato di Parma 1 Genoa 0, la rincorsa di El Shaarawy, la rincorsa anche di Junior Messias, vedremo chi andrà a battere, il fischio dell'arbitro, parte Junior Messias alla conclusione, Corvi non trattiene, poi palla messa fuori direttamente da Diego Carlos in fallo laterale. 23esimo, Parma 1 Genoa 0, Genoa vicino al gol del pareggio con questa conclusione di Junior Messias. Arezzo
2: appena entrati nel 19esimo minuto della ripresa, Arezzo 0 su Tirol 2, ma la squadra di casa si è finalmente fatta sentire in area di rigore del Sud Tirol con un colpo di testa di Cherry su un cross dalla destra, una punizione di Chierico, battuta appunto da Chierico, e il neo entrato ex attaccante del Cesena che ha colpito quasi a botta sicura, grande la risposta di Plizzari che in tuffo gli ha negato la gioia del gol. Sud Tirol adesso in possesso palla con Stivanello che scambia con Giorgio. C'è stata anche la terza sostituzione per il tecnico di casa Buchi che ha inserito Arena al posto di Olivieri, invece Mixtor era entrato al posto di Okoro al centro dell'attacco del Sud Tirol che adesso entra in area con Simone Davi che da posizione defilata praticamente il vertice sinistro dell'area di rigore ha battuto di sinistro sul lancio di Stabile. Dunque situazione Arezzo 0 su Tirol 2 quando siamo al termine del 19esimo minuto, linea Verona.
3: 21:30 allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 1, gioco fermo, 3 sostituzioni effettuate in questo momento dal Vicenza, Morra in attacco al posto del giocatore che sta decidendo la partita, Rauti a centrocampo, Valotti al posto di Alessio, al centro della difesa Leverbe al posto di Brighenti, ne approfitta anche il Verona per un'altra sostituzione con Moschera che prende il posto in campo di De Battisti, ultima sostituzione dunque per l'Hellas con l'ingresso in campo del colombiano. Gioco ancora fermo, 22 minuti trascorsi da qualche manciata di secondi, il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 1, in linea allo studio.
4: Altro giro flash per ricordare soltanto un minuto e punteggio, Frosinone
0: 17esimo, Frosinone 2 Como 0 Parma.
1: 25esimo al Tardini, Parma 1 Genoa 0, Arezzo.
2: Ad Arezzo sempre su Tirol in vantaggio 2-0 quando siamo giunti al 21esimo minuto, Verona.
3: Metà esatta della ripresa, 22:30 allo stadio Bentegodi, Verona 0, Vicenza 1, studio.
4: Frosinone Como.
0: Vaglie dentro l'area di rigore, il colpo di testa in tuffo a liberare Nico Passa, la conclusione fuori. Ennesimo assalto, tentativo di insidiare la porta di Palmisani che stavolta non è dovuto andare a togliere un pallone dalla porta come accaduto per l'ennesima volta.
1: Il pareggio del Genoa, scusa Diego, ha segnato Osmaic, 25esimo della ripresa, Parma 1 Genoa 1, a te.
0: Grazie Codignoni. Dicevamo di un Palmisani insuperabile anche con i piedi, era stato abilissimo Moise Kean, è entrato secondo noi benissimo in partita, ad andarsene a Cittadini in area di rigore e ad avere solo Palmisani ancora una volta davanti a sé come ultimo ostacolo. Sul primo palo ha chiuso, ha messo in calcio d'angolo il portiere di arancione vestito quest'oggi. Pochi istanti fa Nico Paz ci ha provato ancora dalla media distanza, fuori di non molto. Nico Paz

0: cerca un compagno per una triangolazione per vie centrali, butta via fuori il pericolo, la difesa del Frosinone, ripartenza, Gecemi dentro la rigore, cerca la sterzata, Vaje riesce a leggere questa azione in velocità del numero 7, opportunità per il Frosinone che sono diminuite nella ripresa, ma è una gara più attendista, chissà se pagherà questa tattica da parte di Alvini. Ribadiamo al minuto 19 il parziale dello Stirpe, che è sempre di Frosinone 2 Como 0, calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. Parma
1: 26esimo al Tardini, dove il gioco riprende solamente in questo momento perché è cambiata la situazione. Ha pareggiato il Genoa, ha segnato Osmaic, azione fulminea dormita da parte della difesa del Parma con un lancio dalla propria metà campo sul settore di sinistra da parte di Colombo, che era appena entrato al posto di Baldanzi a tagliare il campo, 30 metri lancio in avanti.
2: Chiedo scusa a Manuel Codignoni, è Arezzo che si interviene. Terzo gol del Südtirol, Kenny Mixtur cambia il parziale, 23esimo della ripresa, Arezzo 0 Südtirol 3, linea di nuovo a Parma.
1: Gragnuola di gol dunque del Südtirol ad Arezzo. Dicevamo di questo lancio di Colombo dalla propria metà campo, 30 metri, Osmaic da solo ha saltato netto Diego Carlos, è entrato in area, ha atteso Corvi in uscita e con il destro è andato di piatto ad aprire il piatto, palla che ha baciato l'interno del palo e si è infilata alle spalle appunto dell'incolpevole portiere del Parma per la nuova situazione, Parma 1 Genoa 1, tutto da rifare per la squadra della squadra ducale, situazione di parità che adesso vedremo in quale maniera cambierà la partita, vista è considerato che il pareggio sostanzialmente serve a poco ad entrambe le compagini. Siamo nel cooling break o pausa rifrescante, è il 28esimo, Parma 1 Genoa 1, al gol di Romero ha risposto quello di Osmaic e andiamo ad Arezzo dove si è segnato anche lì.
2: Sì, perché quando siamo giunti ormai al giro di boa, ha superato il giro di boa, siamo al 24esimo adesso, il Südtirol ha folgorato l'Arezzo con una ripartenza condotta da Lopez che ha messo da destra una palla a giri contati per il taglio in profondità di Mixtur, il franco guadalupense pescato in terza serie francese da Lovisa, dal direttore sportivo del Südtirol, e si è arrivati al terzo gol del Südtirol che ha nuovamente gelato l'Arezzo nel momento in cui stava cercando di rialzare la testa al 20esimo. La traversa che ancora trema, credo, di Ionizza su un suggerimento di Arena che è andato a giocare praticamente a destra e Pattarello è andato a sinistra, dunque Bucchi cerca di muovere un po' le carte in campo, ma gli effetti per adesso sono solo a favore del Südtirol che guida per 3-0. Situazione 24esimo minuto allo scadere, Arezzo 0 Südtirol 3 Verona.
3: 26:30 lo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 1, preme tanto ora la formazione di casa, poco fa pericolosa traversone di Livramento, lato corto di destra dell'area di rigore, cross morbido, colpo di testa di Sar, preciso ma poco potente, parata a terra da parte del portiere vicentino Gagno, sempre nella metà campo del Vicenza, spinta anche dagli oltre 20.000 del Bentegodi, la squadra di casa manovra ora con Edmundson all'interno della propria metà campo, cerca un compagno libero, si appoggia a Slozzer, però troppo lenta in questa fase la manovra della formazione gialloblu. 27esimo allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 1 e studio.
4: E torniamo a Frosinone Como.
0: Minuto 22, il lancio sulla sinistra verso Jesus Rodriguez, in posizione sospetta secondo noi, in effetti dopo aver rincorso il pallone, dopo essersi libertato un avversario, la bandierina si alza, 2-0, sempre il risultato a favore del Frosinone, siamo praticamente a metà del secondo tempo, Como ha avuto innumerevoli chance, Frosinone che in contropiede si è reso pericoloso e per la prima volta in maniera efficace anche con Raimondo che riuscendosi a liberare per una diagonale da fuori area sembrava averla piazzata all'angolino, con Butè è rimasto immobile, 3-0 sfiorato dal Frosinone che ora attacca dentro l'area, Cialoba riesce ad allontanare, palla che resta lì, viene alzata da Nico Pass, avviata verso Diao, ma il ritorno di Giacomo Calò è provvidenziale, continua a corroborare questa azione del Frosinone che si mantiene avanti con diversi elementi, attenzione perché come un po' sbilanciato, palla dentro l'area, il tentativo, diciamo il rischio grosso di autogol da parte del Como perché in copertura proprio Cialoba si è opposto con il suo corpo al prodo di un avversario in area di rigore ma ha rischiato di andare verso
3: chiedo
0: la
3: scusa
0: propria
3: Diego
0: porta.
3: Carmignani, intervengo da Verona, il pareggio dell'Hellas, 28esimo, Moschera, situazioni di parità ristabilita, Verona 1 Vicenza 1 e di nuovo a terra linea.
0: Grazie a Dario Giordo. Dunque calcio d'angolo a favore del Frosinone, sostenuto dalla propria tifoseria quando siamo al 23esimo, palla che sta per essere proiettata in area di rigore dal

0: destro di Calone, non c'è velocità diciamo nella esecuzione da parte dei padroni di casa verso Schmidt, di nuovo ancora una collaborazione con l'austriaco che va a piazzare un tiro cross che fa venire brividi a tutto il Como, quasi a esultare invece la tifoseria di casa. Palla che si perde sul fondo, 2-0 tra Frosinone e Como, minuto 24, torniamo a Parma.
1: Dove siamo al 31esimo della ripresa, 1-1 tra Parma e Genoa, prova ad andare via adesso il Parma con lo scarico per il traversone a cercare il Feji in area di rigore, attenzione, azione confusa e poi si alza un pallonetto, lo alza Östigar addirittura verso la propria porta e Bailo è costretto con la punta delle dita a mettere la palla alta sulla traversa, ma il tutto vanificato dalla segnalazione successiva da parte del primo collaboratore del direttore di gara a segnalare un offside da parte dello stesso Elfege, azione abbastanza rocambolesca sul settore di destra nata sull'asse Drobnic-Valeri con quest'ultimo che ha messo in mezzo in area un traversone a cercare Elfege, il rimpallo successivo ha messo la palla sulla testa di Östigard che si è alzato altissimo per anticipare sul secondo palo a sua volta l'intentativo di Fabian, andando però ad anticipare quasi il proprio portiere che ha dovuto alzare la palla con la punta sulle dita sopra la traversa, ma poi comunque sia in ogni caso come detto sarebbe stato fuori gioco, ma ancora Parma con Holmquist che lavora bene una palla al limite dell'area di rigore, si decentra poi verso il settore di destra, cerca di sfondare nella zona di Puzka che però lo mette giù in maniera regolare, non si può dire lo stesso dello stesso Holmquist che prova a riconquistare palla su El Shaarawy che finisce a terra, fallo dice l'arbitro, calcio di punizione in favore del Genoa all'interno della propria metà campo, si è riaccesa la partita, il 33esimo della ripresa, Parma 1 Genoa 1, Arezzo
2: 28esimo minuto della ripresa, Arezzo 0 su Tirol 3 con gli ospiti che manovrano con Rispoli in fase di ricostruzione dell'azione con Simone Davi che viene chiamato all'azione sul settore di sinistra, indugia, dribbla, Sala, poi torna indietro, abbassa il ritmo, cede palla a Stabile che ulteriormente rallenta e la palla finisce a Giorgini al centro della difesa, addirittura Immobile, difensore marchigiano pesarese Di Fano che fa, chiama a sé il pressing dell'Arezzo che adesso sembra anche un po' scoraggiato dai gol, insomma dall'azione del Sud Tirol che sembra imprendibile dall'alto del suo possesso palla che nel primo tempo ha toccato il 79% di dominio. Dunque situazione quando siamo giunti al 29esimo minuto, Arezzo 0 Sud Tirol 3 e andiamo a Verona.
3: E mi dai la linea Andrea proprio quando il Verona ha segnato la seconda rete ancora con Moschera, 31esimo, cambia dunque il punteggio un'altra volta, rimonta dell'Hellas 2-1 in rapida successione, la doppietta del colombiano, cambio azzeccato dunque dal tecnico Baroni, si ribalta la situazione, dunque Verona che torna in vantaggio, azione rapidissima a capovolgimento di fronte che ha portato il colombiano alla conclusione un'altra volta all'interno dell'area di rigore, non ha perdonato, 2-1 dunque il punteggio per l'Hellas che in pochi minuti ribalta il punteggio, prima il vantaggio il Vicenza, poi la doppietta di Moschera e conduce l'Hellas 2-1 quando siamo al 32esimo della ripresa, proprio in questo momento scocca il 32esimo Verona 2, Vicenza 1, Elena allo studio.
4: Ci fermiamo l'ultima volta per la pubblicità.
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Altro riepilogo della situazione con un giro flash, ricordando soltanto minuto e punteggio. Frosinone.
0: Minuto 27, Frosinone 2, Como 0, Parma.
7: E in questo momento il gol del Parma che si riporta in avanti con Holmquist, 35esimo minuto, Parma 2, Genoa 1, ha segnato Holmquist, Arezzo.
2: Mezz'ora esatta al comunale di Arezzo, Arezzo a 0, Sud Tirol 3, Verona.
3: Ci avviciniamo al 33esimo, il gioco deve ancora riprendere il punteggio, Verona 2, Vicenza 1, studio.
4: Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, la crono femminile Piccinelli.
8: Buone indicazioni che arrivano per quanto riguarda Elisa Longoborghini che ha fatto registrare il quarto adesso miglior tempo per quanto riguarda il primo intermedio, quarto tempo al secondo intermedio anche per Vittoria Guazzini che invece è seconda al terzo e ultimo intermedio dietro alla polacca Volorcic, ma al momento il tempo di riferimento, quello da battere è quello dell'Ucraina Kononenko con 56.05, ma io credo che le migliori arriveranno a ridosso dei 50 minuti come tempo da battere. In strada c'è anche Zoe Buxted, una delle possibili outsider.

0: ma presumibilmente sui 39 km e 2 del circuito di Montréal sarà una sfida tra Demi Vollering e Marlene Rösser, che saranno le ultime due a partire, sono state, anzi per meglio dire le ultime due a partire, sono anche loro su strada. Studio.
1: Visto il punteggio che sta maturando in Arezzo su Tirol, ad Arezzo soltanto l'essenziale in 3:20 flash, ripartiamo comunque dal Frosinone Como.
2: Qui il Frosinone conduce sempre 2-0 sul Como, siamo arrivati alla 29esima, ricordo che siamo in netto ritardo rispetto agli altri campi, poco fa c'è stato il calling break, ennesima chance, vediamo per il Como di riorganizzare le idee, le occasioni non sono mancate, si sono moltiplicate in questa ripresa, ma ribadiamo ancora che c'è uno che sta prendendo in pagella un voto altissimo e si tratta del numero 22 del Frosinone, Lorenzo Palmisani, nel periodo non collegato, miracoloso intervento a togliere la palla dall'incrocio dei pali sul tiro a giro che sembrava davvero destinato in fondo al sacco di Jesus Rodriguez, applausi, standing ovation per il portierone del Frosinone nel duplice cambio di Fabregas, anche l'esaurimento delle sostituzioni del Como che è andato adesso ancora a scegliere alternative in campo senza cambiare moltissimo dal punto di vista dello scacchiere, dentro Perrone, Caichi, fuori Vaie e Miglia, attacca però ora il Frosinone sulla sinistra con Diao che cerca di fermare l'avanzata di Bracaglia che torna sui suoi passi, ha davanti a sé Ken che è andato anche lui a collaborare in questo tentativo difensivo da parte dei lariani, Como che non accelera, diciamo, nel pressare, lascia fare al Frosinone che va con la sventagliata lunga a cercare dall'altra parte Gecemi, mette giù il pallone, tentativo di sterzata sul Caichi, nulla di fatto, allontana la difesa del Como e la mezz'ora, ribadiamo il 2-0 tra Frosinone e Como e ci ritrasferiamo a Parma.
3: Dove il parziale, ve lo abbiamo detto nel precedente flash, è cambiato, Parma 2, Genoa 1, il gol del Parma, il gol del raddoppio del Parma molto simile, se vogliamo, al gol che aveva portato al momentaneo 1-1 del Genoa. Anche qui un lancio dalla propria metà campo, dal settore di sinistra, questa volta da parte di Nesta El Fej, che ha pescato in profondità lo scatto di Holmquist che si è involato, ha superato Marc Andalli, è entrato in area, era andato a trafiggere Bailo per il gol del 2-1. Siamo al 38esimo, dunque 7 minuti più recupero a termine della sfida, altri due cambi per il Parma subito dopo aver realizzato il gol del vantaggio, fuori Diego Carlos e Sierro, dentro Bricci e Ordonez, adesso prova a portare la palla in avanti il Genoa, finisce a terra in questo caso Sow, tutto regolare per l'arbitro, si erano fermate entrambe le squadre ma il pallone che rotolava placidamente era in realtà libero, tutti quanti potevano andarlo a prendere, così non è stato, alla fine ci arriva un giocatore del Parma che lo restituisce a Corvi che lancia il Fege, attenzione a spazio onesto il Fege per avanzare sul settore di sinistra, ancora per Holmquist così come per il gol del 2-1, qui in area di rigore verso la linea di fondo, la sterzata lo porta fuori Östigard, il pallone poi per Ordonez che potrebbe liberare il destro, è così, palla alta sulla traversa, 39esimo, Parma 2 Genoa 1, ci fermiamo Arezzo.
4: E qui siamo al 35esimo minuto del secondo tempo ed è arrivato anche il quarto gol del Sud Tirol, non ho interrotto il collega naturalmente perché il risultato è abbondantemente acquisito, ma in precedenza il Sud Tirol aveva sbagliato due volte la palla del 4-0, due volte con Burnett, la prima volta servito da Vasic, la seconda in contropiede da solo, adesso su calcio d'angolo la rete di Giorgini, dunque cambia il parziale, Arezzo 0, Sud Tirol 4 quando siamo giunti alla fine del 35esimo, la linea Verona.
5: 37-20 al Bentegodi, Verona 2, Vicenza 1, la ribaltata, Daniel Moschera doppietta in 4 minuti, attacca ora il Vicenza, attenzione ma riconquista la palla Iannoni che allontana servendo proprio l'eroe di questa partita, almeno per quanto riguarda la sponda gialloblu, rapidamente la descrizione dei gol, il primo del Verona al 28esimo su calcio d'angolo di Sar, la botta al volo all'altezza del dischetto di Moschera e poi di tacco, 4 minuti più tardi servito da un cross basso di Livramento, la personale doppietta dell'attaccante colombiano, break ora del Vicenza che prova ad avanzare passando in questo momento la metà campo, lancio in profondità, un cambio nelle file biancorosse, Moncini al posto di Cuomo, l'ultimo della partita per quanto riguarda la squadra guidata da Fabio Gallo, e allora non resta che ribadire minuto e punteggio, 38esimo della ripresa allo stadio Bentegodi, Verona 2 Vicenza 1, in linea allo studio
4: Frosinone. Chiedo scusa a Filippo Corsini, il gol dell'Arezzo di Mancuso al 36esimo, Arezzo 1 su Tirol 4, studio
1: Frosinone.
2: Stirpe di Frosinone che al minuto 33 continua a festeggiare il risultato, ma anche dire la prestazione della squadra di casa, avanti 2-0 sul Como, poco fa caricato in sinistro due volte Nico Pass, anche frustrato perché

0: È stato anticipato da un proprio compagno proprio nel momento in cui poteva andare a battere la rete, sempre a ridosso della lunetta. Adesso il calcio d'angolo però a favore del Como lungo, troppo su Palmisani che esce, fa sua la sfera e avvia immediatamente il contropiede della squadra sociara con Schmidt centralmente, però Iono lancia verso la porta Raimondo, attenzione in area di rigore, a tu per tu con Butè, sopra la traversa, grande cavalcata tutta sulla fascia centrale del campo con Iono che è andato anche a riempire la mediana nelle avanzate in contropiede, spessissimo la freschezza e la velocità del numero 20. Arrivano i nuovi cambi del Frosinone, i nuovi entrati saranno Servine e Sichella, 1:34 vicini alla grande volata finale della partita. Ribadisco il 2-0 tra Frosinone e Como, possiamo tornare a Parma
1: dove siamo molto più avanti, è il 42esimo, Parma 2, Genoa 1 e c'è il break del Parma con Mandela Keita che si porta la palla verso la bandierina di destra cercando anche di giocare un po' con il cronometro, su di lui c'è El Shaarawy che è bravo a rubargli il pallone, poi lancio lungo da parte di El Shaarawy a cercare Osmaic, anticipato però da Troilo che la rimette in avanti. Oramai sono saltati tutti quanti gli schemi anche perché il Genoa con le ultime due sostituzioni adesso è totalmente proiettato in avanti, sono entrati in campo anche Vitigna e Traoré, dunque al momento per la squadra di De Rossi sono contemporaneamente in campo Osmaic, Vitigna, Colombo, Traoré e El Shaarawy, praticamente 5 attaccanti in campo perché il Genoa si gioca tantissimo in questi ultimi 4 minuti più recupero che ci separano dalla fine della partita. El Shaarawy va in orizzontale a cercare e trovare Traoré che smista la sfera all'indietro, però dove Östergaard riceve all'altezza del cerchio di centrocampo, tutti gli effettivi del Parma dietro la linea della palla a difendere la propria area di rigore. 42-10, Parma 2, Genoa 1, Arezzo.
2: Ad Arezzo siamo giunti al 39esimo minuto del secondo tempo con l'Arezzo che ha segnato il gol, il primo gol con Mancuso accorciando le distanze, anche se naturalmente la distanza è abissale per cercare di recuperare la partita, anche se comunque la scossa si è sentita, il tentativo dei giocatori di Bucchi di cercare di riequilibrare le sorti. Adesso Mixtur, quinto gol del Sudtirol, ma c'è fuorigioco fischiato da Di Loreto con la segnalazione dell'assistente di linea, dunque si riparte dal 4-1 per il Sudtirol dopo il gol di Mancuso che ha accorciato le distanze. 39esimo minuto, Arezzo 1, Sudtirol 4, Verona.
3: A Verona ha passato da poco il 41esimo, il punteggio Verona 2, Vicenza 1. Un minuto fa però paura per il pubblico di casa su un'azione confezionata da due dei tre centrali difensivi del Vicenza, servizio di Marchizza per Leverbe. Servizio di Leverbe per Marchizza all'interno dell'area di rigore, conclusione di quest'ultimo, palla poco sopra la traversa e panico per il pubblico di casa. Possesso palla ora per il Vicenza con Zonta che si avvicina alla linea di metà campo schermato da Moschera, il servizio per Moncini, ora la palla arriva a Valoti, spinge sull'out di sinistra la formazione ospite con Costa che prova a mettere il pallone in mezzo, palla che arriva a centro area, prova ad allontanare il Lellas, attenzione, mischia in area di rigore, riesce a sbrogliare la formazione di casa allontanando definitivamente il pallone. 42esimo nel corso della ripresa, Verona 2, Vicenza 1, linea allo studio.
4: Frosinone.
0: Minuto 37 allo stirpe tra Frosinone e Como, sempre di 2-0 per i padroni di casa. Il risultato sulla destra di Aou, riesce ad andare fino al fondo dentro l'area, il tentativo, il rimorchio, il tocco verso Moiseken, ma c'è la chiusura da parte della difesa del Frosinone, sembrava davvero molto complicato che questa palla passasse. Calcio d'angolo a favore della formazione guidata da Cesc Fabregas, standing ovation per i due marcatori di giornata, vale a dire Calò e Guernazze, dentro al loro posto Cichella e Zerbin. Corner da destra per il Como, di testa allontana nuovamente il calcio d'angolo la difesa del Frosinone, anzi l'attacco del Frosinone perché è Raimondo ben appostato a fare da scudo, a mettere di nuovo in calcio d'angolo. Seguiamo questa nuova battuta dalla bandierina di destra con un pubblico invisibile che sta tenendo il fiato sospeso per questo risultato pieno che sta arrivando per la squadra ciociara. C'è un fallo in attacco del Como, dunque si ferma nuovamente il gioco, si riparte con un calcio di punizione per i padroni di casa. Minuto 38, ribadiamo 2-0 tra Frosinone e Como, Parma.
4: Un momento Parma, torniamo in Canada dai mondiali di ciclismo, la cronometro femminile, Piccinelli.
5: Tempismo perfetto perché abbiamo preso in tempo diretto l'arrivo di Vittoria Guazzini. Andiamo a verificare quello che è stato anche il suo tempo al momento.

0: nostra portacolori ha chiuso con 52,29 per quanto riguarda ovviamente il tempo, sicuramente è un tempo importante, in effetti al momento è seconda dietro la polacca Vlodarczyk, ma devono arrivare tutte le migliori, anche se le migliori stanno faticando, e mi riferisco in particolare a Demi Vollering e alla svizzera Marle Reusser, che sono dietro per quanto riguarda il tempo alla britannica Zoe Buxted. Sta andando bene anche la nostra Elisa Longo Borghini, che al momento al secondo intermedio ha il terzo tempo. Vedremo ovviamente quelle che saranno poi le fasi conclusive della nostra atleta. Studio.
1: Ripartiamo da Parmageno,
2: dove siamo già nel corso del recupero. 6 minuti decretati dal direttore di gara, se n'è andato il primo tentativo di fuga del Parma da parte di Valeri, messo giù, cartellino giallo all'autore del fallo che è andato a stendere letteralmente il tentativo di Valeri Ellerson, che viene ammonito. Parma 2, Genoa 1, Genoa a trazione anteriore, che però fisiologicamente lascia spazio ai tentativi di ripartenza del Parma, che in questa fase va a guadagnare dunque un calcio di punizione. La posizione abbastanza interessante perché siamo praticamente all'altezza del lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, la più distante rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione, e adesso da lì vedremo insomma se ci sarà uno schema, se ci sarà un tentativo di giocare un po' con il cronometro, oppure se la palla verrà letteralmente messa all'interno dell'area di rigore del Genoa per provare a chiudere la partita. Sul punto di battuta c'è Valeri, maglia numero 14, il traversone in aria, svetta più in alto di tutti Osmajc, che allontana la sfera dai propri 16 metri, e poi il Genoa perfeziona il disimpegno. Prova anche a ripartire la squadra di De Rossi con Vitigna, che viene vistosamente trattenuto da Troilo, che si becca il cartellino giallo. Si accende anche un parapiglia con Vitigna che finisce a terra sgambettato da Troilo, va addosso addirittura all'arbitro, scena non bellissima in questo momento quella che stiamo vedendo, ma c'è anche tanta tensione. 47-20, Parma 2, Genoa 1, Arezzo.
3: 44esimo del secondo tempo ad Arezzo, Arezzo 1 su Tirol 4, 2 clamorose occasioni da gol per l'Arezzo che si è davvero svegliato tardi. Dunque 44esimo minuto, Arezzo 1 su Tirol 4, linea che va a Verona.
4: 46esimo qui al Bentegodi, si giocherà fino al 49esimo assedio ora del Vicenza alla porta gialloblu, il punteggio Verona 2 Vicenza 1, Gagno, portiere vicentino oltre la metà campo della propria squadra. Attenzione, il lancio in profondità di Zonta a cercare un compagno, sbilanciatissimo ora il Verona, prova a ripartire con Moschera, la formazione di casa, il servizio, lancio in profondità, c'era tutto lo spazio per Cerbone, però troppo profondo il servizio del giocatore colombiano, e il Vicenza può ripartire. Siamo in questo momento ci avviciniamo al 47esimo, il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 2 Vicenza 1, in linea allo studio
1: da Frosinone, minuto e punteggio Carmignani.
5: Minuto 42, Frosinone 2, Como 0, a te.
1: Allora andiamo a Parma, Genoa, credo che dovremmo essere nei minuti di recupero, è così Codignone.
5: È stato appena annullato Parma.
2: Sì, siamo nel recupero, 48-50 resta il nostro cronometro, si giocherà fino al minuto di gioco numero 51. Mischia clamorosa in precedenza all'interno dell'area di rigore del Parma, Parma che è avanti per 2-1. Colombo ha cercato la penetrazione dalla sinistra, la posizione defilata, ha scagliato una violentissima conclusione che è andata a sbattere contro Troilo, la palla è poi finita in fallo laterale, Troilo festeggiato dai propri compagni di squadra come se avesse segnato un gol. Il tentativo di ripartenza adesso è proprio da parte di Mandela Keita per il Parma, che cerca di alzare il baricentro per allontanare il Genoa dalla propria area di rigore. Keita finisce a terra, guadagna un calcio di punizione importantissimo a questo punto, perché dà la possibilità alla squadra di Cuesta di andare a respirare in una fase molto concilata della partita, dove il Genoa, che ha ben 5 attaccanti di ruolo in questo momento in campo, sta cercando di profondere il massimo sforzo per cercare di giungere al gol del pareggio. 49-40, manca 1:20, Filippo.
1: Fino al termine.
2: D'accordo Filippo, allora il calcio di punizione della Parma in avanti a cercare il Feggio, ma a trovare la difesa del Genoa. Sulla seconda palla però arriva Holmquist con Fabiana, che cerca di lavorare bene la palla, spalle alla porta all'interno dell'area di rigore, proprio il Feggio cerca la conclusione, non inquadra la porta, c'è stata però deviazione, scivolata da parte di Marcandalli, allora calcio d'angolo in favore del Genoa, è il numero 6 della Parma, scusate, è il numero 2, e questo dà la possibilità alla squadra di Cuesta di respirare quando siamo al 50esimo minuto e al 15esimo secondo, dunque quando di fatto mancano 45 secondi al termine dei 6 di recupero decretati.

0: fatti da Mariani, sempre che non ci sia un ulteriore extra time. A questo punto è facile pensare che i giocatori del Parma cercheranno di tenere la palla quanto più possibile vicino alla bandierina del corner per giocare con il cronometro. La battuta adesso è il Fez con il pallone tra i piedi, arrivano in due del Genoa a cercare di strappargli il pallone con la forza della disperazione, provando a rimetterlo in avanti. Lo fa adesso proprio il Genoa con Vitigna che cerca di ripartire sulla destra, c'è però l'intervento in chiusura da parte di Bricci che mette la palla in fallo laterale, ma c'è ancora tempo per giocare, ultimi 10 secondi, pallone per Østigard, adesso deve cercare di mandarla in avanti un po' alla cieca il Genoa. I fischi del Tardini a sottolineare l'azione di Marcandalli, lancio in avanti ma non c'è più tempo, finisce qui. Il Parma vince la prima partita del suo campionato battendo 2-1 il Genoa. Le reti di Romero per il vantaggio del Parma e il pareggio di Osmaic al 25esimo della ripresa per il momentaneo pari del Genoa, gol decisivo di Holmquist al 35esimo della ripresa. Studio.
1: Allora a questo punto andiamo a Frosinone da Carmignani. Frosinone Como.
2: Siamo al 90esimo, è iniziato da pochissimi.
3: Chiedo scusa
2: secondi.
3: Diego Carmignani, solo il finale dallo stadio Bentegodi. Il Verona ha battuto il Vicenza 2-1, rapidamente le reti al 13esimo della ripresa, Rauti per il vantaggio vicentino, poi al 28esimo e al 32esimo la doppietta di Moschera a ribaltare il risultato. Di tutto dallo stadio Bentegodi, la linea può tornare a Frosinone.
2: Grazie Giordo, dicevo 90esimo, parziale di Frosinone 2 Como 0, aveva triplicato il Frosinone con Raimondo, posso dire in maniera misteriosa, l'arbitro ha annullato visto che non ho ben compreso se per tocco di mano da parte del 9 del Frosinone su un controllo, lo spiovente arriva da destra, o una spinta sul suo diretto controllore. In ogni caso arbitro che ha annullato e Como che solo adesso prova a riportarsi in avanti visto che c'è stato un lungo periodo in cui non è riuscito a sferrare i propri attacchi. Nel frattempo vi diciamo che sono 5 i minuti di recupero che separano il Frosinone dal risultato pieno e il Como da una situazione di doppio svantaggio, lo ricordiamo abbastanza clamorosamente, che sta maturando innumerevoli tentativi da parte dei lariani di accorciare le distanze, quantomeno il Frosinone sta resistendo in maniera caparbia alle aggressioni di Nico Passa e compagni. Primo minuto dei 5 di recupero che è iniziato, Como in possesso di palla dopo che è stato fischiato un fallo in attacco allo stesso Raimondo che ha provato a condurre un'azione personale per vie centrali. Como sulla destra con Couto cede il pallone a Nico Pass che è stato il trascinatore nel tentativo di riprendere la partita da parte del Como. Si è spostato sulla sinistra Diao, prova ad andarsene sulla sinistra, l'intervento difensivo è di uno dei nuovi entrati, ovvero Amé. Dall'altra un altro ingresso in campo è stato quello di El Azouzi al posto di Jmy, è uscito Gejemi, insomma un Frosinone assolutamente a trazione difensiva per cercare di proteggere questo doppio vantaggio. Siamo nel secondo dei 5 di recupero, ribadiamo il 2-0 del Frosinone. Raimondo ci prova da fuori cercando la porta, da fuori intendo da centrocampo perché c'era stato un fallo, Raimondo viene ammonito per il suo tentativo a gioco fermo con la palla che era già posizionata per la battuta del calcio di punizione, giallo per questa scelta del 9 del Frosinone. Avvia il gioco velocemente il Como con Ricci centralmente, cede a Cialoba che in pratica è un centrocampista aggiunto in questa fase conclusiva della partita. Cede sulla destra verso Couto, tentativo di andarsene da solo di Jesus Rodriguez che si è invertito con Diaw per questo finale di partita, soprattutto direi che si sono alzati gli esterni, Kaikien anche lui un'ala sinistra che è sempre presente nel cuore dell'area di rigore. Non arriva il tentativo dalla destra per il brasiliano proprio perché c'è stato un fallo, si riparte con un calcio di punizione a favore del Como. Da destra sta per andare, se non erro, Ricci al tentativo di traversone, grappolo di uomini in area, in sette almeno a saltare con la maglia azzurra del Como, su tutti! Però c'è sempre Palmisani in presa alta, si accartoccia sul terreno di gioco, minuto 3 di recupero dei 5 concessi, si avvicina il risultato a sorpresa di questo turno di campionato, ovvero un Frosinone che sta portando a casa in questo istante 3 punti, a meno che non ci sia un ribaltone clamoroso nel finale. Amei se ne va sulla destra, viene bloccato fallosamente, calcio di punizione a favore del Frosinone. Lancio lungo verso Zerbin in posizione regolare, decentrato sulla destra, Boutet è costretto ad andare con un colpo di testa davvero temerario a ridosso della rimessa laterale di destra ad andare appunto riuscito a sopravanzare il suo avversario come ultimo baluardo. Frosinone che batte la rimessa laterale centralmente, sempre verso Raimondo, il tentativo che è stato in questo caso da parte di Ogliono, che si è spostato praticamente al centro. Contropiede del Como, Jesus Rodriguez ha spazio davanti a sé, c'è Bracaglia che va ad opporsi al tentativo a mezza altezza da parte di Jesus Rodriguez, rilancio in avanti, battaglia ancora Zerbin, intervento di Jacopo Ramon su di lui che non è falloso, rimessa laterale a favore del Como. 90 secondi ancora, doppio vantaggio del Frosinone, lo ricordo, con il Como. Le reti di Calò e di Guarnazze stanno permettendo questo, direi, vicinissimo bersaglio grosso da parte della formazione di Albini. Diaw sulla sinistra riesce ad andarsene, Amei lo mette fuori causa con un intervento regolare, bisticcia le due, rilancia in avanti, rimessa laterale a favore del Frosinone. Como che si mantiene avanti, c'è un giallo per Diaw vista la sua intemperanza, se lo prende insomma,
4: chiedo scusa a Diego Carmignani, chiedo scusa a finale ad Arezzo, su Tirol batte Arezzo 4-1, le reti segnate da Rispoli nel primo tempo, poi Lopez, Mixtur e Giorgini nel secondo tempo, per l'Arezzo ha accorciato Mancuso dopo 8 minuti di recupero, dunque finale ad Arezzo, Arezzo 1 su Tirol 4 e la linea può tornare a Frosinone.
2: Grazie mille, siamo nel finale anche di Frosinone Como, siamo a 30 secondi ormai dalla conclusione, rimessa laterale in avanti per il Frosinone, Ogliono lo scambio centralmente con El Asusi, riesce una triangolazione davvero azzardata alla brasiliana del Frosinone fino a un certo punto, perché poi Raimondo con un colpo di tacco non riesce a autolanciarsi, rimessa laterale per il Como che accelera con Butè, mancano ormai 15 secondi, rinvio lungo, Bracaglia di testa comodissimo, Zerbin sulla sinistra può andarsene, davanti a lui c'è Couto che cercherà di controllarlo, a meno che non si sceglierà di andare verso il calcio d'angolo. Zerbin, un ultimo attacco in orizzontale, l'errore finisce la partita dello Stirpe ed è un clamoroso risultato per il Frosinone che supera 2-0 il Como, abdica ai desideri di andarsene in vetta alla classifica la formazione di Cesc Fabregas, le reti di Calò al 14° del primo tempo, il raddoppio nel recupero di Guarnazze, clamorosa prova da parte di Palmisani che ha detto di no più volte ai tentativi del Como. Dunque siamo in fase di commento ormai per quella che è stata una gara vinta con merito dal Frosinone, una sorta di tiro al bersaglio del Como. Grande prova di tutto il collettivo della formazione di Albini contro una squadra da Champions, una squadra di grandi campioni, diciamo Davide contro Golia, stavolta è riuscita la vittoria del calcio di provincia, ma devo dire con idee, voglia e tante caratteristiche che permettono di parlare di grande sorpresa di questo campionato, il Frosinone che, ripeto, batte 2-0 il Como allo Stirpe. Linea allo studio, grazie a Alessio Garanzetti per l'assistenza tecnica.
1: Bene, considerato concluso, esaurito il commento di Carmignani sulla vittoria del Frosinone, sentiamo adesso quello di Codignoni per la vittoria del Parma che ha piegato il Genoa al Tardini. Manuel.
0: Era una partita che avevamo definito come la partita della paura in serie di presentazione, perché due squadre che non stavano bene ed affamate di punti avrebbero incrociato le loro spade più probabilmente con l'idea di non prenderle che di darle. Infatti il primo tempo è stato molto ruvido, spigoloso, a tratti anche bruttino, possiamo tranquillamente dirlo. Partita che si è stappata al 38° con la fuga di Romero che è riuscito a realizzare il gol del vantaggio del Parma. Da lì in poi la partita si è accesa proprio perché il Genoa, che non aveva più niente da perdere, si è riversato in avanti riuscendo a pervenire al 25° della ripresa al gol del pareggio con una fuga, anche questa di Osmaic, ben servito da Colombo per il gol dell'1-1. A quel punto destini possibili entrambi, vittoria dell'uno o vittoria dell'altra, considerato il fatto che arrivati a un certo punto del match il pareggio non sarebbe più servito a nessuno dei due, e la spuntata il Parma con il guizzo di Holmquist che è andato a sancire il successo per la squadra di questa, che dunque sale a quota 4 in classifica. Pensate, il Parma aveva segnato appena 2 gol in tutta quanta la sua stagione, 2 ne ha segnati oggi, 3 punti importanti che danno respiro anche alla panchina dello stesso Carlos Cuesta e consentono al Parma di salire in 15° posizione della classifica nel campionato, come detto appunto a quota 4. Per il Genoa invece delusione, la squadra di De Rossi resta a un punto, c'è stato anche un confronto tra la squadra squadra e i tifosi, con la squadra che è andata sotto la curva, 2640 i tifosi del Grifone arrivati a Parma a vedere la partita, non sono volate parole bellissime. È evidente che a questo punto le 3 settimane di pausa serviranno di riflessione anche in casa Genoa per capire come proseguire la stagione, con l'assistenza tecnica di Dario Collina, che ringrazio. Ribadisco il finale: Parma 2, Genoa 1.

0: studio.
1: E questa è la classifica, vi ricordo, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce, aspettando questi due ultimi posticipi, ricordiamo Roma, Inter e Lazio al comando con 13 punti, poi Cagliari 12, Frosinone e Como 10, Milan 8, Juventus-Napoli, Sassuolo 7, Atalanta-Lecce 6, Udinese-Torino, Parma, Monza e Fiorentina 4, Bologna 2, Genoa 1, chiude il Venezia con 0 punti, Juve, Atalanta, Milan e Lecce una partita in meno, in testa la B c'è il Palermo con 13 punti, sul Tirol 11, Mantova e Ascoli 10, fin qui le prime posizioni. Prima dei saluti, aggiornamento flash ancora dai mondiali di ciclismo in Canada, la cronometro femminile, Piccinelli.
2: Con quello che sembra essere un duello per la medaglia d'oro tra Zoe Buxted, Gran Bretagna, e Marlene Reusser, fuori dai giochi invece Demi Vollering, che paga già un minuto rispetto all'andamento della Buxted, ma sta per arrivare sul traguardo la nostra Elisa Longoborghini, che chiuderà con un 51 abbondante, ma potrebbe essere almeno temporaneamente il miglior tempo. Allora direi di seguirla fino all'arrivo, perché mancano davvero 150 metri alla conclusione della prova della nostra portacolori, la nostra capitana, la grande speranza azzurra per quanto riguarda la prova su strada di sabato prossimo. Ancora posizione aerodinamica per Elisa Longoborghini, ultime pedalate, e dovrebbe però finire dietro al miglior tempo parziale, che è quello di Franziska Koch. Chiude con 51:14.74 secondo il cronometro, dietro Franziska Koch, ma poi tra poco dovrebbero arrivare le migliori. A voi.
1: Grazie, dopo il GR1 seguiremo anche la finale della Supercoppa di basket tra Milano e Venezia, che si sta giocando a Tortone e che sta seguendo per noi Massimo Barchesi. Io ringrazio per l'organizzazione di tutto il calcio Giorgio Faville e Rossella Lacommare, Ombretta Conte in regia, Andrea Boccia in redazione, alla parte tecnica Marco Mascia, Max Gambino, la sala controllo di Via Asiago e tutti i colleghi della TGR. Tra poco Domenica Sport con gli avvenimenti che vi ho già ricordato, e adesso grazie per l'ascolto e linea al GR1.
3: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: ore 17:09.
1: GR1.
2: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli, giornata di appuntamenti politici, anticipazione della campagna elettorale che verrà. Partiamo dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, chiusa dalla Premier Giorgia Meloni, la nostra inviata.
3: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: L'annuncio entusiasma la platea di Gioventù Nazionale, che si scalda anche quando Giorgia Meloni attacca le opposizioni. A Elish Line: non hai argomenti per criticarci, te li offro io. E contro Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non voglio un'Italia forte, afferma la Premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento sull'uscita di Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni, quanto alla prof accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa, riconosce la Premier. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
2: La replica della segretaria Dem non si è fatta attendere, la Premier ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, ha dichiarato Elish Line. Intanto da Pontida Matteo Salvini annuncia a ottobre un congresso straordinario della Lega, mentre a Milano Giuseppe Conte chiude la kermesse del movimento Nova Linea. All'inviato Vasco Pirri.
5: Chiamiamo questo progetto Alleanza per la Costituzione e vinciamo le elezioni. Ora tocca a noi. Così Giuseppe Conte ringrazia la sua comunità per il voto sul programma che porterà al tavolo del campo largo, tra cui il no alle armi all'Ucraina con il 92% dei consensi. Poi l'attacco al centrodestra: vogliono il premierato per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano, hanno promesso di tutto. E sul bollo l'attacco frontale a Giorgia Meloni.
6: Chi non ama l'Italia a Palazzo Chigi, l'eliminazione del bollo a autopelle utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.

0: Buongiorno, chi abbiamo che la propone senza coperture? Cettina la qualunque!
1: Nessuna ambizione personale, sottolinea l'ex premier. Il campo radicalmente progressista cambierà l'Italia perché il mondo è sull'orlo del precipizio. Le priorità 5 Stelle, anche se Nova è senza simboli di partito, no al riarmo, no accordi con Israele, sì al reato d'abuso d'ufficio. E infine l'Ucraina, nessun legame con l'aggressore Putin, ma non mi chiedete di andare al governo e proseguire la politica di Giorgia Meloni e il percorso di guerra. Vogliamo i negoziati e la pace. Con Adriano Totaro, da Milano, linea Roma.
2: Resta alta la tensione in Medio Oriente. Trump a Fox News afferma di essere in procinto di decisioni molto importanti sull'Iran, che dice potrebbe saltare in aria e per questo sarebbe meglio per Teheran comportarsi bene, e si dice aperto a vedere il presidente iraniano dopo l'attacco degli Houthi yemeniti vicino a Riyadh. Washington ha diffuso un'allerta ai cittadini americani della regione e il presidente è rientrato da Camp David. In Russia, terzo giorno e ultimo delle elezioni per il rinnovo della Duma, affluenza superiore al 50%, fa sapere la commissione elettorale, che denuncia inoltre oltre 1000 attacchi informatici alle infrastrutture legate al voto. La notte scorsa pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, 2 i morti, 4 vittime in Ucraina negli attacchi russi. È indagato a piede libero per omicidio il 35enne che nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato uccidendo uno dei ladri sorpresi a rubare nella sua casa.
3: A svegliarlo nel cuore della notte sono stati rumori provenienti dal cortile della cascina che stava ristrutturando. Nel buio hanno notato 4, forse 5 persone. Probabilmente i ladri stavano cercando di portare via i materiali edili accatastati lì in attesa dei lavori. Per allontanarli, Roberto Mollo, 35 anni, ha impugnato la sua pistola e ha aperto il fuoco verso le sagome in movimento. Una decina di colpi sparati nel buio, vista la scarsa illuminazione. Almeno uno di questi ha raggiunto uno dei malviventi, uccidendolo. Si tratta di un 36enne di origini albanesi con diversi precedenti per furto. I suoi complici l'hanno abbandonato a terra e sono scappati, mentre Mollo ha chiamato il 118 e i carabinieri, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Gli inquirenti hanno accertato che la pistola era regolarmente denunciata, ma l'uomo non avrebbe potuto portarla fuori dalla sua casa di residenza, che non è quella in cui si trovava. Ora si dice scioccato per quanto avvenuto. A lui la solidarietà dei vicini. Uno di loro, proprio questa mattina, si è ritrovato la casa svaligiata dai ladri. Ma secondo chi indaga si tratterebbe di altri malviventi rispetto ai complici della vittima, fuggiti a piedi e tuttora ricercati. Simone Zazzera, GR1.
2: All'asta domani a Parigi quasi 300 oggetti appartenuti a Brigitte Bardot, disegni, ritratti, mobili, strumenti musicali e ricordi della vita privata dell'attrice morta lo scorso anno a Saint-Tropez. All'asta, organizzata dalla Fondazione Bardot per raccogliere fondi a favore degli animali, è duramente criticata dal marito dell'attrice, che dice è vergognoso che si vendano i suoi oggetti privati. Ed è tutto per questa edizione, ora c'è il meteo, poi linea, Domenica Sport.
4: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Europa. Europa divisa tra un anticiclone delle Azzorre molto solido ed esteso al versante occidentale del continente e aria fredda che scende invece dal Baltico verso i Balcani, con tempo quindi soleggiato e molto mite sui paesi affacciati sull'oceano e più fresco e umido ad est, fino al Mediterraneo orientale. Apriamo con Madrid, che avrà un inizio di settimana soleggiato e caldo, con cielo sempre sereno e temperatura tra 19 e 31 gradi. Sole diffuso e duraturo anche per Parigi, come per buona parte della Francia, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperatura tra 14 e 23 gradi. Alta pressione estesa anche alle isole britanniche, con Londra che avrà tempo stabile e cielo prevalentemente sereno, temperatura tra 13 e 23 gradi. Anche per Berlino tempo gradevole, dove tuttavia la nuvolosità potrà essere più diffusa e il rischio di pioggia un po' più alto, con temperatura tra 10 e 17 gradi. A Stoccolma, in Svezia, aria relativamente mite e tempo stabile, dove il cielo sarà al più poco nuvoloso e la temperatura andrà da 9 a 16 gradi. A Praga, nella Repubblica Ceca, nubi sparse e bassa probabilità di pioggia, per una giornata asciutta ma ventilata, con temperatura tra 9 e 16 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove pure soffierà un vento abbastanza fresco, cielo poco o parzialmente nuvoloso e temperatura tra 12 e 19 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
7: Eh sì, ben mezz'ora prima, nuova stagione, inizio ore 15:30.
8: E magari subito tanta buona musica.
7: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
8: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
7: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
6: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
7: Simona Arrigoni
8: e Claudio De Tommasi, da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Il Como cade sconfitto a Frosinone, fallendo in tal modo l'aggancio a Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Volano invece i ciociari gialloblu che raggiungono proprio l'Ariani a quota 10 punti in classifica, alle spalle dello splendido Cagliari salito a 12 punti a una sola lunghezza dal trio di testa. Per il resto il Parma si aggiudica lo scontro diretto con il Genoa alle 18, ricordiamo Juventus-Atalanta. Questa sera invece Milan-Lecce, prima della lunga sosta che darà spazio alla rinnovata nazionale di Roberto Mancini. Buonasera da Filippo Corsini su Radio 1, sono le 17:18, questa è sempre Domenica Sport. Prima di entrare nei particolari e di salutare Filippo Grassia, torniamo ai mondiali di ciclismo del Canada con la crono femminile alle battute finali. Sentiamo Cristiano Piccinelli per un nuovo aggiornamento.
2: Al momento il miglior tempo fatto registrare è quello di Zoe Buxted, 51.04.55, davanti a Franziska Koch, Elisa Longo Borghini, che può sperare in una top 5, ma anche qualcosa di più. Da capire però quello che sta facendo Marlene, Demi Vollering e Marlene Rösser, che sono le ultime rimaste. Il tempo della Vollering non preoccupa, la Rösser invece lotta per l'oro, e quindi questo potrebbe far costare di fatto il terzo gradino del podio la nostra Elisa Longo Borghini, perché credo che la Svizzera proverà fino all'ultimo a confermare il titolo iridato. Sta per arrivare anche lei tra un paio di minuti sul traguardo, la campionessa svizzera, per capire a che punto si piazzerà sul podio di questa prima prova del mondiale in Canada. Studio.
1: Bene, grazie Piccinelli. Vi ricordavo che si sta giocando a Tortona anche la finale della Supercoppa di basket tra Milano e Venezia, dunque andiamo subito dal nostro inviato Massimo Baltieri.
3: Ciao Filippo, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Dalla nuova arena di Tortona è iniziata la finale della Supercoppa tra Umana Reyer Venezia e l'Olimpia Milano, una stagione che è ricominciata esattamente come era finita quella precedente, ovvero con un trofeo in palio tra Venezia e Milano, che si sono affrontate nell'ultima finale scudetto vinta dall'Olimpia. Si riparte da qui e si riparte con una Olimpia Milano che ha iniziato molto molto bene questa finale, è avanti 18-7 a 1 minuto e 20 secondi dalla conclusione del primo quarto, con Thompson che sbaglia, rimbalzo catturato da Venezia, la sua terza finale in questa competizione, sempre sconfitta nei due precedenti con Milano e contro Sassari. Per Milano si tratta dell'undicesima finale, va a caccia del trofeo numero 7 e si isolerebbe in vetta all'Albo d'Oro in caso di successo. Come ieri, compagno di viaggio in questa Supercoppa, coach Attilio Caglia. Buon pomeriggio Attilio, un inizio assolutamente a favore di Milano con la difesa di Venezia che non riesce a leggere i giochi a due, a favorire gli appoggi e le schiacciate di Moses Bright, che già 10 punti ieri, 20 e 8 rimbalzi per lui.
4: Sì, diciamo che Venezia ha due problemi in attacco: le polveri bagnate, che stanno veramente tirando malissimo da fuori, hanno fatto solo qualche canestro da sotto sul rimbalzo, e quindi primo problema. In difesa non riescono a leggere la situazione dei giochi a due. Guduric ha provato a fare degli appoggini, tiri facili a Rosis Wright, oppure anche altri sono arrivati fino in fondo. Milano sta tirando molto e facile da due e Venezia per questo è un grande problema.
3: E Milano che aggiorna il massimo vantaggio con i tiri liberi di Usman Diop, ultimo minuto in arrivo nel primo quarto. Milano 20.

0: 20, Venezia 7, studio.
1: Gli eventi in corso sono tantissimi, si sta giocando anche da una manciata di minuti il posticipo di B tra Mantova e Pisa. Subito primo aggiornamento da Antonello Brughini, a te la linea.
2: Buon pomeriggio a tutti, è un momento di grande euforia per il Mantova che vuole agganciare di nuovo il Palermo in testa alla classifica. Palermo ieri vittorioso in rimonta contro il Padova. Altalenante invece fin qui il percorso del neoretrocesso Pisa, due vittorie e due sconfitte. Toscani attualmente undicesimi. Si è giocato pochissimo, pochi secondi per il lancio di fumogeni da parte dei tifosi biancorossi del Mantova. Siamo al quarto minuto e 0-0. Subito un'occhiata rapidissima alle formazioni. Partiamo naturalmente dalle scelte di Francesco Modesto, il tecnico della formazione virgiliana. C'è Bardi in porta, Tomasevic, Cella e Castellini in difesa, a centrocampo Jonathan Silva, Kouda, Iñakiti e Benaissa. I trequartisti sono Ilie e Francesco Ruocco, 4 gol in 4 partite. L'unico attaccante Iozzi. Dall'altra parte, come detto, il Pisa di Paolo Bianco con Confente tra i pali, in difesa Canestrelli, Caracciole, Primasso, a centrocampo Zanon, Correia, Leone e Dangori. Trequartisti in questo caso sono Moreo e Tramoni, l'unico attaccante Pittarello. L'arbitro della partita Simone Galipò di Firenze. A Mantova c'è il sole, è una bella giornata, 28 gradi la temperatura. Quarto minuto, Mantova 0, Pisa 0, Corsini.
1: Torniamo da Piccinelli, mondiali di ciclismo in Canada. Piccinelli.
3: Si conferma campionessa del mondo nelle prove contro il tempo, Malan Reusser davanti a Zoe Baxted, Gran Bretagna, e Franziska Koch, Germania. Chiude a ridosso del podio Elisa Longoborghini a 5 secondi dalla terza piazza, anzi qualcosa meno, da Franziska Koch, ma grande prova per la nostra portacolori, come per Vittoria Guazzini che è decima e dunque entra in top 10, due italiane nelle prime 10 della vittoria ancora una volta di Malin Reusser, Svizzera, nelle prove contro il tempo. Ricordo che alle 18:45 ora italiana comincerà anche la gara mondiale a cronometro per gli uomini, con la lotta, il duello possibile, immaginabile, tra il grande favorito Remco Van der Poel e il nostro Filippo Ganna. A te Filippo.
1: Bene, grazie Piccinelli, incrociamo le dita, saluto Filippo Grassia, ciao Filippo, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri
1: ascoltatori. Allora, gli eventi sono tantissimi, hai sentito, intanto c'è il Como che è scivolato, nessuno se lo aspettava, ma questo Frosinone ha dimostrato grande carattere, ma soprattutto gioca alla grande fino a questo momento, e dunque il Como fallisce l'aggancio in vetta al trio di testa Roma, Lazio e Inter. Filippo.
4: Sì, e tra l'altro viene superato dal Cagliari, appaiata appunto dal Frosinone, che ha avuto il Lorenzo Palmisani, il suo portiere, l'uomo migliore, non a caso è nel mirino della Juventus, che sta cercando un alter ego a Vicario, ma chissà se Palmisani vorrà fare la riserva da qualche altra parte, lui che è il titolare dell'Under 21 e se non sbaglio 2 anni fa ha vinto l'Europeo con l'Under 19, veramente il suo un profilo da tenere d'occhio. E comunque un grande Frosinone che in contropiede ha fatto davvero male al Como, che ha però fallito almeno 4 palle gol, 2 con Ken nella ripresa e 2 con Nico Paz, e questo soprattutto per merito appunto di Palmisani.
1: Potete scriverci come sempre al 335-699-2949. Il Como che è caduto è rimasto alle spalle del Cagliari, incredibile questo Cagliari, Filippo, una partenza addirittura migliore dell'anno dello scudetto, se non sbaglio nel 1970, parliamo ovviamente di preistoria, ma questo Cagliari incredibilmente sta stupendo, 4 vittorie in 5 partite.
4: Pisacane sta sfruttando a meraviglia gli uomini a disposizione, in particolare ha ritagliato il ruolo giusto a Maldini e soprattutto ha blindato la difesa contro cui ha sbattuto ieri l'Udinese. Certo, in alcune circostanze è stato favorito dalla prova di un altro portiere che si sta comportando benissimo, parlo di Caprile, che su Gueye e Cabasele, Unai Gomez ha fatto davvero lì straordinario. E comunque il Cagliari è una squadra che gioca un buonissimo calcio e non si limita a difendersi.
1: A proposito di buonissimo calcio, ti è piaciuta Roma-Inter di ieri sera?
4: Beh, quando giocano Roma e Inter c'è sempre...
2: Attenzione,
4: dai.
2: C'è il vantaggio del Mantova all'ottavo minuto con Iozzi, cambia quasi subito il parziale del Martelli. Mantova 1, Pisa 0, ha segnato Ettore Iozzi, a voi la linea.
1: Grazie Brughini, Filippo.
4: Sì, dicevo, quando c'è Roma, quando ci sono

sono Roma e Inter, c'è da divertirsi perché sono le due squadre che fanno davvero uno spot al calcio italiano. E dicevo ieri sera, Filippo, che se ci fosse una squadra che giocasse nel primo tempo come la Roma e nella ripresa come l'Inter, probabilmente vincerebbe la Champions League. C'è da capire perché i giallorossi calano nel secondo tempo, ma c'è soprattutto da verificare i motivi per

0: il compito di risolvere il problema e di aggiornare, di resettare la situazione. Tra poco
1: comunque due belle squadre, e non parliamo della Lazio, che nessuno si aspettava che fosse a questo punto del campionato, certo, in testa alla classifica.
0: Complimenti anche a Gattuso, che sta facendo un lavoro incredibile contro ogni aspettativa ed è al comando insieme a Roma e Inter. Tra poco, dicevo, andremo a Frosinone, sentiremo anche i commenti di Parma-Genoa, ma sentiremo anche i commenti dopo Fiorentina-Napoli, altro mezzo passo falso per il Napoli. Ci parlano di un Allegri molto arrabbiato, di pochissime parole. Insomma, il Napoli continua a deludere, Filippo.
1: Beh, intanto è rimasto a 6 punti dalla vetta nonostante il pareggio tra Roma e Inter, non ha approfittato di questa circostanza. È una partita che poteva finire con qualsiasi risultato. La squadra viola ha colpito 2 legni, il Napoli 1, e De Gea da una parte, Milinkovic e Savic dall'altra si sono resi autori di interventi straordinari, l'uno De Gea su Neres e Favasulli, l'altro su Fagioli e Valdepera. È comunque, diciamo, una buona partita che conferma i progressi della squadra viola, ma anche i problemi del Napoli, che almeno negli ultimi minuti ha recuperato Anghissà.
0: Torniamo.
1: Ma non è questo un Napoli da scudetto.
0: Non è questo, certo, fino a questo momento almeno no. Torniamo a Tortona, finale della Supercoppa di basket Milano-Venezia-Barchesi.
2: 8 minuti e 18 secondi all'intervallo lungo, 22 Milano 10 e Venezia Milano, che ha toccato il massimo vantaggio sul finire del primo quarto quando era 22-7. Venezia inguardabile al tiro dopo i primi 10 minuti, 2 su 9 da 2, 0 su 7 da 3, totale 2 su 16, e per questo motivo che Milano ha scavato questo enorme divario che Venezia piano piano sta cercando di ricucire. Ora segno con Olinde, 22-12. Ricordiamo che ieri Venezia era sotto di 11 punti contro Tortona, di 9 all'intervallo lungo su 56-47, con 56 punti subiti. Ha messo a posto la difesa nel secondo tempo, ha rimontato e ha battuto Tortona 98-90, mentre Milano ha sconfitto la Virtus Bologna 80-71 nel classico derby d'Italia. Insomma, Venezia che sta cercando di riprendersi dopo un primo tempo orrendo. Attilio Caglia.
3: Sì, c'è stato un cambio del quintetto, sono entrati i giocatori della panchina, una squadra prettamente difensiva. Diciamo che i primi possessi hanno dato buoni frutti, perché Milano non è riuscito a segnare, ha segnato solo il primo punto su un fallo tecnico, però difensivamente ha fatto 3 attacchi in Milano senza segnare. Vediamo se questa impronta difensiva di Venezia possa permettergli di recuperare.
2: Ma dall'altra parte c'è Milano che continua letteralmente a dominare sotto canestro. Altra schiacciata, questa volta non di Wright che è in panchina a riposarsi, ma di Usman Diop. 25-12, più 13 per Milano su Venezia, 7 minuti e mezzo all'intervallo lungo. Studio.
0: Bene, allora con Filippo Grassia si commentava questo pareggio tra Fiorentina e Napoli. Vi faccio ascoltare un telegrafico Massimiliano Allegri, evidentemente non di ottimo umore, al microfono di Sara Meini.
4: Massimiliano Allegri: nonostante tanti infortuni, comunque il Napoli è riuscito a passare in vantaggio in un campo difficile come quello del Franchi, poi non siete riusciti a tenere il vantaggio fino alla fine. Una bella partita, lei come l'ha vista?
5: È stata una bella partita contro un'ottima Fiorentina. La cosa è che bisogna assolutamente capire che oggi dovevamo portare a casa i 3 punti e abbiamo lasciato 2 punti sul campo. Allora, se siamo arrabbiati per questo va bene, altrimenti se ci accontentiamo del pareggio questo non va bene.
4: Ecco, cosa vi è mancato per portare il vantaggio alla fine?
5: Ci è mancato un po' più di precisione cattiva sotto porta, e questa è la cosa che ci è mancata. Poi i primi 5 minuti del secondo tempo fino al pari abbiamo fatto un po' di casotto consegnando un po' di palla all'avversario.
4: E dice dobbiamo essere arrabbiati, come sono i suoi giocatori?
5: Spero che siano arrabbiati, devono essere arrabbiati.
0: Insomma, questo era il telegrafico Massimiliano Allegri, poi lo sentiremo ancora. Andiamo da Diego Carmignani, ci chiede la linea da Frosinone per questa vittoria del Frosinone sul Como. Diego.
6: Siamo con Cesc Fabregas, che ringraziamo per essere qui con noi, ovviamente per raccontare, insomma, una gara in cui il Como ha tentato in tutti i modi, le occasioni non sono mancate, non sono arrivati i punti, mister.
7: No, non sono, buon pomeriggio, non sono arrivati, hai detto bene, bravo loro, perché era la partita aspettata, una partita di up and down, se mi può aiutare a spiegarlo.
6: Certo. Beh, insomma, con occasioni da una parte e dall'altra.
7: Un colpo contro colpo, contro sì. Contro colpo.

0: È stata la partita dove loro hanno stato meglio dentro porta, dove abbiamo trovato un portiere che ha fatto delle cose oggi che non si vedono spesso tutte le partite, no? Quando hai 7 occasioni tan grandi di fare gol e non fai gol, anche merito del portiere, è una cosa veramente che la dobbiamo anche analizzare, per non sopranalizzare. Ti voglio dire che alcuna volta quando si perde, è stato scarso, hai fatto male, l'altro meglio di te, sì, ovviamente che hanno fatto molte cose bene, però anche noi abbiamo trovato tantissima palla gol, che normalmente in una bella giornata oggi fai 4 gol e in un'altra come oggi è una brutta partita perché non hai fatto gol e hai perso la partita. Però sì, bravo loro.
1: Certo, è quello che abbiamo anche noi analizzato durante la partita, insomma il solito Como che crea tanto e purtroppo non sono arrivati i gol per il Como. Linea allo studio ovviamente per domanda all'allenatore del Como.
2: Sì, buonasera Fabregas. Allora, dicevamo ottimo Frosinone, c'è qualche cosa, ecco, una cosa che non le è piaciuta proprio del suo Como oggi?
0: Ma sempre ci sono cose che non mi piacciono, sinceramente oggi, sapendo quella partita e avendo analizzato l'opponente, avendo parlato con i ragazzi, avendolo avvisato di tutto quello che sono loro, sì che ha mancato un po' di stabilità con la palla. Loro vogliono giocare questa partita, loro difendono in 7-8, lasciano 2-3 giocatori sempre là davanti e ti vogliono provare di contropiedi, calciano tutto veloce, sempre verticalizzano. Allora è una partita dove se tu abbassa un po' il ritmo e li abbassa il ritmo a loro, che è stato, l'abbiamo fatto anche molto bene 3-4 volte e abbiamo avuto sempre occasione da gol clarissima, solo 2 al primo tempo, 1-2 al secondo tempo. Dopo abbiamo iniziato a fare il loro gioco, dove loro si sentivano un po' più comodo, abbiamo stato un po' stanchi, abbiamo provato di cambiare. Sinceramente non è stato anche oggi la nostra giornata. Sì, Moise fa quel gol là solo davanti al portiere un'altra volta, magari cambia la partita, la reazione, però abbiamo andato piano piano morendo, non so se si dice così, e alla fine non abbiamo potuto avere la reazione. Però dai, siamo ancora una squadra molto giovane che deve imparare tantissimo, ripeto, grande prestazione il Frosinone e andiamo avanti.
2: Allora, l'ultima domanda, se è possibile, da parte di Filippo Grassia per il mister Fabregas. Filippo.
3: Sì, è stata anche una partita strana perché, come hai detto te, il Como ha creato almeno 6 palle gol e Palmisano ha fatto almeno 4 parate incredibili, quindi sotto questo aspetto il Como ha prodotto, però forse ammassandosi davanti, quando non si è trovato in possesso di palla, ha lasciato troppo spazio ai contropiedi del Frosinone.
0: Sì, però scusa, aspetto la domanda o è una considerazione?
3: No. Sentivo, aspettavo, diciamo, una tua risposta.
0: Sì, no, sono d'accordo, non si scusa che non sapevo se arrivava una domanda dopo, no. è così, sono d'accordo. Loro sono una squadra che, come detto prima, verticalizza, aggressiva, che non ti lascia spazio, che loro vogliono giocare palla lunga, up and down, come detto prima. E tante volte le abbiamo lasciato fare quel gioco, no? E questa è la cosa che di più abbiamo provato di allenarlo, di farlo vedere, però anche loro, grande merito per la partita che hanno fatto. Però sì, oggi il Como vince 1-4, non sarebbe una sorpresa anche, no? Per questo ti dico che lo dobbiamo analizzare sempre con la testa fredda e non la testa calda come oggi o in questo momento dopo la partita che ha finito 10 minuti fa.
2: Grazie mister, grazie Fabregas.
3: Filippo, e poi la ripresa del campionato ci sarà Como-Roma.
2: Sì, infatti volevo chiedergli se questa pausa arrivava proprio nel momento giusto, secondo lui, per il suo Como, perché queste pause a volte servono, però poi rompono anche il ritmo di una formazione che sta in fondo andando bene e il Como sta facendo, fino a prova contraria, una grande stagione. Insomma, ha cominciato nel migliore dei modi, soprattutto in Champions League. Allora, tra poco avremo altri ospiti, torniamo a riaggiornare le situazioni, torniamo in B, Mantova-Pisa, nuovo aggiornamento, Antonello Brughini.
4: 19esimo al Martelli, comanda sempre la squadra di casa, Mantova 1 Pisa 0, il gol dell'ex di turno Ettore Iozzi dopo appena 8 minuti, splendida la verticalizzazione di Ignacchiti per Iozzi, che si è presentato praticamente a tu per tu con Confente e lo ha trafitto con un preciso e puntuale destro per Iozzi, primo gol in questo campionato, dicevamo dell'ex terribile che con la maglia del Pisa ha realizzato 10 gol. Toscani comunque vicinissimi al pareggio qualche istante fa con Zanon, una bella partita. Adesso il gioco è fermo perché c'è un giocatore del Mantova a terra, sugli spalti praticamente 10.000 spettatori con 250 sostenitori nerazzurri. Siamo al 19esimo minuto al Martello.

0: Fratelli, Mantova 1, Pisa 0, studio.
1: Grazie Brughini, ancora il basket, la finale della Supercoppa tra Milano e Venezia, Massimo Barchini.
2: E Milano largamente in vantaggio su Venezia, praticamente doppiata la Reyer, 33-17, ma poco fa addirittura l'Olimpia era sul più 19, 33-14. Ora gli arbitri sono all'instant replay per valutare un fallo di Pippo Ricci su Jordan Parks e per verificare se si tratta di un fallo antisportivo o meno. No, semplice fallo di gioco, tiri liberi per Jordan Parks, ma le percentuali della Reyer continuano ad essere veramente pessime, 5 su 15 da 2, 0 su 8 da 3 punti, insomma non c'è il minimo accenno di risveglio.
1: Scusa Barchesi, ci chiede la linea Frosinone, dunque torniamo ancora da Diego Carmignani. Frosinone Como, vai.
3: Sì, perché abbiamo l'allenatore della squadra del momento, visto che è stata un'esaltante vittoria per il Frosinone, con merito, con insomma tantissime occasioni da una parte e dall'altra. 2-0, qual è la, come dire, la, quel qualcosa in più che la sua squadra ha avuto a questo punto rispetto a quello che il Como ha costruito?
4: È stata una partita, buonasera.
3: Buonasera tanto, certo. Sì, sì.
4: È stata una partita eccellente da parte di tutte e due le squadre, ben giocata, viso aperto. Ha vinto il Frosinone, ci ha creduto, è stato curioso di fare la partita di là, andando a prendere, rischiando anche poi nei duelli, però la squadra se l'è giocata con coraggio, con voglia, con idee, e quindi questo alla fine poi il risultato premia i calciatori, è tutto merito loro.
3: Tra l'altro insomma si parla sempre di vittoria di una squadra, non lo so, provinciale, questi, in realtà ha giocato un gran calcio questa squadra, che è anche frutto, mi permetto di dire, anche dell'anno, degli anni scorsi, sono giocatori protagonisti di questa vittoria, quelli che sono stati anche protagonisti della cavalcata verso l'alto.
4: Sì, questa, la, il blocco è quello dell'anno scorso, alleno io, portato dal direttore sportivo Castagnini con me, è quel blocco lì di ragazzi giovani italiani integrati da quest'anno da una proprietà straniera che ha portato alcuni giocatori. Stiamo costruendo questo con l'unico obiettivo che ci siamo posti, è quello poi che il Frosinone non si è mai riuscito a salvare in Serie A, è quello, è creare questo mix importante, questa miscela che poi può servire per raggiungere quell'obiettivo lì.
3: E poi per insomma permettere anche questi risultati, se vogliamo sorpresa, ma appunto che vengono da lontano, questo mi ci tenevo a sottolineare. Lì nello studio per le domande per mister
1: Alvini. Sì, Alvini, complimenti, mi sembra appunto come sottolineava lei che sono almeno 8 se non 9 undicesimi gli stessi giocatori dell'anno scorso che avevano un'idea ben precisa anche in Serie B e che hanno fatto proprio della insomma dell'intesa, della costanza, della perseveranza, poi la marcia vincente verso la promozione.
4: Sì, sì, questa è una squadra costruita l'anno scorso su, messa insieme, non così con ambizioni, con l'obiettivo poi di salvarsi, una squadra che piano piano si è costruita un suo percorso, una squadra che ha un'identità forte, che mette in vetrina alcuni giovani italiani bravi, che mette un'idea di calcio precisa, e lo sta facendo da 47 partite ufficiali tra campionato e coppa con una sua identità, e questo penso che sia un bel prodotto che poi può dare il Frosinone anche al calcio italiano, e speriamo, vogliamo continuare senza fare voli più alti di quelli che possiamo permetterci, cercando poi alla fine di raggiungere un obiettivo alla fine del percorso, che è quello della categoria. Però una squadra che ha identità, questa.
1: Sì, sì, sicuramente. Sentiamo Filippo Grassia.
5: Sì, come ha detto giustamente lei, se molti allenatori e molti club si comportassero così, sarebbe più facile per i commissari tecnici costruire una nazionale più forte. Io però volevo mettere l'accento in particolare su due uomini che stanno facendo davvero bene, Lorenzo Palmisani e Antonio Raimondi. Lei era già convinto da tempo che i due avrebbero fatto un salto importante di qualità?
4: Sì, Palmisani è un portiere giovane, ma noi in Italia abbiamo buoni portieri, Lorenzo continua con quella tradizione lì, è un ragazzo molto serio già nel giro della nazionale del 21, e questo è il percorso che può fare, e siamo fortunati ad averlo, è un ragazzo eccellente. Raimondo sta crescendo tantissimo, sta crescendo perché sta lavorando bene, con la giusta testa, col giusto approccio, col giusto atteggiamento. E anche Antonio è un calciatore in percorso

0: futuribile e importante. E quindi noi in Italia possiamo guardare al futuro con un pochino più di entusiasmo e un pochino più di fiducia. Io ci credo in questo.
1: Bravo Raimondo, anche oggi un gol annullato, insomma si sta dando da fare.
2: Sì.
1: E sta venendo fuori alla grande. Complimenti mister Alvini, davvero la seguiremo con grande interesse e attenzione.
0: Grazie.
1: Davvero.
0: Grazie, è un piacere parlare con voi.
1: grazie a mister. Voi. Filippo Rassia, questo è proprio forse il caso di un tecnico sottovalutato, perché poi noi andiamo un po' anche a mode e luoghi comuni per quanto riguarda, soprattutto nel calcio, per quanto riguarda squadre e allenatori.
2: Ma lui ha sempre fatto bene, e probabilmente, non essendo un personaggio del calcio alla ricerca di ribalte mediatiche, non è mai stato compreso a sufficienza dai grandi club. È un po' la stessa storia, Filippo, di Silvio Baldini, no? Che io avrei lasciato tranquillamente alla guida della nazionale, perché stava portando un vento nuovo non solo nella promozione dei giovani, ma anche nell'importanza dell'etica e del comportamento. Si tratta questo di due fattori sui quali Mancini non dovrà assolutamente transigere. E adesso vediamo che cosa accadrà. Convocato 34 giocatori, di cui 9 al debutto, vediamo quanti giovani rientreranno nell'11 di partenza.
1: Bene, allora torniamo ancora sui campi Mantova-Pisa. Antonello Brughini.
3: A Mantova siamo al 26esimo minuto nel corso del primo tempo, è sempre avanti la squadra di casa, Mantova 1 Pisa 0, la rete che sta decidendo questo accesissimo confronto l'ha firmata Ettore Iozzi all'8° minuto. Possesso palla prolungato comunque della formazione di casa allenata da Francesco Modesto, mentre il Pisa fatica tantissimo a trovare spazi soprattutto negli ultimi 25-30 metri. Ancora un tentativo della squadra virgiliana, stavolta fermata benissimo sulla tre quarti da Leone. Può ripartire la formazione toscana con Tramoni, l'osservato è speciale, insieme naturalmente a Francesco Ruocco, fin qui sempre a segno il giocatore è napoletano, 6 gol tra campionato e coppa, praticamente sempre in gol. 27esimo, Mantova 1 Pisa 0, Filippo Corsini.
1: Torniamo al basket, ancora alla finale della Supercoppa Milano-Venezia Barchesi.
4: 2 minuti e mezzo all'intervallo lungo, più 13 per Milano su Venezia, 39-26 con la Reyer in attacco, 1 contro 1 di Tessitori con Wright, gran difesa di Moses Wright, errore da parte del centro della nazionale italiana, l'attacco Olimpia con Marco Guduric, pallone per Devon Hall, tornato quest'anno a vestire la maglia rossa dell'Olimpia dopo 2 anni al Fenerbahce. Nel frattempo con un tocco di piede Tessitori, resettato il cronometro che torna a 14 secondi per l'attacco di Milano. Attilio Caia, una Venezia che sta cercando di reagire in qualche modo, che continua a tirare male, 1 su 11 da 3, unica tripla realizzata da Leonardo Candi, e che si tiene un po' a galla soprattutto con i tiri liberi.
5: Sì, ha fatto qualcosa di meglio in difesa, però in attacco non è ancora sufficiente, quindi recuperare un gap così grande come era quello alla fine del primo quarto, bisogna avere una serie di attacchi positivi con percentuali migliori. Con queste percentuali, anche se fai meglio in difesa, tieni il punteggio lì nel secondo tempo, secondo quarto Venezia sarebbe avanti nella differenza, però non è sufficiente per recuperare.
4: Ancora il lunetta Moses Wright, il centro che l'Olimpia ha acquistato dallo Žalgiris Kaunas dopo un'ottima stagione in Eurolega, con 13,2 punti di media e 6,5 rimbalzi a partita, 1 su 2 per lui dalla lunetta, lui che ha rimpiazzato Josh Nibo, passato al Barcellona, più 14 per Milano. Ultimi 2 minuti del secondo quarto, 40-26 per Milano su Venezia. Studio.
1: Grazie Massimo Barchesi. Intanto ci scrivono al 335-699-2949. Curioso Ennio da Torino che si lancia in un pronostico ardito. Buonasera, ecco le prime 4 a fine campionato: Inter, Roma, Cagliari e Frosinone, le altre non hanno idea di gioco. E questo sicuramente deve far riflettere Juventus e Atalanta, che si affronteranno tra poco alle ore 18. Juventus Atalanta non certo in un momento splendido, sicuramente contrattempi per la Juventus dal punto di vista degli infortunati. L'Atalanta non è quella che ancora Sarri si aspetta. Insomma, andiamo a Torino, sentiamo le ultimissime da chi ci racconterà la partita. Buonasera Daniele Fortuna.
6: Buonasera Filippo, buonasera gli ascoltatori.

0: Ascoltatori, l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Sì, come dicevi tu, il momento non è particolarmente felice, anzi direi è delicato per la Juventus soprattutto, ma anche per l'Atalanta. L'Atalanta, due sconfitte di fila per 2-1 contro la Roma, contro il Cagliari in casa. Per la Juventus resta negli occhi la sconfitta nell'ultimo di campionato contro il Sassuolo e soprattutto, come dicevi, gli infortuni che non smettono di perseguitare la formazione di Spalletti. L'ultimo, il portiere di riserva che aveva debuttato bene in Coppa, in Europa League, contro il NEC, Grabara, infortunio anche piuttosto grave, la lesione al legamento crociato del ginocchio destro in allenamento, e praticamente sarà fuori per tutto il resto della stagione. La Juventus dovrà cercare o dal mercato degli svincolati o comunque intervenire a gennaio. Intanto porta in panchina Spalletti come portiere di riserva Pinzoglio, una sicurezza, un veterano, ma anche il giovanissimo Riccardo Radu, 19 anni. Le formazioni: la Juventus giocherà con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik, poi McKennie e Douglas Luiz davanti alla difesa con Cesaro, Nico Gonzalez, Sala Ibegovic, dietro l'unica punta Randall, Kolo Muani. L'Atalanta, le scelte di Sarri, un percorso insomma tutto fondato sul lavoro, la difesa a 4 di Sarri, evidentemente concetti che devono ancora essere assimilati dai giocatori. Skarnesecchi in porta, Bellanova, Scalvini, Christensen che parte titolare perché Kossounou si è fermato, problemi per lui, poi Bernasconi da terzino sinistro, Samardžić, che sì, Ederson a centrocampo, De Ketelaer, Kestovic e Ro lì davanti. La direttore di gara sarà Zufferli. Prima dell'inizio della partita, qualche minuto fa, all'ingresso in campo di Alex Del Piero per ricevere un premio, un'ovazione, la curva lo ha invocato, lui è andato sotto alla curva titolata Gaetano Scirea, e qualche spettatore si è chiesto se tutto questo non fosse il preludio magari per un ingresso in società come dirigente da parte di Del Piero. Questa è la speranza, nemmeno troppo segreta, di tanti sostenitori. Per ora è tutto a te.
1: Grazie Daniele Fortuna. Allora, a proposito di grandi in difficoltà, al momento Liga Spagnola, c'è il Real Madrid sotto di due reti nel derby con l'Atletico, l'Atletico che conduce 2-0 sul Real di Mourinho. Siamo al 70esimo. Filippo Grassia, che cosa ne pensi di questo momento no della Juventus che continua?
2: Ma è un momento no che continua per il sesto anno consecutivo dopo l'ultimo scudetto visto da Sarri, la cui ricetta non fu molto apprezzata dalla dirigenza bianconera. Poi, come ha detto il nostro inviato, ci si sono messi di mezzo tanti infortuni anche pesanti, perché tre giocatori sono stati operati e quindi lungo degenti. Certo è che questa squadra non mostra ancora un'identità e fatica a centrocampo, dove forse si troverebbe meglio contro uomini invece che con due. Però ragazzi, i giocatori ci sono, nonostante ad esempio l'assenza di Yıldız lì davanti, perché Kolo Muani, Gonzalo, Nico Gonzalez, Conceição, e per non parlare di Ali Begovic, beh insomma si tratta di uomini che tutti i giocatori vorrebbero. Certo che la partita tra Juventus e Atalanta diventa un crocevia per ambedue le squadre, sì, che in caso di sconfitta si ritroverebbe ad una distanza siderale dalla vetta. Mi sono chiesto, quando è entrato in campo Del Piero per ritirare questo premio, se magari i tifosi non hanno pensato, accidenti, se tornasse a giocare, altro così, che dirigente.
1: Sì, è un bello snodo comunque Juventus-Atalanta. Andiamo per il finale di tempo, dovremmo esserci alla finale della Supercoppa di basket Milano-Venezia-Barchesi.
3: Eh sì, perché manca soltanto un secondo all'intervallo lungo e Watson, mattatore della Reyer di ieri nella vittoria su Tortona con 9 dei 19 punti messi a referto realizzati nell'ultimo quarto, ha segnato, ha subito il fallo da parte di Achele, tiro libero supplementare 42-32, perché sbaglia il libero sbaglia il libero Watson e termina qui il primo tempo. Insomma, ieri la Reyer era sotto di 9 all'intervallo lungo contro Tortona, adesso è sotto di 10, di solo 10 punti, soli 10 punti, perché lo ricordiamo l'Olimpia ha avuto anche 19 lunghezze di vantaggio. Ha messo a posto un po' la difesa nel secondo quarto, tant'è che la Reyer l'ha pure vinto, e insomma sta cercando di rientrare in partita che è tutt'altro che

0: ha fatto un miglioramento in attacco, perché nel primo quarto ha fatto 8 punti, nel secondo quarto ne ha fatti 24, quindi miglioramento grosso lì. A livello difensivo deve fare ancora meglio, come dicevi tu, ieri il terzo quarto l'ha fatto, perché Tortona ha fatto solo 8 punti, allora bisogna produrre un quarto da pochi punti, perché se tu, se gli avversari ne fanno anche 15 o 20, fai fatica a recuperare un gap di 10 punti, è impossibile che tu ne segni più di 30. Quindi il vero salto che devi fare per recuperare è sotto l'aspetto difensivo. Ieri l'ha fatto, vediamo se riescono anche oggi.
1: Ricordiamo che Venezia è priva di Rice, del suo play titolare, fermo per 3 mesi a causa di un infortunio alla mano. Il suo sostituto è in arrivo Eric Green, quindi anche con un organico rimaneggiato, però la Reyer è una squadra tosta e sta cercando di recuperare il passivo. Meno 10, 42 Milano, 32 Venezia all'intervallo della finale di Supercoppa. Studio.
2: Grazie, sentiamo anche la Serie B, minuto e punteggio da Mantova-Pisa, Antonello Brughini.
3: 35esimo al Danilo Martelli, Mantova 1, Pisa 0, decide sempre la rete di Ettore Iozzi. A te.
2: Bene, torniamo allora in Serie A, torniamo al Tardini, ci ascoltiamo Carlos Cuesta dopo questo 2-1 sul Genoa. Carlos Cuesta al microfono di Codignoni.
4: 3 punti, la prima vittoria della stagione, 2 gol segnati, ne avevate segnati 2 fino a questo momento in 4 giornate. Io credo che le notizie positive siano veramente tante, no?
5: Senza nessun dubbio, fare gol ci fa piacere, perché attacchiamo con quell'obiettivo e sappiamo che alla fine è il momento più bello del calcio, quindi fare 2 gol senza nessun dubbio è un aspetto positivo, e i 3 punti obiettivo del giorno raggiunto. Ma soprattutto a me quello che mi fa piacere è vedere lo spirito di questa squadra, perché anche nei momenti in cui il gioco magari non è al massimo, i ragazzi si esprimono per dare assolutamente tutto quello che hanno dentro, e quando dico i ragazzi non dicono solo gli 11 che sono in campo, parlo di tutti.
4: Anche perché quella di questi oggi, di oggi, era uno snodo importante, no, della stagione, anche se siamo solamente all'inizio, ed arriva peraltro alla vigilia della pausa. Quanto è stato importante aver vinto e adesso avere la possibilità di far sedimentare anche questo successo, oltre insomma a lavorare in queste 3 settimane?
5: Il lavoro avrebbe arrivato lo stesso, quindi noi non ci spostiamo per il risultato, è ovvio che ci aiuta a livello emotivo, ci aiuta a livello di fiducia, ma l'obiettivo rimane lo stesso, dobbiamo essere molto equilibrati, sapere che sarà molto difficile anche tutte le partite che vengono dopo, la prima iniziando già a San Siro contro il campione d'Italia, quindi adesso dobbiamo godere oggi il giorno, che anche tutti i ragazzi se lo meritano, i tifosi se lo meritano dopo il sostegno che ci hanno dato, un'atmosfera nello stadio molto molto bella, e noi a lavorare per crescere, per migliorare. Sappiamo che ancora siamo lontani da dove dobbiamo o dove vogliamo essere, ma piano piano si va avanti.
2: E questo era Carlos Cuesta, il tecnico del Parma che ha battuto il Genoa 2-1. Io ringrazio e saluto Filippo Grassia. Filippo, ci risentiremo alla prossima, non questa sera.
3: Scusa Corsini, c'è il pareggio del Pisa al 38esimo minuto con Pitarello. Cambia ancora il parziale del Danilo Martelli. Mantova 1, Pisa 1, ha segnato Pitarello. A te la linea.
2: Grazie Antonello Brughini. Allora Filippo, grazie per questa sera.
6: Alla
2: non
6: prossima.
2: Ci risentiremo dopo Milan-Lecce. Io vi lascio al posticipo Juventus-Atalanta delle ore 18 con Daniele Fortuna, che darà la linea proprio ad Antonello Brughini, che avete appena sentito, per Mantova-Pisa, e a seguire dopo Brughini anche la finale della Supercoppa di basket tra Milano e Venezia, con Massimo Barchiesi a coordinare il tutto. In studio ci sarà Nico Forletta. Vi lascio alle partite, grazie e grazie, buon proseguimento qui su Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
9: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.

0: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
1: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
2: Per la quinta giornata del campionato di Serie A, Juventus Atalanta, buonasera dall'Allianz Stadium di Torino, la radio cronaca di Daniele Fortuna e di Stefano Taglia, l'assistenza tecnica e di Andrea Montone. Si riscaldano le squadre in campo, i saluti anche alla squadra arbitrale con Zufferli, il direttore di gara, in uno stadium che era annunciato al completo, non è così almeno per il momento, comunque buona presenza di pubblico, qualche spazio vuoto soprattutto nel settore ospiti, ma lì ci sono delle limitazioni ai tifosi dell'Atalanta per la loro trasferta. È una partita comunque molto delicata soprattutto per la Juventus, ma anche per l'Atalanta. La classifica non è così incoraggiante, Juventus a 7 punti, l'Atalanta a 6, l'ultima sconfitta in campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo per la squadra di Spalletti, che ha appena abbracciato Sarri. Tutta una serie di incroci in questa partita tra Juventus e Atalanta che riguardano anche il passato, perché grandissimi giocatori della storia juventina come Scirea, come Cabrini arrivavano proprio dall'Atalanta. Le cose ai giorni nostri sono cambiate, adesso sono arrivati sul mercato l'Atalanta e la Juventus. L'Atalanta ha tutto un altro status magari rispetto a quei tempi, rispetto agli anni 70. Andiamo a vedere le formazioni con la Juventus che giocherà con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Cilic, poi McKennie e Douglas Luiz davanti alla difesa con Conceição, Nico Gonzalez, Alai Begovic, dietro a Colo Muani, l'Atalanta, Carnesecchi tra i pali, poi la difesa 4 da destra a sinistra, Bellanova, Scalvini, Christensen e Bernasconi, Samardzic, che sì, Ederson davanti, De Ketelaere, Kostovic e Rowe. Problemi di abbondanza anche a giudicare dalla panchina, perché Sarri può permettersi di mandare in panchina giocatori appena convocati dalla nazionale di Roberto Mancini, come Raspadori, come Scamacca per esempio. Però prima di introdurre Stefano Taglia, diamo conto di quello che sta succedendo, come su tutti i campi della Serie A e non solo tutti i campi, tutte le partite di questa giornata di campionato. Il minuto di silenzio per Sandro Mazzola è qui, significato ancora più importante perché Mazzola era nato a Torino. Mazzola significa quella storia lì, Valentino Mazzola, il grande Torino. Silenzio e applausi naturalmente da parte dei tifosi.

0: Silenzio, ma non solo, ci sono stati dei cori, ma noi non siamo riusciti a capire cori che provenivano dalla curva del tifo juventino, quella intitolata proprio a Gaetano Scheria. Se ne parlava prima in capannello, i giocatori della Juventus, maglia bianconera, maglia nerazzurra, oggi maglie classiche, ecco, come una volta. Buonasera, benvenuti in Radio Cronaca, Stefano Tallia.
1: Ciao Daniele, buonasera ai nostri radioascoltatori. Una partita, lo dicevamo anche in presentazione, che è snodo importante per entrambe le squadre che sono alla ricerca di una dimensione. Arrivano a questo appuntamento in una situazione difficile. Certo, la Juventus ha sì vinto in Europa League nel suo debutto 5-0 contro il NEC, recuperando un po' di quelle certezze che erano smarrite, che aveva smarrito a Reggio Emilia nella sconfitta con il Sassuolo. L'Atalanta reduce da due sconfitte, insomma, partita che può dire davvero qualcosa di molto importante per la stagione di entrambe le squadre.
0: E si comincia con il calcio d'avvio affidato all'Atalanta, che attaccherà da destra a sinistra nel primo tempo, vale a dire verso la curva nord, con Ederson proprio lì sul pallone, tutto pronto, si batte, tutto da ripetere, perché evidentemente Rowe si è mosso prima del fischio d'inizio da parte dell'arbitro, tutto da rifare ancora. Viene richiamato Rowe, è già al suo posto e gesticola Luciano Spalletti lì davanti alla panchina. La settimana non è stata semplice, però è arrivata anche

0: la vittoria molto convincente in Coppa, chissà quanto attendibile per 5-0 contro gli olandesi del NEC. Comunque sempre vittoria al debutto, va via subito Samardzic sulla destra, poi finisce a terra, non c'è fallo. L'attacco l'Atalanta, si porta il pallone oltre la linea di fondo, si ricomincia con la rimessa per la Juventus con Vicario che ha già sistemato il pallone, pronto a rimettere il pallone stesso in gioco per prima azione offensiva possibile per la Juventus. Ora non si gioca, e allora sul punteggio di Juventus 0 Atalanta 0 quando si gioca da meno di un minuto, andiamo a seguire la Serie B. Mantova Pisa, Antonello Brughini.
1: Di gioco, 45esimo del primo tempo, siamo in parità, Mantova 1 Pisa 1, dopo la rete è firmata da Ettore Iozzi per il vantaggio della formazione lombarda, la formazione virgiliana, era l'ottavo minuto, è arrivato il pareggio al 38esimo firmato da Filippo Pittarello, assist e Di Moreo, sotto misura deviazione vincente dell'ex attaccante del Catanzaro, nulla da fare per l'espertissimo Francesco Bardi. Adesso gli ultimi assalti ancora della formazione lombarda alla porta di Confente, siamo esattamente al 46esimo, un minuto di recupero, Mantova 1 Pisa 1. A questo punto andiamo a Tortona per la pallacanestro, Massimo Barchesi.
2: Grazie Antonello Brughini, mancano 3 minuti alla ripresa del gioco, ribadisco il parziale 42 Milano 32 Venezia nella finale di Supercoppa, chiaramente interverrò quando inizierà il terzo quarto. Torniamo allo stadium, Daniele Fortuna, Stefano Tallia, Juventus Atalanta.
0: Al secondo minuto 0-0 all'Allianz Stadium con l'Atalanta che però attacca, c'è stata una buona azione offensiva per la Juventus con Colomoni che è andato alla conclusione, tutto vanificato però da una posizione irregolare, proprio Colomoni adesso prova ad andare via da solo, perde il pallone, dall'altra parte lo riconquista, ottimo l'aggancio elegante da parte di Nico Gonzalez con la Juventus che gioca da quella parte lì, sulla destra con McKennie, rimessa laterale per la Juve, proprio davanti alla panchina con Maurizio Sarri in piedi, maglietta lui perché è un pomeriggio piuttosto caldo qui a Torino, si va all'indietro con Vicario che tocca il pallone, lo manovra, lo ferma proprio lì davanti al limite dell'area di rigore, poi va da Bremer una finta, un pressing semplicemente accennato però da Nicola Kristovic con Vicario che controlla il pallone ancora lì, fermo, non c'è pressing, riparte la Juventus con Douglas Luiz che viene in contro, poi smista dall'altra parte, Lukumi, ancora Juventus, può andare via sulla sinistra con Alai Begovic, il movimento di Colomoni, ancora via il giocatore bosniaco, poi con Sesau in mezzo dall'altra parte, Douglas Luiz che pensa per un attimo al lancio, al cambio di gioco per Nico Gonzalez, Calulu da quella parte sulla destra, Nico Gonzalez, l'argentino prova a rientrare, va via i suoi movimenti, ma resta con lui però Bernasconi, allora Gonzalez all'indietro per Lukumi e poi largo sulla sinistra a giocare questo pallone con Sesau che tocca all'indietro, sempre Lukumi, è buona la manovra avvolgente da parte della Juventus con Calulu, ancora Nico Gonzalez, poi il movimento di Sesau, chiama il pallone, viene servito in questo momento sulla destra, bene nato con l'area di rigore, può andare via, area di rigore, il movimento Nico Gonzalez, cross, pallone che finisce in calcio d'angolo, Juventus ha attaccato bene, Stefano Tallia.
3: Sì, Juventus che è partita subito bene, l'abbiamo vista in apertura subito con quell'azione di Colomoni che era andata alla conclusione, anche se poi vanificato dalla posizione di fuorigioco. Juve che continua a pressare l'Atalanta nella sua metà campo, attenta alla difesa della squadra di Sarri, però abbiamo visto un bel inserimento sulla destra di Nico Gonzalez.
0: Con Sesau, Douglas Luiz adesso va a battere dalla bandierina di destra, la Juventus che sta attaccando verso la curva sud nel primo tempo, tante bandiere lì da quella parte, il brasiliano schema alza il braccio sinistro, il pallonino a mezzo all'area a lottare De Ketelaere, poi conclusione completamente sballata da parte di Alai Begovic, Juventus 0 Atalanta 0, è il quinto minuto di nuovo Serie B, Mantova Pisa.
2: Un attimo Brughini perché riprende il gioco qui la nuova arena di Tortona, secondo tempo della finale di Supercoppa tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, Milano avanti 42-32, linea a te Antonello.
1: D'accordo Massimo Barchesi, torneremo prestissimo da te perché qui siamo già nell'intervallo e allora subito il parziale dopo i primi 47 minuti, Mantova 1 Pisa 1, vantaggio dei Virgili.

0: all'ottavo con Iozzi, poi il pareggio dei toscani al 38esimo con Pittarello. Da segnalare comunque che proprio nel finale c'è stata un'importantissima chance ancora per Ettore Iozzi, che in diagonale a tu per tu con l'estremo difensore Alessandro Confente non è riuscito l'attaccante del Mantova a trovare lo spiraglio giusto. E allora 1-1, andiamo subito a Tortona da Massimo Barchesi per la pallacanestro.
1: Dove il secondo tempo inizia con l'appoggio a segno da parte di Amedeo Tessitori e Venezia si porta dopo tantissimo tempo sotto la doppia cifra di svantaggio, 42 a 34 con la tripla sbagliata da Alec Peters, ma c'è il fallo ingenuo da parte di Jordan Parks, quindi tre tiri liberi per l'ex giocatore dell'Olympiacos che quest'anno ha vinto l'Eurolega nella finale contro il Real Madrid. Abbiamo detto con coach Attilio Caia, occhio a Venezia, ancora tosta, solida, mai doma, ieri lo ha dimostrato, ci sta riprovando anche questa sera dal meno 19, ora è sul meno 8 anche se c'è Peters in lunetta con i libri a realizzare il primo dei tre.
2: C'è bisogno di una prestazione difensiva nel terzo quarto, quella di ieri, fino adesso la prima azione non è stata buona perché la palla è arrivata dentro l'area, nel gioco a due del primo quarto è stata scaricata, un fallo su tre punti, quindi devo sicuramente mettere a posto quello che è l'aspetto difensivo nel gioco a due contro due per non far dare la palla dentro a Milano.
1: Peters 2 su 2 per ora, ma un'ulteriore possibilità, vediamo l'esito del terzo tiro libero, 3 su 3 per Peters, 7 punti per lui che è stato determinante nella vittoria dell'Eurolega dell'Olympiacos, 16 punti nella finale contro il Real Madrid. Un minuto di gioco nel corso del terzo quarto, più 11 per Milano su Venezia, 45 a 34 Juventus-Atalanta.
3: Al settimo minuto Juventus a 0, Atalanta 0 e l'Atalanta adesso a manovrare con Scalvini, il cambio di gioco, lancio lungo, fuori misura però per Rowe con il pallone che finisce in fallo laterale, poteva essere una buona idea, il ritmo però non è elevato, non c'è particolare intensità, si pensa, si studia molto in campo in questa fase iniziale, all'ottavo minuto non sono arrivate ancora occasioni trascendentali né per la Juventus né per l'Atalanta, adesso Colomoni prova ad andare via, troppo solo, bravissimo Scalvini qui in bello stile, lo ferma, poi va via Rowe, la velocità del giocatore inglese, però il pallone è troppo lungo, il lancio fuori misura, veloce e sì, è impossibile arrivare su quel pallone che finisce in fallo laterale sulla destra, c'è McKennie sul pallone allora per questa rimessa, va a prendere appunto in panchina Maurizio Sarri sul suo taccuino, McKennie poi colpo di testa in anticipo di Kessié, Rowe che viene anticipato qui, bravissimo McKennie, poi la Juventus che cambia gioco, ottimo l'esterno destro di Douglas Luiz, dall'altra parte però arriva l'anticipo di Bellanova che sta affinando doti difensive con Sarri, non può fare altrimenti, lui che appunto ha tre, diciamo che prediligeva di più la fase offensiva, la spinta sulla fascia, in questo caso più prudente in linea con i quattro, molto attento in questo caso.
4: Sì, viene un po' limitato Bellanova in quella che è la sua caratteristica principale, che è quella di guadagnare, di giocare nello spazio, di cercare il fondo per andare a crossare, è chiaro un'impostazione tattica differente quella di Maurizio Sarri, al quale non solo lui ma direi il complesso del pacchetto dell'Atalanta deve abituarsi, forse anche a questo si devono le difficoltà della squadra bergamasca in questo avvio di stagione.
3: Celik era andato via, ha tentato di lanciare in profondità Colomoni, buona l'idea, meno la misura però di questo rasoterra che ha finito direttamente tra le braccia di Carne Secchi in completo, arancione fosforescente il portiere dell'Atalanta che va via con De Ketelaere, poi è proprio Bellanova a spingere sulla destra, i costi in mezzo, Kostovic, il pallone che si impenna, prova a controllarlo, spalle alla porta, arriva Samardžić, conclusione alta e sporca con Vicario che blocca senza difficoltà, Juventus a 0 Atalanta 0 e il decimo minuto in Serie B, siamo all'intervallo tra Mantova e Pisa 1-1 e chiedevo a Antonello Brughini di chiedere la linea quando comincerà il secondo tempo, allora andiamo a Tortona a seguire la Supercoppa di pallacanestro da Massimo Barchesi.
1: Da lontanissimo sbaglia Leonardo Candi, ex Bertram Tortona, conosce molto bene questo impianto della nuova arena, 4.500 gli spettatori per la finale, Devonol sbaglia pure lui da tre, c'è però il fallo di Wright a rimbalzo su Tessitori, ottimo taglia fuori da parte del centro della nazionale.

0: L'italiana, piccolo problema alla caviglia per Moses Wright, miglior marcatore del match fino a questo momento con 15 punti, 45 Milano, 36 Venezia, quindi 9 lunghezze in favore dell'Olimpia quando mancano 7 minuti e 25 secondi al termine del terzo quarto. Insomma, si fa un gran lavoro sotto canestro a tiro Caia per quanto riguarda la difesa della Reyer per cercare di limitare Moses Wright.
1: Sono riusciti a farlo molto bene queste ultime azioni. Ha bisogno adesso di trovare una serie di due canestri consecutivi in attacco e poi la rimonta sarebbe ultimata.
0: 7 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto, c'è un fallo fischiato alla difesa di Milano, terzo fallo fischiato a Devon Hall, azione offensiva per Venezia che sta cercando di recuperare il passivo, meno 9 per la Reyer, ultimi 7 minuti del terzo quarto, Juventus-Atalanta.
2: Si parte nel nulla, un lancio da centrocampo di Douglas Luiz con il pallone che finisce fuori, qui chiara incomprensione evidentemente con Cesao, da quella parte è rimasto fermo 0-0 tra Juventus e Atalanta quando siamo arrivati al dodicesimo del primo tempo, carne secchi con i piedi per far ripartire, un'azione offensiva per la squadra di Maurizio Sarri con Christensen che tocca, ma c'è il pressing su Bellanova, un pressing proficuo della Juventus che per un attimo recupera il pallone, poi lo perde, ancora qui un po' di confusione. Fusione, ma Douglas Luiz mantiene bene la posizione lì in mezzo al campo, può far ripartire la Juventus questa volta dall'altra parte con Nico Gonzalez, posizione arretrata, quasi da rifinitore, riesce a mandare in profondità, largo sulla fascia con Cesao, poi si ferma Bernasconi, resta bene con lui, ancora Gonzalez a testa alta, c'è Calulu che si fa vedere in zona offensiva, ma la Juventus deve attaccare con la difesa dell'Atalanta che è lì schierata e questo pallone va mosso con la dovuta velocità, cambio di gioco o comunque con aperture come in questo caso con Celik, poi all'indietro alla Ibegovic, poi Lukumi, la Juventus che tiene l'Atalanta tutta all'indietro, non riesce a trovare però spazi, spirali per mandare il pallone nell'area di rigore dell'Atalanta, alla fine arriva anche un passaggio sbagliato, Nico Gonzalez non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa per l'Atalanta.
3: Sì, molti errori in questo avvio di gara, la Juve aveva iniziato in maniera piuttosto aggressiva, poi è uscita fuori l'Atalanta che ha guadagnato metri, era richiamata anche da Maurizio Sarri in panchina che a chiari gesti ha fatto segno ai suoi di salire, e poi però insomma anche molti errori in fase di costruzione da una parte e dall'altra, sta di fatto che quando sono trascorsi 12 minuti non abbiamo ancora puntato nessuna occasione sui nostri taccuini.
2: Prova ad andare via l'Atalanta adesso con il lancio per Kestovic, Bremer, l'anticipo è efficace, poi lotta anche Ederson, alla fine Nico Gonzalez va via, decisamente il migliore come atteggiamento della Juventus, anche McKenny però che recupera questo pallone in mezzo alla campo, poi prova ad andare via il giocatore texano, morbido il sinistro dall'altra parte per Celik sulla fascia, chiama il pallone alla Ibegovic, non viene servito, Celik sul secondo palo, Colomboni scavalcato da questo cross, però forse il pallone era troppo alto per lui, qui il francese non ha responsabilità.
3: Sì, si era inserito bene Colomboni sulla destra, il cross era però decisamente fuori misura, credo che non si possano fare appunti in questo caso all'attaccante francese della Juventus, buono il suo inserimento, ripeto, con maggiore precisione da parte di Sedic sicuramente avremmo parlato di un'occasione importante per la Juventus.
2: Al 14esimo 0-0 tra Juventus e Atalanta, torniamo al basket, Supercoppa.
0: E Venezia ha riaperto completamente la partita, 6 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto, sono solo 2 i punti di vantaggio di Milano sulla Reyer, 45 a 43 di prepotenza Goodrich, attacca e batte Jordan Parks, è proprio nel momento di massima difficoltà per l'Olimpia, trova 2 preziosissimi punti che riportano la formazione di Peppe Poeta avanti di 4, 47 a 43, ma prima del canestro di Goodrich il parziale Reyer era di 11 a 3 con Olinde che sbaglia da 3 punti, poi va a catturare lui stesso il rimbalzo, Parks sotto canestro, cerca lo scarico ma sulla linea di passaggio con la solita astuzia e intelligenza cestistica Marco Goodrich a rubare il pallone a Tilio Caia nel momento di massima difficoltà, è arrivata questa prodezza di Goodrich, però insomma stiamo assistendo a una sorta di copia incolla da parte della Reyer per quanto riguarda il riferimento alla partita di ieri contro Tortona. Vediamo, ecco, attenzione perché c'è la Wright che segna ma fuori tempo, annullato il canestro, una sorta di copia incolla la partita, il

0: secondo tempo di Venezia, confrontando al match di ieri con Tortona.
1: C'è stato questa azione, momento positivo di Venezia in attacco, ha messo tre canestri consecutivi come avevamo auspicato, e così è arrivata la partita, una prima punto a punto. Adesso è 15 minuti di punto a punto, Venezia ha preso fiducia da questi canestri in attacco e ha prodotto anche delle buone azioni difensive, che a volte basta con due canestri, prendi fiducia e fai meglio anche in difesa dove prima avevi latitato.
0: 47 Milano, 43 Venezia, 5 minuti e 11 secondi al termine del terzo quarto, gioco fermo in questo momento. Torniamo allo stadium, Daniele Fortuna, Stefano Tallia, Juventus Atalanta.
2: Grazie a Massimo Barchesi. Al 16° del primo tempo, 0-0 tra Juventus e Atalanta, non si corre molto, l'Atalanta tiene il pallone, lo gioca all'indietro in questo momento, pensano soprattutto a non scomporsi, a mantenere le distanze le due squadre, lo fa la Juventus, lo fa anche la Dea con Samardžić adesso che gioca il pallone all'indietro, a Kessié a testa alta, va a scambiare con Ederson, sempre Kessié conteso proprio della Juventus sul mercato, ma alla fine ha deciso di tornare all'Atalanta, va De Ketelaere sulla destra, scambia il pallone, lo gioca all'indietro per Bellanova, i movimenti di Samardžić non viene servito, ancora Christensen che scambia con Kessié, ma retrocede l'Atalanta, preferisce ripartire da Scalvini che prova a cercare a rasoterra, Kostović spalla alla porta, scivola Kostović, poi la Juventus che prova a ripartire con Alaibegović, fermato da Christensen, c'è il fallo nel cerchio di centrocampo, c'è anche il primo cartellino giallo della partita per il difensore danese dell'Atalanta.
3: E sì, corretta l'interpretazione dell'arbitro, Alaibegović aveva conquistato un pallone piuttosto importante all'altezza della metà campo, l'Atalanta era completamente sbilanciata nell'area bianconera, insomma ne poteva sortire un'azione davvero interessante per i bianconeri, inevitabile il fallo di Christensen in quella circostanza e altrettanto il cartellino giallo da parte dell'arbitro.
2: 18° 0-0, calcio di punizione che sta per essere battuto da Douglas Luiz con il sinistro per Bremer, poi c'è Calulu, c'è il pressing da parte di Kostović, si va dall'altra parte da Lukumi, sempre zona centrale del campo, pressing questa volta di De Ketelaere, dall'altra parte la Juventus preferisce far passare il pallone dai piedi di Vicario del portiere per poi postare un'altra azione offensiva, Juventus 0 Atalanta 0, e il 18° torniamo a seguire la Supercoppa di pallacanestro.
0: 4 minuti e 36 secondi al termine del terzo quarto, sempre più 4 Milano su Venezia, 47-43 con Marco Guduric in lunetta con due tiri liberi, poco fa il fallo fischiato ad Amedeo Tessitori, il secondo, ma ben più grave quello commesso da Jordan Parks nell'azione precedente, 4 falli per Parks, uno dei giocatori determinanti nei playoff giocati dalla Reyer con la finale persa contro Milano 3-1, ma ci ricordiamo benissimo in particolare la semifinale vinta con la Virtus Bologna con Jordan Parks e RJ Cole, che quest'anno è dalla parte opposta, ovvero con la maglia dell'Olimpia Milano, sicuramente giocatori determinanti e trascinatori per la formazione di Neven Spakia. Guduric 2 su 2 dalla lunetta, Milano torna sul più 6, 49-43, Wiltshire marcato da Pippo Ricci, lo scarico per Maretto, l'ex giocatore di Pesaro si inventa un canestro da due punti, l'italo argentino, primi due punti per Ottavio Maretto e Venezia si riporta sul meno 4 e servono a Venezia anche i punti dalla panchina, Tirio.
1: Anche se adesso mi aspetto che alla fine della partita vadano a giocare i veri protagonisti, che devono essere Watson e Wiltshire, fino adesso stanno mancando loro per l'attacco di Venezia. Se Venezia vuole avere chance di vincere la partita dipende dalla crescita di questi due giocatori, Watson playmaker con la palla in mano che può finire o passare oppure innescare Wiltshire che è un mortifero tiratore da tre punti.
0: 3 minuti e 58 secondi al termine del terzo quarto, 49 Milano, 45 Venezia, possesso Olimpia, Juventus Atalanta.
4: Scusa Fortuna, solo per dirti che è appena ricominciata la partita del Martelli, è ricominciata dal seguente parziale, Mantova 1, Pisa 1, a te.
2: D'accordo, e allora torna nel giro anche la Serie B, Mantova Pisa, Antonello Brughini, poi la Supercoppa di basket, qui Juventus Atalanta a Torino 0-0 al 20° calcio di punizione per l'Atalanta, pallone proprio davanti alla panchina con Maurizio Sarri in piedi, ma per noi è il momento di tornare a

0: Roma per la pubblicità.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Zero a zero, De Ketelaere. C'è un giocatore dell'Atalanta a terra, mi sembra che sia Bellanova, non ferma il gioco, De Ketelaere, dribbling prolungato, poi cerca la bicicletta, Kestovic non trova il pallone, pallone invece trovato da Vicario, può andare via adesso la Juventus in contropiede con Seisao che può puntare Bernasconi, con il sinistro rientra con Seisao, poi il passaggio per McKennie, si allunga il pallone ma non era un buon passaggio, questo in orizzontale con McKennie che era fuori equilibrio, soprattutto stava tornando il centrocampo dell'Atalanta su di lui.
3: Eh sì, è stata un'occasione sprecata della Juventus, una ripartenza che originava però da un'azione piuttosto pericolosa costruita dall'Atalanta sulla destra con De Ketelaere, poi hai raccontato tu della bicicletta che ha cercato Cristo, dice Rowe, in realtà colpito di testa non con grande forza, quindi Vicario non ha avuto difficoltà a bloccare, primi sussulti in una partita che fino a questo punto davvero però da un punto di vista delle occasioni ha offerto poco.
2: E perché possiamo dire che le due squadre non stanno affondando, non lo fa la Juventus, non lo fa l'Atalanta, Rowe adesso per l'Atalanta prova ad andare via, movimenti, le sue finte, poi cerca Kestovic, c'è fallo di Conceição proprio su Rowe che è finito a terra, aveva sbagliato il passaggio e invece ci sarà calcio di punizione per l'Atalanta con ammonizione per Conceição che è andato direttamente su Jonathan Rowe. Juventus 0 Atalanta 0, il 22esimo. Mantova-Pisa,
4: terzo della ripresa al Martelli, siamo in parità, Mantova 1 Pisa 1, è stato complessivamente un primo tempo piacevole, il Mantova è partito forte ma il Pisa soprattutto dalla mezz'ora in poi ha messo seriamente paura ai virgiliani, le reti le ricordiamo, Iozzi per il vantaggio dei padroni di casa all'ottavo minuto, il pareggio di Pittarello al 38esimo, fin qui nessun cambio ma si scaldano praticamente tutti gli uomini delle due panchine, quarto minuto Mantova 1, Pisa 1, ancora Tortona, pallacanestro Massimo Barchese.
5: 2 minuti e 48 secondi al termine del terzo quarto, Attilio Caia poco fa chiamava Kyle Wilcher tra i giocatori che potenzialmente potrebbero ribaltare questa partita ed è così perché c'è il primo vantaggio dall'inizio del match dell'Umana Reyer Venezia, la tripla dell'ala canadese ha portato la formazione di Neven Spachia sul più 1, 50 a 49.
6: Però come abbiamo detto la differenza sta che fino adesso Milano ha fatto 7 punti in questo quarto, questo era il motivo perché Venezia potesse avvicinarsi e i 7 punti sono importanti, se riesce a tenere ancora sotto i 15 punti può essere veramente importante per Venezia, ha ottime chance di giocarsela dopo.
5: 7 punti solo per Milano in questo quarto e tante palle perse per la formazione di Peppe Poeta che ora deve difendersi dall'attacco di Maretto che con coraggio si butta in mezzo alla marea rossa e infatti perde il pallone, si sono strette le maglie dei giocatori dell'Olimpia in transizione, Darius Thompson sotto per Pippo Ricci, appoggio e contro sorpasso Olimpia, 51 Milano 50 Venezia, ora la partita è molto molto bella, ultimi due minuti in arrivo con Bolmaro e la sua tradizionale difesa a rubar palla, Thompson, seguiamo l'attacco dell'Olimpia prima di tornare da Daniele Fortuna e Stefano Ottalia, due minuti al termine del terzo quarto, crossover, Bolmaro appoggio, canestro da fuori classe, time out Spachia e Milano si riporta avanti di tre lunghezze, 53 a 50 con uno strepitoso canestro dopo un crossover da parte di Leandro Bolmaro, Juventus Atalanta.
2: Al 24esimo 0-0 tra Juventus e Atalanta, sembrano squadre febbricitanti, c'è sempre qualche cosa che non va, c'era stato un buon lancio 30 secondi fa nell'area di rigore della Juventus con una chiusura perfetta però in diagonale di Lucumi, su Kestovic continua a prendere appunti in panchina Maurizio Sarri mentre è la Juventus adesso a gestire il pallone nella zona centrale del campo a destra con Kalulu, si ferma poi va in orizzontale, anche qui idee poco chiare per la Juventus che poi perde il pallone con Celik, l'Atalanta lo gioca all'indietro, Christensen e poi ancora in mezzo Scalvini quasi da regista difensivo a testa alta a portare il pallone a scambiare con Kessin nel cerchio di centrocampo, poi c'è spazio per Samardzic, viene liberato il numero 10, testa alta va a cercare lo scambio con Kestovic, spalla alla porta il numero 90, il punto di riferimento offensivo dell'Atalanta con De Ketelaere, poi l'inserimento da parte

di Samardžić, cross, ma non c'è nessuno, i movimenti sbagliati da parte dei giocatori dell'Atalanta che non riescono a tagliare nella maniera giusta, anche Ederson sul secondo palo, ma ancora l'Atalanta a manovrare, ancora con Christensen, e poi è Samardžić da destra a partire, la difesa della Juventus che si schiera, ancora De Ketelaere, viene cercato molto il belga, si va da Bellanova, ferma il pallone.

0: rispetto di due schieramenti, due formazioni che sono scese in campo con un atteggiamento piuttosto spregiudicato e votato all'offensiva.
1: In teoria, poi in pratica qui stiamo vedendo poco. Alibegovic tocca all'indietro, magari qualche iniziativa, qualche guizzo individuale ed estemporaneo. Alibegovic intraprendente, anche sfacciato, però è anche troppo frenetico nei suoi movimenti, e la Juventus fa giocare il pallone ancora con i difensori, con Alukumi. Juventus a 0, Atalanta 0, siamo arrivati al 27esimo. Mantova-Pisa.
2: È sempre una bella partita, ottavo del secondo tempo, Mantova 1, Pisa 1, due occasioni, una per parte, prima il tentativo dal limite di Iozzi, sempre lui, veramente in gran giornata, l'attaccante centrale della formazione lombarda, però mira leggermente imprecisa e pallone sul fondo, la risposta del Pisa con Moreo, anche in questo caso conclusione è dalla distanza, ci ha messo i guanti l'estremo difensore del Mantova Francesco Bardi per respingere il pallone. Pisa che adesso sta per battere un calcio di punizione dalla tre quarti, siamo lontanissimi dalla porta difesa proprio dal capitano dei virgiliani Francesco.
3: Juventus in vantaggio con Seisao. Juventus 1 Atalanta 0, 28esimo. Mantova.
2: D'accordo, d'accordo, fortuna, soltanto il parziale dello stadio Danilo Martelli, siamo al 9 minuto del secondo tempo, Mantova 1 Pisa 1, Tortona Basket.
4: Ultimi 35 secondi del terzo quarto, poco fa tripla di Pippo Ricci per il più 4 Milano, Thompson contro Maretto, scarico per Usman Diop, da questi a Guduric, chiede di allargarsi ai compagni di squadra, Bolmaro, ancora Guduric che può andare in uno contro uno, step back da tre punti, Guduric sul ferro, solo maglia bianche della Reyer, rimbalzo, stanno per combinare un bel pasticcio, erano in tre a controllarsi.
5: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Giornata di chiusura con gli autori più amati e fra poco l'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, il gran finale di Pordenone Legge.
7: Ben 447 incontri, quasi 700 protagonisti, pubblico in crescita anche i nuovi spazi. Per il Presidente della Fondazione di Pordenone Legge, Michelangelo Grusti, è stata un'edizione da record.
6: In gravi condizioni un 60enne triestino travolto dall'auto mossa per sbaglio dal figlio 16enne sulla rampa del cortile di casa.
7: Terza sconfitta di fila per l'Udinese ieri in casa contro il Cagliari, ora la sosta per ricaricare. In 5 giornate la squadra di Runjic ha già incassato 11 gol.
6: Maratonina di Udine, record di iscritti 1502 al via, a vincere il keniano Waitira e la ruandese Musa Bayezu.
7: Un cordiale buon pomeriggio e ancora buona domenica da parte di Ludovica Assiani e di Elisabetta Zaccolo in studio per quest'ultima edizione del nostro giornale radio. Pordenone è pronta ad accogliere il Presidente della Repubblica per una grande cerimonia di chiusura di Pordenone Legge.
8: Entrerà tra circa un'ora nel Teatro Verdi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlerà dopo i discorsi del sindaco Alessandro Basso, del Presidente della Regione Massimiliano Ferriga e del numero uno della Fondazione Pordenone Legge Michelangelo Grusti. La cerimonia sarà accompagnata dalle voci del trio Il Volo con la musica della Zenit Orchestra, l'apertura con l'inno d'Italia. In passato Mattarella aveva inviato messaggi al festival mettendo al centro l'importanza della cultura e della lettura. Vedremo questa volta cosa dirà e se ci saranno anche solo vaghi riferimenti alla vicenda Electrolux, la cui dirigenza intende ridimensionare la presenza in Italia a Porcia. In questo momento i rappresentanti sindacali espongono uno striscione con su scritto Electrolux non si spegne, le stesse parole impresse su una maglietta gialla che alcuni sindacalisti hanno consegnato al Presidente della Repubblica attraverso la prefettura, dove si sono recati questo pomeriggio. Misure di sicurezza stringenti con l'interruzione del traffico, divieti di sosta estesi qui nella zona del teatro. Sul palco il Presidente della Repubblica riceverà il premio Ambasciatore della Libertà. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: La verità come eredità, tra le protagoniste di Pordenone Legge la figlia di Anna Politkovskaja, celebre giornalista russa uccisa a Mosca nel 2006. Non ho speranze per la Russia, ha detto, ma la democrazia è possibile.
9: Il 7 ottobre prossimo saranno 20 anni dall'uccisione della giornalista russa Anna Politkovskaja. La figlia Vera ha ricordato la sua figura nel libro Una madre. Lo ha presentato insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno a Pordenone Legge. Il festival ha invitato Politkovskaja per conferire il premio Ambasciatrice della Libertà.
10: Она прошла такой путь.
11: L'intero destino di mia

0: madre, quello che lei ci lascia in eredità, per la strada che ha percorso, che dovrebbe essere un punto di partenza, qualcosa su cui basarsi per tutti i futuri giornalisti e attivisti, perché mia madre ha scelto la strada dell'onestà, della verità e alla fine è stata uccisa.
1: Dalle sue parole traspare pessimismo per le sorti della Russia di Putin.
0: Non c'è niente in cui sperare, la situazione questa oggi era così ieri e sarà così domani, non c'è speranza.
1: Poi si rivolge a chi, nei paesi democratici, è influenzato dalla macchina di propaganda della Russia.
0: Lo vediamo tutti i giorni di cosa è capace Putin, tutti i giorni lo vediamo negli attacchi contro l'Ucraina, contro Kiev, contro i luoghi dove si trovano i bambini, contro le scuole. È questo che fa il comandante in capo della Russia. Non è abbastanza?
1: Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E l'ultima intensa giornata per la manifestazione, di un'edizione da record parla il presidente della fondazione Michelangelo Agrusti. Il programma di quest'anno ha contato 447 incontri, 52 sedi e quasi 700 protagonisti italiani e internazionali, oltre 160.000 le presenze, un pubblico arrivato da tutta Italia che, secondo il presidente, conferma la formula di un festival che non è una raccolta in forme di proposte, ma un evento che ha un'anime.
3: Un programma ricco a Pordenone Legge anche nell'ultima giornata. In poco più di 2 ore, dalle 10 fino a mezzogiorno e mezza, sono 26 eventi tra cui il visitatore ha potuto scegliere. Dall'incontro sui bivacchi alpini alla presentazione, fuori dal Palazzo del Fumetto, del libro di Giuseppe Cruciani, con la tenso struttura che trabocca di spettatori, mentre in piazzetta Calderari si combatte contro il caldo per ascoltare lo psicanalista Massimo Recalcati. Tanti anche gli autori internazionali, come la scrittrice franco-marocchina Leila Slimani, che ha presentato il volume conclusivo della sua trilogia. Si intitola Porterò il fuoco con me e chiude il racconto autobiografico dedicato alla figura del padre. Per lei, anche nel volume, è cruciale la questione dell'identità. Questo libro racconta l'identità in modo diverso da come viene rappresentata sui giornali o dai politici. La maggior parte delle persone non sa chi è e pochi rivendicano una fierezza nazionalistica. I periodi migliori della storia sono stati caratterizzati da una visione aperta dell'identità e il fatto che la politica insista su una lettura così riduttiva mi fa arrabbiare. Del mondo della politica parla anche l'ultimo libro di Peter Sloterdijk, Il principe e i suoi eredi. Per lui la diffusione dei leader carismatici ricalca la figura del monarca, mai davvero scomparso dalla cultura politica. C'è una continuità, non un ritorno. Nel corso del tempo questo tratto si dimostra più o meno visibile anche nelle società democratiche. Questo è dovuto alla struttura piramidale delle organizzazioni politiche, anche oggi. La figura non è quella del re, ma è quella del principe, come avevano dato Machiavelli, quello che dice «io sono come voi», indossando una maschera egualitaria che si vede anche oggi nelle voci dei politici.
4: Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: E adesso diamo uno sguardo al tempo, cielo sereno su pianura e costa, nuvoloso in montagna, queste le temperature registrate alle 17, Trieste 25 gradi, mare quasi calmo con temperature di 25 gradi e mezzo, Gorizia, Pordenone e Udine 27 gradi, Tolmezzo 24 gradi e mezzo, Forni di Sopra e Tarvisio 22 gradi, Sappada 19 gradi e mezzo, Piancavallo 17 gradi, Monte Zoccolan 16 gradi e mezzo, Monte Lussari 16 gradi, Lignano 27 gradi, grado 25 gradi, temperatura del mare di 24 gradi in entrambe le località.
2: Le previsioni dell'ARPA regionale: domani avremo cielo variabile per il passaggio di nubi alle quote medio-alte. In serata inizierà a soffiare bora moderata, specie sulla costa e sulle zone orientali. Temperature massime quasi estive.
5: E ora la cronaca con l'incidente accaduto ieri pomeriggio sulla rampa condominiale alla periferia est di Trieste. Un uomo di 60 anni è stato travolto da un'auto che si è improvvisamente messa in movimento. A bordo c'era il figlio sedicenne.
6: Un grido sordo, urla e stridio di lamiere. E questo è il rumore che fa una tragedia in un caldo sabato pomeriggio, quando in via Vaglieri, zona Colonkovec a Trieste, un ragazzo di 16 anni investe accidentalmente il padre sessantenne che gli stava facendo vedere il nuovo acquisto, un'auto ibrida. Una dinamica ancora tutta da accertare per gli uomini della polizia locale. Tra le ipotesi, quella che il ragazzo, fortunatamente rimasto incolume, fosse al posto di guida e nello spingere per sbaglio l'acceleratore, scambiandolo per il freno, con il cambio automatico impostato sulla rete retromarcia, avrebbe centrato il padre e fatto finire l'auto oltre la rampa del garage del condominio, sfondando il muretto basso e cascando dentro il giardino del vicino. In una palazzina di 4 famiglie, praticamente nessuno era all'interno, solo una signora 80enne che stava riposando e che non avrebbe visto e sentito nulla. Mentre da quello vicino, giusto al momento dello schianto, ci si è resi conto che qualcosa fosse successo. Poi il suono della sirena dell'ambulanza, l'arrivo dei sanitari del 118, la corsa a Catinara con l'uomo in condizioni critiche. L'auto, un crossover, l'ha investito e forse anche schiacciato. Ad ogni modo, fin da subito si è compreso che le condizioni fossero gravi, è stato sottoposto quindi a intervento chirurgico ed è in rianimazione, in attesa e con la speranza che la situazione possa migliorare. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Cambiamo argomento, puliamo il mondo. La campagna di Legambiente oggi ha fatto tappa sul Tagliamento per accendere i riflettori sulla tutela del fiume più importante della regione.
7: Un fiume ripulito è un fiume più sano nonostante i cambiamenti climatici. Per la campagna Puliamo il Mondo i volontari di Legambiente hanno raccolto i rifiuti nell'asta centrale del Tagliamento tra Codroipo e San Vito.
8: Noi abbiamo trovato tubi in ferro, cartelli di plastica.
7: Alessandro Ciriani, presidente Legambiente Pinzano.
9: Ho fatto un conteggio che sul Tagliamento potrebbero essere circa 20 tonnellate di materiale plastico disperso. In queste aree sono state censite 6 aree, più o meno con copertura vegetazionale, ed è stata valutata la capacità di queste aree di catturare la plastica. Da un campionamento di un anno a quello successivo la qualità del prodotto plastico è ridotta in qualità e in quantità.
7: La situazione è quindi in netto miglioramento, specie se paragonata a quella delle spiagge.
10: Non è una parte del Tagliamento particolarmente frequentata al lato di Codroipo a questa altezza, però in realtà anche in posti in cui ci sono capanne, posti in cui la gente va a grigliare, passare la sera, non ho trovato nessuna bottiglia di plastica, quindi sono in realtà stupito positivamente.
7: La salute dell'unico fiume selvaggio dell'arco alpino per la maggior parte del suo corso è tuttavia in pericolo, le secche sono sempre più lunghe e geograficamente diverse. Anna Testa, presidente Legambiente Medio Friuli.
11: Monitoriamo con un progetto di cittadinanza scientifica il fiume con molti volontari lungo tutta l'asta del Tagliamento. E sì, abbiamo notato che il punto di scomparsa dell'acqua in questo fiume a carattere torrentizio è sempre più a nord, il punto di ricomparsa invece dell'acqua è sempre più a sud nei periodi di siccità.
7: Per prevedere meglio il futuro di quest'area, Legambiente propone di coordinare meglio gli studi. Michele Grego, direttore generale Legambiente Friuli Venezia Giulia.
12: Ci sono schiere di ricercatrici e ricercatori che solcano il Tagliamento ogni anno e spesso non lasciano traccia del loro passaggio. Ed è per questo che intendiamo proporre questo centro di documentazione. Abbiamo una prima disponibilità dal comune di Ragogna presso il costello di Ragogna e avremo la possibilità di cercare di tradurre quelle che sono i nostri punti del manifesto ecosistema Tagliamento culturale.
7: Codroipo, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: E ora passiamo allo sport con il calcio. Per l'Udinese ieri in casa è arrivata la 3ª sconfitta di fila contro il Cagliari. È finita 1-0.
13: La forza della difesa, quella del Cagliari, la migliore del campionato con 2 gol subiti, porta inviolata in 3 delle 5 partite disputate in questa Serie A. La squadra di Pisacane dimostra al Friuli di saper soffrire, tenendo sempre il baricentro basso, anche aggrappata alle parate di Caprile. E grazie alla rete di Daniel Maldini, vince la 4ª delle prime 5 partite stagionali in Serie A per la 2ª volta nella sua storia. La prima fu quella impossibile da dimenticare dello scudetto del 1970. Non era mai successo invece che il Cagliari vincesse le prime 3 trasferte stagionali. Sono i numeri che fanno sognare i tifosi rossoblù, tutti consapevoli che l'obiettivo rimane sempre quello della salvezza, perché basta poco a spegnere i sogni. Lo sanno bene all'Udinese, l'errore di Miller e Cabasele che costa il KO, il 3º di fila, sembra il simbolo dei problemi difensivi. Gnaic, che in 5 giornate ha già incassato 11 gol, quasi 2 a partita. Soltanto prima della gara persa con l'Inter, il tecnico dei friulani aveva fissato l'obiettivo: subire 38 gol alla fine del campionato, così diventa davvero difficile per l'Udinese raggiungerlo. E senza Davis si accende la spia dell'emergenza anche in attacco. L'Udinese contro il Cagliari ha tentato 26 tiri e battuto 16 corner. C'è da lavorare durante la pausa del campionato in vista della trasferta contro il Torino. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Oggi si è giocato in Serie D, il Chierlin Smuzzane ha vinto a Est per 2-1 ed è in testa alla classifica. Ancora un pareggio per la Triestina, al Rocco con il Bassano per 1-1. Il Lavariano Mortegliano ha perso in casa con il Campo d'Arsego per 2-1. A Lignano il Brian, ultimo in classifica, ha perso in casa con la Clodiense per 5-3.
5: E questa mattina migliaia di persone si sono ritrovate alla maratonina di Udine, vinta da un atleta kenyota

0: perché ha tagliato il traguardo in poco più di un'ora.
1: Si sono presentati in 1500 questa mattina alla partenza in Viale della Vittoria a Udine per partecipare alla 26esima edizione della Maratonina del capoluogo friulano. Atleti professionisti ed amatoriali, gruppi organizzati e famiglie, con l'intento di provare il nuovo percorso di gara che in questa occasione ha attraversato anche il comune di Tavagnacco. Tracciato che ha confermato ancora una volta il dominio africano. Tra gli uomini, vittoria del keniota Simon Waltira, che ha tagliato il traguardo in 1 ora, 2 minuti e 55 secondi. In campo femminile il cronometro si è fermato a 1 ora, 14 minuti e 2 secondi per la ruandese Adeline Musabeyesu. Migliore degli italiani Daniele Ferronato, giunto settimo, portacolori della Treviso Atletica, che fin da subito ha deciso di aggrapparsi al gruppetto di testa degli africani.
2: Ho cercato di rimanere con loro perché sapevo che se no me la sarei dovuta fare da solo tutta quanta la gara. Però sono partito un po' troppo forte, io dopo 4 chilometri ho deciso un po' di staccarmi per andare al mio passo, perché sennò non avevo più il traguardo.
1: Primato personale e medaglia d'argento per Anna Frigerio, tesserata con Assindustria Sport Padova, che ha tagliato il traguardo con un ritardo di 32 secondi dalla vincitrice.
3: Sono contenta, sapevo di stare bene, ma poi ovviamente ogni gara è a sé e ogni giornata è diversa. Era una giornata molto calda, ma il percorso era bellissimo, ben organizzato. E niente, sono contenta per il personale, mi sono divertita.
1: Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: A piedi, in bicicletta o di corsa, ma soprattutto in salita e con una pendenza considerevole. Stiamo parlando della Rampigada Santa che si è svolta oggi a Trieste.
4: Ma cosa le piace di questa corsa?
5: La goliardia.
4: Ogni anno in tanti si danno appuntamento in via Scala Santa a Trieste. All'inizio della salita centinaia di persone, tra bambini e adulti, iniziano la loro rampigada fino al traguardo, lì, su in cima, all'ombra dell'obelisco di Opicina. C'è chi lo fa correndo, chi passeggiando, chi in bicicletta e chi addirittura spingendo una carrozzina con un neonato dentro. Sono in tanti quelli che non rinunciano come da tradizione a partecipare, edizione dopo edizione. Questa è la 15ª, anche se la pendenza della salita è tanta. Si parla di oltre il 16%, su un totale di 2 chilometri di percorso. Un evento ormai caratterizzante della città di Trieste, anche per i tanti che la raggiungono da fuori, per il solo gusto di partecipare a una corsa che non ha il sapore della gara, piuttosto l'orgoglio della mobilità sostenibile, seppur estrema, come spiega il suo organizzatore Mauro Vascotto.
6: È comunque una gara all'interno della settimana europea della mobilità sostenibile, quindi il motto della gara, che è se si può andare su per Scala Santa a piedi in bicicletta, si può andare in piedi in bicicletta dappertutto, è rispettato.
4: La verità è che sono tutti presi dall'entusiasmo e la fatica non sembrano sentirla proprio, e la voglia di stare insieme che prende il sopravvento.
7: Ho fatto tante volte insieme al gruppo, è sempre un divertimento.
8: Il divertimento è un po' il tutto, il gruppo, tutte le persone che hanno voglia di divertirsi e di passare una domenica un po' diversa dal solito.
9: È sempre un piacere trovarsi qua dopo tutti quanti, con la gioia di aver fatto questa faticaccia, ma averla fatta.
4: Ed è in questo contesto che rientra la Rampigada Santa. Per molti un momento di felicità conviviale, per altri un piccolo colpo di testa.
10: Farsi 2 chilometri in salita di 370 metri di dislivello sono, così oserei dire, una bravata.
4: Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ed è tutto per questa edizione. In redazione e in segreteria ha collaborato Matteo Bazzi, per la parte tecnica in regia Walter Vidonis. Da parte di Ludovica Siani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
13: Stanno vedendo se il tiro da 3 punti è stato realizzato prima del fallo o meno, perché nel caso fosse stato realizzato contemporaneamente sarebbe canestro da 3 punti più 2 tiri liberi in attacco, sempre, quindi potrebbe essere un'azione da 5 punti. Viceversa, se sarebbe fischiato il fallo prima, il tiro dopo, sarebbero solo i 2 tiri liberi, quindi cambia molto negli ultimi possessi se 5 o 2 punti.
14: E in attesa della decisione degli arbitri, Milano più 6 a 4 e 44, torniamo allo stadio Juventus Atalanta.
5: Al 45esimo minuto di recupero, 30 secondi sono già trascorsi, la Juventus è in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta grazie al gol segnato da Conceição al 28esimo, calcio di punizione per l'Atalanta, forse l'ultima possibilità offensiva per la Dea con Samardžić che mette il pallone in mezzo, poi è Bremer, un colpo di testa in calcio d'angolo, vediamo se c'è tempo, sì, dovrebbe esserci il tempo per battere il secondo corner della partita per l'Atalanta con Samardžić che si precipita verso la bandierina, tiene lì il pallone sul punto di battuta, l'unico minuto di recupero in realtà è completato, però l'arbitro fa battere Samardžić, battuta corta per Rowe che poi sbaglia sul passaggio di ritorno. Poi ed Ederson a chiudere, ma qui si sta sviluppando un contropiede per la Juventus, scuote la testa Ederson, mentre l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la Juventus è in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta grazie al gol, ripeto, grazie al gol segnato da Conceição al 28esimo su assist di Celik, l'aggiornamento con la Serie B e poi con il basket. Mantova-Pisa.
15: A Mantova siamo al 28esimo del secondo tempo, è sempre avanti la squadra toscana, Mantova 1, Pisa 2, andiamo adesso a Tortona per il basket.
14: 4 minuti e 44 secondi al termine, annullato il canestro da 3 di Peters, tiri liberi a segno da parte di Wright, più 5 Milano, 70-65, linea a Roma, giornale radio.
16: Finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,40%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Ha fatto la moto.
17: Te ne pentirai, Casatini.
16: Dobbiamo ritrovarlo o sarà la fine di questa famiglia.
18: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
19: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
21: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: R1.
23: Studio Nicola Tedeschini, una domenica ricca di appuntamenti dal punto di vista politico, sia in Italia, ne parleremo tra poco, sia in Germania con le attese elezioni nei Länder di Berlino e del Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Dai primi exit poll indicazioni molto importanti a livello nazionale, come si evince dal discorso pronunciato poco fa dal cancelliere Merz. Ci aggiorni in studio Claudia Stamerra.
24: Sì, poco fa alle 18 si sono chiusi i seggi a Berlino e Mecklenburgo-Pomerania, ecco i risultati dei primi exit polls. In Mecklenburg-Pomerania, appunto l'estrema destra di Alternativa per la Germania, ha raggiunto il 38% delle preferenze secondo gli exit polls dell'emittente ZDF, in un testa a testa con i socialdemocratici della SPD che sarebbero intorno al 36,5%, e la CDU, il partito del cancelliere, galleggia sulla soglia di sbarramento, il 5% è un crollo, e subito Merz è intervenuto. In Mecklenburg-Pomerania è stato un disastro, ha detto, la CDU ha combattuto ma non ce l'abbiamo fatta, sono responsabile, ha ammesso Merz, ma non annuncia passi indietro, serve un cambiamento, servono riforme, porterò avanti il paese come leader di partito e come cancelliere tedesco. E poi ha aggiunto, sono finiti i vecchi tempi della politica. E intanto Alice Weidel, la leader di Alternative für Deutschland, l'alternativa per la Germania, ha detto, siamo il partito più forte, Merz se ne deve rendere conto. Altre elezioni a Berlino Berlino, cui festeggia come previsto la sinistra dei Link. Secondo gli exit polls sarebbe in testa con il 26%, la CDU seconda con il 20%, l'estrema destra, ancora di AfD, diventerebbe il terzo partito con il 13,5% delle preferenze.
23: In Italia la premier Meloni ha chiuso questa mattina Roma Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Nel suo intervento il duro attacco alle opposizioni, Conte ha fatto la campagna elettorale col superbonus, Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Giorgia Meloni ha poi scandito che la parità tra uomo e donna non è negoziabile e in riferimento al divieto di burka ha dichiarato: non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole. E proprio sulla scuola un annuncio.
1: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
23: Tanti gli appuntamenti politici di oggi. A Milano chiusura della kermesse dei 5 Stelle Nova con Giuseppe Conte, a Pontida il tradizionale evento della Lega. Partiamo da qui.
2: Non voglio divisioni, voglio unità. Convocherò il Consiglio federale e proporrò un congresso straordinario d'ottobre. Così, a sorpresa, arriva l'annuncio dal palco di Pontida del leader della Lega Matteo Salvini, che poi dice: chiederò se ho ancora la fiducia. Ad Orvieto l'appuntamento di Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che ribadisce: le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni, ma ammonisce: le nostre linee rosse non sono negoziabili. Da Fronte Progressista Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, a Milano chiude la kermesse Nova e suggerisce a PD e AVS: se la nostra alleanza si chiami Alleanza per la Costituzione. Poi l'affondo la premier sull'abolizione del bollo auto. Come verrà finanziato? Meloni attaccata anche dalla segretaria del PD Elly Schlein, che stasera chiuderà la festa dell'unità a Bologna. La sanità pubblica è allo stremo, la produzione industriale è calata e sale l'inflazione. Ora dice: la premier ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Alessandra Allegra, GR1.
23: Si chiude oggi la rassegna Pordenone Legge, stasera grande evento al Teatro Verdi. L'inviata.
3: Pordenone Legge si appresta a chiudere i battenti, un'edizione fortunata baciata dal sole. Il popolo dei libri, proveniente da tutta Italia, ha riempito le strade di Pordenone e si prepara per il gran finale questa sera con l'intervento del presidente Mattarella e poi a seguire il concerto del Volo, un bilancio ancora provvisorio ma che guarda già al 2027. La direttrice della Fondazione Pordenone Legge, Michela Zin.
6: Mi piace dire che si è ripetuta la magia. Pordenone Legge riesce a portare veramente in città questo clima straordinario. Abbiamo avuto la fortuna di un tempo molto bello e quindi anche questo ha aiutato molto, però c'è questo clima intorno a questo festival che veramente si fa fatica a trovare in altre situazioni.
3: Se è vero che semina chi legge, già abbiamo dei numeri positivi.
6: Se l'anno scorso il nostro prefetto ha dato 160.000 presenze, io credo che quest'anno sicuramente le possiamo confermare. Con questo evento finale che c'è in serata saranno sicuramente dei gran bei numeri. Chiudendo con Mattarella, e già è veramente tanto, però io credo che insomma dobbiamo tutti essere orgogliosi di questo risultato di Pordenone Capitale Italiana della Cultura, dove Pordenone Legge ha fatto sicuramente anche la sua parte.
3: Pordenone, Marcella Sullo, GR1.
23: Per questa edizione è tutto, la linea sta per tornare allo sport con il finale della Supercoppa Italiana di Basket e poi il secondo tempo di Juventus-Atalanta, buon ascolto.
22: Verde, viaggiare informati.
25: 18:55 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 4 alla Brescia-Padova ci sono code per 8 km per lavori in corso tra Somma Campagna e Sirmione. Tanti purtroppo gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese, incidenti che stanno provocando code sulla 10, ci sono appunto code tra Genova Pegli e il Genova Aeroporto, code per un veicolo in fiamme tra Binasco e la barriera di Milano sulla 7, poi sulla 15 abbiamo coda tratti per un incidente tra Fornovo e Parma Ovest, coda tratti anche tra Cesena e Imola, sulla A14 dove vengono segnalate coda tratti anche tra Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 sempre per incidente, sulla 11 coda tratti tra l'allacciamento con la 12 Pistoia, sulla tangenziale Napoli code tra Doganella e Corso Malta, in questo caso per traffico intenso, infine coda tratti tra Cireale e la barriera di Catania, sulla A18 la Messina Catania. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: collaborazione con il CIS.
4: .17 minuti, riprende Domenica Sport subito, solo minuto e punteggio, la Serie B, Mantova-Pisa, Antonello Brughini.
15: 37esimo del secondo tempo, Mantova 1, Pisa 2 a tela linea.
4: E allora, Supercoppa di pallacanestro, la finale, le ultime battute in diretta, tutto da Massimo Barchesi con Attilio Caia. Vai Massimo.
14: Grazie Nico, è un finale davvero palpitante, 1 minuto e 21 secondi al termine, con Milano avanti di 3 punti su Venezia, 77 a 74, poco fa la tripla di Leandro Bolmaro sul 74.

0: questo pari dopo l'ennesima rimonta da parte della Reier, che è una squadra che non si arrende davvero mai. Era sotto di 9 a 3 dalla fine, è rientrato Jordan Parks con Neven Spaglia, che è stato obbligato a rimettere in campo con 4 falli l'ex giocatore di Treviso e Napoli, e Jordan Parks si è inventato 7 punti di fila. Poi Tessitori ha pareggiato a 1,36 dalla conclusione a quota 74, e poi è arrivata la tripla da campione dall'angolo di Leandro Bolmaro, squadra che rientra in campo dopo il time out.
1: È stata un'ottima azione difensiva di Venezia, Guduric è entrato, si è visto chiuso da tre, ha trovato un passaggio molto difficile e Bolmaro ha realizzato un canestro a tre. Non è un tiratore, ma quando conta fa canestro, questo grande giocatore.
0: Ricordiamo che la seconda volta che Milano e Venezia si affrontano nella finale di Supercoppa, il precedente Sorrisi a Milano a Forlì nel 2017. Si torna a giocare 1:15 al termine con Watson in palleggio.
2: Lo aspetta Bolmaro. C'è il terzo gol del Pisa con Emanuele Raun, diagonale splendido, cambia ancora il parziale dunque allo stadio Martelli. Mantova 1, Pisa 3, ha segnato Rao. A te la linea.
0: Splendido assist di Parks per l'appoggio di Tessitori, più uno per Milano, ultimo minuto. Vediamo Guduric in palleggio, lo scarico è per Hall, si libera Guduric dall'angolo, arriva subito come una furia su di lui, marcatura Kai Bowman, e allora è costretto a girare a largo. Guduric rischia di perdere palla, sulla pressione la perde, grande giocata difensiva di Kai Bowman.
1: Grande giocata difensiva perché Guduric era libero, è stata l'azione opposta di prima, dove Bolmaro ha passato Guduric, Guduric ha avuto un attimo di esitazione, non ha tirato, quando ha palleggiato è stato bravo Bowman che non ha saltato e gli ha rubato la palla.
0: Tra l'altro Guduric è stato fischiato pure fallo, vediamo un po', 77 a 76 per Milano, 45 secondi al termine forze della partita, dei regolamentari sicuramente, vedremo se sarà anche conclusione della partita. 77 Milano, 76 Venezia. Leonardo Candi pronto a rimettere il pallone, rimessa laterale per Venezia, Candi ex Tortona, pallone per Bowman, Bowman avanza sopra la metà campo, Bonan attacca Devon Hall, pallone per Watson, ancora Watson, c'è il blocco di Parks, Watson 7 secondi per chiudere l'attacco da lontanissimo, da 3 punti, Watson, elementare Watson, ma mica tanto, perché questo è un canestro molto difficile che Watson è riuscito a realizzare da 3 punti e a portare Venezia avanti, 79 a 77, time out chiamato da Peppe Poeta, 26 secondi al termine.
1: Chiamati i giocatori, Wilson prima, Watson adesso, abbiamo detto i giocatori che potevano determinare, le ultime azioni di Watson sono state decisive, adesso vediamo come giocherà l'ultima azione di Milano, se per un pareggio o se per vincere la partita.
3: Allora Massimo Barchesi, scusa, c'era Brughini sotto, Antonello.
2: D'accordo, grazie Dico Fogletta. Solo per dire che dopo un controllo VAR è stato annullato il gol del Pisa, il gol che aveva firmato Rao, dunque si resta sempre sul seguente parziale. Mantova 1, Pisa 2, il minuto è il 41esimo del secondo tempo.
4: Bene.
2: A te.
4: Grazie Brughini, torniamo alla finale di Supercoppa di pallacanestro tra Venezia e Milano. Barchesi.
0: Allora 26 secondi al termine, Venezia avanti di 2 punti su Milano, 79 a 77, ricordiamo Venezia che era stata sotto anche di 19 punti su 33 a 14, ma direi soprattutto di 9 punti a 3 minuti dalla fine, anche meno, sul 74 a 65, e poi c'è stata la rimonta soprattutto grazie a Jordan Parks. Si torna in campo e allora Milano che giustamente sfrutta i 24 secondi, anche se c'è una discrepanza minima tra i due cronometri, pallone per Guduric attacca fino in fondo, l'appoggio, l'errore, rimbalzo di Bolmaro, ancora Milano, Bolmaro in arretramento, tiri liberi, errore di Bolmaro, fallo di Jordan Parks, il quinto fallo di Jordan Parks, 10 secondi al termine, tiri liberi per Leandro Bolmaro per portare l'Olimpia in parità, e Venezia ce la sta mettendo davvero tutta per sfatare il tabù Supercoppa, visto che questa è la terza finale che gioca la Reier, sconfitta in entrambe le circostanze precedenti, contro Milano nel 2017 e contro Sassari nel 2019. Leandro Bolmaro in lunedì.

0: con i tiri liberi sotto di due Milano, il primo va, meno uno Milano. Bolmaro a segno per Leandro Bolmaro, ci sono 12 punti. Secondo tiro libero per Leandro Bolmaro, 79-78, secondo va e siamo pari, 79 pari Bolmaro. Attacco di Venezia, 6 secondi, 5, Watson deve mettersi in proprio, tirare da lontanissimo, traiettoria altissima, supplementare. L'errore di Watson, overtime alla Palanova e dunque la Supercoppa 2026 verrà decisa al supplementare, perché al termine dei regolamentari e al termine di, dei regolamentari bellissimi, e parità tra Venezia e Milano a quota 79. Attilio Caio.
1: Un rimbalzo offensivo ha deciso la partita, perché Gudio ci aveva sbagliato l'ultimo tiro, rimbalzo, fallo su Bolmaro al rimbalzo, quindi i rimbalzi sono importanti, così è stato, e quindi vediamo però altri 5 minuti di bella pallacanestro che sta facendo veramente il secondo tempo, tutte e due le squadre sono salite molto di livello.
0: E davvero meglio di così non poteva cominciare la stagione del basket, che è ricominciata da dove era terminata, ovvero con lo spettacolo che ci stanno regalando le ultime finaliste dello scorso campionato, Umana Reyer Venezia e Olimpia Milano.
2: Allora Massimo,
0: supplementare, Nico.
2: Ottimo, allora facciamo così, perché credo che ricominci anche Juventus Atalanta. Ripristiniamo il giro Juve Atalanta, Daniele Fortuna e Stefano Tallia, la Serie B Mantova Pisa Antonello Brughini, e poi la finale della Supercoppa della Pallacanestro con Massimo Barchesi, con Attilio Caia. Vai Fortuna.
3: La Juventus ha battuto il calcio d'inizio della ripresa, Juventus che è in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta grazie al gol segnato al 28esimo del primo tempo da Conceição. C'è stato un cambio nella Juve, fuori alla Ibegovic e dentro Sarra, magari più sostanza al centrocampo. Queste sono le intenzioni di Luciano Spalletti, centrocampo però che è prevalso nel primo tempo rispetto a quello dell'Atalanta. Atalanta molto meno grintosa rispetto alla Juve, anche se poi dobbiamo dire è l'unico tiro in porta, è quello che è valso il gol del vantaggio alla Juve, poi Carnesecchi non ha fatto parate, e allo stesso modo possiamo dire non ci sono stati tiri in porta in assoluto da parte dell'Atalanta, con la Juventus che attacca ancora con il cross di Çelik, il pallone che esce dall'altra parte, non c'è deviazione di un giocatore dell'Atalanta, così come chiedevano in maniera plateale quelli della Juve, in particolare con Conceição che allarga le braccia, e in effetti sì, c'è il calcio d'angolo, c'è stata deviazione, c'è il corner per la Juve, il terzo in tutta la partita, dalla bandierina di destra, Juve con la maglia bianconera, maglia classica nerazzurra anche per l'Atalanta, e Juventus che nel secondo tempo attaccherà verso la curva nord, dalla bandierina di destra la battuta di questo calcio d'angolo, colpo di testa, il pallone poi termina fuori, una buona occasione per la Juve in apertura di ripresa, e ancora una volta la difesa dell'Atalanta è sembrata piuttosto statica.
4: Sì, difesa dell'Atalanta statica, è stato Nico Gonzalez ad andare a colpire di testa abbastanza vicino alla porta, non l'ha inquadrata, difficilmente Carnesecchi avrebbe potuto fare qualcosa. Da un punto di vista tattico è cambiato, nel senso che McKennie è stato avanzato nel terzetto alle spalle di Colomuani al posto di Ale Begovic, mentre Sarr è stato schierato in mediana accanto a Douglas Luiz. Era uno dei ballottaggi della vigilia di Luciano Spalletti, probabilmente per sfruttare la velocità, l'imprevedibilità del giocatore americano, ricordiamo uno dei migliori della Juventus in questo inizio di stagione.
3: Ecco Sarr, l'apertura sulla destra, c'è Conceição, poi di prima Kalulu, l'inserimento da parte del francese, largo, cross immediato, Colomuani tocca male di testa con il pallone che taglia l'area di rigore dell'Atalanta, ancora Juve, Çelik e poi Nico Gonzalez, altro cross sul secondo palo, l'Atalanta si salva in fallo laterale, applausi scroscianti da parte dei tifosi bianconeri. Juventus 1 Atalanta 0, terzo della ripresa, Mantova Pisa.
0: È un finale intensissimo, siamo nel secondo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Il Pisa è sempre in vantaggio sul Mantova per 2-1. Il Mantova naturalmente in questa fase del match spinge fortissimo, ma non passa, anche perché la formazione toscana ha alzato un muro solido all'altezza della tre quarti. Ancora Mantova in possesso di palla. Qualche minuto fa vi abbiamo raccontato della rete annullata per posizione di fuorigioco ad Emanuele Rau, era la rete dell'1-3. Adesso, come detto, un solo gol di scarto con il Mantova che praticamente sta attaccando a pieno organico. Siamo nel terzo dei sei di recupero, Mantova 1 Pisa 2. Tortiamo a Tortona Basket, Massimo Barchese.
5: Iniziato il supplementare con Milano avanti 83-81 con due liberi di Bolmaro, il canestro di Peters e poi per la Reier Venezia è andato a segno Candi, 3 minuti e 45 secondi.
0: Attenzione, c'è il pareggio del Mantova al terzo di recupero con Vania Vlaovic, dunque cambia ancora il parziale, finale elettrizzante al Martelli, Mantova 2 Pisa 2. La linea.
5: Grazie Antonello Brughini. Moses Wright in lunetta con i liberi, segna il primo, 22 punti per lui, miglior marcatore della partita, anche se il finale per Milano è stato tutto di Bolmaro, anche se Milano, lo ricordiamo, ha rischiato tantissimo, 2 su 2, 23 punti per Moses Wright, 4 di vantaggio per l'Olimpia, 85-81 con Wilcher, ancora Bolmaro che è salito in cattedra.
1: Bolmaro sia offensivamente che difensivamente, che da quando Watson ha segnato i canestri si è messo lui sulle sue tracce e Watson ha fatto fatica, e adesso bisogna vedere, è rientrato Wilcher, diventa lui un giocatore molto importante.
5: 85 Milano, 81 Venezia, 3 minuti e 27 secondi al termine di questo supplementare Juventus-Atalanta.
3: Al quinto minuto della ripresa con la Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta, che è arrivato al primo tiro in porta con la fiammata di Roa sulla fascia nell'area di rigore, poi il diagonale da parte dell'inglese rasoterra, bella risposta di Vicario, poi un calcio d'angolo senza esito, adesso Vicario a bloccare il pallone per una partenza possibile in velocità da parte di Celic, che poi si avventura in un dribbling, ma l'ultimo a toccare è stato Samardžić, che se protesta il numero 10 della Atalanta. Colomuani a centrocampo a toccare per Sar, altra aggressività però sembra da parte dell'Atalanta che si apre, qui c'è campo proprio per Sar sulla destra, va ad attaccare, va a porgere il pallone largo sulla fascia per Conceição, raddoppiato immediatamente Bernasconi ed Ederson, poi arriva anche Kalulu, sempre Conceição, uno contro uno con Bernasconi, il colpo di tacco da parte di Colomuani, il pallone non passa, c'è l'anticipo di Christensen su McKennie dall'altra parte. Ancora Juve con Celic, poi Bremer, calma l'attacco della squadra di Spalletti, cross completamente sbagliato da parte di Kalulu con il pallone che termina oltre la linea di fondo.
4: E McKennie l'abbiamo visto anche in questa azione, che talvolta si sposta ad affiancare Colomuani in posizione quasi da centroavanti, una Juventus che cerca così di creare problemi all'Atalanta, che ha iniziato questo secondo tempo sicuramente con maggiore aggressività, anche se va detto che l'azione più pericolosa è stata costruita da uno spunto individuale di Rowe del tutto estemporanea, non frutto insomma di una manovra organizzata.
3: Juventus 1 Atalanta 0 e il settimo minuto, Mantova Pisa.
0: Che partita, quante emozioni, mancano esattamente 45 secondi al termine, adesso siamo di nuovo in parità, Mantova 2 Pisa 2, il pareggio dei virgiliani porta la firma di Vania Vlaovic al suo secondo gol in questo campionato. Vlaovic, attenzione però adesso alla Pisa, ripartenza pericolosissima della squadra nerazzurra che non riesce però a conquistare nemmeno il calcio d'angolo, dicevamo della rete di Vlaovic da distanza ravvicinata, tutto fa facile per mettere il pallone alle spalle di Alessandro Confenti, in pratica un punteggio che rispecchia l'andamento della partita tra due squadre che hanno giocato veramente un bel calcio. Mancano esattamente 5 secondi più eventuale extra time, aspettiamo soltanto lo scadere dei 6 minuti di recupero. In questo istante il triplice fischio del direttore di gara, allora il finale dello stadio Danilo Martelli, Mantova e Pisa 2-2, rapidamente il tabellone
6: tabellino, vantaggio dei virgiliani con Iozzi all'ottavo, il pareggio di Pittarello al 38esimo nel primo tempo, poi nella ripresa al 13esimo il sorpasso della formazione toscana con Moreo e poi, come detto qualche istante fa, al tramonto della partita la rete che ha fissato il risultato sul 2-2, la rete di Vania Vlahovic. È tutto, 2-2, pallacanestro Tortona, Massimo Barchiesi.
0: 1:46 al termine del supplementare con Wiltshire in lunetta per Venezia che deve recuperare un punticino, può farlo ora perché Wiltshire realizza il primo tiro libero e ha la seconda possibilità, 87-87, 2-2 da parte di Wiltshire che sale a quota 18 punti, miglior marcatore della Reier, non della partita perché ci sono i 23 e 6 rimbalzi di Wright che però è uscito per falli, 5 falli e c'è un altro fallo in attacco, altro blocco irregolare, questa volta fischiato a Peters, prima blocco irregolare da parte di Wright e altra seconda palla persa sanguinosissima per Milano a 1:35 da termine del supplementare, parità a quota 87.
1: Questo finale di partita molto ben giocato dalle due squadre, c'è da dire anche l'arbitraggio è molto coerente, avendo un metro sta fischiando le cose da una parte all'altra e sta facendo delle scelte giuste, quindi bello spettacolo anche per merito degli arbitri.
0: Venezia in attacco, pallone sotto per Wiltshire, Wiltshire spalle a canestro, chiuso da Diop, Wiltshire sfortunatissimo, poi rimbalzo in attacco, stoppata di Diop, due giocate difensive fondamentali da parte dell'ex centro di Sassari, dall'altra parte Bolmaro sfugge alla marcatura di Bowman, Hall sotto per Peters, Peters fallo alla difesa, fallo fischiato a Bowman con Peters che si era liberato sotto canestro, andato per terra Kai Bowman ma era in movimento e quindi fallo alla difesa, al difensore in questo caso a Kai Bowman, tiri liberi per Eric Peters a 1:06 dal termine del supplementare, Peters in lunetta, 87 pari tra Milano e Venezia, Juventus Atalanta
3: 1-0 per la Juventus quando siamo arrivati al 10° minuto, partita più accesa nel secondo tempo, sempre per merito della Juve che sta giocando meglio comunque rispetto all'Atalanta, con un paio di azioni e sempre di Conceição ha cercato la conclusione respinta, ma prima la Juve aveva avuto un ottimo contropiede per vie centrali e Colomoni ha sbagliato di pochissimo il passaggio in verticale raso terra per l'inserimento di Conceição. Non si sta giocando, c'è qualche problema fisico per Giorgio Scalvini.
4: Sì, Scalvini si era accasciato al centro dell'area di rigore, pareva avere un problema di natura muscolare, in realtà poi il difensore bergamasco si è rialzato, Cannese che aveva anche mandato fuori il pallone che adesso la Juventus sportivamente restituisce all'Atalanta. Sì, abbiamo visto la Juventus pericolosa in quel contropiede, sottolineavi tu l'assist di Colomoni a Conceição, anche se in realtà Conceição in quella circostanza ha ignorato l'inserimento di Kalulu sulla destra che sicuramente si trovava in una posizione migliore e soprattutto non era marcato e quindi sicuramente l'occasione poteva essere molto più pericolosa se l'attaccante francese avesse volto il suo sguardo sulla destra dove appunto stava arrivando il numero 15 della Juventus, occasione così svanita.
3: Cure per Scalvini che adesso rientrerà in campo, anche le nuove regole che impongono di far passare un minuto dopo un infortunio di questo genere, Sarri abbastanza infuriato lì in panchina, rilancio di Carnesecchi però fuori dalla portata dei giocatori dell'Atalanta, De Ketelaere prova a pressare Celik, bravissimo ancora una volta l'ex Roma nello scortare il pallone oltre la linea di fondo, Juventus 1 Atalanta 0, 12esimo della ripresa, torniamo a seguire la Supercoppa di basket.
0: Poi c'è un time out chiamato dal tecnico di Venezia Neven Spachia, Milano più 3, 90-87 con Alec Peters decisivo nelle ultime giocate di Milano, prima 1-2 dalla lunetta e poi soprattutto un grande assist a Guduric che ha appoggiato il più 3 dopo la palla recuperata in difesa da Milano.
1: La scelta adesso di Venezia se è quella di andare per un tiro da 3 punti subito per il pareggio oppure fare un'azione veloce, basta anche da 2 per avere poi il possesso finale.
0: Manca ancora tanto per provare subito la tripla, 45 secondi al termine, Bowman gioca Venezia che va nell'altra parte del campo con Glyn Watson, pallone ancora per Candy, Candy, marcato da Guduric, poi Wilcher, ancora Candy, 8 secondi per l'attacco di Venezia, Candy rischia la violazione di passi, poi deve tirare, mancano 2 secondi da lontanissimo, sbaglia Watson, rimbalzo di Milano che ha la partita in mano ora, 16 secondi, deve commettere fallo Venezia perché Milano potrebbe andare fino al termine e c'è il fallo su Peters, c'è il fallo su Peters, 11 secondi e 6 decimi al termine del supplementare, Milano più 3, 90-87. Beh, un inizio di stagione davvero formidabile a Attilio Caia, grande partita stiamo assistendo.
1: Sì, assolutamente, un buon livello veramente, due squadre che, soprattutto Milano che ha iniziato tardi però è già

0: a buon punto, però ricordiamo che giovedì inizia l'Eurolega per Milano, quindi già una partita difficile, mentre per Venezia già ha dimostrato di essere pronta per fare un'ottima stagione come ha fatto l'anno scorso.
1: Milano venerdì sul campo del Partizan Belgrado di Alessandro Paiola, la Virtus giocherà a Istanbul contro il Fenerbahce. Segna Peters il primo tiro libero, il Fenerbahce degli ex Olimpia Milano, Nicolò Melli e Shevon Shields, 91-87, ora due possessi di vantaggio per Milano. Peters segna 2 su 2, 92-87, ed è ad un passo la vittoria, la Supercoppa numero 7 per Milano. 5 secondi, arriva la vittoria numero 7 perché recupera palla ancora Peters, ultimo secondo Bolmaro, punto esclamativo, Olimpia Milano batte Umana Reyer Venezia 94-87 al termine di una partita splendida, terza vittoria di fila in Supercoppa per Milano, la settima in totale per l'Olimpia che si isola così in vetta all'albo d'oro di questa manifestazione. È tutto dalla nuova arena di Tortona, dove Milano ha battuto Venezia 94-87 dopo un supplementare e ha conquistato per la settima volta la Supercoppa italiana, grazie ad Attilio Caia che ci ha accompagnato in questa manifestazione in questi due giorni. Grazie Attilio, a presto.
0: Grazie a voi, è stata veramente una bella partita, ne è valsa la pena farla, trasmetterla qua su questa rete.
1: Grazie Attilio. Allora, linea che torna definitivamente a Daniele Fortuna, Stefano Talia, Juventus Atalanta.
2: E grazie Massimo Marchesi, qui allo stadio, siamo al 15° del secondo tempo, la Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta, movimenti vicino alla panchina della squadra di Sarri che scuote la testa, mani sui fianchi, insomma una postura piuttosto eloquente di questo allenatore che non sa bene cosa fare per dare una scossa alla sua squadra, questa è l'impressione, mentre la Juventus comunque gioca con ordine, con le geometrie giuste, adesso prova il lancio Lokomi con Colomoni, colpisce di testa, resta in area, non riesce a servire nessuno, voleva fare da sponda, pallone a centrocampo, Celik, ancora Juve con Nico Gonzalez, si gira sempre prezioso l'argentino con il pallone però che rimbalza e finisce dalle parti di Christensen, pronto a far ripartire l'Atalanta. Samardžić sempre spalle alla porta e anche questo è insomma un segnale anche per gli avversari, il pallone che scorre con poca velocità, De Ketelaere largo praticamente da ala, va a puntare Celik, poi in mezzo con Krstović, si è visto pochissimo il centravanti dell'Atalanta, qui ha anche commesso fallo, ci sarà calcio di punizione per la Juventus, Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta al 16°. Dobbiamo dire una cosa a Stefano Tallia a proposito del minuto di silenzio prima dell'inizio della partita per ricordare Sandro Mazzola, l'avevamo un po' capito però insomma è stato sporcato questo minuto di silenzio da alcuni sostenitori della Juventus, della curva sud, intanto si sono girati di spalle al campo e poi ci sono stati dei cori, veramente brutto, un peccato, insomma dovevamo riferirlo, dovevamo dare questa notizia. Intanto De Ketelaere prova ad andare via in dribbling, ci sarà calcio d'angolo a favore dell'Atalanta, da destra il quarto corner per la squadra di Sarri nel corso della partita, tre angoli ha battuto invece la Juventus con l'Atalanta che attacca verso la curva sud con Samardžić, sempre lui tra la bandierina di destra con il mancino Lazar Samardžić, il pallone sul secondo palo, colpo di testa, salvataggio sulla linea da parte di Lukaku, anzi di Colomuani, è andato lui da ultimo difensore, non da centravanti, a salvare su questo colpo di testa. Il gioco è fermo, ci sono le proteste da parte dei giocatori dell'Atalanta che attorniano il direttore di gara Zufferli. Era arrivato il colpo di testa di Christensen sul secondo palo, pallone schiacciato praticamente sulla linea, il salvataggio perfetto di Colomuani di testa, e forse chiedevano il tocco con un braccio da parte dell'attaccante francese della Juve, e invece respinta del tutto regolare, sta per entrare Raspadori.
3: Tutto esatto, tutto regolare in questa circostanza, davvero provvidenziale il salvataggio di Colomuani, forse i giocatori dell'Atalanta pensano anche che la palla avesse varcato la linea, ma in realtà c'è la goal line technology, se questo fosse accaduto l'arbitro se ne sarebbe avvenuto, avrebbe vibrato il braccialetto dell'arbitro, così non è stato. Sicuramente l'occasione più pericolosa costruita dall'Atalanta in questo inizio di partita, significativo però che Maurizio Sarri decide di mandare in campo Raspadori per provare a vivare

0: velocizzare un po' le azioni della sua squadra, che lì davanti insomma non riesce a dare concretezza a questo possesso palla.
1: No, io vedo bene in contropiede con Douglas Luiz a testa alta, Celik sulla sinistra, poi si ferma ancora per il brasiliano in mezzo, c'è Calulu libero, non viene servito perché c'è il pressing da parte dei giocatori più avanzati dell'Atalanta, di De Ketelaere in questo caso. Douglas Luiz allora alza il pallone nell'area di rigore per McKennie, posizione regolare, poi Celik che va a puntare la linea di fondo, il cross, ma poi arriva la segnalazione del secondo, si sente dell'arbitro perché la posizione di fuorigioco di McKennie sì c'era, e dunque si ricomincerà con un calcio di punizione a favore dell'Atalanta.
0: Sì, ripetiamo, McKennie che gioca sostanzialmente in posizione di centravanti, molto più spesso è lui a entrare per linee centrali, e lo aveva fatto anche al 12esimo peraltro, quando con un colpo di testa aveva impegnato Carnesecchi, con colpo di testa che era nato da un cross di Nico Gonzalez, anche quella occasione importante per la Juve. Ma Atalanta in attacco
1: con De Ketelaere che prova a rientrare, però la Juventus si mette dietro a difendere con efficacia. Ederson, un colpo di tacco nell'area di rigore, voleva portarsi il pallone davanti, ancora qui grande attenzione da parte della difesa della Juve, poi sta per sbagliare su Conceição. Scalvini fortunato nel rimpallo con il pallone che finisce in fallo laterale, rimessa già battuta con Scalvini che tocca, che si fa vedere, allarga nel cerchio di centrocampo per Christensen, poi ancora Scalvini, lui a portare il pallone, linea centrale Ederson, il movimento di Kostovic lascia scorrere il pallone sulla sinistra, il lato corto con il cross in mezzo, Lukumi ancora, copertura perfetta da parte del difensore colombiano della Juventus, poi lotta McKennie lì davanti, Sarra e Calulu che prova ad andare via sulla fascia, guadagna una rimessa laterale, continua a mantenere il proprio equilibrio la Juventus per poi cercare di affidarsi alla velocità di Conceição. In questo momento lascia lì sul posto Bernasconi, lato corto, cross in mezzo con Christensen che colpisce di testa, Colomuni però era indietro, poi Celik dall'altra parte, conclusione sul corpo di Kessié, ancora Celik, caparbio, volitivo, altra conclusione, il pallone che termina fuori, tocco con il braccio però del giocatore turco della Juventus, anche lui tra i migliori però nella squadra di Spalletti.
0: Eh sì, non dimentichiamo suo l'assist per il gol di Conceição, però è veramente una spina nel fianco dell'Atalanta sulla corsia di sinistra, lo è stato anche in questa circostanza caparbio nel cercare il tiro e poi nel proseguire l'azione, insomma si è aiutato col braccio, l'arbitro lo ha visto, però sicuramente una delle migliori realtà della Juventus in queste prime 5 giornate di campionato.
1: Anticipo di Bernasconi con l'Atalanta che può attaccare, Ro si rivede anche lui, ma sono apparizioni quelle dell'Atalanta, perché Ro comunque, l'abbiamo raccontato, è stato autore dell'unica vera conclusione in porta prima di quella di Christensen, salvata da Colomuani, quella a raso terra con il pallone che è stato respinto da Vicario, ma poi per il resto poco altro, e questo vale per tutti i giocatori offensivi dell'Atalanta, vale per Roma, vale anche per Kostovic, meno combattivo del solito, perché lui comunque sempre lì davanti a dar fastidio ai difensori centrali in fase di impostazione sui lanci, invece l'Atalanta non riesce a giocare sul suo attaccante, prima si era riscaldato Scamacca, ma per il momento non ci sono state sostituzioni, a parte quella di Raspadori al posto di Samardžić nell'Atalanta. Raspadori, anche lui per ora si è visto pochissimo, anche se è appena entrato, siamo al 23esimo del secondo tempo, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta. Celik poi chiuso da De Ketelaere, ha recuperato il pallone che si linea centrale del campo, deve fare in fretta però l'Atalanta, Raspadori viene in contro a legare centrocampo e attacco, poi Ederson dall'altra parte, Ro che può puntare, Calulu uno contro uno, raddoppiato, si porta via il pallone, lo fa male Colomuani, ancora una volta prezioso, difende il pallone e consente alla Juventus di guadagnare un calcio di punizione, Juventus 1 Atalanta 0, 23esimo.
0: Sì, lungo ripiegamento di Colomuani, e sarà interessante invece vedere nell'Atalanta cosa cambierà l'ingresso di Raspadori, forse giocatore che può dare quell'imprevedibilità che è mancata fino a questo punto alla squadra di Sarri, che sì si è fatta pericolosa due volte dalle parti di Vicario, però sono stati veramente episodi, una fiammata di Rowe e poi un'azione che invece nasceva da calcio d'angolo con lo stacco di Christensen, nulla che nasca appunto dalla manovra organizzata. Atalanta che però adesso vediamo cerca di alzare le proprie linee, andare a pressare la Juventus nella ricerca del pareggio, Juve che però continua a essere molto ordinata a sfruttare le ripartenze per provare

0: a far male appunto ai nerazzurri.
1: E a rischiare tutto sommato poco, Rove a terra nella zona centrale del campo, c'è fallo sull'inglese dell'Atalanta, ci sarà calcio di punizione per la squadra di Sarri. Raspadori, questo è uno stadio un po' magico, prezioso per lui, perché qui ha segnato il gol, uno dei punti fondamentali dello scudetto del

0: eleganza qui da parte di Colo Muoni, ma poi non è stato seguito dai compagni dall'altra parte. Vicario in uscita, bloccare il pallone, ad anticipare proprio Kestovic con Sarra, con la Juventus però che si è allungata, e allora Sarra con giudizio, con saggezza, rallenta, anche se qui va un po' del ritmo, ma insomma è meglio l'equilibrio, e quindi Sarra va, torna, va a giocare il pallone all'indietro, prima per Bremer, poi in orizzontale c'è Lukumi, si fa vedere Celik sulla fascia, Bellanova resta con lui, ancora Douglas Luiz a girare il pallone, poi in mezzo c'è spazio per McKennie, bene la Juve qui in questa uscita, poi è Celik dall'altra parte, corre Nico Gonzalez, area di rigore, il dribbling, poi all'ultimo momento finisce a terra con Ederson che è intervenuto sul pallone, però qui vento dell'arbitro per una rimessa dal fondo, forse per un calcio di punizione, ha fatto tutto bene Nico Gonzalez che però non protesta, dunque non c'è stato fallo. Evidentemente ci saranno due sostituzioni per la Juventus da qui a poco. Ederson intanto nel cerchio di centrocampo per l'Atalanta sulla sinistra, libero Rowe, deve approfittare di queste situazioni l'Atalanta e non lo sta facendo, praticamente dall'inizio della partita va tutto da solo, Rowe va via, lato corto dell'area di rigore, il cross, la deviazione, ci sarà il calcio d'angolo, il massimo da una situazione come questa, nemmeno calcio d'angolo perché si è portato il pallone lui oltre la linea di fondo. Due cambi per la Juve, Juventus 1 Atalanta 0, 26esimo,
1: ed è il momento di Cobb Miners, uno dei grandi ex di questa partita, che anzi prima entra Zegrova al posto di Conceição e poi entra Cobb Miners al posto di Nico Gonzalez, ma due cambi anche nell'Atalanta perché è pronto ad entrare, l'abbiamo evocato, è pronto ad entrare in campo con la maglia numero 9 Scamacca e anche con la maglia numero 70 Gaetano, vedremo chi uscirà. Sì, esce Kristovic, quindi cambio uomo su uomo, centravanti per centravanti nell'Atalanta, e poi esce anche con la maglia numero 19 Frank Kessié. Adesso vi daremo conto di cosa cambia da
2: allora,
1: un punto di vista tattico.
2: Stefano, perdonami, utilizziamo questo momento di pausa per andare da Cristiano Piccinelli che ci sta raccontando le prove a cronometro dei mondiali su strada, naturalmente di ciclismo, è iniziata la cronometro maschile, giusto per avere il quadro della situazione, 20 secondi, Cristiano Piccinelli.
3: Sì, è cominciata, 39 km e 2 da percorrere, qualche problema d'asfalto, i nostri partiranno alle 20 Cattaneo, che sarà il primo degli italiani, e poi alle 20, 28 e 30 secondi, perché diciamo così, la distanza tra uno e l'altro è di un minuto e mezzo, partirà Filippo Ganna, che insieme a Remco Evenepoel è il grande favorito per il successo finale, ma Evenepoel non punta solo alla prova a cronometro, ma punterà anche a quella sulla strada, e dunque vedremo se ci sarà effettivamente questo duello. Poi
2: bene, grazie Piccinelli, speriamo nel colpo in canna, e andiamo a Torino, Juve Atalanta, Daniele Fortuna e Stefano Tallia.
0: Grazie al 28esimo del secondo tempo con la Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta, che adesso prova ad attaccare anche con i cambi, con Gaetano naturalmente interpreta il ruolo di centrale del centrocampo in maniera diversa dal regista, si fa dare il pallone, sarà deludente la prova di Kessié senza girarci troppo intorno, ma insomma sarà tutta l'Atalanta però fino a questo momento ad accendersi veramente poche volte, e complessivamente il gioco è stato migliore della Juventus, quello della Juventus è stato migliore rispetto all'Atalanta. Ederson ancora per Bernasconi all'indietro, adesso l'attacco della squadra di Sarri con Christensen, lo scambio con Scalvini, si va a destra, Bellanova riesce a tenere il pallone in campo, il passaggio era un po' troppo potente, Bellanova all'indietro proprio per Gaetano che prova a dare velocità al palleggio dell'Atalanta, Scalvini poi rasoterra per Scamacca, spalle alla porta a scambiare ancora con Gaetano, Scamacca sempre sulla destra per Bellanova, la Juventus è lì a decetelare in uno contro uno con Celik, prova a rientrare con il sinistro, cross dall'altra parte fuori misura, anche decetelare in ombra in questa partita all'Allianz Stadium, 29esimo 1-0 per la Juventus.
1: Sì, è però davvero difficile trovare giocatori dell'Atalanta che non siano rimasti in ombra in questa partita, ecco forse Rose, dovessi segnalarne uno che con la sua vivacità qualche cosa è riuscito a creare, però fino a questo punto davvero prestazione insufficiente della squadra di Maurizio Sarri, nonostante abbia avuto anche un paio di occasioni nelle quali avrebbe potuto raggiungere il pareggio, però a convincere poco fino a questo momento.

0: momento è proprio il complesso di gioco dei nerazzurri, l'incapacità di riuscire a verticalizzare l'azione e creare pericoli, spesso insomma un possesso palla piuttosto sterile.
1: Sì, dal punto di vista concettuale c'è una differenza, la Juventus è molto più spigliata, sembra più consapevole anche del proprio gioco. Kalulu a cercare sulla fascia Zegrova, appena entrato ancora lo scambio, poi prova ad andare via Zegrova, lì larghissimo, si va a vedere Kolomoni, ancora Zegrova, una dribbling, poi Sar, conclusione, Carnesecchi respinge sul secondo palo, non un intervento particolarmente difficile, ma è arrivata bene al tiro la Juventus. Poi Kolomoni a difendere il pallone, a guadagnare una rimessa laterale praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Sulla destra è entrato anche qui bene Zegrova, e poi Sara ha cercato di piazzare il pallone sul palo lungo. Carnesecchi però è in gran forma, ci è arrivato senza poi troppe difficoltà. Ancora Juventus in una fase di palleggio con Cop Miners, poi Douglas Luiz all'indietro, prima Bremer, poi Vicario fuori dall'area di rigore, tocca con il piede destro, controlla il pallone, Scamacca resta a distanza, Lukumi, ancora Cop Miners con il sinistro, tutto di prima qui la Juventus con McKennie, e poi Celik sulla fascia, manda vuoto Gaetano, poi cambia gioco dall'altra parte, Bernasconi però arriva in anticipo su Zegrova da dietro, arriva Kalulu, mette il pallone in mezzo, calcio d'angolo con deviazione di Scalvini, non c'era nessuno nell'area di rigore dell'Atalanta, però va premiata anche in questo caso la voglia di un giocatore come Kalulu, che si è avventato su quel pallone in area di rigore, ha cercato di mandarlo all'indietro per un cross basso, ha fatto in modo che la Juventus abbia guadagnato un calcio d'angolo, il quarto della partita per la squadra di Spalletti, ancora dalla stessa parte, dalla bandierina di destra in mezzo, e arriva il gol di, vediamo chi è stato, il colpo di testa Bremer. Di Bremer, ancora lui, così come a Frosinone, colpo di testa, attaccante aggiunto Gleison Bremer, lascia lì Carnesecchi, mani sui fianchi, è arrivato bene, grande stacco di testa da parte del difensore brasiliano della Juventus per il raddoppio, alla fine per quello che abbiamo visto, dobbiamo dire meritato, legittimato dal gioco.
0: Sì, legittimato dal gioco questo raddoppio della Juventus, Bremer ancora una volta decisivo negli inserimenti offensivi sulle palle da fermo, in questo caso ottima la sua scelta di tempo nel cuore dell'area di rigore, è riuscito a bruciare Scalvini che era in marcatura su di lui e che ha saltato decisamente fuori tempo, angolato il colpo di testa del difensore della Juventus, davvero nulla da fare per Carnesecchi.
1: Ancora lui al secondo gol in campionato, dopo quello per la vittoria sul campo del Frosinone, può applaudire, è sollevato ma anche soddisfatto Luciano Spalletti per la partita della Juventus con l'Atalanta, ancora una volta a guardare anche in questo caso, si è mosso bene Bremer lì nell'area di rigore, è andato all'indietro a cercare l'impatto giusto con il pallone per il colpo di testa vincente, però anche qui complicità, collaborazione, cooperazione da parte dei difensori dell'Atalanta, braccia concerte adesso Sarri con Bellanova che perde il pallone, se lo allunga troppo, adesso sì, dicono anche qualche cosa tra di loro i giocatori dell'Atalanta, mentre Celik ha recuperato, prova ad andare via sulla fascia, c'è Cop Meiners, quindi comprensione tra i due, e poi forse Cop Meiners non dovrebbe essere lì da quella parte, praticamente da esterno, pallone oltre la linea di fondo, rimessa per l'Atalanta.
0: Sì, Celik se lo un po' rimbrottato il compagno di squadra, che soprattutto non ha cercato il passaggio, non ha cercato la profondità, a un certo punto lui si è trovato chiuso ed è stato costretto, diciamo così, all'errore, quindi a sciupare questo pallone.
1: Va adesso Raspadori per l'Atalanta, si allunga il pallone Gaetano, ancora attacco però per la squadra di Sarri con Ederson, deve scuotersi, Ederson conclusione larga di poco, da fermo dai 25 metri, da lì è difficile però colpire Ederson, butta gli occhi al cielo, insomma, una partita per ora insufficiente, lo abbiamo detto, da parte dell'Atalanta, la Juventus è in vantaggio per 2-0 con merito quando siamo arrivati al 34esimo della ripresa, possono far festa ai tifosi, può salire ancora Kalulu, Zegrova si muove, Kolomoni lascia scorrere il pallone, una sorta di velo ma non c'è nessuno, davanti a lui c'è Christensen che

0: ha recuperato il pallone per l'Atalanta, poi l'apertura sulla destra, qui Bellanova ha spazio, può spingere, è in ritardo McKennie, ma va in scivolata con il pallone che finisce in calcio d'angolo. Ovazione da parte dei tifosi per il recupero, perché Bellanova era in netto vantaggio e invece McKennie con lo sprint è andato in scivolata e si è opposto con il corpo a questo cross di Bellanova.
1: Giocatore a tutto campo West McKennie, lo abbiamo raccontato prima, centravanti aggiunto, centrocampista, adesso anche difensore preziosissimo nelle sue coperture difensive.
0: Dalla bandierina di destra Bernasconi con il mancino sul secondo palo, Vicario esce, schiaffeggia il pallone, lo manda al di fuori dell'area di rigore dell'Atalanta, poi Zegrova a vincere un rimpallo, ad andare via da solo, lascia lì la velocità del numero 11 della Juventus, un'esitazione, un'altra, poi l'apertura buona in l'area di rigore, Kopmeiner, Sil cross dall'altra parte, abbastanza scriteriato, poi il pallone sul tiro al volo di Zegrova, respinto, ma qui però ha sprecato la Juventus una possibilità non in superiorità numerica, però in un'azione di contropiede con Kopmeiners, che però adesso lancia a Celik, pallone troppo lungo, il pallone che termina fuori, Juventus 2 Atalanta 0, il 36esimo.
1: Ed è chiaro che adesso la Juventus giochi sul velluto, l'Atalanta è costretta in qualche maniera a esporsi e quindi a lasciare spazio alla ripartenza dei bianconeri, che con Zegrova hanno un'arma veramente micidiale, giocatore dotato di grande velocità, anche di ottima tecnica, può davvero fare male e non solo, insomma, l'abbiamo visto la scorsa settimana con la doppietta realizzata contro il Sassuolo, insomma, giocatore che in queste circostanze può dire sicuramente qualcosa di importante.
0: Raspadori, lo scambio con De Ketelaere sul lato corto, il cross dall'altra parte, il pallone troppo alto per Scamacca, con Rocche va a tagliare, il pallone che finisce in fallo laterale, insomma non riesce nulla all'Atalanta in questo pomeriggio allo Stadium, con la Juventus che è in vantaggio per 2-0. Colomoni con il controllo con il petto, poi sulla fascia per Zegrova e all'indietro c'è Sar che difende bene il pallone con il sinistro all'indietro per Lukumi, non rischia nulla la Juve. Bremer, l'autore del gol del 2-0 per Vicario, con i piedi Douglas Luiz, si fa vedere ancora Sarra, l'Atalanta che non va in pressing, lascia tanti tempi di gioco a quelli della Juventus. Celik ancora all'indietro, sempre per Douglas Luiz, Raspadori appaiono in ritardo, sempre i giocatori dell'Atalanta, qui però sono anche movimenti di gioco che evidentemente non sono stati ancora metabolizzati, perché comunque sono giocatori forti, giocatori tecnici, quelli a disposizione di Maurizio Sarri. Kopmeiners per la Juve che attacca, poi McKennie in profondità, Kolomouani sulla sinistra per Kopmeiners, ancora Kolomouani sempre per l'olandese ex Atalanta che va a scambiare con McKennie all'indietro, ma qui non affonda, si limita a gestire la Juventus, poi Douglas Luiz dall'altra parte, Kalulu, poi sulla destra larghissimo in posizione di ala, Zegrova con le finte, il doppio passo su Bernasconi, poi va all'indietro con giudizio Douglas Luiz, ancora Bremer, la Juventus sta tenendo il pallone praticamente da un minuto e mezzo, Juventus 2 Atalanta 0, 38esimo.
1: Eh sì, possesso di palla della Juve che dice forse anche dello scoramento dei giocatori dell'Atalanta, frattanto Maurizio Sarri sta per ordinare un nuovo cambio, è pronto ad entrare in campo Elmas con la maglia numero 99, vi diremo al posto di chi naturalmente, però insomma ci pare che i giocatori dell'Atalanta vadano anche a pressare con molta meno convinzione rispetto a quello che avevano mostrato all'inizio del secondo tempo, dove sì, certo è vero, non hanno costruito granché, però insomma c'era sicuramente più determinazione, ed esce ora con la maglia numero 11 Rowe, proprio lui, abbiamo parlato forse uno dei migliori dell'Atalanta in una serata fino a questo punto davvero da dimenticare, quando appunto mancano 7 minuti al termine della partita.
0: Sì, in deficit proprio il gioco dell'Atalanta, ma all'inizio del campionato l'ho detto più volte Sarri, anche nell'ultima conferenza stampa, quella che ha preceduto questa partita ci vuole tempo, ha citato anche Klopp, però qui manca il gioco, perché poi anche le due vittorie dell'Atalanta sono arrivate insomma sì con merito fino a un certo punto, però la prima con il Sassuolo di misura, così come è arrivata proprio alla fine sul fischio finale, quella in casa con il Bologna che aveva giocato bene con il gol di Samardžić, con l'errore di Skorupski.

0: poi per il resto la sconfitta alla fine, arrivata alla fine ma senza appello dal punto di vista del gioco all'Olimpico, contro la Roma di Gasperini, e poi l'altro 2-1 in casa subito dalla Cagliari. Anche su questa sconfitta, insomma, vediamo, mancano ancora 5 minuti, poi ci sarà il recupero. Però ecco, sul gioco che ha fatto vedere, che ha mostrato l'Atalanta fino a questo momento, a 5 dal 90esimo, c'è poco da dire. E il Massa recupera il pallone, vediamo però se ci smentisce subito l'Atalanta con Elmas che va a toccare per Raspadori. Bene Calulu, qui prova a uscire, prova a disturbare Raspadori, poi arriva Ederson a controllare il pallone. Christensen, anche qui errori tecnici piuttosto marchiani. Christensen che passa male a Bellanova, il pallone esce, rimessa laterale per la Juve.
1: Scusami Stefano, Tallia per aggiornare da studio, nel frattempo è iniziata Modena-Empoli, l'ultima partita del quinto turno di Serie B. In programma si sta giocando il 12esimo minuto, il risultato è di 0-0, interromperemo naturalmente in caso di variazione del risultato tra Modena e Empoli. Torniamo allo Stadium per Juventus-Atalanta da Daniele Fortuna e Stefano Tallia.
0: Al 41esimo della ripresa, con la Juventus in vantaggio per 2-0 sull'Atalanta, fuori McKennie, sempre prezioso e proficuo il suo lavoro, dentro Voltemade, va a dire qualche cosa Spalletti, perché l'Atalanta ha recuperato un pallone ma lo gioca a centrocampo nel cerchio centrale, scambiano i due difensori centrali, poi arriva anche Gaetano, il movimento da parte dei giocatori più avanzati, Raspadori a venire incontro, però su di lui c'è subito la copertura perfetta da parte di Zegrova, dall'altra parte sulla fascia per Elmas che qui gioca da esterno, quasi da ala. Voltemade che prende Elmas all'indietro per Bellanova, si ferma il pallone, ancora Raspadori, Scamacca, colpo di tacco, subito la chiusura però da parte di Koopmeiners, prezioso qui in difesa, lancio per il contropiede di Colomoni, riesce a tenere bene il pallone, è uno contro due però perché Christensen ha recuperato, non c'è nessuno ad aiutare a terra Colomuani, ma si prosegue perché c'è Calulu. La Juventus non è messa benissimo in campo, Zegrova vertice alto dell'area di rigore sulla destra, torna indietro, Bernasconi resta su di lui, arriva in copertura anche De Ketelaere, arriva la rimessa laterale in zona d'attacco per la Juventus.
2: Sicuramente Colomuani non è stato assistito dai compagni in questa azione di contropiede, aveva difeso bene il pallone il numero 9 della Juventus, poi però si è girato nel momento di appoggiare, non ha visto compagni liberi che lo potessero assistere, poi così l'azione è sfumata, e mentre sta per entrare in campo anche Kelly, ultimo cambio della Juventus, immagino che andrà a sostituire un compagno del reparto arretrato.
0: 3 al 90esimo, Juventus 2 Atalanta 0, con la Juventus che comunque continua a tenere il pallone, Sarr sulla sinistra, indietro per Colomuani, il primo controllo è sbagliato però poi va via in dribbling, ancora scambia con Voltemade, Colomuani, Carnesecchi con il corpo, uscita tempestiva da parte di Carnesecchi a salvare la porta dell'Atalanta dalla 3-0, grande dai e vai, triangolazione Colomuani, Voltemade, il primo controllo del francese sbagliato però poi con la velocità e anche con il senso del pallone riesce a recuperare la posizione, accelera, va in profondità, scambia e va a concludere, però Carnesecchi è perfetto, uno dei migliori portieri del campionato, il calcio d'angolo per la Juventus dalla bandierina di destra con Zegrova, con il pallone che viene respinto, Calulu, ancora Juve in attacco, sempre dalla stessa parte, Koopmeiners scambia il pallone, Voltemade in mezzo sul cross, anticipato poi Ederson con il pallone in cielo proprio davanti all'area di rigore dell'Atalanta, Bernasconi all'indietro, errori, sbaglia anche Carnesecchi e manda direttamente il pallone in fallo laterale, in confusione l'Atalanta, possiamo dire Juventus 2 Atalanta 0.
2: Atalanta in confusione, frattanto esce proprio Colomuani, salutato dagli applausi dello stadio che evidentemente insomma premiano la prestazione generosa dell'attaccante della Juventus, al suo posto Kelly, quindi non in luogo di un compagno del reparto arretrato. Atalanta invece, per completare il discorso, sicuramente in confusione, grande scoramento, si avvia la squadra di Maurizio Sarri verso la terza sconfitta consecutiva e insomma forse la non è azzardato utilizzare la parola crisi all'inizio di questa lunga sosta del campionato.

0: Poi l'Atalanta tornerà in campo tra 3 settimane, il lunedì dopo la pausa in casa contro il Venezia. Scamacca va a lottare, non riesce a proteggere il pallone, anche perché arriva Bremer, perfetto anche in difesa, è uomo in più per l'attacco suo. Il gol, il 2-0 della Juventus, rete l'1-0 nel primo tempo di Conceição, poi sostituito nella ripresa Lukumi, altro giocatore essenziale, oggi non ha sbagliato nulla l'ex Bologna. Bremer il colpo di testa e poi Kelly largo, passaggio per Koopmeiners, poi Acelik all'indietro, ancora Kelly e ancora la Juventus a gestire. Koopmeiners ha raso terra per Voltemade, pallone però insomma fuori dalla portata dell'attaccante tedesco. Christensen ha recuperato l'Atalanta, non riesce mai a ripartire, anche perché arrivano in protezione con la giusta grinta i giocatori della Juve. Quiccalulu bene in scivolata, ancora Atalanta in attacco, 3 minuti di recupero, appena scoccato il 90esimo Bellanova e poi Gaetano nei pressi dell'area di rigore della Juve. De Ketelaere anticipato, Voltemade può andare via, si limita a proteggere il pallone, poi va a terra, va a guadagnare fallo. Qui c'è anche tutta la frustrazione dei giocatori dell'Atalanta, in questo caso in particolare di Jack Raspadori.
1: Raspadori che non è riuscito a incidere in questo spezzone di gara che gli è stato concesso da Maurizio Sarri. Avevamo ipotizzato che potessero essere proprio i suoi strappi a vivacizzare un po' la manovra dell'Atalanta, e invece niente, evidentemente questa squadra deve ancora imparare, deve ancora mandare a memoria l'idea di gioco di Sarri. Forse la sosta potrà essere utile anche in questo senso, per vedere una squadra diversa quando appunto l'Atalanta tornerà in campo con il Venezia alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per le nazionali.
0: Domenica 11 ottobre invece per la Juventus, trasferta con una delle squadre che a questo punto precedono la squadra di Spalletti, trasferta a Cagliari per la Juve. Però insomma, con questa vittoria la Juventus caccia Frosinone, Como 10 punti sopra appunto il Cagliari a 12, e poi il terzetto formato da Roma, Inter e Lazio. Bellanova ora per l'Atalanta, ferma il pallone ancora De Ketelaere, il movimento di Bellanova non viene servito, Gaetano all'indietro, Ederson, vediamo se l'Atalanta riesce a costruire un attacco prima della fine del recupero, prima dunque della fine della partita. Va a sinistra Bernasconi, prova ad andare via, poi il tocco all'indietro per Raspadori, ancora una volta retropassaggio per Christensen, larga per Elmas sul lato corto dell'area di rigore, prova a convergere, accelera Elmas, poi Christensen, conclusione sbilenca in curva, fischi da parte dei tifosi bianconeri, Vicario a raccogliere, ancora circa 50 secondi prima della conclusione del terzo e ultimo minuto di recupero. Però insomma abbiamo già detto ampiamente, abbiamo già commentato, intanto però possiamo dire qualcosa in più della Juventus, perché questa era una settimana molto delicata, la settimana che arrivava dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo in quel modo lì, nei minuti finali, con un gol preso in contropiede dall'ex Azic, il 5-0 in Europa League contro gli olandesi del NEC, e poi un 2-0, dobbiamo dire, convincente contro l'Atalanta.
1: Sì, diciamo che la Juve va alla sosta nella migliore condizione possibile, la migliore condizione quantomeno naturalmente dopo la sconfitta patita la scorsa settimana a Reggio Emilia, squadra che ha ritrovato alcune delle sue certezze. Chiaro, il NEC in Europa League non era un avversario irresistibile, ma quei 5 gol evidentemente hanno fatto morale, e oggi è arrivata una prestazione convincente contro una squadra comunque molto attrezzata come l'Atalanta, e frattanto è arrivato anche il fischio finale.
0: Con gli applausi del pubblico, che la Juventus che ha battuto l'Atalanta per 2-0, i gol nel primo tempo, 28esimo, Conceição su assist di Acelik, nella ripresa d'azione da calcio d'angolo il colpo di testa vincente di Gleison Bremer, Juventus che in classifica sale a 10 punti, così come il Frosinone e il Como. L'Atalanta resta per ora all'11esimo posto a 6 punti, punti, così come il Lecce che giocherà questa sera a San Siro contro il Milan, altra squadra in difficoltà. Grazie a Stefano Talia per i suoi interventi, ad Andrea Montone per l'assistenza tecnica. Linea a Roma, Domenica Sport, Nico Forletta.

0: Domenica Sport.
1: 19:54 minuti, dunque manca all'appello di questo quinto turno della Serie A la sola Milan-Lecce. La classifica e nel frattempo la aggiorniamo: Roma e Inter con la Lazio a 13 punti, poi c'è il Cagliari a quota 12, Frosinone, Juventus e Como a 10, Milan 8, Napoli e Sassuolo a quota 7, a 6 punti Lecce e Atalanta, a 4 Udinese, Torino, Parma, Monza e Fiorentina, poi Bologna 2 punti, Genoa 1 e Venezia 0. Intanto in Serie B 21esimo tra Modena e Empoli, non è cambiato il risultato, sempre 0-0. Vi ricordo Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. C'è anche Cristiano Piccinelli che sta seguendo l'esordio dei mondiali di ciclismo su strada con l'ecronometro, è in corso la prova maschile. Allora facciamo una puntata di aggiornamento da Cristiano Piccinelli.
2: E allora sono tre gli intermedi all'interno del percorso di 39 km e 200 metri totali da Montreal a Montréal, con un passaggio anche all'interno del circuito dedicato a Gilles Villeneuve. Dopo 10 km e mezzo, dopo 21 km e mezzo e dopo 29 km e mezzo, al momento abbiamo soltanto un atleta che ha completato il percorso, il cinese Liu, ma è chiaro che non può fare riferimento, come non fanno riferimento tutti coloro che sono già passati agli intermedi. Forse un riferimento ce lo può dare Nelson Oliveira, anche se è indietro rispetto addirittura a Byron Manton, il corridore della Repubblica del Sudafrica. Attendiamo la partenza dei nostri, a cominciare da Mattia Cattaneo, e poi ovviamente sarà il su strada Filippo Ganna, che è il grande avversario, quello più temuto dal grande favorito, che Renke Van der Poel, che può andare per la sesta volta sul podio nelle prove a cronometro mondiale e soprattutto conquistare per la quarta volta il titolo iridato. A te.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Nel frattempo io vado a ribadire quali sono stati i risultati della Serie A, delle quattro partite di Serie A in programma in questa domenica: Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1 e poi Juventus-Atalanta, ce l'hanno raccontata fino a poco fa Daniele Fortuna e Stefano Taglia, finita 2-0 per la Juventus. Direi di tornare alla prima partita, Fiorentina-Napoli, che ha aperto la domenica questo 1-1, perché abbiamo ascoltato il tecnico del Napoli Allegri, mancava all'appello Vanoli della Fiorentina. Allora lo ascoltiamo adesso al microfono di Sara Meini.
3: Paolo Vanoli, dai fischi di 15 giorni fa agli applausi di oggi, cosa è cambiato in questa Fiorentina?
4: Ma semplicemente quello che gli ho espresso ai ragazzi, che cos'è Firenze, che cosa vogliono i nostri tifosi. L'hanno espresso anche ieri venendoci a fare un grande in bocca al lupo per questa stagione, hanno espresso veramente quello che loro cercano, e quello che gli ho sempre detto io è quello che incarna un po', che ho incarnato anch'io da giocatore, e capisco che cos'è Firenze. Quindi siamo partiti da questo, poi all'interno di questo io penso che oggi abbiamo messo un altro mattoncino facendo una prestazione a viso aperto contro una squadra che in 2 anni, uno ha vinto lo scudetto, secondo anno è arrivata seconda e adesso in Champions League. Quindi abbiamo saputo soffrire, ci sono tante cose da migliorare, è la base. Penso che oggi per l'ennesima volta hanno dimostrato quello che dico sempre io, di rimanere in partita. Siamo andati sotto con calma, abbiamo ripreso per andare a prendere la partita, e questa è stata la cosa più positiva.
3: In queste ultime 2 settimane, questo lungo stop, su cosa si concentrerà soprattutto?
4: Ma sono contento di avere tanti giocatori in nazionale, da una parte un po' meno. Lavoreremo con quelli a casa, perché io penso che ci sono alcuni giocatori che devono riprendere un po' una condizione ottima, quindi ne sfruttiamo queste 3 settimane per mettere, come dico io, un po' di benzina e poi lavorare sui dettagli in base a quello che i giocatori che rimangono.
1: E questo era il tecnico della Fiorentina Vanoli al microfono di Sara Meini dopo l'1-1 casalingo dei Viola con il Napoli, partita che ha aperto, lo ricordiamo ancora, questa domenica di Serie A. Nell'attesa di arrivare a Milan Lecce, prima ancora al GR1, vi aggiorno.

0: Modena Empoli sempre 0-0, ultima partita per quanto riguarda il quinto turno della Serie B. Si sta giocando il 26esimo minuto, 65esimo invece nella Liga Spagnola tra Coruña e Betis di Siviglia. Il Betis avanti 1-0, 70esimo Villarreal 2 Levante 1. Si gioca anche nella Bundesliga tedesca, 29esimo passa in vantaggio il Paderborn in casa su l'Hoffenheim, 1-0 per i padroni di casa, naturalmente VAR permettendo, perché credo che ci sia una revisione VAR, no, gol invece certificato. Adesso andiamo al GR1 e poi torna Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al voto di oggi in Germania nei Länder del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove in testa l'AfD di Berlino, dove prima la Linke, in forte difficoltà i cristiano-democratici del cancelliere Merz, intervenuto poco dopo la chiusura delle urne. Ci aggiorni in studio Claudia Stamerra.
3: Sì, alle 18 si sono chiusi i seggi a Berlino e in Mecklenburgo-Pomerania, dove secondo le proiezioni l'estrema destra di Alternativa per la Germania ha raggiunto il 37% e i socialdemocratici della SPD sarebbero arrivati intorno al 36%. L'AfD potrebbe diventare proprio il primo partito. La CDU, il partito del cancelliere Merz, crolla, è sulla soglia di sbarramento il 5% ed è subito intervenuto il cancelliere Merz. Ascoltiamolo.
4: Können wir nicht schön reden? Es ist ein Desaster.
3: E in Mecklenburgo-Pomerania è stato un disastro, ha ammesso Merz, ma non ha annunciato alcun passo indietro. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese, servono riforme, sono finiti i vecchi tempi della politica, ha detto ancora il cancelliere. Ed è intervenuta anche la leader di AfD, Alice Weidel. AfD è il partito più forte e Merz deve trarne le conseguenze, ha detto. Altre elezioni a Berlino, secondo le proiezioni in testa la sinistra della Link con il 25,5%, davanti ancora alla CDU, poi i socialdemocratici. L'estrema destra di AfD cresce dalle ultime elezioni e si attesterebbe intorno al 14% dei voti.
2: Ora in Italia, a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiuso Phoenix, l'annuale festa dei giovani di Fratelli d'Italia.
5: L'annuncio di Giorgia Meloni alla festa di gioventù nazionale.
6: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
5: Cambiare la denominazione degli istituti tecnici in licei, imporre l'esame di italiano ai genitori dei bambini stranieri sono altre priorità per la Presidente del Consiglio, che se la prende coi lasciti del 68 e attacca le opposizioni. A Conte hai fatto la campagna elettorale col super bonus, a Elie Schlein non hai argomenti contro di noi, te li offro io. E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, dice la Premier, riferimento alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci, con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
2: L'annuale raduno della Lega Pontida dal leader Matteo Salvini, la risposta a quanti gli chiedevano maggiore collegialità nella gestione del partito, l'inviato.
7: Voglio chiedere la fiducia della mia famiglia, la Lega, per questo convocherò un congresso straordinario a ottobre. Con un annuncio a sorpresa, Matteo Salvini chiude la 38esima Pontida, poi mai più voci fuori posto, avverte, vinciamo solo se uniti.
8: E se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
7: Messaggio recapitato a chi nella Lega chiede più collegialità e attenzione per il Nord, come il capogruppo Massimiliano Romeo. Ma i messaggi sono anche per gli alleati: bisogna estendere la legittima difesa e togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono. Poi la finanziaria, quota 64, estensione della flat tax, 10.000 militari in più nelle strade. A pagare, chiede Salvini, siano le banche. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
2: A Orvieto, Roberto Vannacci è intervenuto a un evento organizzato da Gianni Alemanno. Le nostre linee rosse non sono negoziabili, ha ribadito il

0: leader di Futuro Nazionale in riferimento a un'eventuale alleanza con il centrodestra, l'inviata.
1: Bene Meloni su stranieri e burka, ma doveva pensarci anni fa. Il commento di Vannacci alla Premier ne riassume il messaggio centrale. Noi siamo la vera destra sociale, gli altri hanno perso la meta, diventando complici del declino materiale e morale dell'Italia e dell'Europa. Tuttavia il generale non chiude la porta, anzi a chi come la Russa o Bocchino dice mai con Vannacci, meglio perdere le elezioni, risponde.
2: Io sono il primo a non voler dare proprio in mano alla sinistra questo paese. E ricordo che questa centrodestra 4 anni fa aveva gli stessi propositi di quello che noi stiamo raccontando oggi.
1: A Orvieto, insieme agli auguri di Alice Weidel, leader AfD, va in scena tutto il coté sovranista vannacciano. Identità, lavoro, famiglia, il patriarcato mediterraneo, quello di Enea, dice chi fa male alle donne marcisca in galera, ma la legge deve essere uguale per tutti e lo stesso vale per la norma sull'antisemitismo. Non la voteremo, offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano. E poi no Green Deal, no immigrazionismo, no armi all'Ucraina. Noi saremo fermi e leali, promette. E Gasperini, responsabile del programma di Futuro Nazionale Chiosa, non finiremo come fini. Noemi Giunta, GR1.
0: È stato dunque un weekend pieno di appuntamenti politici. A Milano Giuseppe Conte ha chiuso Nova, la kermesse del Movimento 5 Stelle, l'inviato.
3: Andiamo a vincere le elezioni con il progetto che chiamerei Alleanza per la Costituzione e la Giustizia Sociale. Giuseppe Conte chiude l'assemblea programmatica Nova a Milano, ci tiene a sottolineare senza simboli di partito, plebiscito sui punti che porterà al tavolo del campo largo, il 92% di consensi sullo stop alle armi all'Ucraina. Poi l'affondo al centrodestra, vogliono il premierato per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano, hanno promesso di tutto, l'attacco frontale a Giorgia Meloni, chi non ama l'Italia sta a Palazzo Chigi e sul bollo dice non ha le coperture e cettina la qualunque. Il campo progressista, anzi dice radicalmente progressista, cambierà l'Italia ma nessuna ambizione personale, no al riarmo, no accordi con Israele, sì al reato d'abuso d'ufficio, dice Conte, e infine l'Ucraina, nessun legame con l'aggressore Putin.
4: Però nessuno ci può chiedere di proseguire in un percorso fallimentare, perché continuare a inviare le armi significa allontanare la pace e noi lavoreremo per la pace.
3: Con Adriano Totaro da Milano, Vasco Pirri, GR1.
0: Da Parma al Festival del Sito Open le parole di Elly Schlein. Prima definiamo il programma, poi eventualmente le primarie, ha detto la segretaria PD, aggiungendo dal percorso del Movimento 5 Stelle sono emerse molte cose condivisibili, sul resto discuteremo. E dunque, ha chiarito Schlein, sull'Ucraina troveremo un compromesso, ma fino a che non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. Infine la legge elettorale, faremo muro contro questa legge che ha parametri incostituzionali. Le tensioni in Medio Oriente, rientrato in anticipo alla Casa Bianca, Trump torna a minacciare l'Iran parlando a Fox News. Sto decidendo se e quando farli saltare in aria, è meglio che si comportino bene. E sui ribelli yemeniti Houthi che nei giorni scorsi hanno bersagliato alcune infrastrutture in Arabia Saudita, il presidente aggiunge: siamo in contatto con loro, non attaccheranno gli Stati Uniti. La responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Callas, scrive ai 27 sulla missione Aspides nel Mar Rosso. Bisogna rafforzarla con più navi e più mezzi aerei. In Russia è stato l'ultimo giorno di voto per rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Le prime proiezioni vedono Russia Unita, il partito al governo, al 49,4%, e questo mentre a Mosca si contano i danni del più grande attacco ucraino mai condotto sulla città. Nelle prime ore del giorno lanciati oltre 1000 tra droni, missili balistici e da crociera, 2 morti, bloccati gli aeroporti con una 30ina di voli cancellati. Colpita anche una raffineria, la Russia annuncia che ora intensificherà gli attacchi sull'Ucraina in risposta appunto ai raid odierni. La cronaca, è indagato per omicidio il 35enne che nella notte ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato uccidendone uno. È successo a Baldisero d'Alba in provincia di Cuneo. L'arma era regolarmente detenuta dall'uomo che si trovava nella cascina che sta ristrutturando quando ha sentito dei rumori. La vittima, un 36enne di origini albanesi, aveva dei precedenti. Ora invece in provincia di Caltanissetta, dove si continua a indagare sul caso delle sorelline scomparse venerdì e ritrovate ieri in un negozio vicino a casa.
5: Per il tempo necessario alle indagini, le sorelline di 12 e 8 anni saranno in comunità con i loro 4 fratelli. Scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono state ritrovate ieri in un negozio vicino casa. Il padre, sentito dai carabinieri al giornale radio, spiega: è stato un incidente.
6: Ero convinto di aver detto alle mie figlie, dentro il negozio,

0: della ragazza dove sono state trovate, la ragazza cinese che è la mia fidanzata, è tornata a casa che un attimo papà è a casa. Poi abbiamo visto che erano uscite. In realtà invece si erano nascoste.
1: Tutti e sei i figli erano affidati a lui. Dal 2023 era seguito dai servizi sociali. Ad avvertirlo del ritrovamento sarebbe stata la compagna con un messaggio.
0: Non mi sono recato immediatamente dai carabinieri quando non ho più ritrovato le mie figlie, ma ci sono andato dopo 10-12 ore perché in quel momento ero preso dal panico, ma allo stesso tempo era come se mi sentivo che le bambine le avrei ritrovate in maniera autonoma.
1: Nel negozio, ora sequestrato, le bimbe avrebbero trascorso la notte tra venerdì e sabato fino al giorno seguente. Indaga la procura di Caltanissetta. Si cercano riscontri anche dalla videosorveglianza. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Non solo adolescenza inquieta, con la riapertura delle scuole torna anche l'ansia dei genitori.
3: Paura per i voti, aspettative prestazionali, preoccupazione per le relazioni dei figli. Il ritorno a scuola è un passaggio soglia nella vita delle famiglie e, se mal gestito, può trasformarsi in un cocktail esplosivo. L'ansia di un genitore può generare ansia nel figlio e viceversa. Ma dove finisce la preoccupazione e dove comincia l'ipercontrollo? Stefano Rossi, psicopedagogista, autore del libro Genitori in ansia.
4: L'ipercontrollo inizia tutte le volte che noi ci sostituiamo in un compito evolutivo, cioè quando usiamo il mantello di Superman per schermare i nostri ragazzi di fronte alle fatiche della vita. Lì li togliamo delle capacità emotive e sociali che devono sviluppare in prima persona.
3: E anche il linguaggio conta.
4: Una frase che a volte ripetiamo, che però non aiuta, è come è andata a scuola. Perché in qualche modo dice al figlio: io non vedo te, ma io vedo il voto. Un'alternativa potrebbe essere esplorare insieme le emozioni. C'è qualcosa che oggi ti ha reso felice, che ti ha fatto arrabbiare o ti preoccupa. In questo modo parliamo di loro e non di noi tramite loro.
3: Mauro Zanda, GR1.
2: Si sta per chiudere la 27esima edizione di Pordenone Legge. Al Teatro Verdi sta per cominciare il Concerto per l'Italia con il trio Il Volo, concerto alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui pochi minuti fa è stata conferita l'onorificenza di Ambassador of Freedom e che ora sta intervenendo sul palco. Sentite gli applausi per il presidente Mattarella, a cui appunto
5: un volume ritenuto meritevole,
2: lo possiamo sentire,
5: dell'attribuzione del premio Friuli Venezia Giulia recava l'emblematico titolo di Laboratorio Pordenone, quel mix di identità, tradizione, futuro di cui anche questa manifestazione è esempio.
2: Vi daremo nuovamente conto delle parole del Capo dello Stato nel prossimo GR1 delle 21.35 circa, nell'intervallo della partita di Serie A Milan-Lecce. Per ora ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Quando Papa Francesco scrisse la Laudato Si, ormai nel 2015, l'enciclica che si dedica proprio alla cura del creato e della casa comune, così chiamava lui il pianeta Terra in cui tutti e tutte abitiamo, quando Papa Francesco scrisse questo documento, fece vedere con molta chiarezza che i danni al creato, la distruzione che tutti osserviamo, le minacce evidenti che sono davanti ai nostri occhi per la vita di tutti, derivano da una mentalità violenta che gli esseri umani hanno messo in atto e da sistemi sociali ed economici che tendono a mettere il solo profitto senza alcun altro scopo e il solo profitto senza limite al di sopra di tutto. Nel Vangelo di Matteo, quando Gesù fa l'ampio discorso della montagna, ha anche dei passaggi molto delicati, anche poetici, invece su come ci si deve rapportare con quei bisogni fondamentali che sono per gli esseri umani procurarsi cibo, vestiti e quanto è necessario per vivere. A volte questa tensione ad accaparrare, a guadagnare, ad avere profitto massimo, fino a distruggere tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ecco, dipende dalla paura di non poter avere ciò che serve o dall'incapacità di riconoscere che già si ha quello che serve e che non c'è bisogno di divorare tutto perché già si ha quello che è necessario. E così Gesù alza lo sguardo e dice: guardate

0: gigli del campo, come sono belli, come vestono. Nessuno, neanche il più grande dei re, noi diremmo oggi il più grande dei potenti, dei ricchi, delle attrici, ha vestiti così belli. Ecco, allora, invece di preoccuparsi, di accaparrare, forse si può cominciare a contemplare e a rispettare.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
2: Serata con tempo generalmente asciutto su tutto il paese. Nuvolosità più consistente tra Calabria e Sicilia, con tendenza ad ampi rasserenamenti. Velature di passaggio sulle regioni del nord. Domani, lunedì 21 settembre, avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Domenica Sport.
5: 20 e 17 minuti, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Andrea Bocce in redazione, alla parte tecnica c'è il conte Max Gambino, mentre Modena e Empoli sono sullo 0-1 al 44esimo minuto. Per l'Empoli ha segnato dopo 27 minuti Yepes. Visto che ci siamo, diamo anche il risultato dell'intervallo della fine del primo tempo nella Bundesliga tedesca tra Paderborn e Hoffenheim. 2-0 per i padroni di casa, terminate Bayer Leverkusen e Lipsia 2-0. Finale anche tra Schalke 04 e Elfsberg 0-0, mentre invece nella Liga spagnola 84esimo Atletico Coruña, Betis di Siviglia 0-1, 89esimo Villarreal 3 Levante 1, terminate Getafe 1 Malaga 0 e Atletico di Madrid Real Madrid 2-1 per la squadra di Simeone nel derby madrilegno, con il Real Madrid che ha giocato praticamente tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Huijsen, ex della Juventus. Al 50esimo l'espulsione di Huijsen, Grimaldo per l'Atletico al 53esimo, David ex Juventus al 59esimo per il 2-0 e poi all'89esimo l'ex Roma Rudiger a accorciare inutilmente per il Real, che così ha perso il derby di Madrid. Questi erano i risultati per quanto riguarda la

0: Liga Spagnola, ma andiamo a Torino da Stefano Tallia per il post Juventus Atalanta. Stefano.
1: Eh sì, siamo qua con uno dei protagonisti della partita, marca Juventus, stiamo parlando di Conceição, autore della rete che ha sbloccato la partita. Insomma, c'è soddisfazione dopo questa gara. Una settimana fa la Juve arrivava da una sconfitta con il Sassuolo, è arrivata la vittoria in Coppa, questo successo importante.
2: Sì, penso che abbiamo fatto un bel lavoro, il più importante è i tre punti per stare lì in alto nella classifica, e adesso dobbiamo continuare.
1: È con un successo questo che, diciamo, vi dà consapevolezza, anche perché arriva con una squadra comunque forte, comunque attrezzata.
2: Sì, certo, sappiamo che l'Atalanta è una squadra forte che sa giocare con giocatori forti, però a casa noi dobbiamo dimostrare quello che vogliamo e quello che abbiamo fatto. Potevamo avere un po' di più la palla, però sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, abbiamo fatto un bel lavoro e tre punti sono la cosa più importante.
1: Ecco, per te quanto è importante aver trovato il gol? Spesso costruisci molto per i compagni, però hai difficoltà a finalizzare. Oggi invece sei riuscito a sbloccare la partita, insomma, quanto conta per te?
2: Conta tanto, è sempre importante giocare, chi gioca davanti fare gol. Oggi sono stato io. Però fa parte del lavoro della squadra, quando la squadra sta bene l'individualità anche esce.
1: Ci sono domande per Conceição allo studio?
0: Ah, voglio chiedere, salve Conceição, buonasera.
2: Ciao a tutti.
0: Se per voi giocatori, in un momento come questo, soprattutto per voi della Juventus, che sembrate esservi ritrovate, la pausa di 3 settimane della nazionale, se per voi potrebbe essere un problema? Nel club,
2: no,
0: naturalmente.
2: Sì, sì, sì, capito. Però non penso così. Adesso dobbiamo avere il lato positivo. Abbiamo più tempo, chi resta, per lavorare su quello che il mister e il staff vuole. Dobbiamo fare il nostro lavoro per essere sempre più forti. E questo.
0: Bene. Grazie Conceição.
2: Grazie a voi, grazie. Grazie.
1: A voi, a dopo.
0: Grazie, ciao, ciao. Stefano, naturalmente aspettiamo che tu ci reinterrompa prima di andare al ciclismo. Allora, visto che ci siamo, vi do anche i risultati finali sia della Premier League che della Ligue 1 francese. Premier League, Bournemouth Liverpool 0-1, Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 5-3 e pari fra Fulham e Manchester United 1-1. La Ligue 1 francese, Auxerre 2 Brest 1, Nizza 2 Lille 1. Poi alle 20:45 ci sarà Marsiglia Paris Saint-Germain, scusate, Andrea Boccia dalla redazione mi porta una notizia. La nazionale, dicevamo adesso, delle 3 settimane di sosta per gli impegni di Nations League, quindi si raduna a Coverciano la nazionale di nuovo in mano a Roberto Mancini. Out Cristante, non sarà delle partite il centrocampista della Roma a causa di un non meglio specificato problema fisico, quindi non risponde lui alla convocazione, e Mancini ha convocato il centrocampista del Como, Samuele Ricci. Dicevamo del ciclismo, torniamo da Cristiano Piccinelli. In Canada ci sono i mondiali, su strada Cristiano, la crono maschile.
3: Sì, è partito proprio in questo istante, mentre mi stavi dando la linea, il messicano Isaac del Toro, che piace molto ai tifosi del ciclismo nostrani per il suo modo anche di interpretare le corse. Non è la sua specialità quella contro il tempo, ma ovviamente per il paese centroamericano rappresenta sicuramente una delle stelle. Dopo di lui partirà Stefan Kung, lo svizzero, che invece a cronometro va e va anche forte. Diamo però un po' di dati per quanto riguarda al momento il miglior tempo, è quello di Joshua Sutter, il tedesco, 47.04.01, quello da battere, ma credo che potrà limarsi intorno ai 45 per i più forti. Intanto però i migliori intermedi li ha fatto registrare Kasper Asgren, danese, anche lui uno specialista delle prove contro il tempo. Non sta andando benissimo invece Mattia Cattaneo, che al primo intermedio paga già una ventina di secondi rispetto al canadese Leonard Michel, che invece ha superato proprio in questo istante attaccante Kasper Asgren, e dunque non ha iniziato al meglio sicuramente Cattaneo, ma ovviamente l'Italia punta forte e ci

0: lotterà fino alla fine, fino agli ultimi metri, anche se gli ultimi 600 sono in salita su Filippo Ganna, questa potrebbe essere una variabile a favore ovviamente di Rank Van Poel, questo finale leggermente in salita. A te.
1: Bene, grazie Cristiano. Sempre negli spogliatoi per l'intervallo Modena-Empoli sull'1-0 per l'Empoli, frutto al 27esimo del gol di Yepes. Tra un po' andremo a San Siro per il prepartita tra Milan e Lecce, nell'attesa che ci richiami Stefano Dallia da Torino per le interviste del post Juventus-Atalanta 2-0. Io direi di provare a mandare in onda l'intervista di Manuel Codignoni a Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, che oggi è andato a perdere sul campo del Parma per 2-1. Dura un paio di minuti, però io vi avverto, perché nel caso in cui Tallia dovesse avere qualche ospite in diretta, allora entrerò a piedi uniti e troncando l'intervista di Codignoni a De Rossi per andare in diretta a Torino. Codignoni, De Rossi.
2: In un momento di classifica, di condizione così, è difficile valutare e analizzare solo la partita, perché la partita non è stata fatta male o comunque non è stata fatta peggio del Parma. È una partita che non dobbiamo perdere, ma perdiamo, quindi bisogna fare delle valutazioni in merito e capire perché siamo così leggeri, perché prendiamo gol alle prime occasioni e perché concediamo occasioni in maniera così facile, visto che noi per tirare in porta dobbiamo, tra virgolette, sudarcela.
3: E in che modo si può crescere, in che modo si può cercare magari di ricostruire anche queste 3 settimane che adesso arrivano, noi in cui non ci sono partite?
2: È molto banale dirlo, ma lavorando, cioè c'è poco altro da fare, cercando soluzioni e soprattutto in questa circostanza qui cercare di far entrare in condizione dei giocatori che per noi potrebbero essere molto importanti.
3: È più un problema tecnico o stai rischiando di diventare anche un problema mentale, no? Perché oggi avete preso 2 gol, soprattutto il secondo, praticamente su un'imbucata.
2: Il periodo non aiuta a portare l'aspetto mentale alle stelle, ovviamente, ma io devo focalizzarmi e concentrarmi su quello che è tattico e tecnico. La responsabilità è mia, la responsabilità è sempre dell'allenatore quando le cose non vanno, quindi io solo quello posso fare, posso lavorare sull'aspetto tattico, e secondo me quando la squadra si troverà bene in campo e riuscirà a essere un pochino più precisa e puntuale, anche mentalmente si sentirà più forte.
3: Oggi c'erano più di 2600 tifosi del Genoa che sono arrivati qui a Parma a vedersi la partita. C'è stato poi anche la squadra che è andata sotto la curva. Cosa si sente di dire ai tifosi su questo momento della squadra?
2: Niente, io devo lavorare. Non penso ci siano dubbi sul fatto che io lavorerò, ma lavorare non basta, bisogna lavorare e portare a casa i risultati, perché tutte le altre squadre lavorano, tutte le altre squadre vanno forti e soprattutto le più piccole si sono rinforzate rispetto all'anno scorso, quindi il campionato è lunghissimo ancora, ma non c'è tempo da perdere. Questo è l'unico messaggio che io posso esprimere, ecco.
1: Genoa di De Rossi con un punto in classifica, frutto del pari in casa col Frosinone dello scorso turno. Frosinone che oggi, ribadiamo, ha battuto 2-0 in casa il Como. I risultati: Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, per un quinto turno che era iniziato venerdì, l'altro ieri, con il 2-1 interno del Monza sul Sassuolo e poi proseguito ieri con il pari tra Bologna e Torino per 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, altro pari spettacolare questo tra Roma-Inter 2-2 e poi la vittoria della Lazio in casa del Venezia. Lazio che al comando della classifica di Serie A dopo 5 giornate, assieme proprio a Roma e Inter. I risultati di Ligue 1: Auxerre-Brest 2-1 e Nizza-Lille 2-1, lo avevamo detto. I finali alle 20:45, Marsiglia-Paris Saint-Germain, sempre in Bundesliga, Paderborn e Hoffenheim sul 2-0 per i padroni di casa. Andiamo a dare un'occhiata alla Liga Spagnola, perché finisce in questo momento Coruña Betis di Siviglia e termina 1-1, termina anche Villarreal Levante 3-1 per i padroni di casa. Alle 21 la sfida tra Valencia e Real Sociedad, mi fa segno Ombretta Conti dall'altra parte del vetro, sta pedalando, il che significa che dobbiamo andare da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, la crono, Cristiano, maschile.
0: È sceso dalla pedana Filippo Ganna, tra 1 minuto e mezzo partirà il suo più grande avversario.

Rank Van Poel, subito partito a bomba il nostro atleta, il corridore di Verbania, con la sua bella livrea azzurra. Si è un po' lamentato per lo stato di salute dell'asfalto, che in effetti nelle primi chilometri di questa prova cronometrica

0: nei primi chilometri ci sono davvero tante tante curve prima di prendere un po' di velocità, ma la velocità è un sinonimo di Filippo Ganna, come di Renck Van Poel, che sta per scendere anche lui con la maglia del Belgio, con l'iride sul braccio, perché viene da 3 vittorie consecutive, da 2 altri podi nelle precedenti edizioni, quindi potrebbe andare ancora a medaglia per la 6ª volta consecutiva nelle prove contro il tempo in un mondiale. È concentratissimo, vuole la doppietta, lo ha detto, ma lo preoccupa, e come, Filippo Ganna. A te,
1: Cristiano, i tempi quanto prevedi?
0: Consideriamo che ci metteranno circa 43-44 minuti, perché okay, il migliore al momento è Joshua, forse 45, Joshua Sutherland al momento è 47-04 per completare 39 km e 200 metri del tracciato. Io credo che Renck Van Poel e Filippo Ganna potrebbero attestarsi attorno ai 45 minuti, quindi indicativamente alle 21:15, minuto più, minuto meno, avremo il vincitore e il podio. Ovviamente ci auguriamo che ci possa essere una medaglia azzurra di questa prova a cronometro che apre la settimana mondiale. Ricordiamo ancora il 4º posto, ottimo, perché non era nelle previsioni della nostra Elisa Longoborghini, nella prova a cronometro donne, che per la prima volta era lunga come quella degli uomini, e anche questo è una novità per quanto riguarda le prove iridate. A te.
1: Bene, grazie Cristiano Piccinelli, ci risentiamo, ti richiameremo da studio per altri aggiornamenti, sempre all'intervallo Modena-Empoli, sempre negli spogliatoi per l'intervallo Modena-Empoli 0-1 Iepes al 27esimo per la squadra toscana, ultima partita questa del quinto turno di Serie B, ultima partita del quinto turno di Serie A, lo dicevamo prima, Milan-Lecce a San Siro, fra un quarto d'ora, poco meno di un quarto d'ora il fischio d'inizio, così il programma. E allora primo collegamento con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, ai quali do a entrambi il benvenuto, il ben trovato e buonasera.
2: Buonasera tecnico Forletta, buonasera ai radioascoltatori. Mentre le squadre hanno esaurito il riscaldamento a 13 minuti dal fischio d'inizio, intanto gli auguri allo stadio di San Siro, che proprio ieri ha compiuto 100 anni, 19 settembre 1926, fu inaugurato proprio con un derby Milan-Inter, allora era lo stadio dell'Inter, e proprio ieri, come tutti sapete, uno dei più grandi attori di questo meraviglioso palcoscenico, Sandro Mazzola, ci ha lasciati, e quindi anche qui, ma soprattutto qui nel suo stadio, anche se gioca il Milan, verrà ricordato come negli altri stadi Sandro Mazzola, sperando davvero di non assistere ai molto spiacevoli episodi di Torino. Comunque andiamo con le formazioni ufficiali, con il Milan che reduce sì da 2 pareggi in trasferta su campi certo non facili, Juventus e Lazio, però con parecchie critiche per quel che riguarda il gioco, critiche che sono aumentate per la sconfitta in settimana in Europa League contro il Benfica, sempre qui a San Siro. Milan che comunque è in classifica a 8 punti, punta con una vittoria a scavalcare Frosinone come Juventus e andare alla sosta al 5º posto in classifica. Lecce con 6 punti in classifica, frutto di 2 vittorie in 2 scontri diretti, la prima a Venezia e poi all'ultima giornata, la 4ª, quella contro il Monza. Andiamo con le formazioni, il Milan di Ruben Amorim schiererà un 3-4-2-1 con Mignani in porta, Ghila, De Winter, Pavlovic in difesa, Cuezze, Modric, Rabiot e Stupinian a centrocampo, Selemekers e Pulisic dietro, unica punta che sarà Gonzalo Ramos, quindi Selemekers e Pulisic dal primo minuto gli lasciano il posto per il momento. Moreira, protagonista della doppietta all'Olimpico una settimana fa con la Lazio, e Alfaggio Sissé. Per quel che riguarda il Lecce, ad esempio di Francesco, defezione pesante dell'ultimo minuto, Thiago Gabriel, difensore al torcicollo, non va neanche in panchina. È una 4-3-3 per Eusebio di Francesco, Falcone la portiere, Veiga, Sibert, Gaspar e Gallo in difesa, Koulibaly, Ilic e Malea a centrocampo, Pierotti, Stulic e Monteiro davanti. L'arbitro dell'incontro, Federico Lapenna della sezione di Roma, Alessandro Lociccio e Valerio Vecchi, 2 guardialine, Paride, Tremolade, la 4ª ufficiale, Lorenzo Magioni e Alberto Santoro, gli addetti alla VAR. Vedremo se sarà silente come ormai è la moda di questo campionato. La serata è tutto sommato gradevole, la temperatura è sui 25 gradi, leggermente ventilata, non c'è il tutto esaurito, e anche i tifosi della Lecce, la trasferta per i residenti della città salentina era vincolata al possesso della tessera del

0: pericoloso. Sappiamo che gli ultra organizzati non amano quella che loro definiscono una schedatura. Diciamo che ci sono molti salentini che vivono e lavorano da queste parti, ma nel settore ospiti diciamo che a occhio non si va oltre le 200 presenze, in attesa ovviamente di interventi per quella che riguarda eventuali interviste da a Torino. Racconterò con Fulvio Collovati, altro grande interprete di questo straordinario palcoscenico, 100 anni di San Siro compiuti proprio ieri. Ciao Fulvio.
1: Ciao, ciao Giuseppe, saluto anche Nico dallo studio, ma mi fai emozionare quando parli di questo compleanno di 100 anni proprio anche nel giorno, in questi giorni della scomparsa di un mio dirigente, di un mio caro amico. È stato mio dirigente all'Inter, mi ha voluto all'Inter, Sandrino Mazzola, personaggio,
0: siete
1: giocatore straordinario,
0: commentatore di Rai Sport,
1: ha fatto di tutto Sandro, e guarda, mi emoziono a parlare di lui perché è colui che mi ha voluto all'Inter, è stato un grandissimo giocatore, uno dei più grandi giocatori del dopoguerra insieme a Gianni Rivera, questa naturalmente è la mia opinione. E poi da dirigente devo dire che non guardava in faccia a nessuno, era molto leale, la lealtà era una delle sue grandi qualità, per cui vorrei ricordarlo con queste parole.
0: E ti ringrazio perché ti avrei ovviamente chiesto un ricordo di Sandro Mazzola, poi se ci sarà tempo darò anche io il mio piccolissimo contributo, perché Sandro è stato, come dicevo, commentatore Rai, abbiamo fatto tante trasferte insieme, avevo il privilegio di dargli del tuo, quindi poi lui era una persona davvero alla mano, aperto a tutti, come tu benissimo sai Fulvio, veramente
1: lui è stato un grande giocatore ed è stato un grande dirigente per questo motivo, perché è stato un grande giocatore, perché capiva la psicologia del calciatore, capiva quando era il momento di riprenderti psicologicamente e quando era il momento anche di sostenerti quando magari compivi qualche errore, per cui è stato un ottimo dirigente all'Inter, bisogna dirlo, senza dimenticare quella che è stata la sua straordinaria carriera da calciatore. San Siro secondo me stasera lo deve festeggiare.
0: Ma è proprio così, davvero, io sono convinto, così come è successo per Franco Baresi, che i tifosi dell'Inter hanno applaudito, ci sarà la stessa cosa. Oggi c'è stato un episodio molto spiacevole nel minuto di silenzio da parte di alcuni tifosi della Juventus, che però insomma hanno fatto un qualcosa che, se vengono puniti i cori, se vengono puniti gli striscioni,
1: ma gli imbecilli sono sempre dietro l'angolo, consentimi di usare questo termine che chiaramente non è offensivo nei confronti di tutti i tifosi della Juventus, ma nei confronti di quegli imbecilli che hanno fatto quei cori ingiuriosi nei confronti di un grande giocatore.
0: Intanto parliamo di una persona che non c'è più, più poi di un giocatore che era di tutti, perché uno dei più grandi calciatori italiani.
2: Scusate, Bisantis e Collovati, scusate, dobbiamo tornare proprio a Torino, però negli spogliatoi da Stefano Tallia per le interviste in diretta. Stefano.
3: Sì, siamo qua con Luciano Spalletti, appunto si stava parlando di questo, di quello che è accaduto durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola, quei cori e quei tifosi che si sono girati. Allora chiediamo subito a Spalletti cosa da dire di questo, quello che è successo.
4: Sì, un po' mi è dispiaciuto, perché le ragioni del tifo non debbono mai prevalere su quelle della sportività e del rispetto degli avversari, a maggior ragione se si tratta di una leggenda e di un campione che hanno fatto un po' la storia, come sono stati Mazzola e Baresi, ecco, per cui bisogna fare attenzione, perché sennò si rischia di far confusione su quello che è l'amore, il sentimento per lo sport.
3: Certo, parole alle quali naturalmente non ci si può che associare. Venendo invece alla partita, avete insomma, dopo la vittoria in Europa League con il NEC, è arrivato questo successo, insomma, vi ridà certezza, no? La settimana fa parlavamo di Juve sull'orlo di una crisi dopo la sconfitta di Sassuolo, insomma, forse ha avuto le risposte che voleva dalla squadra. Va bene, via.
4: Sì, ho avuto le risposte, ho avuto a che fare anche oggi con una squadra molto seria, molto, molto disponibile, perché poi

0: Noi da giovedì sera non ci siamo allenati, titolare giovedì sera. È due ore che cercano di dirmi di tenere il microfono vicino, scusate. E allora quei calciatori che hanno avuto la maglia giovedì hanno fatto un po' di defaticante venerdì, ieri c'era un piccolo allenamento, ho deciso di annullarlo perché ce ne sta succedendo di tutti i colori, ogni volta che andiamo in campo, cioè ieri praticamente non ha fatto niente Rabada per che gli succedesse questa situazione qui, ecco, crociato totalmente rotto, viene veramente da piangere, poverino, perché si va a sciupare la carriera di un professionista e di un ragazzo che ha delle qualità uniche, ecco. Per cui abbiamo lasciato stare la squadra dentro, sono rimasto anche un po' sorpresi perché non si fa niente neanche oggi, si va a giocare. Gli ho chiesto di stare in campo in una situazione differente e hanno tentato di metterlo in pratica e poi ci hanno anche un po' sbloccato la partita, però poi durante il primo tempo abbiamo dovuto passare dei momenti dove ci siamo dovuti sacrificare, abbiamo fatto un primo tempo in alcune fasi di gioco di grande sacrificio perché loro con la loro qualità e il loro palleggio poi ci hanno costretto alla fase difensiva, perché l'Atalanta è una grandissima squadra.
1: Però la determinazione che avete messo in campo è stata grande, importante, fin dall'inizio avete cercato la vittoria, insomma questa è stata forse la cosa più significativa, anche alla luce di tutte quelle assenze che avete, insomma.
0: Non è il... sì, va bene, ma si è detto che di non parlare di quello, perché poi lamentarsi non produce un futuro degno della fatica che ho fatto per arrivare a fare l'allenatore della Juventus, per cui siamo alla ricerca di un'identità, perché è quello che poi fa la differenza, è quello che non è negoziabile per una grande squadra come la Juventus, cioè ci viene chiesto di essere una squadra di rango, di livello, per cui se vai a speculare su quello che è un risultato non va bene, anche quando cerchiamo l'equilibrio, ma deve essere sempre un equilibrio competitivo, non un equilibrio per difendersi.
1: Ci sono domande per Spalletti da studio.
2: Salve Spalletti, buonasera, le faccio l'ultima domanda a proposito di equilibri. Nelle ultime due uscite l'avete trovato, e come? Se l'avete trovato, allora le chiedo questa sosta di 3 settimane per la Nations League, quanto va un po' a incidere sui suoi piani nella gestione del club?
0: Va a incidere, e sono sempre situazioni che creano ulteriori fatiche ai calciatori, perché a me me ne rimangono 6 o 7 su quella che è l'intera rosa, partiranno tutti, però poi essendo stato allenatore della nazionale so che c'è bisogno di queste soste per passare i ragazzi insieme, per riuscire a mettere in pratica quello che è l'idea dell'allenatore, per cui è tutto abbastanza normale, si va a cercare di ottimizzare al massimo quello che è il tempo che hai a disposizione, soprattutto con il numero di calciatori che ti rimangono, e cercare di farmi recuperare poi quando torneranno dalle nazionali, perché quelli che giocano un paio di partite addizionata viaggi, cioè diventa un bel fardello di roba da dover smaltire.
2: Grazie Spalletti.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Grazie anche a Stefano Tallia, che da adesso in poi naturalmente registrerà le interviste, perché noi andiamo a Milan Lecce, Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
5: Eh sì, ben mezz'ora prima. Nuova stagione, inizio ore 15:30.
6: E magari subito tanta buona musica.
5: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
6: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
5: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
4: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
5: Simona Arrigoni
6: e Claudio De Tommaso.

0: Fasi da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: anticipo del campionato di Serie A.
1: Buonasera amici radioascoltatori, entriamo in collegamento proprio nel momento in cui lo speaker di San Siro chiama il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, proprio morto ieri, proprio nel giorno dei 100 anni dello stadio di San Siro, intitolato dal 1980 Giuseppe Meazza. E qui assolutamente silenzio, che osserviamo pure noi. Ed eccolo l'applauso nel teatro che ha visto uno dei suoi più grandi interpreti, ossia Sandro Mazzola, sì, con un'altra maglia, ma non c'entra. Era un giocatore di tutti, un giocatore del mondo, al di là della maglia azzurra, un giocatore dell'Italia, un giocatore stimato e rispettato da tutti, e devo dire i complimenti davvero a Milano, tifoserie di Inter e Milan, perché così come è stato per un altro grandissimo che ci ha lasciato solo poco tempo fa, Franco Baresi, con i tifosi dell'Inter che hanno tributato un omaggio allo storico capitano del Milan, stessa cosa è successa, non si sono sentiti cori beceri, tifosi di cui volte al campo, come purtroppo è successo solo per pochissimi, una minoranza allo stadium di Torino della Juventus, la maggior parte dei tifosi della Juventus ha condannato il gesto di qualcuno, e poco fa abbiamo sentito ai nostri microfoni anche Luciano Spalletti dirsi molto dispiaciuto per quanto successo, ma la maggior parte poi ha applaudito Sandro Mazzola che ci ha lasciato ieri. È iniziata adesso Milan-Lecce, partita che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A. Si chiude di domenica perché da domani, in alcuni casi per stasera, gran parte dei giocatori saranno prestati alle nazionali per una lunghissima pausa. Vedremo, è la prima volta che succede quando insomma il campionato è iniziato da poco meno di un mese, tre settimane di pausa per le partite delle varie nazionali, comprese quelle giovanili, e quindi si chiude qui con il Milan che arriva a questa sfida con 8 punti, gli ultimi 2 pareggi in campi importanti, Juventus e Lazio, ma con critiche per il gioco, critiche che sono aumentate dopo la sconfitta in settimana in Europa League qui a San Siro contro il Benfica. Lecce che ha un buon 6 punti, frutto di 2 vittorie contro 2 avversarie dirette, il Venezia alla prima e il Monza nella quarta giornata, quindi nella partita precedente a questa. Si gioca da un minuto, il Milan con la divisa tradizionale, la maglia grossa e strisce verticali rossonere, calzoncini bianchi, calzettoni rossoneri da destra a sinistra in questo primo tempo rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale. Per Ruben Amorim è un 3-4-2-1 con Maignan in porta, Ghila, De Vinter e Pavlo vicino a difesa, Chukwuez, Modric, Rabiot e Stupinian a centrocampo, Selemekers e Pulisic dietro unica punta che è Gonzalo Ramos. Il Lecce in divisa trasferta, la maglia bianca con banda orizzontale sul petto, pantaloncini neri con inserti giallo-rossi. Eusebio Di Francesco perde, Thiago Gabriel, il difensore forse più importante per lui, torcicollo, non va neanche in panchina, schiera un 4-3-3 con Falcone in porta, Veiga, Sieber, Gaspar e Gallo in difesa, Koulibaly, Ilic, Malea, centrocampo, Pierotti, Stulic e Monteiro davanti, maglia

0: verde acqua, calzoncini neri, calzettoni verde acqua per l'arbitro e i suoi collaboratori. Primo arbitro Federico Lapenna di Roma, Alessandro Lo Cicero e Valerio Vecchi guardaline. Paride Tremolada, quarto ufficiale, va, fra un po' non li ci vedremo più, Lorenzo Maggioni e Alberto Santoro. Serata gradevole a Milano, la temperatura adesso sui 25 gradi, cornice di pubblico buona anche se non c'è il tutto esaurito, tifosi ospiti aumentati, ma i residenti della provincia di Lecce, gli ultra, dovevano avere la tessera del tifoso. Sappiamo che il mondo ultra non ama quelli che loro definiscono una schedatura, quindi molti non sono venuti, ma sono tantissimi i salentini che vengono a lavoro da queste parti. Direi che adesso il terzo anello è quasi gremito, direi 500 spettatori presenti. Subito il Milan che va a conquistarsi un calcio di punizione, poi dopo questo tiro di punizione chiamerò in causa chi mi assisterà dal punto di vista dell'analisi tecnica, ossia il nostro Fulvio Collovati. Ma c'è questa punizione interessante per il Milan con Luka Modric che va alla battuta dalla destra. Modric che dopo aver fatto panchina col Benfica torna titolare, è spostato sulla destra, i giocatori del Milan vanno in avanti per raccogliere la cross del croato, allontana la retroguardia della Lecce, il pallone che arriva a sinistra dove c'è Selemekers, caricato, fischia la penna, punizione Milan, 3 minuti, Milan 0, Lecce 0, buonasera e ben ritrovato a Fulvio Collovati.
1: Buonasera Giuseppe, hai detto bene, dopo la brutta figura contro il Benfica, il Milan che è 3 gare senza vincere, è chiaro che prova ad invertire la rotta, deve cambiare marcia, è il momento di cambiare marcia, non c'è più tempo per gli esperimenti come ha fatto contro il Benfica. Mourinho deve dare un'identità precisa e solida ai rossoneri e lo fa con la vecchia guardia in campo. Modric, tu hai dettato la formazione, la leggo: Modric, Rabiot, Estupiñán, Salemekers, Pulisic, chiaramente il nome nuovo è Ramos, che i tifosi rossoneri si augurano che si sblocchi, che faccia gol, però ci sono in campo i big, la vecchia guardia. È chiaro che dovrà fare i conti contro Lecce, io ho letto le dichiarazioni di Francesco da Vigilia, deve affrontare la partita con coraggio, però il Milan in caso di vittoria ha una grande possibilità, scavalcare Frosinone e Juve Covo in un colpo solo.
0: Eh sì, chiudere, andare in questa prima lunga sosta al quinto posto in classifica, tanto
1: sì.
0: Esattamente, tanto più che è arrivata la prima sconfitta in settimana col Benfica, ma in campionato il Milan è ancora imbattuto. Avversario comunque non facile, il Lecce che ha ottenuto, come dicevo, 2 vittorie, alla prima 2-0 a Venezia, poi ha battuto la Monza per 3-2, vittorie pesantissime, poi un rovescio interno con la Roma che insomma insieme all'Inter è la squadra più in forma del campionato, e poi è arrivata ancora sconfitta di misura in casa del Cagliari, a proposito, squadra che al momento occupa il quarto posto in classifica, quindi non
2: Giuseppe.
0: Facile per il Lecce. Vai Nico.
2: Sì, scusa, allora vi interrompo perché oltre al ciclismo c'è anche la pallavolo, occhio perché c'è l'ottavo di finale dell'Europeo maschile a Torino, si gioca Italia-Danimarca. Allora io farei un rapidissimo collegamento di presentazione con Manuela Collazzo e poi torniamo da Cristiano Piccinelli per l'aggiornamento sulla cronometro e i mondiali di ciclismo su strada in Canada e poi torniamo a San Siro. Manuela Collazzo,
3: bentrovati dal Palavela di Torino, bentrovato Nico, bentrovati ai nostri amici all'ascolto. 12 minuti e poi sarà Italia-Danimarca, ottavi di finale degli europei di pallavolo maschile, dunque prima sfida da dentro fuori per la nostra nazionale. Si stanno provando le battute, le formazioni ufficiali, vi diciamo quella dell'Italia, confermata quella che De Giorgi ritiene in questi europei la titolare, quindi Giannelli è il palleggiatore, Romanò è l'opposto, gli schiacciatori sono Bottole e Lavia, al centro è confermato il giovane Pardomati, il più giovane del gruppo, e Sanguinetti, con lui il libero è Balaso. L'Italia che ha avuto un percorso netto nella fase a gironi, ha vinto tutte le partite, si presenta a questi ottavi di finale da favorita nei confronti della Danimarca, quarta del gruppo C, ma attenzione alle sorprese, perché le sorprese negli ottavi di finale non sono mancate. Cambio palla incisivo e anche servizio incisivo saranno gli elementi fondamentali, tra gli elementi fondamentali di questa sfida che vi racconteremo a partire dalle 21.05. Studio.
2: Ottimo, grazie Emanuele. Intanto Modena-Empoli 1-1, ha pareggiato per il Modena Belotti un minuto fa, si sta giocando il 63esimo, quindi 1-1 Modena-Empoli, 30 secondi proprio a cronometro da Cristiano Piccinelli per la prova contro il tempo e i mondiali su strada in Canada. Cristiano.
4: E allora, miglior tempo al momento per il giovane francese.

0: All Six Ass 46-06, quello da battere. Non era partito benissimo Filippo Ganna, che al primo intermedio aveva perso diversi secondi dai migliori, ma ha recuperato nel secondo e adesso è in linea con quanto fatto da Paul Six Ass. Il migliore, manco a dirlo, però è sempre Remco Van der Poel. Ancora però una ventina di chilometri per i due favoriti al successo finale. Speriamo che Ganna possa anche recuperare. A te.
1: Bene, allora sono le 20:55. Noi torniamo a San Siro da Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Fra una decina di minuti introdurremo nel giro a rimbalzo di linea la pallavolo con Manuela Collazzo e anche la prova cronometro maschile dei mondiali di ciclismo su strada, perché mancheranno a quel punto una decina di minuti al risultato finale. Per adesso torniamo a San Siro, Milan Lecce, Giuseppe Bisantis.
2: Perfetto, dunque come avete sentito tanti argomenti e tanti eventi da contemporanea come sempre per quel che riguarda lo sport di Radio 1. In attesa delle interruzioni da studio vi diciamo che qui siamo all'ottavo minuto, non è cambiato il parziale ovviamente, 0-0 tra Milan e Lecce, c'è una break delle Milan con Selemekers che arriva alla conclusione, tiro deviato, palla che rimane in area di rigore della Lecce, l'allontana Danilo Veiga, il pallone che poi viene ancora recuperato dal Milan con il tocco all'indietro, ancora Modric subito in entrato in cabina di regia, il suo ruolo naturale, l'apertura a destra per Chukwuez, lo stop di Chukwuez che ha di fronte a Segallo, prova a eluderlo con una serie di finte, poi effettua una cross, il colpo di testa a liberare, va poi anche Koulibaly, protagonista dell'ultima partita del Lecce, quella vinta 3-2 contro il Monza, va a recuperare il pallone, può ripartire il Lecce con Moreira e quindi 8 minuti e mezzo e 0-0 mentre continua ad affluire pubblico a San Siro, quindi direi che adesso non dico tutto esaurito ma quasi. Fulvio Collovati lo abbiamo presentato e lo abbiamo ascoltato, presento anche chi garantisce la parte tecnica che è Vincenzo Carbutti e poi in attesa ovviamente degli interventi per quella che riguarda la pallavolo e il ciclismo. Dicevamo dunque il Milan fa la partita che deve fare, quella che ti attendi, finora il Lecce abbastanza arroccato dietro, però è un 4-3-3 quello di Eusebio Di Francesco, quindi non mi sembra avere uno schema da aspettare.
3: Assolutamente non è uno schema difensivo, è uno schema, ma sa perfettamente Eusebio che conosco, che veniva a San Siro a fare una partita prettamente difensiva, sulla fase difensiva è come suicidarsi, perché è chiaro che, anzi in questo tiro, in questo caso è Lecce che in fase offensiva con Ilic fa un tiraccio che va praticamente a toccare la bandierina, il lato sinistro della bandierina, per cui sa perfettamente che la sua squadra deve fare una partita coraggiosa a San Siro, non deve chiudersi, perché Amorim sta cercando affannosamente di cambiare identità al gioco del Milan con molto pressing, per cui insomma non si è visto molto in questi primi 10 minuti.
2: Adesso però c'è una verticalizzazione di Gonzalo Ramos che lancia Pulisic, qua è bravissimo il portiere e capitano del Lecce, Falcone, Vladimiro Falcone, uno dei protagonisti del Lecce, anche se nell'ultima partita al portiere capita un errore in occasione del gol della Monza del 3-2 che poi però non è stato determinante per il risultato, la vittoria è arrivata a Lecce. Bella l'uscita di Falcone, uscita bassa su questa verticalizzazione da parte di Gonzalo Ramos, poi l'arbitro ha consegnato il pallone a Lecce che riparte con Danilo Veiga, il tocco per Gaspar che va lateralmente dall'altro centrale Siebert per Gaspar, ripetiamo ancora che ha perso proprio nei minuti della vigilia Thiago Gabriel, un fastidioso torcicollo per lui, è chiaro che insomma quando non hai la possibilità di muovere il busto, di muovere la testa e il collo, insomma è meglio non rischiare, soprattutto per il ruolo delicato che ricopre il difensore centrale portoghese. Adesso c'è l'altro portiere, Maignan, tra l'altro i capitani sono i due portieri, è molto vistoso il completo di Maignan, un viola chiaro che caratterizza appunto la divisa del portierone del Milan, pallone che viene fesso fermato dall'arbitro Federico Lapenna per una falla in attacco da parte di Pierotti e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Milan, se ne incarica Pavlovic che va a posizionare il pallone, gli si fa incontro Modric e ovviamente il pallone come se andasse da solo sui piedi del ex pallone d'oro, il pallone che arriva adesso a De Winter che va allo scambio ancora con Gonzalo Ramos, palla per De Winter ancora a destra dove c'è il tentativo da parte di Ghila che però non trova sbocchi e quindi va all'indietro ancora da De Winter per Modric che si porta avanti il pallone, Modric il filtrante.

0: per Estupiñán, inseguito da Danilo Veiga che con un retropassaggio chiama in causa il portiere Falcone che va alla battuta. Stulic prova a ripartire per il Lecce toccando il primo pallone della sua partita, è marcato strettissimo da De Winter, Stulic deve combattere da solo, ma gli va a prendere il pallone Modric. Beh, direi in questi primi 12 minuti, Fulvio, un Modric già protagonista.
1: Ma secondo me sì, non è al massimo della condizione, sa di doversi gestire, ma vorrebbe essere preso in considerazione maggiormente, perché insomma uno straordinario fuori classe campione come lui è chiaro che non accetta la panchina, però è naturale, a 41 anni un po' di rotazione è nei piani dell'allenatore, ci sta, per cui è un giocatore però importante, punto di riferimento. Quando i ritmi non sono altissimi come in questo caso, penso che sia un giocatore da tenere in campo per forza.
0: Eh beh sì, tra l'altro il suo coetaneo Amorim hanno la stessa età, solo qualche mese di differenza in favore del tecnico del Milan, e sa benissimo l'importanza di questo giocatore. Quando hai un giocatore così gira tutta la squadra. Certo, panchina col Benfica, fine primo tempo lasciato negli spogliatoi con la Lazio, poi a quel proposito entra Moreira, Moreira, intanto c'è un aggancio, è il vantaggio del Milan con Christian Pulisic che stoppa con il destro, calcia con il sinistro, la tocca appena Vladimiro Falcone ma non la ferma, e quindi Pulisic, giocatore che quindi ritrova il gol che mancava da tantissimi mesi e non solo nel nostro campionato, e fa vedere che insomma tanti talenti ci sono nel Milan, ma il posto titolare è ancora suo. 13esimo, Milan 1 Lecce 0, Pulisic Fulvio.
1: E poi si è presentato con un gol, posso dire, straordinario, un bellissimo. Prima era stato protagonista sul passaggio di Gonzalo Ramos in verticale, l'uomo che va spesso in verticale accentrandosi, perché lui nel 3-4-2-1 praticamente gioca alle spalle di Gonzalo Ramos, in quel caso era arretrato Gonzalo Ramos e lui si era inserito e per un pelo non aveva evitato l'intervento del portiere. Qui ha fatto uno stop sul lancio, mi pare di Modric, dico bene? No, forse
0: sì,
1: sbaglio.
0: Sì, sì.
1: Ecco, lancio perfetto di Modric, ha fatto uno stop delizioso, devo dire, in corsa, stop delizioso,
0: cambio
1: uscita
0: piede
1: del portiere, e ha evitato l'uscita del portiere, stop di destro calciando di sinistro, un gol veramente da vedere e rivedere, perché è un gol bellissimo, tecnicamente bellissimo.
0: E al di là dei gesti tecnici di chi lancia e di chi segna, difesa del Lecce forse insomma da registrare,
1: si è fatto
0: una
1: trovare impreparata, si è fatto trovare impreparata. Adesso qui non chiamiamo in causa l'assenza di Thiago Gabriel, ci mancherebbe altro, però in questo caso una squadra come il Lecce che deve venire anche a difendersi con lucidità non può farsi trovare impreparata su un lancio di 30 metri.
0: Ma è una Milan che sembra avere una marcia in più. Rabiot, l'intervento in scivolata di Sievert che gli mette il pallone in fallo laterale, entrambi i tecnici in total black, maglia e pantaloni neri per Eusebio Di Francesco, white, bianche le scarpe, mentre camicia nera e pantaloni neri con scarpe sportive per Ruben Amorim, il tecnico del Milan, già contestato ma forse troppo presto, perché insomma alla fine sono arrivati due pareggi, parlo del campionato, su campi non proprio facili, quello della Juventus e quello della Lazio, anche se poi la prestazione ha lasciato un po' a desiderare, però qui tolte le prime due finora insomma siamo tutti ancora un po' in rodaggio. Ancora il Milan che tiene il pallone, Milan che dunque due minuti fa al 13esimo con Christian Pulisic ha sbloccato la partita mettendola quindi almeno per ora in discesa. Ancora Modric, il pallone che arriva a Rabiot, l'esterno di Rabiot, il tocco per De Winter, prova a uscire palla al piede l'ex difensore di Juventus e Genoa, il tocco poi sulla destra, il pallone che viene ancora controllato per la sgroppata da parte di Selemekers, poi il tocco ancora per l'apertura, il taglio di Ciucquezza, la chiusura della difesa del Lecce, Lecce una poi in affanno per la verità, può ripartire Pavlovic per il Milan, ancora il controllo, il pallone che viene scagliato avanti, la chiusura di Siebert, può ripartire Ilic, l'uomo d'ordine del Lecce, non riesce a controllare palla Koulibaly, riesce però a recuperarla, il tocco all'indietro adesso addirittura per Pierotti che va a dare una mano ai suoi compagni in difesa, lui che sarebbe esterno del tridente offensivo messo in campo di Eusebio Di Francesco, gradevole questa brezza che adesso soffia sul catino di San Siro. Ma attenzione, c'è Gallo per il Lecce che entra in aria, il cross cade.

0: giocatore del Lecce, ma l'azione prosegue, insiste ancora Danilo Veiga che sta per entrare di rigore, si porta il pallone dal destro al sinistro, Danilo Veiga prova addirittura una dribbling che gli riesce su Selemekers, prova addirittura ad irretirlo, Selemekers dice basta, trattenuta e fallo in attacco del Lecce, punizione Milan, 17 minuti, Milan 1 Lecce 0, direi gradevole questo inizio di partita, però il Lecce adesso dovrebbe un po' scuotersi, Fulvio.
1: Assolutamente sì, come qui ha un po' esagerato Danilo Veiga, sembrava si fosse liberato di Selemekers, sempre utile in fase difensiva, poi dopo ha esagerato perché una volta dribblato ha cercato di dribblarlo successivamente, è chiaro che una volta ti può andare bene e magari due no, per cui mi sembra un Milan più reattivo, più pimpante rispetto alle prestazioni precedenti, però come sottolineavi tu, ha incontrato la Lazio e la Juventus, non è che ha incontrato due squadrette qualsiasi, per cui i pareggi ci stanno anche soprattutto in trasferta contro quelle due squadre lì, poi è un po' la partita col Benfica che ha lasciato un po' l'amaro in bocca, i tifosi si aspettavano di più, per cui un po' di amarezza nei confronti di Amorim è venuta dopo quella partita lì, però vedo già un Milan diverso, che un Rabiot e Modric e Pulisic in campo.
2: Bisantis interviene lo studio, il Modena ha raddoppiato, quindi rimonta completata con sorpasso, Ambrosino al 70esimo, quindi Modena 2 Empoli 1 e si sta giocando adesso il 75esimo. Intanto andiamo allora al volo da Cristiano Piccinelli per un rapido aggiornamento sulla prova a cronometro dei mondiali su strada in Canada, maschile ciclismo, Piccinelli.
3: E allora si gioca la medaglia Filippo Ganna, che è stato bravo a recuperare dopo un inizio un po' stentato, ma ha fatto registrare il miglior tempo degli umani, perché fino a questo momento sembra davvero difficile che qualcuno possa togliere la medaglia d'oro a Remco Evenepoel, che all'ultimo intermedio ha 48 secondi su Ganna e Söderqvist, che però a 2 chilometri dalla fine è caduto, e questo può far sperare ancora di più il nostro Filippo Ganna, perché sta facendo una grande crono lo svedese, al momento il miglior tempo di Sexas, ma sicuro salvo imprevisti Evenepoel andrà a bissare, anzi a trissare il suo titolo ridato a cronometro. Ganna però è in lotta per la medaglia, Ganna sta per arrivare, sarà 5-6 chilometri a te.
2: Bene, grazie Cristiano Piccinelli. Manuela Collazzo, ottavo di finale gli europei maschili di pallavolo, Italia-Danimarca a Torino, rapido collegamento anche per te.
4: Quasi tutto pronto, la Danimarca in campo, presentata in questo istante la formazione che sfiderà l'Italia agli ottavi di finale, anche il Palavela ha onorato in rigoroso silenzio la memoria di Sandro Mazzola. Ricordiamo che chi vincerà stasera ai quarti sfiderà la Finlandia, che ha eliminato ma solo al quinto set la Grecia, in attesa che venga declinata la formazione italiana che vi abbiamo annunciato prima. Ti restituisco la linea, Nico, qualche minuto e comincerà Italia-Danimarca.
2: Grazie a Manuela Collazzo. Allora torniamo a Milan Lecce da Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, poi si procederà al rimbalzo di linea con la cronometro, i mondiali su strada, quindi secondo tra virgolette campo sarà Cristiano Piccinelli, visto che ci appropinquiamo alla fine, e poi Manuela Collazzo con gli ottavi degli europei maschili di pallavolo Italia-Danimarca da Torino, si ricomincia da San Siro, Milan Lecce, Bisantis, Collovati.
0: Noi siamo arrivati al 20° minuto, non è cambiato il parziale, Milan 1, Lecce 0, gol di Pulisic al 13°, poi ci possiamo fermare anche per la pubblicità. Dovrebbe esserci la pubblicità, comunque sentiamo se parte la pubblicità. Sentiamo se è pronto.
5: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ed eccoci di nuovo qui, 21° minuto, Milan 1, Lecce 0, decima e ultima partita della quinta giornata di andata del campionato di Serie A. Il Milan l'ha sbloccata con Pulisic al 13°, stenta a partire la reazione della Lecce, Milan che comunque appare in palla in questa partita. Tra l'altro il gol di Pulisic ha un'altra particolarità, oltre al fatto che lo statunitense ritorna al gol in gara ufficiale dopo tantissimo tempo, era novembre dell'anno scorso se non ricordo male.

0: mentre questo è il primo gol in questo campionato nel primo tempo del Milan, che finora i suoi gol li aveva sempre segnati nella ripresa, insomma, quindi segnali di inversione di tendenza, sempre tenuto presente che siamo agli albori del campionato. Ancora il pallone che arriva all'indietro, il tocco poi per De Winter che la va a dare a Stulic poi per il controllo di Ghila che va a terra, fischia la penna, il calcio di punizione in favore del Milan all'altezza della linea del fallo laterale. E comunque Fulvio Colovati, un Milan che finora è padrone del campo.
1: Il Milan padrone del campo, nel possesso palla, fa girare la palla con più rapidità, con più velocità. Abbiamo sottolineato le due verticalizzazioni in precedenza, di cui una ha portato al gol di Pulisic, che è tornato ad essere un fattore per il Milan in campo dopo tanto tempo che non faceva gol. Però è importante, torno a dire, avere Rabiot in posizione più decentrata, nel senso che è più arretrata, non decentrata, più arretrata rispetto alle ultime prestazioni, per cui con Rabiot e Modric a centrocampo il Milan ha praticamente una cerniera, possesso palla veloce, molto intelligente, un Milan diverso rispetto alle ultime prestazioni.
0: C'è un break del Lecce, sta fischiando molto Federico la penna, si dice che con le nuove disposizioni si fischi di meno, qui invece l'arbitro sta fischiando i falli che ci sono, come giusto che ci sia, qui insomma si sta andando un po' contro quello che era l'anno scorso, quando insomma qualsiasi cosa veniva valutata e fermata, qui addirittura quando c'è il rigore, e il Torino su questo qualcosa da recriminare per la partita di ieri con la Bologna ce l'ha, e come non è intervenuto neanche il VAR. C'è una punizione per il Lecce che direi di raccontare prima di andare al ciclismo e alla pallavolo con Cristiano Piccinelli e Emanuele Collazzo. C'è Ilic sul pallone, siamo ai 35 metri, la battuta dell'ex torinista, il pallone al centro, il colpo di testa di Pavlovic, si coordina Gaspar, è bravo a provarci con un tiro da posizione difficile e anche in precario equilibrio, la blocca a terra Maignan. Minuti 24, Milan 1 Lecce 0, ciclismo mondiali cronometro uomini.
2: Mancano poco più di 2 chilometri alla conclusione della prova cronometro per il nostro Filippo Ganna, che continua a spingere. Siamo ritornati dopo un'escursione lungo le parti del fiume San Lorenzo, dentro il centro cittadino di Montreal. Lotta per una medaglia Filippo Ganna, non sarà quella d'oro perché sta letteralmente volando Remco Evenepoel. Van der Poel si è anche concesso un po' di riposo, per così dire, conscio del vantaggio che sfiora i 50 secondi su Filippo Ganna, che a l'ultimo intermedio era quello che aveva avuto il miglior crono. Ancora testa bassa, 1800 metri per Filippo Ganna, buona prova anche di Sexas, che al momento ha il miglior tempo, anche lui potrebbe rimanere sul podio. Lotta Filippo Ganna, 1700 metri, vado da Manuela, ma ti richiederò la linea presto per l'arrivo di Filippo Ganna. Vai Manuela.
3: Grazie a Cristiano Piccinelli. Primo set tra Italia e Danimarca, ottavi di finale degli europei di pallavolo maschile, Italia 3 Danimarca 1, il muro azzurro, tocco decisivo di Bottolo sull'attacco tentato da Jensen, l'opposto, vecchia conoscenza del nostro campionato, ha giocato a Verona, anche a Cuneo, il servizio di Simone Giannelli, il nostro capitano, Italia avanti 3-1 a inizio sfida, potente Giannelli, qualche affanno nella ricezione danese, poi ancora il muro azzurro, il secondo consecutivo, e l'Italia si porta sul 4-1, 4 Italia, 1 Danimarca, siamo a inizio sfida, siamo nel primo set, comunque un avvio concentrato da parte degli azzurri. Noi a questo punto andiamo a San Siro per Milan-Lecce.
0: Dove ci avviciniamo al 26esimo minuto, situazione sempre di Milan 1.
2: Scusami Santi, se intervengo. Vai. Perché siamo agli ultimi 700 metri di Filippo Ganna per capire quali saranno le sue leali ambizioni di podio. Curva a destra, inizia la leggera salita al 2% per Filippo Ganna, l'azzurro che cerca ovviamente di conquistare un altro podio ridiato. Si dovrà inchinare di nuovo a sua maestà Remco Evenepoel, ma lotta per una medaglia sarebbe il modo migliore per iniziare questa settimana mondiale con Filippo Ganna, che si alza sui pedali, stringe i denti, lingua di fuori, perché ha dato davvero tutto per cercare ovviamente di arrivare sul podio, con Filippo Ganna che è lì a superare Paul Sexas. Ce la dovrebbe fare perché siamo ormai agli ultimi 300 metri, un po' di sbandamento per la fatica maturata nel corso di questi 39 km e 200 metri, i 200 che mancano alla conclusione, 150 adesso con Filippo Ganna che sta cercando ovviamente di limare ogni secondo, perché vuole provare a arrivare quantomeno all'argento. Ancora una quindicina di secondi, ce la fa, Filippo Ganna è argento in questa prova.

0: Perché dico argento? Perché Rank Everpool è praticamente subito dietro e considerate che è partito un minuto e mezzo dopo Filippo Ganna, ma è già ai 300 metri con un vantaggio siderale su tutti gli altri. Sarà dunque Rank Everpool di nuovo per la terza volta consecutiva campione del mondo della prova a cronometro e vorrà bissare anche il successo della prova su strada, ma quello che conta è che Filippo Ganna ha conquistato la prima medaglia italiana. Arriva Everpool e dunque il podio è Rank Everpool. Oro nella prova a cronometro, fa il segno dei 4 perché sono 4 i titoli consecutivi, poi argento per Filippo Ganna e bronzo per uno splendido Paul Seixas. Questo è il podio della prima prova a cronometro del mondiale di ciclismo in Canada. Vince Everpool, poi Ganna, poi Seixas. Va a te Giuseppe.
1: Perfetto, quindi insomma buone notizie da questa prima giornata dei mondiali di Montreal ciclismo su strada. Adesso c'è il Lecce, che ovviamente non è cambiato il parziale, sempre 1-0 per il Milan sul Lecce. Milan che intanto prova le incursioni ma non arriva verso la conclusione, verso lo specchio della porta. Decide finora il gol di Pulisic dopo 13 minuti, mentre prova a ripartire il Lecce con Gaspar che va a servire Koulibaly. Koulibaly ancora a destra per Danilo Veiga, Danilo Veiga fronteggiato da Selem Ekeli. Un duello che si sta ripetendo in questa prima fase della partita, siamo già quasi alla mezz'ora di gioco a San Siro. Ancora il rilancio lungo, il pallone che viene controllato con un colpo di testa da Estupinian, può ripartire Gonzalo Ramos, ancora per Modric, Modric per Estupinian, Estupinian ancora per Rabiot e il Milan quindi prova a ripartire. 28 e mezzo e sempre 1-0, non diciamo proprio in controllo il Milan, però aspettiamo ancora la reazione del Lecce, Fulvio.
2: Beh, direi di sì, non c'è stata ancora la reazione, devo dire che Lecce, cioè, un tiro in porta ancora non l'ha fatto. Il Milan gestisce con, secondo me, con estrema facilità, bravo a sviluppare il gioco soprattutto sulla faccia sinistra con Salemakers, con Estupiñán, dove c'è un una bella sfida con Koulibaly, anche con, per cui anche con lo stesso Danilo Veiga. Lecce ha fatto poco fino ad ora, ha fatto poco, il Milan sta gestendo, ripeto, è andato in gol con due verticalizzazioni ed è quello che deve fare, anche se Gonzalo Ramos poi dopo non sono arrivati cross dal fondo per questo centravanti che però si è fatto sentire in un'occasione, una verticalizzazione servendo Pulisic.
1: Eh sì, devo confermare che è molto più attivo rispetto ad altre uscite, sì. Gonzalo Ramos adesso è il Milan anche come uomo assist, tra l'altro adesso ha preso una botta ed è a terra, ma sappiamo, nuove disposizioni, il giocatore deve rialzarsi a rischio di restare un minuto a bordo campo e così è, questo devo dire che hanno molto velocizzato il gioco della partita e infatti Gonzalo Ramos si rialza, non ci sono più insomma quelle scene, ormai il medico e il massaggiatore in campo entrano proprio per lo strettissimo necessario. Siamo alla mezz'ora esatta, Milan 1 Lecce 0, dunque allora ci ha comunicato Cristiano Piccinelli del bronzo alle spalle di Everpool di Ganna, quindi io adesso vado direttamente da Manuela Collazzo a Torino
3: per Italia. Argento, Giuseppe, rettifichiamo, argento.
1: Ho detto bronzo.
3: Povero Ganna, ha dato tanto per arrivare in secondo.
2: Filippo, quello che è di Filippo.
3: Esatto.
1: mi è scappato Filippo Ganna, ovviamente argento alle spalle di Everpool e quindi insomma ottima medaglia d'argento per Ganna. Quindi se lo studio è d'accordo, se non ci sono altri interventi dal ciclismo, direi di andare alla pallavolo da Manuela Collazzo a Torino.
4: Grazie a Giuseppe Pisantis. Primo set in equilibrio tra Italia e Danimarca, settimo punto della Danimarca conquistato da Kier con un mani fuori, 8 sono i punti dell'Italia da 9 metri. Per i danesi c'è Jakobsen, il palleggiatore capitano, espertissimo, 42 anni, il suo servizio sulla via, buona la sua ricezione, attacca al centro Mati e Murato, ricostruisce la nostra nazionale, Giannelli chiama ancora l'attacco di Mati, è lunga la difesa della Danimarca. L'Italia conserva un piccolo vantaggio ma importante, 9 Italia, 7 Danimarca nel primo set. Torniamo a San Siro, Milan-Lecce.
1: E qui abbiamo superato il 31esimo minuto, sempre 1-0 per il Milan nel parziale sul Lecce. Lecce che ci ha provato solo con quel tiro difficile di Gaspar, che poi è arrivata una telefonata a Maignan, però insomma almeno il difensore centrale angolano della Lecce ci ha provato. Adesso su un pallone alto saltano in parecchi ma si rialzano e Pavlovic che recupera il pallone per il Milan, lo scarica a sinistra per Estupinian, il toccano indietro per De Vinter, ormai titolare, doveva essere

0: uno dei rincalzi. Ricordiamo che il Milan all'ultimo giorno di mercato, proprio per la mancata chiusura di trattative, ha reinserito nel rosa Tomori, che oggi è in panchina perché non ha il meglio. Tomori che era destinato a tornare in Inghilterra, però sta giocando De Winter, devo dire, se la sta cavando bene. Ancora il pallone per Rabiot, per Gonzalo Ramos, che va, anzi per Pulisic, chiedo scusa, che va a dare il pallone indietro per De Winter. De Winter ancora per Ghila, il tocco per Chukwueze, va lateralmente dall'autore del gol Pulisic, cerchio di centrocampo, Pulisic a sinistra ancora per Estupinian che va ancora da Rabiot, prova l'1-2, c'è il recupero da parte di Estupinian ancora a sinistra per Selemekers per Pulisic che va lateralmente da De Winter che va a mettere il pallone a destra ancora per Ghila per Chukwueze, il taglio di Chukwueze, ancora Pulisic che si inserisce, il rimpallo, la difesa del Lecce che riesce a spazzare prima che arrivi Selemekers, recupera però ancora il Milan. Adesso ci sono anche applausi da parte del pubblico di San Siro e il pubblico ovviamente di Fede Rossonera. Il tocco per Modric di esterno ancora per Selemekers si fa incontro Rabiot, Selemekers invece va all'indietro da Pavlovic lateralmente ancora per De Winter che va ad appoggiare per Ghila, un po' corto l'ex laziale, restituisce il pallone a De Winter, ancora De Winter che va a mettere all'indietro per Pavlovic, retropassaggio per Mignan, ripeto è un assetto almeno sulla carta propositivo quello di Francesco, però palloni Fulvio Colovati dalle parti di Stulic non ne sono arrivati,
1: io non mi sento di avere tante responsabilità a Stulic, che è lo stesso Monteo sulla fascia sinistra che deve occuparsi più della fase difensiva che di quella offensiva. Pochissimi palloni sono arrivati a questo centravanti serbo del 2001 Stulic, come anche lo stesso Perotti argentino sulla fascia destra. È un Milan in totale controllo. Vai.
0: Ancora un lancio, taglio di Selemekers, sì, per l'inserimento di Chukwueze, non aggancia il giocatore del Milan nigeriano, viene abbrancato il pallone da Vladimiro Falcone. A te Fulvio.
1: No, dicevamo un Milan in totale controllo, che fa girare la palla, sembra un gioco anche abbastanza prevedibile, per poi aspetta, come in questo caso, gli inserimenti da parte dei centrocampisti. In questo caso ha tagliato dalla fascia destra Chukwueze, in precedenza l'aveva fatto Pulisic, autore del gol del vantaggio 1-0, l'inserimento dei centrocampisti, e dovrebbe vedersi di più, oppure dovrebbe essere più servito magari arretrando, facendo da sponda Gonzalo Ramos. Il Milan preferisce gli esterni, preferisce la fascia sinistra, oppure qualche inserimento da parte di Chukwueze.
0: Adesso invece Selemekers, sì, i tagli stanno mettendo un po' in difficoltà la difesa della Lecce. Seguiamo questa azione delle Milan prima di tornare da Manuela Collazzo al racconto d'Italia Danimarca europei di pallavolo uomini. Lo facciamo subito perché c'è un fallo in attacco di Estupinian, punizione Lecce, 35 esatti, Milan 1 Lecce 0. Manuela Collazzo a Torino.
2: L'attacco di Mezen per la Danimarca, colpo in diagonale, c'è una richiesta di challenge crediamo da parte della nostra nazionale. Secondo gli arbitri è arrivato il nono punto della Danimarca, 12 sono punti dell'Italia, un'Italia ordinata. Giannelli chiama in causa tutti i suoi attaccanti, per il momento l'Italia che appare in controllo. La Danimarca ha già utilizzato un time out sul 12-8 per la nostra nazionale, nessun challenge nel frattempo richiesto, confermato il punto della nazionale allenata da Knudsen, ex schiacciatore, ha giocato in nazionale anche contro l'Italia. Danimarca 9 al servizio adesso, Italia 12 nel primo set, la ricezione di Balaso lunga, poi arriva il tocco sotto rete di Mezen a punire proprio l'errore in ricezione di Balaso, e dunque arriva un break da parte dei danesi. 10 Danimarca, 12 Italia, siamo nel primo set, ottavi di finale, comincia dunque la fase eliminazione diretta. Chi passa stasera ai quarti, il 23 sempre a Torino al Palavela, sfiderà la Finlandia che ha eliminato la Grecia. Milan Lecce.
0: E qui invece abbiamo superato il 36esimo minuto, sempre 1-0 per il Milan sulla Lecce, accovacciato al limite dell'area tecnica, Ruben Amorim in piedi, poco fuori l'area tecnica Eusebio Di Francesco. Ancora il Milan che prova l'accelerazione con Pavlovic, il tocco per Gonzalo Ramos, ha cambiato davvero il modo di giocare, non più terminale offensivo ma va a prendersi il pallone. Evidentemente questa è un'indicazione di Amorim, perché nelle altre partite che ho visto non giocava così Gonzalo Ramos.
1: No, lui indietreggia molto a far da sponda ai propri compagni, evidentemente è un'indicazione di Amorim, anche perché

0: Facendo da sponda favorisce gli inserimenti, e così è stato, lui indietreggiando favorisce gli inserimenti da parte dei centrocampisti. In questo caso è Pulisic è quello che si è inserito di più, ma anche lo stesso Rabiot.
1: Intanto c'è Rabiot a terra, a proposito che lo citavi, però in tutt'altra parte del campo, si rialza solo adesso. Dalla panchina del Milan facevano notare a quelli del Lecce che c'era Rabiot a terra, ma bene ha fatto il Lecce, semmai deve essere l'arbitro a intervenire, ma non essendo stato un intervento che riguardava la testa, Rabiot deve rialzarsi. Adesso vediamo che la penna, l'arbitro si avvicina a Rabiot per accertarsi delle condizioni dell'ex juventino, il quale però deve aver preso una botta abbastanza forte perché fa fatica ancora, e vediamo se ci sarà bisogno
0: di avvicinarsi.
1: Sì, credo proprio sulla caviglia, quindi è un problema, vediamo se è solo una botta e quindi verrà assorbita oppure se è un qualcosa di più serio. Finora sta vistosamente zoppicando Adrien Rabiot, il Milan tiene palla, con gli occhi vanno a cercare il compagno Rabiot che comunque ritorna in campo, no, si piega ancora su se stesso, dalla panchina lo staff è pronto, però il gioco non viene interrotto. Seguiamo questa azione del Milan però con Modric che lancia nella posizione della destra Ghila che entra di rigore, la mette bassa e Lecce si rifugia in corner. In quello che pensate al 38esimo minuto del primo tempo, il primo angolo della partita quando già c'è stato un gol, quello messo a segno da Christian Pulisic al 13esimo. Allora racconteremo questo angolo, mentre ancora problemi per Adrien Rabiot, non partecipa all'azione d'angolo, rimane indietro. Ecco che Modric si avvicina a Rabiot, credo che Rabiot lo abbia in qualche modo tranquillizzato, si avvicina anche Stupinian che sono i giocatori che rimangono dietro per bloccare un eventuale ripartenza della Lecce. Battuto corto il calcio d'angolo, Milan diciamo in 10 e mezzo, ancora il pallone per Pulisic che prova a destreggiarsi, la mette al centro, colpo di testa con il pallone che termina sull'affondo. Siamo quasi alla 39esimo, sembra che Rabiot possa tornare tranquillamente in piena funzionalità di gioco, e quindi 39esimo minuto, Milan 1 Lecce 0. Torniamo a Torino per la pallavolo.
2: Cambio lungo, se lo aggiudica l'Italia grazie a un colpo di Romano che non forza ma tanto basta per ottenere il 16esimo punto degli azzurri. 12 sono i punti della Danimarca, molto fallosa soprattutto al servizio, sta regalando diversi punti agli azzurri che dall'altra parte della rete forzano dai 9 metri, prima con Bottolo, anche se l'Italia non ha approfittato in quella circostanza del servizio potente di Bottolo. Adesso Romano sempre forzato il servizio da 9 metri, arriva il muro di Mati sull'attacco tentato da Kier, chiude la traiettoria d'attacco al rivale Pardo Mati e l'Italia allunga decisamente nel primo set. 17 Italia, 12 Danimarca, siamo nel primo parziale, linea San Siro, Milan-Lecce.
1: E qui ci avviciniamo al 40esimo minuto, c'è stato un intercetto da parte di Rabiot e io credo che dalla panchina abbiano detto prova ad arrivare fino a fine primo tempo, poi semmai se nell'intervallo non ti riprendi, anche se adesso corricchia, effettueranno il cambio. E ha accusato probabilmente un pestone in un contrasto pestone, di gioco. Sì. E sì, adesso comunque lo vedi in possesso palla, prova a rientrare in piena efficienza Adrien Rabiot, però diciamo che un po' passeggia in campo. Certo, si è affidato, come ricordavi tu in presentazione, Fulvio Colovatti, a Morima, alla vecchia guardia, Pulisic, Rabiot, Modric, insomma tutti quelli che in un momento delicato ti possono riprendere in mano la squadra.
3: E sono quelli che stanno esprimendo il meglio, secondo me, perché Pulisic non solo ha fatto gol, ma anche, l'abbiamo visto esattamente un minuto fa, autore di un'ottima, si è arrabbiato anche Di Francesco perché con troppa leggerezza la difesa ha lasciato Pulisic dribblare sulla fascia destra, ha messo un pallone in mezzo per un Gonzalo Ramos che è andato secondo me un po' molle a colpire di testa, anche lui si è come posso dire arrabbiato con se stesso perché poteva colpire meglio, il pallone è uscito di porta.
1: C'è Pablo vicino all'area di rigore, la mette, ma regala palla a Falcone, tra l'altro Cioquez era in fuorigioco quindi non avrebbe potuto servirlo. Certo, non è propriamente uno stoccatore, Pavlovic ha cercato di fare il meglio che poteva, ma è stato un regalo, direi assolutamente di no. Però si era sganciata ancora una volta difesa del Lecce che un po' in infilata si fa prendere. Il Lecce c'ha due centrali molto strutturati fisicamente, sì, però i due centrali Sibert e Gaspar molto strutturati, due esterni mobili come a destra Danilo Veiga e a sinistra Danilo Gallo, però insomma centralmente i due stanno un po' soffrendo, soprattutto gli inserimenti di Pulisic e di Cioquez, ma anche di Stupinian.
3: Ma guarda, sta soffrendo soprattutto Milan, sviluppa il gioco soprattutto sulla fascia sinistra perché si inserisce

Molto bene Pavlovic, tu l'hai detto, adesso chiaramente insomma ha perso palla, poteva sicuramente fare meglio, ma si era quasi trovato da solo davanti al portiere, poi insomma non si è capito se volesse fare un cross o un tiro in porta. Comunque c'è Stupignan sulla faccia sinistra, c'è Salemekers che si inserisce, per cui è un Lecce che secondo me è più in difficoltà sulla fascia destra che su quella sinistra. Ciuquezzi

0: Pulisic che entra in area di rigore dalla sinistra, palla sul destro, Pulisic molto bravo, qui Gaspar a rimpallare però sbaglia Ilic il controllo, ancora Pulisic in mezzo a tre, Ilic rimedia al suo precedente errore strappando il pallone dai piedi dello statunitense e facendo ripartire la formazione ospite con questa sventagliata, anche fallo su Ilic, quindi fischia la penna, punizione Lecce, 43 minuti, Milan 1 Lecce 0, torniamo a Torino, pallavolo.
1: Italia in controllo nel primo set, avanti 18-13 sulla Danimarca. Danimarca al servizio adesso. L'Italia sta forzando molto dai 9 metri, trovando poi impreparato l'attacco danese. Invece molto bene il muro azzurro. Danimarca che adesso non riesce ad attaccare, contrattacca Romano, tiene la difesa danese che poi prova con Kier a chiudere il colpo, non riuscendoci. E dunque l'Italia approfitta di questo errore della Danimarca per portarsi sul 19-13 nel primo parziale, un set che la nazionale di De Giorgi sta controllando senza problemi, forzando dai 9 metri, trovando un buon muro e soprattutto anche diversi errori dai nostri avversari. 19 Italia, 13 Danimarca, torniamo a San Siro, Milan Lecce.
0: E allora siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, non dovrebbe esserci grosso recupero, sempre se ci sarà, e quindi direi di andare fino al termine del primo tempo, poi una flash di aggiornamento da parte di Emanuela Pazzo e poi la linea ovviamente al giornale e radio breve prima di tornare in collegamento con l'ultima partita della quinta di A Milano-Lecce, con la partita di pallavolo europei tra Italia e Danimarca che si sta disputando a Torino. Fischia ancora la penna, gioco pericoloso, calcio di punizione in favore del Milan, 20 secondi al termine del 45esimo minuto mentre cominciano a scaldarsi i giocatori del Milan, anche qualcuno della Lecce. Poi quando avremo una pausa nel racconto non solo di questa partita ma anche della pallavolo, vi ricorderemo anche chi c'è in panchina. C'è questa punizione, il quarto ufficiale non ha la lavagna luminosa, quindi è molto probabile che al 45esimo la penna fischierà la fine dell'incontro. Così è, perché controlla il cronometro, prova a far sviluppare l'azione per il Milan, termina in fallo laterale. Adesso arrivano i due fischi di Federico Lapenna, Milan 1 Lecce 0, il gol al 13esimo minuto di Christian Pulisic, applausi per una prestazione convincente del Milan, poca la reazione della Lecce. Prima di andare a Roma per la messa in onda del GR1, flash da Manuela Collazzo da Torino, Italia-Danimarca pallavolo.
1: Primo set, Italia in totale controllo, 20 i punti degli azzurri, 15 quelli dei danesi. Possiamo tornare a Roma, Saxa Rubra, giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura alle elezioni in Germania, nel Land Mecklenburg-Pomerania, dove secondo le ultime proiezioni è in testa l'estrema destra, e anche a Berlino, dove vince la sinistra dei Linke. Crollo della CDU, partito del cancelliere Merz. Ma ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
5: Sì, in Mecklenburg-Pomerania, secondo le ultime proiezioni dell'emittente pubblica ZDF, l'estrema destra di Alternativa per la Germania in testa con quasi il 38% davanti ai socialdemocratici dell'SPD, che sarebbero intorno al 36%. Crolla la CDU, il partito del cancelliere Merz è proprio sulla soglia di sbarramento, il 5%. Il cancelliere Merz ha ammesso il disastro nel land del nord orientale del paese, ma non ha annunciato passi indietro. Mi assumo la responsabilità di andare avanti, servono riforme anche contro il veleno dei partiti autoritari, ha affermato il cancelliere. Ed è intervenuta anche la leader di AfD, Alternativa per la Germania, Alice Weidel. AfD è il partito più forte, Merz deve trarne le conseguenze, siamo il nuovo partito popolare tedesco, la gente vuole una svolta, così Weidel. Altre elezioni a Berlino, sempre secondo le proiezioni la sinistra dei Linke vince, il primo partito con il 25,5% davanti alla CDU e ai socialdemocratici. E nella capitale tedesca l'estrema destra di AfD è cresciuta rispetto al 2023 intorno al 14%.
4: Urne chiuse anche in Russia, dove sotto la regia del Cremlino, con l'esclusione delle formazioni contrarie alla guerra, si votava per la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Le proiezioni danno Russia Unita, il partito di Putin, al 49,4%. Cinque anni fa, con un risultato simile, ottenne 324 dei 550 seggi totali. La capitale intanto fa i conti ancora con il massiccio attacco lanciato all'alba dagli ucraini, con oltre 1000 tra droni e missili balistici. turistici e da crociere.

0: Ankara. Due i morti, bloccati gli aeroporti, in fiamme una raffineria. Mosca annuncia che in risposta intensificherà i raid sull'Ucraina. Torniamo in Italia, il presidente Mattarella chiude Pordenone Legge, per il capo dello Stato il premio ambasciatore della libertà. Questa manifestazione richiama la libertà di espressione, di manifestazione del pensiero, il valore del dissenso ancor più prezioso dove viene negato, ha detto Mattarella. Ascoltiamo le sue parole.
1: L'unanimismo si addice all'autocrazia e alle dittature ed è sinonimo di immobilismo. È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre. Il diritto a esprimere opinioni è argine all'arbitrio, è motore di rinnovamento.
0: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale a Roma, la Premier Meloni attacca le opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Afferma poi che la parità tra uomo e donna non è negoziabile e in merito alla scuola annuncia.
2: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: E quello che si sta concludendo è stato un fine settimana ricco di appuntamenti politici con i vari leader in campo. Ce ne parla in studio Gianluca Ruggirello.
3: Sì, lo dicevi, chiusura di feste e appuntamenti annuali per tutti i principali partiti politici, a partire dal consueto Prato di Pontida per la Lega con Matteo Salvini, che comunica una decisione imminente.
4: Non meritate che ci siano divisioni. Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò di convocare un congresso straordinario della Lega.
3: A Orvieto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci partecipa ad un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e anche lui interviene su politica e attualità.
5: Siamo qua per governare, non a tutti i costi. Noi vogliamo governare bene,
6: fare gli interessi dell'Italia e degli italiani.
3: E chiudendo la kermesse dei 5 Stelle, Nova, Giuseppe Conte, a Milano attacca la Premier Giorgia Meloni.
7: Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.
8: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
3: Il riferimento era allo stop al bollo auto annunciato proprio dalla Premier e contro la Premier Giorgia Meloni anche la segretaria del PD Elly Schlein. Il costo dell'energia è il più caro d'Europa, spiega la segretaria, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Sentiamo sempre Schlein sul tema alleanze.
9: Prima il programma, è quello che ci chiede la nostra gente, capire di quale progetto vogliamo essere coprotagonisti, poi i nomi, poi la guida.
0: Ora la cronaca, il caso dell'insegnante accoltellata venerdì in una scuola media di Roma. I genitori del minorenne che ha aggredito la docente hanno inviato oggi una mail di scuse. È caccia intanto a chi ha messo online il video dell'aggressione. Il ragazzino infatti aveva ripreso l'azione con un telefono connesso ad una chat Telegram e l'obiettivo di chi indaga in questa fase è risalire proprio all'identità di questo gruppo ristretto. Lo studente intanto resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I. La scomparsa di Sandro Mazzola a Torino durante il minuto di silenzio prima di Juventus-Atalanta, diversi tifosi di casa si sono girati di spalle al campo. Altri hanno intonato cori per Gianni Agnelli, Gaetano Scirea e Andrea Fortunato, anche lui un ex bianconero ora scomparso. Mi dispiace, non bisogna fare delle scelte che poi possono andare contro la sportività, ha commentato il tecnico della Juve Spalletti. Tanti comunque gli applausi per omaggiare la memoria della storica bandiera dell'Inter e della nazionale. Domani pomeriggio i funerali di Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà proclamato anche il lutto cittadino. Era l'ultima notizia di questa edizione, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:40 minuti, una buona serata da Lucio Giordano sulla 10. Ci sono code a tratti per 4 km per lavori in corso tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. Sulla tangenziale nord di Torino, rallentamenti tra Regina Margherita e la tangenziale.

0: Le sud, solo uno alla Milano-Bologna, code allo svincolo per Modena Nord, mentre sulla 9 ci sono code tra Como Nord e il lago di Como. Sulla Brescia-Padova coda tratti tra Peschiere e Brescia Est, coda tratti anche sulla A14, la Bologna-Ancona tra Faenza e Imola, infine sulla tangenziale di Napoli vengono segnalate code allo svincolo per Fuorigrotta. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
4: Perché la pizza quattro stagioni, no?
3: Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso,
4: e Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
3: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
4: E allora?
3: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
4: E che promettiamo?
3: Che andremo d'accordo.
4: Impossibile.
5: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis. Al commento tecnico c'è Fulvio Collovati, alla parte tecnica c'è Vincenzo Carbuzzi. Siamo nell'intervallo della ultima, decima e ultima partita della quinta giornata del campionato di Serie A. Squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Milan 1, Lecce 0. Decide il gol di Pulisic al 13° minuto. Abbiamo lasciato in corso il primo set d'Italia, Danimarca, europei di pallavolo a Torino. Torniamo dunque dalla nostra inviata Manuela Collazzo.
6: Si è appena concluso il primo set, un set che si era pericolosamente riaperto con un parziale di 7-1 subito dagli azzurri, ma gli azzurri hanno chiuso 25-22 grazie a un muro di Mati su Jensen, l'opposto della Danimarca e anche ex di Verona. Dunque Italia 1, Danimarca 0 nel primo set, 25-22 degli azzurri. Studio.
7: Bene, grazie Manuela. Intanto io ricordo la bella, bellissima medaglia d'argento di Filippo Ganna ai mondiali di ciclismo su strada, una prova cronometro individuale maschile dietro all'imprendibile, al marziano io definirei, belga Remco Evenepoel. Intanto è terminata in Serie B l'ultima partita del quinto turno, Modena-Empoli, è finita 2-1 vittoria per i canarini in rimonta, perché aveva chiuso il primo tempo in vantaggio l'Empoli per 1-0 con gol di Yepes al 27° e poi al 61° Belotti e al 70° Ambrosino hanno ribaltato il risultato in favore del Modena, che così sale a 10 punti in terza posizione in classifica, accoppiato all'Ascoli, classifica guidata dal Palermo con 13 punti, poi in seconda posizione su Tirol Mantova a quota 11, abbiamo detto Modena-Ascoli a 10, adesso la diamo tutta, a quota 7 ci sono Padova, Benevento, Verona, Avellino, Cesena e Pisa, con 6 punti Arezzo e Empoli, a 5 punti Entella, Cremonese e Vicenza, a 4 la Sampdoria, poi la zona retrocessione, quella calda io definirei, Juve Sabbia e Catanzaro 3 punti, Carrarese un punto. Mentre vi vado a dare i risultati parziali degli altri massimi campionati europei di calcio, Valencia Real Sociedad 43°, 1-0 per la Real Sociedad. Si sta giocando anche in Francia Marsiglia Paris Saint-Germain, è finita 0-0. È stata giocata invece la prima partita

0: partita della nuova stagione della pallacanestro nazionale, a Tortona la finale della Supercoppa tra Milano e Venezia. Ha vinto Milano 94-87 dopo un tempo supplementare. Allora, al microfono di Massimo Barchiesi, il coach di Milano, Peppe Poeta.
1: Sono contento, è un trofeo, comunque alzarlo, iniziare con fiducia e entusiasmo la stagione è una riempie di soddisfazione. È stata una partita dura, abbiamo dimostrato lo spirito e quello che ci servirà durante un anno molto lungo.
0: E questo era Peppe Poeta, il coach di Milano. Poi magari riusciamo anche a sentire Bolmaro, sempre all'intervallo Marsiglia e Paris Saint-Germain 0-0. Sempre invece nella Liga Spagnola, deve ancora finire il primo tempo, la Real Sociedad è in vantaggio 1-0 sul campo del Valencia. Abbiamo anche Bolmaro, mi fa segno dall'altra parte, Umbretta Conti in regia. Allora, con Marco Mascia andiamo ad ascoltare anche Bolmaro su questa vittoria di Milano, Supercoppa, nella Supercoppa della pallacanestro nazionale, su Venezia 94-87 dopo un tempo supplementare. L'intervista è di Massimo Barchiesi.
2: Ancora una volta grande protagonista, sei diventato proprio un leader indiscusso di questa squadra.
3: Sì, sappiamo che non era facile, una squadra molto brava come Venezia, però abbiamo connettato un poco, abbiamo giocato insieme nel momento più importante e questo è il risultato.
2: L'avete dovuta vincere più di una volta questa partita.
3: Lo so, però abbiamo giocato una brava prima parte, seconda parte molto male in difesa, però come ti ho detto, abbiamo giocato insieme nel momento più importante e questo fu il merito di vincere.
2: Che differenza possiamo fare tra questa e la squadra della passata stagione?
3: C'è più fame, più energia, più intensità, più difesa e questo è molto importante non solo qua però in Euroliga e più, e adesso dobbiamo iniziare in una buona maniera il prossimo venerdì.
2: E ora attacco all'Eurolega.
3: Sì, esattamente, poco a poco, piano piano, adesso dobbiamo celebrare questo.
0: E allora, dopo Bolmaro, dopo la pallacanestro, torniamo alla pallavolo, torniamo a Torino da Manuela Collazzo, l'ottavo di finale dell'Europeo maschile tra Italia e Danimarca. Manuela.
4: È cominciato il secondo set, la Danimarca è avanti 2-1, adesso l'Italia approfitta dell'errore al servizio di Kier per ottenere il primo punto del secondo set. Nel primo spiccano i 5 muri punto della nostra nazionale, 3 solo di Mati. La nostra nazionale non perfetta in ricezione, anche se è stata migliore nelle percentuali d'attacco, non perfetta dicevamo anche perché ha subito 3 ace da parte dei nostri avversari. In ogni modo è riuscita a mettere una pezza alla ricezione non perfetta, proprio con un'efficienza in attacco superiore rispetto alla Danimarca. La situazione inizio secondo set 2-2, l'Italia che ha vinto il primo parziale 25-22 proprio con un muro di Mati sull'attacco di Jensen, l'opposto della Danimarca. Non sottovalutare alcun avversario, anche perché le sorprese, dicevamo in apertura di collegamento, sono dietro l'angolo. La grande sorpresa di giornata è stata la Romania, che ha eliminato la quotata ucraina di Plotnitsky, lo schiacciatore di Perugia, e così la Romania sfiderà ai quarti la Francia, che invece ha battuto il Portogallo 3-0 come da pronostico. La squadra che vincerà questo ottavo di finale invece ai quarti incrocerà la Finlandia, che soltanto al quinto set ha avuto la meglio sulla Grecia. Ancora un errore a servizio dei nostri avversari, 3 pari a inizio secondo set, l'Italia ha vinto il primo 1-0, ha controllato molto bene la situazione, era avanti nettamente 21-15, poi un calo di tensione soprattutto in ricezione, una parziale di 7-1 subito, e la Danimarca nel primo set si è avvicinata, ma poi ancora incisiva l'Italia a servizio e ancora con un muro ben piazzato ha chiuso il parziale. Adesso però non approfitta di una brutta ricezione della Danimarca, anche se in qualche modo sempre Mati a muro riesce a conquistare il punto per l'Italia, il punto che vale il sorpasso 4 Italia 3 Danimarca nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore degli azzurri. Studio.
0: Grazie Emanuela Collazzo. Intervallo tra Valencia e Real Sociedad, finisce il primo tempo in questo momento con la Real Sociedad in vantaggio 1-0. Credo che sia per finire l'intervallo invece a San Siro per Milan Lecce. E allora torniamo da Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, a rimbalzo di linea naturalmente con Manuela Collazzo. Italia Danimarca pallavolo a voi.
5: Era finito, o meglio era iniziato.

0: iniziato il secondo tempo, però l'arbitro La Penna ha visto un'irregolarità nella battuta da parte della Lecce del calcio di rinvio e quindi si riazzerano i cronometri ed è tutto pronto a ripartire. Eccolo il fischio di La Penna e si riparte dall'1-0 per il Milan sulla Lecce con il gol di Pulisic al 13° minuto sul lancio. Se prima abbiamo dato a Filippo Ganna quel che è di Filippo Ganna, diamo a Pavlovic quel di Pavlovic, perché sì, il lancio Fulvio tu l'avevi notato, io ho dato Modric no, perché era così calibrato, mi sembrava più un piede delicato come quello di Luca Modric.
1: Ho detto anch'io Modric, per cui mi sono sbagliato, poi dopo in realtà è giusto dare a Pavlovic quello che è di Pavlovic. Bellissimo lancio da parte di col mancino di questo difensore che spesso si invola, si esibisce in queste sue folate, in questo caso insomma ha fatto un lancio di 30 metri perfetto direi, ma perfetto è stato lo stop di Pulisic.
0: A seguire poi cambio piede, l'ha solo toccata bellissimo, Falcone.
1: Bellissimo.
0: C'è da dire una cosa, lo abbiamo detto più volte Fulvio, primo tempo il Milan in controllo, forse però pochissime conclusioni verso lo specchio, gol a parte Falcone sì, non ha dovuto fare parate.
1: Sì, Pulisic ha rotto il digiuno di 9 mesi, come dicevi tu sul lancio di è una prova d'orgoglio del Milan, è chiaro che Gonzalo Ramos si è visto pochissimo, per esempio anche lì sul cross di Pulisic, poi il colpo di testa in realtà è stato di De Winter, non di Ramos, si è visto e ha arretrato molto, non lo so se ha ricevuto l'ordine dalla parte di Amorim di arretrare, a fare un po' il punto di riferimento per favorire gli inserimenti di Pulisic, di Rabiot o anche di qualche altro dello stesso Chukwueze. Fatto sta che si è visto poco Ramos, ma pochissime conclusioni poi da parte del Milan.
0: Allora, la partita è ripresa da 1:30, c'è una novità nel Lecce in quanto Di Francesco ha fatto entrare l'attaccante spagnolo Francisco Esteban, maglia numero 22, al posto di Stulic, quindi andiamo adesso a riepilogare le formazioni. Il Milan di Ruben Amorim in maglia tradizionale a strisce verticali rosso-nera, calzoncini bianchi, calzettoni rosso-neri, e in campo con Maignan in porta, Ghila, De Winter e Pavlovic in difesa, Chukwueze, Modric, Rabiot e Stupinian a centrocampo, Selemakers e Pulisic dietro l'unica punta Gonzalo Ramos, maglia bianca per il Lecce, c'è banda orizzontale sul petto, calzoncini neri, calzettoni bianchi per Eusebio Di Francesco, che in campo con 4-3-3 con questa novità appunto di Esteban al posto di Stulic, il portiere è Falcone, davanti a lui troviamo Veiga, Siebert, Gaspar e Gallo, Koulibaly, Ilic, Male a centrocampo, Pierotti il nuovo entrato Esteban quindi al posto di Stulic e Monteiro davanti in maglia verde acqua, calzoncini verde acqua, i calzottoni per l'arbitro che è Federico La Penna di Roma, Alessandro Lo Cicero e Valerio Vecchi guardialine, Paride, Tremolade il quarto ufficiale, Lorenzo Maggioni, Alberto Santoro al VAR anche in questo primo tempo di questa partita, VAR assolutamente silente, non ci sono stati gialli, temperatura gradevolissima adesso è sui 23 gradi, bella cornice di pubblico con circa 500 sostenitori della Lecce. 3 minuti, c'è questo ingresso di Esteban, questo giocatore spagnolo che il Lecce adesso manda in campo anche Fulvio per vivacizzare un attacco che Palloni ne ha visti pochissimi.
1: Ma devo dire che insomma non mi sento di dare la responsabilità a Stulic, il giocatore serbo di 25 anni che si è visto pochissimo per la verità, però è chiaro che non ha ricevuto palloni né del cross dal fondo né centralmente, però lo ha sostituito Di Francesco con questo ragazzino del 2006, per cui è un ventenne spagnolo, Paco Esteban, sperando che non so, inventi qualcosa, faccia qualcosa, però è chiaro che la punta se non riceve palloni difficilmente può districarsi tra le maglie di una difesa che tra l'altro agila come Ghila, come il leader De Winter che ormai si è conquistato il posto da titolare, e Pavlovic che più che il difensore questa sera ha fatto diciamo il propulsore di gioco, cioè si è inserito molto sulla faccia sinistra.
0: Eh sì, suo il lancio per Pulisic, anche un inserimento, vediamo, perché il tridente del Lecce sta dialogando pochissimo con Pierotti, molto largo così come Monteiro, vedremo adesso al centro dell'attacco come si comporterà Esteban. Siamo a 4 minuti, lo abbiamo superato da poco, Milan 1 Lecce 0, e allora andiamo a vedere come procede il secondo set a Torino tra Italia e Danimarca, pallavolo.
2: Mani fuori di Kier, lo schiacciatore della Danimarca, sesto punto dei danesi, sono 9 punti dell'Italia. Funziona il muro azzurro, anche se in questo scambio Mati non indirizza perfettamente le mani verso il campo.

0: campo avversario e Kier trova un mani fuori. 6 Danimarca, 9 Italia nel secondo set. L'Italia ha vinto il primo 25-22. La ricezione di Bottolo buona, Giannelli chiama l'attacco da seconda linea di Romano che chiude lungolinea vincente del nostro opposto. Decimo punto dell'Italia, 6 i punti della Danimarca. Italia ancora in controllo, sbaglia poco la nostra nazionale, conduce 10-6 nel secondo set, 1-0 nel conto dei parziali. Milan-Lecce.
1: E qui invece abbiamo superato il quinto minuto, 1-0 Milan, ci prova Gonzalo Ramos che incespica un po' sul pallone, può quindi ripartire il Lecce con questo tentativo da parte di Santiago Pierotti, il tocco ancora per Malè, il pallone che viene servito all'indietro per Gallo che si sgancia dalle retrovie, prova a farsi vedere Monteiro, giocatore svizzero arrivato in estate dallo Young Boys, eccolo Monteiro trattenuto vistosamente da Ghila, ma è bravo a liberarsi, a servire ancora sulla destra Danilo Veiga che la mette al centro, colpo di testa a liberare da parte di Estupinian, prova a ripartire il Milan, bello il lavoro, a proposito Rabiot è naturalmente in campo e quindi probabilmente solo un pestone, non c'è stata necessità di cambio, adesso c'è Gonzalo Ramos che va allo scambio con Selemekers, palla per Pulisic che entra in aria, il tocco per Chukwuez dentro l'area di rigore, il cambio di gioco, la rovesciata tentata, spettacolare sì, solo che Fulvio Collovati ha mancato la cosa più importante, il pallone, però sono applausi per Gonzalo. Allora.
2: Beh, un tentativo applaudito, insomma, è un tentativo di rovesciata in modo sciagurato, diciamo la verità, perché il pallone non l'ha completamente preso da parte di Gonzalo Ramos, anche perché il cross, insomma, era molto bello da parte di Chukwuez col mancino sul secondo palo, sul vertice piccolo dell'area piccola, e ha messo praticamente sul secondo palo un pallone abbastanza invitante per la rovesciata di Gonzalo Ramos, che in realtà non c'è stata perché ha mancato completamente il pallone.
1: E quindi Milan che ci ha provato, intanto diamo anche qualche notizia in più rispetto a Francisco Paco Esteban che è già la seconda stagione a Lecce, però l'anno scorso è stato un po' il bomber della primavera della Lecce, scuola Betis di Siviglia, e insomma piano piano Di Francesco lo ha portato in prima squadra, vedremo se il fiuto del gol, tra l'altro abbastanza strutturato fisicamente, il numero 22 del Lecce che adesso sta ricevendo proprio indicazioni da Di Francesco, gli dice di puntare più l'area di rigore avversaria, a partecipare meno alla manovra, insomma andare più verso la profondità. Adesso c'è una falla in attacco da parte del Lecce, calcio di punizione per il Milan, 7 minuti e mezzo a San Siro, Milan 1 Lecce 0, torniamo a Torino, pallavolo.
0: Italia 12, Danimarca 7 nel secondo set, l'Italia ha vinto il primo, dunque conduce al Palavela, al servizio di Simone Giannelli, Kier riceve, Jakobsen chiama l'attacco da seconda linea di Metzen che è murato, e dunque Italia 13, Danimarca 7 nel secondo set, Italia in totale controllo nel parziale, approfitta anche dei tanti errori avversari dobbiamo dire, e arriva anche il time out chiamato dal CT danese. Tocco decisivo a muro di Sanguinetti, e dunque il 13° punto dell'Italia arriva ancora nel fondamentale del muro, 7 punti della Danimarca, gioco fermo per il time out chiesto dai danesi, Italia conduce 1-0 nel conto dei parziali. Milan-Lecce.
1: 8 minuti e mezzo a San Siro, nel corso della ripresa sempre Milan 1 Lecce 0, il baricentro del gioco è più centrale adesso rispetto a un primo tempo dove si giocava prevalentemente nella metà campo della Lecce, però mancano ancora le incursioni verso le due porte con Mignan che finora ha dovuto fare un intervento su un tiro non facile però centrale, lento da parte di Gaspar, e poi lavoro di ordinaria amministrazione, però adesso è il Lecce che ci prova con Danilo Veiga, il tocco per Siebert va a cercare di prima intenzione Malè va a terra ma non c'è fallo, può ripartire allora ancora il Milan con questo tocco lì dietro per Ghila che fa a servire Rabiot, il taglio di Rabiot per Pulisic, ottimo l'aggancio di Gallo che intercetta il pallone destinato all'autore del gol del Milan, ancora Pulisic che va a servire all'indietro per Rabiot, ci sembra perfettamente ristabilito il centrocampista francese, poi c'è ancora l'esterno di Modric per Chukwuez che prova ad accentrarsi, trattenuta evidente da parte di Monteiro, recupera però ancora il Milan con Rabiot, l'inserimento è Estupinian che entra in aria, lo stop Estupinian, palla sul sinistro, tiro rimpallato e poi Gallo di testa che va ad anticipare Pulisic e mette il pallone in corner per quello che è il primo angolo della ripresa, ma il secondo complessivo

0: della partita, entrambi per il Milan. 2-0 il conto dei corner per il Milan, 1-0 il punteggio per il Milan, che sta maturando qui allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro al decimo minuto della ripresa. Racconteremo questo calcio d'angolo e poi ovviamente lo commenteremo. Il Lecce va con tutti i suoi effettivi a protezione dei propri 16 metri, la battuta con il sinistro Ciucuezze, l'esterno Selemekers, Ciucuezze ancora per Rabiola, mette al centro, colpo di testa e fa praticamente fuori gioco, il gol viene annullato, ma aveva fatto un mezzo pasticcio Falcone, che sul colpo di testa mi è parso di Pavlovic. Sì, confermiamo, Pavlovic era comunque protagonista oggi. Pavlovic l'aveva sì presa, poi se l'era buttata dentro, però era alta la bandierina dell'assistente Alessandro Lo Cicero, quindi posizione irregolare di Pavlovic, ma direi, mi aggancio a quello che hai detto poco fa tu Fulvio Collovati, Pavlovic direi più attaccante oggi, uomo assist, tra l'altro di poco il fuorigioco, se c'è.
1: No, il fuorigioco mi pare che ci sia di poco, vediamo che se viene confermato, sì, viene assolutamente confermato, 30-40 centimetri in posizione oltre la linea difensiva del Lecce. Giustamente sottolineavi tu che Pavlovic ha fatto più l'attaccante che il difensore, ma è chiaro che il Lecce, con tutto rispetto, bisogna tenere in considerazione il valore anche dell'avversario, ha fatto pochissimo in fase offensiva. È chiaro che ha dato indicazioni in questo secondo tempo di Francesco a Paco Esteban, però poveretto è solo, non gli arriva un pallone e bastano il Vila e De Winter per fermarlo, per cui non c'è bisogno della presenza di Pavlovic.
0: Tra l'altro Montero qua dimostra di avere qualche problema nel controllo di palla, regala palla al Milan. Stavo anche dando un'occhiata a chi c'è in panchina nel Lecce, potrebbe entrare per esempio Ndrima, c'è il Milan che prova ancora con la conclusione da fuori, ancora di Pavlovic, davvero ci ha preso gusto, non solo assist, vuole anche il gol, tiro rimpallato a terra un giocatore del Milan, a terra uno del Lecce, quindi quando scocca il 12° minuto nel corso della ripresa, ribadisco, Milan 1, Lecce 0 e torniamo a Torino da Manuela Collazzo, Italia-Danimarca, Europei di pallavolo.
2: Secondo set, Italia dominante 16-9, questa è la situazione a favore degli azzurri, mani fuori di Metzen per la Danimarca che ottiene così il decimo punto. Sono già 9 i punti di Sanguinetti in questa sfida. In attacco Sanguinetti, meglio a Muromati, in ogni modo Giannelli prova a chiamare in causa tutti i suoi attaccanti. In questo secondo set non sembra esserci storia, è evidente la differenza di qualità, di tenuta, di potenza anche della nostra nazionale, che però adesso subisce un ace, lo subisce Bottolo sul servizio di Jensen, che ha giocato nel nostro campionato a Verona fino alla passata stagione. Ace dunque di Jensen, l'opposto della Danimarca, 11° punto dei danesi, 16 i punti dell'Italia nel secondo set, Italia avanti 1-0, Milan Lecce.
0: È il 13° minuto, sempre 1-0 Milan sul Lecce. Poco fa poteva esserci una superiorità numerica del Milan, appoggio però sbagliato da parte di Gonzalo Ramos, il Lecce l'ha sfangata, però insomma il Lecce dovrebbe provare a fare qualcosa di più, perché insomma il vantaggio è ancora minimo del Milan, nonché strameritato da parte dei rossoneri, però insomma si aspetta qualcosa di più da parte del Lecce decisamente, perché insomma è vero che è difficile, ma i punti devi provare a farli dappertutto.
1: Sai, le dichiarazioni della vigilia sono un conto, poi quando entri in campo conosci il valore dell'avversario, è tutto un altro discorso. È chiaro che Di Francesco ha detto dobbiamo avere coraggio se vogliamo fare punti a San Siro. Vedendo questa gara devo dire che Lecce coraggio fino ad ora non ne ha avuto, però diamo anche merito al Milan che praticamente ha giocato.
0: Ciucuezze, scusa se ti interrompo, conclusione sfugge il pallone dalla presa di Falcone, ma c'era anche fuori gioco sul tentativo di ribattuta di Ramos, vai Fulvio.
1: No, il Milan è cresciuto dal punto di vista tecnico-tattico, è abbastanza aggressivo, sta dominando, manca solo l'esecuzione finale, mancano solo gli ultimi 20 metri, perché o per imperizia o per, che ne so, distrazione o perché troppa debolezza da parte, prima in qualche tiro da parte di Pavlovic, anche dello stesso Ciucuezze come in questo momento, ecco, manca un po' di cattiveria nell'esecuzione finale, però è un buon Milan, possiamo dirlo, che sta dominando.
0: Io credo di interpretare anche il gesto che poco fa ho intercettato di Ruben Amorim.

0: Nim che si è girato verso i suoi collaboratori, come a dire, beh, insomma, tutto questo volume di gioco stiamo davvero tirando fuori poco in termini
1: produce
0: appunto
1: poco,
0: di risultati.
1: Produce poco, hai perfettamente ragione, Giuseppe. Produce poco perché se dobbiamo guardare, sono 60 minuti, praticamente il Milan non ha subito un tiro in porta, ha dominato. E poi dopo però, se vai razionalmente a vedere le azioni, sì, a parte il gol ha avuto un paio di occasioni, però sotto porta poca cattiveria da parte degli attaccanti, di Gonzalo Ramos, ma anche dei centrocampisti che si sono inseriti.
0: Il nostro Vincenzo Carbutti ci sta facendo sentire gli applausi perché evidentemente il pubblico però gradisce questa partita a tutto campo da parte del Milan che, ripeto, sta facendo assolutamente la partita. Il punteggio non è assolutamente in discussione. Panchine, i due Terracciano del Milan, no, ve lo diciamo dopo perché c'è il break del Milan con Rabiot che entra in aria, il di sinistro di Rabiot dopo una combinazione con Gonzalo Ramos al quarto d'ora. Rabiot, che sembrava dovesse uscire a fine primo tempo, segna il gol del 2-0. Beh, diciamo, Fulvio, assolutamente strameritato.
1: Beh, direi di sì, direi che l'azione, come vedi, Rabiot, la prima cosa che ha fatto, a parte che ha fatto un gol bellissimo su uno dei suoi soliti inserimenti di piattone, l'ha messo sul palo, sul primo palo del portiere. Probabilmente si aspettava sul secondo palo, però è andato ad abbracciare Gonzalo Ramos perché l'1-2 l'ha fatto con Gonzalo Ramos, devo dire con estrema facilità, come un coltello che si infila nel burro con estrema facilità. 1-2 con sono entrati con, devo dire, con a parte con facilità, ma poi è stato bravo, tutto molto bello, tutto molto bello.
0: E poi è bravo anche ad alzare la testa, a piazzare un sinistro che è andato a scavalcare Falcone, ma ancora una volta Ramos uomo assist. Quindi io sono curioso, nel nostro post partita chiederò a Ruben Amorim capire se c'è stata una sua decisione nel cambio di ruolo, anche se poi gli allenatori sono sempre poco propensi a svelare le loro disposizioni. Però Milan 2, Lecce 0, assolutamente senza discussione, e insomma deludente la prestazione della Lecce. 17 minuti, Milan 2, Lecce 0, a da poco raddoppiato Rabiot, Pulisic e Rabiot, la vecchia guardia, lo abbiamo detto con Fulvio Collovati sin dall'inizio del primo collegamento di questa partita. Torniamo a Torino, pallavolo, Manuela Collazzi.
2: Secondo set senza storia a favore dell'Italia, secondo time out del parziale chiamato dalla Danimarca sul 20-13 azzurro, è entrato in campo sul 18-13 per l'Italia anche Micheletto in prima linea al posto di Bottolo, ovazione per lui, c'è bisogno anche di ritrovare il miglior Micheletto, e pian piano il CT De Giorgi gli sta concedendo spazio. Dopo un parziale di 3-0 e anche due ace subiti da parte degli azzurri, l'Italia è ripartita, ricominciando a far punti, controlla agevolmente il set, avanti di 7 punti, Italia 20, Danimarca 13, Italia che ha vinto il primo parziale 25-22, si torna in campo dopo il time out chiamato dal CT danese Knudsen, si torna in campo con il servizio di Daniele Lavia. San Siro, Milan Lecce.
0: 18esimo minuto, superato da qualche secondo, situazione Milan 2, Lecce 0, poco fa in diretta il gol di Adrien Rabiot che è avvenuto al quarto d'ora, quindi all'ora esatta, visto che non c'è stato neanche recupero nel corso del primo tempo, dopo un'ora di gioco. Rabiot, ricordiamo, nel primo tempo al 13esimo il gol di Pulisic, buono il fraseggio con Gonzalo Ramos, intanto il Lecce recupera un pallone, va a terra Stupiniana, ma per l'arbitro è tutto regolare. E Sibert che prova a ripartire lo scambio con Gaspare, adesso i tifosi del Milan senza striscioni, solo qualche bandiera ma riconoscibilissimi dall'abbigliamento all black, tutto nero, si stanno facendo sentire, e quindi insomma questo è un segnale che forse il periodo delicato per il Milan è superato, anche se adesso però c'è il Lecce con Monteiro che entra in area di rigore. Monteiro, lo dribbling, la mette al centro e questa volta il Lecce è insidioso, con il Milan che per salvare con Stupiñán rischia anche l'autogol. Segnali di Lecce, Fulvio.
1: Sì, segnali di Lecce, è chiaro che tenta una reazione abbastanza disperata, però devo dire che Monteiro abbastanza convincente su questo puntato. Poi è stato Stupiñán sul secondo palo a salvare, perché adesso una palla, devo dire, molto pericolosa in mezzo, poteva esserci qualche giocatore del Lecce a venire a mettere dentro il pallone in porta. Segnali un po' di ripresa.

0: mancanza di reazione da parte del Lecce, e vediamo se è un'eccezione oppure no.
1: Il tempo ovviamente ci sarebbe tutto, però bisogna ovviamente avere un altro atteggiamento. Adesso il Milan può difendere e ripartire, come adesso con Chukwueze, Malè che di testa intercetta però il passaggio di Chukwueze, prova però a portarsi in avanti Siebert, addirittura nella posizione di ala sinistra. Siebert viene ancora una volta contratto da Chukwueze, giocatore che è diventato preziosissimo per il Milan, ormai uno dei titolari fissi di Ruben Amorim. Ancora Gonzalo Ramos che va a prendersi, a proteggere un pallone della sua metà campo, e si prende applausi. C'è una bella atmosfera qui a San Siro per il Milan, Fulvio.
0: Evidentemente i primi segnali, perché quello, cioè, se diamo considerazione alle parole, se posso dire una cosa, Giuseppe, Amorim gli è stata posta la domanda sul sistema di gioco, e io ritengo il sistema di gioco non è importante, dice, mi interessano più i principi. Io sono d'accordo con lui, però un conto avere in campo Modric, un conto avere in campo Rabiot, un conto avere in campo Pulisic, che sono i big, e un conto avere le seconde linee, se mi permette. Per cui i sistemi di gioco vanno bene, ma contano anche la qualità dei giocatori in campo.
1: Tutta un'altra atmosfera rispetto ai 4 giorni fa, quando qui il Milan è caduto col Benfica, che presentava anch'esso diverse riserve. Sono pronti Loftus-Cheek e Moreira a entrare in campo, primi cambi anche nel Milan. Siamo al 21esimo, Milan 2 Lecce 0. Sentiamo se gli azzurri sono andati a chiudere, mentre il Milan si complica un po' la vita. Pavlovic, retropassaggio per Mignan, sentiamo da Manuela Collazzo se gli azzurri hanno chiuso il secondo set.
2: Non lo hanno chiuso, ma manca pochissimo, mancano soltanto 2 punti. Colpo vincente di Sanguinetti, l'Italia si è aggiudicata uno scambio lungo e conduce sulla Danimarca 23-15, ha già vinto il primo set 25-22, in totale controllo in questo secondo parziale. Simone Giannelli al servizio per la nazionale di De Giorgi, che finora ha operato un solo cambio, proprio Micheletto al posto di Bottolo. La ricezione della Danimarca poi attacca, o prova almeno ad attaccare Kier, arriva il muro di Romanò, conquista così la palla set per la nostra nazionale. 24 Italia, 15 Danimarca, sono 9 le palle set a disposizione degli azzurri per chiudere anche il secondo parziale. Le seguiamo, proviamo a seguire la prima, sperando e confidando nel fatto che l'Italia possa chiudere in fretta il set. Simone Giannelli, ancora lui al servizio, 24 Italia, 15 Danimarca. Simone Giannelli forza e prova a cercare la linea esterna, ma non trova l'ace Simone Giannelli, e dunque errore dai 9 metri per l'Italia. Il 16° punto concesso alla Danimarca, seconda palla set a disposizione degli azzurri, a quota 24 nel parziale, 16 i punti della Danimarca, che ha commesso diversi errori anche in attacco, ma è stata un'Italia nel complesso dominante in ogni fondamentale, e approfitta adesso del servizio fuori di Kier per trovare il 25° punto del secondo set. 25 Italia, 16 Danimarca, l'Italia avanti 2-0 al Palavela di Torino. Sono gli ottavi di finale degli europei di pallavolo maschile, San Siro, Milan, Lecce.
1: La linea Manuela Collasso, mentre vengono concretizzati tra gli applausi i cambi del Milan che avevo preannunciato. Loftus-Cheek per Pulisic, mentre Moreira va a prendere il posto di Selemekers. Questi i primi cambi, ma ce ne sono addirittura 3 alle viste per quel che riguarda il Lecce. Vediamo se vengono effettuati adesso. Sì, sembra tutto pronto, e vediamo che nel Lecce, dopo l'ingresso in campo finora poco efficace di Esteban per Stulic, entrano con il numero 79 per il Lecce in Gom, e va a prendere il posto di Malè. Poi entra Dramé con il numero 77 e va a prendere il posto di Ilic. E poi l'altro giocatore che entra in campo con la maglia numero 7 è Fatah. Vediamo Fatah al posto di chi? Viene digitato il numeretto del giocatore che esce, potrebbe anche uscire Monteiro, vediamo che è lì vicino, evidentemente il numeretto è complicato. Ecco lì, confermiamo, e Monteiro che esce, e quindi Lecce che arriva a 4 cambi con l'ingresso in campo di Fatah, l'ultimo in campo nel Lecce. Chiaro a questo punto, Fulvio Collovati, che di Francesco si gioca le non tantissime carte a disposizione, mentre per il Milan siamo già quasi alla passerella, no? Perché Pulisic è uscito tra un diluvio di applausi.
0: Pulisic è uscito tra l'applausi, come

0: giustamente dicevi tu, Di Francesco cosa può fare? Qualche mossa per scuotere la squadra, sono mosse della disperazione chiaramente da parte dell'allenatore, che vede la sua squadra in difficoltà, che non ha creato una sola opportunità da gol e che non ha reagito, per cui è giusto, sono ricambi giusti più che altro per dare una scossa ai propri giocatori.
1: E allora siamo al 25esimo minuto nel corso del secondo tempo. Milan saldamente avanti 2-0 sulla Lecce, un gol per tempo, Pulisic nel primo, Rabiot nel secondo, fischia per un gioco pericoloso la penna, un fallo in favore del Milan all'altezza della rialzata del campo e quindi viene battuto il calcio di punizione dalla squadra rossonera con l'autore del gol del 2-0 Rabiot, che lascia Modric ancora all'indietro per De Winter va lateralmente da Pavlovic sulla tre quarti campo, gli si fa incontro e riceve il pallone ancora Modric che alza la testa, la sventagliata per lo scatto di Estupinian che con un colpo di tacco fa viaggiare ancora a sinistra per Modric, applausi anche per lui. Questo Estupinian che è un giocatore che forse è meglio in fase propositiva che non difensiva, attenzione, viene lanciato proprio lui, Estupinian prova a scavalcare Falcone ma tocca male negli occhi. Io c'ho il primo gol della Lazio una settimana fa di Cancellieri, quando Estupinian in pratica si è fatto anticipare da dietro, quindi direi quasi più un esterno offensivo il ecuadoriano.
0: Questo suo inserimento forse era, no, non era in fuorigioco, però diciamo questo suo inserimento non è stato positivo, però tu giustamente hai menzionato la mancata chiusura sul secondo palo nel gol con la Lazio di Cancellieri, devo dire sì. Lì ha dimostrato più chiaramente forse di essere più bravo in fase offensiva che in fase difensiva, e devo dire che quello che sta dimostrando stasera, si è inserito bene a volte, molto propositivo nelle chiusure definitive, devo dire è mancato poco, perché insomma ha avuto l'opportunità anche nel primo tempo di stoppare di petto un pallone e di poteva essere più decisivo secondo me.
1: Ci applausi per tutti, anche per lui. 27esimo minuto nel corso della ripresa, Milan 2 Lecce 0, Lecce che si trascina il pallone sul fondo. E allora sentiamo come è iniziato il terzo set a Torino, Italia-Danimarca. Manuela Collazzo.
2: Non è ancora cominciato, Giuseppe, ribadiamo la situazione: Italia avanti 2-0 sulla Danimarca, 25-22, 25-16, ancora bene il muro, 4 muri punto nel secondo parziale, l'Italia che ha approfittato anche di 8 errori della Danimarca, molto bene gli azzurri nel cambio palla e nel muro difesa, ancora non perfetta la ricezione, non si gioca, intervallo un po' più lungo tra secondo e terzo set, allora noi ne approfittiamo per tornare a San Siro ricordando che l'Italia...
1: La prendo d'imperio Manuela Collazzo la linea, perché Moreira entra e segna, lo ha fatto una settimana fa all'Olimpico, lo ha fatto qui in pratica 5 minuti dopo il suo ingresso in campo, approfittando di uno svarione della Lecce, ha segnato il gol del 3-0 Moreira, e insomma, e questo è davvero, Fulvio Colovati, un fattore per il Milan, ha rimesso in piedi una partita messa malissimo una settimana fa all'Olimpico con la Lazio, sì. Adesso ha messo il sigillo contro una Lecce che però diciamo nel secondo tempo forse ancora peggio del primo tempo.
0: Ancora peggio del primo, però diamo merito a questo ragazzo giovanissimo che ha il terzo gol dopo i due gol. Non dimentichiamoci che ha scelto la maglia numero 22 di Kakà, per cui il terzo gol, senza fare naturalmente dei paragoni, devo dire che qui si è involato, ha dribblato l'uomo che stava intervenendo e praticamente sull'uscita del portiere ha messo il pallone in rete, e devo dire che ha dimostrato di aver entrato con il piglio giusto. Tieni presente che è stato pagato 50 milioni più bonus, per cui giustamente si sta meritando questa cifra, perché è al terzo gol dopo i due gol contro la Lazio.
1: Doppio passaporto portoghese e belga, lui ha scelto la nazionalità belga, infatti all'ultimo mondiale ha giocato con la nazionale guidata allora da Rudy Garcia, e insomma ha fatto la prima partita qui in Italia con la Juve, insomma forse un po' spaesato, un po' confusionario. Con la Lazio, vi abbiamo detto, è stato il protagonista della rimonta del Milan, qui in 5 minuti ha trovato il gol del 3-0 e il Milan insiste ancora, ma il cross però è tra le braccia, anzi tra i guantoni di Pavlovic. Milan 3 Lecce 0, partita direi mai in discussione, con il Lecce che prova a risalire, ma davvero gli schemi offensivi della squadra del Lecce, che l'anno scorso

0: aveva qualche problema ad andare a segno, anche se però adesso c'è un giocatore del Lecce che entra in aria al tiro. Maignan era fuori gioco, quindi tutto
1: fuori gioco, sì.
0: Però Maignan si prende gli applausi perché ha fatto una gran parata. E il Milan continua con i cambi perché sta entrando Alfa Sisse, e quindi il talento con la maglia, anzi no, chiedo scusa, non è Sisse ma è Musa che entra in campo, mentre entrerà anche Davide Bartesaghi. Allora Bartesaghi, questo è il cambio numero 3, va a prendere il posto di Estupinian, e quindi ruolo per ruolo, mentre gli applausi che sentite sono per Modric che lascia il posto a Musa, e quindi grandi applausi per i protagonisti del Milan. Direi partita di Modric praticamente priva di smagliature, Fulvio.
1: No, assolutamente positiva, sai, io ho un debole per questo giocatore, non penso, non solo io, perché insomma a 41 anni non dimentichiamocelo, però quando viene impiegato dimostra sempre quelle che sono le sue grandi qualità, per cui si è calato, diciamo, con umiltà in questo ruolo, sta festeggiando con tutti i panchinari ed è giusto che venga sostituito per prendersi tutti gli applausi, perché poi alla fine il play di centrocampo, colui che giostra la palla così, è sempre lui, per cui applausi meritati secondo me.
0: Intanto dalla curva sud del Milan un coro che richiama addirittura al coro dell'allora San Paolo sull'immenso Diego Armando Maradona. Oh mamma mamma mamma, mi batte il corazon, ho visto Luca Modric, ma credo che da qualche parte Diego stia sorridendo, perché insomma lui i grandi campioni li apprezzava sempre, e quindi in pratica si è preso in prestito.
1: Sicuramente avrebbe apprezzato anche Modric, ci mancherebbe.
0: Sicuramente sì, lui davvero ha sempre avuto stima e rispetto per tutti gli avversari, anche per i compagni, ma soprattutto quelli dotati di grandissima classe. Quindi grande coro per Modric. Adesso a terra c'è ancora una volta Rabiot, che nel tentativo di allungarsi si è scontrato con Pierotti, e allora gioco interrotto, 32esimo, Milan 3 Lecce 0. E allora chiedo scusa intanto a Manuela per come sono intervenuto prima, un po' diciamo in maniera imperiosa, però adesso c'è il terzo set che dovrebbe essere cominciato. A te.
2: Infatti è cominciato subito bene l'Italia, 4-1 sulla Danimarca, Italia che ha confermato il 6-1 che ha chiuso il secondo parziale, dunque è restato in campo Micheletto in posto 4 per Bottolo. L'Italia che adesso subisce il punto della Danimarca, l'attacco in diagonale di Madsen, ma muro a 1 su Romanò, dunque diciamo che era abbastanza prevedibile che lo schiacciatore danese potesse passare. La Danimarca ottiene il secondo punto del terzo set, l'Italia quota a 4, l'Italia che è avanti 2-0 nel conto dei parziali. Giannelli staccato da rete per Romanò, che non può forzare, manda di là in pallonetto il contrattacco della Danimarca con Jensen, che colpisce in diagonale passando tra le mani del muro azzurro e conquistando il terzo punto per la Danimarca. Break danese, 4 i punti dell'Italia, 3 i punti della Danimarca nel terzo set, l'Italia avanti 2-0. Milan Lecce.
0: Superato il 33esimo minuto, Milan 3 Lecce 0, quello che ci auguriamo a breve per l'Italia della pallavolo, per chiudere il discorso con la Danimarca. Milan 3 Lecce 0, con il Lecce che poco fa non si può dire che abbia avuto un'occasione perché era tutto fermo per il fuorigioco. Lecce che l'anno scorso aveva il problema del gol, quest'anno in 4 partite, questa è la quinta, ne ha segnati 5, 2 al Venezia, 3 al Monza, poi è rimasta secco con la Roma, è rimasta secco col Cagliari, finora secco col Milan. Insomma, non sono pochi per una squadra che ha il dichiarato obiettivo della salvezza, come non sono pochi 6 punti. Però ripeto, io quando sento dire non è qui che dobbiamo prendere i nostri punti mi arrabbio un po', perché secondo me la partita devi giocarla dappertutto, non importa se l'avversario è più forte.
1: Beh guarda, se guardiamo la classifica di questi primi 5 giornate del campionato, il Cagliari e il Frosinone sono l'esempio, cioè adesso con tutto rispetto, ma Cagliari e Frosinone sono un esempio di come si debba affrontare questo campionato, senza paura, con coraggio, giocare a calcio su tutti i campi, anche quelli più difficili.
0: E questo è il bello. Tra l'altro, prima di questa
1: Frosinone,
0: partita,
1: Frosinone è una squadra oggi, Giuseppe,
0: alzi la mano chi pensava,
1: cui,
0: sì, ma alzi la mano chi pensava a un Frosinone che batte nettamente il Como, di cui tutti parlano giustamente bene.
1: Io ero uno di quelli, lo ammetto, io ero uno di quelli che ha elogiato il Como, così oggi cosa devo fare? Devo elogiare il Frosinone, che ha 10 punti in classifica, che ha gli stessi punti della Juventus.

0: Per cui cosa dobbiamo dire? Per cui non c'è poco da dire.
1: Tra l'altro Fulvio, con una squadra che è quasi tutta quella della promozione dalla B dell'anno scorso, quindi meriti indubbiamente ad Alvini, all'ambiente che si è venuto a creare, perché insomma si dice sempre che c'è una netta differenza tra Serie A e Serie B, eppure è forse vero, però con la squadra che il Frosinone tra l'altro non è neanche arrivato primo l'anno scorso, perché prima è arrivato il Venezia, però il Frosinone che ha conquistato il secondo posto in Serie A finora ha messo insieme 10 punti che sono gli stessi della Juventus e dello stesso Como, mentre il Milan è vicinissimo al sorpasso, sì, perché
0: no, direi che il Milan con questa vittoria si guadagna il quinto posto, per cui vedi che tutte le, come posso dire, le amnesie, i dubbi che inevitabilmente erano affiorati dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica, praticamente vanno, non dico che vanno, vengono dimenticati, però è chiaro che con una prestazione così, al di là dei demeriti del Lecce, con una prestazione del genere il Milan può, adesso c'è la sosta, può riposare, Amorim può guardare con, diciamo, il futuro con più positività, ecco.
1: Eh sì, vista la lunghissima sosta di 3 settimane, arrivarci con una vittoria è tutta un'altra cosa, invece se arrivi con una brutta sconfitta davvero non ti passa mai. Intanto il Lecce ci ha provato con un tiro del nuovo entrato Ngom, giocatore della Mauritania, potente ma centrale. Ha parato in due tempi Mignan, c'è un cambio, l'ultimo nel Lecce, Ndri, che va a prendere il posto di un Pierotti che è stato a dir poco poco incisivo. Siamo arrivati a 36 e mezzo, Milan 3, Lecce 0, andiamo a Torino, pallavolo Italia-Danimarca.
2: 7 Italia, 4 Danimarca nel terzo set, l'Italia che è avanti 2-0 nel conto dei parziali. In questo scambio la ricezione di Micheletto, poi Giannelli ha chiamato il colpo, l'attacco di Mati che non ha sbagliato, dunque ha conquistato per l'Italia il settimo punto, 4 punti della Danimarca. Romano al servizio per la nostra nazionale, non forza, piazza, attacca al centro la Danimarca, c'è la difesa di Stinto proprio di Romano, poi da seconda linea Micheletto non trova le mani del muro avversario, trova invece l'errore e dunque il punto concesso ai danesi. 5 Danimarca, 7 Italia, siamo nel terzo set, l'Italia in controllo, ha vinto i primi due parziali a 22 e a 16 e dunque ha cominciato bene anche questo terzo set. La Danimarca tenta il tutto per tutto, adesso al servizio con Mikkelsons, la ricezione di Lavia buona per Giannelli che chiama l'attacco dello stesso Lavia, riesce a chiudere il colpo, lo schiacciatore azzurro, a conquistare per la nazionale di De Giorgi l'ottavo punto. 8 Italia, 5 Danimarca nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore dell'Italia. La via è passato tra le mani del muro della Danimarca, non perfetto nella circostanza. Ancora San Siro, Milan Lecce.
1: Stiamo avvicinando al 38esimo minuto nel corso della ripresa, insomma siamo alla fase conclusiva, Milan saldamente avanti 3-0 sulla Lecce. Ghila si va a guadagnare una rimessa con le mani, la batte per il nuovo entrato Musa che va ad allargare per Pavlovic, ancora il lancio lungo, Lecce che dunque ha esaurito i cambi, ne ha ancora una a disposizione il Milan. Prova adesso uno dei nuovi entrati, Bartesaghi, a superare Siebert ma non ci riesce. Può ripartire allora il Lecce con questo break, il pallone che arriva proprio a Esteban, ha toccato pochissimi palloni ma insomma non colpa sua, si guadagna un fallo per una trattenuta, il tocco per Ngom va tutto a destra dove si fa trovare pronto Fatah che prova ad accentrarsi, Fatah buono il lavoro, poi intervento deciso sul pallone, manda un po' a gambe all'aria il giocatore del Lecce ma in modo regolare, quindi break Milan che può ripartire. Loftus-Cheek non si accorge che alle sue spalle rinviene Ngom, il tocco ancora per Fatah che entra nel rigore dalla sinistra, Fatah palla sul destro, Fatah il tiro e la deviazione in a corner da parte di Mignan. Insomma nel finale il Lecce scalda un po' i guantoni alla portiere Mignan. Foglio.
0: Sì, una buona iniziativa da parte di Fatah, il giocatore appena entrato che insomma un po' per sua bravura, per cui io tengo sempre a sottolineare la bravura del gesto tecnico ma anche un po' per leggerezza, un po' diciamo sul 3-0 il Milan se lo può anche concedere, diciamo fa fare questo tiro in porta a Fatah, si distende sulla sinistra Magnan ed evita il gol. È forse l'unico calcio tiro d'angolo in porta che ha fatto il Lecce mi pare nel corso della gara.
1: Sì, altri molto centrali, telefonati magari da non annoverare, sì, poi magari nello schema il tiro in porta risulterà però senza problemi per Magnan, qui non era particolarmente potente ma era angolato.

Magnan si è dovuto allungare di avere in corner, ci sarà un altro angolo, magrissima consolazione, il Lecce si porta avanti nel conto dei corner 3-2, ma il punteggio dice chiaramente Milan 3, Lecce 0. Seguiamo anche questo tiro dalla bandierina dalla sinistra in favore della formazione salentina.

0: Pallone lo fa servendo poi ancora Gaspar, il tocco a destra per il cross di Danilo Veiga, il colpo di testa tentato, chiedono un fallo in attacco, non c'è, ma nessun problema da parte di Maignan. E siamo al 41esimo minuto, qualcuno, anzi in parecchi, hanno già lasciato le tribune di San Siro per evitare appunto di rimanere imbottigliati nel traffico, anche perché il punteggio appare più che acquisito. Milan 3 Lecce 0, l'ultimo giocatore del Milan a entrare in campo sarà con la maglia numero 73 Francesco Camarda, che l'anno scorso è andato in prestito proprio a Lecce. Il Milan ha ripreso, finora ha giocato solo 5 minuti se non ricordo male in campionato, è stata anche qualche polemica, come a dire lo avete rivoluto, non lo fate giocare mai, ultimi minuti anche per lui contro la sua ex squadra. Ma noi al 41esimo, ribadendo il 3-0 del Milan su Lecce, torniamo a Torino per la pallavolo. Manuela Collazzi.
1: 12 Italia, 5 Danimarca, 12esimo punto dell'Italia arrivato direttamente dai 9 metri, l'ace di Lavia, ancora il servizio dello schiacciatore azzurro, questa volta manda fuori regalando alla Danimarca il sesto punto del terzo parziale, ma l'Italia è in controllo, anche piuttosto agevole, è a quota 12 la nostra nazionale che ha vinto i primi due set e dunque deve sostanzialmente mantenere il cambio palla fluido, continuo, per portare a casa questa vittoria e poi sfidare ai quarti la Finlandia. Il servizio della Danimarca, seguiamo questa azione, poi torneremo a San Siro, la ricezione azzurra buona, poi Micheletto e Murato, può ricostruire la nostra nazionale ancora con Micheletto di potenza, tiene la difesa della Danimarca, il secondo tentativo però lo schiacciatore della nazionale e dell'Ito Astrantino passa e conquista per i nostri il 13esimo punto. 13 Italia, 6 Danimarca, siamo nel terzo set, l'Italia avanti 2-0. Milan Lecce.
0: 42 minuti superati da qualche secondo, situazione sempre di Milan 3 Lecce 0, si è concretizzato mentre interveniva da Torino Manuela Collazzo per la pallavolo, l'ultimo cambio della partita, ossia Camarda nel Milan al posto di Chukwueze. Vedremo che cosa riuscirà a dare in questi ultimissimi minuti Camarda, crediamo poco perché insomma la partita è già bella che ha acquisita, però sottolineerei ancora l'ottima prestazione di Chukwueze.
2: Beh, io direi di sì, su quella fascia devo dire, sai, ormai è diventato un titolare acquisito, come avevi detto tu all'inizio, un giocatore che punta all'uomo, sai, sono sempre meno i giocatori che puntano all'uomo, sul quale puoi fare affidamento, crea superiorità numerica, e lui è uno di questi, per cui è incisivo nei cross, quando riesce a puntare all'uomo crea pericoli, e forse è un po' poco concreto in fase realizzativa, però è un giocatore su cui il Milan può puntare certamente.
0: Eh sì, e credo che davvero abbia molta fiducia in lui il tecnico Ruben Amorim. Lecce che forse si è svegliato un po' troppo tardi, anche perché il Milan adesso non diciamo che ha staccato la spina, però giustamente si è un po' rilassato, visto che il 3-0 basta e avanza. C'è un tentativo di Ndri sulla destra per il Lecce, Ndri prova ad accentrarsi, bello il colpo di tacco, il pallone messo al centro va a terra, Maignan che va a bloccare il pallone e si prende anche lui gli applausi, il portiere e capitano del Milan, che poi va a servire il pallone a Pavlovic, mentre adesso ci sono gli annunci da parte dello speaker, soprattutto rivolto ai tifosi ospiti, di non abbandonare il settore fino a quando le forze dell'ordine non danno il via libera. Adesso è Musa che tiene il pallone ancora all'altezza di altro il campo, bello lo slalom dello statunitense che lancia, sta ancora Bartesaghi sulla sinistra, ma è molto bravo a sradicargli il pallone Danilo Veiga, e può ripartire ancora il Lecce con Ndri. Siamo entrati nell'ultimo minuto, non dovrebbe esserci grande recupero, nel primo tempo non c'è stato direi i canonici tre, anche proprio per l'andamento della partita, lo scopriremo fra 25 secondi, direi di arrivare al 90esimo, vedere quanto si giocherà ancora, anche per organizzarsi sui tempi, poi andare da Manuela Collazzo a sentire come procede il terzo set tra Italia e Danimarca a Torino. Lecce che si trascina il pallone sul fondo, 10 secondi e conosceremo il team manager del Milan, Alberto Marangon, va a consegnare il pallone al quarto ufficiale di questa partita, che è Paride Tremolada, che viene da qui vicino, arbitro della sezione di Monza. E quindi 3 minuti ci abbiamo preso, partita che complessivamente, salvo ulteriori prolungamenti, si giocherà per 93 minuti. Milan 3, Lecce 0, torniamo a Torino a pallavolo.
1: Danimarca ha murato il tentativo d'attacco di Romanò, conquistando l'ottavo punto, ma adesso un pallone davvero sprecato dai 9 metri da parte dei danesi, e quello

0: che ha murato l'attacco di Romano è stato il primo punto nel fondamentale della sfida da parte della Danimarca. 8 Danimarca, 16 Italia dopo il grossolano errore dei 9 metri dei nostri avversari. Micheletto invece al servizio per la nostra nazionale, che controlla in maniera agevole il terzo set, che è avanti 2-0 nel conto dei parziali. Ancora San Siro, Milan Lecce.
1: E allora sì, siamo in pieno recupero, via il primo dei 3 minuti concessi dall'arbitro Federico Lapenna, partita senza particolari problemi per il direttore di gara Romano. Pensate, non c'è stato neanche un cartellino giallo e neanche un intervento VAR. Sì. E quindi partita assolutamente liscia come l'olio, anche perché c'è stata poca partita, diciamo così, Fulvio Collovati. Lecce nel finale, magari con la mente sgombra, persa per persa, qualcosa sta facendo, adesso si guadagna anche un fallo, però ripeto, troppo il divario. Ho visto questa sera tra Milan e Lecce.
2: Non c'è stata partita, non c'è stata dormita, e ti dirò di più che il 3-0 non, il risultato è giusto naturalmente, ma non rispecchia in pieno il dominio, la fluidità che c'è stata, tanto reclamata da Morin, che c'è stata questa sera, per cui un Milan che ha dominato la partita, magari con un po' più di cattiveria il risultato poteva essere ancora più eclatante, però insomma è un Milan cresciuto dal punto di vista tecnico, tattico, l'abbiamo detto, non è ancora il Milan dei sogni che sogna Morin, però guadagna la quinta posizione in classifica, per cui dobbiamo sottolineare anche questo. Certo, l'avversario è stato debole, troppo fragile questa sera. Non so se hai visto la faccia di Di Francesco, non era assolutamente contento della prestazione della sua squadra, per cui però insomma bisogna elogiare questo minuto.
1: Ma tu lo conosci bene, sei stato suo dirigente ai tempi del Piacenza, è un tecnico bravo,
2: la
1: preparato.
2: Prestazione è bravissimo,
1: non vuole mai fare brutte figure.
2: Bravissimo, non può. Lui sa perfettamente che a Milano era un compito arduo, un compito complicato, però indubbiamente si aspettava un'altra prestazione da parte della sua squadra.
1: Ultimi 20 secondi, direi di arrivare fino al termine, poi consentire il commento al nostro Fulvio Collovati prima di andare poi per, ci auguriamo, il finale da Torino dell'Italia, che comunque, come stiamo sentendo da Manuela Collazzo, è largamente avanti sulla Danimarca sia nel 2 set e sia anche nel terzo set. Allora, 93esimo, scocca in questo momento, Lapenna si fa consegnare il pallone, Milan batte Lecce 3-0, il commento di Fulvio Collovati.
2: Sottolineo quello che ho detto in precedenza, non c'è stata assolutamente partita, un buon Milan, non è ancora il Milan che sogna Amorim, però un Milan in crescita sotto tutti gli aspetti. Sottolineo un aspetto, sono tornati i big, Rabiot ha segnato un gol, Diego Moreira dopo 2 gol con la Lazio ha segnato il terzo gol in questa partita, per cui segnali di un Milan veramente che sta crescendo, per cui Amorim sotto questo aspetto può essere contento e guadagna la quinta posizione davanti a Como, Juventus eccetera eccetera, per cui, e si avvicina alle prime posizioni di classifica, per cui Amorim e la società può essere contenta di questa prestazione.
1: Ed è contento anche il pubblico, che applaude tra l'altro adesso 3 settimane di pausa con una vittoria, insomma ci si arriva con il sorriso. Milan batte Lecce 3-0, le reti, primo tempo Pulisic al 13esimo, secondo tempo Rabiot al 15esimo e poi Moreira in campo da 5 minuti al 28esimo minuto. Come ricordava Fulvio Collovati, le Milan sale a 11 punti e scavalca Frosinone come Juventus, si porta a ridosso del Cagliari a 12, il Lecce resta a 6, appaiata l'Atalanta sconfitto 2-0 dalla Juventus. Un saluto a Fulvio Collovati, a presto.
2: Ciao Giuseppe, buonasera a tutti i radioascoltatori, ciao.
1: L'assistenza tecnica, ciao Fulvio, è stata di Vincenzo Carbutti, con il quale adesso andremo negli spogliatoi per realizzare le interviste del post partita. Giuseppe Bisanti si ricorda il risultato finale, Milan 3, Lecce 0, restate su Radio 1, c'è la palla a volo e ci saremo noi dagli spogliatoi di San Siro. Buonasera.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
4: 22:40 minuti, 50 secondi, termina così il quinto turno di Serie A con questa vittoria interna del Milan per 3-0 sul Lecce, Ligan francese, quinto minuto di recupero oltre il 90esimo tra Marsiglia e Paris Saint-Germain, col Paris Saint-Germain avanti per 2-1 col Marsiglia in

0: 10 uomini, causa espulsione, 82esimo invece nella Liga Spagnola tra Valencia e Real Sociedad, sempre 2-1 per la squadra ospite, dunque per la Real Sociedad. Torniamo a Torino da Manuela Collazzo. Fino al termine di Italia-Danimarca, ottavo di finale dell'Europeo maschile di pallavolo, Manuela.
1: L'ace di Roma no, 21esimo punto azzurro, 10 punti della Danimarca che chiama ancora time out, il secondo time out di questo terzo set, ancora senza storia e a favore degli azzurri che hanno vinto il primo 25-22, un passaggio a vuoto sul 21-15 del primo parziale con l'Italia che ha subito un parziale di 7-1, anche due ace sempre sugli schiacciatori azzurri, nella circostanza Lavia e Bottolo. Nel terzo set però c'è stato il dominio azzurro 25-16, anche diversi errori da parte dei danesi, un dominio che è proseguito in questo terzo e presumibilmente ultimo set del Palavela. 21 Italia, 10 Danimarca. Dopo l'ace di Romanò si torna in campo, l'Italia dovesse, come ci auguriamo, conquistare questo parziale, dunque la sfida, sfiderà poi ai quarti la Finlandia mercoledì sempre al Palavela. 21-05, ancora Romanò il suo servizio sempre potente in affanno, la ricezione della Danimarca che poi prova ad attaccare con Kierma, palla lunga e dunque ancora nella metà campo danese dopo il muro azzurro, poi c'è il lungo linea di Jensen che manda fuori, non tocca la difesa italiana e arriva il 22esimo punto dell'Italia dopo l'errore di Jensen. 10 sono i punti della Danimarca, continua il turno a servizio di Romanò, ripetiamo in questo terzo set confermato Micheletto che aveva preso il posto di Bottolo a partire dal 18-13 del secondo parziale. Ancora Romanò potente dai 9 metri, verticalizza il libero della Danimarca, prova ad attaccare Jensen ma ancora murato, tocco decisivo nel muro a 2 di Lavia. Lavia e Mati hanno composto il muro azzurro che ha ottenuto il punto, il 23esimo, con il tocco decisivo di Lavia. Molto bravo lo schiacciatore della nazionale a chiudere la traiettoria d'attacco a Jensen, a conquistare il 23esimo punto per l'Italia e a consentire dunque a Romanò di andare ancora dai 9 metri. 23 Italia, 10 Danimarca, sempre Romanò, ancora potente un ace, quello di Romanò ci regala la prima di 14 palle match dopo l'ace. 24 Italia, 10 Danimarca, ancora il turno di Romanò al servizio dopo l'ace e dunque si può ripetere il giocatore azzurro, l'opposto della nostra nazionale, questa volta il nastro a smorzare la potenza del suo servizio, attacca Jensen, staccato da rete, l'opposto della nazionale danese, riesce a conquistare l'undicesimo punto e ad annullare alla nostra nazionale la prima palla match, con Micheletto forse non perfettamente piazzato in difesa sul tocco del muro azzurro. 24 Italia in ogni modo, 11 Danimarca, seconda palla match a disposizione della nostra nazionale, proverà a sfruttarla dopo il turno a servizio di Mikkelsen, diversi cambi da parte del CT della Danimarca, Mikkelsen non forza, Micheletto riceve in palleggio, poi Giannelli chiama l'attacco di Romanò che chiude in lungo linea. 25 Italia, 11 Danimarca, così la situazione, questa la sfida, dunque l'Italia conquista l'ottavo di finale contro la Danimarca, una gara dominata, 25-22, 25-16, 25-11, netto il divario tra le due formazioni, l'Italia sempre in controllo, agevole, comoda questa vittoria. L'Italia sfiderà ai quarti mercoledì la Finlandia che ha eliminato la Grecia battendola per 3-2, dunque tutto molto bene, tutto secondo pronostico, l'Italia ha fatto valere la propria forza e ha battuto eliminando la Danimarca dal torneo. A te Nico, lì nello studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, naturalmente con te ci risentiremo dunque mercoledì per la sfida nei quarti di finale con la Finlandia, come ci hai ricordato tu, Finlandia che ha eliminato la Grecia. E poi ricordo che per la semifinale si affronteranno poi le vincenti delle due sfide Italia-Finlandia e Francia-Romania, mentre invece l'altra parte del tabellone di questi europei maschili di pallavolo, un quarto di finale

0: già è stato stabilito quello tra Polonia e Germania, e l'altro quarto di finale uscirà fuori tra le vincenti tra Belgio e Repubblica Ceca e tra Slovenia e Serbia. Questo è il quadro dell'europeo maschile di pallavolo in corso di svolgimento in Italia. Ricordo, ritorniamo al calcio e andiamo a vedere se è finita la partita tra Marsiglia e Paris Saint-Germain. Sì, è terminata 2-1 per il Paris Saint-Germain in trasferta contro il Marsiglia, che ha chiuso in 10, mentre invece ancora si sta giocando nella Liga Spagnola Valencia-Real Sociedad 2-2. Saluto Giovanni Galli. Ciao Giovanni, ben trovato, buonasera.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, ricordo i numeri: 335-699-2949 per SMS e WhatsApp, invece per intervenire in diretta 8000-5001. Si sente un rumore di sottofondo nel collegamento con Giovanni Galli, spero che riguardi solo me. Giovanni, tu senti bene? Allora, va benissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Va benissimo così. Giovanni, ricordiamo al termine di questa quinta giornata, adesso si va verso questa lunga pausa dedicata alle nazionali, la classifica della Serie A. Dunque, Roma, Inter e Lazio in testa con 13 punti, poi il Cagliari a 12 a sorpresa, Milan a quota 11, Frosinone, Juventus e Como a 10 punti, Napoli e Sassuolo a 7, a 6 invece Atalanta e Lecce, Udinese, Torino, Parma, Monza e Fiorentina 4 punti, Bologna 2, Genoa 1, Venezia 0. Giovanni, ripartiamo al volo con un commento su questa vittoria netta del Milan su Lecce 3-0.
1: Netta, direi anche convincente. È vero che ha ritrovato stasera degli interpreti importanti. C'è stato il primo tempo di Pulisic, è stato stratosferico, lo stesso Rabiot, Lemakers, Gila in livello difensivo, Pavlovic, è una squadra che sta interpretando, sta cercando di entrare in quelli che sono i dettami tattici del suo allenatore. Non era semplice, un allenatore che arriva da un'altra, diciamo, con un'esperienza diversa da quella nostra, però è un Milan in questo momento che, cioè stasera mi ha divertito, anche se di fronte aveva un Lecce ben organizzato, un Lecce che non ha regalato assolutamente niente, per cui il Milan se l'è guadagnato proprio tutta questa vittoria, ripeto, convincente sul campo.
0: Prima di questo Milan-Lecce 3-0, Giovanni, ricordiamo i risultati di tutto questo quinto turno, iniziato venerdì con la vittoria interna del Monza sul Sassuolo per 2-1, poi proseguito ieri sabato con il pari tra Bologna e Torino 1-1, la vittoria esterna del Cagliari sul campo dell'Udinese per 1-0, il pareggio spettacolare tra Roma e Inter 2-2, Venezia-Lazio 0-2 con la vittoria della Lazio di Gattuso, che lo ribadiamo è prima in testa con Roma Inter a quota 13. Poi oggi la domenica aperta dal pari tra Fiorentina e Napoli 1-1, dalla vittoria interna del Frosinone netta 2-0 sul Como, dall'altra vittoria interna, quella del Parma sul Genoa per 2-1, e poi da quella della Juventus per 2-0 sull'Atalanta, partita preceduta da un brutto episodio durante il minuto di raccoglimento per commemorare Sandro Mazzola. C'è stata una parte minima, ma pur sempre una parte, della curva dei tifosi della Juventus che ha dato le spalle al campo. Allora, sul sito ufficiale della società bianconera è apparso un'oretta fa una nota, e adesso ve la leggo: non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio, onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una

0: responsabilità comune che trascende da appartenenze e colori. Giovanni, credo che sia questo il minimo, questo comunicato, ma è anche il minimo sindacale in tema proprio di buonsenso e di tante cose, perché è stata brutta veramente come scena.
1: Sì, è stato un brutto gesto, un brutto episodio, anche perché comunque Sandro Mazzola è stata un'icona del nostro calcio.
0: Ma anche se non fosse stata un'icona,
1: ho detto, è proprio il gesto in generale, certo, che è stato brutto, perché fosse stato nel ricordo di un arbitro, faccio per modo di dire, di qualcun altro, è logico che sono gesti, ma volevo sottolineare invece l'uomo Sandro Mazzola, oltre che il calciatore, sempre un uomo che si è contraddistinto soprattutto per eleganza e per rispetto. Ecco, io credo che quando succede una cosa del genere, comunque bisogna riconoscere alla persona, alla squadra avversaria, tutti gli onori del caso, e questo mi dispiace, era successo domenica scorsa, invece due domeniche fa la Juventus aveva onorato il ricordo di Franco Baresi, l'aveva fatto in maniera completamente diversa, ma quindi veramente non c'è la rivalità, non si può parlare di rivalità, ma proprio di mancanza di rispetto, ma mancanza anche di morale della persona, dell'uomo, no, che ha compiuto un gesto del genere.
0: Assolutamente d'accordo con te, Giovanni Galli. E poi partita finita 2-0 per la Juventus, abbiamo ascoltato prima il tecnico bianconero Spalletti al microfono di Stefano Taglia, abbiamo anche il tecnico dell'Atalanta Sarri, io direi di andarlo ad ascoltare, sempre intervistato da Stefano Taglia.
2: Io penso che per 60 minuti abbiamo giocato alla pari, se ti guardi le palle gol della Juventus sono venute tutte dopo il 2-0, quindi abbiamo giocato alla pari, forse abbiamo giocato qualcosa di più noi, ci mancano un po' di iniziative, un po' di coraggio, c'era nel primo tempo la possibilità di andare più all'uno contro uno, cercare di determinare di più, invece ci siamo accontentati un po' di quello che stavamo facendo, del minimo, di gestire abbastanza bene la palla, c'era da velocizzare un po' l'ostruzione da dietro e c'era da prendere più iniziative anche per vie esterne. Nell'unico momento della partita l'abbiamo fatto un row e due o tre volte siamo andati subito vicino al gol, e ci va un po' più di coraggio, un po' più di personalità, un po' più di iniziative,
3: forse anche un po' più di attenzione difensiva, no? Sul primo gol con Seisao libero nel cuore dell'area di rigore
2: è un concorso di colpe, perché un taglio preso in quella zona di campo deve essere seguito, invece noi ci siamo trovati a doverlo chiudere il difensore centrale e eravamo un po' larghi fra Chessi e Scaldini e la palla ci è passata dentro, e accetto un gol preso sulla palla rimessa dietro sul limite, ma lì dentro no.
3: Ecco, forse adesso questa pausa arriva il momento giusto per lavorare, per mettere a punto queste cose dopo un inizio così in salita nel campionato.
2: Sì, io sarei contento se potessi lavorare, il problema è che io domattina ho 6 giocatori, quindi lavorare si può fare solo a livello individuale in questo momento, è il calcio moderno, c'è a chi piace e a chi non piace.
3: Ma lei questa lunga sosta piace?
2: A me no, perché se fai due conti, se te compri un giocatore il 31 d'agosto e fra metà settembre e metà novembre fa 5 settimane in nazionale, io arrivo a metà novembre e quel giocatore l'ho allenato 10 volte forse.
0: Giovanni, insomma, questa cosa della sosta poi ne parliamo dopo, nell'ultima parte di Domenica Sport, però è controversa, perché bisogna sempre vedere il bicchiere dall'angolo di visuale del allenatore del club e dal CT, dall'angolo di visuale del CT della nazionale, no, certo, chiamata in caso. A proposito di questo, avevamo detto prima che Cristante da forfè per quanto riguarda le convocazioni in azzurro del CT Mancini, al posto di Cristante c'è Samuele Ricci, ma dopo Cristante, prima di Cristante aveva dato forfè alla chiamata della sua nazionale, che è il Brasile, Wesley, sempre della Roma. E dopo Cristante arriva adesso un altro forfè di un romanista, e è quello dell'olandese Malen, problema fisico.

0: anche per lui. Per quanto riguarda Wesley, era un risentimento a una coscia, Cristante lombalgia, adesso anche Malen evidentemente infortunato. Intanto si sta giocando nella Liga Spagnola Valencia Real Sociedad, 3-2 per la Real Sociedad, che dopo essere stata raggiunta sul 2-2 dal Valencia un minuto dal 90esimo al 92esimo ha segnato il terzo gol in 10. Adesso la Real Sociedad che sta portando a casa una vittoria esterna. Giovanni, vogliamo dare una prima spruzzata su questa sosta lunga, lunghissima della nazionale per le nazionali, per la Nations League? 3 settimane sono tante, eh?
1: 3 settimane sono tante, ma soprattutto Maurizio Sarri questo intervento lo ha fatto perché lui è andato in una squadra, in un club che aveva una cultura calcistica completamente diversa dalla sua, tant'è che ci sono e può aver trovato anche delle difficoltà nel cercare di far capire, no, quelli che sono i suoi movimenti, quelli che sono le sue idee, e adesso che avrebbe avuto l'opportunità magari di poterci ritornare sopra dopo queste 5 prime partite e poterci rilavorare, ha detto mi ritrovo con 6 giocatori e basta. Però bisogna anche avere rispetto per la nostra nazionale, perché qua nei momenti in cui poi dopo non andiamo ai mondiali, tutti a puntare il dito perché non si va al mondiale.
0: Poi ne parliamo dopo, guarda Giovanni, perché poi ti faccio una domanda sulle riforme, quelle di cui si era tanto parlato mesi fa, quando l'Italia fallì per la terza volta di fila alla qualificazione ai mondiali. C'è Fabio che ti chiede una cosa scrivendo al 335-699-2949. Tu sei bravo, sei sintetico, hai poco più, anzi diciamo un minuto, vuole Fabio, sì, da Senigallia, vuole un parere tuo sul Cagliari finora.
1: Il Cagliari intanto ha scelto l'allenatore giusto, ha vinto una Coppa Italia con la Primavera, l'anno scorso al primo anno ha fatto un ottimo campionato, adesso si sta ripetendo, ma qui siamo di fronte a un ragazzo giovane che ha idee, che ha coraggio, perché è una squadra molto giovane, e anche umanamente, perché abbiamo sentito alcune cose che sono successe l'anno scorso ad alcuni giocatori, l'infortunio che ha avuto quest'anno con quel ragazzo, no, che in piscina famoso, cioè vedi che lui li sta portando per mano questi ragazzi e il Cagliari gli sta andando dietro.
0: Allora rispondo rapidamente a chi scrive sul 335-699-2949 a proposito di quel che è accaduto a Torino allo Stadium. Guardate che anche i tifosi dell'Inter hanno fatto la stessa cosa quando si parlava della morte di Gianni Agnelli, oppure i 39 dell'Aisel. Questo non giustifica comportamenti, non possono essere giustificati né da una parte né dall'altra. GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Le elezioni in Germania, nel Land Mecklenburg-Pomerania, secondo le ultime proiezioni è in testa l'estrema destra, mentre a Berlino vince la sinistra dei Linke. Crolla il partito del cancelliere Merz, la CDU, ma facciamo il punto con Claudia Stamerra in studio.
3: Sì, in Mecklenburg-Pomerania, secondo le ultime proiezioni dell'emittente, la TV pubblica ZDF, l'estrema destra di Alternativa per la Germania resta in testa con il 38% davanti ai socialdemocratici della SPD, che sarebbero intorno al 35%, disfatta della CDU. Il partito del cancelliere Merz tracolla al momento, sempre secondo le proiezioni, sarebbe addirittura al di sotto della soglia di sbarramento del 5% che garantisce l'ingresso nel Parlamento regionale. Il cancelliere ha già ammesso il disastro nel Land del nord orientale del paese, ma non ha annunciato passi indietro. Mi assumo la responsabilità di andare avanti

0: Servono riforme anche contro il veleno dei partiti autoritari, ha detto. Ha cantato intanto vittoria la leader di AfD, Alternativa per la Germania, Alice Weidel. AfD è il partito più forte, Merz deve trarne le conseguenze, la gente vuole una svolta, ha detto Weidel. Elezioni amministrative anche a Berlino, sempre secondo le proiezioni la sinistra dei Link è il primo partito davanti alla CDU e ai socialdemocratici. Nella capitale tedesca l'estrema destra di AfD è cresciuta ma non ha trionfato.
1: La premier Giorgia Meloni ha chiuso a Roma Phoenix, l'annuale festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Dal palco l'attacco alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Afferma poi che la parità tra uomo e donna non è negoziabile. In merito alla scuola annuncia il prossimo arrivo in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka. Ed è stato un fine settimana ricco di appuntamenti politici con i vari leader in campo.
2: Un congresso straordinario, Matteo Salvini lo annuncia dal palco di Pontida e sorprende i frondisti della Lega che non se lo aspettavano. Voglio un partito unito, dice il vice premier dal palco, ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra Salvini chiede quota 64 ed estensione della flat tax. Il conto promette lo recapiteremo alle banche. A destra Futuro Nazionale si riunisce a Orvieto con l'ex generale Roberto Vannacci che puntualizza: noi vogliamo governare per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma non a tutti i costi. Le alleanze le valuteremo a ridosso delle elezioni. Nell'opposizione i 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle armi a Kiev serve una visione chiara. Con le spese sul riarmo, meno risorse per la sanità, ha aggiunto. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo, non ha spiegato le coperture. Contro la premier anche la segretaria del PD Elie Schlein. Il costo dell'energia in Italia è il più caro d'Europa, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: La cronaca: potrebbe essere interrogato domani il 35enne della provincia di Cuneo che la notte scorsa, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo, ora indagato per omicidio, si trovava in una cascina di famiglia in fase di ristrutturazione nel paese di Baldissero d'Alba. La vittima era un 36enne di origini albanesi residente a Torino. I genitori del minorenne che venerdì ha coltellato l'insegnante in una scuola media di Roma le hanno inviato una lettera di scuse. Proseguono intanto le indagini per individuare chi ha messo online il video dell'aggressione. Il ragazzino aveva infatti ripreso l'azione con un telefono connesso ad una chat Telegram. Lo studente resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I. TikTok compie 10 anni. Il social, nato in Cina nel 2016 e sbarcato in Italia 2 anni dopo, ha ribaltato il nostro modo di guardare i video.
3: Fu Thomas Edison nel 1909 a stabilire che avremmo visto i video nel formato orizzontale, lo standard della pellicola cinematografica che si conformava al campo visivo umano, un parametro che sembrava il solo di buonsenso e che ha resistito per oltre un secolo a ogni passaggio tecnologico, la TV, internet, perfino gli smartphone. La regola, infranta nel 2015 da Instagram, si è ribaltata con l'esplosione di TikTok. La finestra sul mondo diventa verticale e il panorama cambia di continuo, con un movimento compulsivo del pollice. Tempo medio di permanenza sullo stesso video, meno di 4 secondi. Non vedi quasi niente, ma non puoi farne a meno. L'algoritmo è studiato per creare dipendenza. TikTok conta oggi 2 miliardi di utenti. In Cina è diffuso anche tra gli anziani, mentre in Occidente ipnotizza soprattutto gli adolescenti e i bambini. Le ricerche raccontano che guardano fino a 30.000 video al mese, più di 2 ore al giorno. Da qui gli allarmi della comunità scientifica, disturbi dell'attenzione, dell'umore, del sonno e i tentativi di normare l'uso. L'Unione Europea ha appena adottato il Kids Act per vietare i social media ai minori di 13 anni e fissare a 15 il limite per creare un account. Francesca Fornario, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Domenica Sport, prossimo giornale a mezzanotte.
4: '57 è uno spettacolo. '57 è un percorso. '57 è una scoperta. '57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Domenica Sport.
2: 23:07 minuti, meno qualche secondo, Ombretta Conti in regia, la parte tecnica, Max Gambino, Andrea Boccia in redazione. È terminata Valencia Real Sociedad nella Liga Spagnola, ha vinto la Real Sociedad per 3-2. Con noi sempre Giovanni Galli. Giovanni, ben ritrovato.
3: Sì, buonasera, eccoci qua.
2: Allora Giovanni, ci sono parecchie domande che arrivano via WhatsApp e SMS per 3 al 335 699 2949. Avevamo detto dell'ascoltatore che ti chiedeva un tuo giudizio sulla partenza del Cagliari, e ce ne sono più di uno che ti chiedono la stessa cosa, ma sul Frosinone.
3: Beh, Frosinone, dobbiamo sottolineare il grande lavoro che è stato svolto dall'accoppiata Castagnini-Alvini. Sono due toscani, io li conosco molto bene. Alvini, secondo me, è un tecnico molto preparato che nella sua carriera ha sempre fatto un grande lavoro nelle squadre dove è andato. Probabilmente non è mai stato preso tanto in considerazione dai club importanti, ma è un allenatore veramente molto preparato, e stanno facendo veramente, oltretutto stanno giocando anche un gran calcio, stanno scegliendo giovani e lanciando giovani, perché hanno 5 calciatori in nazionale under 21. Cioè, voglio dire, allora vuol dire che i nostri giovani ci sono, vuol dire che i giovani, no, a disposizione da far giocare. Ci vuole coraggio, ci vuole un allenatore preparato che abbia il coraggio di metterli in campo, e Alvini è un allenatore veramente di primo piano, e sono felice sia per Alvini che per tutti questi ragazzi che hanno finalmente modo e maniera di potersi esprimere.
2: All'8000 5001 chiama Massimiliano da Sanremo. Buonasera Massimiliano.
4: Sì, buonasera. Volevo fare una domanda a Giovanni Galli. In base al suo intervento della nazionale, è chiaro che le 3 settimane di fermo sono veramente tante, però il perché non andiamo ai mondiali penso che sia semplicemente perché la qualità dei nostri calciatori non è così eccessa come giornalisti e come addetti ai lavori vogliono far credere. Quindi credo che non andiamo ai mondiali per il semplice fatto che non siamo così bravi, credo.
2: Credo che lei abbia ragione, Massimiliano, occhio e croce, quindi non è che i giornalisti vogliano vender fumo a tal riguardo, perché è sotto gli occhi di tutti. Ma io metterei anche un'altra carne al fuoco, così magari Giovanni la cuoce per bene come fa lui. Si è fatto un gran parlare, dicevamo prima, no, Giovanni, nei mesi scorsi, ci vogliono riforme, troppi pochi italiani, di qua, di là, poi vai a leggere le formazioni, abbiamo ripreso la Serie A e di italiani se ne vedono pochi, e magari non sono di qualità eccelsa, come diceva il nostro ascoltatore, anche perché semplicemente non riescono a giocare e quindi a migliorare e a farsi vedere, o no?
3: Certo, i giovani bisogna accompagnarli, perché si parla di giovani che devono crescere e devono migliorare. Se si parla di talenti, se si parla di fuoriclasse è un altro discorso. C'è stata una generazione dove c'era Del Piero, Mancini, Totti, cioè, quanti calciatori avevamo, no? Però se questi non ci sono, dobbiamo fare altre valutazioni, altre scelte. E allora, se a disposizione dell'allenatore della nazionale mettiamo il 25%, il 30% al massimo dei calciatori che giocano nel nostro campionato, è logico che per lui è sicuramente

0: più difficile. Adesso vediamo calciatori che fanno due presenze, tre presenze in Serie A e vengono chiamati in nazionale, no? Ma non perché, c'è un numero limitato di calciatori. Mi tocca dire, ai miei tempi, per arrivare in nazionale dovevo aver fatto almeno 100 partite in Serie A. E questo ma nessuno, quando è arrivato a giocare la prima partita o il primo campionato di Serie A, no, era già pronto per la nazionale. E qui invece bisogna fare così: quelli che sono a disposizione, quelli che stanno meglio vengono convocati. E mi sembra che Mancini comunque abbia coraggio. Mancini, il primo Mancini, così faccio un chiarimento, il primo Mancini è stato quello, io dissi a suo tempo, che aveva ridato speranza ai calciatori italiani, perché era andato a prendere ragazzi in Serie B, era andato a prendere ragazzi addirittura nelle primavere tipo Zaniolo, era andato a prendere giocatori all'estero e aveva dato la possibilità, perché altrimenti nessuno vedeva più quello sbocco, perché non c'era posto in nazionale, non c'era posto in Serie A, e allora io vi vengo a prendere anche in Serie B per far vedere, per farvi crescere. E io credo che questo serva. I ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati in Serie A, non lanciati e bruciati.
1: E poi mancano quelli, sì, che fanno 100 partite in Serie A e poi anche però 100 partite ai livelli massimi, io direi, certo. Se magari non 100, anche di meno. A me viene in mente una cosa, i due mondiali vinti, 82 e 2006, a me viene in mente a 82 il blocco della Juventus, 2006 di giocatori della Juventus ce n'erano. La Juventus, la partita a Reggio Emilia, aveva schierato un italiano, Vicario, gli altri tutti stranieri. Mai successo nella storia della Juventus, è qualcosa, no? Significherà certo. Sulla difficoltà. No, prendiamo, bravo, questa ma come
0: aggiungerei esempio. Aggiungerei anche che, proprio per fare un esempio molto chiaro, molto lampante, la Juventus ha smesso di vincere quando hanno smesso di giocare Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Marchisio, quel gruppo lì, sì. Era il gruppo italiano. Questi calciatori logicamente vengono e poi dopo ritornano nelle sue nazionali. Migliorano forse le nostre squadre, certamente, ma noi non abbiamo più spazio per i nostri ragazzi e non mi sembra che ci siano tanti stranieri superiori. Ma perché in Under 21 vinciamo? Perché in Under 20 vinciamo? Perché in Under 19 vinciamo? In Under 17 vinciamo? Perché? E poi dopo non arrivano.
1: Perché scompaiono. Guarda, a proposito del, poi andiamo da Maurizio che chiama da Napoli, io però a proposito di queste tre settimane di sosta e il punto di vista, no? Il punto di vista del tecnico da club, il punto di vista da CT, abbiamo ascoltato prima Spalletti, poi abbiamo ascoltato Sarri, diciamo che il tema l'ha introdotto ieri sera Gasperini nel post di Roma Inter, breve estratto di un'intervista di Francesco Repice al termine di Roma Inter a Gasperini, ascoltiamo.
2: Come si gestiscono queste tre settimane di pausa?
3: E questo sarà una bella novità, certo che vi viene a spezzare un campionato bellissimo, tre settimane sono veramente tante, è una novità per tutti.
2: Non era più semplice dare gli stage ai commissari tecnici ed evitare questa cosa qua?
3: Non so, quelle delle nazionali sta diventando veramente una cosa controversa, rischi di danneggiare anche i campionati, però insomma bisognerà vedere adesso da queste partite. Anche le nazionali hanno bisogno magari di giocare per formarsi, anche se credo che le competizioni che veramente piacciono al pubblico sono i mondiali, gli europei, tutte le altre competizioni non sono neanche molto seguite.
1: Allora, Giovanni, prima di commentare andiamo a San Siro perché c'è Giuseppe Bisantis che ci chiama. Giuseppe.
4: Sì, e soprattutto c'è Eusebio Di Francesco, il tecnico della Lecce. Allora è arrivata questa sconfitta pesante, direi senza discussioni, e insomma è iniziata un po' male questa partita, il Milan ha preso subito il sopravvento.
5: Sì, secondo me siamo partiti anche benino, il problema di fondo è che abbiamo preso questo gol su un attacco della profondità di Pulisic, dove dovevamo essere più bravi, eravamo anche in vantaggio su quella palla lì a scappare più velocemente con la stessa velocità di come ci aveva attaccato, e da lì un po' la partita si è messa in salita per noi.

0: dove siamo stati anche secondo me poco bravi nell'andare a reagire e creare delle difficoltà al Milan, specialmente con le nostre manovre dove eravamo un po' troppo lenti, poco attacco degli spazi, poco attacco della profondità, e loro insomma hanno avuto la meglio.
1: E poi un po' su questi lanci andavate in difficoltà, avete perso all'ultimo Thiago Gabriel, che è un po' il difensore da questo punto di vista, un po' leader della retroguardia.
0: Sì, purtroppo abbiamo avuto questo problemino durante l'allenamento di ieri e non abbiamo potuto utilizzarlo. È ovvio che è un giocatore che per noi è importante, è un giovane che però ha grandi potenzialità e grandi prospettive. Peccato non averlo avuto a disposizione.
1: Il Lecce migliore verso la fine, il risultato acquisito, quando anche quelli che sono entrati hanno dimostrato di avere delle qualità che possono essere utili per il proseguo della stagione?
0: Sì, sai, quando si entra si è sempre meglio, no? Quando poi si perde 3-0 e poi si entra, però il ragionamento della partita andava fatta meglio in partenza, nel senso che dovevamo impattare un pochino meglio sulla gara. Questo non è accaduto, ci lecchiamo le ferite e cerchiamo di ripartire sapendo che oggi la differenza tra le due squadre c'era e il Milan ha fatto una partita secondo me diversa dalle precedenti.
1: Vi ascolta Eusebio Di Francesco se volete rivolgere domande.
2: Come no, assolutamente. Buonasera Di Francesco, una domanda buonasera da Giovanni Galli e poi una gliela faccio io da studio. Giovanni.
3: Sì, buonasera mister. Beh, io sarei più ottimista, no? Nel senso perché a me è sembrato di vedere comunque un bel Lecce che all'inizio anche di fare tanto pressing molto alto. Ho visto dalle immagini che tu chiedevi ai tuoi giocatori di andare a fare pressione proprio per togliere, no, l'iniziativa che quando partivano dal basso, e devo dire che è stato un Lecce che ha anche coraggio, perché comunque ha giocato la partita, non l'ha subita. A me è piaciuto.
0: Sì, guarda, l'unica cosa, sono d'accordo con te, è l'unica cosa nel momento in cui poi si recupera palla, si va forte, bisogna essere più bravi a verticalizzare e a tenere la palla e magari cercare di far male agli avversari, perché alla lunga se la prendiamo e gliela ridiamo loro giustamente hanno maggiore qualità e ci fanno male, e questo deve essere un po' dovevamo dare un pochino più di continuità a quello che tu stai dicendo, e ovviamente anche in certi momenti quando avevamo la palla noi eravamo secondo me un po' troppo statici, poco in movimento, poco bravi ad attaccare gli spazi, e questa è una cosa che non mi è piaciuta della mia squadra quando poi avevamo noi il possesso. Per quanto riguarda le pressioni abbiamo fatto sì tante cose interessanti e altre che potevamo fare sicuramente meglio contro, certo, una squadra ovviamente che ci è superiore.
1: L'ultima è per te Nico.
2: Sì, grazie Di Francesco. Stavamo prima parlando di questa sosta di 3 settimane, no? E cercavamo di sviscerare il tema sia dal punto di vista dell'allenatore del club che da quello del CT delle varie, da CT delle varie nazionali. Allora le vorrei chiedere dal punto di vista di allenatore di club come vede queste 3 settimane, insomma una pausa così lunga non si era mai vista adesso.
0: Sì, è un po' è inconsueto, no? Per noi affrontare queste 2 settimane in maniera diversa, però sappiamo, ci siamo preparati, lo sapevamo prima, e cerchiamo di lavorare in questa direzione, magari cercando di mettere dentro qualche amichevole che ci farà mantenere il ritmo partita. Non è facile trovarle, specialmente noi che siamo lì sotto nel tacco, andare a ritrovare certe situazioni, però devo dire che lo sapevamo, che lo ci prepareremo al meglio. Peccato non avere alcuni giocatori dal mio punto di vista su alcune situazioni che dobbiamo andare a lavorare e migliorare, averle a disposizione sarebbe stato l'ideale.
1: Molto bene, possiamo ringraziare Eusebio Di Francesco.
2: Grazie Di Francesco. Giuseppe, naturalmente per te microfono aperto laddove dovesse appalesarsi qualche altro ospite. Voglio sottolineare come a proposito di italiani in campo, Giovanni, al fischio d'inizio di Milan-Lecce su 22 di italiani ce n'erano 2, Falcone e Gallo, in campo del Lecce. Il Milan era tutto straniero. Prima di parlare, di continuare a parlare di questo, andiamo da Maurizio che ci chiama da Napoli. Ci scusiamo per l'attesa, Maurizio, prego.
4: Buonasera, ma non ci sono problemi. Intanto io sono molto emozionato perché voglio dire c'è un grande portiere lì che è nell'elite dei portieri italiani, quando veramente insomma la scuola dei portieri era l'Italia la faceva da padrona. E intanto, infatti, approfittando proprio della presenza di Giovanni Galli, volevo porre questa domanda. Io sono un tifoso interista e volevo sapere cosa ne pensava di Joseph Martinez, perché questo portiere è stato acquistato

0: proprio per le partite che a Genova, diciamo, ha giocato molto bene. Poi, se la memoria non mi inganna, l'Inter in Champions lo ha comunque fatto giocare l'anno scorso, però voglio dire, quest'anno sta avendo un po' di alti e bassi e non so se bisogna dare fiducia a questo portiere o magari pensare di sostituirlo. Tutto qua.
1: Grazie.
0: Vi ascolto e siete fantastici.
1: Grazie Maurizio. Giovanni.
2: Ma insomma, l'Inter l'anno scorso aveva un portiere Sommer e ha dato spazio a Martinez. Martinez avrà fatto vedere al club, ma soprattutto all'allenatore, che era lo stesso Chivu, che poteva contare su questo portiere. Poi gli errori ci stanno, gli errori voglio dire anche clamorosi, ne abbiamo visti diversi anche da portieri importanti, però ho la sensazione e giocare al Genoa è un conto, giocare all'Inter, al Milan, alla Juve è un altro. Certo, questo è un ragazzo che deve ancora crescere, deve ancora, secondo me, completare il suo percorso, però a livello fisico, a livello anche di personalità, mi sembra che sia un buon portiere.
1: Bene, allora Giovanni, stavamo parlando, dove magari tu vuoi anche commentare le parole di Gasperini, no? Che abbiamo mandato in onda poco fa, quell'estratto dell'intervista di Francesco Repice nel post Roma-Inter, sempre su questa lunga sosta della nazionale. Voglio ricordare quali sono gli impegni della nazionale Nations League, gli impegni della nazionale del CT di ritorno, lo definiamo così, Roberto Mancini. Venerdì Italia-Belgio, poi lunedì prossimo, non prossimo domani, ma naturalmente il 28 Turchia-Italia, quindi il derby italiano in panchina con Montella, poi Francia-Italia venerdì 2 ottobre e Italia-Turchia il 5 ottobre. Arriviamo a questi quattro appuntamenti con la nazionale, possiamo dire con una nazionale sperimentale a questo punto, Giovanni?
2: È una nazionale che inizia un nuovo percorso, è una nazionale che logicamente ha subito delle partite contro squadre importanti, perché voglio dire Belgio, Turchia, anche se al mondiale non ha fatto bene, però Francia, ma si sta parlando, e poi è un impatto forte. Non vorrei, ecco, l'augurio è appunto che queste partite non portino poi dopo delusione. Serve la prestazione, serve vigore in queste, far vedere, poi dopo puoi vincere, puoi perdere, però l'importante è che arrivino dei segnali, soprattutto per l'allenatore. Il risultato, secondo me, non sarà così importante, perché si sta ricostruendo, ripeto, una squadra, si sta ricostruendo un gruppo, ci sono dei senatori, ma ci sono tanti ragazzi giovani che sono, secondo me, hanno grandissime prospettive.
1: Ragazzi giovani, poi ricordo ancora una volta, al posto di Cristante Mancini ha convocato il centrocampista del Como Samuele Ricci. Certo è che poi il discorso, torniamo da Giuseppe Bisantis a San Siro. Giuseppe.
3: Eh sì, perché ci ha raggiunto il difensore del Lecce Gaspar per analizzare appunto questa partita persa dal Lecce. Oggi insomma il Milan forse è stato troppo forte.
4: Sì, Mille è stato bene in partita, lo sapevamo già che potevamo giocare con una squadra più forte che noi, ma c'era quella voglia di dare il meglio, di fare meglio le cose, tanta cosa non è andata bene individualmente, anche collettive, no? Ora c'è un tempo di riposo che penso che è un buon momento per quello che aveva succeduto oggi in partita. Dobbiamo stare tranquilli, c'è tempo di guardare la partita e cercare sempre di migliorare, no? In allenamento per la prossima partita.
3: Oggi c'è stato il problema, l'infortunio al tuo compagno di reparto, vi è un po' mancato.
4: Sì, tanto, perché è un giocatore importante per noi, sta bene in campionato, anche la sua continuità è importante, no? A partita a partita, ma questo è calcio, è il nostro lavoro, è così.

0: a partita che stiamo bene, a partita che non stiamo bene, se possiamo fare male anche in allenamento, ma non aspettiamo che succeda con noi, ma è così la vita e è così il calcio. Magari la unica cosa che posso dire è per lui è forza e tenere la testa giusta per rientro subito.
1: Parliamo ovviamente di Thiago. L'ultima che ti faccio, rispetto all'anno scorso, questo Lecce ha più possibilità di salvarsi con tranquillità?
0: Penso che sì, perché lavoriamo tutti i giorni per questo, per raggiungere questo obiettivo. Stiamo qui tutti i giorni in allenamento, in partita. Tutte le partite andiamo con la stessa testa di dare il meglio, di fare la salvezza più rapido possibile, ma queste sono cose che succede, che possono succedere in partita, no? La cosa più importante per noi è guardare allenamento, poi allenamento e partita più partita.
1: Ti ringraziamo Gaspar, grazie. Sento la sigla, quindi finisce sì. Qui la nostra intervista, grazie, siamo grazie. Arrivati proprio alla foto finish.
2: Ottimo, grazie Giuseppe Bisantis. Giovanni Galli, siamo ai titoli di coda per questa domenica. Allora, incrociamo le dita per la nostra nazionale, vediamo un po' come andrà a finire tutto questo percorso che inizia dalla prossima settimana e ci dovrà portare verso, si spera, i prossimi mondiali. Grazie Giovanni Galli, buonanotte.
3: Sì, grazie a te, buonanotte. Buonanotte.
2: Buonanotte a tutti quanti voi. Domenica Sport termina qui, adesso andiamo alle previsioni del tempo e poi Onda Verde. A risentirci.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
6: Perché la pizza ha quattro stagioni, no?
5: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
6: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
5: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
6: E allora?
5: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
6: E che promettiamo?
5: Che andremo d'accordo.
6: Impossibile.
7: Ottobre inizia da Romix, 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
8: Meteo Radio.
9: Nella notte, nuvolosità scarsa al centro-nord, con velature in transito. Nubi più consistenti solamente sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria meridionale. Domani, lunedì 21 settembre, avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata, con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionari al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buona notte da Lucio Giordano. 23:30 minuti, è stato fermato da poco il veicolo contromano tra Caserta Nord e la 30, la Caserta Salerno, sulla 1 Roma-Napoli. Tutto bene, quel che finisce bene. Code vengono segnalate per un incidente tra Maina e il Lago di Maggiore sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce in direzione di Genova-Voltri. Sulla 4, scusate, cosa tratti tra Peschiera e Brescia Est per lavori. Infine sulla statale 400 Basentana, rallentamenti per incidente all'incrocio con Bernalda. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: Viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Grecia, guerra, coppa. Dobbiamo fare del calcio uno strumento di pace, ma dobbiamo sapere che la FIFA non vuole che ci sia un torneo come questo. Sono Francesco Graziani.

anche il cubismo. Cioè, Picasso e il cubismo potevano anche andare bene, visto che, a suo giudizio, rappresentavano già una grande rivoluzione per la pittura dei primi del Novecento. Picasso e il cubismo, a giudizio di Robert Delaunay, però non bastavano perché bisognava già guardare oltre quel modo di scomporre e ricomporre la realtà sulla tela che avrebbe reso Picasso ricco non solo di gloria. Anche a Robert Delaunay piaceva fare a pezzi le immagini e poi riassemblarle sulla tela come in un puzzle apparentemente scombinato. Solo che, a differenza di Picasso, il nostro Robert Delaunay voleva che la luce e il colore regalassero all'occhio quella sensazione di movimento e vibrazione che gli era stata trasmessa dai futuristi italiani. Il contagio era accaduto proprio lì, a Parigi, nel 1914, durante la primavera che aveva preceduto la prima guerra mondiale, che per quei futuristi era l'unico modo per ripulire, anzi igienizzare, il mondo. E così Robert Delaunay aveva preso a dipingere aggrappandosi alla luce, oltre a quella geometria che usava per ridurre la realtà in forme spigolose che nel dipinto si sovrapponevano e incrociavano. L'esempio massimo era stato il quadro dedicato al simbolo della modernità, della industrializzazione e del futuro, quella Torre Eiffel che dominava il panorama di Parigi da fine Ottocento. Ma era forse ancora più slanciata e potente l'immagine al centro di un'altra composizione chiamata La Squadra di Cardiff. Qui colori, dinamismo e figure geometriche esaltavano la presa alta di un rugbista e l'atleta, con il suo slancio, la sua potenza e la sua forza, in qualche modo diventava come la Torre Eiffel, e cioè simbolo di una epoca di enorme slancio, potenza e forza che però sarebbe culminata in quella prima guerra mondiale che, più che l'igiene del mondo, si sarebbe dimostrata una inutile strage. E non ci sarebbe stato solo il rugby ad ispirare Robert Delaunay, visto che durante i Giochi Olimpici di Parigi 1924 avrebbe applicato la tecnica che conosciamo anche per l'acquarello con cui aveva rappresentato 5 mezzofondisti in gara sulla pista in terra battuta. Nelle sue opere, però, mancava il calcio, anche perché a Parigi, in quell'epoca, al pallone ci pensava un altro Delaunay che di nome non faceva Robert, ma Henri. Erano entrambi parigini, nati a 2 anni di distanza uno dall'altro, ma non erano fratelli e non erano nemmeno parenti. Il pittore Robert Delaunay e quel Henri Delaunay che lo sport invece amava viverlo. Poi, quando si dice sport, in realtà bisognerebbe parlare solo di pallone. Il colpo di fulmine era scattato quando, appena ventenne, si era ritrovato ad assistere alla finale di Coppa d'Inghilterra tra Sheffield e Southampton. Era il 1902 e la bolgia accesa dai 74.479 spettatori in piedi sulle gradinate dello stadio del Crystal Palace a Londra aveva trasmesso al giovane Henri Delaunay quello slancio, quella potenza e quella forza che il pittore Robert Delaunay vedeva solo nei giocatori di rugby di Cardiff, nei mezzofondisti ai Giochi di Parigi 1924 e nel ferro inarcato e leggero della Torre Eiffel. Quella finale di Coppa d'Inghilterra tra Sheffield e Southampton del 1902 era stata poi una partita molto, molto particolare. Lo Sheffield era quasi riuscito a portare a casa la coppa quando, a pochi minuti dalla fine, il direttore di gara, il signor Thomas Kirkham,
aveva convalidato un gol

del Southampton nonostante le proteste di tutti gli avversari. A urlargli a brutto muso era stato anche il portiere dello Sheffield, che nella distinta arbitrale veniva riportato col nome di William Falk, ma che tutti negli stadi inglesi chiamavano semplicemente Fatty, grassone, per via di una stazza che, a forza di pinte di birra al pub, era lievitata fino a superare il quintale e mezzo. Non era tutto, perché William Fatty Falk era anche alto 193 centimetri e quando ti veniva addosso, anche solo per urlare, ti metteva una gran paura, anche se teneva mani e piedi a bada, mica come in area di rigore dove usava tutta la propria stazza per farsi largo in mezzo alle mischie. Uno così, in un'epoca nella quale caricare il portiere per fargli mollare la palla era ancora permesso dal regolamento, valeva oro. E poi anche tra i pali mica era uno qualsiasi, visto che un anno era arrivato al record di 10 rigori parati. Insomma, il signor Thomas Kirkham aveva convalidato il gol e costretto le due squadre a rigiocare la finale. Nello spogliatoio però a William Fatty Falk la rabbia era montata di nuovo e, nonostante fosse nudo come un verme, si era catapultato nel corridoio per dire altre due paroline al direttore di gara. Il signor Thomas Kirkham, spogliato di ogni autorevolezza e della autorità del fischietto, si era allora rintanato nello sgabuzzino delle scope. La porta però era finita in pezzi sotto i colpi del quintale e mezzo, forse anche qualcosina in più, del portiere dello Sheffield, che però era stato fermato prima che l'arbitro della finale facesse la fine della porta. Tutte queste cose, ovviamente, Henri Delaunay non aveva potuto vederle. Nel suo cuore di ventenne, però, era rimasto impresso lo spettacolo dei 22 giocatori in campo e di quello dei 74.000 errotti spettatori. Una emozione che lo aveva contagiato nello stesso modo in cui il pittore che portava il suo stesso nome era stato contagiato dall'idea di movimento e vibrazione che i futuristi italiani mettevano nei loro dipinti. Quel giorno Henri Delaunay aveva deciso che il calcio sarebbe stata la sua vita, anche se il calcio forse la pensava in maniera differente. Aveva pensato di imboccare la strada più semplice, ma una volta sceso in campo si era reso conto che il mondo era pieno di ragazzi che correvano più veloci di lui. Per questo aveva ripiegato sul solo ruolo che comunque gli consentiva di scendere in campo, ma che soprattutto assecondava quella che sotto sotto era la sua vera vocazione: dirigere. Era passato quindi a fare l'arbitro senza avere idea dei rischi del mestiere. Va bene, forse non aveva nemmeno saputo di quello che il portiere dello Sheffield, William Fatty Falk, aveva fatto all'arbitro della finale di Coppa d'Inghilterra nel 1902 nello spogliatoio dello stadio. I rischi però erano anche in campo. Henri Delaunay se ne era accorto il giorno in cui non aveva avuto la prontezza di farsi da parte in tempo. All'epoca poi i palloni erano cuciti con un cuoio estremamente pesante. Se poi il giorno era anche di pioggia, quel cuoio diventava una specie di spugna e la botta rischiava di essere tremenda per il povero portiere che, non a caso, usava le mani molto più per respingere che per afferrare. Insomma, il corpo del povero Henri Delaunay si era ritrovato sulla traiettoria di un pallone che l'aveva centrato in pieno volto. Quando era stato risollevato da terra, il fischietto gli era finito quasi in gola assieme a qualche pezzo degli incisivi con cui lo stava stringendo. Insomma, va bene imboccare la carriera dell'arbitro, ma ingoiare il fischietto

che no. Meglio allora mettersi al lavoro per la Federazione Calcio della Francia, fondata nel luglio del 1919, con la presidenza affidata a Jules Rimet. Assieme, Jules Rimet ed Henri Delaunay avrebbero cambiato il volto del calcio di tutto il mondo. L'Europa era appena uscita da quella guerra che i futuristi italiani dipingevano come igiene del mondo, per scoprire poi che sarebbe stato solo l'inutile strage di cui aveva parlato Papa Benedetto XV. La prima guerra mondiale poi era finita con una pace che tanto pace non era, visto che aveva partorito un equilibrio che umiliava gli sconfitti senza nemmeno accontentare tutti i vincitori. Ma al di fuori di quello che si diceva nelle cancellerie, esisteva anche chi, nel proprio piccolo, cercava il modo per far sì che l'inutile strage diventasse un monito per evitare altre stragi, altre guerre, altre carneficine. Jules Rimet ed Henri Delaunay, uno presidente e l'altro segretario generale della Federazione Calcio della Francia, appartenevano a questo gruppo. Entrambi ritenevano che la passione per il calcio, che ormai divorava tutta Europa, potesse diventare anche occasione di incontro e conoscenza tra nazioni che da secoli e secoli non facevano altro che combattersi. Nazioni che nella prima guerra mondiale, che la retorica dei vincitori aveva ribattezzato Grande Guerra, erano sprofondate in un abisso infinito. Che poi era un'idea mica così differente da quella alla base dei giochi olimpici della Grecia antica, visto che durante il periodo delle gare era proibito combattere in quella che, giustamente, era stata chiamata così, tregua olimpica. Il progetto di Jules Rimet ed Henri Delaunay era però ancora più ambizioso: creare le condizioni non per una sospensione delle ostilità, ma fare in modo che quella pianta delicata chiamata pace potesse mettere radici e crescere in quella parte di mondo chiamata Europa, dove sempre la guerra era la regola e la pace solo una breve eccezione. Alla guerra mondiale quindi si doveva rispondere con un linguaggio ugualmente universale, che poi era quello dello sport più amato in tutti i continenti. Al congresso 1926 della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, i due dirigenti francesi avevano lavorato esattamente come il braccio e la mente. Jules Rimet era arrivato a quell'appuntamento ripetendo che un campionato mondiale di calcio poteva essere luogo di un incontro e di un confronto che la diplomazia non era in grado di produrre. Insomma, incontrarsi, sfidarsi e che vinca il migliore. Henri Delaunay, come membro del consiglio direttivo, aveva aggiunto che il dilettantismo delle Olimpiadi tagliava fuori i giocatori più amati e questo azzoppava la potenza del messaggio di pace dei giochi. Su queste premesse, nel 1930 l'Uruguay, che aveva vinto le ultime due edizioni del torneo di calcio ai giochi olimpici e che in qualche modo era la nazionale più titolata del mondo, aveva ospitato la prima edizione di quel mondiale al sapore di pace. In palio era stata messa una coppa in oro massiccio, alta non più di 30 centimetri, che ti riportava alla Grecia dei giochi olimpici, visto che era ispirata alla forza, all'eleganza e alla potenza della Nike di Samotracia, la vittoria alata scolpita nel marmo a Rodi due secoli prima di Cristo. Alla coppa poi era stato dato il nome di Jules Rimet, l'uomo che più di tutti aveva voluto quel torneo per le ragioni che sappiamo. Henri Delaunay però in mente

aveva anche una seconda coppa. Serviva infatti un di più per quel teatro di battaglie chiamato Europa, dove la guerra mondiale era esplosa e dove presto rischiava di tornare. Per questo, nel 1927, Henri Delaunay aveva chiesto anche la nascita di un campionato europeo di calcio per nazioni parallelo a quello del mondo. Il problema però era che, mentre la Federazione Internazionale del Calcio era nata a inizio Novecento, quella europea avrebbe visto la luce solo nel 1954. Perché poi mica era scontato mettere insieme un continente che la Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato diviso tra due metà lungo quella cortina di ferro che era scesa da Stettino sul Mar Baltico fino a Trieste sul Mare Adriatico. Qui, veramente, quanto era impossibile alla diplomazia era stato realizzato dallo sport, visto che in quel 1954 paesi amici degli Stati Uniti e paesi amici dell'Unione Sovietica, che fino a pochi mesi prima era governata da Stalin, si erano riuniti in quella federazione che aveva preso il nome di UEFA, e la UEFA aveva subito varato quelle coppe europee di calcio per club nelle quali paesi grandi e piccoli, paesi del socialismo reale e delle democrazie liberali, paesi di atleti professionisti all'ovest e dilettanti all'est potevano fare quanto prima era loro precluso, e cioè incontrarsi, sfidarsi e che vinca il migliore. Mancava però un luogo nel quale non fossero le squadre di club ma le nazionali a incontrarsi, sfidarsi e che vinca il migliore, visto che la FIFA non era poi così felice all'idea di un torneo che, tranne Brasile, Argentina e Uruguay, avrebbe coinvolto tutte le squadre più forti. Un torneo che avrebbe potuto erodere il fascino del campionato mondiale che metteva in palio quella Coppa d'Oro ispirata alla Grecia antica e dedicata a Jules Rimet. In quel 1954, nel quale la UEFA aveva visto la luce, Henri Delaunay aveva assunto l'incarico di suo segretario generale. La strada verso il campionato europeo per nazioni, però, doveva rassicurare e non spaventare gli uomini della FIFA. Per questo, la fase finale doveva coinvolgere appena 4 squadre. Per questo, il trofeo doveva essere in argento e non in oro. A una sola cosa, Delaunay non aveva rinunciato: al richiamo all'antichità classica, perché l'Europa, spiegava, era nata sulle rive del Mediterraneo. Però, se la Coppa Rimet era ispirata a una delle statue più iconiche della Grecia antica, per il campionato d'Europa era stato scovato un bassorilievo molto meno celebre, custodito presso il Museo Archeologico di Atene. Qui, un atleta era rappresentato mentre controllava il pallone proprio come se si stesse preparando al tiro. Questa immagine sarebbe stata incisa in modo discreto sul retro di un trofeo che, in qualche maniera, ricordava un'antica anfora di quelle che, sempre nella Grecia antica, si consegnavano in premio agli atleti. Nessuno però negli anni avrebbe usato il nome che la UEFA aveva scelto per il trofeo, e cioè Coppa Henri Delaunay, un omaggio all'uomo che nel 1960 non avrebbe visto la fase finale dei primi europei di calcio ospitati in Francia, dato che era mancato già da 5 anni. In quell'Europa che non riusciva a dialogare perché divisa dalla cortina di ferro che era scesa da Stettino sul Mar Baltico fino a Trieste sul Mare Adriatico, a vincere la finale del primo europeo per nazioni ospitato nella Parigi dove Henri Delaunay era nato e anche morto, era stata proprio l'Unione Sovietica. Incontrarsi, sfidarsi e che vinca il migliore. La missione di Henri Delaunay era comunque stata portata a termine.

Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Scuola, la Premier Meloni alla festa di gioventù nazionale. I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe. Tetto massimo agli alunni stranieri e burka vietato. In arrivo un decreto. Salvini da Pontida, non voglio divisioni nella Lega, congresso straordinario. Conte all'Assemblea 5 Stelle a Milano, mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. Schlein, troveremo un accordo. Le elezioni regionali in Germania, dopo la Sassonia, l'AfD vince anche in Mecklenburgo. A Berlino prima la Linke, nuovo crollo per la CDU del cancelliere Merz, un disastro ma non lascio. La professoressa accoltellata a Roma e caccia chi ha postato il video dell'aggressione. Si indaga tra gli utenti della chat creata dal tredicenne. Dai genitori lettera di scuse alla docente. Sorprende i ladri nel cortile della cascina di famiglia in ristrutturazione in provincia di Cuneo. Spara e ne uccide uno. Aperto un fascicolo per omicidio. Mattarella chiude Pordenone legge, no al pensiero unico, strumento di oppressione. Il presidente nel pomeriggio ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico speciale sulla nostra rete. Maria Antonietta torna a Versailles in mostra nel Petit Trianon della Reggia, costumi e fotografie del film di Sofia Coppola che ha trasformato la regina in un'icona pop. Calcio, la Juventus batte 2-0 l'Atalanta, alcuni tifosi bianconeri girati di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola. Spalletti è il club, ingiustificabile. Vince anche il Milan nel Frosinone, stende il Como. Europei maschili di pallavolo 3-0 sulla Danimarca, l'Italia è nei quarti di finale. Mondiali di ciclismo, Pippo

0: Ganna, argento a cronometro. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura alla politica, fine settimana ricco di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla premier Meloni che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni e con un annuncio.
1: I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe e allora l'annuncio di Giorgia Meloni.
2: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
1: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. A Elly Schlein:
2: è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera dilla!
1: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento su Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni. Quanto alla professoressa accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa. Federica Ionta, GR1.
0: Sulla vicenda della professoressa torneremo più avanti, ora proseguiamo con la politica interna. A Pontida il tradizionale appuntamento della Lega. A fronte delle tensioni nel partito, la mossa di Salvini, l'inviato.
3: L'annuncio a sorpresa, Matteo Salvini lo lancia chiudendo il raduno di Pontida, congresso straordinario della Lega a ottobre. Chiedo, dice il segretario, la fiducia della mia famiglia.
4: Se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
3: Messaggio recapitato a chi nel partito chiede più collegialità e attenzione per il Nord, come il capogruppo Massimiliano Romeo, ma i messaggi sono anche per gli alleati. Il candidato sindaco di Milano spetta alla Lega e può essere solo Silvia Sardone. E ancora, bisogna estendere la legittima difesa, qui il pensiero è per Mario Roggero, e togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono. Infine la finanziaria, via la legge Fornero con quota 64 per tutti, estensione della flat tax per le partite IVA, altri 10.000 militari nelle strade delle città. Il conto, assicura Salvini, lo recapiteremo alle banche, che si arricchiscono con i nostri sacrifici. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
0: Altro appuntamento politico ad Orvieto, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha partecipato ad un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l'inviata.
5: Bene Meloni su stranieri e burka, ma doveva pensarci anni fa. Il commento di Vannacci alla premier ne riassume il messaggio centrale: noi siamo la vera destra sociale, gli altri hanno perso la meta, diventando complici del declino materiale e morale dell'Italia e dell'Europa. Tuttavia il generale non chiude la porta, anzi a chi come la Russa o Bocchino dice mai con Vannacci, meglio perdere le elezioni, risponde:
6: io sono il primo a non voler dare proprio in mano alla sinistra questo paese, e ricordo che questa centrodestra 4 anni fa aveva gli stessi propositi di quello che noi stiamo raccontando oggi.
5: A Orvieto, insieme agli auguri di Alice Weidel, leader AfD, va in scena tutto il cotè sovranista vannacciano: identità, lavoro, famiglia, il patriarcato mediterraneo, quello di Enea, dice, chi fa male alle donne marcisca in galera, ma la legge deve essere uguale per tutti, e lo stesso vale per la norma sull'antisemitismo: non la voteremo, offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano. E poi no Green Deal, no immigrazionismo, no armi all'Ucraina. Noi saremo fermi e leali, promette, e Gasperini, responsabile del programma di Futuro Nazionale Chiosa, non finiremo come Fini. Noemi Giunta, GR1.
0: A Milano invece l'assemblea 5 Stelle Nova con il leader Giuseppe Conte, l'inviato.
7: Vinciamo le elezioni con il progetto Alleanza per la Costituzione. Dal palco di Milano Giuseppe Conte chiude l'assemblea programmatica Nova, ci tiene a sottolineare, senza simboli di partito. Un plebiscito sui punti che porterà al tavolo del campo largo, addirittura 92% di consensi sullo stop alle armi all'Ucraina. La critica al governo e al centrodestra: vogliono il premierato, dice, per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano. In economia hanno promesso di tutto, ma soprattutto l'attacco frontale a Giorgia Meloni. Chi non ha, ma l'Italia sta a Palazzo Chigi e sul bollo dice non ha le coperture, è come Cettina la qualunque. Non la cita, ma si rivolge a Elly Schlein: il campo progressista, anzi radicalmente progressista, cambierà l'Italia, ma nessuna ambizione personale. No al riarmo, no accordi con Israele, sì alla giustizia sociale, avverte Conte.

0: E infine l'Ucraina, nessun legame con l'aggressore Putin.
1: Però nessuno ci può chiedere di proseguire in un percorso fallimentare, perché continuare a inviare le armi significa allontanare la pace. E noi lavoreremo per la pace.
0: Da Milano con Adriano Totaro, Vasco Pirri, GR1.
2: Sulle prospettive del campo largo resta fiduciosa la segretaria del PD Schlein. Prima il programma, poi i nomi. Troveremo un accordo. Dalla festa dell'unità a Bologna, la leader Dem è intervenuta anche sulle parole della premier Meloni sulla scuola. Trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi. Anche i presidi hanno chiarito che è irrealizzabile. Non hanno messo mai niente sull'edilizia scolastica e vuole solo rincorrere Vannacci sulla remigrazione. Schlein all'attacco della premier anche sulla sanità.
3: Se vince ancora Meloni porteranno la spesa militare al 5% del PIL, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese. C'è una bella differenza.
2: Le elezioni regionali in Germania. Dopo la Sassonia, la AfD vince anche in Mecklenburgo e l'estrema destra è in crescita pure a Berlino, dove però è prima la sinistra radicale della Linke. Crolla la CDU del cancelliere Merz.
4: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburgo-Pomerania anteriore e a Berlino.
5: Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen.
4: Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburgo-Pomerania anteriore, l'onda blu che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt. Esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette: continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice, la candidata Elifer Alp, già detta la Mamdani tedesca. Potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale.
6: Tashferin, Emma Farnè, GR1.
2: In Russia, alle elezioni parlamentari, il partito di Putin, esclusi dal voto i veri oppositori, è al 49%, secondo le proiezioni della TV di Stato, dopo un'ultima giornata elettorale segnata da un pesante attacco ucraino sulla regione di Mosca. La corrispondente.
7: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara la possibile vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, che come non mai si è fatto sentire in questa giornata elettorale preceduta da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca ha conteggiato 1.900 attacchi circa delle forze di Kiev che, oltre ai droni, hanno usato anche i missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. Colpita a Mosca, una delle raffinerie più importanti del paese, e anche edifici residenziali, ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1.000 attacchi informatici al sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione dell'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente, il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria, ci sono cose grosse in arrivo, dichiara a Fox News. Poi sugli Houthi aggiunge: siamo in contatto con loro, non attaccheranno gli Stati Uniti. Trump ha sentito al telefono Zelensky, che ha annunciato un incontro a New York con il capo della Casa Bianca. Il blocco delle esportazioni dall'Arabia Saudita rischia di provocare un ulteriore shock petrolifero in Europa. Si lavora alle contromisure.
8: Il G7 Energia ha annunciato dal francese Macron la riunione dei paesi euro il 9 ottobre per discutere di tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il tentativo è trovare una strategia per rispondere alle nuove scosse che arrivano dal Medio Oriente e dall'Arabia Saudita. L'oleodotto Est-Ovest, fondamentale per il trasporto di petrolio in Europa, è bloccato. Le raffinerie cercano nuovi rifornimenti per i prossimi mesi, ma non è facile. Il rischio è che il costo del barile continui a salire verso i 140 dollari, ai livelli della crisi del 2008. Insieme ai carburanti, con il gasolio servito che oggi in autostrada tocca

0: 2,9 euro al litro. C'è poi il problema della materia prima, considerando che i paesi europei dell'OCSE hanno importato solo a giugno 577.000 barili dall'Arabia. Serve intervenire presto, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. Se l'Europa non decide, l'Italia è pronta a muoversi da sola. Paola Nania, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte, 12 minuti, la cronaca, il caso della professoressa accoltellata in classe a Roma da uno studente tredicenne. Continuano le ricerche delle persone che hanno assistito in diretta ai fatti e postato il video in rete.
2: Chiedono scuse ai genitori del tredicenne che venerdì scorso ha aggredito con un coltello la professoressa Isabella Marsilio all'Istituto Verga di Roma. Lo fanno attraverso un'email. A salvare la donna è stato un altro alunno, un quattordicenne di origini congolesi. Intanto le indagini cercano di far luce sull'identità di chi ha postato il video che mostra le fasi precedenti all'azione violenta. La vestizione del minore nei bagni della scuola con caschetto, occhiali e coltello fino all'aggressione in classe. L'autore potrebbe essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte che accompagnavano il video erano in cirillico, una pista che confermerebbe il fatto che il tredicenne possa essere stato avvicinato nelle ultime settimane da gruppi estremisti che lo avrebbero arruolato per indurlo a compiere l'azione. È caccia agli altri quattro utenti collegati al canale Telegram del ragazzino, un'aggressione pianificata da tempo e annunciata online con un conto alla rovescia. Il tredicenne resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Nei prossimi giorni la Procura dei minori dovrà avviare le procedure per le misure rieducative che dovranno essere modulate in base alla condizione del ragazzino. Eleonora Fioriti, GR1.
1: Il mio assistito è totalmente distrutto per quello che è successo, così l'avvocato di Roberto Mollo, che la notte scorsa a Baldissero d'Alba, Cuneo, ha sparato ad alcuni ladri sorpresi in cortile. Giovalin Lasri, albanese residente a Torino, è rimasto ucciso.
3: Oltre a sentire Roberto Mollo indagato per omicidio, i magistrati della procura di Asti disporranno con ogni probabilità l'autopsia della vittima e una perizia balistica per appurare come sono andate le cose nella notte tra sabato e domenica, quando Lasri e un numero imprecisato di complici si sono introdotti nella cascina dei genitori di Mollo, che vi si trovava per lavori di ristrutturazione. Lasri, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti penali per reati contro il patrimonio. I suoi complici sono fuggiti e tuttora latitanti. Mollo ha sparato con un'arma regolarmente denunciata, ma che avrebbe potuto usare solo nella sua abitazione. Oltre al sindaco, gli abitanti di Baldissero d'Alba esprimono preoccupazione per quanto accaduto, ma anche solidarietà con Mollo.
4: Un ragazzo bravissimo, lavora giorno e notte.
5: Bisogna trovarsi in quei momenti.
6: Mi dispiace, spero che lo lasciano in pace.
3: Giancarlo Rossi per il GR1.
1: La cultura, è stato il presidente Mattarella a chiudere in serata la 27esima edizione di Pordenone Legge, festa del libro e della libertà.
7: È un elogio del dissenso quello che il presidente Mattarella pronuncia di fronte alla platea di Pordenone Legge. Dobbiamo essere orgogliosi di questi 80 anni di Repubblica, dice, ricordando l'ordinamento scelto nel 46, simbolo di pace e progresso, ma anche di dialogo tra culture e confronto di idee.
8: A far progredire l'Italia è stata la scheda elettorale, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura e la sua guerra.
7: Diverso pensare e comune sentire due concetti che per il capo dello Stato possono scontrarsi in nome di un pensiero unico che diventa strumento di oppressione, tanto più in un momento, sottolinea, in cui riemergono tentazioni di democrazie illiberali e il passato evoca censure e silenzi di libri e voci, Mandela, Sakharov, le madri di Plaza de Mayo e ancora nel presente Mahsa Amini, Narges Mohammadi, le donne di Herat, perché, conclude Mattarella, la cultura senza frontiere è sinonimo di libertà.
8: È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre.
7: Valentino Russo, GR1.
1: E oggi il capo dello Stato sarà ad Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico in occasione del 10° anniversario del terremoto che devastò la cittadina in provincia di Rieti e colpì molti altri comuni del centro Italia. Cerimonia che seguiremo con uno speciale sulla nostra rete dalle 16.30 alle 19.00. Alla Reggia di Versailles, in la mostra dedicata al film Marie Antoinette di Sofia Coppola nel 20° anniversario della fortunata pellicola, fino al 24 gennaio 2027. Da Parigi la corrispondente.

0: Maria Antoinette di Sofia Coppola è un film cult di un'intera generazione, pop e moderno, in cui la regista rese umana la figura della regina più famosa di Francia. Il Palazzo di Versailles, luogo essenza delle riprese, scenario autentico in cui lei visse fino al 6 ottobre del 1789, quando i rivoluzionari espugnarono la reggia, dal 24 settembre fino al prossimo gennaio accoglie nel Petit Trianon la mostra già sold out a Londra, dedicata al ventennale della pellicola, non un classico biopic storico, ma una narrazione contemporanea della vita della sovrana. La mostra è un'immersione nel processo creativo cinematografico, documenti, bozzetti, costumi, accessori, elementi scenografici e ambienti ricostruiti che svelano le scelte estetiche che hanno dato vita a un universo sofisticato, dai toni pastello. L'esposizione esplora soprattutto l'impatto culturale del film, mostrando come Marie Antoinette abbia influenzato mondi apparentemente lontani dal cinema alla moda, all'arte di vivere, fino ai piaceri della tavola. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Una super domenica di sport, il calcio ma anche la pallavolo, Italia ai quarti di finale dell'Europeo maschile, l'argento di Ganna nella cronomondiale di ciclismo. Ma partiamo dal campionato. Il colpaccio lo piazza il Frosinone 2-0 al Como, prima sconfitta per i lariani. Frosinone che aggancia il Como a 10 punti e a 10 c'è anche la Juventus, battuta 2-0 l'Atalanta. Da dimenticare, per usare un eufemismo, il prepartita con parte dei tifosi che rovinano il minuto di silenzio nel ricordo di Sandro Mazzola. La società bianconera in una nota parla di mancanza di rispetto ingiustificabile. La procura federale segnala il caso al giudice sportivo, ma sentiamo il nostro inviato.
4: L'intraprendenza di Alaibegovic e Celicca a sinistra ha portato all'1-0 di Conceição. Colomoni a tutto campo e pimpante ha provato Spalletti, ha sfiorato il gol alla fine, ha salvato sulla linea il colpo di testa di Christensen che poteva essere l'1-1. Di testa invece Bremer su azione d'angolo ha segnato il 2-0 che chiuso la sfida. L'inizio è stato molto spiacevole. Durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, un gruppo di tifosi della curva sud ha dato le spalle al campo, ha scandito cori per Scirea e Fortunato. Spalletti ha commentato così:
5: mi è dispiaciuto perché le ragioni del tifo non debbono mai prevalere su quelle della sportività e del rispetto degli avversari. A maggior ragione se si tratta di una leggenda, bisogna fare attenzione perché sennò si rischia di far confusione su quello che è l'amore e il sentimento per lo sport.
4: Torino con Andrea Montone, Daniele Fortuna, GR1.
3: Nel posticipo serale Milan-Lecce 3-0, rossoneri a 11 punti al quinto posto, a meno 2 dal terzetto di testa nella serata del centenario di San Siro. Il nostro inviato.
6: È finita con il Milan sotto la curva, questa volta acclamato dai sostenitori rossoneri che non si sono risparmiati negli applausi. Sembra lontana la partita di Europa League con la Benfica, sono passati appena 4 giorni. Contro il Lecce invece è finita 3-0, una partita realmente mai in discussione, con i salentini mai pericolosi. Il Milan l'ha sbloccata al 13° del primo tempo, lancio di Pavlovic, torna al gol in campionato Christian Pulisic che chiude quindi il primo tempo sull'1-0. Nella seconda tempo un altro dei big del Milan, Rabiot, dialoga con Gonzalo Ramos, 1-2, Rabiot entra in area e segna il gol del 2-0. A quel punto cominciano i cambi. Moreira, l'uomo che aveva deciso la rimonta del Milan all'Olimpico contro la Lazio, Moreira in 5 minuti entra e trova il gol al 28° minuto per il 3-0. Assistenza tecnica Vincenzo Carbutti, Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Gli altri risultati della domenica: Fiorentina-Napoli 1-1, Genoa-Parma 2-1, e ora c'è la lunga sosta per la nazionale. Il campionato tornerà il 10 di ottobre. Lasciamo il calcio, europei di pallavolo maschili con l'Italia ai quarti di finale. La nostra inviata.
7: Pronostico rispettato e sfida dominata. L'Italia di slancio ai quarti di finale. La Danimarca regolata 3-0 con parziali a 22, 16 e 11. Azzurri bravi a muro, 15 punti complessivi nel fondamentale. Incisivi al servizio e nella fase muro difesa. Fluidi nel cambio palla. Una sola sbavatura nel finale del primo set. Nel secondo, sul 18-13 dei nostri, nuovo spazio per Micheletto che continua a trovare ritmo e forma.
8: Mi sento sempre meglio. È chiaro che quando hai compagni forti questo è anche più facile. Mi sento sempre più sicuro anche di me stesso. Credo che ogni volta che entro un mattoncino in più verso la mia migliore forma fisica.

0: fisica, ecco. E so anch'io quanto posso dare alla squadra, ecco, quindi questo è importante.
1: Mercoledì, quarto di finale contro la Finlandia, che ha eliminato al quinto set la Grecia. Torino, Manuela Collazzo, GR1.
2: Mondiali di ciclismo in Canada, pronti via e argento nella crono per Super Pippo Ganna.
3: Impossibile fare meglio di fronte a un campione come Evenepoel. L'argento di Filippo Ganna rappresenta un grande risultato considerando anche l'inizio non esaltante del corridore di Verbania, che però è stato capace di recuperare per poi piazzarsi alle spalle del belga. Evenepoel conquista per la quarta volta il titolo iridato delle prove contro il tempo come Tony Martin e Fabian Cancellara, ma nessuno era mai riuscito a vincere 4 ore di fila. Ha percorso i 39 km della prova di Montreal alla media di 52 km e 400 metri, rifilando quasi un minuto a Ganna e 1:13 sul terzo, uno splendido Paul Sexas. La spedizione italiana comincia ad ogni modo in positivo con una medaglia e il quarto posto di Elisa Longoborghini nella crono donne. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: E sempre per le due ruote, in Austria doppietta spagnola nella MotoGP.
4: La chiusura del cerchio, una giornata inseguita per anni e alla fine arrivata proprio a casa. Pedro Acosta sfata il tabù e al 16° podio in MotoGP finalmente sale sul gradino più alto. Lo fa dopo quasi 3 anni di attesa in Austria, casa della KTM, che riporta la vittoria dopo 4 anni e con nel mezzo un fallimento sfiorato. Nella sprint aveva buttato via tutto, ma stavolta è stato perfetto e calmo. Al 9° giro si è messo in testa e nessuno l'ha più impensierito. Festeggia anche Aprilia, seconda con Martin e terza con Bezzecchi davanti alla moto clienti di Ogura. Un risultato importante in ottica mondiale con Marc Marquez quinto. Settimo, Bagnaia, tornato vagamente competitivo. Ora Martinetto ha 12 punti di margine sul connazionale e 42 sul riminese. E la battaglia si sposta in Asia a partire dal Giappone tra 2 settimane. Luca Cesaretti, GR1.
2: E ora la Super Coppa di Basket, il nostro inviato.
5: Come inizio di stagione non si poteva chiedere di meglio. Olimpia Milano e Reyer Venezia hanno dato vita ad una finale di Supercoppa dalle mille emozioni. Ha vinto Milano 94-87 dopo un supplementare. I regolamentari si erano chiusi sul 79 pari, con Venezia che ha fallito sulla sirena la tripla della vittoria con Watson. L'Olimpia si porta a casa il trofeo per la 7ª volta, 3ª consecutiva, isolandosi così in vetta nell'albo d'oro della manifestazione. Ma la squadra di Pepe Poeta, come in occasione della scorsa finale dei playoff, ha avuto a che fare con una Venezia mai doma, capace di rimontare 19 punti e di portarsi anche avanti con una tripla di Watson a 28 secondi dal termine dei regolamentari. Poi sono arrivati 2 tiri liberi di Bolmaro a 14 secondi dal termine per la parità. Nel supplementare lo stesso argentino e Peters hanno indirizzato la partita dalla parte di Milano. MVP della finale il centro dell'Olimpia, Moses Wright, che ha chiuso con 23 punti e 6 rimbalzi. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
2: Era questa l'ultima notizia, abbiamo concluso, da tutti noi l'augurio di una notte serena.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: E una buonanotte anche da Lucio Giordano. Mezzanotte 25 minuti, traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 12 rallentamenti vengono segnalati per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est. Altri rallentamenti per incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Sulla 1 la Milano-Bologna. Rallentamenti per un altro incidente tra Valvibrata e Teramo sulla A14, l'Ancona-Pescara, proprio in direzione di Pescara. Infine sulla statale 20 del Colle di Tenda, tratto chiuso tra Limone e Fanghetto al confine con la Francia. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. Grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia

0: solida.
1: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Ciao Fede,
8: non è vero!
7: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
9: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
10: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
11: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.
12: C'è il tuo ricordo che si attacca.
7: Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
10: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
14: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
15: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1. Questa è una puntata speciale perché è dedicata ad una donna speciale, un'imprenditrice, ma soprattutto una donna che ha un cuore immenso e che ha vissuto più vite. E molte volte si è salvata con la resilienza. Lei è Cinzia Macchi, buonanotte, grazie di aver accettato il nostro invito.
16: Buonanotte, grazie mille a tutti voi e per le tue parole molto molto belle, Monica.
15: Allora Cinzia, oggi tu sei una stilista importante, non diremo il nome della griff perché non possiamo fare pubblicità, ma possiamo dire che disegni borse e le tue borse sono anche presenti sul set del Diavolo Veste Prada 2,
16: sì.
15: Quindi insomma e tantissime donne dello spettacolo le indossano, quindi sei una donna di successo, sei una bella donna, sei una donna che ha un suo posto nel mondo, ma non è stato sempre così, perché la storia invece è cominciata in un modo totalmente diverso. Me la racconti?
16: Sì, certo. È iniziata che proprio nemmeno immaginavo di poter mettermi a disegnare borse e di costruire qualcosa, perché io facevo tutt'altro. Facevo corsi di formazione, per cui comunque mi occupavo di PNL, giravo, andavo, facevo, insomma una businesswoman tra virgolette. Purtroppo poi è successa una malattia che ha cambiato totalmente il corso della vita e di quello che io ho fatto in realtà, perché comunque prima ero una persona sempre circondata da amici, o meglio persone che io pensavo fossero amici, che fossero vicino a me per come era Cinzia, non per quello che poteva dare Cinzia o avere Cinzia. E infatti con la malattia, compreso il mio ex marito, Cinzia è rimasta da sola, perché ero diventata comunque un peso per tutti quanti, quindi hanno pensato bene di metterla in un angolo. Questa malattia è nata da un intervento cardiaco per una problematica che io ho al cuore, e nell'ultimo intervento c'era una bolla d'aria in un catetere. Questa bolla d'aria è passata attraverso questo catetere e ha raggiunto l'ipotalamo, causandomi una parese distale. Praticamente non riuscivo più a parlare, a leggere, a muovere il braccio e la gamba nella parte destra. E quindi automaticamente tutto il lavoro che io facevo prima, per cui quello di insegnare, formazione, girare, tenere corsi, queste cose non lo potevo più fare. Il mio

marito, diciamolo così, a quel punto ha deciso che ero diventata un peso, e usando proprio testuali parole che io non riesco a dimenticarmi e a cancellare dalla testa,

0: quindi le stampelle, per cui comunque riuscivo anche un pochino a muovermi. Lui si è ripresentato e ha lavorato molto molto bene sulla mia
1: testa. E tu l'hai ripreso?
0: Io purtroppo l'ho ripreso, anche perché, come ti stavo per dire, è stato molto bravo a lavorare sulla testa, perché comunque io mi sentivo una persona in quel momento sola e problematica, chiamiamolo così, e lui è riuscito a farmi credere e convincere che io ero la fortunata, nel senso che io ero fortunata che lui fosse tornato, perché io ero una mezza storpia, chiamiamola così, e quindi chi mi avrebbe preso, tra virgolette, per cui dovevo ritenermi una donna fortunata che lui fosse tornato a riprendere.
1: Senti Cinzia, quest'uomo però, io non so se tu hai voglia di parlarne, era anche violento.
0: Sì, infatti da lì è iniziato
1: un'escalation
0: tutto.
1: Di violenze.
0: Sì, infatti quello che io adesso comunque ho preso molto a cuore questo discorso della violenza e tutto quanto, che ci sono i segnali e che delle volte noi non li vogliamo vedere, perché poi li vediamo chiaramente.
1: Qual è stato il primo episodio in cui lui ti è apparso diverso?
0: Il primo episodio, che poi erano più o meno sempre quelli, già quello, il fatto di dirmi che comunque io ero una persona che non avrebbe mai nessuno preso, perché non riuscivo a camminare più di tanto, guarda che gambe che hai, cosa vuoi, adesso ti servono anche i soldi per andare a prenderti delle calze, a mettere dei pantaloni, perché con quelle gambe lì, e tuttora io mi porto dietro ancora dei blocchi di queste cose nonostante tutto. Poi è arrivata anche la violenza fisica, ma ti assicuro che è
1: quella,
0: stata
1: quella psicologica è stata forte. Cinzia, sì, fermiamoci, sì. Un brano musicale, sì, dedicato a te, e poi ripartiamo, sì, da qui. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, bentornata ad un'imprenditrice, le sue borse, non faremo assolutamente il nome del brand perché non facciamo pubblicità, sono sul set del Diavolo Veste Prada 2 indossate dalle donne più belle del jet set e oggi lei è una donna di successo, Cinzia Macchi, bentornata, però non è stato sempre così, ci stava raccontando la storia di una malattia e anche la storia di un uomo violento, il suo primo marito. Riprendiamo da qui, il primo episodio in cui tu hai capito che quest'uomo non era come sembrava.
1: No, assolutissimamente no. Poi c'è anche questo lato che comunque io avevo perso il lavoro, io non lavoravo, quindi non avevo anche un'indipendenza economica in questo senso, per cui dipendevo da questa persona, quindi ogni volta che io dovevo chiedere mi serve, devo fare benzina alla macchina, devo fare...
0: Dovevi chiedere i soldi a lui?
1: Esatto, poi come abbiamo detto la violenza fisica fa meno male, però è quella che la gente tra virgolette vede di più, perché magari il livido si vede,
0: sì.
1: La violenza psicologica non la vedi, quindi puoi passare...
0: Però scava ferite, ferite profonde.
1: Profondissime.
0: Senti, poi tu ti sei riammalata di nuovo.
1: Sì, assolutamente. E
0: ti sei liberata di quest'uomo, perché a un certo punto l'hai mandato via.
1: In realtà è stato lui che mi ha mandato via, pensando che comunque io poi sarei sempre tornata, no? Facendomi passare come una poco di buona davanti ai miei genitori, a tutti quanti. E io non ho ascoltato nemmeno i miei genitori, mi avevano messo a disposizione comunque un avvocato e tutto quanto.
0: Sì.
1: Invece io proprio per paura, perché mi diceva che comunque nessuno mi avrebbe creduto, che mi rovinava, eccetera, eccetera, eccetera, e quindi io non ho denunciato, quindi io sono una di quelle donne che non ha denunciato, che ha accettato tutto e si è ritrovata con niente. Non avevo neanche nessuno vicino, mentre adesso, se la vogliamo vedere sulla realtà attuale, comunque ci sono persone o centri o persone che ti possono aiutare, cosa che non c'era prima, ma subentra molto, sai Monica, anche un discorso di vergogna e anche un discorso che ti sentivi tu colpevole. Sembra un paradosso, però dicevo, ma però se ha fatto così forse io me lo meritavo.
0: Questo purtroppo, questo veramente purtroppo è una cosa vergognosa, ma esiste sia la vittimizzazione secondaria e sia la colpevolizzazione della parte lesa, cioè io sono parte lesa.
1: È la prima cosa. E la prima cosa che ti succede è quella, ed è anche quando si dice ma perché c'è andata questa persona che doveva riparlare, l'ha chiamata l'ex, perché c'è andata? Intanto è facile giudicare da fuori, però in quel momento tu ti senti sempre quella che ha... quella sporca, che ha sbagliato qualcosa, che magari se ci vai ti pulisci anche tu, invece il discorso non è quello. Però è proprio quello il motivo che ti spinge a fare queste cose, per cui poi adesso ogni giorno, Monica, penso che hai notato anche tu, non c'è giorno che in televisione non sentiamo di un femminicidio, di violenza, di queste cose.
0: Senti, quando ti sei riammalata, cosa è successo?
1: Allora, diciamo che io mi sono riammalata perché ho avuto una recidiva al cuore, però fortunatamente non avevo più quella persona vicino a me. E la mia fortuna è stata che nel frattempo ci sono messi anni prima che io comunque iniziassi a stare bene e a stare bene da sola. Ho incontrato una persona che è un attuale marito, che è una persona che mi ha totalmente cambiato la vita.
0: La storia di Cinzia Macchi è una storia veramente tutta da ascoltare, perché è una storia di resilienza, una storia di riscatto, perché adesso nella seconda parte di questa lunga intervista parleremo invece del successo e di come ha inventato queste borse che furoreggiano e quindi l'hanno, come dire, consacrata imprenditrice anche sui mercati internazionali. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, bentornata alla nostra ospite che è un'imprenditrice di successo, le sue borse sono sul set del Diavolo Veste Prada e non solo, Cinzia Macchi. Cinzia, allora, abbiamo parlato nella prima parte di questa intervista della tua malattia, del momento critico, delle violenze, a questo punto invece siamo arrivati all'incontro con il tuo attuale marito che cambia tutto, ma io vorrei che tu mi raccontassi invece come sei arrivata a diventare questo brand di successo nella moda.
1: Allora, sono arrivata, se vuoi, quasi per gioco, nel senso che io a quel punto, passato tutto quello che è passato, mi sono sentita comunque una persona estremamente fortunata e con il desiderio e grata alla vita, quindi io volevo trovare qualcosa per poter ringraziare la vita, aiutando però persone che avevano o subito i miei problemi o comunque violenza in genere, quindi volevo trovare quel qualcosa. E finché ho trovato una coperta in uncinetto da un'amica che aveva un magazzino proprio di scarto buttata per terra, e mi è venuto l'istinto di fare una borsa contro tutti, perché tutti dicevano: ma guarda che l'uncinetto, una cosa da vecchi, ma poi cosa fai, la borsa è questo e quell'altro. E invece ho fatto questa borsa, e poi nel piccolo quartiere dove vivo io a Milano c'era il salone del mobile, il fuori salone, e il tema era il riciclo in realtà. Quindi un negozio del quartiere mi ha dato la possibilità di esporre delle borse, quindi ho fatto queste borse, le ho esposte, e è arrivato uno spagnolo e ne ha ordinate parecchie, quindi in realtà avevo iniziato ad avere i primi guadagni, ma soprattutto lì ho capito che quello era il filo giusto da seguire. E quindi da lì sono partite queste borse. Inizialmente sono partite proprio senza sapere come, perché in realtà io ne avevo trovata una di coperta, ma io poi ho fatto una fiera e a questa fiera sono arrivati parecchi ordini, però il problema è che io avevo gli ordini ma non avevo il prodotto, cioè non avevo la coperta, quindi ho detto: adesso come faccio?
0: Hai fatto?
1: Allora mi è venuto questo flash di

0: guardare sul web, ho guardato un sito e ho messo questa ricerca dicendo coperte della nonna fatte a mano, e sono uscite una serie di persone che vendevano queste coperte, al che io ho iniziato a comprare le prime, e la cosa strana era che io appena compravo le prime coperte da questa persona ne metteva altre, io le compravo di nuovo, fino a quando questa persona mi scrive e dice: scusi, ma noi vorremmo sapere cosa se ne fa di queste coperte. E io, gasatissima, dico: guardi, io faccio borse. E al che lei mi ha risposto anche in malo modo, dicendo: ma come, lei rovina le nostre coperte per fare delle borse? Allora io all'epoca avevo solo la pagina Facebook e dico: guardi, ma provi a vederle, se non le piacciono io non le compro
1: più. Non le compro più.
0: Lei dopo neanche mezz'ora mi chiama dicendomi che si scusava innanzitutto, ma che lei era la direttrice di una RSA e loro aveva tutte queste coperte fatte in uncinetto perché venivano utilizzate per realizzare appunto queste coperte contro, in prevenzione all'Alzheimer, per cui loro disfavano maglioni o cose che comunque non si usavano più con la lana, oppure c'erano qualcuno che gli regalava anche dei gomitoli e facevano queste coperte, per cui lei appena aveva detto alle sue nonnine, tra virgolette, che adesso sono diventate anche le mie, di questa cosa, ha detto che ha visto accendersi in loro questa luce, e quindi da lì è nata la collaborazione con loro e con tante altre donne che fanno questo, e da lì è nato il fenomeno Crochet, perché come è stato anche riconosciuto da vari giornalisti, da varie testate, prima il crochet non esisteva, era qualcosa di
1: vecchio.
0: Cos'è
1: tecnicamente, come lo definiresti il crochet? Per farci capire da chi ci sta ascoltando.
0: Sì, hai ragione, è nient'altro che un uncinetto e del filo,
1: sì.
0: E dei punti che vengono fatti, inizialmente si parte a catenella e poi, io non è che sono l'esperta, si va e si lavora, però è proprio qualcosa di molto artigianale, ma soprattutto è terapeutico. È uscito anche, ti dico, un bellissimo articolo dove parla di questi divi di Hollywood, tra cui Mel Gibson, che utilizza proprio il crochet per la pulizia mentale, cioè proprio per rilassarsi e per raccogliere energie, così come anche dei giocatori di basket, eccetera, eccetera. Quindi è proprio... il crochet in realtà è questo, è l'uncinetto.
1: E insomma, è da qui la grande soddisfazione,
0: qui,
1: del
0: sì.
1: Decollo, no, sui mercati.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: te lo aspettavi?
0: No, assolutamente no. Il mio sogno era quello di poter fare qualcosa per aiutare le persone. Questo è stato lo strumento che mi ha dato e mi dà la possibilità di farlo, perché in ogni collezione, in ogni annata che noi facciamo o modello, comunque c'è sempre un legame al sociale, per cui sposiamo sempre qualche
1: certo.
0: progetto per poter
1: sociale.
0: Aiutare.
1: Va bene,
0: sì.
1: Fermiamoci ancora musica e poi torniamo per l'ultimo blocco con Cinzia Macchi. A prestissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 e bentornata alla nostra graditissima ospite che ci era già venuta a trovare nelle edizioni precedenti, Cinzia Macchi. Stavamo parlando delle sue borse, di come è riuscita a costruire un'impresa di successo e quali sono i progetti, i sogni adesso, Cinzia?
1: Ma sicuramente i sogni e i progetti, intanto i sogni non hanno scadenze, quindi ci devono sempre essere. E il mio sogno è quello, sarò un'illusa, ma di poter aiutare sempre più persone e quello di costruire qualcosa che rimanga e che possa, soprattutto una struttura, qualcosa che possa aiutare tante altre persone, per cui è lavorare proprio per quello e soprattutto anche per dare sempre più lustro al Made in Italy e al lavoro artigianale di persone, di piccoli artigiani che dalla mattina alla sera si alzano nella loro bottega, che fanno perché dietro c'è un lavoro pazzesco che molte volte non viene neanche visto o riconosciuto. Per cui sicuramente quello di creare qualcosa che possa rimanere, lasciare qualcosa di materiale. Qualcosa.
0: Ti piacerebbe
1: proprio...
0: dare vita a una casa famiglia per donne?
1: Assolutamente.
0: Un centro antiviolenza?
1: Sì, assolutamente sì. E poi una cosa che ad esempio è un progetto che uscirà a breve, è che noi ci ricordiamo, come tu hai detto giustamente, della violenza il 25 di novembre, però non è solo il 25 di novembre, è anche il 10 di ottobre, il 6 di novembre, per cui sarà un qualcosa che richiamerà sicuramente il 25 di novembre, ma non fatta il 25 di novembre. Non diciamo di più.
0: Non diciamo di più, va bene, va benissimo.
1: Sì.
0: Senti, Cinzia, che consigli ti dà tuo marito, quest'uomo stupendo?
1: Allora, lui, quest'uomo, come hai detto te, quest'uomo stupendo, di consigli me ne dà tanti. Peccato che io a volte
0: non li segui.
1: Brava,
0: non
1: brava.
0: Tutti, eh?
1: Non tutti, perché lui è una persona molto più oculata, attenta. Io delle volte credo ancora alle favole, no? Che al mondo è tutto bello e tutto buono e che non ci siano secondi fini. E puntualmente vengo però
0: smentita, no?
1: Sì, però questo sono anche
0: però
1: sono
0: questo
1: io,
0: sei tu, cioè
1: male.
0: La tua grande, certo. Il tuo grande entusiasmo, il fatto che ti,
1: certo,
0: fidi, cioè il tuo non essere mai maliziosa,
1: sì,
0: il tuo essere generosissima,
1: sì, sì,
0: perché poi il tratto tuo è proprio questo, una generosità davvero senza limiti. Secondo me sono,
1: sì,
0: tutti elementi che poi hanno contribuito a costruire questo grande successo che tu ti stai godendo.
1: Sì, io sono così come mi
0: borse dell'inverno, tendenze, colori e poi ci salutiamo.
1: Allora, sì, esatto, tendenze per quest'inverno, è ritornato sicuramente un maculato, un animalier un pochino particolare,
0: sì,
1: e le pellicciotte ecologiche, perché quelle ecosostenibili, perché,
0: sì,
1: ecologiche non è proprio la parola esatta.
0: Ecosostenibili, perfetto.
1: Ecosostenibili e poi le frange,
0: tante frange, tu sei la regina delle frange, perché già quest'estate avevi creato,
1: sì,
0: delle borse,
1: sì,
0: bellissime.
1: Siamo nati con le frange.
0: Con le frange.

Grazie, grazie Cinzia mille. Macchi, grazie di cuore. E noi a questo punto chiudiamo la nostra edizione estiva della Mezzanotte di Radio 1 e dalla prossima settimana partirà invece l'edizione 2026-2027. Permettetemi di ringraziare voi che ci avete seguito durante l'estate, ma soprattutto il mio regista Luca Bernardini, che è stato più di un regista, è stato diciamo un supporto, un consiglio, devo dire molto importante. Quindi grazie di cuore a Luca, grazie a voi, buonanotte da Monica Setta.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Premier Giorgia Meloni ha chiuso a Roma Phoenix, l'annuale festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Dal palco l'attacco alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col superbonus. Schlein non ha un argomento per contestarci. Afferma poi che la parità tra uomo e donna non è negoziabile. In merito alla scuola annuncia il prossimo arrivo in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka. È critica la segretaria della Schlein, Meloni rincorre Vannacci, pensi ai conti e ci dica quando andremo a votare. Da Pontida Salvini annuncia un congresso straordinario della Lega per il prossimo mese e chiede fiducia per la sua famiglia. Al segretario Del Carroccia, per il quale non sono mancati fischi e cori di protesta, la replica del senatore Romeo, sintomo che la Lega va rilanciata. I 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica, priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle forniture a Kiev serve una visione chiara, basta armi, decisione sancita dal 91% dei votanti. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo, non ha spiegato le coperture. Le elezioni in Germania, dove si votano il Land Mecklenburg-Pomerania e Berlino città. La CDU, il partito del cancelliere Merz, secondo i risultati preliminari sarebbe fuori dal parlamentino, avendo preso il 4,9% dei voti con sbarramento al 5%. In testa c'è il partito di estrema destra AfD con il 38% dei voti, secondi l'SPD con il 35,5%. A Berlino la Link in testa con il 25,8%, davanti alla CDU al 20%. In Russia per le elezioni della Duma con lo scrutinio al 50%, Russia Unita, il partito di governo del presidente Putin, è in testa con quasi il 58% delle preferenze, a seguire il partito comunista al 13,8% e i liberal democratici con l'8,8%. La cronaca potrebbe essere interrogata oggi. Il 35enne della provincia di Cuneo, che la notte scorsa, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo, ora indagato per omicidio, si trovava in una cascina di famiglia in fase di ristrutturazione nel paese di Baltistero d'Alba. La vittima era un 36enne di origine albanese con precedenti, residente a Torino. Sport calcio, la Serie A, vincono la Juventus 2-0 con l'Atalanta e il Milan 3-0 con il Lecce. Il Como perde 2-0 a Frosinone, come il Genoa 2-1 a Parma. 1-1 tra Napoli e Fiorentina. Volley maschile, gli europei azzurri passano ai quarti con la vittoria per 3-7-0 sulla Danimarca. MotoGP, Acosta Red Bull vince il Gran Premio d'Austria davanti al campione Jorge Martin su Aprilia. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
1: Eh sì, ben mezz'ora prima, nuova stagione, inizio ore 15:30.
2: E magari subito tanta buona musica.
1: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
2: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
1: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
0: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
1: Simona Arrigoni
2: e Claudio De Tommasi, da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Fine settimana ricco di appuntamenti politici con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni e con un annuncio.
4: I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe, e allora l'annuncio di Giorgia Meloni.
5: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
4: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la Premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. A Elly Schlein:
5: è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera dilla!
4: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la Premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento sul Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire.